0: prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo adesso a parlare del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno.
2: Questo sabato, nel cimitero della Speranza, nella zona zero della tragedia, il personale opera alla massima capacità per garantire i funerali, evitando l'uso di fosse comuni. Il camposanto ospita già circa 600 vittime dei terremoti. Sono solo una parte dei più di 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'ovitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
3: La ayuda y la atención del gobierno nacional.
2: Dalla televisione di Stato il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
4: Staremo realizzando.
2: La presidente Delcy Rodríguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
4: A suo hogar.
2: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
5: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
6: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
5: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
6: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
5: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
6: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città, in tangenziale nord. Noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
7: Champagne per brindare un incontro.
8: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
9: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
8: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza a Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino Di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. Poi Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
10: Grazie mille, grazie Sanremo.
11: Grazie Peppino!
8: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla ricca pagina sportiva, ricordiamo che nella notte italiana si sono disputate mondiali di calcio, quarti di finale Norvegia, Inghilterra e Argentina-Svizzera, ma ci sono novità importanti anche sulla nazionale.
12: Partiamo con la svolta attesa per la nazionale italiana. Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della Federcalcio e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza 2 settimane dall'elezione.

0: come successore di Gravina. A Maldini Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia. Per Maldini contratto quadriennale, primo obiettivo la scelta del commissario tecnico, sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, ma potrebbe esserci anche una terza opzione. A Maldini sarà affidata la ricostruzione e gestione dell'intera filiera delle nazionali. Per il calcio mercato, supplemento di visite per Anon Kalaili, l'esterno acquistato dall'Inter in Belgio. Le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento, saranno svolte nelle giornate di lunedì o martedì. Il tennis, la ceca Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon battendo in 3-7, 6-2, 5-7, 6-3 la connazionale Mukova. Alle 17 la finale maschile, Jannik Sinner cerca il bis contro Alexander Zverev, il conquistatore del Roland Garros, nella finale contro Flavio Cobolli. Per la MotoGP, Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio, sesto Jorge Martin. Non ha corso Bezzecchi, che è caduto nel corso delle prove ufficiali della mattinata procurandosi una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è rientrato in Italia per essere operato. In classifica mondiale Martin è in testa con 11 punti proprio sul compagno di scuderia dell'Aprilia. E per chiudere il Tour de France, con la vittoria del belga Merlin nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac, in maglia gialla rimane sempre Tadej Pogacar. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera. Complimenti e scusate, questa è Radio Up and Down, indebitamente sulle frequenze di Radio 24, una trasmissione completamente catastrofica con un cromosoma in più. A portare questo cromosoma in più, Federico Parlanti!
2: Buonasera!
1: Presenta me.
2: Paolo Ruffini!
1: Vabbè. C'è proprio un entusiasmo non diciamo dove. Siamo qua, in questa radio, sì. E ricordiamo la tua radio preferita.
2: Radio Cevasio.
0: Radio 24. La passione si sente.
1: Bene, e, grazie ancora di essere qua, Federico. Com'è andata sta settimana?
2: Perfetta.
1: Sì. Senti, qual è il titolo della puntata di oggi?
2: Abili ad essere disabili.
1: Te sei abile o disabile?
2: Io sono normale, te lo sai.
1: Sì. Lo so. Normale come?
2: Normale nel senso che sono guarito. Con le pasticche che prendo tutti i giorni della mia vita, sono guarito.
1: Nei primi minuti della trasmissione già si consumano, insomma, diversi, sì. Di diverse inesattezze, diciamo. Sì. Quindi non hai la sindrome di Down, che non è una malattia.
2: No.
1: Non sei disabile e casomai saresti una persona con disabilità. In più le pasticche che ti aiutano a guarire da qualcosa, esatto, che una condizione genetica non è una malattia. Sì. Perfetto. Altra domanda.
2: Sì.
1: Le persone con la sindrome di Down farebbero mai una guerra?
2: Mai.
1: Perché?
2: La guerra è brutta, uno, e poi basta.
1: Quindi non la farebbero mai?
2: Mai.
1: Tu hai appena fatto inspiration porn.
2: Che vuol dire?
1: Inspiration porn? Te lo faccio spiegare, sì, da questa signora che si chiama Martina Fuga.
3: L'altro grande rischio insieme al pietismo è quello dell'inspiration porn, no? La pornografia motivazionale. Neanche lì noi abbiamo mai indugiato, perché ci siamo sempre stati alla larga ed è piena la comunicazione, soprattutto sulla disabilità di questo tipo, perché anche lì è, non per niente si chiama pornografia, è sfruttare una categoria di persone per motivare un'altra, quindi sono tutte cose che non servono alla nostra

0: comunità. Anzi, fanno danno. Fanno profondamente danno anche perché nell'immaginario delle persone noi dobbiamo far capire, poi dopo come vado in un'azienda a fare un inserimento lavorativo se l'immaginario è quello che dobbiamo avere pietà o tenerezza, al massimo la cosa migliore è la tenerezza, no? E io, quella persona sarà un mio collega, non devo provare tenerezza, devo rispettarlo, devo pensare che abbia delle potenzialità, devo capire come ci possiamo relazionare. Ma con la pietà non ci faccio proprio niente.
1: Quindi hai capito, Federico?
2: Sì.
1: Noi abbiamo fatto inspiration porn, hai capito perché? Perché io
2: Sì.
1: trasformo il fatto che tu mi abbia detto che le persone con la sindrome di Down non farebbero mai una guerra per ispirare un po' di pietà nel pubblico attraverso di te.
2: Sì, esatto.
1: Quindi te sei un pornografo dell'ispirazione.
2: Sì.
1: Ti ci riconosci questo?
2: Sì, abbastanza,
1: Quindi
2: dai.
1: chi ci accusa di questo ha ragione.
2: Praticamente sì.
1: Ma là sei uno stronzo, scusami.
2: Allora.
1: Lamberto Cennini al telefono con noi,
2: Ciao,
1: docente di storia e
2: ciao.
1: filosofia. Tu sapevi questa cosa, quindi noi siamo rei confessi praticamente, Lamberto.
3: Purtroppo io devo lanciare un sasso e poi nascondo la mano, me ne vado perché sono a una riunione. Quindi,
1: Ok.
3: però, se me lo permetti, volevo dire la mia, no?
1: Vai.
3: Allora, io parto dal presupposto, se ne è parlato milioni di volte, che io sono assolutamente convinto che Down potrebbero far benissimo una guerra, come tutti, essendo esseri umani, possono fare tutte le cose catastrofiche che gli esseri umani fanno. Non penso assolutamente che i bambini, le donne siano migliori, i disabili siano migliori, anche perché per anni si è detto ci fosse una donna al comando e poi è arrivata Margaret Thatcher, quindi non è detto, no? Che, cioè, uno è una persona e poi ha delle caratteristiche. A volte c'è anche una categorizzazione, se fai così è inspiration porn, se fai così è pietismo. Bisognerebbe secondo me guardare la complessità, e la complessità è meno legata al concetto di causa effetto.
1: Devi andare via, devi scappare, oppure ti posso presentare Arianna?
3: No, sono troppo curioso di
1: Arianna Talamona, grazie Arianna di essere qua. Grazie, grazie. Atleta paralimpica, content creator, grazie di essere qua. Arianna, grazie a te di essere qui. Tu hai fatto un reel dove ci dicevi delle cose, ci esponevi il tuo punto di vista. Questo reel noi ce l'abbiamo, lo risentiamo un attimo.
4: I video di Paolo Ruffini con i ragazzi con la sindrome di Down mi fanno veramente venire i brividi. Sì, e adesso ho capito perché. Sono ovunque su TikTok, Instagram, YouTube e i commenti sono sempre un po' gli stessi. Ruffini sta facendo un lavoro immenso, lo stimo tantissimo. Grazie Paolo per farci conoscere questi ragazzi, sono meravigliosi. Non fatevi ingannare però, questi video sono il perfetto esempio di inspiration porn. Ma cosa significa? In generale, l'inspiration porn è l'oggettificazione delle persone con disabilità a modello ispirazionale. Nel caso specifico di Ruffini significa che questi ragazzi vengono usati da lui e dal suo pubblico come oggetti ispirazionali. Fate tenere a questi ragazzi un corso di autostima. Ecco cosa vuol dire amare se stessi. Siete un esempio. Le persone più vere sono loro. Abbiamo solo da imparare. Ecco, queste frasi sembrano effettivamente dei complimenti, ma nella realtà non lo sono. Riducono delle persone complesse a delle macchiette. Che alla fine, al di sotto di una disabilità, ricordiamocelo, c'è sempre comunque una persona. Alla fine, la disabilità è una caratteristica come le altre, può essere più o meno incisiva. Però narrare una persona come se la disabilità fosse la sua unica caratteristica è una grandissima. Ruffini non è davvero interessato a loro, ma le mette spesso a disagio con domande inopportune, ride in modo esagerato, rimane sempre lui al centro. E io so già che nei commenti direte:
5: Però sto facendo del bene, è per una buona causa.
4: ma dare visibilità a categorie fragili non legittima qualsiasi tipo di contenuto. Se Ruffini volesse davvero raccontare queste persone, si metterebbe da parte, vedrebbe la loro condizione come un dettaglio, non come lo spettacolo. Alla fine non ci serve Paolo Ruffini che spieghi la disabilità alle persone, ci serve solo lo spazio per raccontarci da sole.
1: Dacci la tua posizione.
4: Ma allora, beh, intanto ciao a tutte quelle che stanno ascoltando. Devo dire che secondo me oggi è interessante comunque essere qui per effettivamente parlarci, forse anche un po' uno dei magari desideri che volevo raggiungere anche un po' con il video, no? Perché comunque il desiderio era quello di un confronto. Allora, devo dire che di base mi sento di dire che stiamo parlando di temi complicati, cioè un po' come diceva Lamberto, è difficile comunque isolare e raccontare questi temi nella loro complessità, anche spesso mi viene a dire comunque sui social, nel senso che lo saprai benissimo anche tu, siamo a volte costretti per i tempi, per una serie di cose, a magari semplificare delle cose molto complesse. Mi rendo conto che capire che cosa si intende veramente per inspiration porn è molto complesso. Banalmente anche prima, no, quando parlavi con Federico, no, tu hai detto io ti uso per fare pietà, però ad esempio in realtà l'inspiration porn non è solo quello, cioè l'inspiration porn è usare in un certo senso la persona con disabilità come oggetto motivazionale, che può essere in realtà spesso in positivo, cioè a cavolo, ma se quella persona riesce a fare quella cosa, se Arianna va in palestra, allora io devo andare per forza in palestra perché ce la devo fare anch'io.
1: E quindi è male questo?
4: In realtà sì, perché di base...
1: Cioè se io vedo te che vai in palestra e sono sulla sedia a rotelle, è brutto che io mi possa ispirare a te per una cosa positiva.
4: No, se tu...
1: Chiaro, è chiaro che è una provocazione, sì, è vera, sì, cosa sì, meravigliosa.
4: No, ma il distinguo è proprio quello, cioè se tu hai una disabilità, allora ha senso perché... Mi guardi e dici, cavolo, lei, io sono atleta paralimpica, ha fatto mille paralimpiadi, un sacco di bimbi sono cresciuti vedendo me fare le competizioni, quindi quello assolutamente. Però se tu non hai una disabilità, scusa, faccio un altro passo indietro, è chiaro che tutte queste cose non partono con cattive intenzioni, cioè io spesso anche lo dico nei video, in quel video non l'ho detto ma spesso lo ribadisco, cioè lo so che quando a volte voi dite alcune cose che poi io magari indico come poco inclusive, lo fate con le migliori intenzioni, cioè anche con la volontà di fare dei complimenti in positività, però se tu non hai una disabilità e appunto mi guardi e ti sorprendi che io appunto riesca ad andare in palestra, allora di base ci può stare che ti sorprendi perché noi siamo esseri umani, siamo empatici, lo capisco, però se poi vogliamo fare un passetto in più, diciamo, su un tema di rappresentazione e cultura, no? Io ti devo dire, ehi, occhio, che però se mi dici così, di base tu stai dando per scontato che per te è strano che io vada in palestra, cioè per te è una sorpresa, non ti aspettavi che io andassi in palestra. Capito? E quindi ti sorprendi e mi dici, ah cavolo, ma che brava. E poi la cosa che mi dici dopo è, ma se tu ci vai, ci dovrei andare anch'io.
1: Ma metti che io non vado in palestra perché sono pigro, perché mi fa fatica. E vedo te che fai molta, forse più fatica di me, ad andare in palestra e ad accedere a una palestra. Secondo te è brutto che io possa prendere ispirazione dalla tua buona volontà?
4: Però anche qua ti fermo e ti faccio notare una cosa. Perché io dovrei far fatica ad andare in palestra? Nel senso che nel momento in cui c'è una palestra, che io ad esempio adesso vado a fare crossfit 3 volte a settimana, sono in una palestra che è completamente accessibile, con un personal trainer che è assolutamente in grado di seguirmi, e io faccio le classi, cioè la crossfit si basa anche sulle classi, no? Quindi in gruppo, faccio le classi senza nessun tipo di, cioè magari ovvio faccio gli esercizi diversi, ma come se niente fosse, quindi perché tu ti devi sorprendere e dire, a cavolo, riesci a
1: andare in palestra? Che mi sorprendo, no? Penso che per n barriere architettoniche, cioè a Milano per esempio, se vuoi andare in bicicletta non c'è problemi, se sei su una sedia a rotelle come te sei un po' nella merda, no? Quindi i ciclisti tutto a posto, le persone che sono sulla sedia a rotelle fanno un pochino più di fatica ad andare in palestra in Corso Buenos Aires. Presento anche un altro designer industriale, imprenditore, viaggiatore, sportivo, documentarista, Danilo Aragona. Grazie Danilo di essere qua.
6: Grazie a te, grazie a voi.
1: Allora, per chi ci ascolta e basta, perché noi siamo anche una radio e dobbiamo calcolarlo, Arianna è sulla sedia a rotelle, Danilo è sulla sedia a rotelle. Danilo, come la vedi te?
6: Ma io la vedo che la persona che mi ha ispirato a viaggiare, a diventare designer, è stato proprio Danilo, che è un ragazzo come me, era di fronte al mio letto e muoveva solo la testa quando io ho avuto l'incidente. Quindi, come dire, mi ha ispirato e mi ha fatto rendere conto di quanto ero una persona privilegiata di questa vita. E quindi concordo il fatto che tante volte appunto ci sono culture e realtà talmente diverse per cui se troviamo ispirazione in qualsiasi dinamica, persona o cosa, per me ben venga, no?
1: C'è un'altra content creator, Federico, che sei sull'orlo dell'assopimento. Ti dovrebbero interessare questi argomenti. Se ti importa una sega anche di questo, senti Valentina Tominetti.
7: Io Paolo Fili non lo conosco, mi cibo di quello che lui sputa a livello social, perché per quanto mi riguarda sputa, nel senso che è tutto uguale. È tutto uguale di lockdown, è tutto uguale gli spettacoli che fa a teatro, è tutto uguale l'obiettivo. E l'obiettivo che lui ha è che vuole fare pena.
1: Ok.
7: lui esercita questa pressione emotiva verso le persone che non hanno disabilità. Però lui, nel suo solito schema, ne esce da figo il discorso.
8: Da quello che ha commosso, ha fatto, ha smosso la
7: coscienza.

0: Ho salvato i ragazzi con disabilità perché gli ha dato l'opportunità. Attenzione a queste parole, gli ha dato l'opportunità di essere qualcosa, perché altrimenti senza confini, parliamoci chiaro, secondo lui, questi cosa fanno tutto il giorno? Perché la gente è spaventata dal diverso e non gli dà delle conferme, gli dà delle conferme dicendo tranquilli, voi non siete così. Ruffini dovrebbe semplicemente agire per conto suo e se gliene frega davvero qualcosa nel mondo della disabilità dovrebbe anche ascoltare il mondo dell'attivismo, ma non perché l'attivismo ha la Bibbia in mano, ma perché l'attivismo è la concretezza. Non c'è un giusto e uno sbagliato, ma se un esercito ti dice hai rotto il cazzo, basta.
1: Ecco, Valentina Tomirotti, Federico, mi dice proprio hai rotto il cazzo, sì. Tu cosa ne pensi?
2: Perché in fondo ha ragione, perché non è bello.
3: Ma come?
2: Cosa?
3: Ha ragione Valentina.
2: No.
1: No, io ho rotto il cazzo. Cioè, lei dice che io uso te per fare pena, ti sfrutto, è vero?
2: È un po' sì.
1: Quindi ha ragione. Cioè, io ti sfrutto per fare il figo.
2: Sì, esatto. Quello sì. Poi, ritornando al discorso dei disabili, anche il mio amico sulla sedia a rotelle, Giacomo Lagorio. Però anche siamo rimasti, siamo amici e ci abbracciamo.
1: Tornando al discorso di Valentina, sì. Quindi lei secondo te c'ha ragione, cioè io faccio un'operazione ignobile anche con te in questo momento.
2: Un po' sì.
1: Perché ti sfrutti? Ti pago io, scusami però.
2: Ah sì, va bene.
1: Allora?
2: Va bene.
1: Allora va bene, non ti sfrutto più.
2: Sì.
1: Cioè, quindi tu sei un corrotto in questo momento.
2: Un po' sì.
1: Cioè, io pagandoti come una captatio benevolenze, che io. Nel senso, è peggio ancora, mi fai passare peggio ancora adesso. Come un corruttore di persone con disabilità.
2: No, non esageriamo, dai.
1: Quindi non sono così ignobile.
2: No, assolutamente.
1: Lamberto, hai sentito quello che abbiamo detto finora?
4: Volevo parlare ancora con Arianna, no?
1: Sì.
4: Il discorso è che secondo me sì, è vero che la validità della comunità scientifica ha un valore, ma non è un valore assoluto, perché io non credo nella società positivista dell'algoritmo, se questo è validato è così, no? Io credo nella fusione degli orizzonti che è teorizzata da Gadamer. Oggi siamo in una verità debole, quindi la verità è complessa e non esiste una verità unica. Quindi bisogna fondere gli orizzonti di senso, non tutti, non tutte le opinioni sono sostenibili. E quello che io credo è che l'opinione che mi pone lei è un'opinione di senso, no? Ma che ci possono essere opinioni di senso diverse, perché per esempio la riclassificazione può essere anche una cosa bella. Capisco che questo può portare poi a meccanismi di pietismo, a meccanismi di strumentalizzazione, però occorre secondo me un confronto come quello che sta avvenendo oggi e senza che nessuno esca con una verità, senza che nessuno venga incluso, perché io non ho questo amore per questa parola, ma che tutti ci contaminiamo. E a me le cose che ha detto Arianna mi contaminano molto e questo per me è già bello, no? Questo non vuol dire che cambio modalità, cambio cose, ma è un elemento. E poi ha ragione Arianna quando dice appunto il meccanismo dei social, se devi fare un reel devi andare dritto, arrivare eccetera, e quindi ovviamente porta anche a una semplificazione. E comunque è bellissimo il parlanti che si erge superiore rispetto a quello che è disabile, perché è disabile in carrozzina. Questa è una cosa straordinaria, meravigliosa.
1: E poi orrendamente, cioè mi accusa peggio di Valentina Tomirotti, tutte le accuse che riguardo.
4: Lui è il nostro peggior nemico, questo si sa.
1: E ora mi manda la fine e mi accarezza la mano.
5: Ciao, d'accordo con te, perché comunque ad esempio una cosa che io comunque nel reel anche ho fatto poi, cioè nei commenti, è stato proprio fissare diciamo un commento in alto e dire, siccome sapevo che sarebbe stato un tema comunque acceso, no, perché oggettivamente diciamo ci sono in questo momento opinioni contrastanti, come stavi dicendo tu. Esatto, io ho detto possiamo anche essere d'accordo di non essere d'accordo, nel senso che ci possono essere opinioni differenti. Ho cercato un po' appunto di
4: e poi a me mi piacerebbe, un sogno sarebbe invitarti a vedere non lo spettacolo, eccetera, perché ha una struttura, una prova, un momento dinamico.
1: Perché, scusa, ma anche lo spettacolo. Ma io posso dire una cosa: ma per te l'hai mai visto lo spettacolo?
5: No,
1: non l'hanno mai visto.
5: No,
1: Arianna, perdonami. Io su questo, io sono stato buono finora, ma su questo mi incazzo. Valentina Tovirotti, Arianna Talamona, volete criticare davvero? Guardatele le cose.
5: No, Paolo,
1: cazzo.
5: Scusa,
1: cioè,
5: un secondo,
1: perdonami un attimo. Io accetto tutto.
4: No, hai ragione.
1: Non accetto soltanto le critiche fatte su delle congetture o su di pregiudizi che voi avete verso di me. Io non ho pregiudizi, ce l'avete voi.
5: Però io non ho parlato del tuo spettacolo.
1: No, voi avete parlato di un atteggiamento che fondamentalmente è derivato da uno spettacolo che Lamberto dirige, che io faccio, dove c'è anche Federico. Io questo detesto.
4: No,
1: cioè,
4: io detesto. Supposto che l'avessero visto,
1: No, non hanno visto un cazzo. Io questa è una cosa che io mi domando, ma perché prima di noi abbiamo ricevuto tante critiche, no? Cioè, è venuta anche un'altra ragazza, vengono, ma volentieri. Io quello che dico, dammi dello stronzo, ma prima guarda quello che faccio.
5: Però è diverso, perché allora va bene, sullo spettacolo lo capisco, però ad esempio io non ho commentato.
1: Ma perché non l'hai mai visto?
5: Aspetta, scusa, posso? Io non ho mai commentato il tuo spettacolo, su quello non posso dire niente perché appunto non l'ho visto. La mia analisi, magari l'avrei dovuto specificare meglio, è stata sulla tua comunicazione sui social, quindi piattaforme TikTok, Instagram, YouTube. Perché? Però il tema è, chi vede il tuo spettacolo, ok, tu dici magari può capire effettivamente meglio che quello è un po' lo stile ed è quello che c'è effettivamente che vedi anche nei video. Ma se magari una persona che non ti conosce vede un tuo singolo video, è quello che è un po' il rischio. Cioè, vedendo una sola clip o magari anche solo il video su YouTube, a volte quello che passa è quel tema lì. E non è detto che tutte le persone abbiano visto il tuo spettacolo, però assolutamente io sul tuo spettacolo non posso dire nulla perché non l'ho visto. La mia analisi era solo sulla comunicazione sui social.
1: Sui social, se io dico no, una cosa come cosa in cui credo profondamente, dico, le persone con la sindrome di Down sono volgari, sono stronzi, sono antipatici, come chiunque altro. E dico, credo una cosa condivisibile, perché vuol dire che non le ritengo persone speciali, le ritengo persone come chiunque altro. Se tu vedi un reel su TikTok dove parti da questa affermazione, dove io dico i Down sono stronzi, volgari e antipatici, e il reel si interrompe, io ho la carriera rovinata. Il problema dei social, Arianna, è il contesto. Il problema dei social è che manca il fucking contesto. Quindi, rispetto alla mia posizione, alla mia filosofia sulla disabilità, che ci mancherebbe altro, al netto del fatto che secondo me una persona non deve possedere qualcosa per poterne parlare, ma è un argomento, come hai detto tu all'inizio, talmente delicato che nella misura in cui parlo di disabilità, io da una persona che la vive e non ne parla e basta, prendo anche gli schiaffi, li prendo da te, li prendo da Valentina, li prendo da Danilo, ci mancherebbe altro. Ma quello che dico io è che prima di giudicare o comunque di andare a contestare una filosofia, conoscila.
6: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua, abili ad essere disabili. Abbiamo ospiti oggi Arianna Talamona, Danilo Ragona. Ora arrivo anche da Danilo, ci siamo già accesi un po', Federico Parlanti,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Te però sei uno dei primi che mi accusa continuamente di atteggiamenti illeciti. Come no, sei sempre a trattarmi male, ad accusarmi continuamente. Però mi vuoi bene, fondamentalmente. Ci si vuole bene. E tra amici ci si tratta anche così. Io ti tratto con pietismo?
2: Sì.
1: Bene, allora, stiamo parlando di niente, non ce la posso fare, è chiaro, è una continua. Però questa cosa, è un'altra cosa che volevo dire a Valentina, che comunque invito in studio, caspita, perché mi piacerebbe averla qua e averla veramente anche a vedere uno dei nostri spettacoli. Perché non invitiamo Valentina a vedere Ding Dong Down?
2: Io direi proprio di no.
1: Ma perché?
2: Ho sentito cosa dice, si è accettato male.
1: E
2: te la invisi anche.
1: Ma ci mancherebbe, ma anche Arianna, no, a volte cioè uno non è che deve pensarla per forza come qualcun altro, scusami, ti posso dire.
2: Ma poi invitiamo loro domani.
1: ma invitiamo loro, ma certo, ma è per questo che io dico sempre, no? A volte anche per criticare qualcosa l'importante è conoscerla, e allo stesso tempo, anche come diceva Arianna prima, su questo siamo d'accordo, non è che dobbiamo essere d'accordo con tutti, cioè c'è anche la bellezza di non piacere a questo mondo, no? Il consenso è un grande problema. Io per esempio di non piacere a certa gente sono felice, perché se non piace a certa gente vuol dire che sto facendo le cose giuste.
2: Sì.
1: Per cui sono molto contento. Anche sul fatto, per esempio, che lei discuta la mia vanità. Se avesse visto lo spettacolo, vedrebbe che te, chi è che prende più applausi tra te e me?
2: Bene.
1: Chi?
2: Io.
1: La mia vanità è messa sotto terra. Cioè, io non faccio questo lavoro per fare il figo. Poi fortunatamente uno dice: sì, ma se non lavori con i down, lavori con i bambini o con gli anziani. Sì, ma io faccio anche Zelig, io di lavoro faccio il coglione. Cioè, la vanità di chi molto spesso, e questo è forse un problema più del pubblico, quando alla fine siamo a teatro, credimi, molti più applausi li prende lui di me. Quindi non è che è un modo per me di fare il figo, anzi, è un modo che io molto spesso faccio un passo indietro. Però, tornando al discorso, l'unica cosa rispetto a me, che ti ripeto, non penso di essere né Gesù Cristo né un profeta e né adesso l'inventore di un nuovo sistema. Io è chiaro che sfrutto Federico Parlanti, ma lo sfrutto al 100%, perché sfrutto il suo talento comico e lo sfrutto al 100% come sfrutterei il talento comico di chiunque altro.
5: Non metto in dubbio il lavoro che fate allo spettacolo e non critico tutto questo. Anzi, cioè, secondo me l'unica cosa che magari a me personalmente piacerebbe vedere di più sulla comunicazione è solo un pochino più di contenuti differenti. Ad esempio, un po' di tempo fa sul tuo profilo ho visto un'intervista con un ragazzo down, mi sembra si chiamasse Samuel, e il suo papà Simone, o forse il contrario. Quella, ad esempio, mi è piaciuta molto.
1: E la faccio riascoltare, perché ce l'ho. Ti è mai capitato che o a scuola o in giro tu ci avessi degli episodi brutti di qualcuno che prende in giro?
7: Ci sono maranzo o bulli, io mi frego. Perché loro pensano che il teatro è male una persona. Il teatro è male una persona, non è bello.
1: Te ne sbatti te?
7: Sì, io me ne sbatto. Dico, no, giusto bene così.
1: Papà dice che ci sei stato un po' male.
8: Alle medie hai tirato un destro, uno che ti ha detto che sei un brutto down. Cioè,
7: sì.
8: Te lo dico.
1: Certo.
8: Adesso che fai tanto il santarello.
7: Non mi ricordo.
8: Me lo ricordo io. E in seconda superiore ti ricordo che la preside ci ha chiamato udienza.
7: Sì.
8: Dicendo che c'era un problema di bullismo. E la mamma ha detto, signora preside, non si preoccupi, possiamo immaginare che qualche stupidello fa il bullo con Samuel. La preside ha detto, signora Pantro, lei non ha capito. Era il contrario. Che faceva il bullo con quelli di prima. Sì. Quindi...
7: È vero.
8: Ecco.
7: Ero io che facevo. Cioè,
8: l'aureola non ce l'ha.
7: No.
8: Non ce l'hai.
7: No.
8: No. Anche un po' capobranco con gli altri colleghi.
7: Sì. Vero, perché nel bullismo... È vero, perché ho detto... le cose più cattive a un compagno.
8: Sì, spesso sei molto... Sì, sì, no, alle volte è molto non gentile con i colleghi al lavoro.
7: Sì. Cioè,
8: autoritario, impulsivo,
1: sì.
8: Tutt'altro che santo. Che,
1: ecco. Quindi vogliamo sfatare questo mito?
7: Sì.
1: Perché sennò, minchia, sembra che tutti i down sono santi.
7: No.
1: Sono anche stronzi, no?
7: Cioè, bravo, perché hai detto giusto questa parola.
1: Cioè, tu hai la libertà di essere stronzo se vuoi.
7: Sì.
1: Cioè,
7: sì,
1: come chiunque, ce l'hai anche te. Cioè, sì, non è perché uno è down, allora deve essere gentile.
7: No.
8: L'altro ieri al lavoro hai detto al tuo collega, sei un rincoglionito, te lo ricordi?
7: Sì.
8: Ecco, quindi
1: io un po' stronzo.
7: Sì, stronzo, sì.
5: Cioè, se tu vedi, no, quello che cerco magari di spiegare all'inizio, solo, diciamo, era Simone o Samuel, scusami, perché mi confondo, il figlio.
1: Si chiama Samuel.
5: Samuel stava descrivendo, sembrava all'inizio che stesse dicendo che era lui un po' la vittima, no, perché non bisogna farsi male, eccetera. Ma cosa, e lì quella parte lì avrebbe potuto portare a dire, vedi, loro non hanno questo sentimento d'odio, non farebbero le guerre e tutto. Poi è arrivata, secondo me, la botta di realtà, fra virgolette, no, c'è il papà che gli ha detto, no, però guarda che non è esattamente così, tu un po' di tempo fa avevi dato un gancio, eccetera. Quello, cioè, secondo me è stato giusto, nel senso, mi è piaciuto, però almeno l'impressione, cioè, è che il tipo invece di gestione dei video, cioè di messaggi che passano, siano per la maggior parte. Allora,
1: ma se lui mi dice così, che down non farebbero mai una guerra, l'ha detto davanti a te.
2: Sì.
1: Cioè, io cosa ci devo fare? Lo devo censurare perché dà un valore positivo? Siamo alla follia.
5: No, però...
1: Cioè, gli dovrei dire, o non gli faccio la domanda, oppure gli dovrei insinuare una considerazione che lui non pensa.
5: No,
1: per
5: però...
1: non essere inspiration porn, dovrebbe dire che down devono fare le guerre. Ma se non lo pensa...
5: Ma infatti io non dico che non dovreste farlo, cioè che dovreste togliere questi contenuti. Potreste aggiungerne altri.
1: Ma io non sono un divulgatore, io non sono uno psicologo. Tu sei laureato in psicologia, io sono di mestiere, faccio il buffone.
5: Ma anche nel...
1: Io produco questo materiale e se tu vieni a vedere lo spettacolo o se tu vedi i miei materiali, sono materiali che tu potresti vedere al posto di Cavilame che fa così, o se tu potresti vedere al posto di Grease o al posto del Gobbo del Notre Dame. Io non c'ho dietro il ministero, non c'ho uno sponsor, non c'ho niente. Per cui il mio materiale può piacerti o non piacerti dopo che l'hai visto. Cioè non è che voglio scrivere il manifesto della sindrome di Down in Europa. Non solo, ti sto dicendo che il mio modello, che è un modello produttivo interessante secondo me, perché comunque questo qui è un conduttore che da un anno e mezzo viene a Radio 24 e conduce una trasmissione. Non ce n'è un altro al mondo che questa cosa io non la debba produrre o non debba fare in modo che la radio di Confindustria lo faccia, perché sennò rischia di essere un'ispirazione per una persona con nello spettro dell'autismo che ha voglia di fare lo speaker radiofonico. Mi sembra una follia.
5: Ma non è l'ispirazione per le altre persone con disabilità, è l'ispirazione per le persone che non ce l'hanno.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma perché non dovrebbe essere? Ma nella misura in cui non dico fate come lui, dov'è il problema? Noi siamo in un momento storico in cui tutti vogliono fare gli influencer. Io no, non voglio influenzare nessuno. Sono convinto che il mondo è andato avanti non grazie a persone che hanno influenzato qualcuno, ma grazie al mondo, grazie al fatto che tante persone lo hanno ispirato il mondo. Influenzare qualcuno fino all'82 era un reato, era manipolazione in Italia. Io non voglio influenzare nessuno. Non dico nemmeno fate come me o fate come Federico. Faccio delle cose, fra l'altro di intrattenimento, di leggerezza, di divertimento. Qualcuno ogni tanto sfocia nella commozione. Ma che devo fare?
5: Però
1: cioè, se la legge è bene, la leggi, se no. Quindi figurati, lungi da me definire gli esseri umani a seconda dei cromosomi che hanno, a seconda delle loro abilità o a seconda delle loro disabilità. Ma non posso impedire a degli altri esseri umani che io intervisto, con cui collaboro, di potersi esprimere rispetto a dei valori positivi che per me fanno soltanto bene in questo mondo grigio.
6: Radio Up and Down.
1: Allora, caro Federico Parlanti, siamo qui con Danilo Ragona. Danilo Ragona, che è il nostro ospite oggi, è designer industriale. L'ho detto bene, Danilo?
9: Ben detto, grazie.
1: Designer industriale, imprenditore, viaggiatore, documentarista, sei torinese, questa è una disabilità importante, è curabile questa cosa. Non è...
9: No, vivo a Torino, io amo Torino.
1: Ma sei...
9: Te lo dico
1: Torino.
9: Da viaggiatore.
1: Sei...
9: No, sono Torino. Siciliano, sono...
1: Ah, peggio ancora, peggio ancora. Noi abbiamo una disabilità genetica, io e Federico siamo livornesi, e questa no. Non si può curare questa cosa.
2: No, purtroppo sì.
1: Purtroppo
2: rimane.
1: Purtroppo rimane la livornesità,
2: sì.
1: Una condizione genetica completamente avversa. E tu hai avuto un incidente stradale nel 1999, giusto?
9: Giusto.
1: E ti è successo qualcosina. Cosa ti è successo?
9: Ho avuto una lesione midollare all'altezza dei pettorali, quindi dai pettorali in giù ho perso tutto quello che è sensibilità e mobilità.
1: Ok, ok, ok. Però tu hai, come dire, c'era una parola inflazionatissima, oggi c'è inclusione nel mondo della disabilità, una volta c'era resilienza, no? Che è questa capacità di trasformare i traumi in opportunità, in occasioni, che avviene anche in ingegneria, no? Un elemento che ha una traiettoria, nel momento in cui c'è un ostacolo, continua la sua traiettoria cercando di ovviare all'ostacolo. Nel tuo caso è stato quello di reinventare completamente la tua vita, e com'è diventata?
9: Ma io, per prima cosa più importante, ho accettato a 21 anni di dover ricominciare la vita. Quindi ti faccio sempre l'esempio: sono come tornato bambino e ricresciuto di nuovo sognando la vita, no? E quindi accettando, ho riscoperto il mio corpo, i miei nuovi limiti, facendo sport. Lo sport mi ha aiutato tantissimo. E poi ho deciso, attraverso, siccome sono sempre stato un creativo, prima ero un creativo, facevo liceo artistico, ho detto come faccio in modo che la mia creatività possa portare qualche soluzione alla mia vita in questa condizione. Quindi mi sono iscritto all'Istituto Europeo di Design, già con l'intenzione di progettare una carrozzina che oggi indosso, che potesse migliorare la mia indipendenza e autonomia, ma dico sempre con stile, cioè portando la bellezza in un mondo definito dove si parlava di ausili medicali. Io non volevo un ausilio medicale, volevo un oggetto come un orologio, come un accessorio che mi facesse sentire prima di tutto bello, cioè con me stesso, e ovviamente poi nella vita quotidiana più indipendente. Quindi ho puntato tutto, ho fatto il prodotto, tutto non sono figlio, come dire, di imprenditori, mi piace sempre dirlo, i miei lavoravano al mercato, quindi, come dire, i sogni e i desideri possono farti raggiungere i tuoi traguardi, e quindi ho avviato un'impresa, quindi ho prodotto e commercializzato questo prodotto, quest'anno ho fatto 20 anni di Able to Enjoy, ma l'obiettivo sempre
1: Able
9: spinto
1: Able to Enjoy è la tua società,
9: sì.
1: Tu sei CEO di questa società,
9: esatto,
1: che produce carrozzine che hanno, che caratteristiche hanno?
9: Il suo brevetto sta nel fatto che, quando l'avevo pensata, è praticamente multifunzionale, solo con una carrozzina puoi fare andare sulla

0: sabbia, sulla neve, andare a fare spot a livello amatoriale solo con degli accessori, mentre oggi ci sono delle carrozzine specifiche per ogni situazione, quindi dovrei avere la carrozzina per andare in spiaggia, la carrozzina per andare a giocare a tennis, chiaramente per fare tennis in modo sportivo ci va un prodotto fatto apposta. E poi l'altra cosa caratteristica è super compatta, la puoi portare come bagaglio a mano e in aereo, cosa che di solito ad oggi viene messa in stiva e come spesso capita con le valigie si rompe la tua carrozzina, ma in quel caso sono le tue gambe, no? E quindi ho puntato molto nel mondo del design, infatti poi ho vinto anche premio menzione d'onore primo con Passo d'Oro e finalmente, come dire, mi sono posizionato nel mondo del design. Ma è poi grazie a Fabrizio Battoccioni della Fondazione Vertical, che fanno ricerca sulla menolesione, ho partecipato nel mondo della moda e quindi alla Milano Fashion Week, un evento importantissimo, abbiamo vestito, ho fatto le carrozzine in coordinato alle modelle carrozzate che arrivavano da tutto il mondo, 20 modelle che vestivano una carrozzina in coordinato all'abito, quindi finalmente entrava la carrozzina come un accessorio dell'abito. Io insomma
1: grande. Ci ascoltiamo adesso un contributo del tuo socio Luca, no?
0: Luca Pagliardi.
1: Sentiamo.
0: Tennista.
2: Secondo me l'essere in carrozzina, se sei una persona che ha avuto un'evoluzione interiore, ti può aprire più porte, ti può migliorare. Se sei una persona che invece non è riuscita a fare i conti con se stessa, allora ti peggiora. O diventi migliore o diventi peggiore rispetto a come eri, perché è così, ti mette alla prova, no? È come le prove che chiunque passa nella vita, le prove di un certo spessore.
1: È successo questo, Danilo, anche con te?
0: Ma infatti Luca è mio grande amico e con lui abbiamo deciso proprio di metterci alla prova ogni giorno viaggiando, con la volontà di scoprire prima di tutto quali sono i nostri nuovi limiti, per forse prima di tutto scoprirli o forse superarli, cioè accettarli o invece superarli. Quindi noi viviamo con questo piacere di vivere, ma soprattutto il piacere di raccontarlo, no? Quindi raccontarlo dal nostro punto di vista per essere nel nostro picco un messaggio positivo per chi, come facevi tu magari prima l'esempio, magari si sveglia al mattino e si sta facendo dei problemi magari su delle presunte banalità e magari siamo uno stimolo positivo per dire che si può uscire da qui, aprire quella porta e tornare a vivere di esperienze.
1: E credo che Danilo la tua missione sia quella di far vivere alle persone una accessibilità diversa, no? Un diverso modo, una diversa forma mentis per accedere alla vita.
0: Sì, l'obiettivo infatti che poi dal design si è trasformato al viaggio è proprio quello di raccontare, faccio un esempio, ad oggi con Luca abbiamo totalizzato in giro per il mondo 46 attività sportive ed esperienze, infatti tante volte mi dicono, è difficile, poverino, ma tu stesso Paolo hai mai fatto 46 attività, esperienze sportive?
1: Mai,
0: no?
1: Mai.
0: Attenzione, non è che voglio dire io e Luca siamo dei supereroi, no, io e Luca ci piace raccontare quanta gente nel mondo, aziende, associazioni, atleti e tante realtà che ci hanno permesso di poter vivere questa esperienza. Quindi noi andiamo a raccontare a Lanzarote puoi fare l'endsail, che è un mezzo a tre ruote con la vela e vai sulla sabbia tirato dal vento, anche se sei in carrozzina, perché uno ha pensato di togliere e fare degli adattamenti, no? E quindi insomma mi piace poi anche raccontare, fare questo anche banale esempio, io dico sempre, ma andiamo su Marte a fare le fotografie e tra poco facciamo i pacchetti vacanza per la Luna e noi ancora qui pensiamo che non sia possibile fare qualcosa o non è possibile sviluppare una tecnologia che ci permetta di essere autonomi e indipendenti. Manca proprio una cultura alla base che non ci faccia sentire disabili, perché disabili lo siamo quando non riusciamo a entrare a prenderci un caffè da soli in modo indipendente. Ma poi i numeri, sai quanti sono le persone nel mondo con disabilità? Più di 1 miliardo, come se fosse tutta l'India. Circa il 15%, tutta linea fatta di persone con disabilità di ogni genere, ovviamente. Quindi, come dire, non è che dobbiamo pensare, e tutti quanti, bene o male, paghiamo le tasse, forse non tutti, però, come dire, viaggiamo, ci sposiamo, facciamo sport, andiamo a prenderci il caffè. Quindi, come dire, cioè abbiamo più 1 miliardo di persone che lo fanno in modo diverso e noi non siamo preparati a rispondere a queste esigenze. Quindi, fortunatamente c'è un bel da fare, da divertirsi, e anche i tuoi spettacoli sono, io invece li reputo come una bella realtà dove ti fanno entrare in un mondo, non sono venuto ancora a vedere un tuo spettacolo, ma sicuramente entrerò a conoscere in modalità diverse un altro mondo che non conosco dal mio punto di vista da carrozzato.
1: Guarda, una delle cose, per esempio, tu dicevi 1 miliardo di persone, no? Una delle cose su cui sono profondamente d'accordo con chi mi critica è quando di solito ci si stupisce se una persona con disabilità fa un mestiere che potrebbe essere definito anomalo rispetto a quella condizione. C'è un comico, che per me non è un comico con disabilità, è un comico eccezionale, si chiama Francesco Fanucchi. Vi faccio sentire un estratto dal TEDx di Parma.
3: Credo che esista l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro, quindi credo che chiunque possa riparlare di qualunque argomento e non considerare l'empatia come una componente comica importante è questo sì un grave handicap. Quindi a quell'autore che mi ha detto che non poteva parlare di disabilità perché non viveva quella condizione in prima persona, io avrei dovuto rispondere: no caro, anche tu sei molto speciale.
1: È così, l'empatia è una componente fondamentale e uno degli elementi che hanno contraddistinto di più il tuo lavoro è anche l'agevolazione dell'intimità sessuale. È un progetto che si chiama Intimate Swim, giusto?
0: Giusto, sì.
1: Che è una seduta dove sono seduto io in questo momento, che è nata per agevolare proprio il sesso. Ma raccontami la te, insomma, io so che sto basculando un pochino.
0: Esatto, anche questo è un prodotto che ho progettato e brevettato, perché il suo movimento, appunto, come vedi, è un dondolo non a sorriso come la classica sedia a dondolo, per cui quando non puoi stare sotto il tavolo magari del computer o stavolo con gli amici perché tocchi con le ginocchia sotto il tavolo o magari ti parli guardando un po' su e un po' giù, invece questo è più comodo. Ma in realtà nasce proprio con l'obiettivo, perché amavo l'idea di tornare a fare la pecorina, no? E quindi ho detto: come faccio a farlo? Cioè, attenzione, non è che ci va anche l'ausilio medicale o l'ausilio per avere un'intimità sessuale, ovviamente.
1: Cioè,
0: tipo
1: a pecora con questa?
0: Con quella si abbassa e quindi ti permette, oppure c'è la panca alla stessa altezza e ti permette di avere un sacco più di agevolazioni, quindi anche una penetrazione molto più lineare, che ad esempio sul letto non riesci, perché sul letto dovessi avere il letto con le gambe bucate, cioè,
1: esatto.
0: Io dico sempre: al posto della lavatrice può essere un'altra alternativa per divertirsi e riscoprire, insomma, col proprio partner il piacere di divertirsi assieme. Quindi volevo in sostanza usare la chiave del design come linguaggio per provare a parlare di sessualità anche in un mondo della disabilità, perché sempre se poi fai qualcosa di troppo specifico non mi piace mai un prodotto specifico. Mi piace che il design abbia questa capacità di raccontarsi ovunque senza poi catalogarsi troppo in una scatola chiusa della disabilità. Infatti ho fatto anche una versione per Rocco Siffredi che ho portato direttamente da lui a Budapest, una sedia a dondolo, proprio perché volevo che anche lui mi desse una sua opinione su questo mondo.
1: Ma infatti già sfatiamo un mito. Io ti posso dire, da ignorante, mi metto nei panni di un ignorante, cioè di un ignorante, una persona che non sa le cose e che ci ascolta, no? Cioè, sembra che le persone che sono sulla sedia a rotelle non abbiano, non facciano sesso. Cioè, prima domanda: il pisello funziona?
0: Esatto, la prima cosa che tu mi chiedi è: cioè, prima funziona? Perché mi sono innamorato di questo affascinante corpo che abbiamo, perché non lo conosciamo. E quindi io, ad esempio, come ti dicevo prima, ho perso la sensibilità e la mobilità delle gambe, ma in realtà il corpo è vivo, le mie gambe non è che sono morte, e hai della spasticità muscolari, che è tipo: mi butto una secchiata d'acqua bollente sulle gambe, il muscolo reagisce, e quindi anche il pene, se tu lo stimoli, reagisce, è un'erezione, no? E quindi la cosa positiva, diciamo, che tu puoi stimolarlo e lui puoi continuare ad avere un'erezione prolungata per più tempo. Lo dico perché fino a 21 anni io avevo, diciamo, un corpo normale, quindi so fare un riferimento. Quindi la cosa positiva è che puoi avere, diciamo, rapporti molto più prolungati,
1: cioè duri di più.
0: Duri di più perché il difetto può essere: non arrivi a un'eiaculazione.
1: Ah, non eiaculi.
0: Non eiaculi, perché un'erezione è indipendente.
1: Ma cioè, godi lo stesso o no?
0: Lì si perde, trovi delle sensibilità, vai a scoprire delle sensibilità che sono nuove, però devo dire, un rapporto è una sensibilità molto diversa dal cosa. Poi la testa decide, il corpo diventa sempre la macchina che decidiamo che cosa deve fare, cosa vuole fare. Quindi prima di tutto ci va la serenità con noi stessi di conoscerci. E nel caso, poi faccio un ritorno all'eiaculazione, ho scoperto ad esempio che con un vibratore, un certo tipo di vibrazione, puoi avere un'eiaculazione. Quindi quindi come dire,
1: sì.
0: Io come tutte le persone diciamo con disabilità, con questo vibratore strano, vado appoggiandolo sul glande,
1: sul glande
0: ti permette tremendo. E quindi pensa, quando mi è capitato ero in ospedale, c'era il medico che me l'ha appoggiato questo vibratore medico
1: sul glande
0: e neanche dopo e mi sembrava quasi, lo guardavo come un corpo estremo, dico ma cosa sta succedendo quello lì,
1: hai capito Federico?
4: Pippo,
1: allora se io ti appoggio un vibratore sul glande potresti eiaculare.
4: Che ora ero sulla parte,
1: quale parte?
0: Magari a lui da quella vibrazione lì dà un po' più fastidio.
1: Forse non te lo devi

0: mette nel Baugigi, eh?
1: No, quello lo so.
0: Nel glande, sul glande, te lo appoggi sulla cappella.
1: Il calcio.
0: Sì. Quella, sì.
2: Io mi sento un po' di troppo, ma rimango.
0: No, resta, Arianna, resta. Allora, un'altra domanda, ma tu da quando sei sulla sedia trombi di più?
3: Ma fortunatamente ho sempre condiviso, mi sono anche sposato, separato, quindi come dire, ho avuto, mi reputo anche fortunato, per dire, ci sono persone non disabili che non hanno la fortuna di essere così innamorati come sono io in questo momento.
1: L'unica cosa che vorrei dire, nelle condizioni di lui ci è passato anche Alex Zanardi.
0: Sì, che lo ricordiamo sempre con molto piacere. Sì. L'abbiamo ricordato anche insieme. Hai fatto bene a ricordarlo. Sì. Grande campione in tutti i sensi. Grazie Danilo Ragona, grazie infinite di essere stato con noi a Radio Up and Down. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine della nostra puntata e io ringrazio tutti i nostri ospiti, soprattutto Veronica Serafini che ha fatto cadere dei cellulari in questo momento, e vi ringrazio tantissimo. E c'era un pezzo che volevo fare proprio di Valentina Tomirotti e mi piace finire con delle parole che ho trovato su un suo post Facebook. Ho semplicemente levato le parti che riguardano me perché secondo me sono fraintese, però insomma ci sono delle parole che vorrei leggere. Quando si parla di persone come se fossero un blocco unico, non si sta solo sbagliando il linguaggio, si sta riducendo una persona alla sua condizione. Lo stereotipo più rassicurante è quello della bontà genetica, buoni, puri, innocui. Angeli utili a far sentire migliori gli altri, una narrazione tenera solo in apparenza, ma violenta nei fatti, perché nega la complessità, perché toglie il diritto alla rabbia, perché ci trasforma in strumenti morali. Non siete buoni perché noi esistiamo e noi non esistiamo per rendervi buoni, dice Valentina. Una società davvero paritaria accetta anche persone scomode, arrabbiate, politiche, e finché l'inclusione servirà solo a far star bene gli altri, resterà soltanto una bella storia, ma non la nostra. E io sottoscrivo ogni parola di questa persona che pensa che io non la pensi come lei.
4: Con due penne.
0: Viva Radio Up and Down. Danilo, torna a trovarci in un'altra trasmissione. Grazie Arianna, grazie infinite. Arianna Talamona, grazie di cuore.
2: Grazie a te.
0: E grazie a Federico Parlanti. Grazie.
1: A me mi ha fatto piacere che tu sia qui.
2: Grazie, son contenta, insomma. Il confronto fa sempre
1: bene. E domani ti aspetto allo spettacolo, gratis.
2: Va bene, pago volentieri.
0: Ti ormai fai l'invidio, sì.
1: Sì, per le persone sensibili, per loro è gratis.
0: Beh, basta che qualcuno mi attacca e te, gratis, mi offre lo spettacolo.
1: È risorto.
0: Ti ringrazio, sì. Federico. Viva Radio Up and Down! Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao!
5: Tutto cantato, tutto ballato! Un grande spettacolo!
6: Noia!
7: Non vi siete divertiti?
6: Per piacere!

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. English Bit di Giulia Crivelli.
1: Clean up. Count Binface alone can't clean up British politics. MPs now have that chance and they must seize it. Traduzione letterale di questo recente titolo di un'analisi del Guardian. Il conte faccia di bidone dei rifiuti non può da solo fare pulizia nel panorama politico britannico. I membri del Parlamento, MPs, che sta per Members of Parliament, ora hanno proprio questa possibilità e devono cogliere l'occasione al volo. Il riferimento è al bizzarro candidato alle elezioni supplettive del distretto di Clacton in Inghilterra, dove si candida anche Nigel Farage. Count Binface si presenta vestito da extraterrestre, con appunto un bidone in alluminio dei rifiuti in testa, indossato come fosse una maschera. Ne abbiamo parlato proprio ieri a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, con Alessio Maurizi. Il riferimento è chiaro. I politici e i loro programmi sono spazzatura. Il verbo che ci interessa è to clean up, un phrasal verb che significa pulire a fondo, ripulire, pulire una volta per tutte. He always expected people to clean up after him. Si aspettava sempre che le persone

0: e mettessero a posto il caos che aveva lasciato. Who is going to clean up this mess? Chi metterà a posto questo disastro? To clean up beaches after an oil spillage. Pulire le spiagge dopo una fuoriuscita di petrolio. Ma clean up, come nel titolo del quotidiano Guardian, può essere, e viene spesso usato, anche in senso figurato. The new mayor is determined to clean up the city. Il nuovo sindaco è determinato a ripulire la città dal crimine. Soccer needs to clean up its image. Il calcio ha bisogno di dare una ripulita alla sua immagine. C'è poi un altro significato ancora. This film should clean up the box office. Questo film sbancherà, ripulirà i botteghini. He cleaned up his act and came off drugs. Molte le espressioni gergali che fanno riferimento all'aggettivo clean. To come clean, ad esempio. Isn't it time the government came clean about their plans on education? Non sarebbe ora che il governo spiegasse quali sono i suoi piani per l'istruzione? Dry clean è lavaggio a secco, come in italiano. Clean sheet, letteralmente foglio bianco, è una performance senza macchie. They kept a clean sheet in the match. La porta della squadra rimase inviolata. No government operates with a completely clean sheet. Nessun governo è privo di scheletri nell'armadio, potremmo dire in italiano. A clean sweep è una vittoria travolgente. China made a clean sweep of the medals. La Cina vinse tutte le medaglie. Dal titolo del Guardian notiamo anche il verbo seize, regolare, to seize, seized, seized, che significa conquistare, ottenere, cogliere al volo, tipicamente abbinato alla parola opportunity. E di recente Eminem ha dichiarato seize the moment, try to freeze it and own it, che potremmo tradurre con cogli l'attimo, cerca di congelarlo nel tempo e così fallo tuo per sempre.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per l'uccisione del padre, leader occidentali, tra cui la premier Meloni, nel mirino di Teheran. Sardegna e Piemonte, le piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme. Il nuovo decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta, 1/5, non sarà più attivo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In apertura le notizie dall'estero, sempre l'Iran in primo piano con l'attacco del regime e anche dei media del paese contro i leader occidentali. Il servizio.
3: C'è anche la premier Meloni nella lista nera di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. E quanto scrive il quotidiano di Teheran, Amshari, tra i più diffusi nel paese, pubblicando le foto di una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto. In testa il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, e entrambi con un mirino disegnato sulla fronte e il titolo «La vendetta è inevitabile», ovvero le parole pronunciate dalla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che nel suo discorso pubblico ha invocato la fine degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso. Intanto in Oman i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi, hanno cercato di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente, una meridionale attraverso le acque territoriali dell'Oman consentirebbe la libera navigazione, mentre le navi che transitano nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. L'apertura dello stretto era uno dei punti del memorandum firmato a giugno tra Stati Uniti ed Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Tel Aviv la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna, molti gli incendi anche in Francia. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. Olbia è stato chiuso ieri

0: personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta l'attenzione anche per via delle alte temperature previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo adesso a parlare del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno.
2: Questo sabato, nel cimitero della Speranza, nella zona zero della tragedia, il personale opera alla massima capacità per garantire i funerali, evitando l'uso di fosse comuni. Il Camposanto ospita già circa 600 vittime dei terremoti. Sono solo una parte dei più di 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'ovitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
3: La ayuda y la atención del gobierno nacional.
2: Dalla televisione di Stato il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
4: Staremo realizzando.
2: La presidente Delcy Rodríguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
4: A suo hogar.
2: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
5: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
6: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
5: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
6: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
5: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
6: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
7: Champagne per brindare un incontro.
8: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
9: A Saint-Tropez, la luna si resta con te.
8: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino Di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. Poi Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
10: Grazie mille, grazie Sanremo.
11: Grazie Peppino!
8: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla ricca pagina sportiva, ricordiamo che nella notte italiana si sono disputate mondiali di calcio, quarti di finale Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera, ma ci sono novità importanti anche sulla nazionale.
12: Partiamo con la svolta attesa per la nazionale italiana. Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della Federcalcio e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor

0: Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza a 2 settimane dall'elezione come successore di Gravina. A Maldini Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia. Per Maldini contratto quadriennale, primo obiettivo la scelta del commissario tecnico, sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, ma potrebbe esserci anche una terza opzione. A Maldini sarà affidata la ricostruzione e gestione dell'intera filiera delle nazionali. Per il calcio mercato, supplemento di visite per Anon Kalaili, l'esterno acquistato dall'Inter in Belgio, le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento. Saranno svolte nelle giornate di lunedì o martedì. Il tennis, la ceca Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon battendo in 3-7, 6-2, 5-7, 6-3 la connazionale Mukova. Alle 17 la finale maschile, Jannik Sinner cerca il bis contro Alexander Zverev, il conquistatore del Roland Garros, nella finale contro Flavio Cobolli. Per la MotoGP, Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio, sesto Jorge Martin. Non ha corso Bezzecchi, che è caduto nel corso delle prove ufficiali della mattinata procurandosi una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è rientrato in Italia per essere operato. In classifica mondiale Martin è in testa con 11 punti proprio sul compagno di scuderia dell'Aprilia. E per chiudere il Tour de France, con la vittoria del belga Merlin nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac, in maglia gialla rimane sempre Tadej Pogacar. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, questa è l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Luglio, mese fondamentale per i Clash, che 50 anni fa debutteranno dal vivo come gruppo di supporto dei Sex Pistols per poi diventare una delle band più rilevanti del rock. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Clash, The Right Profile. Sei.

The Right Profile, i Clash da London Calling, il doppio album del 79, uno dei dischi più rilevanti del rock. Tre anni prima, come detto, il 4 luglio 1976, la band debutterà dal vivo aprendo per i Sex Pistols a Sheffield davanti a 50 persone. Su quella serata poi ci torno perché è stata molto importante. Ora resto un istante su The Right Profile, pezzo ispirato dalla vita molto tormentata tra farmaci e alcol di Montgomery Clift, la star hollywoodiana di classici del cinema come Un posto al sole, Da qui all'eternità, L'albero della vita o Improvvisamente l'estate scorsa. Nel brano si parla del suo terribile incidente d'auto del 1956 con la macchina finita contro un palo della luce mentre stava tornando a casa dopo una festa organizzata da Elizabeth Taylor, e sarà proprio lei a salvargli la vita. Era stata avvertita ed era arrivata subito sul posto. Guy Stevens, produttore di London Calling, aveva prestato a Joe Strummer, leader dei Clash, una copia della biografia di Montgomery Clift uscita nel 78, pensando che magari gli poteva ispirare una canzone, e così sarà. Il titolo The Right Profile, il profilo migliore, veniva dal fatto che nell'incidente il volto di Clift era rimasto profondamente sfigurato e l'attore si era dovuto sottoporre a un intervento di chirurgia plastica per ricostruire la mandibola fratturata. Continuerà comunque a recitare, ma per apparire al meglio verrà sempre inquadrato in modo che non si vedessero le cicatrici, appunto il Right Profile. E questa ci sta, Lewis Brooker, Movie Star.

nothing less forever and supreme meat market. Movie Star, il duo Lewis Brooker, ossia Andy Lewis e Hugh Brooker dei Night Trains, tra i protagonisti in negativo del debutto live dei Clash quel 4 luglio, soprattutto Paul Simonon, il bassista, massacrato da una recensione della serata del New Musical Express che sottolineava come non sapesse nemmeno accordare lo strumento e che era dovuto intervenire il chitarrista Mick Jones. Simonon, peraltro, era la prima volta che suonava dal vivo, critiche feroci anche nei confronti dei Sex Pistols, ma poi tutti e due i gruppi, come si sa, sbocceranno e London Calling, ad esempio, è la prova di quanto in 3 anni Clash fossero musicalmente cresciuti. Album passato alla storia, vedi poi come vanno le cose, anche per la foto in copertina dello stesso Simonon immortalato mentre schiantava il basso sul palco, gesto che nasceva dalla rabbia del bassista nei confronti della security che durante il concerto del gruppo al Palladium di New York il 20 settembre 1979 se la stava prendendo con chi si era alzato in piedi per ballare, e questo perché in quella sala era vietato muoversi, bisognava restare seduti. Quando glielo dicono, Simonon, che evidentemente poteva anche pensare che il pubblico era immobile perché si stava annoiando, si arrabbierà moltissimo e anche per movimentare un po' la cosa farà quel gesto passato alla storia del rock, una vera tempesta, Stormy appunto, i Classics 4 remixati dai greci Senior Citizens. We'll be right back.

The Guns of Brixton, i Clash dall'album London Calling, pezzo scritto e cantato dal bassista Paul Simonon, protagonista, come detto, di uno dei gesti più iconici del rock, ossia il basso schiantato sul palco, immortalato sulla copertina di London Calling, appunto. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, occhio perché lo strumento con il manico spezzato, un P-Bass, un Fender Precision Bass bianco con la scritta Pressure e il teschio dei pirati con le ossa incrociate, finora in mostra permanente a Londra al London Museum, sarà di nuovo visibile al pubblico a partire dal 28 novembre, quando il museo riaprirà completamente rinnovato e in una nuova sede. Tutte le informazioni sono sul sito londonmuseum.org.uk. Oltre al basso saranno in mostra anche opere di Banksy, la poltrona di Charles Dickens, vestiti della regina Vittoria e centinaia di altri oggetti. The Guns of Brixton, tornando un momento al brano, è un pezzo molto importante politicamente perché racconta le tensioni del tempo in quel quartiere londinese tra polizia e comunità afro-caraibica, soprattutto immigrati giamaicani, anticipando quello che poi avverrà, e cioè le rivolte di Brixton degli anni 80, e anche perché musicalmente, oltre ad evidenziare quanto Simonon fosse cresciuto come autore, rendeva anche l'idea della grande evoluzione dei Clash, con relativo allargamento degli orizzonti sonori che si completerà poi con l'album Sandinista. Non solo, in London Calling ci sono ad esempio anche pezzi come Spanish Bombs sulla guerra di Spagna dal 36 al 39, che a loro volta evidenzieranno come gli argomenti trattati nei testi del gruppo non fossero più centrati esclusivamente su ambiti locali, quindi grandi evoluzioni. Dave, Grind On.

0: Grind On, il singolo appena uscito di Dove, voce incredibile. London Calling, quindi un disco centrale a vari livelli per i Clash, e certo non lo scopriamo adesso. Gruppo che ancora oggi continua ad essere assolutamente influente. Sicuramente dopo i Sex Pistols, i Clash sono stati il gruppo più travolgente e più mitizzato del punk inglese, non solo, ma quello che attraverso i decenni li ha resi una presenza costante dell'immaginario culturale è il modo in cui, a partire da London Calling e già mesi prima con l'EP The Cost of Living, cambieranno il loro approccio ai testi e soprattutto ai suoni, mescolando una grande varietà di stili: rock, pop, soul, funk, reggae, latin, rimandi al jazz e altro. Da qui pezzi del gruppo finiti in tante colonne sonore, titoli come la stessa London Calling e in seguito Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah, diventati veri e propri slogan. Registi che hanno intitolato i propri film rifacendosi ai pezzi del gruppo, e ovviamente una sfilza di musicisti che, oltre a riconoscerli come influenza fondamentale, li ha anche rieseguiti negli stili più imprevedibili, anche all'ukulele, come in questa versione di Should I Stay or Should I Go della Ukulele Orchestra of Great Britain qui su Radio 24.
1: Darling, you've got to let me know. Well, should I stay or should I go? Well, if I say that you are mine, I'll love you till at least half nine.

Zombie, il singolo di Jamie T, artista londinese da Carry On The Grudge, il suo terzo album, e anche Jamie T è tra i nomi che si sono formati ascoltando i Clash. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto fin qui del gruppo di Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simon e Topper Hayden e del loro esordio nel 76 in Inghilterra come gruppo di supporto dei Sex Pistols. Quello è anche l'anno in cui nasce il punk inglese con i singoli Anarchy in the UK dei Sex Pistols e New Rose dei Damned, la prima punk band inglese a pubblicare un 45 giri.

50 anni fa, non ci posso credere, se ci penso io piange. Da lì si vola nel 1977, che è poi l'anno della grande diffusione del punk. Io ad esempio in quell'estate ero a Londra e mi ricordo che i negozi di dischi avevano tutto in mostra la copertina del primo album omonimo dei Clash, che era uscito ad aprile. A ottobre poi arriverà Nevermind the Bollocks, l'album dei Sex Pistols, e lì goodbye definitivo, non ce ne sarà più per nessuno, la musica era cambiata. Sempre nel 77 era uscito il primo singolo dei Clash, White Riot, e sul lato B c'era 1977, e lì Joe Strummer urlava: nel 1977 niente più Elvis, Beatles o Rolling Stones. Verso che per i Clash e per molti altri in quel periodo di sovvertimenti culturali punk valeva tantissimo. Poi nel tempo gli umori cambieranno e sia Mick Jones che Joe Strummer dichiareranno di essersi formati ascoltando Rolling Stones e Beatles, e come poteva essere altrimenti. Anche Elvis avrà un ruolo importante per i Clash, e non a caso la copertina di London Calling riprenderà gli stessi colori rosa e verde delle lettere del primo album omonimo di Presley, Dead End Street. Kings, occhio a come il pezzo incede, vediamo se ricorda qualcosa.

Dead End Street, uno dei pezzi più noti dei Kinks, il gruppo londinese di You Really Got Me, sono stati al cuore degli anni 60 e hanno sempre raccontato la quotidianità inglese con massima ironia e grande attenzione alla realtà sociale. E Dead End Street qui ci stava perché, secondo Dave Davis, componente storico dei Kinks, insieme al fratello Ray, avrebbe ispirato London Calling, cosa che il chitarrista scrive anche nella sua autobiografia. Non so quanto sia vero, forse nell'intro qualche somiglianza c'è, anzi adesso confrontiamo per bene. C'è Alessandro Chiappini in regia. Ale, mi fai sentire per favore di nuovo l'inizio di Dead End Street.

Adesso l'inizio di London Calling. Beh, qualche rimando può esserci, in ogni caso conferme o smentite da parte dei Clash non ci sono mai state. L'unica cosa certa è che i Clash sono stati grandissimi fan dei Kings e proprio a un concerto del gruppo dei fratelli Davis al Rainbow di Londra, Mick Jones e il batterista Topper Hayden, che avevano già suonato insieme, si incontreranno di nuovo e lì Jones chiederà a Hayden di unirsi ai Clash. Quindi i Kings centrali nella storia del gruppo, Brother Wallace e Patient Man.

e Patient Man, Brother Wallace, da Electric Love, il suo primo album appena uscito. Gran voce, sento il chiappo in cuffia che continua a chiedere London Calling, stai calmo, dopo la sentiamo, anche perché parliamo di un pezzo fondamentale per capire quello che era successo in Inghilterra prima, durante, cioè nel 79 quando viene pubblicato il singolo, e dopo l'uscita di quel brano. Un pezzo che da un lato arrivava 3 anni dopo il 45 giri dei Sex Pistols, Anarchy in the UK del 76, giorni in cui l'esito del conflitto politico e culturale auspicato dal punk era ancora incerto, e dall'altro un singolo che irrompeva nel rock dopo l'insediamento a primo ministro britannico di Margaret Thatcher, dopo la morte di Sid e Nancy e l'implosione del primo punk inglese. Ecco, diciamo che in quest'ottica London Calling arrivava già a fine corsa e inconsapevolmente stava anche decretando per molti versi la normalizzazione di un genere, o quantomeno della prima ondata punk, che ormai da decenni entra e esce dalle playlist radiofoniche. Eccola London Calling.

London Calling, i Clash, brano incardinato nella storia del rock e ovviamente dei Clash, gruppo con cui insieme ai Pistols sono cresciuto, per me due band fondamentali, Ace of Fitzroy, I Want Magic,

I Want Magic, Iso Fitzroy, brano prodotto dal francese Dimitri from Paris. Torno a London Calling perché, come detto, è appunto un brano nevralgico con cui anche ragionare sulle evoluzioni e involuzioni di una subcultura fondamentale come il punk. Quel pezzo lo scrivono Joe Strummer e Mick Jones, ma l'ispirazione veniva per lo più da Paul Simonon, che oltre a suonare è soprattutto un artista visivo, e il Tamigi di cui si parla nel pezzo è da sempre uno dei soggetti ricorrenti dei suoi dipinti, fiume che nel brano da un lato sommerge metaforicamente la Londra della Thatcher e dall'altro, per chi ce la fa, si trasforma nell'unica via di fuga. Anni fa, in occasione di una sua mostra, gli chiesi quanto ci fosse di lui nella canzone e lì si schermì dicendo che il pezzo l'avevano scritto tutti insieme e che comunque Joe Strummer sarebbe scampato all'esondazione perché in quel periodo abitava al piano alto di un palazzo. Rispetto a quanto raccontato nel testo non ci sarà comunque alcuno straripamento e soprattutto rimarranno inattuati anche i propositi di rivolta che il verso più noto del pezzo prefigurava, ora che è stata dichiarata la guerra e che arriva la battaglia. Non ci sarà nessuna battaglia, come si sa. Nel 1979 non ci sarà cioè la lotta di classe vagheggiata dai Clash nel brano e la Thatcher continuerà saldissima a guidare il governo. Rispetto quindi al ribellismo punk di Anarchy in the UK, rispetto a uno spirito del tempo gravato in Gran Bretagna nel 1976 da crisi economica, tensioni sociali e forte instabilità politica, e in cui l'esito della battaglia di cui sopra era ancora incerto e anzi eravamo solo alle prime schermaglie, London Calling, come detto, nasceva già sconfitta in origine, scritta auspicando un conflitto di cui si conosceva già il risultato finale, esplicitato, se uno ancora non lo avesse capito, anche da quella miriade di cartoline postali che invaderanno Londra e non solo, con sopra creste colorate e pose finto incazzose. Tutto finito. Millie Malone,

l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Il leader Khamenei giura vendetta per uccisione del padre, leader occidentali, tra cui la premier Meloni, nel mirino di Teheran. Sardegna e Piemonte, le piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme. Il nuovo decreto Autovelox, pubblicato in Gazzetta, 1 su 5, non sarà più attivo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In apertura le notizie dall'estero, sempre l'Iran in primo piano con l'attacco del regime anche dei media del paese contro i leader occidentali. Il servizio.
2: C'è anche la premier Meloni nella lista nera di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. E quanto scrive il quotidiano di Teheran, Amshari, tra i più diffusi nel paese, pubblicando le foto di una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto. In testa il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, e entrambi con un mirino disegnato sulla fronte e il titolo «La vendetta è inevitabile», ovvero le parole pronunciate dalla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che nel suo discorso pubblico ha invocato la fine degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso. Intanto in Oman i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi, hanno cercato di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente: una meridionale attraverso le acque territoriali dell'Oman consentirebbe la libera navigazione, mentre le navi che transitano nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. L'apertura dello stretto era uno dei punti del memorandum firmato a giugno tra Stati Uniti ed Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Tel Aviv la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna, molti gli incendi anche in Francia. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. Olbia è stato chiuso ieri sera all'aeroporto con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
3: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere e poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa.

0: porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
1: La ayuda y la atención del gobierno nacional.
0: Dalla televisione di Stato il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
2: Staremo realizzando.
0: La presidente Delcy Rodríguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
2: A suo hogar.
0: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
4: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
5: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
4: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
5: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
4: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
5: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
4: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
6: Champagne per brindare un incontro.
7: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
8: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
7: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino Di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. E poi il Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
9: Grazie mille, grazie Sanremo.
10: Grazie Peppino!
7: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Siamo alla ricca pagina sportiva, ricordiamo che nella notte italiana si sono disputate mondiali di calcio, quarti di finale Norvegia, Inghilterra e Argentina-Svizzera, ma ci sono novità importanti anche sulla nazionale.
11: Partiamo con la svolta attesa per la nazionale italiana. Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della Federcalcio e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza 2 settimane dall'elezione come successore di Gravina. A Maldini Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia. Per Maldini contratto quadriennale, primo obiettivo la scelta del commissario tecnico, sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, ma potrebbe esserci anche una terza opzione. A Maldini sarà affidata la ricostruzione e gestione dell'intera filiera delle nazionali. Per il calcio mercato, supplemento di visite per Anon Kalaili, l'esterno acquistato dall'Inter in Belgio. Le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento. Saranno svolte nelle giornate di lunedì o martedì.

0: martedì. Il tennis, la ceca Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon battendo in 3-7, 6-2, 5-7, 6-3 la connazionale Mukova. Alle 17 la finale maschile, Jannik Sinner cerca il bis contro Alexander Zverev, il conquistatore del Roland Garros, nella finale contro Flavio Cobolli. Per la MotoGP, Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio, sesto Jorge Martin. Non ha corso Bezzecchi, che è caduto nel corso delle prove ufficiali della mattinata procurandosi una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è rientrato in Italia per essere operato. In classifica mondiale Martin è in testa con 11 punti proprio sul compagno di scuderia dell'Aprilia. E per chiudere il Tour de France, con la vittoria del belga Merlin nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac, in maglia gialla rimane sempre Tadej Pogacar. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16:04 minuti e 30 secondi. Comincia presto il RadioTube di oggi perché i giornali radio di Enrico Pagliarini sono sempre i migliori, quelli più sintetici. Bravo, bravo Enrico. Perfetto rispetto del clock di Radio 24. Io sono una grande fan di Enrico Pagliarini. Inizia il nostro RadioTube di oggi, le nostre due ore di diretta come sempre ogni sabato dalle 16 alle 18. Siamo agli sgoccioli perché la stagione regolare sta per finire a Radio 24, poi partirà il palinsesto estivo. Non vi abbandoniamo perché dal primo weekend di agosto andrà in onda un appuntamento speciale che stiamo preparando per voi. Di cosa parleremo non ve lo dico ancora, vi dico solo che ieri ero a registrare a Genova e quindi questa è solo una piccola anticipazione di quello che succederà ad agosto. Ora però è il momento di iniziare il nostro RadioTube con la prima ora, RadioTube Social Village, molti spettacoli, parleremo di serie TV, parleremo di musica, di live importante in questo periodo, ma la settimana scorsa avevamo già anticipato che avremmo continuato con i palinsesti delle reti generaliste, sia free che pay, perché si è conclusa la grande cavalcata dei cosiddetti palinsesti, cioè delle presentazioni delle stagioni, della stagione 26-27 di tutte le reti. Allora, come iniziamo? Beh, intanto vi ricordo 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, ma a parte questo iniziamo con un audio, dai, sentiamo come ha iniziato la presentazione dei palinsesti 2026-2027, anche se loro preferiscono chiamarlo serata con la stampa e non presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi per Mediaset.
2: Ma quante cose sono cambiate in un anno? Non so se voi ve lo ricordate, oggi lo diamo per scontato, ma non è così. Solo un anno fa, qui, non era partita la ruota della fortuna. Non c'era nessun annuncio, era già tutto deciso, io ci lavoravo da novembre dell'anno prima, è partita la ruota della fortuna a luglio e lo dico con una punta di orgoglio, ma dicendo una cosa vera, ha cambiato un po' i destini e le proporzioni della televisione italiana.
1: Allora, in effetti io non ci avevo pensato, ma l'anno scorso quando c'è stata la prima, l'ultima serata con la stampa estiva di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset, c'era nell'aria questo ritorno della ruota della fortuna, ma sicuramente non era ancora iniziata e soprattutto non ci aspettavamo che avrebbe avuto questo effetto dirompente su Affari Tuoi, sull'Affari Tuoi di Stefano De Martino, battendolo anche spesso e volentieri come ascolti. Ora, stiamo per collegarci, ce l'aveva promesso la scorsa settimana e quindi gli tocca direttamente da TV Talk, anche se è in vacanza, ma anche dalle pagine virtuali dell'Huffington Post, Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano.
3: Ciao Marta, mi avevi incastrato.
1: Ti avevo incastrato in diretta proprio, veramente una cosa maleducatissima ho fatto, ma sempre molto efficace, non potevi dire di no.
3: Brava, furbetta.
1: Allora, in effetti, quando Pier Silvio Berlusconi ha detto l'anno scorso quante cose sono cambiate dall'anno scorso, in quel momento ho veramente realizzato il fatto che l'anno scorso, quando c'era stata la serata con la stampa, non li vogliono chiamare palinsesti, non ci aspettavamo il successo della ruota della fortuna, non ci aspettavamo quello che sarebbe successo poi contro Affari Tuoi.
3: Sì, che peraltro poi partiva in questi giorni la ruota della fortuna, quindi è un anno da quel miracolo dello scongelamento del sangue di Mike o di quello di Jerry, non lo so. Però sì, esattamente un anno fa, quindi, e loro un po' ci sperano, tant'è che hanno evocato passaparola, che il prezzo è giusto, cioè sperano un po' di replicarlo quel miracolo.
1: Tra l'altro la cosa singolare di passaparola, che è uno dei format che dovrebbero tornare, è che Mediaset ha i diritti sul titolo, mentre il format è un format esterno, quindi non si sa che format sarà esattamente, sicuramente si chiamerà passaparola,
3: altro programma.
1: Non si sa cosa, se sarà quel passaparola,
3: non si sa neanche se li vedremo poi e quando, perché di questi annunci ne abbiamo visti fin troppi che poi non si sono realizzati oddio, in questo caso non so se è auspicabile, però io ho un buon ricordo di Passaparola, devo dire.
1: Anch'io. Allora, cosa diciamo di questi palinsesti? La scorsa settimana abbiamo parlato dei palinsesti Rai, avevamo detto conservativi. Mediaset non ci ha spettinato, non ci ha spettinato Mediaset.
3: No, direi di no, ma quasi nessuno. Però sì, rimanendo su Mediaset, io guarda, è brutto autocitarsi, però in un pezzo per l'Huffington ho scritto 5 palinsesti e un funerale, quello del rinnovamento.
1: Sì, cioè, perché diciamo che tutti hanno presentato dei palinsesti, così sul sicuro.
3: Sì, diciamo un po' copia e incolla, c'è qualche segnale sulla serialità, ma forse ne parleremo dopo. Però ecco, le generaliste, alcune anche fieramente, cioè Cairo, eccetera, poi magari ne parliamo. Diciamo che Mediaset ha fatto una cosa strana, poi tu c'eri, io ho seguito a distanza, ma Pier Silvio di fatto ha raccontato come davanti a un'assemblea di azionisti le loro meravigliose acquisizioni in Europa di questo gruppo MFE, Media for Europe, che stanno creando e portando avanti. Però ecco, di fatto sembrava più un'assemblea dei soci che la presentazione dei prossimi programmi, il che forse dice che, come dire, che l'interesse, il focus e le piccole notizie che ci sono solo lì, perché sennò appunto cosa sappiamo di più che non sapevamo prima? Che il programma di Emilio Infante incredibilmente sarà una striscia la mattina, si chiamerà, siccome sarà dalle 11 alle 13, si chiamerà Ore 11.
1: Però ha fatto notare, Pier Silvio Berlusconi, che non è copiato da Ore 14,
3: no,
1: ma che anni prima su Mediaset andava in onda Gerry Scotti con Ore 12. Quindi,
3: vabbè, io direi che è copiato semplicemente dall'orologio, cioè
1: certo. Comunque volevo solo dire una cosa su questa cosa dei progetti europei di Mediaset. Tanto è importante per l'azienda questa dimensione europea, acquisizioni, partnership, eccetera, sì, che quest'anno il buffet della serata della stampa aveva 5, diciamo, stazioni diverse ed erano proprio piatti tipici di Spagna, Portogallo, Italia, Germania.
3: Non me
1: Svizzera.
3: Lo dire, quindi sì, la paella, sì, il würstel, il bacalao.
1: Ah, c'era del jamon serrano meraviglioso, però poi come sempre rituale nella presentazione dei palinsesti, lo dico per semplificazione di Mediaset, i paccheri di un grandissimo cuoco italiano, i paccheri di Vittorio, mentre tradizione di La Sette, di cui parleremo tra poco, è il risottino alla milanese. Anche questo fa parte del rito dei 10 giorni folli di palinsesti.
3: In quell'hotel milanese dove Cairo da anni presenta l'offerta.
1: Sì, ne alterna due, entrambi sempre molto, molto frizzantini come temperatura. Allora un tempo si diceva la musica non fa ascolto, invece mi pare che i grandi eventi di Mediaset saranno molto musicali.
3: Sì, sì, è verissimo. Concerti di Rama, Achille Lauro scippato alla Rai, Giorgia, Emma, poi una cosa speciale, dicono loro, ma sono sempre tutte speciali negli annunci di Eros Ramazzotti, e poi una cosa con al centro quattro grandi signore che hanno chiamato dive della musica, cioè Patti Pravo, Rietta Berti, Marcella Bella, Iva Zanicchi e Rita Pavone, sono 5 infatti. Poi una cosa dei Pooh, poi una cosa,
1: ecco,
3: di Gigi
1: questa
3: D'Alessio.
1: Dei Pooh mi incuriosisce un po', perché sarà la storia d'Italia attraverso le canzoni dei Pooh, cioè mi piace di più la costruzione di un format attorno alle canzoni che non un concerto.
3: Ecco, assolutamente, come
1: Gigi D'Alessio,
3: di Bonolis con le due puntate
1: un'idea.
3: Non solo la compilation.
1: Allora, su Gigi D'Alessio sono molto curiosa, intanto perché la Rai lancia con Saldavinci e invece Mediaset avrà Gigi D'Alessio sia con Vanessa
3: Napoli.
1: Certo, sia con Vanessa Incontrada che con questo Viva Napoli, che a me avevano voci di corridoio già svelato, che sarebbe stata una sorta di Festival di Napoli e che sarebbe piuttosto clamoroso, ecco, un ritorno di un Festival di Napoli.
3: Sì, come è stato in passato, però è anche vero che mi pare di aver letto, correggimi se sbaglio, che è previsto per l'autunno 2027, non tra 3 mesi, ma tra 15 mesi, quindi come dire un annuncio piuttosto preventivo. Io questa è un'altra cosa che inizio, come dire, a patire un po' di queste presentazioni palinsesti, non solo quelle di Mediaset, ma quelle di tanti, che a volte si annunciano cose che non vedranno mai la luce o che vedranno la luce 2, tre anni dopo. Quindi è un po' una specie di libro dei sogni, così, di lista dei desideri. Già sono poche le notizie e le novità, alcune poi probabilmente non le vedremo mai, quindi c'è sempre un po' da farlatare, ecco, su questi annunci. Non volevo spegnerti l'entusiasmo, Marta
1: ma
3: Cagnona.
1: Ma sai che io cerco sempre di essere una ragazza ottimista. Anche per questo poi non vengono più chiamati palinsesti, perché così non si inchioda,
3: certo,
1: non si inchioda Mediaset alla data, perché è
3: certo
1: una serata con la stampa. Nomi che ci sono, nomi che mancano, e sono stati un po' un tormentone in queste presentazioni. Ad esempio il nome di Amadeus, ovviamente sì, è stato chiesto a Berlusconi se Amadeus avrà uno spazio nella prossima stagione di Mediaset. Sentiamo su Amadeus.
4: Riguardo ad Amadeus, Amadeus ha lavorato con noi, penso che lavorerà con noi anche in futuro, quindi è un grande professionista, soprattutto ha grande credibilità, esperienza in ambito musicale. Appena c'è il progetto giusto, io sono totalmente favorevole. Ho visto che delle volte è stato scritto come se ci fosse qualcosa di particolare. Ragazzi, c'è di particolare che abbiamo una squadra molto ricca e quindi probabilmente non è facile provare progetti nuovi per tutti, ma c'è totale apprezzamento per Amadeus.
1: Allora, la qualità dell'audio è quella che è, perché questi audio li ho presi io con il telefonino, quindi si sente come si sente, ma comunque di fatto sì, bello, probabilmente tornerà ad Amici, però per ora non c'è il progetto giusto. In effetti non è facile,
3: sì,
1: da collegare Amadeus, da inserire in un palinsesto Amadeus.
3: Certo, ma peraltro adesso ascoltando la similitudine con la voce del padre, che solo in audio era abbastanza impressionante, ma penso che sono parole molto molto simili a quelle che ha detto l'amministratore delegato della RAI 10 giorni fa, quando era la presentazione RAI ad Ancona il 3 luglio. Cioè anche lì è arrivata in conferenza stampa la domanda su Amadeus, se ci sono pregiudizi, se lo cercheranno, e anche lì la risposta è stata, come dire, attestato di stima, però chissà, magari, non di sicuro adesso, quindi come dire, è bello ma non ci vivrei, ecco, con Amadeus.
1: Sì, secondo me qui era un po'
3: di tutte le ditte.
1: Secondo me qui era un po' più presente Amadeus, nel senso che comunque lui già ha un ruolo importante in Amici, quindi
3: certo,
1: sì, però forse un progetto grosso per lui in questo momento non avrebbe spazio ad Amadeus a Mediaset, perché l'offerta è già piuttosto ricca. Poi vabbè, Fiction, sono curiosa di capire come verranno impiegati per l'ennesima volta Raoul Bova e Gabriel Garco, perché sono stati annunciati. E poi voglio sottolineare una cosa prima di passare alla 7. Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto moltissimo a presentare questo film TV su Carlo Acutis, il santo di internet,
3: sì,
1: lo sappiamo, e sul fatto che vorrà ogni anno delle storie, lui ha detto positive, io credo di aver capito delle storie anche che abbiano a che fare con la spiritualità, anche perché poi a un certo punto nella chiacchiera dopo cena, senza svelare troppo, perché insomma era una chiacchiera con i giornalisti, ma anche così, anche lasciandosi un po' andare a cose personali, mi pare di aver capito che lui in questo momento, dopo la perdita del padre, abbia ritrovato un po' di ricerca di senso della vita al di là del materiale, e quindi che ci
3: certo
1: tenga molto a questo.
3: Sì, anche perché poi di fatto, mentre Rai 1 ha anche una tradizione sia di rubriche religiose, perché sta nel contratto di servizio pubblico, ma anche di fiction, almeno di ambientazione religiosa, adesso è rimasto più solo Don Matteo e Chi Dieci Aiuti, però storicamente aveva fatto anche tante serie biografiche, eccetera. Mediaset ha sempre fatto meno anche di quello, e di fatto rubriche dedicate alla spiritualità, quale che sia, non ne ha, quindi forse ci sta che in questa fase anche storica, al di là di quella personale dei dirigenti, dei capi delle aziende, si guardi anche quel pubblico lì. Del resto sappiamo che il pubblico generalista è anche tendenzialmente anziano, quindi magari anche più aperto e più disponibile a certe storie religiose.
1: Allora, passiamo alla 7. La 7, direi, come sempre, grandissima attenzione all'attualità. Anche qui non siamo usciti con i capelli biondo platino dalle novità. Squadra che vince non si cambia, dice Urbano Cairo.
3: Sì, sì, sì. Ma ne sentiamo un pezzo o vuoi un commento a caldo su questo?
1: Intanto un commento a caldo.
3: Ok, ma allora anche lì io ho seguito a distanza mentre tu eri lì, però c'era un comodo streaming e quindi me la sono gustata da qua. Lo slogan che campeggiava era sempre con voi, ma poi a parole appunto Cairo stesso ha detto squadra che vince non si cambia, e si riferiva evidentemente alla sua rete All Politics, non al Torino che invece fa sempre un po' fatica. Beh, loro crescono negli ascolti, no? Di tutti questi gruppi nell'ultimo anno sono cresciuti leggermente, Mediaset, La 7 e poco poco Discovery, che è quella che ha il gruppo, che ha il canale 9, Real Time, D-Max, eccetera, eccetera. Quindi giustamente Cairo annuncia l'ennesima nata record e dice è tutto confermato, ma chi glielo fa fare di fatto? Però in realtà, vedere bene, in realtà gli speciali di Gratteri non ci saranno, che ci sono stati, quelli di Saviano, che erano diverse puntate, mi sembra 4 l'uno e 6 l'altro, non ci saranno. Ce ne sono 2-3 simili, una con Gifoni sulla P2, una o due di Ezio Mauro su Trump, quindi comunque nella tradizione loro dell'approfondimento, però ancora un po' più a risparmio, come nelle capacità e nelle diciamo nelle azioni storiche di Cairo. Molto spazio a Cazzullo, che ne farà credo 12-9, poi lo usano molto anche in replica. Del resto, visto i dati, cioè ormai è il nuovo campione d'ascolti della 7, è arrivato al 7%,
1: sì.
3: Eccetera. Ci saranno degli speciali di reportage di nuovo di Piazza Pulita, il formato Piazza Pulita 100, però fondamentalmente è tutto uguale, e buon per lui se riesce a fare quegli ascolti lì, avendo fatto una specie di la 3 più che la 7, perché diciamo da anni che un po' ha drenato quello che era il core business, non solo di orientamento politico ma anche culturale, di genere, che era di Rai 3, e quindi operazione compiuta. La cosa più interessante mi è sembrata, come dire, il tono quantomeno interlocutorio, vogliamo dire tiepido, del presidente Cairo su Mentana.
1: Allora, non so come, ce lo sentiamo,
3: tu che eri lì,
1: ce lo sentiamo.
3: Come l'hai vista?
1: No, sentiamolo proprio a parole, perché secondo me è sembrato più tiepido nelle cronache dei giornali, perché invece lui mi è sembrato piuttosto certo che Mentana rimarrà. Sentiamolo.
5: Mentana lo apprezzo molto, è con me da 13 anni abbondanti, io sono stato il suo editore più longevo, anche di Mediaset, come direttore di TG, perché io ho avuto Mentana per 13 anni e 2 mesi e credo che a Mediaset si fosse fermato 12 anni e 9 mesi per chi ama i record, quindi io sono il suo editore più longevo. Mentana lo stimo, è una

0: alle sue idee diverse, se sono diverse o uguali, se saranno uguali, vediamo alla fine. Il contratto è ancora in essere fino al 31 dicembre, quindi comunque è un contratto che prevede anche una serie di cose e quindi insomma.
1: Allora, qui c'è un problema di mediazione linguistica, ho bisogno del tuo aiuto, Sebastiano, perché Urbano Cairo è nato a Milano ma è di origine alessandrina. Non è che qua è stato solo, e lo chiedo a te che sei di Torino, un po' piemontese, cioè un po' cauto con il suo understatement, però a me sembrava sostanzialmente un a dicembre si rinnova, visto che scade.
2: Allora, guarda, io invece su questo non sono d'accordo, a parte che anche riascoltando questo frammento, che questo credo sia l'hai raccolto tu, perché in conferenza stampa io non l'ho sentito, conferenza stampa aveva detto, virgolettato, vedere se da parte sua ci interessa ancora continuare con noi o magari interessa fare cose differenti. E anche a te, adesso lo notavo, ci vorrebbe il dottor Freud qua, diceva, io sarei felice, però forse lui ha idee diverse, poi si accorge di aver detto forse troppo.
1: Lo sai che stiamo cercando di psicanalizzare Cairo.
2: Però sai, poi dice diverse o magari uguali, quindi come dire, l'impressione, almeno i messaggi che Cairo sta mandando, che non è, come dire, è quantomeno accorto Urbano Cairo, mettiamola così, è che, come dire, Chicco resta con noi, Enrico resta con me, che siamo insieme da tanti anni, sono tutto il giorno, però come che sente che Mentana, come dire, le sirene altrui non gli sono indifferenti. E poi negli ultimi mesi Mentana non ha perso occasione per dire quanto la 7 secondo lui sia un po' troppo antigovernativa, quanto ci siano un po' troppi programmi troppo critici verso il governo. Sai, una frecciatina, due frecciatine, non lo so, secondo me sono segnali, è dicembre, poi è dietro l'angolo.
1: Allora facciamo così, come scriveva il poeta e come cantava l'immenso, lo scopriremo solo vivendo, perché qua è da capire. C'è chi viene, c'è chi va. Noi temevamo che se ne andasse Pino Rinaldi. Vi ricordate che a un certo punto, qualche settimana fa, aveva fatto una gaffe dicendo ci rivediamo tra poco a Chi l'ha visto?
2: Certo.
1: Allora io l'ho chiesto a Urbano Cairo di Pino Rinaldi, ma anche della Sciarelli, perché ricordiamoci che il nome di Federica Sciarelli è ancora nell'iperuranio. Si sa che non farà più Chi l'ha visto, ma che non si godrà la pensione. Cosa farà non si sa. Sentiamo Urbano Cairo. Quest'anno i palinsesti hanno avuto di tutte le reti come fulcro, tra gli altri, La Cronaca Nera. Voi avete avuto un ignoto X che quasi vi è scoppiato tra le mani. Non ha avuto paura che le rubassero, Pino, anche perché lui ha fatto quella deliziosa gaffe per cui ha dato un appuntamento a Chi l'ha visto.
0: Sì, ma allora sì, sicuramente che ignoto X ha fatto bene, ha fatto buoni risultati, in crescendo, con un finale a giugno al 2,5%, che non è male per la nostra prima serata, che ha sempre avuto qualche difficoltà, ma con Rinaldi c'è un bel rapporto, ci siamo sentiti a maggio, lui era evidentemente felice del fatto che noi avremmo continuato con Ignoto X per lui e per la sua squadra, e quindi direi che non ho avuto, diciamo, timori da questo punto di vista. Poi chiaro, gli avessero offerto Chi l'ha visto, evidentemente Chi l'ha visto è una trasmissione importantissima, quindi potevo anche capire che magari Rinaldi avesse optato per Chi l'ha visto, però insomma è molto legato a noi, quindi credo che sia una bella cosa continuare con lui.
1: Lei non ha provato a portarvi alla Sciarelli, ha detto?
0: No, ci ho provato anni fa, molti anni fa, 10 anni fa, però la Sciarelli era molto legata a Chi l'ha visto, ma ci sta, diciamo, lei ha fatto Chi l'ha visto per 22 anni di fila, quando la contattai io 10 anni fa aveva fatto Chi l'ha visto da 12 anni e chiaramente cambiare non era una cosa che lei avrebbe fatto a cuor leggero, non l'ha fatto, mi è spiaciuto, ci ho riprovato, però insomma la Sciarelli mi ha cortesemente detto di no, io ho accettato, ho apprezzato la sua fedeltà alla Rai, quindi bene così.
1: Cosa farà secondo te Federica Sciarelli, Sebastiano?
2: Guarda, non lo so, hanno ancora tentato, ancora qualcuno in Rai che dice che forse ci ripensa, che è insostituibile eccetera. Io non ci credo tanto, perché gli annunci erano e gli addii erano abbastanza definitivi, ma del resto lei lo diceva da anni, e io in parte, poi ci vuole del cinismo sempre nel considerare le cose di TV, ma in parte un po' le credo che il carico emotivo di quelle storie lì tutti i giorni, tutte le settimane, da decine d'anni sia pesante, e che a un certo punto, dopo che hai fatto una lunga carriera così, magari vuoi fare altro, magari rimarrà come dire, per degli speciali o magari dietro le quinte, potrebbe anche rimanere in Rai con un ruolo, come dire, più di coordinamento o magari appunto più mirato, quindi...
1: Vero, beh, poi anche qui vedremo, sentiremo. Allora, per invece concludere, abbiamo ancora qualche minuto per andare a capire cosa offre invece.

0: che offerta c'è per chi ha delle piattaforme, cioè per chi è abbonato a Sky e per chi invece è abbonato a Prime Video. Sky a me è piaciuta molto sulla fiction.
1: Sì, condivido totalmente, mi sembra il più bel segnale, non me ne vogliono gli altri, di queste presentazioni di questa settimana, di questi 8-9 giorni che sono stati, poi vabbè, ricordiamo che Netflix non fa questo tipo di eventi, non lo fanno Disney, cioè, quindi parliamo solo di chi ha presentato l'offerta.
0: Discovery l'ha fatto in questi anni a settembre.
1: Sì, esatto. La cosa più interessante, appunto, mi sembra la nuova fiction Sky, perché per varietà e ricchezza, diciamo, siamo decisamente oltre gli ultimi anni. Mm-mm. Perché a parte appunto far continuare con la seconda stagione la saga degli 883,
0: grandissimo successo.
1: Sì, non vediamo l'ora. Ligas, Piedone, Little Barone, quindi confermati quei titoli italiani che tutto sommato piacciono, però hanno annunciato anche tante cose nuove. C'è sempre Groenlandia, la casa di produzione che fa gli 883, di nuovo in quel crinale tra comicità, amicizia, ma in questo caso anche malavita, fa Quelli della Male, si chiamerà, non so, un po' Vallanzasca e un po' il Derby, lo storico locale del cabaret. Sempre col protagonista, quello che fa Max Pezzali, Elia Nuzzolo, gli 883, ma anche una cosa che si chiama, molto rischiosa secondo me, che si chiama La Bella Stagione, cioè sull'epopea sampdoriana di Vialli e Mancini,
0: sì.
1: E quel mitico scudetto del 91, mi pare. C'era un documentario di Marco Ponti all'origine, stanno ancora scrivendo, quindi anche lì è un annuncio molto prematuro, se me la vedremo minimo nel 27-28, ma anche un medical drama con Guanciale e Valentina Bellè, la saga familiare Gucci fatta da Muccino, che quindi prepariamoci alle urla e alle scene infuocate, Miriam Leone e tanti altri, un thriller con Gassman e Pandolfi, a partire più o meno da alcune storie di cronaca, e anche addirittura un drama, si chiama in questi calci, una commedia drammatica su un ristorante in carcere con Maurizio Lastrico, Fabio Balsamo De Giacca, eccetera. Cioè, tutto questo per dire che mi sembra che ci sia molto sforzo di rinnovarsi e di provare anche generi diversi, però con la furbizia, giustamente, di mettere dei volti riconoscibili, consolidati,
0: vero,
1: anche generalisti, come ha fatto negli ultimi anni. Cioè, se prendi Argentero per fare Ligas, se prendi Maria Chiara Giannetta per fare, non mi ricordo più come si chiama, ma tu hai capito, quel thriller in fuga, lei protettrice.
0: Sì, la road movie, ne abbiamo parlato insieme anche,
1: esatto,
0: a TV Talk, e io in questo momento non mi ricordo, certo, come si chiamava.
1: Manco io, stiamo invecchiando male, Marta Cagnola. E però ecco, questo è un modo di far digerire anche eventuali innovazioni, asperità a un pubblico, come dire, che quei volti li ama e quindi li segue. Quindi questo secondo me vale sia per Sky che in parte molto minore, ma comunque c'è quel segnale anche lì, anche per Prime, che finalmente non fa solo commedie romantiche, che mi sembra un po' il loro core business negli ultimi anni nella fiction, no? sia che siano film singoli, che siano serie, molta commedia, teen drama romantico, così. Invece mi sembra che qualcosina di diverso lancino anche loro, perché ho sentito parlare di un thriller psicologico con Impacciatore Borghi, di una serie con protagonista, guarda caso, anche qua, volto generista, Gian Yaman e Giovanni Nasta, che fanno due fratellastri opposti, costretti a collaborare. Una cosa del Terzo Segreto di Satira, comici lombardi. Quindi ecco, qualche piccolo tentativo, mentre nell'intrattenimento sia Sky che Prime sono piuttosto conservati, hanno i loro titoli classici. Sky fa qualcosina in più quest'anno, però sempre sul filone food, paesaggio.
0: Sì, ci sono Caresse Parodi e qualcosa di nuovo,
1: sì,
0: di Borghese, anche su TV 8, quindi in chiaro.
1: Sì, sì, anche Canavacciuolo con le chef Pavan e Zhang, no?
0: Sì.
1: Però anche è sempre cibo in giro per l'Italia, un po' cartolina, un po' sovranismo gastronomico, come Rai che lancia un nuovo canale dedicato solo al territorio, all'enogastronomia, eccetera, lo chiama Italiana. Anche Sky in qualche modo spinge su quel campo lì, magari con la sua patina un po' più cool, un po' più leccata, però quello è, come dire, il vero trade union di buona parte della nostra televisione, se me, continua a essere quello, come dire, questo racconto del territorio che tutto sommato è innocuo, non impegna, e fa passare così anche l'orgoglio nazionale in maniera più digeribile, ecco.
0: Digeribile, mi piace molto. Era Rosa Elettrica.
1: Rosa Elettrica,
0: era anche bellissimo il
1: non
0: titolo.
1: Rosa Chemical.
0: No, Rosa Elettrica. Sebastiano, non ti do altri appuntamenti, non ti incastro preventivamente perché con i palinsesti e con le offerte abbiamo finito per il momento, ma non è mica detto, magari la stagione di Radio Tube non è finita, magari ti disturbo ancora
1: quando
0: da qualche
1: vuoi,
0: parte.
1: Quando vuoi.
0: Grazie a Sebastiano Pucciarelli, a presto.
1: Ciao cara, a presto. Ciao a
0: tutti. Noi ci ritroviamo tra poco per parlare di musica, tra pochissimo.
2: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
3: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
5: Radio Tube Social Village.
6: Violet, let me see you dance, baby.

0: ragazzi, un pezzo pazzesco questa settimana. Lunedì ho fatto una fuga a Bologna e sono andata a vedere l'inizio del tour negli stadi di Zucchero. Chi non ama il blues ha un buco nell'anima. C'era sull'Edwall allo stadio Dall'Ara di Bologna, impossibile dargli torto, un live pazzesco. Raccontato appunto di queste date di San Siro, degli stadi italiani, ha annunciato un San Siro per l'anno prossimo, una serie di date per all'Arena di Verona sempre per l'anno prossimo. Però devo dire, in questo periodo in cui qualsiasi cantante annuncia una serie infinita di biglietti, record su record, lui invece preferisce concentrarsi sull'amore dei fan internazionali, quindi ci ha parlato di tutte le date che ha già avuto e che avrà in giro per il mondo, perché è uno dei pochi che ha una carriera davvero internazionale. L'abbiamo incontrato proprio poco prima del live, ha incontrato la stampa, abbiamo avuto anche l'opportunità di fargli qualche domanda per Radio 24 proprio poco prima del concerto. Sembrava molto tranquillo. Vabbè, sentiamo cosa ci ha raccontato Zucchero. Allora, noi ci stiamo incontrando a 3 ore dall'inizio del concerto. Io ti vedo tranquillissimo, ma c'è ancora quell'emozione lì da stadio?
1: Ma l'emozione è già cominciata da stamattina. Adesso il fatto che io non la faccia vedere fa parte del mestiere, no? Così come non si vedrà quando vado sul palco. Devo fare dei grandi respiri, devo concentrarmi, e poi dopo l'adrenalina e la band che è con me. Sono fortunato perché tutta gente che trasmette voglia di suonare bene, di cantare, di darsi da fare, di fare, come dire, di seminare bene, ecco. E quindi dopo passa, però l'inizio è tosta, come sempre.
0: 40 anni dal primo tour ufficiale, qui al Dall'Ara sei stato nel 93, ho fatto dei conti. La prima volta. Mm-hmm. Che cosa ti fa pensare? A che Adelmo ti fa pensare? Ce li hai i ricordi di te stesso allora?
1: 93. Venivo da un periodo mica facile, questo ormai lo sanno tutti, e quindi stavo ancora lavorando sulla rinascita per ricomporre i pezzi. E avevo fatto l'album Miserere, che proprio in quel periodo lì, però venivo anche stranamente da delle cose enormi per me a quel tempo, come Wembley, come una canzone che ebbe successo, Muoio per te, con Sting, che insomma non ero pronto, ecco, dico la verità. Cioè, avrei lì per lì piangevo, dicevo no, ma io non lo farò mai, non c'ho la forza, no? Cioè, stavo male. E quindi, però, diciamo, il 93 ha cominciato, il vento ha cominciato a soffiare un po' più caldo, e quindi il 93 è stato un tour negli stadi, me lo ricordo. È ovvio, venivo da c'era stato Recesso e Birra, poi Miserere, che stava andando bene. Era la prima volta che portavo Bocelli sul palco a fare la parte di Pavarotti. Mi ricordo queste immagini qua. Alla fine, ecco, lì è cominciata la mia rinascita, direi.
0: E ora, per questo tour, ha annunciato un gran finale, San Siro, 10 giugno 2027.
1: Adesso noi siamo in giro fine ottobre, con il tour che è in corso. Abbiamo fatto già una trentina di date in Europa. Poi, visto che questo tour è andato bene e che sta girando da un anno, mi sembra, tra una balla e l'altra, abbiamo deciso di fare questo gran finale a San Siro, perché San Siro, l'ultima volta che l'ho fatto, mi sembra 2 anni fa, è stata una serata fantastica. è un pubblico veramente incredibile, che sono rimasto sorpreso, per cui ho detto bah, facciamo il gran finale e facciamolo a San Siro. Mi sembra di chiudere appunto un periodo fortunato di questo tour.

0: ad Une Mosse con Miles Davis. Questo incontro a Bologna con Zucchero per questa leg negli stadi italiani di Baila è stata anche l'occasione per chiacchierare con Zucchero anche di Miles Davis, perché è un periodo di celebrazioni, perché Miles Davis nasceva poco più di 100 anni fa. Il mondo ha festeggiato il 100° anniversario dalla nascita il 26 maggio e quest'estate ci sono molte celebrazioni per Miles Davis, e quindi Zucchero ci ha proprio raccontato i suoi ricordi di quell'incontro e di quell'avventura straordinaria, appunto Zucchero e Miles Davis.
1: Chiamò un promoter che aveva, Mimmo D'Alessandro, mi ricordo, di Viareggio, che aveva fatto un concerto con Miles Davis, poi andarono a mangiare, Miles sentì nella diffusione del locale, D'Unemore, chi è questo qui, ah che bella questa canzone, mi piacerebbe suonarci, vabbè insomma la storia è quella lì. Poi mi chiamò alle 4 di mattina, ero alle Maldive, e credevo fosse uno scherzo, e gli ho detto: Mimmo, dai, lasciami dormire, perché scherzo è. Devi venire, tra l'altro è il 1° di aprile a New York, lo scherzo d'aprile, invece era vero, e sono andato, è lì, assolutamente dolcissimo. Poi quando siamo andati a mangiare dopo la registrazione, si è tolto gli occhiali scuri, aveva gli occhi verdi, e mi ha detto: I love your voice. I love your voice. Ed è stato lì che ha detto: facciamo qualcosa insieme. E infatti facemmo 3 concerti, mi ricordo, con lui e Joe Cocker.
0: E torniamo insieme con il nostro RadioTube. Cosa abbiamo affrontato nella prima parte, nella prima ora, e poi saremo ancora insieme ovviamente per la seconda ora di RadioTube, perché c'è la seconda ora, quella con tutta l'attualità e della rete e dalla rete con RadioTube Social Network. Abbiamo parlato intanto dei palinsesti TV, lo sappiamo, ormai è una tradizione in generale degli spettacoli della televisione, ma anche nostra di RadioTube, parlare un po' dell'offerta della stagione televisiva che arriverà dopo l'estate. Perché lo facciamo? Perché in questi giorni si è tenuta come sempre la grande maratona dei palinsesti, i giornalisti di spettacolo li chiamano così per semplificazione, in realtà sono le presentazioni dei palinsesti della stagione 2026-2027. La scorsa settimana avevamo parlato della presentazione dei palinsesti Rai Ancona venerdì scorso, e quindi abbiamo parlato sabato. Questa settimana c'è stata proprio una vera maratona. Martedì era toccato a Sky, mercoledì la mattina alla 7, la sera a Mediaset, e giovedì Prime Video. Abbiamo parlato così di tutte queste offerte con il nostro amico Sebastiano Pucciarelli da TV Talk, ma anche dalla Huffington Post, dove ne ha scritto proprio in questi giorni. Quindi cosa vedremo l'anno prossimo nella TV italiana, sentendo anche le voci di Pier Silvio Berlusconi e di Urbano Cairo, che abbiamo incontrato in questi giorni. Ma abbiamo parlato anche di Zucchero e con Zucchero, perché il suo tour negli stadi estivo, stadi italiani, un po' incastrato tra una serie di date mondiali e un'altra serie di date mondiali in autunno, quindi grandissimo momento di live per Zucchero, che però ha anche annunciato per il giugno 2027 un San Siro e anche una serie di date all'Arena di Verona, quindi insomma Zucchero non si ferma mai. Ora però parliamo di serie TV, perché in questi giorni c'è stato l'Italian Global Series, cioè un evento importante per le serie a riccione. Grande invidia da parte mia, volevo esserci ma non era possibile, con la presentazione appunto di tutti i palinsesti. Ci siamo stati però a distanza, perché è successo qualcosa di molto importante, delle celebrazioni straordinarie per un anniversario, ma anche la presentazione della nuova stagione di una serie molto amata.
2: Ci sono molte cose di cui voglio parlare. Speranze, sogni, paure. Credo che si trovi qui perché io possa condividerle.
3: Tu, più di chiunque altro io conosca, hai riflettuto sul passato e sul futuro con tanta intensità. Ma dobbiamo vivere nel presente.
2: Forse ciò che accadrà in seguito determinerà tutto.
4: Dove ci invia?
2: Qui viene il bello.
0: Allora, era parte del trailer della quarta stagione di Star Trek Strange New Worlds. Avvicinati coraggiosamente dove tutto è iniziato, dice il poster della stagione che debutta il 23 luglio su Paramount Plus. Abbiamo parlato proprio di questa serie e di questa stagione che è stata presentata Riccione dunque davanti ai fan di Star Trek. Una sfida non da poco, ne abbiamo parlato con tre degli attori, Anson Mount, Rebecca Romijn e mi sono persa il terzo nome, ma adesso ve lo dirò sicuramente. Intanto sentiamo come hanno accolto l'incontro con i fan, perché insomma i Trekkies, i fan di Star Trek, non sono mica così facili da incontrare. Quindi sentiamo gli attori di Star Trek a Riccione.
5: The Star Trek fandom is a very very special family-like fandom.
6: Il fandom di Star Trek è un fandom molto molto speciale, è come una famiglia. E adoriamo sempre l'incontro con i cosiddetti Trekkie. È proprio come essere in famiglia. È sempre stato così da molto prima che ne facessimo parte noi. E sarà così per lungo tempo dopo che la serie sarà finita. È meraviglioso sentire commenti e suggerimenti. Ci piace mantenere un dialogo con i Trekkie. Amiamo incontrare le famiglie di spettatori, è una questione generazionale, perché ci guardano nonni, genitori, figli e nipoti, tutti insieme. Quello di Star Trek è un universo sano perché è pieno di ottimismo e speranza per il futuro. È anche un bel modo di far avvicinare i bambini a quello che potrebbe essere il futuro dell'esplorazione e dello spazio, e di farli approcciare al futuro con una mente aperta. È meraviglioso.
7: I fan sono sicuramente espertissimi. Conoscono l'universo Star Trek molto meglio rispetto a noi, o almeno rispetto a me. Penso che i Trekkie siano una parte fondamentale di ciò che ha sostenuto Star Trek per tutti questi 60 anni. Così si crea un'esperienza collaborativa tra pubblico e cast che non ho mai trovato altrove. I Trekkie sono a tutti gli effetti una parte del cast.
8: Porto sempre con me una manciata di badge quando incontro i nostri fan neurodivergenti. Mi piace consegnarglieli e appuntarli come membri onorari. E devo impegnarmi per non emozionarmi quando lo faccio, perché lo apprezzano così tanto.
0: E il viaggio dell'Enterprise, la navicella di Star Trek, iniziava 60 anni fa, quindi è stato anche un bel momento per parlare di questo anniversario con i fan.
6: È un onore e diventa ancora più importante in un mondo come quello di oggi, che è diviso e polarizzato come non mai. È un onore essere parte di una serie che ha un impatto così positivo sulle persone.
9: So che quello che ci aspetta è un compito ingrato.
10: Non c'è mai nessun motivo per agire da soli, se serve aiuto.
9: Il rischio è troppo alto. L'SOS era una trappola, usciamo subito.
10: Dobbiamo abbandonare la nave, subito.
11: Prepariamoci. Aggrappatevi a quel che potete.
9: Ora salviamo questa nave e i nostri amici. Sono il meglio della flotta stellare e reagiranno in un modo che non può neanche immaginare.
10: Abbiamo visto tanti strani nuovi mondi. Ma una cosa del genere non la vedremo mai più.
0: A Allora, queste sono le voci dal trailer di questo Star Trek che debutta con l'ultimo capitolo il 23 luglio su Paramount Plus, la quarta stagione di Star Trek Strange New Worlds. Ne abbiamo parlato, anche se a distanza, con i protagonisti all'Italian Global Series di Riccione, Anson Mount, Rebecca Romaine e Celia Rose Gooding. Adesso dico tutti i nomi per bene. Abbiamo parlato di loro anche con loro anche di questa quarta stagione. Che cosa è successo nella stagione, ma che cosa è capitato anche a loro girando questa quarta stagione? Sentiamo.
12: Well, my wife and I had a baby during the last episode.
8: Mia moglie e io abbiamo avuto un bambino quando avevamo iniziato a girare l'ultimo episodio. Le mie due colleghe si sono impegnate ancora di più per far fronte alla mia assenza. Ci hanno permesso di prendercela con calma, modificando il calendario. È stata un po' una sorpresa perché è nato con un mese d'anticipo.
5: I think for me, season four was very physically demanding.
7: Per me questa quarta stagione è stata fisicamente molto impegnativa. Il mio personaggio, Uhura, diventa più sicura di sé e prende parte a sempre più missioni. Fisicamente mi è stato richiesto molto di più rispetto alle altre stagioni. A livello emotivo c'è stato un viaggio sin dal primo episodio, ma fisicamente questa quarta stagione mi ha messa alla prova.
0: Ma quanto ha cambiato gli attori nella loro vita, ma anche nella loro carriera, far parte di questo universo di Star Trek?
5: It's changed my life for sure.
7: Ha sicuramente cambiato la mia vita. Ha cambiato la mia vita e mi ha permesso di credere in me stessa e nelle mie capacità molto più velocemente che in altre situazioni.
6: Costruirsi una carriera non è semplice. Non puoi davvero tracciare tu il percorso della tua carriera. Ci sono opportunità che ti arrivano e non avrei mai immaginato di far parte di questa avventura. Essendo io stessa una Trekkie da bambina, mi fa un certo effetto attraversare il ponte dell'Enterprise in una uniforme dorata. Questo ruolo mi segna nel profondo. È incredibile.
13: Radio Tube.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: GR24 di mezzanotte.
15: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per l'uccisione del padre, leader occidentali, tra cui la premier Meloni, nel mirino di Teheran. Sardegna e Piemonte, le piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme. Il nuovo decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta, 1 su 5, non sarà più attivo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In apertura le notizie dall'estero, sempre l'Iran in primo piano con l'attacco del regime e anche dei media del paese contro i leader occidentali in servizio.
16: C'è anche la premier Meloni nella lista nera di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. E quanto scrive il quotidiano di Teheran, Amshari, tra i più diffusi nel paese, pubblicando le foto di una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto. In testa il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, e entrambi con un mirino disegnato sulla fronte e il titolo «La vendetta è inevitabile», ovvero le parole pronunciate dalla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che nel suo discorso pubblico ha invocato la fine degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso. Intanto in Oman i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi, hanno cercato di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente, una meridionale internazionale attraverso le acque territoriali dell'Oman consentirebbe la libera

0: Navigazione, mentre le navi che transitano nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. L'apertura dello stretto era uno dei punti del memorandum firmato a giugno tra Stati Uniti ed Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Tel Aviv la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna, molti gli incendi anche in Francia. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. Olbia è stato chiuso ieri sera l'aeroporto con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
2: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere, poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i

0: 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'ovitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
1: L'aiuto e l'attenzione del governo nazionale.
0: Dalla televisione di Stato, il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
2: Staremo realizzando.
0: La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
2: A suo hogar.
0: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
4: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
5: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
4: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
5: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
4: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
5: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
4: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
6: Champagne per brindare un incontro.
7: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
8: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
7: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza a Capri, poi da ragazzo la gavetta nei night club. Nel 1958 per Peppino Di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. Poi il Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
9: Grazie mille, grazie Sanremo.
10: Grazie Peppino!
7: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Siamo alla ricca pagina sportiva, ricordiamo che nella notte italiana si sono disputate mondiali di calcio, quarti di finale Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera, ma ci sono novità importanti anche sulla nazionale.
11: Partiamo con la svolta attesa per la nazionale italiana. Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della Federcalcio e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza 2 settimane dall'elezione come successore di Gravina. A Maldini Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia. Per Maldini contratto quadriennale, primo obiettivo la scelta del commissario tecnico, sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, ma potrebbe esserci anche una terza opzione. A Maldini sarà affidata la ricostruzione e gestione dell'intera filiera delle nazionali. Per il calcio mercato, supplemento di visite per Anon Calai.

0: L'esterno acquistato dall'Inter in Belgio le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento. Saranno svolte nelle giornate di lunedì o martedì. Il tennis, la ceca Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon battendo in 3-7, 6-2, 5-7, 6-3 la connazionale Mukova. Alle 17 la finale maschile, Jannik Sinner cerca il bis contro Alexander Zverev, il conquistatore del Roland Garros, nella finale contro Flavio Cobolli. Per la MotoGP, Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio, sesto Jorge Martin. Non ha corso Bezzecchi, che è caduto nel corso delle prove ufficiali della mattinata procurandosi una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è rientrato in Italia per essere operato. In classifica mondiale Martin è in testa con 11 punti proprio sul compagno di scuderia dell'Aprilia. E per chiudere il Tour de France, con la vittoria del belga Merlin nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac, in maglia gialla rimane sempre Tadej Pogačar. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme per la seconda ora di RadioTube, quella di RadioTube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Se per caso vi foste persi la prima ora, quella di RadioTube Social Village, con un sacco di spettacoli, niente paura, la trovate forse già ora su tutte le piattaforme, anche sul sito di Radio 24. Il podcast è abbastanza istantaneo. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di tutte le novità dei palinsesti TV con l'amico Sebastiano Pucciarelli. Abbiamo parlato con Zucchero, in realtà abbiamo ascoltato l'incontro che abbiamo avuto con lui lunedì allo stadio Dall'Ara di Bologna, poco prima del concerto. Emozionato, ha detto, ma sembrava molto molto molto tranquillo. E poi con il cast di Star Trek Strange New Worlds stagione 4, che era ospite dell'Italian Global Series di Riccione. Ora è il momento della seconda ora, quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure ci sono i miei account social, mi trovate dappertutto come chiocciola Marta Cagnola. È il momento di introdurre il co-conduttore d'eccezione, tra l'altro anche lui, come Sebastiano Pucciarelli, viene da TV Talk, opinionista di TV Talk. È un caso, non abbiamo deciso di colonizzare con questa trasmissione il sabato pomeriggio, semplicemente avevo voglia di chiamarlo perché è uscito con un libro molto interessante del quale parleremo in questa ora. Giornalista, scrittore, conduttore, opinionista appunto del settimanale TV Talk, ha scritto vari saggi d'inchiesta e romanzi, ma nel frattempo faceva anche l'inviato speciale, il caporedattore, l'editore, il critico televisivo. Attualmente è vice direttore del settimanale The Post Internazionale e autore del podcast Lo Sgabuzzino. Accidenti, quante cose fa, ha fatto e fa ancora, Riccardo Bocca. Ciao Riccardo.
2: Cioè, mi fai sentire stanchissimo, cioè, ho sentito queste cose.
1: Solo a elencarle è troppa roba, Riccardo.
2: No, veramente, che noia, chiedo scusa agli ascoltatori, veramente, in partenza. Grazie per l'invito, Marta.
1: Io sono molto contenta e poi voglio anche parlare del tuo libro, che è molto particolare e anche molto interessante, però vorrei iniziare, insomma ci tocca, dobbiamo farlo e lo facciamo con grande affetto, iniziare la nostra puntata di RadioTube Social Network, così.

0: E come si fa a parlare su Champagne? Così. Grande emozione per la scomparsa di Peppino Di Capri. Da stamattina tutti hanno condiviso i loro ricordi su questo personaggio incredibile. Beh, non possiamo che salutarlo con la sua ultima apparizione al Festival di Sanremo di 2 anni fa, dove era stato premiato con il premio Città di Sanremo. Sentiamo.
1: Premio Città di Sanremo alla carriera per il grande Peppino Di Capri. Sì, adesso ti tengono tutto loro, poi lo consegniamo.
2: Grazie.
1: I fiori di Sanremo.
2: Grazie infinite. È da tempo che aspettavo questo momento ed è arrivato. È meglio tardi che mai. Grazie mille. Grazie Sanremo.
1: Grazie Peppino!
3: Grazie,
1: grazie, grazie, grazie. Ci
0: allora,
1: vediamo tra
0: beh, da Sanremo 2023 sono passati 3 anni. Io come sempre problemi con l'aritmetica. Riccardo, beh, grande emozione per la notizia della scomparsa di Peppino Di Capri.
4: Ma io credo che in questo suo commento, quando ha ricevuto il premio della carriera, ci sia proprio tutto il senso della produzione di Peppino Di Capri. Cioè, da una parte l'essere lieve. Stiamo parlando di un autore che ha celebrato quelli che erano i sentimenti dell'Italia postbellica, i temi tradizionali della canzone italiana come la gelosia, l'amore, ma anche al tempo stesso ha saputo sempre essere ironico, autoironico, come è stato in questo caso anche tagliente in un certo modo, e dall'altra parte abbracciando quella forma di modernità che passava attraverso i generi, pensiamo al twist per esempio, no? Che aveva importato in Italia, e quindi certamente non ha scritto la locomotiva, non ha avuto un impatto politico come i cantautori nella nostra storia, ma al tempo stesso ha meritato il rispetto sia del pubblico sia dei grandi autori e cantautori della musica italiana per la qualità e la sostanza del suo lavoro.
0: Allora, io vorrei ricordarlo anche con un sorriso, perché a me questa canzone fa tornare alla mente. Io non so se te lo ricordi, Riccardo.
4: Un tuo fidanzato?
0: No. 1987, diretto da Sergio Corbucci, Rimini, sentiamo qua.
5: Volentieri, cedo alla violenza. Mi sembra infatti giunto il momento di un simpatico intermezzo musicale. Volentieri.
6: Voglio morire!
5: No, questo pezzo non lo conosco, però provvederò a inserirlo nel repertorio. Nel frattempo, maestro, lei conosce Champagne?
7: Del maestro di Francia?
5: Esatto.
7: Ma che tonalità?
5: Beh, direi senz'altro un fa maggiore.
7: Va bene.
8: Champagne, per brindare a un incontro.
0: Noi bambini degli anni Ottanta abbiamo sempre cantato Champagne alla Maurizio Micheli con Laura Antonelli, che era disperata. Vabbè, mi sono concessa, Riccardo, un piccolo
4: per
0: sorridere.
4: Ma hai fatto bene, soprattutto perché secondo me questo tipo di film sono, almeno parlo per me, come dire, molto più divertenti adesso di come lo erano all'epoca.
0: Vero.
4: Per cui quando si fa una rilettura sociologica in cui si tenta di dire che questi film hanno interpretato la storia d'Italia con gli occhi del sarcasmo, insomma tutto nei limiti, oggi rivedendoli non possiamo che intenerci e divertirci, guardando dei protagonisti tra l'altro come Maurizio Micheli, signori attori, attenzione.
0: Ah, grandissimo, grandissimo.
4: Perché poi si prestavano a questo genere cinematografico anche attori di prima fila, e quindi hai fatto benissimo, mi hai fatto molto divertire.
0: Davvero, mi ha fatto piacere ricordare questo Champagne che ci fece molto sorridere. Champagne. Adesso non sorridiamo più, caro Riccardo, perché voglio parlare di cosa hanno combinato questa settimana i politici italiani. Io non voglio farla qualunquista, ma mi hanno fatto arrabbiare tutti e ho utilizzato espressioni meno carine fuori onda, ma non, cerco di non dire le parolacce se non quando sono troppo arrabbiata, però non me ne è piaciuto uno questa settimana. Con cosa iniziamo? Giuseppe Conte, sentiamo.
9: Noi non facciamo decreti per impedirvi di parlare, per impedirvi di esprimere il dissenso. Cercate di distinguere. Se volete parlare con noi, venite di qua.
10: Tu fai il fenomeno col megafono.
0: Allora, è durata 10 minuti la contestazione che ha interrotto il comizio del campo largo delle forze di centrosinistra in programma in Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro storico di Napoli. Protestava un gruppo di attivisti di Potere al Popolo. L'intervento di Giuseppe Conte. Allora, intanto mi è piaciuta molto l'analisi di Patrick Facciolo, esperto di comunicazione e amico, che su Instagram ha detto non una grande organizzazione, perché non fai schierare gli attivisti di Potere al Popolo che sono lì pronti per protestare proprio in prima fila, perché ti stai proprio gettando nella contestazione. Non lo so, cosa dici? A me quando dice non facciamo i decreti per impedirvi di parlare, vabbè, siete all'opposizione, non fate nessun decreto. Cosa ne dici tu, Riccardo?
4: No. Io dico intanto che la parola contestazione mi piace a prescindere. E la contestazione è un segno di democrazia che spero continui a esserci al di là dei colori, è un segno di vitalità sociale. Detto questo, intanto non abbiamo detto, e secondo me è molto importante per capire che cosa è successo, perché contestavano, perché se no, non si capisce la reazione di Conte, perché veniva contestato al campo di centrosinistra il fatto che a Napoli, cioè in territorio locale, non si applicassero delle cose che invece poi si utilizzano come bandiera a livello nazionale, no? Per cui questa contraddizione. Dopodiché Conte, io ho trovato che abbia fatto il mestiere di coloro che stanno sul palco e fanno politica, cioè ha cercato di gestire questa situazione con quella distanza naturale che c'è tra chi ha non un megafono,
0: sì,
4: ma
0: quando
4: un microfono.
0: Ha detto fai il fenomeno col megafono, non sono proprio stata così, vabbè, però.
4: No, ma sai, ci sono vari modi di gestire le contestazioni. Uno è quello di tentare di appropriarsi comunque di un dialogo con chi sta contestando, cosa che in realtà non è successa, perché chi contesta non te lo consente quel dialogo. E quindi trovo che Conte abbia fatto esattamente quello che probabilmente il Movimento 5 Stelle tanti anni fa non avrebbe approvato, cioè ha fatto il capo politico che ha fatto il politico cercando di gestire una situazione che rischiava di sfuggire di mano.
0: Vedi un po' come si cambia, cantava Fiorella Mannoia. È così. Eli Schlein che ovviamente ce l'ha con il centrodestra, ma sentiamo quest'audio.
3: In Spagna sono arrivati a 19 settimane di congedo paritario per entrambi i genitori. Quella è la direzione. La destra l'ha affossata e sapete cosa ha usato come scusa? Le coperture. Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Soldi per aiutare le famiglie italiane? No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese.
0: E qui non sono d'accordo, ma adesso sentiamo Riccardo Bocca, perché una premier donna ci serve a prescindere, non è che una donna può andare bene o non andare bene a seconda di come la pensa, però questo lo dico io da donna sempre. A Napoli Eli Schlein, ovviamente il tono è quello del c'era calma in quel momento, è riuscita a parlare dal podio.
4: Ma sai, io trovo che il tema non sia tanto quello se una donna serve o meno, no? Credo che sia corretta una valutazione politica, anche dura, nei confronti di una persona, che in questo caso è donna, che oggettivamente non è bandiera di tutte le donne in questo paese, come sempre succede all'interno della politica, e con posizioni divisive che certamente non portano ad apprezzarla su alcuni temi che stanno cari a chi si è battuto per i diritti delle donne. Dopodiché, l'abbiamo ascoltato, Anche qui troviamo un momento pubblico di discorso pubblico in cui lo strumento del politico è quello di procedere per accumulo, per cui si sommano una serie di riflessioni anche molto distanti tra loro come strumento, come artificio propositivo. Se pensiamo a legare il tema del contrasto alla denatalità con i soldi per il ponte sullo stretto, le prigioni in Albania, cioè tutti questi discorsi sono tra loro distanti, ma fanno parte di una visione della vita che sicuramente Schlein percepisce molto distante da quella di Meloni. Quindi io sono d'accordo in quanto co-conduttore, scusami, ma ormai sì, come dire, me la sento molto calda da questo punto di vista.
0: Ma guarda che è un'investitura la mia, certo che puoi certo. Tutto.
4: No, guasta solo il titolo gratuito a tutto questo che è sfruttamento di lavoro.
0: Ma io un giorno diventerò ricchissima e coprirò d'oro i miei co-conduttori. Lasciatemi organizzare qua la ricchezza.
4: Però, io concordo con Schlein sul fatto che non basti essere donna per poter in qualche modo interpretare quelle battaglie che sono cruciali all'interno delle donne del nostro paese. Su questo concordo, ma è un mio giudizio politico, non certamente patriarcale e non certamente visto come una forma di sfiducia nei confronti di chi fa politica e donna. Anzi, ritengo che Meloni abbia delle capacità politiche, importanti.
0: Il commento del co-conduttore d'eccezione è sempre sacro. Ti ho detto, non ero d'accordo con la Schlein, ma non sono d'accordo manco con la Meloni. Io questa settimana non sono d'accordo con nessuno. Giorgia Meloni.
4: È per quello che hai chiamato me. Sono l'uomo perfetto.
0: Giorgia Meloni, sentiamola.
10: Presidente. Come è con il presidente Trump?
11: Rapporti cordiali.
10: Rapporti cordiali?
11: C'è stato un chiarimento con gli insulti degli ultimi giorni.
12: Io ho già risposto. Grazie a tutti. Grazie.
0: Io penso che una risposta ai giornalisti in qualche modo vada sempre data, cioè anche con una frase, però queste immagini di Giorgia Meloni che prende, se ne va e dice vi ho già detto, anche in maniera un po' perentoria, non voglio dire arrogante, ma quasi, non lo so, non mi sembra che giovino moltissimo all'immagine, però sono forse perché mi medesimo troppo? Non lo so, forse perché mi medesimo troppo o forse perché appunto questa settimana mi stanno tutti antipatici, senti che educazione ho nell'esprimermi.
4: Mamma mia, ma troppa.
0: No, non mi riconosci.
4: Credo che il tema non sia se giovi o meno all'immagine, capisco cosa intendi ovviamente, credo che giovi molto poco alla sostanza proprio. Il confronto con la stampa non è soltanto un sistema di relazioni che in qualche modo dà un'area di democrazia al premier o a chiunque gestisca un potere, ma è un elemento fondante della democrazia che trova nel rapporto tra l'informazione e i premier un punto cruciale. Ricordiamo che già problemi ci furono ai tempi di Draghi con le scarse conferenze stampa, già allora si creò il problema. In questo caso si respira quasi una forma di disprezzo, di distanza, di fastidio proprio confronti dell'informazione. Ecco, che fastidio, io sono il tuo dito nella piaga, veramente, su questa cosa.
0: È vero,
4: Perché veramente credo che le domande e le risposte da parte di chi detiene un potere siano doverose e segnino quella che è anche la sicurezza al di là del disprezzo, del fastidio da parte di chi siede sulle poltrone che contano.
0: Sono molto d'accordo. Dai, per concludere la passerella politica, cos'è successo non con il generale Vannacci, che abbiamo visto in una specie di triathlon con gran fisico a superare prove fisiche in ogni sport, beato lui, io non ho proprio la stoffa evidentemente per fare il leader, ma cos'è successo con la moglie del generale Vannacci? Sentiamo. Okay. Allora, Viareggio, l'ex generale Roberto Vannacci insieme alla moglie si avvicina a un gruppo musicale che sta suonando per strada. Il gruppo attacca Bella Ciao e il leader di Futuro Nazionale in maglietta bianca e pantaloncini azzurri viene ripreso nel filmato, inizia a fare un balletto a braccia tese. Cioè, io ho il fumetto con Mumble sulla testa, non lo vedete che siamo alla radio. Accanto a lui la moglie saltella e fa più volte il gesto del dito medio. Come dire, non è proprio da statista, bisogna, cioè...
4: Chi sarebbe lo statista?
0: No, in generale, non è proprio... Allora, ah, diciamo
4: in generale,
0: che lui, sì,
4: ecco,
0: lui
4: anche, generale, allora, anche generale è la parola giusta in questo caso.
0: Ecco, generale, poi ex generale. Allora, diciamo, non è che avesse il braccio teso tipo Saluto Romano, no. Faceva un po' più un balletto da stadio, però il dito medio della moglie magari anche no.
4: Allora, intanto vorrei sottolineare e rimarcare la potenza meravigliosa, eterna ed evocativa della canzone Bella Ciao. La canzone Bella Ciao che nasce, ricordiamolo, non come canzone di parte, nasce come una canzone fondamentale della nostra tradizione che poi diventa parte della cultura partigiana, diventa parte della cultura del paese liberato, diventa parte di quella che è la nostra storia e che viene percepita da una parte politica di questo paese come una provocazione. In questo caso è stata utilizzata evidentemente per rimarcare una distanza, no? Da il passaggio di Vannacci con la signora. La signora, la quale ha fatto poi una storia sui social nella quale sostiene di avere risposto con il dito medio a delle signore che a loro volta l'avevano salutata col dito medio. Diciamo che comunque sia andata, è stata una pagina non esaltante.
0: E ribadisco
4: che in tutto questo sento proprio questa meravigliosa freschezza della canzone Bella Ciao, che sottolinea sempre la distanza da un mondo fatto, dal mondo vannacciano, veramente, senza nessuno offendere e senza, come dire, con quella giusta forma di polemica che sottolineavo prima, nel senso che se Bella Ciao viene utilizzata anche per contestare le posizioni di Vannacci pacificamente, perché stiamo parlando di cantare una canzone da parte di persone, ben ci sta e deve essere accettato da parte anche di chi è la moglie e di un leader che si mette in discussione.
0: Sono d'accordo meno sull'utilizzo, sulla percezione della provocazione da parte di una parte politica, perché secondo me è stata un po' svilita, cioè veniva cantata, vabbè, lasciamo perdere, divento polemica. Riccardo, dai, meglio leggerti
4: un
0: messaggio arrivato al 3492386666.
4: Va bene, leggila.
0: Antonella,
4: vai.
0: Non si rendono conto di quanto hanno stancato con questo continuo a far riferimento a loro. Dovrebbero parlare di se stessi e dei loro programmi. Ragazzi, non vi montate la testa. I giornalisti spesso sono rompiscatole anche per il pubblico.
4: Però, sta parlando di noi?
0: Però noi dobbiamo anche essere rompiscatole.
4: Io trovo
0: molto.
4: Anche questa una forma di critica meravigliosa da parte di chi sta ascoltando, e trovo bellissimo che tu l'abbia letto. Quindi Antonella, grazie di avere la pazienza di ascoltare dei rompiscatole. Posso dire che questo è un paese in cui si rompono troppo poco le scatole. Questo è il problema, c'è una stanchezza, è un paese profondamente stanco e che fa fatica a reagire alle infinite difficoltà, alle infinite inefficienze, alle infinite inettitudini anche della politica. E quindi un po' di rispetto anche per quei poveracci dei giornalisti che ancora hanno voglia di dire la loro.
0: Oh, come sono d'accordo. Allora, proprio parlando di questo argomento, mi è venuta in mente una cosa che è successa ieri e ho chiesto alla bravissima Cristina Lunghi in regia di prenderci un audio al volo. Dimmi, Cristina, quando ce l'abbiamo, perché ieri è successa questa cosa. Non ce l'abbiamo ancora, ma intanto io racconto cosa è successo ieri. Okay. A un certo punto mi sono arrabbiata e mi sono fatto una serie di storie su Instagram per sfogarmi. Tranquilli, dovrebbero essere sparite, quindi non vedete più che a un certo punto no, è che poi quando mi parte la brocca io su Instagram comincio a fare un po' la matta, perché c'è stata una polemica in rete per una giovanissima e famosissima creator che è stata criticata per una cosa che ha fatto in rete, che è stata ritenuta, insomma, chi l'ha criticata è stato accusato di rosicare. Allora, se abbiamo l'audio...
4: Non ho capito niente, sentiamo l'audio.
0: Allora, appena abbiamo l'audio, non ce l'abbiamo ancora. Vabbè, allora vi spiego.
4: Vabbè.
0: Ve lo spiego io. Allora,
4: vai.
0: Questa settimana è stata pubblicata un'intervista di questa bravissima creator che si chiama Cecilia Cantarano e che ha intervistato due attori, mica male, Zendaya e Tom Holland, che hanno presentato Spider-Man Brand New Day. Eccola.
13: Hi, I'm here with Tom Holland and Zendaya.
14: Hello.
13: Hi guys.
15: How are you?
16: Oh, how are you?
13: Touch your nose. Yeah, twink. What do you say when you touch your nose?
15: We say jinx.
0: Allora, cos'è successo? Un disastro, perché è stata sommersa di critiche per il suo inglese non perfetto. In realtà le critiche riguardavano un'altra cosa. Il management e agenzia sua hanno fatto dei post arrabbiatissimi. Il problema è che lei è una bravissima creator con un sacco di follower, ma non è un'esperta di cinema. E quindi il problema era che a intervistare i due attori del momento ormai non è più un giornalista, ma è una creator diventata famosa per dei lip sync, e che nel mondo del cinema spesso ormai la possibilità di fare delle interviste ce l'hanno i creator e non i giornalisti, forse perché proprio rompipalle?
4: Guarda, questo è un tema estremamente delicato, nel senso che personalmente io credo molto poco, essendo io giornalista professionista dal 1991 e quindi parte integrante di questo mestiere da tanti anni, credo molto poco nei patentini, ovvero non mi sono mai scandalizzato quando le interviste sono state fatte da persone che non sono ufficialmente giornalisti. Però c'è un tema che non riguarda i patentini, riguarda una cosa che si chiama competenza. Ecco, il tema della competenza, dalla competenza nessuno è esentato. Chiunque si applichi nel rispetto del pubblico, nel rispetto di coloro che poi fruiscono dei contenuti a un argomento, deve essere in grado di affrontarlo. E questo non riguarda i creator, i giornalisti, riguarda tutti, anche personaggi dello spettacolo. Ricordiamo molto bene come la politica ha utilizzato, per esempio, in televisione personaggi televisivi. Cito fra tutti, per esempio, Barbara D'Urso, nel momento in cui accoglieva in studio dei politici, che accoglieva come fossero tutti amici, dando magari del tu. Tutto questo contribuisce alla confusione, e in certi casi, nel momento in cui non si è competenti di qualche cosa in maniera approfondita a lungo termine, alla confusione. E questo credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico, patentino o non patentino, da giornalista.
0: Vero, dirò di più: va bene che ci sia anche magari l'intervista gioiosa dei creator, ma se ormai la stampa non viene più coinvolta perché magari è critica, invece i creator fanno dei contenuti legati al marketing, giusto per coinvolgere il pubblico giovane, ma quelli sono gli unici contenuti, forse c'è un problema, forse c'è un problema. Riccardo Bucca, autore di Matrimonio, la prima inchiesta sulla crudeltà psicologica nella coppia, edito da Ponte alle Grazie. Riccardo, com'è nato questo Matrimonio?
4: È nato dalla volontà di raccontare e di entrare all'interno di qualcosa che non riesce a trovare spazio nell'informazione, ovvero non costituisce titoli di giornali, non viene raccontato all'interno di segmenti televisivi, non diventa materia di polemica sui social. Perché? Perché tratta quella che è la violenza psicologica all'interno delle relazioni di coppia. Non a caso rientra nella collana di Ponte alle Grazie Inchieste, dove io scrivo da anni libri, proprio perché lo spirito è stato quello dell'inchiesta, cioè di entrare attraverso delle storie, attraverso il racconto di queste storie, raccontare come attraverso tutta una serie di strumenti messi in atto da una delle due partecipanti alla coppia, a volte uomo, a volte anche donna, si arrivi all'affermazione del sé attraverso la distruzione della persona che si ha di fianco e che si è detto e che si dice di amare. Quindi un aspetto, per esempio, una sopraffazione economica, alcuni elementi legati alla vita sessuale, l'utilizzo dei figli, lo stalking, il revenge porn, anche tutto ciò che viene consentito dalle nuove tecnologie. Quindi un'inchiesta a tutto campo su questo. E Marta, parlavamo prima di competenza, non volendo diventare all'improvviso nella vita un alberoni dei poveri, mi sono affidato per l'interpretazione dei passaggi chiave di queste storie a professionisti, certo, psicologi, psichiatri, magistrati, avvocati, che di questo si occupano quotidianamente, che quindi possono aiutare a capire e a farci capire meglio che cosa significa realmente quello che avviene, che resta tra le mura domestiche troppo spesso.
0: È vero, e per questo è anche importante leggere, vi ricordo il titolo, Matrimodio, che è l'ultimo libro edito da Punta alle Grazie di Riccardo Bocca. Riccardo, come dicono nei telegiornali, voltiamo pagina.
4: Perché, ma la grande proprio.
0: Perché parliamo di sport, ma parliamo anche di musica. Senti qua.
14: Gutta kan dock sluta och prata så mycket. Då blir det inte nog löje. Prat heller om världskrisen. Jag syns det är mycket viktiga gutta.
0: Che pezzone, Riccardo.
4: Mamma mia.
0: Senti che bello. Pezzo del momento.
4: Adesso, senti che bello, una parola grossa. Bene, insomma, funziona.
0: Sentiamo funziona. Cosa ne pensa anche il nostro ospite, amico di Radio YouTube, esperto di mille cose: marketing, rete, giornalismo, organizza un festival. Un fantastico, sa tutto, Michele Moroni. Ciao, Michele.
15: Ciao a tutti.
0: No, ma sta settimana tra Riccardo Bocca e Michele Moroni, gente che non so come faccia ad avere le giornate di 24 ore come le mie, con quelle 8 anche forse. Forse un po' meno che si dormono. Michele, bello sto pezzo, ammazza, proprio un tormentone.
15: Nonostante tu mi abbia presentato come uno che sa tutto di tutto, io questa canzone qua non l'ho sentita, non la conosco, anche perché dal telefono si sente poco, però sinceramente mi manca nel mio...
0: Allora, questa
4: canzone... Michele, non hai perso niente, te lo dico io, tranquillo.
0: Vabbè, non sapete cos'è, questa canzone pazzesca è una canzone che è, che è diventata virale dopo un bel po' di anni, perché era un rap del 2016... di Erling Haaland, il grande protagonista dei mondiali di quest'anno per la Norvegia, ma insomma è proprio protagonista, diciamo, a tutto tondo. E qualcuno minaccia che possa essere suonata se la Norvegia batte l'Inghilterra.
15: Ok.
0: Non ti sento entusiasta.
4: No, lo sconforto, c'è lo sconforto.
0: No, allora Filippo, ce la fai risentire qualche secondo?
14: Gutta kan dock sluta och prata så mycket. Då blir det inte nog löje. Prat heller om världskrisen. Jag syns det är mycket viktiga gutta.
0: Cioè, in questo momento davanti a me c'è uno schermo con la BBC con i tifosi norvegesi che ballano, ci sta benissimo. Ma a parte questo, Michele Moroni, io ti chiamo sempre in soccorso quando ci sono cose di tendenza, ma anche cose che hanno a che fare col marketing. Questi mondiali come sono andati? Io credo che alla fine il vero meme umano sia Haaland, è lui quello che comanda su tutto.
15: Sì, soprattutto negli ultimi settimane, insomma negli ultimi giorni, sicuramente la Norvegia e Haaland, che insomma in qualche modo rappresenta anche un po' il volto nuovo, è la prima volta che lui partecipa ai mondiali, pur essendo un giocatore pluripremiato del Manchester City. Bene, sì, in qualche modo si è messo un po' alle spalle i vari Mbappé e Messi, che peraltro però ancora l'Argentina e la Francia sono in gara, quindi insomma è ancora da vedere, però insomma, sì. La figura di Haaland, questo gigante buono con questi capelli sciolti, quando se li scioglie, con questa faccia un po' buffa, sicuramente attira soprattutto tutti quei meme che si basano sull'intelligenza artificiale,
0: certo,
15: e che permettono di creare personaggi. Appunto, ho visto una bellissima proprio per presentare la gara di stasera, la partita di stasera tra Norvegia e Inghilterra, dove gli inglesi e i norvegesi sono vestiti come come dei guerrieri su dei galeoni che cercano di fare questa battaglia.
0: Ce n'è di davvero belli. Ho visto anche un video fatto con l'intelligenza artificiale, non so se dirvi bello o cringe, come dicono i ragazzi oggi, con dei tifosi d'eccezione sugli spalti, che sono John Lennon, c'è Bob Marley, c'è David Bowie, insomma, non lo so, mi ha, per qualche frazione di secondo mi ha commosso, poi ho detto mamma mia che cringe, non lo so. Grazie a Riccardo Bocca, ricordo Matrimonio, edito da Ponte alle Grazie, grazie per essere stato con noi Riccardo, buona estate, a presto.
15: Ti sono molto grato, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori, grazie mille.
0: Grazie Riccardo, ma grazie anche a Cristina Lunghi, Alessandro Schirano in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Ci troviamo domattina dopo il giornale radio delle 7 con RadioTube l'intervista e la chitarrista Eleonora Strino. Ora linea a Enrico Pagliarini al giornale radio.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo. Di Elisabetta Fiorito.
6: Bentornati a Cartellone nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. Questa settimana parliamo di Nessuno, le avventure di Ulisse, uno spettacolo teatrale scritto da Emanuele Aldovrandi con la regia di Daniele Finzi Pasca, con Francesca Del Duca, protagonista Stefano Accorsi.
7: Non parlare. Non respirare. Non muoverti. Polvere, sudore, caldo.
8: Continua.
7: Sì.
9: Ulisse è un essere umano. Ulisse non è un eroe. Ulisse è un essere umano, un uomo che si trova a confrontarsi con qualcosa di sovrumano. E io credo che sia questa la bellezza del personaggio. E l'Odissea è vista come poi in realtà un grande tentativo continuo di tornare a casa, di tornare alla sua identità, alla sua origine. Anche perché non va dimenticato che Ulisse, che viene sempre preso come appunto l'eroe, colui che ha risolto la guerra di Troia, in realtà lui quella guerra non la voleva fare. Ulisse si finge pazzo, come quelli che non vogliono fare il servizio militare. Viene scoperto e quindi è obbligato ad andare. Quando muore Achille durante l'assedio di Troia, Ulisse si fa venire questa idea del cavallo, che adesso è diventata un'idea geniale, ma se uno ci pensa è un'idea molto delicata, molto fragile. Cioè la prima cosa che i troiani dicono quando escono e trovano il cavallo, dice: bruciamolo, con dentro 30 uomini, tra l'altro cavallo che si poteva aprire solo dall'esterno, perché il multiforme Ulisse, il complesso Ulisse, aveva pensato così psicologicamente, questa cosa fa pensare meno ad un tranello. Cioè Ulisse è un uomo veramente interessante da questo punto di vista. Abbiamo cercato di renderlo proprio l'essere umano che si merita di essere, cioè con tutte le sue fragilità, i suoi lati anche ridicoli, e soprattutto un uomo che vuole tornare dalla sua compagna di vita, perché non va dimenticato che Penelope è un personaggio altrettanto forte. Lei per 20 anni inganna i proci, salva la vita al figlio, mantiene l'ordine comunque nel suo regno, cioè loro sono veramente fatti l'uno per l'altra. E Ulisse tutto quello che fa è cercare di tornare a casa sua, per quanto sia un uomo curioso, però non è un avventuriero che va in giro per il mondo, è un uomo che esplora tornando a casa. E questo aspetto, secondo me, è quello che lo ha reso anche l'eroe o l'antieroe più reinterpretato della storia della letteratura.
7: I nostri corpi ammassati gli uni sugli altri. Spade, elmi, denti stretti, occhi stanchi, armature, sangue secco di 10 anni di guerra. Manca l'aria.
9: Allora, in scena siamo in due, e diciamo che io ho la parte più recitativa e agita, e poi c'è una bravissima musicista che si chiama Francesca Del Duca, che però impersona anche Penelope, quindi ci sono anche degli scambi di battute con lei. Lei è una bravissima percussionista e quindi c'è questo commento che diventa in realtà un dialogo fra parole e musica. E per il resto è un monologo molto agito, in cui abbiamo questa struttura mobile nella quale che diventa tutto, diventa l'interno del cavallo, diventa le mura di Troia, diventa la casa, la grotta di Polifemo, diventa veramente qualunque cosa, una nave, un ostacolo, un nemico. E quindi c'è una grande, secondo me c'è stato un processo di umanizzazione sia a livello di scrittura col testo di Emanuele Aldrovandi e poi di regia con Daniele Finzipasca, che ha dato anche qualche tocco di clown a questo personaggio, perché poi il clown racconta bene l'essenza dell'essere umano.
10: Vi fidate forse voi dei greci? Vi fidate forse voi di Ulisse? Io non mi fido dei greci, neanche se ci fanno dei doni. Bruciamolo, facciamolo a pezzi, buttiamolo in mare.
7: Addio, Bolao Conte, sei sempre nervoso. Sei sempre agitato, sta calmo. Poi scendi da lì, dai, se cadi ti fai male a una gamba. Vieni giù, dai. Ma socialo, Conte, se sei pesante quando fai così.
9: C'è un aspetto che mi ha molto affascinato. Ulisse, quando si ritrova sull'isola dei Feaci, racconta buona parte delle sue vicende. Quelle che sono sull'Odissea in buona parte sono raccontate da Ulisse in prima persona, essendo l'unico rimasto vivo di Itaca, cioè l'unico testimone. Quindi questo fatto che lui si racconta, e ci siamo chiesti, ma sarà tutto andato esattamente come ce lo racconta Ulisse, o forse come è proprio natura stessa del racconto, uno si fa prendere la mano alle volte in base a come si sente, in base all'interlocutore che ha, in base agli aspetti che vuole mettere in evidenza di una storia. E questo è un aspetto interessante, perché ci siamo detti, è questo che ha reso Ulisse veramente immortale, cioè lui rifiuta l'immortalità che gli offre Calipso, ma è diventato immortale grazie alla capacità di raccontarsi e di essere raccontato e riraccontato. E in quell'occasione dice: io sono Ulisse, colui che vede tutto. Ecco, Ulisse è un uomo che guarda il mondo che lo circonda con curiosità. Non è l'eroe come Achille, che è un eroe eccezionale, però è anche un eroe molto sordo rispetto a quello che lo circonda. È un uomo talmente potente che piega il mondo al suo volere tendenzialmente. Invece Ulisse lo guarda, lo osserva, osserva gli esseri umani e cerca anche di adattarsi.
7: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
10: Lo so io cosa ci facciamo con sto cavallo! Lo bruciamo, lo facciamo a pezzi e poi lo buttiamo in mare, sto cavallo!
6: Continuiamo ad ascoltare Stefano Accorsi in Nessuno, le avventure di Ulisse.
9: Per questo ci piaceva anche il titolo Nessuno, che è un po' come l'acqua, no? Che si adatta al contenitore che riempie. Ecco, Ulisse, il multiforme Ulisse, appunto, è un uomo che si adegua molto alle situazioni che ha davanti. Non dimentichiamoci che lui da Calipso rimane 7 anni. Cioè, da Troia a Itaca sarebbero una decina di giorni di navigazione. Lui ci mette 10 anni per tornare a casa, fra sfortune, però anche scelte. Però ci ha ricordato anche un po' quegli uomini che dopo la Seconda Guerra Mondiale tornavano dalla guerra, dalla Russia, magari si fermavano sul loro tragitto, incontravano una donna, si rifacevano una vita o parte della vita e poi finivano di tornare a casa. Ci sembrava che avesse quasi che fosse una sorta di percorso catartico di Ulisse, anche per liberarsi dagli orrori della guerra, che ha vissuto, ma non solo, che ha anche agito.
7: Guardano tutti verso di me, i miei compagni. Non parlano, mi guardano e basta. Li ho convinti tutti, uno a uno. Ho avuto questa idea. 30 uomini nascosti nella pancia di legno di un cavallo che si può aprire solo dall'esterno e tutto intorno i soldati nemici troiani. Ho avuto questa idea. Cosa ha detto Ulisse? Aspetta, cosa ha detto? Che il cavallo si può aprire solo dall'esterno? Ha detto così? Ma io non lo sapevo. Se lo sapevo non ci venivo. È una cosa da pazzi, eh? È l'idea più stupida della storia della guerra, questo cavallo. È un suicidio. Sì, hai ragione, è un suicidio. No, calmi. Non è un suicidio, no. suicidio sarebbe stato continuare ad assediare una città che non saremmo mai riusciti ad espugnare. Quello sì, sarebbe stato un suicidio. Meglio morire bruciati in un cavallo piuttosto che invecchiare davanti alle mura di Troia.
11: Cosa ha detto? Ha detto meglio morire nel cavallo, ha detto così? Non si sente niente qua dentro. Ulisse è impazzito, io lo ammazzo.
9: Il rapporto con Telemaco in realtà è poco esplorato, ma perché lui, Telemaco, va via che è appena nato e torna che Telemaco ha 20 anni praticamente. Quindi, cioè, l'unica cosa che nell'Odissea lui condivide con il figlio veramente è il massacro dei Proci. Noi il massacro dei Proci non l'abbiamo raccontato. Noi abbiamo raccontato un Ulisse che praticamente sta raccontando la sua storia a Penelope e poi mentre la racconta la rivive anche, la agisce. Perché fondamentalmente a noi sembrava che sì, lui volesse, lui ha questo grande senso di appartenenza con Penelope. Diciamo che sono l'uno e l'altro si danno reciproca identità. Ecco, è una coppia molto forte, quindi col figlio ci sono alcuni passaggi, ma in realtà è soprattutto Penelope che si occupa del figlio e che gli salva la vita poi durante, quando i Proci progettano di ucciderlo. Invece Ulisse torna, spiega al figlio alcune cose e poi gli spiega cosa fare per ammazzare tutti i giovani della sua terra. Cioè Ulisse è un eroe tragico, però a noi piaceva mettere in risalto alla fine, dopo tutta questa guerra, dopo tutti questi drammi, l'amore che unisce Penelope e Ulisse, anche perché in questo periodo ci sembra un messaggio più sensato da dare. Io e altri 30 uomini siamo nella pancia del cavallo e mentre io lo agisco in qualche modo lo sto anche raccontando a Penelope e lo sto raccontando al pubblico. Però subito dopo arrivano i troiani, poi c'è Priamo e poi dopo c'è tutto il piano del cavallo, quindi è un continuo entrare e uscire dai vari personaggi, ma è soprattutto il punto di vista di Ulisse che ci racconta sempre la storia. Quindi si parte da quella pancia che insomma oggi tutti definiscono una grande idea, ma che all'epoca poteva essere ritenuta in quel momento preciso una vera pazzia. No, io salto da tutte le parti, considera che questa struttura è nata come per creare una cioè Daniele Finzipasca, che ha lavorato con il Cirque du Soleil, che ha la sua compagnia, lavora con acrobati e cantanti e quant'altro, cioè è impossibile stare fermo in scena con Daniele Finzipasca alla regia, e io sono ben lieto di questo. È nato come parkour, la scenografia è nata come se fosse un parkour, quindi è un pugile che lotta contro tutto e contro tutti, contro il destino, contro il fatto, contro se stesso, contro i propri errori, e non si ferma mai. È una galoppata di 1 ora e 20 senza sosta.
6: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: GR24, il sole 24 ore.
2: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per uccisione del padre, leader occidentali, tra cui la premier Meloni, nel mirino di Teheran. Sardegna e Piemonte, le piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme. Il nuovo decreto Autovelox, pubblicato in Gazzetta, 1 su 5, non sarà più attivo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In apertura le notizie dall'estero, sempre l'Iran in primo piano con l'attacco del regime e anche dei media del paese contro i leader occidentali. Il servizio.
3: C'è anche la premier Meloni nella lista nera di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. E quanto scrive il quotidiano di Teheran, Amshari, tra i più diffusi nel paese, pubblicando le foto di una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto. In testa il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, e entrambi con un mirino disegnato sulla fronte e il titolo «La vendetta è inevitabile», ovvero le parole pronunciate dalla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che nel suo discorso pubblico ha invocato la fine degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense israeliano il 28 febbraio scorso. Intanto in Oman i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi, hanno cercato di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente: una meridionale attraverso le acque territoriali dell'Oman consentirebbe la libera navigazione, mentre le navi che transitano nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. L'apertura dello stretto era uno dei punti del memorandum firmato a giugno tra Stati Uniti ed Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Tel Aviv la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna, molti gli incendi anche in Francia. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. Olbia è stato chiuso ieri sera all'aeroporto con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
4: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere, poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa non è stata stilata, anche perché sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree distrutte dalle fiamme, sia dal personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta la tensione, anche per via delle alte temperature previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Torniamo adesso a parlare del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno.
5: Questo sabato, nel cimitero della Speranza, nella zona zero della tragedia, il personale opera alla massima capacità per garantire i funerali, evitando l'uso di fosse comuni. Il Camposanto ospita già circa 600 vittime dei terremoti. Sono solo una parte dei più di 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'obitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
6: La ayuda y la atención del gobierno nacional.
5: Dalla televisione di Stato, il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
7: Staremo realizzando.
5: La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
7: A suo hogar.
5: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
8: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con

0: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
1: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
0: Assolutamente sì, i Tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
3: Champagne per brindare un incontro.
4: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
5: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
4: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino Di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. E poi Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
6: Grazie mille, grazie Sanremo.
7: Grazie Peppino!
4: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Siamo alla ricca pagina sportiva, ricordiamo che nella notte italiana si sono disputate mondiali di calcio, quarti di finale Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, ma ci sono novità importanti anche sulla nazionale.
8: Partiamo con la svolta attesa per la nazionale italiana. Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della Federcalcio e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza 2 settimane dall'elezione come successore di Gravina. A Maldini Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia. Per Maldini contratto quadriennale, primo obiettivo la scelta del commissario tecnico, sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, ma potrebbe esserci anche una terza opzione. A Maldini sarà affidata la ricostruzione e gestione dell'intera filiera delle nazionali. Per il calcio mercato, supplemento di visite per Anon Kalaili, l'esterno acquistato dall'Inter in Belgio. Le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento. Saranno svolte nelle giornate di lunedì o martedì. Il tennis, la ceca Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon battendo in 3-7, 6-2, 5-7, 6-3 la connazionale Mukova. Alle 17 la finale maschile, Jannik Sinner cerca il bis contro Alexander Zverev, il conquistatore del Roland Garros, nella finale contro Flavio Cobolli. Per la MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio, sesto Jorge Martin. Non ha corso Bezzecchi, che è caduto nel corso delle prove ufficiali della mattinata procurandosi una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è rientrato in Italia per essere operato. In classifica mondiale Martin è in testa con 11 punti proprio sul compagno di scuderia dell'Aprilia. E per chiudere il Tour de France, con la vittoria del belga Merlin nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac, in maglia gialla rimane sempre Tadej Pogacar. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
4: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, la settimana scorsa abbiamo ricordato l'80° della nascita della Repubblica. Uno degli atti più solenni che la consacrarono fu naturalmente la Costituzione, che sarebbe poi entrata in vigore nel 1948. Da allora la Carta ha svolto un ruolo essenziale e da molti anche discusso, senza perdere la sua attualità, che ha retto, regge ai cambiamenti circostanti e che ha subito poche trasformazioni nonostante numerosi tentativi, l'ultimo dei quali fallito qualche mese fa, quello col referendum sulla giustizia. In effetti, nei decenni si è consolidata una sorta di religione della Costituzione, che vede ogni tentativo di modificarla come addirittura un vulnus alla democrazia. Di questa narrativa, come si dice adesso, la più abile artefice è stata la sinistra, che rifiutando ogni cambiamento, in questi ultimissimi anni soprattutto, penalizza ogni tentativo di aggiornamento della Costituzione, che pure sarebbe necessario, come del resto dimostrano i tanti tentativi, quasi tutti abortiti, del passato. Su questi temi interviene il giornalista Antonio Polito con il recente La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della Carta, e pubblicato da Silvio Berlusconi Editori, 206 pagine, 19 euro. Polito è molto efficace nello smontare le argomentazioni sull'intangibilità assoluta della Costituzione e ne mette bene in luce le origini ideologiche, frutto di un compromesso tra diverse culture politiche e anche di un buon tasso di cautela col quale si immaginò il futuro politico. Importanti in particolare nel libro sono i richiami ai lavori della Costituente, che dimostrano come nessuno possa vantare un diritto di proprietà e interpretazione univoca della Costituzione, che proprio per questo può rimanere patrimonio di tutti. Ma su questo sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Antonio Polito.
5: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
4: Antonio Polito, lei spiega nel suo libro che la Costituzione nasce da un compromesso che ha mostrato sorprendenti capacità di resilienza, però questo spirito si vede soprattutto nella prima parte della Costituzione, quella dedicata ai valori e ai principi. Poi ci fu la rottura politica che portò le sinistre fuori dal governo De Gasperi, e quindi questa strategia, la strategia di trovare un compromesso fra i gruppi maggiori, venne meno. Piuttosto l'obiettivo fu quello di cercare di non dare troppo potere a chi vincesse, magari fosse la controparte, nel rischio che fosse la controparte. E quindi la seconda parte della Costituzione funziona forse meno bene. Perché non si riesce a superare questo peccato d'origine della Costituzione italiana?
5: Ma la cosa sensazionale è che sono pressoché anche tutti d'accordo su quello che andrebbe corretto, ma poi quando sono al governo lo propongono e chi è all'opposizione lo respinge. In più si è costruito un senso comune, la sinistra è stata molto brava a costruirlo, proprio è stata un'operazione di egemonia culturale in questo caso, un senso comune secondo il quale solo i cambiamenti che la sinistra accoglie o promuove sono considerati, diciamo così, progressivi in accordo con la Costituzione, mentre invece nei confronti dei cambiamenti proposti da altri l'atteggiamento è sempre quello di dire giù le mani dalla Costituzione, un attentato alla Costituzione. Quindi si è consolidato una specie di, come dire, sacralizzazione, monumentalizzazione di questa carta, che fa male alla carta e fa male anche alla politica italiana.
4: Un grande giornalista liberale, Piero Ostellino, diceva che questa monumentalizzazione era soprattutto avvenuta per la prima parte, cioè lui contestava il fatto che non si volessero toccare anche i principi della Costituzione.
5: Sì, perché c'è un'opinione liberale che era minoritaria, molto minoritaria anche durante l'Assemblea Costituente, ed è secondo me tuttora minoritaria nel paese, che contesta anche, diciamo, alcuni aspetti dei principi della prima parte, e io nel mio libro ne do conto e alcune di queste critiche le condivido anche. Bisogna però anche riconoscere che quella prima parte dei valori, seppure con un'enfasi eccessiva sui diritti piuttosto che sui valori, per esempio dimenticando tutta la parte dei doveri che invece nella Costituzione ci sono e come, ha costruito, diciamo, un po' un senso comune del paese. Siamo tutti abbastanza d'accordo su quei valori, quindi andare a toccare quella prima parte sarebbe un'operazione, a mio modo di vedere, molto divisiva e pericolosa. La seconda invece, per trascinamento, si conserva una parte che è chiaramente da riformare per pure ragioni di strumentalizzazione politica.
1: Lei parla anche del fatto che questa Costituzione comunque abbia manifestato una grande capacità di adattamento e quindi una capacità di creatività. Parla infatti di eterogenesi dei fini che molto spesso si è manifestata. E ci può dare qualche esempio di questo?
5: Ma questo dipende molto anche dal lavoro che ha fatto la Corte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Io le faccio due esempi soltanto. Il primo, all'inizio degli anni 60 c'era una legge che diceva che veniva punito come reato solo l'adulterio femminile, quello maschile no. Allora un giudice sollevò la questione di costituzionalità e la Corte Costituzionale confermò questa norma dicendo che era costituzionale. Appena sei anni dopo, nel 69, un altro giudice sollevò questione di incostituzionalità, in questo caso la Corte gli diede ragione e quella norma fu abrogata. Questo è un esempio tipico di come, diciamo, il sistema di valori disegnato dalla Costituzione vive, cambia in relazione ai cambiamenti della cultura, del modo di pensare della gente e anche delle maggioranze politiche. E questo naturalmente è un bene, perché vuol dire che la Costituzione vive, respira e quindi può essere cambiata.
1: Questa necessità di mettere sotto esame, diciamo, l'efficienza della Costituzione si intreccia in questo periodo con un tema che ormai è diventato universale, quello della crisi del modello della democrazia liberale, che è una crisi naturalmente molto, molto grave. La nostra Costituzione ci dà degli strumenti particolari per affrontare questo problema? In fondo il populismo in questi anni, in qualche modo, l'Italia ha saputo arginarlo meglio di altri paesi, o mi sbaglio?
5: È vero quello che lei dice, è assolutamente vero, ci sono forze che sono nate con un programma nettamente, diciamo così, incostituzionale, per esempio la separazione del nord dell'Italia dal sud dell'Italia, oppure l'antiparlamentarismo anche dei 5 Stelle, che sono state invece assorbite e gestite, insomma oggi sono forze politiche come le altre normali che possono alternarsi al governo. Ma non dimentichiamo però che uno dei modi con cui si è fatta questa operazione sono state quattro leggi elettorali in 32 anni e adesso ci avviamo alla quinta, il che vuol dire una legge elettorale ogni 6 anni e mezzo, e non e questo è un unicum, nel senso che negli altri paesi non succede. E non dimentichiamo anche un altro fatto, che per due legislature di seguito, del 2013 e 2018, le elezioni non sono riuscite a consegnare una maggioranza e quindi la instabilità politica resta, a mio modo di vedere, molto elevata, tant'è vero che adesso vogliono ricambiare la legge elettorale per evitare che le prossime elezioni non diano una maggioranza chiara. Quindi è vero, ma in parte i difetti della nostra Costituzione restano da toccare per sistemare i problemi che ci sono.
1: Lei diceva prima che la difesa della Costituzione, così come l'intoccabilità, è diventata una specie di senso comune, ma questo senso comune naturalmente è molto diffuso e pressoché unanime a sinistra, ma non tocca anche alcuni ambienti della destra? Perché in fondo il risultato del referendum dimostra che anche a destra qualcuno deve aver votato no per il referendum.
5: Il referendum sulla giustizia è forse quello in cui i riformisti sono arrivati più vicini a vincere, perché il risultato del sì in questo referendum è stato molto più alto che in quello per i referendum proposti da Renzi o da Berlusconi, per esempio. Hanno votato più di 12 milioni di italiani sì a una riforma della Costituzione. Quindi in effetti si è dimostrato che esiste nel paese un'ampia porzione convinta che dei cambiamenti, soprattutto nel campo della giustizia, vanno fatti. Però cosa è scattato? È scattato che l'appello, diciamo così, a salvare la democrazia, a salvare le libertà, che è venuto dalla sinistra ha funzionato anche in ambienti moderati, perché nessuno di noi vuole perdere le libertà sancite dalla nostra Costituzione. L'unico problema è che quei cambiamenti non c'entravano niente con queste libertà. E però il modo di, diciamo così, di impostare questo problema da parte della sinistra

0: piuttosto che entrare nel merito, preferendo dire giù le mani, c'è il rischio di un nuovo fascismo, ha funzionato perché nessuno vuole un nuovo fascismo.
1: Torniamo all'aspetto che ha toccato già della dicotomia diritti-doveri. Lei a un certo punto titola un paragrafo del suo libro Non è una carta dei diritti, là dove parla appunto della diffusione, dell'insistenza sui nuovi diritti che la Costituzione, alla quale si richiamano i difensori della Costituzione.
0: Io uso molto anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Faccio un esempio: il diritto a morire viene rivendicato un diritto a morire, è un diritto costituzionale protetto dalla Costituzione, un diritto inviolabile, riconosciuto e garantito dalla Repubblica, come dice l'articolo 2. Secondo la Corte Costituzionale no, magari c'è un diritto a lasciarsi morire, c'è un diritto a rifiutare l'accanimento terapeutico, ma non esiste un diritto a morire. Ecco, per esempio, questo è un punto molto importante. Infatti la Corte sulla questione del suicidio assistito ha detto non è punibile ma solo a condizioni particolari, cioè che il malato sia terminale e che la sua volontà sia espressa in maniera chiara. Ecco, questo è uno degli esempi. Esiste per esempio un diritto a drogarsi? No, esiste una liceità di questo comportamento, seppure altamente sconsigliato, lo si può fare. E questo è un diritto costituzionale, un diritto garantito, un diritto naturale che la Repubblica riconosce. Perché la Carta si esprime così, la Carta non costruisce diritti, riconosce quelli naturali. E l'altro punto fondamentale è dove sono i doveri, perché una Carta di valori è tale perché contempla per il cittadino diritti insieme a doveri. Faccio un esempio: l'articolo 4 parla del diritto al lavoro e tutti lo sappiamo, ma nel comma successivo, e questo non lo sappiamo, parla di un dovere in qualche modo al lavoro, cioè a contribuire con un'attività o una funzione alla prosperità del paese. L'articolo 11 dice che ripudiamo la guerra, ma l'articolo 52 dice che il cittadino ha il sacro, prima unica volta in cui si usa questo aggettivo nella carta, ha il sacro dovere di difendere la patria. E questo secondo articolo non ce lo ricordiamo, anche perché il servizio militare obbligatorio è stato sospeso, non abolito perché appunto è in Costituzione, ma è stato sospeso. E così via. Cioè abbiamo un po' alla volta, anche qui per opera anche della nuova sinistra dei diritti, adottato la carta come una carta dei diritti e dunque come un programma politico di governo, il che non è, perché se diventa il programma di una parte non è più la carta di tutti.
1: Grazie ad Antonio Polito. Buona serata.
0: Grazie.
1: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: CNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: CNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tempo in diretta.

0: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese, attesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine. Caldo molto intenso sulla Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui, nuova domenica, nuova puntata anche a luglio. Ben ritrovati all'ascolto, ben ritrovata Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, oggi e anche domenica prossima, un po' come abbiamo annunciato nelle scorse puntate, decliniamo il nostro racconto del mondo della corsa in modo un po' diverso. Infatti oggi parliamo di corsa e ambiente, insomma, o sport e ambiente, cercando di capire e di mettere in atto magari delle buone pratiche che ci portiamo durante quest'estate e anche oltre, speriamo. E lo facciamo in compagnia di Federica Gasbarro, biologa, divulgatrice ambientale, in collegamento con noi da Roma. Ciao Federica.
3: Ciao, ciao e grazie per l'invito.
1: Grazie a te di aver accettato. E poi invece insomma in studio con noi una voce amica di Personal Best, Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World.
4: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Allora, l'interrogativo da cui è nata un po' l'idea di questa puntata è: chi corre o fa sport è più o meno sostenibile? Ivana, lo scopriremo? Speriamo, insomma. Ovviamente Rosario, insomma, faremo di tutto per avere una risposta positiva, insomma.
4: Sarà molto complicato.
1: Infatti. Allora Federica, partiamo da te, così ci togliamo subito il pensiero: fare sport o comunque correre diminuisce il nostro impatto ambientale?
3: Allora, di per sé correre non rende automaticamente una persona più sostenibile, ecco, però va detto che la corsa è una delle attività fisiche con il minore impatto ambientale in assoluto. Pensiamo alle infrastrutture che sono poche o nulle, poca energia, pochissima attrezzatura, ci sono sport molto più impattanti, ecco. L'aspetto interessante è che chi si muove di più, sia a piedi sia in bicicletta, è ovviamente più incline a camminare per coprire una distanza magari nella sua vita quotidiana, e quindi usa le gambe piuttosto che l'auto, mi viene in mente, e si è più inclini a farlo, ecco.
1: Sì, sì, sì.
2: È vero che c'è anche l'altro aspetto, che chi corre tanto, che fa comunque magari tanti allenamenti faticosi, cammina il meno possibile anche. No, è vero questa cosa.
1: Non lo so, quello lo vedo molto
4: collaterale.
1: Quello lo vedo molto a chi frequenta magari le palestre, no? Che cerca di arrivare con la macchina più vicino possibile all'ingresso. Questo è sempre una cosa che non capisco.
3: Vero.
1: È che tu decidi di fare sport solo nel momento in cui varchi quella soglia, non prima. Quindi quando non ti porti dietro questo stile di vita, anche nella tua la corsa, diciamo, nella tua quotidianità come stile di vita, è sempre un po' un qualcosa che manca sempre un pezzo, insomma, diciamo.
4: Assolutamente. No, io ho una visione sempre un po' romantica del runner, perché per il fatto stesso che chi corre deve respirare tanta aria, tanto ossigeno, ha bisogno di aria pulita e quindi dovrebbe essere anche più sensibile verso tutte le tematiche ambientali. Però poi mi rendo conto che questo spesso diventa un'illusione, perché siamo immersi in un sistema, in una società in cui sottovalutiamo alcune cose, altre non le consideriamo poco, e quindi ci troviamo ad avere dei comportamenti che sono assolutamente dannosi verso l'ambiente, ma dannosi anche per noi, e non ce ne rendiamo più conto.
2: Sì, e poi io penso che non ho mai detto così tante volte, soprattutto nell'ultimo periodo, perché fa molto caldo qui a Milano, ma ovunque sembra, e tengono la macchina accese, magari prendono, vanno, se ne vanno, eccetera. E quindi quando corri comunque ci sono queste macchine accese per nulla, perché sono ferme, e allora continuo a dire: spegnete la macchina.
1: Comunque
2: inquini tanto.
1: Ecco Rosario, parlando di corsa, noi, cioè, chi corre, magari soprattutto gli amatori, quelli che seguiamo e raccontiamo ogni domenica, hanno già poco tempo, insomma, da dedicare alla corsa, ai loro allenamenti, che magari fanno nei ritagli di tempo, che poi non è così, però insomma, perché ritagliano lo sport all'interno della giornata, però magari avendo poco tempo abbiamo anche poco tempo per pensare all'ambiente, no?
4: Sì, allora devo dire, è un po' il sistema, adesso sembra brutto utilizzare questa parola, però tutto ciò che noi facciamo nell'ambito della nostra corsa, anche partecipare alle gare, anche acquistare prodotti che devono essere sempre nuovi, più performanti, più alla moda, eccetera, sono comportamenti che poi finiscono per incidere sull'ambiente. Allora è vero che non possiamo avere un atteggiamento sempre rigidissimo verso tutto questo, però devo dire che a partire dagli atleti professionisti, negli ultimi tempi sta emergendo una necessità di una maggiore sensibilità anche verso l'ambiente, perché comunque ad esempio anche l'atleta professionista, soprattutto nel trail running, spesso si domanda se sia necessario prendere tutti questi aerei per andare a fare delle gare. Un campione come Kilian Jornet ormai fa il suo programma valutando molto bene quello che sarà l'impronta di carbonio che avrà nell'arco dell'anno, e quindi lui non ricordo bene quante uscite, diciamo, intercontinentali si concede in un anno, ma credo una, no, non di più, e poi cerca di muoversi sempre intanto in ambito europeo e poi con mezzi di trasporto meno inquinanti. Quindi a partire da lui poi sono tantissimi gli atleti che stanno adottando comportamenti di questo tipo. Detto questo, dobbiamo anche avere la capacità di in qualche modo di ragionare su questi temi in maniera un pochettino aperta, perché sì, altrimenti vuol dire non andiamo più a gareggiare, non andiamo più a fare la maratona di New York, piuttosto che poco fa sentivo un ragazzo che sta per partire per Sydney, farà la maratona Sydney a fine agosto. Quindi insomma anche questo piacere che ci dà questo sport rischia di venire meno, e quindi probabilmente, ma qui chiedo anche a voi cosa pensate, probabilmente dobbiamo provare ad avere dei comportamenti sostenibili in tutta la nostra vita, in modo da poterci concedere ragionevolmente anche qualche attività un pochettino più dispendiosa.
2: Ma a partire proprio dalla quotidianità, anche l'acqua, solo l'acqua, quanta acqua consumiamo? Cioè,
1: troppe docce, Ivana?
2: Sì, no, appunto, si fanno troppe docce, anche adesso fa molto caldo, l'aria condizionata, quanto l'accendiamo? Cioè, se pensiamo a tutte queste cose, poi alla fine, se ognuno facesse il suo, si risparmia un sacco.
1: Infatti, Federica, come in tante, insomma, cose della vita, anche rispetto per l'ambiente è dettato in parte anche dalle abitudini giuste o sbagliate, qual è un gesto semplice che fai o che comunque si può adottare per pensare all'ambiente?
3: Ma come dicevamo anche poco fa, secondo me la domanda chiave, più che diciamo dire un gesto, la domanda chiave è: mi serve davvero? Nel senso, nella nostra quotidianità, piuttosto che nello sport che pratichiamo, viaggi, mi serve davvero? Alla fine il riciclo è fondamentale per liberarci delle cose che già sono nel nostro ambiente, ma la sostenibilità parte dal consumo, quindi ogni oggetto che noi non compriamo evita in qualche modo vari altri aspetti, tra cui l'estrazione delle materie prime, la produzione, il trasporto, e diciamo ognuna di queste tappe incide irreversibilmente sul nostro ambiente, sulle emissioni e su quello che è un ciclo vizioso in qualche modo, che però deve diventare virtuoso, e diventa virtuoso proprio se ci poniamo la giusta domanda.
1: Infatti, però purtroppo viviamo in un mondo pensato per il consumo, diciamo, basato sul consumo.
3: Senza alcun ombra di dubbio.
4: Vi do un dato: nel mondo si stima che vengano vendute ogni anno circa 2 miliardi di paia di scarpe da running.
1: Ecco.
4: Quindi è vero quello che dice Federica, la corsa è a bassissimo impatto, ma è vero anche che l'industria che c'è dietro la corsa, che ci consente di andare a correre, quindi attraverso le scarpe, l'abbigliamento,

0: tutto, tutto quello che facciamo per correre è un'industria molto molto inquinante. Io dico sempre è una delle più inquinanti, perché poi noi indossiamo capi sintetici sostanzialmente,
1: sì, quindi, che arrivano da lontano,
0: che arrivano da lontanissimo, quindi come diceva Federica giustamente, mettiamo in moto dei meccanismi dei quali non abbiamo assolutamente il controllo. La scarpa che noi utilizziamo è stata magari progettata in Germania, il prototipo lo hanno fatto magari in Italia a Montebelluna, poi dopo tanti prototipi sono andati in Asia hanno fatto le prime produzioni, quindi spedizioni, confezioni, marketing, tutto quello che è. Certo. Quindi una volta che la scarpa arriva a noi, quanto inquinamento è stato prodotto per quella scarpa, quindi esatto. Avere atteggiamenti consapevoli in questo caso è importante.
2: E poi soprattutto una volta consumata, dove va questa scarpa? Perché oltre a tutta la, come dici tu, tutte le fasi di produzione eccetera, c'è anche in più dura anche sempre meno.
0: Assolutamente.
2: E quindi fai conto che prima durava un anno, perché era così, cioè quando ero ragazza durava un anno, adesso dura un mese e mezzo per chi fa tanti chilometri, e questo è folle.
0: È vero che tu fai tanti tanti chilometri.
2: Sì, però bene o male, dai, maratoneti, cioè
0: sì,
2: un paio di scarpe dura due mesi massimo, perché sono comunque, se fai anche 100 km a settimana sono cioè, 800.
1: Mm-mm. Ecco, Federica, stavi aggiungendo qualcosa forse?
3: Sì, mentre parlavate mi veniva in mente anche tutto il tema dei resi, nel senso che quando si rende un articolo, in molte realtà capita che costi meno all'azienda buttarlo, quindi liberarsene, mandarlo verso una discarica piuttosto che rimetterlo in commercio. E ci sono state molte inchieste in passato che hanno cercato di sottolineare anche questo aspetto, e questo si applica sempre sia allo sport che poi alla nostra vita di tutti i giorni, perché gli sportivi poi sono persone normali che vivono nella loro quotidianità. E il tema grandissimo e fortissimo del marketing, che ovviamente non ti mette sotto il naso la realtà di cui stiamo parlando adesso, ma crea inevitabilmente un bisogno impellente, anche se è un bisogno artificiale, ma che poi ti porta a fare quel click e a farti spedire il nuovo completino.
1: Sì,
3: io penso le scarpe magari servono, soprattutto chi lo fa ad un certo livello, però c'è anche molta moda che gira intorno a quelli che sono i completini.
1: Sì, modelli di scarpe che vengono rinnovate ogni 6 mesi, arriva il modello 41, 42 molto velocemente, no? In questo modo.
2: Sto pensando anche tutta la parte degli integratori, dei gel, di quante volte si vedono per strada
1: abbandonati
2: però, carte di gel eccetera, voglio dire è molto semplice, si tengono, una volta che le consumi li metti nella taschina dove sono arrivati e li butti a casa.
1: O se no adottiamo la buona pratica di chi fa plogging, no? Di correre raccogliendo i rifiuti con i nostri amici qui di Monza, corri col guanto, che loro corrono sempre con questo guanto, in modo tale da poter raccogliere durante i loro allenamenti quelli che magari non sono più qualificanti, diciamo così, raccogliere l'immondizia che incontrano in strada. È anche una buona abitudine, insomma, quindi è stato a fare anch'io.
2: Ma l'ultima impresa, no, che l'ho fatto con Legambiente eccetera, proprio sul Naviglio, mentre appunto io arrivavo eccetera dalla maratona, hanno raccolto 4 sacchetti pieni in un'ora. Cioè, follia.
0: Sì, questo ovviamente quando vai in strade pubbliche è provocato, dalla cattiva educazione di tanti, però a me la cosa che colpisce è che capita nelle gare di trovare tantissimi rifiuti che vengono lasciati direttamente dai runner, e quindi lì c'è proprio davvero poca sensibilità, perché come dicevi tu basta davvero poco, perché mettere la confezione del gel nel taschino
2: ci vuole un secondo
0: e non perdi nulla, ma soprattutto non ti crea nessun fastidio, e lì è un tema di educazione generale, che è quello che mi fa ogni tanto un po' dubitare della sensibilità anche del runner, no? La disillusione.
1: Però, ecco Federica, però le sensibilità vanno un po' aiutate, no? Anche un po' raccontate, come stiamo facendo probabilmente.
3: Sì, assolutamente sì, vanno raccontate, ognuno di noi dovrebbe cercare di raccontarla per come gli viene meglio, e questo è anche un punto importante, perché per esempio le nuove generazioni sembrano più sensibili rispetto alle vecchie, ma banalmente perché sono state formate in maniera diversa, quindi hanno una consapevolezza che magari prima non si aveva. Però allo stesso tempo magari le persone più adulte che oggi magari sbagliano in tanti dei loro atteggiamenti, sbagliano proprio perché ancora

0: non li hanno fatti parte della loro essenza. E se lo facessero, questo significherebbe avere un impatto enormemente più grande di quello che può avere un giovane. Perché? Perché l'adulto lavora, perché l'adulto consuma di più, perché magari l'adulto, non so, è un imprenditore o un manager e può introdurre in un'azienda un cambiamento che il giovane può spingere dal basso finché appunto è piccolo, ma l'adulto può mettere quella firma, può introdurre quella direttiva, ognuno di noi può fare. E per questo motivo non bisogna mai, secondo me, demonizzare l'ambiente, viverlo come una rinuncia, come qualcosa di che fa parte di un ideale. Non è un ideale, è scienza. E dietro le parole che stiamo cercando di esprimere nel nostro confronto di oggi ci sono dei dati scientifici, c'è l'IPCC, ci sono migliaia di report anche fatti da Legambiente, perché ho sentito che prima l'avete citato. Nel senso, basta informarsi, perché la salute del pianeta è la salute nostra. Cioè, se noi mangiamo cibo contaminato, è cibo contaminato perché è cresciuto in un suolo pieno di pesticidi. Se respiriamo aria inquinata e poi insomma ci ammaliamo gravemente, è perché noi abbiamo emesso nell'aria determinate particelle. E quindi, secondo me, far passare questo messaggio per cui non dobbiamo salvare il pianeta ma dobbiamo salvare la nostra salute, a quel punto può far scattare nella mente delle persone quel click necessario che le porta dalla tifoseria, io sono ambientalista, io sono di questa fazione politica, a cerco di scurare quello che mi circonda, perché altrimenti in un modo o nell'altro mi torna nel piatto, voglio dire.
1: Sembra sempre una questione politica, appunto, questa cosa dell'ambiente, o stai di qua o stai di là. Allora, su questo facciamo una breve pausa e poi torniamo per parlare, insomma, del binomio corsa ambiente, come stiamo ascoltando, come state ascoltando. A tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa di un incidente si verificano code sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano. Incidente code anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Personal Best.
1: E quindi seconda parte per continuare a parlare di corsa. Sono sempre con noi Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World, e Federica Gasbarro, biologa e divulgatrice ambientale. Ora Federica, tempo fa pensavo, vorrei piantare un numero di alberi che in qualche modo annullino il mio impatto ambientale. Quanti ne dovrei piantare? Ci sono dei dati su questo e più che altro servirebbe?
0: Allora, servirebbe sì, perché il problema climatico è multidimensionale, quindi tutto serve, è tutto necessario. Quanti? Questo andrebbe calcolato volta per volta, nel senso, in base alla tua impronta di carbonio c'è poi un numero X di alberi. Okay. I problemi sono due. Il primo è che in generale ci si nasconde, tra virgolette, dietro questa cosa del pianto alberi, cerco di compensare, più che noi come persone, magari molte aziende la utilizzano proprio come arma, no? A loro vantaggio, come se gli cancellasse tutti i problemi, semplicemente
1: la coscienza, ci
0: tutto ciò che hanno, esatto. E poi c'è un altro problema non indifferente, che appunto l'albero, prima di riuscire a garantirti una certa efficienza nell'assorbimento della CO2, deve crescere. Okay. Ci sono appunto vegetali che sono molto più efficienti e richiedono meno spazio, per esempio le alghe e le microalghe, altri alberi che hanno un'efficacia solamente quando raggiungono certe dimensioni. Insomma, non è come... Facendo un paragone, non è che io dimagrisco e mi rimetto in forma semplicemente segnandomi in palestra.
1: Okay, sì.
0: Posso farlo nella misura in cui mi segno in palestra e poi pian pianino
1: mi dedico insomma all'attività. Sì.
0: Certo. Non mi elimino tutti i chili in più che ho la semplice firma del contratto con la palestra, ecco. E la stessa cosa con gli alberi. Semplicemente metterli a dimora non annulla istantaneamente la quantità di CO2 che io o la mia azienda abbiamo emesso in atmosfera, ecco. Magari fosse così, avremmo trovato una grande soluzione.
4: Infatti ci sono però dei progetti bellissimi appunto che organizzati cioè, da Lega Ambiente, da altre appunto associazioni che preferiscono piantare magari degli alberi eccetera magari da frutto o da altre in luoghi magari anche lontani in modo tale che queste persone possono produrre. Okay. E quindi è chilometro zero e quindi fanno certo. Anche un altro modo di anche aiutare l'ambiente a fare qualcosa insomma di diverso.
5: Cito un esempio di sensibilità: Maratona di Londra da qualche anno ti chiede se vuoi la maglietta, la t-shirt tecnica oppure se vuoi piantare un albero sul quale comparirà il tuo nome e quindi potrai poi negli anni vedere anche la crescita, che secondo me è un segnale interessante, non so quanto abbia funzionato, questo va verificato anche nel tempo, perché comunque queste trasformazioni sono trasformazioni sempre molto delicate. Ricordo che in Italia quando qualche gara ha provato a togliere le t-shirt tecniche, poi tutti teniamo nell'armadio perché ne usiamo pochissime, ci sono state tantissime proteste, quindi comunque anche lì è un tema di imparare a rinunciare, come diceva Federica, imparare a rinunciare a ciò che non è indispensabile.
1: Sì, iscriversi magari a una gara che ti dice rinuncia alla maglietta, rinuncia alla medaglia, rinuncia ai gadget.
4: Pensate anche alla medaglia.
1: Cioè, è difficile, insomma.
4: Comunque è un impatto.
1: Però bella questa roba degli alberi che magari potremmo convertire la nostra crescita sportiva a pari passo con la crescita dell'albero, diciamo così.
4: Sì, dobbiamo trovare un'alternativa alla medaglia.
5: Ecco. Quella sarà più difficile.
1: Lo fanno con la medaglia di legno, no? Cioè,
5: devo dire che già la t-shirt, secondo me, può essere un bel obiettivo, soprattutto per quelle gare che fanno delle t-shirt assolutamente dozzinali, che quindi poi nessuno indosserà mai. Secondo me, in quel caso può essere davvero interessante avere delle alternative di questo tipo.
4: E poi vabbè, nelle gare adesso si sta eliminando comunque la bottiglia di plastica, non la trovi quasi più.
5: Anche quello, sì, lì è un qualcosa di molto complesso. Parigi quest'anno, che ha fatto questo grande esperimento, ha avuto sia favori che tanti contrari. Sì. Devo dire che si sta un pochino facendo avanti anche in altre gare, perché anche Chicago farà quest'anno dei ristori dove ci sarà l'acqua libera sostanzialmente, quindi chi porta la sua borraccetta potrà riempirla. Probabilmente ci vorrà del tempo per trovare la dimensione, l'equilibrio giusto, però anche quello può essere un elemento. Ci sono alcune maratone che magari dal punto di vista della sostenibilità formale sono inattaccabili, ma che utilizzano materiali che sono molto molto invadenti. Mi vengono in mente i brick, che sono comodi perché comunque sono sigillati, non è la bottiglia di plastica, quindi si dice lo si ricicla nella carta eccetera, però quel brick intanto produce tantissimo scarto, tantissimo rifiuto che poi va in qualche modo riciclato, ma poi finisce per terra, viene calpestato, alcuni il brick lo chiudono prima di buttarlo per terra e quindi comunque rimane anche rigido e se uno ci mette il piede sopra rischia di prendere una storta. Insomma, ci sono tante controindicazioni che andrebbero in qualche modo valutate dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista funzionale.
1: Sì, pratico, insomma.
4: Sì, hai ragione.
1: Ecco, Federica, molto spesso la sostenibilità sembra un lusso, no? Chi ha tempo e denaro può scegliere magari prodotti bio, prodotti riciclati. È così, e come possiamo, insomma, invece rendere le buone pratiche accessibili a tutti i cittadini, invece, gli sportivi in questo caso?
0: Certo, ma secondo me questo qui è un po' un pregiudizio di cui io stessa sono stata vittima all'inizio. In realtà non è proprio così, nel senso, se poi andiamo a mettere sul piatto della bilancia, adottare una dieta più vegetale costa meno rispetto a comprare carne e pesce, per esempio. Acquistare un biglietto per un treno costa meno rispetto a un biglietto per un aereo. Di conseguenza la virtù è sempre nel mezzo, però siamo vittime di tantissimi pregiudizi, anche al contrario, voglio dire, no? Magari uno compra la borsa, la bag, quella di cotone, però se fai la collezione delle bag di cotone stai facendo anche peggio, no? Perché sì, poi sì, il cotone è una di quelle fibre che consumano insomma tantissime risorse. E quindi sì, sicuramente non farci mai fermare dai pregiudizi. È vero che il cibo bio costa un pochino di più, ma quei 2 euro in più che paghi l'insalata probabilmente magari ti evitano delle medicine sul lungo termine, piuttosto che fastidi. Alla fine noi l'impatto delle microplastiche e dei fitofarmaci sulla nostra salute non lo conosciamo ancora del tutto, forse dei fitofarmaci molto di più rispetto alle microplastiche, però nel senso, e poi se riusciamo in qualche modo ad avere sul nostro balcone quelle 2 o 3 cosine che riusciamo, magari l'insalata piuttosto che qualcos'altro, quello fa sempre bene.

0: quindi mi viene in mente questo e mi aggancio a quello che stavate dicendo
1: Sì.
0: prima sulle bottigliette di plastica. In realtà ci sono tantissime start-up sia europee che americane che producono a partire appunto per esempio dalle microalghe sia vestiti oppure dei funghi anche, ricavano dei funghi, delle magliette, dei gadget a partire da funghi. E in particolare mi ha colpito questa, che ha inserito l'acqua all'interno di un contenitore fatto di alginato, a partire dagli alginati, ricavato a partire dagli alginati, che semplicemente si mette in bocca questa sorta di pallina
1: Sì.
0: e rilascia acqua. E l'hanno adottata, per una maratona a Londra qualche anno fa.
1: Sì, è
0: È una
1: vero.
0: startup fatta
1: Sì.
0: da ragazzi, quindi cioè, il sentore che ho io in generale è che di soluzioni ne abbiamo tantissime. Fortunatamente il progresso va avanti, andrebbe incoraggiato sempre di più, ma poi dal punto di vista pratico, secondo me è lì che c'è il gap, nel senso abbiamo soluzioni, ma siamo talmente tanto radicati con le nostre abitudini, siamo magari spaventati dai prezzi, dai pregiudizi, eccetera, per cui non le adottiamo con lo stesso coraggio con cui invece ci buttiamo sulla strada vecchia. E
1: Ok.
0: questo è qualcosa che secondo me dovremmo provare a superare il più possibile o a incoraggiare, insomma, questo cambiamento in positivo, ecco.
2: Però la corsa fa, cioè, è movimento. Movimento porta comunque benessere e quindi insomma è meglio correre, è meglio camminare, è meglio muoverci, quindi anche perché chi è tanto sedentario ovviamente si ammala di più in teoria e quindi lì comunque c'è un impatto. Giusto, Federica, anche su questa cosa.
0: Sì, dal punto di vista sanitario enorme, ma anche della nostra qualità della vita. È stato visto che la corsa in generale allunga la vita e ne migliora la qualità, proprio perché a livello biologico le fibre muscolari che da una certa età in poi si va incontro alla sarcopenia, quindi si perdono tutto quel tessuto che ci è necessario per poter stare in piedi ed evitare delle cadute. E di conseguenza, sì, la corsa, il movimento, tutto ciò che può aiutarci a stare meglio e a far stare meglio anche le persone che ci circondano è qualcosa al quale non si dovrebbe mai rinunciare per nessun motivo. Quindi sì, ecco, mi sento di
1: Sì.
0: dire
1: Sì,
0: questo.
1: cito tra l'altro un dato, se non ricordo male, dello studio Ambrosetti fatto lo scorso anno, che l'impatto della sedentarietà, insomma, per quanto riguarda la parte sanitaria, è di 5-6 miliardi all'anno, per cui insomma, sicuramente quei soldi li potremmo utilizzare,
3: Assolutamente sì.
1: insomma,
3: Ci sono
1: per
3: tantissime
1: l'ambiente a questo punto.
3: patologie che sono proprio legate alla sedentarietà, quindi questo è.
0: Certo.
1: Allora, ci avviamo verso la chiusura. Vorrei chiudere con una contraddizione che viviamo, abbiamo raccontato, no? Quella di magari noi, Rosario, raccontiamo spesso con te il fenomeno delle measure, una cosa che ci porta a viaggiare in tutto il mondo per inseguire il nostro sogno di avere quel medaglione, no? Per raccogliere tutte queste le maratone più importanti al mondo, e appunto però poi aumenta il nostro impatto ambientale per seguire questa nostra passione. Come viviamo anche con questa contraddizione, appunto, Federica? Ci dobbiamo convivere, tra l'altro.
0: Sì, ci conviviamo, ma diciamo la parola sostenibilità e vivere in maniera sostenibile, mi sento di dire che non significa rinunciare a viaggi, a sport, a sogni, a passioni, significa imparare a fare le stesse cose in maniera più consapevole, chiedendoci di tanto in tanto quale sia il modo migliore per raggiungere il nostro obiettivo, ma impattare il meno possibile. Poi siamo fatti di contraddizione, no? La nostra vita è piena di contraddizioni. Però farsi diciamo, quel ragionamento in più, quella domanda in più, a volte magari ti fa chiedere come posso continuare a correre quella maratona lasciando anche un'impronta più leggera ad ogni passo che compio, no?
1: Bella questa metafora anche.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Assolutamente. Un tema questo di ambiente e sport che sicuramente ritratteremo qui a Personal Best. Noi chiudiamo la puntata di oggi, per cui grazie a Federica Gasbarro. La prossima volta ti aspettiamo qui in
0: Grazie a
1: studio
0: voi.
1: con noi, però.
0: Volentieri, volentieri.
1: E grazie a Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World. A presto.
3: Grazie a voi, a presto.
1: E grazie ovviamente a tutti voi all'ascolto, grazie a Martin Garamone in regia, ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni per parlare di fatica e resistenza questa volta.
2: Wow, buona giornata.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
4: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
3: Perfetto, ora firmare con InfoCert sign.
4: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Anche Giorgia Meloni nella lista nera dei 13 leader che per Teheran sono responsabili della morte di Khamenei. In vigore il nuovo decreto autovelox, da oggi uno su cinque verrà disattivato. Sardegna e Piemonte devastate dagli incendi, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme da inizio luglio. Calcio mondiali, l'Argentina batte la Svizzera e vola in semifinale contro l'Inghilterra. Bentrovati dalla redazione, l'Iran in primo piano, gli Stati Uniti stanno conducendo nuovi attacchi contro target iraniani nell'area di Hormuz dopo che Teheran ha colpito e danneggiato due navi mercantili che stavano tentando di attraversare lo stretto, affermano fonti americane. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora paga, le parole su X del capo del Pentagono Hexet. Uno dei principali quotidiani iraniani, allineato alle posizioni più conservatrici, ha intanto pubblicato la lista dei leader giudicati responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Le foto di Trump e Netanyahu appaiono con un bersaglio in fronte. Fra i 13 nomi ci sono anche Macron, Merz, Starmer e la premier italiana Giorgia Meloni.
13: La vendetta è inevitabile, è questa la frase che campeggia sopra le foto di diversi leader politici mondiali pubblicata dal quotidiano iraniano Amshari nel giorno in cui la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei parla per la prima volta in pubblico e invoca la morte degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio. Una lista nera nella quale, al fianco del presidente degli Stati Uniti Trump e del premier israeliano Netanyahu, c'è anche la presidente del Consiglio Meloni e altri leader europei. 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Se sarà ucciso, replica sullo stesso tono Trump. In questo clima vanno avanti a fatica i negoziati. In Oman, i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana, cercano di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente. Si tratta di un corridoio meridionale attraverso le acque territoriali dell'Oman che consentirebbe la libera navigazione, mentre le navi che transiteranno nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. Si tratta anche sul fronte libanese e si terranno a Roma i prossimi colloqui per la pace con Israele. A confermarlo è lo stesso ministro degli esteri Tajani. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Cambiamo argomento. Sono in vigore da oggi le nuove regole per l'omologazione degli autovelox. Quelli non in regola, circa 850 unità, verranno spenti, mentre sono 3150 quelli in regola.
14: Basta autovelox fantasma, esulta il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che erano solo una tassa occulta. Da una giungla di 10.000 autovelox si passa a 3.150 regolari e conformi. Il decreto stabilisce le regole per omologare gli autovelox. Spetterà ai produttori avviare la procedura. Nell'immediato è valido l'80% dei 4.000 apparecchi censiti, ne dovranno essere spenti 850. Il coordinatore delle polizie locali per l'ANCI e comandante a Verona, Luigi Altamura.
15: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
14: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
15: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
14: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
15: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare.
14: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, critica il Ministero dell'Interno per la distribuzione dei nuovi organici di polizia sul territorio. È penalizzante per la Lombardia, dice Fontana, perché in regione arriveranno solo 180 agenti sui 3.000 totali, quindi, osserva il governatore, solo il 6%, nonostante nella regione si produca il 23% del PIL e viva il 17% della popolazione italiana. Parliamo degli incendi che stanno devastando in tutta Europa migliaia di ettari di boschi, la situazione più grave in Spagna, dove è di 12 vittime e 23 persone disperse, il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha ridotto in cenere da giovedì 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna. All'opera per lo spegnimento ci sono 500 uomini e vari mezzi aerei. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove si parla di disastro ecologico, e la Sardegna.
16: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere, poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa non è stata stilata, anche perché sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree distrutte dalle fiamme sia dal personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta la tensione anche per via delle alte temperature previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ci spostiamo in provincia di Udine. Aveva 38 anni ed era originario di Baku, in Azerbaigian. L'uomo morto nel pomeriggio di ieri a Ronchisi della Tisana, dopo aver messo in salvo i figli che stavano annaspando nel fiume Tagliamento. Il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. E non solo i paesi del sud Europa a fare i conti con le alte temperature, l'ondata di caldo continua a preoccupare anche il centro del continente.
17: L'ondata di caldo torna ad avvolgere l'Europa, Francia in massima allerta con ben 37 dipartimenti oggi in vigilanza rossa, praticamente l'intera fascia occidentale del paese da Nantes a Tolosa, comprendendo la capitale Parigi. L'ondata con temperature massime che nel corso della giornata oltralpe potrebbero essere comprese tra i 38 e i 41 gradi coinvolgerà 20

0: per l'eccezionale ondata di calore registrata nel paese. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La vicepresidente della Commissione europea, Anna Virkkunen, annuncia sui social che Bruxelles raccomanderà all'agenzia europea che si occupa di cultura di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia, e questo a causa della riapertura del padiglione della Russia. I vertici della Biennale attendono ora una nota tecnica formale dell'agenzia per valutare ogni eventuale passo successivo e far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. Verranno celebrati oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri, i funerali di Peppino di Capri, morto sulla sua isola a quasi 87 anni, dopo una lunga malattia. E ora la pagina sportiva con le altre due semifinaliste del Mondiale di Calcio, Giovanni Capuano.
2: Sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale del Mondiale, quella in programma mercoledì ad Atlanta alle 21 ora italiana. Inglesi ed argentini ci arrivano avendo eliminato Norvegia e Svizzera in due match finiti ai supplementari. Partiamo dai campioni in carica, 3-1 agli elvetici, capaci di risalire dopo la rete iniziale di McAllister pareggiando con Doie, poi espulsione di Embolo e nell'extra time i sigilli di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Ha faticato anche l'Inghilterra, obbligata a rimontare il vantaggio di Skjelderup con una doppietta di Bellingham, rete decisiva all'inizio del primo supplementare. Sempre per il calcio, Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della federazione e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza. Per Maldini, contratto quadriennale. Calciomercato, stop per l'acquisto di Calaili da parte dell'Inter. L'esterno, che viene dall'Union Saint-Gilloise, dovrà sottoporsi a un supplemento di visite mediche disposto dall'Istituto di Medicina dello Sport del CONI. E poi il tennis. Alle 17 Jannik Sinner cerca il bis a Wimbledon, sfidando in finale Alexander Zverev, vincitore a Roland Garros contro Cobolli. Il torneo femminile è stato conquistato dalla ceca Linda Noskova, che ha battuto in tre set la connazionale Mukova. E per chiudere la MotoGP, nel pomeriggio il Gran Premio di Germania al Sachsenring, ieri il successo di Marc Marquez nella sprint race. Marquez oggi scatta dalla pole position, non corre Bezzecchi, che si è procurato una frattura della clavicola sinistra ed è tornato in Italia per essere operato. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata da Enrico Pagliarini, condotta da Roberta Pellegatta, con la regia di Carmelo Lauricella. Grazie per l'ascolto. GR24 torna tra un'ora.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Salve!
6: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
5: Mi disdice adesso?
6: Purtroppo non l'ho posto.
5: Ma veramente?
6: Che me lo faccio?
7: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
3: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
10: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Chitarrista jazz nota nel mondo, è uscita col nuovo album Lumizia. Eleonora Strino.
11: Lumizia è il nuovo album, è un po' conseguenziale a Matilde che l'album precedente, e come si può intuire sono due donne, ecco. Matilde principalmente è stato

ispirato a un dipinto di mio padre, il quale purtroppo è mancato, ma era un grandissimo artista figurativo. E già questa immagine mi dava un senso di libertà, no? Un po' era stata un po' una ricerca dal punto di vista del mondo femminile, del mio essere donna e artista. E quindi questa immagine di Matilde, che è una donna nuda, che gioca con il vento e sorride, insomma, mi dava un po' questa sensazione di libertà, e quindi l'ho chiamata Matilde perché voleva dire forte guerriero. E poi ho continuato questo lavoro introspettivo, diciamo, e mi sono aiutata con la lettura di alcuni libri di grandi scrittrici. Quindi ogni brano di Dumitz è dedicato a una scrittrice, a un libro che mi ha ispirato. Ci sono un paio di cover in cui c'è Alfonsina Il Mar, che è l'unico brano in cui canto, e poi c'è Monte Nuovo, per esempio, che è dedicato alla mia terra perché evoca un po' questo aspetto vulcanico tipico anche di me, e poi il resto appunto sono composizioni dedicate a queste scrittrici, da Silvia Plath, quindi il singolo ad esempio del disco si chiama La Campana di Vetro, poi c'è La Vegetariana, che è dedicata a Dan Kang, che è la scrittrice che ha vinto il premio Nobel nel 2025, coreana, poi ad esempio Il risveglio di Chopin, che invece è dedicato a Chopin, la scrittrice però non al musicista, che lei ha scritto un libro che si chiama Il risveglio e viene prima di Virginia Woolf, quindi già lei aveva un po' sdoganato con questo libro quella che era appunto il ruolo della donna che voleva emanciparsi dall'essere solo madre e moglie, ecco. E poi per esempio anche Alexandra Kollontai, quindi che era un'oratrice, la prima rivoluzionaria russa, quindi tutte donne un po' abbastanza importanti, ecco. Quindi questo è Lumizia. E infine mi dilungo giusto per dire che invece Lumizia è l'album, è il titolo che dà il nome al romanzo che non è mai uscito di mia madre.

0: l'omaggio a tuo papà Gianni Strino, grande pittore, ma anche la tua mamma.
1: Sì, è stato abbastanza naturale, perché comunque mia madre per esempio ha fatto uscire un libro di poesie, poi diciamo questo romanzo è stato, l'ha scritto tempo fa e non è mai uscito. Lei adesso purtroppo non è in grado neanche di gestire questa situazione, diciamo, però questo romanzo devo dire che veramente secondo me è molto bello ed è stato abbastanza anche straziante leggerlo, perché è autobiografico e siccome lei da piccola ha vissuto in collegio e viene da un paesino di 300 abitanti, in cui la madre era una cosa e il padre erano due contadini analfabeti, quindi comunque e tutti anche i suoi fratelli, e quindi già è incredibile come questa ragazzina si sia spostata a Napoli, abbia studiato legge, abbia iniziato a scrivere, e quindi lei ha vissuto però tante cose drammatiche nel collegio, sia la paura dei fantasmi sia degli abusi sessuali. Lumizia, io, è il nome del romanzo di mia madre, appunto, di questa bambina che secondo me è chiaramente è lei, e quindi io ho voluto un po' musicare, farle una sorta di musica ho immaginato mia madre al collegio lì spaventata, un po' per rassicurarla, come se rassicurasse questa bimba che era lì terrorizzata.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Eleonora Strino. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Una buona giornata da Laura Bettini, quest'oggi in vostra compagnia per vedere insieme le prime pagine e quanto riusciremo a vedere poi degli approfondimenti proposti dai quotidiani che si trovano oggi in edicola. Come di consueto partiremo dal Sole 24 Ore, via via scorriamo tutti gli altri quotidiani. Sole 24 Ore che oggi sceglie questo titolo di apertura: banche, la rivincita di Italia e Spagna, dalla crisi ai vertici.

parlarci delle borse europee, un po' la rivalsa di quelli che erano i piccoli o i pigs addirittura, ricordiamo. Di cosa si tratta? Gli istituti dei due paesi occupano 4 delle prime 5 posizioni, non solo capitalizzazione, meglio delle medie europee anche per ROE e costi. Da Cenerentole a prime della classe, da banche strutturalmente sottovalutate, penalizzate dai non performing loans, a titoli che trattano a multipli vicini a peer degli Stati Uniti, con risultati migliori della media europea per capitalizzazione, costi e rendimento del capitale. A colpi di trimestrali record, le banche italiane hanno ribaltato con le spagnole i rapporti di forza con le cugine del centro e nord Europa. Ovviamente la questione viene poi dettagliata nelle pagine interne da Luca Davi. Noi, restando sulla prima, segnaliamo una notizia che troverete su tutti i quotidiani, che fa esultare il ministro Salvini, che comunque suona così: Autovelox alla svolta, nuove regole al via da oggi dopo 34 anni. Con il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale dovrebbe chiudersi il confronto sul tema della omologazione degli Autovelox. Valide 3.150 apparecchiature, cioè soltanto una frazione di quelle che al momento sono sulle strade italiane, rilevano la velocità delle auto che passano. Altre questioni: la sfida delle PMI, credito, innovazione, crescita per il PIL al 2%, l'intervista del Sole 24 Ore a Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria, ricorda come servano provvedimenti mirati e che occorre dare alle piccole e medie imprese la possibilità di accedere più facilmente al credito. Sarà la nostra battaglia per raggiungere quel 2% di PIL che è alla nostra portata. Altre questioni ancora, ovviamente quelle che riguardano sempre il tema della industria, c'è un intervento a firma del ministro delle imprese del Made in Italy Urso con il ministro delegato per l'industria francese Martin, che suona così: un'alleanza Italia-Francia sull'industria. Il 36esimo vertice franco-italiano di Antibes è stato un evento significativo per la cooperazione tra Italia e Francia, che ha avuto subito riscontro nell'azione comune dei nostri governi nel processo di riforme in Europa. In questo contesto si svolgerà mercoledì prossimo al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo della moda, in cui insieme presenteremo il percorso per realizzare un patto Italia-Francia sulla moda, appunto, come è evidenziato anche dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Camera Nazionale della Moda e dalla Federazione di Alta Moda francese, proprio in occasione del vertice di Antibes. L'intervento è poi molto più lungo, comunque questo è l'incipit ed è l'inizio di una collaborazione, almeno in un settore importantissimo per entrambe le nazioni. Sergio Fabrini invece scrive di geopolitica: tutte le sfide della NATO europea è come un bicchiere che alcuni vedono mezzo pieno ed altri mezzo vuoto. Il bicchiere in questione è l'esito della riunione dei capi dei 32 membri della NATO tenutasi ad Ankara il 7-8 luglio scorsi. Per i primi, la dichiarazione finale della riunione conferma la coesione dell'organizzazione, con l'impegno a ricorrere all'uso dell'articolo 5 per la mutua difesa collettiva e a sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina. Per altri, quella dichiarazione, poco più di una paginetta con 6 punti un po' generici, è il risultato di un non dibattito tra i capi di governo, preoccupati principalmente di tranquillizzare il presidente americano con l'impegno a spendere 50 miliardi di dollari in produzioni militari a favore delle imprese americane. Se la NATO era stata creata nel 49 per tenere gli americani in Europa, ora li si tiene investendo nella loro industria militare, scrive Fabrini. Soldi invece di politica. In realtà la NATO dovrà affrontare sfide interne ed esterne, cui la dichiarazione accenna solamente. L'articolo è ovviamente più lungo e prosegue a pagina 7, ma a me corre l'obbligo di proseguire e lo facciamo con il Corriere della Sera. La prima pagina del Corriere invece è dedicata a un'altra questione che avete sentito anche nel corso dei nostri giornali radio, ovvero la pubblicazione di tutti questi volti di leader, non solo statunitensi ma anche europei, su un quotidiano di Teheran, con raffigurati con la tuta arancione che abbiamo imparato a riconoscere come quella dei detenuti americani. In particolare ricordiamo Guantanamo, ricordiamo le prigioni

Kene, quella arancione. Il titolo è Iran, Khamenei minaccia vendetta. La guida suprema dice pagheranno per mio padre, il presidente degli Stati Uniti ho 1000 missili pronti a distruggerli, in Oman comunque si continua a trattare. Lista nera con i leader occidentali, c'è anche Meloni. La nuova guida suprema Khamenei minaccia vendetta, chiuso Hormuz e pubblicata appunto questa blacklist dei nemici in cui compare anche la premier italiana. Sempre sul tema Iran, maschere e speculazioni, il mistero di Mojtaba, ne scrive poi Greta Previtera. E poi questo confronto che si è acceso, diciamo, a partire dal vertice NATO, ma per poi finire su questioni più prettamente statunitensi, ovvero la vicenda dell'Air Force One. Trump indaga quattro reporter che avevano sollevato riserve sulla sicurezza dell'Air Force One, l'aereo presidenziale. Per questo Trump ha citato in giudizio quattro cronisti del New York Times. Ci arriveremo, leggeremo anche più nel dettaglio di questa vicenda. Ma sull'Iran interviene anche il ministro Tajani dalle pagine del Corriere della Sera, che viene intervistato da Paola Di Caro, pagina 5. In Iran lotta di potere, le minacce alla premier, non ci faremo intimidire, così dice lui. E tra le varie domande che gli vengono proposte sulla situazione attuale, dice Paola Di Caro, scusate, quanto preoccupano le tensioni che restano fortissime tra Stati Uniti ed Iran. Il figlio di Khamenei minaccia praticamente tutto l'Occidente di ritorsioni per gli attacchi, anche la premier è considerata tra i responsabili della morte del padre. Preoccupano, risponde Tajani, certo, perché a soffiare sul fuoco si rischia di scottarsi, oltretutto è in atto una lotta per il potere in Iran che rende tutto più difficile fa alzare i toni. Nelle trattative in corso il nodo resta lo stretto di Hormuz. Trump trova inaccettabile, ed anche noi, che si debba pagare un pedaggio per passare. Noi siamo per il libero commercio ovunque, poi una cosa sono gli stretti che sono opera dell'uomo, come quelli di Suez e Panama, altra quelli naturali. Se ponessimo dazi ovunque sarebbe la fine del commercio mondiale. Non che abbia risposto al quanto preoccupa, però questa è la... E quanto dice, quanto dichiara il ministro degli esteri. Un altro punto di questa intervista: l'opposizione vi contesta di essere troppo presi dalla corsa al riarmo, che secondo Conte è totalmente inutile perché la Russia non è un pericolo per noi. Sarò molto chiaro, noi non sottovalutiamo il fatto che diversi fronti sono ancora aperti e molte battaglie vanno ancora combattute, per quanto ci riguarda, con la diplomazia, con gli accordi, con i tavoli per la pace, senza stancarsi mai. Ma alla sinistra pongo una domanda. Vorrei sapere dal campo stretto, visto che il campo largo non l'ho visto sul palco di Napoli, c'è solo una sinistra? Loro da che parte stanno? Da quella della democrazia accanto all'Ucraina invasa o della Russia e della Cina, regimi autoritari? È cruciale che rispondano con una sola voce se vogliono essere un'alleanza. L'Italia non può avere un governo filorusso, è in gioco la nostra credibilità internazionale. Una risposta ambigua spaventerebbe gli alleati, ci isolerebbe, sarebbe un danno gravissimo per il nostro sistema paese. Se mi consentite, qui Tajani però fa forse difetto della diplomazia, perché comunque la diplomazia è il dialogo, non vuol dire essere filorussi, parlare con la Russia o, come dire, analizzare la minaccia che possono porre la Cina o la Russia al nostro paese, al continente europeo. Però io vi ho letto appunto le sue parole, questo è solo un mio commento. Andiamo sulla Stampa. La Stampa che mette in maggiore evidenza questo titolo: Nord, incentivi all'industria, le regioni al governo, subito le ZES. Sangalli dice: Torino cresce meno della media, vola solo la Lombardia. La politica industriale torna al centro del dibattito dei territori, fa da apripista la proposta europea di creare zone di accelerazione industriale nei settori strategici. E a proposito poi di accelerazione, la Stampa propone un intervento del commissario Jorgensen, commissario europeo per l'energia e le politiche abitative, che si dedica specificamente al tema energetico. Il titolo scelto è Eolico e pannelli solari perché serve la svolta energetica. Poi nell'interno il commissario parla anche di nucleare, il tema fondamentale.

0: per lui rendere l'Europa più indipendente da accordi con altri paesi, più capace di sostenersi da un punto di vista energetico. Dice: se c'è un insegnamento da trarre dalla crisi attuale è che l'Europa non può essere davvero indipendente se non lo è sul piano dell'energia. Ogni movimento autentico di indipendenza nasce dalla gente. E questa volta non fa eccezione. Osserviamo in tutta Europa le prime scintille di una elettrorivoluzione. Dice: nei primi mesi dell'anno nell'UE sono state immatricolate più di 500.000 auto elettriche. Nello stesso periodo, solo in Francia, Germania e Polonia si sono vendute cumulativamente oltre 400.000 pompe di calore per uso residenziale. Gli europei scelgono l'energia elettrica. E ovviamente dobbiamo produrne di più, dice poi più avanti, usando le nostre risorse. Dobbiamo costruire più parchi eolici, dobbiamo installare più pannelli solari. Nei paesi che scelgono l'energia nucleare, dobbiamo sviluppare la prossima generazione di centrali e tecnologie. Così facendo, affrancheremo le nostre economie dalle costose importazioni di combustibili fossili, alimentandole invece con energia pulita a prezzi accessibili. In secondo luogo, bisogna facilitare il trasporto dell'energia elettrica nel continente. Ciò significa potenziare le linee e i cavi elettrici, rafforzare le connessioni transfrontaliere, significa costruire più impianti di accumulo di batterie per poter immagazzinare l'energia elettrica e ridistribuirla in modo flessibile. A tal fine serviranno investimenti, eppure investire la strada giusta e genererà risparmi. Ovviamente l'intervento prosegue. Noi torniamo prima della pausa sulla prima della stampa, dove si dà conto anche delle minacce di Khamenei, anche Meloni nel mirino. La guida suprema sfida all'Occidente, vendetta per mio padre. L'ultimatum americano, lo stretto di Hormuz va riaperto. E poi l'addio a Peppino Di Capri. Aveva 87 anni, c'è il ricordo di Arbore sulla stampa, come c'è anche su molti altri quotidiani, un crooner inimitabile. Il titolo scelto è L'ultimo champagne. E poi sempre dal Piemonte, restando, poiché siamo sulle pagine a stampa, il rimando è anche ai roghi che stanno devastando la regione. Il Piemonte sfregiato dai roghi, una catastrofe. I bambini che in questi giorni stanno nascendo in Val d'Ossola dovranno aspettare di essere anziani per vedere i boschi come li hanno visti i loro padri, i loro nonni, prima che tutto diventasse cenere, scrive, la stampa. Bene, a questo punto facciamo la pausa prevista, ci ritroviamo subito dopo.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500. Valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile, compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese, attesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine. Caldo molto intenso sulla Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
12: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
14: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: In primo piano.
0: Ancora una buona giornata da Laura Bettini, riprendiamo con la lettura dei quotidiani, siamo a Repubblica, Repubblica che come titolo principale portante porta l'Iran, Meloni nel mirino, la guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre, sappiamo chi sono i colpevoli, e poi dice sui media di Teheran compaiono le foto in tutta arancione di 13 governanti, tra i quali la premier, una puntualizzazione che poi Repubblica stessa fa nell'articolo di Fabio Tonacci, che la pubblicazione di questa fotografia dove Benjamin Netanyahu e Donald Trump hanno addirittura il segno di un mirino sulla fronte, mentre gli altri sono ritratti esclusivamente con la tuta da carcerati, diciamo che si sono limitati rispetto a quanto promesso a Trump e Netanyahu. Dicevo, la Repubblica stessa nell'articolo di Fabio Tonacci parla di un quotidiano edito dal comune di Teheran che si chiama Hamshari e pubblica la foto di questi 13 leader, quindi non tutti i media ma nello specifico uno, però ecco, questo è stato ritornando sulla prima di Repubblica c'è poi l'analisi sulla NATO senza Occidente di Ezio Mauro e quindi poi lo specifico del caso definito così: Trump sfida il New York Times per lo scoop sullo scoop sull'Air Force One. Di cosa si tratta? Appunto, Donald Trump è arrivato al vertice di Ankara con il nuovo Air Force One regalato dal Qatar, ma per ragioni di sicurezza poi è ripartito sul vecchio jet. Si sono chiesti perché i giornalisti del New York Times, e in cambio poi hanno ricevuto questo mandato di comparizione. Il problema più grave per la Casa Bianca, scrive Repubblica, non sembrano essere le falle sulla sicurezza del nuovo Air Force One, ma le gole profonde che hanno spifferato tutto ai giornalisti. Così l'amministrazione Trump ha deciso di mettere sotto pressione i reporter per farsi dare i nomi delle loro fonti. 4 giornalisti del New York Times hanno ricevuto un mandato di comparizione per avere rivelato le falle della sicurezza legate al nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar e revisionato dal Pentagono e dall'intelligence. L'amministrazione vuole costringere i giornalisti a testimoniare davanti a un gran giurì federale a Manhattan mercoledì. Il giornale ha reagito con parole dure. La presenza di agenti federali sulla soglia di casa dei giornalisti dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano che creda nella Costituzione e nella libertà di stampa che essa tutela, ha dichiarato David McRow, legale del quotidiano. Tecnicamente i giornalisti non sono l'obiettivo principale dell'inchiesta, nel mirino però è la libertà di stampa e la protezione delle fonti. Il National Press Club, una delle più antiche associazioni di giornalisti, ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di ritirare immediatamente questi mandati di comparizione e di riaffermare un principio che da lungo tempo distingue gli Stati Uniti: una stampa libera e indipendente serve i cittadini, non il governo. E così appunto Massimo Basile da New York racconta la vicenda, si può proseguire nella lettura, come dicevamo, sulle pagine di Repubblica. Ritornando sulla prima dello stesso quotidiano, c'è il tema della biennale: stop ai fondi dalla Commissione europea. Dopo il caso del padiglione russo, l'Europa toglie i fondi alla biennale. La tempesta sembrava passata, la pace fatta. Il ministro Alessandro Giuli aveva raggiunto a Venezia Pietrangelo Buttafuoco, ma l'UE non dimentica. Ieri sera la Commissione ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro. Lo ha annunciato con un post sui social, maledizione, un post sui social per annunciare una cosa del genere, la vicepresidente esecutiva Virkkunen. Ora manca solo un passaggio formale. Speriamo non sui social. Avvenire come titolo d'apertura: Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua. A 15 anni dall'indipendenza il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica. Paolo Alfieri, inviato ad Aqobo in Sud Sudan, scrive: finché continuerà a piovere saranno al sicuro, finché quest'acqua scenderà dal cielo e trasformerà Aqobo in un labirinto di fango, gli uomini armati faranno più fatica a tornare. Qui nell'estremo est del Sud Sudan, a pochi passi dall'Etiopia, la stagione delle piogge è diventata l'alleata più improbabile della pace, una tregua fragile destinata a durare quanto una nuvola. Lo sanno bene gli oltre 100.000 abitanti rientrati a giugno nelle loro case dopo 2 mesi e mezzo di fuga. Sono tornati e hanno trovato gran parte della città devastata, privata di tutto, come il loro paese, indipendente da 15 anni, eppure ancora prigioniero di una guerra che cambia intensità ma non finisce mai. E così Avvenire ricorda una delle tante altre guerre che sono in corso, molto spesso, anzi quasi sempre, dimenticate nel nostro continente. Altre questioni: l'intervista alla ministra Locatelli sottolinea i progressi, boccia la proposta di classi differenziate, disabilità e caregiver sono un impegno di tutti per cambiare. Sui caregiver familiari il confronto in commissione è partito. Possiamo arrivare a varare la legge di riconoscimento alla Camera entro settembre e all'inizio del 2027 per approvarla definitivamente al Senato. E intanto impegnarci tutti, maggioranza e opposizione, per aumentare le risorse con cui finanziare le tutele. Il cambiamento culturale riguardo alle persone con disabilità è avviato, continuiamo a portarlo avanti. È una citazione di quanto dice la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che punta sulla nuova considerazione della disabilità, boccia decisamente invece la proposta di ritorno alle classi differenziate avanzata da Futuro Nazionale del generale Vannacci. I risultati più importanti di Expo Aid sono le nuove relazioni, l'attivazione sui territori, le maggiori opportunità, dice ancora la ministra. Giusto uno spunto che arriva da uno degli editoriali pubblicati da Avvenire oggi, firma Andrea Lavazza: il grande affare del potere, ricchezza che deforma la democrazia. E si prende spunto dal presidente degli Stati Uniti, dice: è un mestiere pericoloso quello, Donald Trump l'ha vissuto sulla propria pelle, un proiettile l'ha ferito all'orecchio, altri complotti più o meno concreti sono stati sventati, ora arriva la segnalazione da Israele di un potenziale piano iraniano per eliminarlo. A quale retribuzione dovrebbe corrispondere tale rischio? Scrive Lavazza. Il capo della Casa Bianca percepisce uno stipendio annuo lordo di $400.000 fissato dal Congresso nel 2001 e mai più rivisto. Già nel suo primo quadriennio, Trump aveva dichiarato di voler trattenere simbolicamente un dollaro all'anno, devolvendo il resto ai dipartimenti federali, e continua a farlo oggi. Un bel gesto, senza dubbio, se non fosse che quei 400.000 dollari cui rinuncia rappresentano lo 0,02% degli oltre 2 miliardi di dollari di redditi resi pubblici dal leader americano per il solo 2025, quindi quando era presidente. Come le cronache hanno ampiamente riportato, la sua dichiarazione annuale indica che la quota più consistente deriva dal settore delle criptovalute, con circa 800 milioni di dollari legati alla piattaforma World Liberty Financial e circa 635 milioni provenienti dalla vendita del meme coin Trump. Ai ricavi delle attività digitali si aggiungono quelli delle tradizionali imprese immobiliari e alberghiere del gruppo, in particolare resort, campi da golf, oltre a proventi da licenze commerciali, merchandising, da alcune transazioni favorevoli in cause civili, non di rado contro i media. E si va avanti poi in questa riflessione. Andiamo sul Il Giornale. Il Giornale è tra quei quotidiani che esultano per questa rivoluzione autovelox, la chiama autovelox truffa finita. Basta multe selvagge, da oggi spento un apparecchio su quattro, Salvini è soddisfatto, una tassa occulta in meno per chi lavora. Nuove norme sugli autovelox, migliaia di apparecchi conformati, altri sospesi in attesa dell'omologazione. Dopo oltre 3 decenni di attesa, il nuovo decreto sugli autovelox introduce regole più precise sull'utilizzo di dispositivi di controllo della velocità. La riforma stabilisce quali apparecchi potranno continuare a sanzionare gli automobilisti. E di spalla i furbetti della contravvenzione, così i comuni si sono arricchiti a spese dei cittadini al volante, e se ne scrive poi nelle pagine interne. Altre questioni sulla prima del Giornale, la fotografia, diciamo, di quel quotidiano iraniano di cui abbiamo detto già molte volte: dopo Trump anche Meloni nella lista nera di Teheran, e quindi la fotografia pubblicata. Altra questione invece, si ritorna su Report, le inchieste sull'eolico, quell'aiutino alla vitola, pure la boccia a Report. Esposto di Fratelli d'Italia sul caso Lazio, a Viale Mazzini anche l'imprenditrice Ranucci annulla le date in teatro. E quindi molto spazio nelle pagine tra la 2 e la 5 viene dato ancora a questa vicenda, a questa questione, come pure l'editoriale di Vittorio Feltri, il cui titolo suona santificato troppo in fretta. E inizia così: dove sono finiti quei magistrati che il 25 ottobre scorso nell'aula magna della Cassazione si alzarono in piedi commossi per accogliere Sigfrido Ranucci come un reduce dal fronte? Vi do conto anche dei titoli d'apertura di Libero prima della viabilità, durante la quale berrò un sorso d'acqua. Ranucci perde la testa, questo è il titolone su Libero oggi. Sigfrido esagera, sospendere il report e sospendere la memoria del paese, ha detto Ranucci, ma le puntate sono tutte online, aggiunge Libero, le visite di La Vitola in Rai, esposto di Fratelli d'Italia. E poi anche qui la fotografia del ministro, del vicepremier e ministro Salvini, irregolare un autovelox su 5, a mezzanotte ne sono stati spenti 850, esulta il ministro dei trasporti, basta con gli autovelox fantasma che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti. Al centro pagina la fotografia, invece l'ingrandimento di questa famigerata fotografia comparsa sul quotidiano iraniano, l'ingrandimento che riguarda esclusivamente il volto di Giorgia Meloni, il titolo La Meloni nella lista nera dell'Iran vendetta. Il quotidiano di Teheran mette anche Giorgia Meloni nella lista dei responsabili della morte di Khamenei. Ci fermiamo, viabilità a tra poco.
20: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
21: vi presenta Strade in diretta.
1: Bentrovati per un nuovo aggiornamento a Roma sulla tangenziale est via del Foro Italico. Si verificano code a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Corso di Francia in direzione San Giovanni. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, rallentamenti per materiali dispersi sulla carreggiata tra Calenzano e Aglio. Al momento non si segnalano altri particolari disagi e quindi tutto a più tardi.
10: In primo piano.
0: Ed in primo piano sul Manifesto la fotografia di Donald Trump e del segretario di Stato Marco Rubio alla Casa Bianca col titolo Ghostbusters. Prima gli immigrati, poi gli iraniani, ora i comunisti. Il

l'attivismo fuori tempo di Donald Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice anti-Antifa, convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, l'Italia sarà presente, ma solo per prendere note. Ieri si diceva che non avrebbe partecipato e adesso invece apprendiamo che l'Italia parteciperà per prendere note. Forse come abbiamo fatto ai tempi del board su Gaza. Ecco. Altre questioni dalla prima del manifesto. Coloni, l'Europa teme ora ritorsioni. Alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, che deve decidere sulle sanzioni a Israele, c'è questa preoccupazione. Non escludiamo ritorsioni contro il nostro lavoro e persino azioni contro la presenza dell'Unione Europea a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Una fonte dell'UE a Gerusalemme ieri ci ha riferito dell'attenzione con cui nelle sedi dell'Unione Europea, nei territori palestinesi occupati, sarà seguita la riunione del Consiglio Affari Esteri prevista domani. A rischio i programmi per i palestinesi che nei territori riguardano sanità, istruzione, cultura e il funzionamento dell'autorità nazionale palestinese e non hanno alternativa da quando Tel Aviv ha congelato i fondi spettanti all'ANP, cioè l'autorità nazionale palestinese. I rapporti tra Bruxelles e Tel Aviv sono al punto più basso, osserva la fonte, e la tensione è forte. Su un altro fronte, quello della guerra russo-ucraina, c'è un approfondimento sui renitenti alla leva nel mirino di Kiev. Non so se vi è capitato di vedere questo video che è stato girato a Leopoli, dove la folla si è rivoltata contro agenti del reclutamento territoriale. Il caso di Leopoli, scrive Sabato Angeri, il caso di Leopoli non è isolato. Nell'Ucraina, a cui serve disperatamente avere altri soldati, oltre 2 milioni di civili sono ricercati per renitenza alla leva e 200.000 soldati risultano assenti senza permesso. Un problema politico e sociale per il governo, mentre le forti disuguaglianze sociali di fronte alla guerra sono spesso alla base delle ragioni di chi si rifiuta di andare a combattere. Ed è una riflessione che propone il manifesto oggi. Andiamo sulla prima del Domani. Vendicheremo Ali Khamenei. Anche Meloni, obiettivo dell'Iran. Il figlio della guida suprema minaccia Trump. Il presidente dice: se mi uccidono 1000 missili su Teheran. Un quotidiano iraniano pubblica la lista dei colpevoli, tra virgolette, messo tra i leader incriminati, spunta la premier. Nel suo primo discorso pubblico dopo i funerali di Ali Khamenei, la nuova guida suprema, suo figlio Mojtaba, ha promesso vendetta per la morte del padre e ha detto che a pagare saranno una lunga lista di nemici. E poi nel pomeriggio, tra le pagine del quotidiano Amshahari, di proprietà del comune di Teheran, sono apparsi i responsabili. In un fotomontaggio i volti di Donald Trump e Netanyahu, entrambi con un mirino in testa, diversi ministri israeliani e statunitensi, ma anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i principali leader europei. Andiamo sul Fatto Quotidiano che in evidenza porta anche oggi tutte le vicende legate a Report, denuncia patacca di Fratelli d'Italia per far indagare Ranucci. Caccia Report dopo la sospensione, la soluzione finale. Con false accuse, un servizio di quando Sigfrido e la Vitola non si conoscevano e frasi di Corsini già smentite. Pressing anche sull'audit Rai. Altre questioni. USA Iran, Khamenei Junior vuole vendetta, anche Meloni nella lista nera. E poi nell'editoriale il direttore Travaglio ritorna su le relazioni, diciamo, Conte, nel senso del leader Movimento 5 Stelle e Russia, e il titolo è Campo Ladrov. Come sapete fa sempre giochi di parole Marco Travaglio, quindi Lavrov è il ministro degli esteri russo, qui diventa Ladrov. I soliti idioti parlano di campo Lavrov perché Conte dal palco di Napoli ha osato dire che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti, ma persino il comandante delle forze NATO ha detto al Financial Times che la Russia non minaccia l'Europa. Tutti gli analisti seri sanno che Putin non vuole né potrebbe invadere l'Europa, cioè la NATO ha invaso l'Ucraina proprio per

0: che non c'entrasse nella NATO, infatti non se ne parla più, scrive Travaglio, e tantomeno l'Italia, che non ha nemici salvo quelli che ci impongono di volta in volta gli amici yankee. E sempre e semmai il fronte più oltranzista della NATO, le Repubbliche Baltiche e a giorni alterni Varsavia, Berlino e Londra, che usa il riarmo per minacciare Putin, così magari agisce prima dell'attacco preventivo alla Russia auspicato da quell'altro genio NATO del generale Cavo Dragone. E così via via prosegue nella sua analisi tra il serio e il faceto e arguto, sarcastico, Marco Travaglio. Noi andiamo su Quotidiano Nazionale, ho qui con me l'edizione della Nazione, il titolo di apertura riguarda l'Iran e la vendetta per Khamenei, anche Meloni nella lista nera, la minaccia della guida suprema, sul giornale di Teheran le foto dei leader responsabili. Il regime dice se ci attaccano salta ogni accordo, il cardinale Pizzaballa non c'è cultura di pace. E mentre al centro pagina ritorna la fotografia di Peppino Di Capri, è morto ieri 86 anni, dal twist a champagne ha attraversato le epoche. Il titolo è L'ultimo romantico. Altre questioni, la Federcalcio, Malagò ha scelto Paolo Maldini, direttore tecnico degli Azzurri, con lui arriva anche Leonardo. E poi una notizia dalle regioni, in particolare qui dalla Toscana, scartiamo rispetto a tutti i temi che abbiamo detto fin qui, c'è l'epidemia di peste suina che ancora esiste, sono stati abbattuti 100 maiali in un allevamento a Pistoia, a rischio l'intera filiera produttiva, ci scrive la Nazione, questione di cui sì, avevamo perso i confini e i contorni, ma che esiste ancora. Sul Messaggero l'apertura è lista nera dell'Iran, c'è anche Meloni. L'annuncio di Khamenei Junior, vendicheremo la morte di mio padre, un quotidiano di Teheran accusa Trump e Netanyahu con i principali leader europei per l'uccisione dell'Ayatollah, il governo fa quadrato, Tajani e Salvini, l'Italia e Georgia non si fanno intimidire. Il ricordo di Peppino Di Capri, l'ultimo champagne, anche qui è il titolo e anche qui viene intervistato Renzo Arbore, ha reso rock la musica napoletana, addio al cantante gentiluomo tra twist e melodia. Il richiamo poi in prima pagina anche a un'intervista al ministro degli esteri di Varsavia, Sikorski. Il titolo è La Polonia non teme Putin, in Ucraina Mosca perderà. Lo intervista Andrea Andrei a pagina 3. Qualche altro passaggio, l'Europa ha fatto meglio del previsto, lo strumento SAFE dell'Unione Europea rilancerà l'industria della difesa, dice il ministro in questa intervista molto lunga, scritta piccola piccola prende tutta la terza pagina. In pratica, credo che al vertice NATO di Ankara il presidente degli Stati Uniti abbia riconosciuto che Zelensky ha delle carte da giocare, il rimando al famoso non hai le carte. L'ultima domanda è, e verso Mosca che sentimento c'è? Prendiamo molto sul serio la difesa, ma non abbiamo più il panico della Russia. Putin non può vincere contro l'Ucraina e noi gli faremo sanguinare il naso ancora di più, anche se dovessimo combattere da soli. Ma non siamo soli, abbiamo alleati potenti, Italia compresa. E si ritorna appunto sul tema della minaccia russa e di quanto sia concreta e sentita in Europa e in altri paesi. Ultimo titolo, quello della Verità. I PM adesso indagano sul report, sentito in procura un autore della trasmissione per i rapporti con la Vitola che lo hanno contattato per l'inchiesta sul cantiere, l'imprenditore provoca perché non mi hanno arrestato e tira in ballo gli 007, l'agente di Ranucci rischia il processo per truffa. Ci fermiamo qui, diamo la linea a GR24, a tutti voi, buon ascolto.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro. perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Le 7:59.
12: GR 24, il Sole 24 Ore.
11: Nuovi attacchi americani contro l'Iran che chiude Hormuz, Meloni nella lista nera di Teheran. Sardegna e Piemonte devastate dagli incendi, almeno 800 ettari di boschi distrutti dalle fiamme. Da oggi in vigore il nuovo decreto autovelox, 3.000 quelli in regola, ma uno su 5 verrà disattivato. Mondiali, l'Argentina batte la Svizzera e vola in semifinale contro l'Inghilterra, Wimbledon, Sinner sfida Zverev. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano la guerra contro l'Iran. Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali. Washington risponde con una terza ondata di attacchi e Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
13: Gli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare il terzo ciclo di bombardamenti di questa settimana contro l'Iran dopo gli attacchi delle guardie rivoluzionarie contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Lo scrive CENTCOM quando Teheran afferma di aver colpito una seconda nave che tentava di attraversare lo stretto e una base statunitense in Qatar. Attacchi iraniani in risposta anche su Emirati Arabi Uniti e Bahrain. L'Iran ha fatto la scelta sbagliata e ora ne paga le conseguenze, ha scritto su X il capo del Pentagono Pete Hegseth quando il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha avvertito l'era degli accordi unilaterali è finita. Un quotidiano iraniano ha intanto pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro si vede la premier Meloni in uniforme arancione da carcerata, con un bersaglio in testa invece le foto di Trump e Netanyahu. Il tutto quando l'Oman, paese mediatore, avrebbe elaborato una proposta per gestire il traffico nello stretto di Hormuz attraverso due rotte controllate separatamente. Secondo l'accordo, che deve essere ancora finalizzato, entrambi i corridoi rimarrebbero aperti. In quello meridionale si consentirebbe la libera navigazione, mentre in quello settentrionale il transito sarebbe controllato dall'Iran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ora gli incendi che stanno devastando in tutta Europa migliaia di ettari di boschi. La situazione è più grave in Spagna, dove il bilancio dell'incendio in Andalusia è di 12 vittime e 23 persone disperse. Difficile la situazione anche in Francia.
14: L'ondata di caldo torna ad avvolgere l'Europa. Francia in massima allerta, con ben 37 dipartimenti oggi in vigilanza rossa. Praticamente l'intera fascia occidentale del paese, da Nantes a Tolosa, comprendendo la capitale Parigi. L'ondata, con temperature massime che nel corso della giornata oltralpe potrebbero essere comprese tra i 38 e i 41 gradi, coinvolgerà 26 milioni di francesi. La situazione è tale che gli organizzatori del Tour de France hanno deciso di accorciare di 30 km la tappa prevista oggi tra Malmorte e Ussel nel dipartimento dipartimento di Corrèze. La Spagna, dove l'ondata di calore ha provocato

0: provocato nei giorni scorsi incendi mortali nella comunità andalusa, vedrà concentrarsi la fascia più calda, con temperature prossime ai 40 gradi, nel nord-est, regione basca, parti della Catalunya e della Rioja. La penisola iberica si prepara già alla nuova ondata di calore prevista dalla metà della prossima settimana. E anche nel nostro paese l'attenzione è tutta concentrata su mercoledì, quando al centro-sud la colonnina di Mercurio toccherà e in alcuni casi supererà i 40 gradi. Infine, in Germania, l'autorevole Robert Koch Institute ha calcolato che solo nell'ultima settimana di giugno oltre 4.000 persone hanno perso la vita per l'eccezionale ondata di calore registrata nel paese. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove si parla di disastro ecologico, e la Sardegna.
2: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere e poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa non è stata stilata, anche perché sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree distrutte dalle fiamme, sia dal personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta la tensione, anche per via delle alte temperature previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Commissione europea annuncia che Bruxelles raccomanderà all'Agenzia europea che si occupa di cultura di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. E questo a causa della riapertura del padiglione della Russia. I vertici della Biennale attendono ora una nota tecnica formale dell'Agenzia per valutare ogni eventuale passo successivo e far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. Sono in vigore da oggi le nuove regole per l'omologazione degli autovelox. Quelli non in regola, circa 850 unità, verranno spenti, mentre sono 3.150 quelli in regola.
3: Basta autovelox fantasma, esulta il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che erano solo una tassa occulta. Da una giungla di 10.000 autovelox si passa a 3.150 regolari e conformi. Il decreto stabilisce le regole per omologare gli autovelox, spetterà ai produttori avviare la procedura. Nell'immediato è valido l'80% dei 4.000 apparecchi censiti, ne dovranno essere spenti 850. Il coordinatore delle polizie locali per l'ANCI e comandante a Verona, Luigi Altamura.
4: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
3: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
4: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
3: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
4: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare.
3: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Verranno celebrati oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri i funerali di Peppino di Capri, morto a quasi 87 anni dopo una lunga malattia. In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali con l'Inghilterra che batte la Norvegia e va in semifinale contro l'Argentina che ha superato la Svizzera.
5: Sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale del Mondiale, quella in programma mercoledì ad Atlanta, alle 21, ora italiana. Inglesi ed argentini ci arrivano avendo eliminato Norvegia e Svizzera in due match finiti ai supplementari. Partiamo dai campioni in carica, 3-1 agli elvetici, capaci di risalire dopo la rete iniziale di McAllister, pareggiando con Doie, poi espulsione di Embolo e nell'extra time i sigilli di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Ha faticato anche l'Inghilterra, obbligata a rimontare il vantaggio di Skjelderup con una doppietta di Bellingham, rete decisiva all'inizio del primo supplementare. Sempre per il calcio, Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della federazione e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza. Per Maldini, contratto quadriennale. Calciomercato, stop per l'acquisto di Calaili da parte dell'Inter. L'esterno, che viene dall'Union Saint-Gilloise, dovrà sottoporsi a un supplemento di visite mediche disposto dall'Istituto di Medicina dello Sport del CONI. E poi il tennis. Alle 17 Jannik Sinner cerca il bis a Wimbledon, sfidando in finale Alexander Zverev, vincitore a Roland Garros contro Cobolli. Il torneo femminile è stato conquistato dalla ceca Linda

0: che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
9: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
10: Mentre scrivo al computer, nella nostra redazione di Milano fanno 26 gradi, come prescrive la legge. Fuori la temperatura sale, come sta avvenendo in gran parte d'Italia. E mentre viviamo la nostra situazione, che potremmo definire di comfort microclimatico, decine di migliaia di persone si confrontano con un paese che, come tutto il pianeta, si sta scaldando. Alcune più di altre. Prendiamo i rider. Proprio qui a Milano il Comune ha varato un'ordinanza, in vigore dal 7 luglio al 23 settembre, che impone lo stop automatico o il rallentamento dell'algoritmo di assegnazione delle consegne nella fascia tra le 12.30 e le 16, quella del picco di calore. Sulla carta una misura di buon senso, ma ecco il paradosso denunciato dagli stessi lavoratori che l'ordinanza dovrebbe proteggere. Quella fascia oraria è anche la più redditizia della giornata, quella del pranzo, e per chi viene pagato a cottimo fermarsi non significa riposarsi, significa non guadagnare. Jamal, un rider, ha raccontato al Corriere di avere moglie e figli da mantenere in Etiopia e di faticare già ad arrivare a 500 euro al mese d'estate, quando la città si svuota. La scelta resta quella sintetizzata da chi protesta: morire di caldo o morire di fame. E poi ci sono le campagne. A Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia, c'è uno dei più grandi ghetti agricoli d'Europa, nato sull'ex pista aeroportuale della NATO. Baracche di lamiera dove vivono migliaia di braccianti, in gran parte stranieri, che ogni giorno raccolgono i pomodori e la frutta che finiscono sulle nostre tavole. Qui il caldo si somma a un fallimento istituzionale. Nel 2022 erano stati assegnati 54 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati proprio a superare l'insediamento abusivo con case, servizi, trasporti, scuole, ambulatori, strumenti di contrasto al caporalato. Oggi, a oltre 3 anni di distanza, quei fondi non si sono trasformati in una sola opera concreta. Il commissario straordinario ha parlato di un fallimento delle istituzioni, aggiungendo di essersi insediato quando ormai le scadenze erano troppo vicine. C'è chi parla di vergogna, io direi abbandono. Perché mentre i tavoli istituzionali litigano su chi debba fare cosa, chi vive lì continua a farlo in baracche senza un vero impianto elettrico, in un caldo che sull'asfalto della pista si fa ancora più feroce che altrove. E infine le carceri. Qui il caldo non è un disagio stagionale, è una condizione strutturale che si aggiunge alla pena, in edifici tutti in cemento, storicamente privi di climatizzazione. Al 31 maggio 2026 i detenuti erano poco più di 64.700 per 51.269 posti regolamentari, un tasso di sovraffollamento ufficiale del 126%, che sale se si calcolano solo i posti davvero fruibili. In molti istituti, da Poggio Reale a Rebibbia, da San Vittore a Sollicciano, l'accesso alle docce fredde è contingentato, i ventilatori sono pochi e spesso rotti, le cosiddette aree d'ombra nei cortili restano, per usare le parole dei garanti territoriali, un miraggio. Il portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti ha detto senza mezzi termini che questa estate rischia di diventare una seconda pena per chi è recluso, una seconda pena che però viene inflitta ogni estate. 3 storie diverse, un rider a Milano, un

frecciante a Borgo Mezzanone, un detenuto in una cella sovraffollata, ma con un filo comune: sono tutti ultimi della fila climatica, quelli per cui il caldo non è un fastidio da gestire con l'aria condizionata a 26 gradi, ma un rischio concreto per la salute e in alcuni casi per la vita stessa. La verità è semplice: di questi ultimi non interessa niente a nessuno. Non interessa abbastanza a chi scrive ordinanze che tutelano la salute, ma dimenticano il salario. Non a chi lascia per anni fondi pubblici fermi, mentre le persone continuano a vivere in baracche. Non a chi ogni estate riscopre lo stesso allarme sulle carceri e lo richiude nel cassetto a settembre, salvo poi ritrovarselo identico l'anno dopo. Il termometro sale per tutti, ma non tutti hanno lo stesso diritto, nei fatti, a difendersi dal caldo.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage. Napoli Linea 6, da incompiuta a Metro Museo, di Laura Viggiano.
1: It is quite surprising.
2: È bellissima, la trovo molto curata, è veramente innovativa.
3: Vedere una metropolitana così, che effetto fa?
4: È bello.
5: Siamo scesi a vederla, è molto bella.
6: Pensate che sono trascorsi quasi 50 anni dal progetto iniziale e che sembrava destinata ad essere una linea tranviaria rapida incompiuta, ma poi il progetto è stato modificato ed è diventata una metropolitana leggera che rivede la concezione del collegamento tra parti della città, rafforzando il concetto di metropolitana dell'arte e dunque integra gli spazi delle stazioni in luoghi che vengono riqualificati e raccontati per la loro storia e il loro significato attraverso la creatività di architetti e artisti contemporanei. Siamo a Napoli, parliamo della linea 6, la tratta di metropolitana più giovane della città, inaugurata nel 2024, ma con una storia lunga, che ci racconta l'attuale assessore alla mobilità e alle infrastrutture del Comune di Napoli, ingegnere tra i maggiori esperti del settore, Edoardo Cosenza.
7: Questa è una delle tante opere non concluse in Italia per Italia 90, si chiamava LTR, linea tranviaria rapida, un tram sostanzialmente, in parte in galleria, in parte in superficie. In Italia 90 fecero molti lavori, ma poi non arrivarono alla conclusione, quindi nel 90 non si mise in esercizio nulla. La vera inaugurazione fu nel 2007 ed era però la tratta fra Mergellina e Campi Flegrei, che era una tratta ma con un'utenza molto ridotta, perché sulla stessa tratta c'è certamente la metropolitana Ferrovie dello Stato, c'è la linea 2, quindi di fatto nel 2013, dopo 6 anni, chiuse anche, perché fu giudicato almeno antieconomico tenerla aperta. Se fu un errore o no, difficile dirlo, perché poi tenere chiusa per tanti anni una linea significa, come una casa che è chiusa per 10 anni, quando si riapre si trova un macello. I lavori però poi sono andati avanti anche con difficoltà, perché ci fu anche un crollo, fortunatamente senza vittime, alla Riviera di Chiaia. Fu cambiato il progetto, diventò tutto in galleria e quindi poi sono state fatte le altre stazioni che l'hanno resa molto più funzionale, quindi prima Arco Mirelli e poi Piazza della Repubblica a Napoli e poi quella di San Pasquale. Però era un po' più indietro quella di Chiaia, che è una stazione importantissima, bellissima, complicatissima, perché parte da Montechia, che è il luogo della fondazione di Napoli, insomma luogo di Partenope, e scende fino a una quota sott'acqua sostanzialmente, in pieno centro storico, e questa fu terminata nel 2021, ma ancora decidemmo che era inutile inaugurare una tratta anche fino al 2021, e quindi abbiamo aspettato i lavori finali, e quindi nel 2024 si è aperta.
6: Una sfida per l'amministrazione comunale, che ha deciso di attivarla anche se non poteva andare a regime e doveva lavorare con orari e corse ridotte. Solo da poche settimane il servizio è stato prolungato fino a sera.
7: Naturalmente si è aperta con una tratta finita nel 90, un'altra tratta finita negli anni precedenti ma mai usata, una tratta nuova, quindi un mix anche difficilissimo da autorizzare, per cui anche con ASFISA, con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza, è stato fatto un lavoro molto complicato. Parti di questa metropolitana hanno più di 34 anni, quindi diciamo con corrosioni di armature, con perdite di acqua, e poi soprattutto i treni erano quelli originali, progettati per Italia 90, quindi negli anni 80, che nascevano come tram, che sono stati resi con la sicurezza di una metropolitana moderna. Ma certo, la carrozzeria di 40 anni fa, con un deposito officina a Mostra d'Oltremare, progettato per una linea breve, quindi con solo 6 di questi piccoli treni, e che quindi è assolutamente inadeguato. Questo era un motivo per cui l'abbiamo aperto solo fino alle 15 come orario di chiusura, per avere ore di lavoro in officina. Quando poi ci siamo resi conto che potevamo puntare di più, l'abbiamo da poche settimane esteso l'orario nei giorni feriali, anche perché così nel fine settimana si fanno tutte le operazioni di manutenzione.
6: I fondi europei sono stati determinanti.
7: Sì, vabbè, singolare, perché io sono stato anche uno dei finanziatori, perché io in 5 anni di assessore regionale, dal 2010 al 2015, avevo la responsabilità dei grandi progetti europei col presidente Caldoro, quindi ho finanziato anche io una parte di questi lavori. Ma senza il fondo FESR europeo, questi, la metropolitana, ma anche la linea 1, non si sarebbero mai fatti, perché i trasporti richiedono quantitativi finanziari molto grandi, che certo non si possono coprire con fondi di bilancio o solo con fondi nazionali. Quindi i fondi europei sono stati assolutamente determinanti. Certamente l'ingegneria è stata complicata, perché tutta la tratta che da Piedigrotta arriva fino qui a Piazza Municipio è 30 metri sott'acqua, quindi sono 3 atmosfere di pressione d'acqua sulla galleria, che è profondissima, quindi deve essere una galleria assolutamente sigillata, e quindi con tutte le operazioni difficili. In parte fu fatta, realizzata con la tecnica del congelamento.
6: La linea 6 ha catalizzato risorse pubbliche per oltre 1 miliardo di euro, di questi oltre 700 milioni derivano da diversi fondi europei, soprattutto da FESR Campania e da fondi di sviluppo e coesione destinati alla regione o a Napoli con diverse programmazioni. Oggi, con 8 stazioni, la metropolitana linea 6 collega il centro della città da Piazza Municipio con l'area occidentale del capoluogo partenopeo, in particolare il quartiere Fuorigrotta, zona mostra, quindi Università e Stadio Maradona. Entro il 2030 si arriverà verso Bagnoli a Campegna, dove sarà realizzato anche un deposito capace di accogliere e mantenere treni di grandi dimensioni a servizio di una utenza crescente.
7: Sì, il nuovo deposito officina di Campegna, che poi sarà anche una stazione, tra l'altro anche molto vicina al CUS, quindi sarà anche una maniera per poter sfruttare meglio il centro universitario sportivo. È tutto fatto con fondi nazionali e fondi europei, ma un finanziamento molto importante. Complessivamente parliamo quasi di un ulteriore miliardo, tra i nuovi treni, il nuovo deposito, nuova officina, nuova stazione, la sistemazione urbanistica che consegue, quindi tra 800 milioni e 1 miliardo. Ma non finisce qui, perché poi da Campegna è in piena progettazione, perché abbiamo avuto i soldi per la progettazione, sia un ramo che va a Posillipo, che forando la collina Tufacea si arriva facilmente a Posillipo, che quindi vuol dire dare un trasporto rapido a una zona che non ha trasporto pubblico, e un altro ramo invece va verso Bagnoli. Il bacino diventa un bacino inimmaginabile all'atto della progettazione.
6: Alta architettura funzionale che combina innovazione tecnologica ed estetica, opere d'arte contemporanea che fanno memoria. In tanti, soprattutto turisti, ormai programmano un tour nelle stazioni dell'arte della linea 6. Un viaggio nel viaggio che facciamo con la storica dell'arte Maria Corbi, responsabile dei beni artistici di ANM, azienda napoletana mobilità.
4: È allo stesso tempo naturalmente un moderno mezzo di trasporto che collega adesso il centro della città, municipio, con la periferia ovest, per così dire, con la zona di Fuorigrotta, ma allo stesso tempo offre dei nuovi luoghi culturali che sono diventati anche in diversi casi degli attrattori di turisti.
6: In particolare alcune stazioni sono particolarmente gettonate.
4: Sì, la stazione Chiaia tra tutte ha vinto lo scorso anno il Prix Versailles, quindi tra le stazioni metropolitane più belle del mondo, ed è in effetti un vero e proprio viaggio nel viaggio, perché è una stazione che si sviluppa per oltre 40 metri in verticale. È un attraversamento della città, un'architettura che collega 2 livelli diversi della città.
6: Tra le stazioni dell'arte che rendono la linea 6 un museo contemporaneo pubblico diffuso da fruire, la stazione di Chiaia racconta il mito, mette in mostra anche un pezzo dell'antichità.
4: Le testimonianze

0: materiali, del tronco dell'acquedotto Augusteo del Serino che è stato recuperato durante i lavori di scavo per la realizzazione della metropolitana e sono oggi visibili questi resti proprio nel primo livello, quello più alto della stazione. Ma tutto il concept artistico sviluppato da Peter Greenaway, che ha collaborato con l'architetto Uberto Siola, ricollega la stazione al Pantheon greco-romano e quindi ciascun livello della stazione è una soglia affidata ad una divinità protettrice, da Giove, Zeus nella parte più alta fino ad arrivare a Plutone, Ade nel livello più profondo dove passano i treni.
1: San Pasquale, la fermata di Arcomirelli, le due stazioni che affacciano sul mare di Via Caracciolo.
0: Si affacciano e nel caso di San Pasquale proprio anche evocano il mare perché Boris Podrecca ha pensato la stazione come una vertiginosa discesa a mare e ha voluto trasformare la discesa in stazione in un'immersione. Siamo circondati dalle immagini del mare realizzate dall'artista visivo Peter Kogler e Arcomirelli, invece, su progetto di Hans Koloff, si ricollega piuttosto alle architetture storiche, di quella zona dell'area, di Piazza della Repubblica e della vicinissima Villa Comunale.
1: Quante opere d'arte ci sono nelle 8 stazioni della linea 6?
0: Sono oltre 50 opere d'arte, tra quelle appunto delle nuovissime stazioni inaugurate nel 2024, ma anche le stazioni realizzate precedentemente, inaugurate nel 2007, da Mostra fino a Mergellina, in realtà ospitano delle opere di grande interesse di artisti di primo piano dello scenario internazionale, da Marisa Merz a Carla Accardi a Gianni Pisani, insomma davvero tanti artisti, anche se appunto rispecchiano un momento dell'evoluzione dell'idea proprio delle stazioni dell'arte diverso. L'opera d'arte è un po' più separata ancora dall'architettura, messa in mostra, ma non organicamente fusa con il progetto architettonico.
1: Tutto questo dovrà anche essere curato, manutenuto. Come vi siete organizzati?
0: È un tema molto importante, centrale e delicato perché stiamo parlando di una grandissima collezione di arte pubblica, la più grande d'Italia sicuramente, in un luogo poi di transito, quindi sottoposta a molteplici sollecitazioni. Cercare di strutturare dei piani di manutenzione programmata, ordinaria, per prevenire gli interventi di restauro straordinari è l'obiettivo al quale tendiamo e che appunto stiamo cercando di costruire giorno per giorno, proprio perché appunto sia anche sostenibile la manutenzione stessa delle opere.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
4: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto, cioè siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
3: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco
4: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
3: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli
4: E le
3: ospiti, le
4: riunioni? Sì, ma
3: interviste.
4: dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
3: Sì, ma poi
4: Elisabetta
3: li intervisto
4: Busconi.
3: io.
4: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
3: In effetti, non lo
4: Di
3: so.
4: almeno quando vai in onda il programma.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
5: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
6: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
7: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua

0: Tua azienda? Ora puoi eliminarli. Digital X lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. Digitallex.it.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese, attesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine. Caldo molto intenso sulla Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai ai ai,
17: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Il caffè della domenica di Maria Latella.
18: Buona domenica. Allora, in mezzo a tante notizie che ci mettono in uno stato di inquietudine, questa domenica invece io vi propongo una conversazione con un signore che riesce quasi sempre a trovare un aspetto positivo nei diversi lati della vita. Buona domenica, Brunello Cucinelli.
19: Grazie, buona domenica a voi.
18: Che non ha bisogno.

0: di presentazioni, ma insomma, grande imprenditore del Made in Italy, il quale da quando lo conosco, cioè da molti anni, trova sempre un filosofo, un aspetto della vita, una esperienza personale, un ricordo della sua infanzia per cavarne qualcosa di positivo. Io però, Brunello Cucinelli, vorrei partire da una sua dichiarazione di qualche tempo fa, in cui lei prendeva appunto anche atto del fatto che viviamo tempi complicati. E dice, ho in mente un piano quinquennale per il male dell'anima. Ho chiesto a tutti i dipendenti di de dedicarsi un pochino alle persone che lavorano con loro, di essere più attenti a chi ci è vicino. Com'è andata l'esperienza del piano quinquennale?
1: Guardi, benissimo, le dico la verità, no? Quando dissi a gennaio, guardate, non è una questione di investimenti finanziari, noi siamo quotati in borsa, no? Però io credo che il mal dell'anima sia leggermente più forte che 30 anni fa, derivante probabilmente dai social, derivante dalla vita che facciamo, no? Allora ho detto a tutti, ma se noi facciamo dei piccoli gruppi di lavoro e siamo in 4, in 3, in 6, e vediamo che quello sta un pochino così così, perché chi è in difficoltà con l'anima difficilmente alza la mano, no? Si vergogna quasi un po'. Allora noi andiamo a capire, ma perché sei così così? Ma sai, forse ho paura, sono preoccupato di... E a vicenda possiamo aiutarci. Questo è un grande tema, perché curare quel mal dell'anima che ci accompagna per tutta la vita, in certi momenti un po' più forte, in certi momenti meno forte, è il grande tema della vita dell'essere umano. E lei mi ha presentato in un modo dove diceva: sì, io credo che noi dobbiamo tornare sempre ad avere speranza. Io non sono ottimista, mi piace un po' meno la parola ottimista. Io voglio vivere una vita con speranza. Una vita senza speranza non ha nessuna logica di essere vissuto. E questo, Maria, vale anche per la tecnologia, no? Quando Voltaire dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, forse prenderai la parte peggiore.
0: La tecnologia sta influenzando anche il vostro modo di lavorare nell'azienda Brunello Cucinelli e se sta influenzando, come sta influenzando?
1: No, guardi, io li abbiamo impostata così, la consideriamo davvero una collaboratrice rapida, veloce, con grandissima memoria, ma è una collaboratrice, perché comunque l'intelligenza artificiale proviene dalla ragione, non dalla follia. L'essere umano ha la follia, quindi la ragione è matematica, la follia è l'essere umano. La follia e la ragione non possono andare mai d'accordo, ma possono collaborare. Ecco perché io credo che sia veramente qualcosa di molto speciale, ma non ha la follia. La follia del nostro stimato Dioniso non è la mente di Apollo. La follia, diciamo, di Rousseau, io sono innamorato di Rousseau, non è la mente di Voltaire. E scegliamola. Allora, io almeno nella nostra azienda le dico come facciamo. Quando si usa l'intelligenza artificiale, si deve sempre scrivere sotto scritto o fatto con la collaborazione dell'intelligenza artificiale, perché altrimenti si perde fiducia, perché vengono fuori delle lettere, dei scritti, che sembra quasi che li ha fatti Shakespeare, no? E io dico ai miei: no, voi scrivete con il sostegno dell'intelligenza artificiale. Quindi significa che ci porterà sempre più alla ricerca di giornalisti molto speciali, di esseri umani molto speciali intendo veri. Io abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di garanzia e ognuno di noi può essere molto più forte se usa l'intelligenza artificiale in quella maniera, no? Altrimenti, pensi lei i ragazzini, un ragazzino a 15 anni che fa il compleanno e capisce che l'amichetto gli ha fatto il regalo facendosi ispirare all'intelligenza artificiale, lei non ci crederà, ma dicono che rimane un po' male. Allora usiamola come un'ancella vera, no? Senza preoccupazioni, cambi, ci saranno dei lavori nuovi e dei lavori forse che non faremo più, ma non, dobbiamo pensare che chissà che cosa, non possiamo costruire un robot che alzando gli occhi al cielo ha le lacrime, non ce l'ha le lacrime, non ha il dolore, non ha lacrime, non ha la passione.
0: Almeno per ora.
1: È la follia dell'essere umano, la follia resta all'essere umano.
0: Mi ha colpito in una dichiarazione che ho letto di qualche tempo fa, che lei diffida di quelli che dicono: ah, io ricevo montagne di mail. Che cosa la rende diffidente?
1: Ah, no, no, no, no. Io penso che ognuno di noi deve avere tempo per l'anima. Sant'Agostino dice: metti ordine alla tua anima come hai messo ordine alla camera. Allora, se noi ci dobbiamo lavorare tutti i giorni, perché dobbiamo essere sopraffatti? Perché lei deve essere sempre connessa con me il sabato, la domenica? Significa che questa non è sostenibilità, spirituale, non è sostenibile, non è sostenibile, no? Allora, che cosa facciamo? Andiamo a lavorare alle 8, si lavora fino alle 5:30 e dopo non si possono fare email. Quindi tu la mattina l'email me lo mandi alle 8, non alle 7:30. Poi onestamente dico: ma chi te le deve mandare tutte queste email per conoscenza? Perché uno deve avere l'email per conoscenza? È una perdita di tempo. Spesso diciamo: oddio, quanto lavoriamo, ma io le posso garantire che il 30% del nostro tempo non è lavoro vero, ma è dedicato a niente. Allora, se noi togliamo quel 30%, a chi lo dedichiamo? A noi stessi, alla nostra famiglia, andiamo a casa dopo il lavoro e ci dedichiamo ai bambini, ai nostri partner, guardiamo un film insieme, stiamo in silenzio insieme su un divano, guardiamo il cielo, le stelle, non le guardiamo più. Guardi, guardi Maria, che le stelle e il cielo possono indicarci la via della vita. Io ne sono convinto. Sono sempre stato ubriacato dalle stelle perché da ragazzini in campagna non avevamo la luce, quindi è chiaro che tu alzi sempre gli occhi al cielo, no? Quella è la mia vita, no? Ma abbiamo bisogno di ritornarci, quindi dobbiamo avere fiducia. Non dobbiamo, il mondo va avanti e questo sarà, sono convintissimo, un secolo d'oro.
0: Fiducia, ecco, fiducia significa anche mantenere la fiducia di chi consuma i beni che voi producete. Cito sempre una sua dichiarazione, Cucinelli: c'è una bella differenza tra ciò che è caro perché qualcuno ha realizzato un profitto forse eccessivo, o costoso perché invece è un prodotto che ha richiesto perizia per la sua realizzazione. Ecco, la differenza tra un prodotto su cui si realizza un profitto eccessivo e un prodotto che è costoso, come dice lei, perché ha richiesto una perizia. Lei pensa che sia avvertita dai consumatori che oggi il consumatore sia un pochino più smagato, un pochino più furbo?
1: Ma intanto guardi, se non lo chiamiamo consumatore, io non voglio consumare. Consumare se consumano le gomme della macchina, io vorrei essere un utilizzatore, no? Però se noi facciamo un giusto profitto, se una cosa è, lei comprerebbe qualcosa da qualcuno che sa che ha fatto un profitto esagerato? No. Se invece quello che compra, indipendentemente dal prezzo, più alto o meno alto, lei sa che quello l'ha fatto in un modo equilibrato: equilibrato il profitto, equilibrato la remunerazione dell'operaio che l'ha fatto. Ma come possiamo pensare di far sì che i nostri operai lavorino in condizioni, magari anche a un profitto, con un salario non troppo alto? Chi farà se noi siamo dei grandi manufatturieri più grandi al mondo, dicono, di grande qualità? Chi saranno quegli esseri umani che produrranno manufatti nelle nostre fabbriche se non avranno una remunerazione, un salario più alto, un equilibrio un po' più alto nei luoghi di lavoro? Io ho visto dove ha lavorato mio babbo e i miei fratelli, sa che le fabbriche, gli dico una cosa un po' forte, ma è la verità. Le fabbriche, la produzione, vengono fatte senza finestre. Altrimenti lei, durante il giorno, mentre lavora, guarda il cielo. Se guarda il cielo 200 volte, lo moltiplica per 2 secondi, lei ha perso 400 secondi. Ma la creatività umana, quel mal dell'anima, Maria, mi creda, lei lo cura guardando il cielo. Quindi io credo che, essendo manufatturieri veri, se dovessi chiedere una cosa, come dico sempre ai nostri governanti, date un salario leggermente più alto, una parte la dà l'azienda, una parte ci aiuta lo Stato, ma noi abbiamo bisogno di ridare dignità morale ed economica al lavoro, specialmente su tutti, un lavoro operaio. Sa chi consiglia al proprio figlio di farlo operaio? Nessuno. Vorremmo che l'operaio lo facessero i figli degli altri. Allora, se facciamo un passo insieme, vedrà che avremo un secolo d'oro, e non ho dubbi, perché non conosco un indiano, un cinese, un sudamericano, un africano che non voglia venire in Europa per conoscere, per vedere il nostro modo di vivere, i nostri luoghi. Ecco dove credo che noi, soprattutto la nostra Europa, avrà un grandissimo futuro.
0: E di Europa adesso parliamo, ma ci fermiamo prima qualche secondo. Stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Brunello Cucinelli e torniamo con lui veramente tra un battito d'ali.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Cominciano i primi intensi spostamenti sulla 14 Bologna-Taranto. Per questo si viaggia a rilento in direzione Taranto tra Castel San Pietro e Imola. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code a causa di problemi sulla viabilità esterna tra lo svincolo d'Arsena Toscana Est e Livorno Centro in direzione Livorno. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
5: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
2: Il caffè della domenica.
0: Eccoci, eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Brunello Cucinelli, che accennava all'Europa. Allora, prima di chiederle un giudizio, diciamo, sugli incontri che ci sono stati, l'ultimo è stato pochi giorni fa ad Ankara, da Erdogan, c'era Trump, c'erano tutti i leader europei e non solo, si è parlato di NATO. Ecco, prima di chiederle qual è la sua sensazione di cittadino, no? Vedendo e anche ascoltando le parole del presidente americano, che prima è stato minaccioso, poi invece ha detto che ha avuto la sensazione di essere circondato di amore addirittura da parte di tutti i leader. Prima di tutto questo, io le devo chiedere come sta andando il mercato americano?
1: Ma io le dico che il mercato americano sta andando molto bene, ma sta andando bene anche il mercato europeo, sta andando bene anche il mercato orientale. Se le parlo di moda, certo, abbiamo fatto un triennio 2021-22-23 con crescite, mi consenta, un po' esagerate, e avevamo solo bisogno di un grande riequilibrio. Questa è la verità, no? Quindi quando si dice il lusso va male, no, no, no, non va male. Gli esseri umani vogliono sempre acquistare, per cercare di essere leggermente migliori del giorno prima, più carini, più tutto, perché tra l'altro postiamo le nostre immagini e quindi resteranno lì e noi ciò che porteremo domani vorremmo che fosse leggermente meglio di oggi. Ecco perché le dico grande valore all'Europa. Io poi su tutti quanti i governanti penso sempre che quello che diceva Marco Aurelio, no? Chi sono i nostri governanti custodi pro tempore? A volte li incontriamo illuminati, a volte un po' meno, e io la prendo sempre in una certa maniera, le devo dire, qualche volta mi diverte anche un po', no? Perché ormai per essere credibile devi essere vero. E perché? Perché se pubblichiamo ogni giorno. E allora Marco Aurelio dice: "O miei stimati uomini dell'impero romano, domani Roma ha bisogno di noi", e glielo dice il giorno prima della battaglia contro i germanici, per lui importantissima. Gli dice: "O miei stimati uomini dell'impero romano". Se noi torniamo ad avere stima e rispetto, poi ci sono alcuni passano, ma il resto non passa, capisci? Gli uomini passano, sono custodi pro tempore, a volte custodi un po' più gentili, a volte custodi un po' più arroganti, ma comunque sono custodi, eh?
0: Senta, abbiamo visto che in molte occasioni Giorgia Meloni indossa dei capi di Brunello Cucinelli. Lei l'ha consigliata in qualche speciale evento?
1: No, devo dire che lei è molto carina con me personalmente. Personalmente io vengo da una cultura socialista di mio nonno e mio zio, quindi io sono un socialista di spirito, no? Però quando parliamo gli dico: "Tanto lo sai, ci diamo il tuo presidente, io sono di quella cultura", però lei mi dice: "Che ne pensi?" No, io non giudico, perché io sono uno stimatore di San Francesco che non giudicava mai, no? Nell'arte di giudicare, chi sono io al mondo per giudicare, tantomeno per condannare, diceva Spinoza. Però gli dico: "Mi sembra che ti vesti in un modo carino, acquisti anche altri brand, io sono felicissimo di questo. L'unico consiglio che posso darti, se posso darti solo perché sono più grande, sii ancora più gentile, carina, educata, che lo sei, ma dici, sai, ma a volte ti offendono", questo è il grande tema della vita. Sei del resto presidente del Consiglio italiano, per forza, no? Avrai sempre qualcuno che non condivide. Sempre Marco Aurelio dice: "Io vorrei che minimo il 51% del mio popolo condividesse il mio pensiero". Il 51, non il 99, no? Quindi io la trovo molto educata, carina, e certo. Poi arrivano le battute, e quindi alle battute devi essere un po' speciale. Se ti rifai a Spinoza e non giudichi, San Francesco lo sa Maria, sicuro, sono 800 anni dalla morte, ma lo sa che a un certo punto il Papa gli dice: questo che dice a me dovresti andare a parlarlo, a dirlo ai porci", e lui va ai porci e gli parla del Vangelo, e torna dopo aver parlato con i porci. È tutto un po' magari non tanto odoroso in una cena importante, e tutti si scandalizzano per la sua non odorosità, no? Però lui è andato, ha fatto ciò che gli aveva chiesto.
0: Non tutti però possiamo avere lo spirito francescano. Senta Brunello, lei quest'anno è stato al centro anche di una proiezione che è andata un po' in giro per il mondo, quella del film firmato dalla regia di Giuseppe Tornatore, Il visionario garbato. Lei l'ha portato all'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, ma anche a Singapore, se non sbaglio. Insomma,
1: no, a Shanghai la scorsa settimana.
0: A Shanghai, ecco. Che le hanno detto? Sono curiosa di quello che le hanno detto...
1: A Shanghai,
0: sì.
1: Ma le devo dire, guardi, che la direttrice del festival mi fece una lettera così bella, anche abbastanza emozionante, perché è chiaro che rappresenta la mia vita, no? Dicendo che quel film rappresentava certi valori in cui credono molto. Quindi sono andato in un giorno e mezzo e tornato, non le posso dire, fuso orario e tutto, ma è stata particolarmente bella. E le domande, le dirò, dei giornalisti sono state veramente belle, veramente interessanti. Alla fin di tutto le direi che abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio di sistema di vita, no? Perché quel film lì, chiaramente Giuseppe Tornatore è un poeta, per me Piovani è un poeta, e poeti sono i grandi pensatori dell'umanità, no? Però si vede che abbiamo bisogno un po' di serenità, un po' di equilibrio e un po' anche ai nostri figli. Ma perché dobbiamo dirgli a 15 anni chissà che devono fare, chissà che chi saranno? Ma facciamogli vivere la loro vita, i loro piccoli fallimenti della vita, le loro gioie, le loro paure, e anche studiare un pochino meno, perché c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Se noi diamo peso a quella dell'anima...
0: Beh, però mi faccia dire che però in Italia i nostri studenti dovrebbero studiare invece un po' di più, secondo me, perché tutti i test OCSE, i test PISA, eccetera, dimostrano che per esempio i nostri ragazzi sono indietro rispetto alla matematica, rispetto alla fisica.
1: Purtroppo, Maria, le dico una cosa a che va nostro pro, mi creda, proprio qualche giorno fa negli Stati Uniti. Ci cominciano ad esserci molti ragazzi americani che vogliono venire a studiare nelle nostre università. Sa perché? Perché noi educhiamo, non istruiamo. Perché respirano quella spiritualità, quell'umanesimo, quell'italianità, quella cultura dell'essere umano. Guardi che io penso che la scuola italiana sia unica al mondo. Proprio perché ti educa a questo. Abbiamo 16-17 materie, ma chi mi creda? Forse conoscerà meno di un ponte di ferro tutto, ma conosce un ponte di legno, conosce un ponte in mattoni. Questa è la differenza. Noi educhiamo e questo mi piace molto.
0: L'ultima cosa che voglio chiederle, Cucinelli, è personale, ma mi deve rispondere con sincerità. Lei ha detto che è stato a Shanghai in un giorno e mezzo. Ora, siccome non le fa difetto la sincerità sulla sua età, allora condivide con noi qual è il segreto dell'alimentazione? Fa ginnastica tutti i giorni? Che fa per essere così?
1: È abbastanza facile, guardi. Ci sono tre cose che sono per tutti uguali. La dieta la deve far da solo, la ginnastica la deve far da solo e la cultura deve far da solo. Io devo dire la verità, vado a letto la sera senza mangiare perché me l'hanno insegnato la regola benedettina, sono tutti magri, quindi la sera io mangio con mia moglie un grissino, due grissini, una mela, però in realtà si dorme meglio e ci si mantiene. Io dedico 2 ore e mezzo al giorno al mio corpo e altre 2 alla mia anima, non le nascondo che questo è un grande tema della vita, no? Quando Sant'Agostino dice metti ordine a tua anima. Allora, se hai un pochino più di tempo, guardi il cielo, io non guardo televisione, ma per scelta, perché io voglio discutere con il creato. Io sono innamorato di contemplare l'eternità. L'eterno, via, non l'eternità.
0: Beh, io su questa enunciazione mi fermerei, perché contemplare l'eternità credo che faccia bene almeno quanto fare ginnastica. Grazie Brunello Cucinelli per aver preso con noi il caffè della domenica e grazie a voi per averci seguito.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Sono le 9.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: L'Iran attacca le navi e chiude Hormuz. Dagli Stati Uniti la terza ondata di attacchi. Regno Unito ha arrestato un uomo di 28 anni per l'omicidio dell'ex deputata Whitcomb. Mondiali, l'Inghilterra sfiderà l'Argentina. A Wimbledon oggi la finale Sinner-Zverev. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano la guerra contro l'Iran. Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali e Washington risponde con una terza ondata di attacchi.
13: Gli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare il terzo ciclo di bombardamenti di questa settimana contro l'Iran dopo gli attacchi delle guardie rivoluzionarie contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Lo scrive CENTCOM quando Teheran afferma di aver colpito una seconda nave che tentava di attraversare lo stretto e una base statunitense in Qatar. Attacchi iraniani in risposta anche su Emirati Arabi Uniti e Bahrain, l'Iran ha fatto la scelta sbagliata e ora ne paga le conseguenze, ha scritto su X il capo del Pentagono Pete Hegseth, quando il presidente del Parlamento deputato iraniano Ghalibaf ha avvertito l'era degli accordi unilaterali è finita. Un quotidiano iraniano ha intanto pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro si vede la premier Meloni in uniforme arancione da carcerata, con un bersaglio in testa invece le foto di Trump e Netanyahu. Il tutto quando l'Oman, paese mediatore, avrebbe elaborato una proposta per gestire il traffico nello stretto di Hormuz attraverso due rotte controllate separatamente. Secondo l'accordo, che deve essere ancora finalizzato, entrambi i corridoi rimarrebbero aperti. In quello meridionale si consentirebbe la libera navigazione, mentre in quello settentrionale il transito sarebbe controllato dall'Iran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia, lo ha annunciato il suo ufficio in una nota. E un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio della ex deputata britannica Anne Whitcombe. Secondo le forze dell'ordine, il sospettato, un cittadino britannico, è attualmente in stato di fermo. La Commissione europea raccomanda di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia a causa della riapertura del padiglione della Russia. I vertici della Biennale attendono ora la nota tecnica formale. Ed è stato pubblicato ieri in Gazzetta ed è in vigore da oggi il decreto Salvini che a 34 anni dal codice della strada stabilisce come omologare gli autovelox. 850 apparecchi non sono in regola e verranno spenti, mentre sono 3150 quelli in regola. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI, al microfono di Alessandro Arona.
14: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
15: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
14: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità. In Francia ogni 3 km c'è una postazione autovelox. La Spagna ha raggiunto risultati eccezionali dai controlli di velocità. In Italia non ci stiamo riuscendo.
15: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
14: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
11: Mondiali 2026, l'Inghilterra batte 2-1 la Norvegia e va in semifinale contro l'Argentina che ha superato 3-1 la Svizzera. E per il tennis oggi la finale Sinner-Zverev a Wimbledon.
16: L'appuntamento è alle 17 sul centrale di Wimbledon. Jannik Sinner cerca il bis nel torneo più importante del mondo e lo fa partendo da favorito in una finale in cui però il pronostico è più stretto di quanto non possano dire le statistiche. Dall'altra parte della rete c'è Alexander Zverev, l'amico del numero 1 che in 14 precedenti ha vinto solo 4 volte e che ha perso tutti gli ultimi 9 incroci. Una sorta di bestia nera Sinner per Zverev, ma attenzione perché il tedesco sta vivendo forse la sua stagione migliore ed è il giocatore che a Parigi ha conquistato il Roland Garros spegnendo in finale i sogni di Flavio Cobolli. Da lì in poi si è come liberato di un peso e sta giocando un grande tennis, aggressivo e pericoloso anche per l'azzurro che a Londra è andato in crescendo nel corso del torneo fino alla sfida dominata contro Djokovic in semifinale. Sinner è a caccia del titolo numero 5 negli slam, il 30° complessivo in carriera. Il suo primato nel ranking mondiale non è in discussione anche per l'assenza che si prolungherà di Carlos Alcaraz. Comunque vada, insomma, domani sarà leader della classifica per l'80ª settimana. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ed è tutto, grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a Si può fare, Giorno 24 torna alle 10.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: È un mondo possibile quello di cui parleremo oggi. Buona giornata, ben ritrovati. Questa puntata di domenica di Si può fare parla di intelligenza artificiale, un mondo possibile, un mondo al quale però non abbiamo, nel senso che parliamo di tante applicazioni.

0: di tutti i quotidiani non tanto tempo fa, un avvocato che per far causa contro una compagnia aerea ha chiesto di altri casi al servizio, in quel caso di ChatGPT, e ChatGPT gli ha fornito 6 casi simili, ma non esistevano questi casi, non c'erano precedenti, non c'erano motivi di appellarsi, insomma, a situazioni simili. E quindi ecco, anche lì si è presa una grossa cantonata. Ci sono persone che chiedono alle chat come investire il loro denaro, se un'azienda è affidabile, se un fondo rende quanto vogliono loro, ma non rendendosi conto che pongono la domanda sbagliata al soggetto sbagliato, ecco, perché lì bisogna capire un po' chi ha fornito e come è stata caricata, diciamo, questa chat. Ci sono anche alcuni casi in cui alcuni chiedono per chi votare a una chat. Ecco, potete immaginare che tutti questi utilizzi intanto danno risposte scorrette, ma poi dopo sono anche passibili di manipolazioni varie. Ne vogliamo parlare con Alberta Antonucci, avvocata esperta di diritto del web e nuove tecnologie. Buongiorno e bentornata, ci siamo sentiti qualche anno fa.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Per l'invito.
0: È un piacere risentirla. Senta, è davvero è così diffuso, lo vedete anche voi, insomma, questo ricorso improprio alle chat? Adesso io non voglio puntare il dito contro Gemini o contro ChatGPT, il tema è proprio l'utilizzo scorretto, secondo me, di questi nuovi ritrovati di cui disponiamo.
1: Certo, assolutamente. No, c'è proprio un uso spropositato. Oramai è un po' vista come il miglior amico o la migliore amica all'intelligenza artificiale. Ci rivolgiamo per qualunque dubbio e anche purtroppo spesso pensiamo sia un avvocato, un medico, pensiamo sia un professionista economico nella tasca al quale possiamo attingere quando abbiamo dei dubbi. E noi questo lo vediamo sia con i nostri clienti che con le controparti. Questo bisogna assolutamente ammetterlo.
0: Quindi ci sono una serie di errori, ecco, perché ci sono i clienti che magari cercano di evitare una parcella e si rivolgono all'intelligenza artificiale nella speranza di far da sé. Immagino che capiti anche questo, e poi devono venire invece da un legale vero in carne ed ossa per tirarsi fuori da qualche guaio. E poi dopo c'è chi, però, anche abbiamo letto tra i vostri colleghi, ma non solo, per carità, tra mille professionisti, si affida all'intelligenza artificiale magari per far prima, per scremare, non lo so, e poi non verifica.
1: Assolutamente, io posso raccontarle un caso che ho vissuto in prima linea. Come controparte ho avuto una concessionaria di una casa automobilistica abbastanza importante, la quale probabilmente in un'ottica di economia dei costi o forse perché ha sottovalutato, non so, la mia diffida, deve aver affidato la mia lettera a un'intelligenza artificiale, la quale ha preparato una risposta e senza controllarla me l'ha inoltrata. Quindi siamo molto attenti a che cosa scriviamo, perché quando io ricevo questa risposta, li ho contattati e ho detto: guardate, è verosimile che abbiate utilizzato qualche strumento, ma è totalmente confessoria questa vostra risposta, quindi se volete io faccio finta di niente, faccio finta di non averla ricevuta e trovo un accordo, perché diversamente qui io vinco facile, perché avete ammesso con, diciamo, un linguaggio abbastanza arricchito da esempi, avete ammesso quello che vi ho scritto. Quindi quando usate questi strumenti state attenti, perché non possiamo fare i medici e non possiamo improvvisarci tecnici quando non sappiamo poi tradurre quello che ci viene consegnato. E quindi questi poveretti hanno ammesso: va bene avvocato, troviamo l'accordo e finiamola qui.
0: Certo. E la figuraccia, tra l'altro, che avrebbero fatto sarebbe stata poi dopo, no? Ancora più squalificante. Non solo l'hai fatto fare l'intelligenza artificiale, l'hai trasmesso senza leggerlo, poi vuoi andare per forza di batterlo, allora proprio sei fuori da ogni possibilità di salvare la faccia.
1: Oh, questo, assolutamente.
0: Sì. Ma senta, capita poi anche molto agli studenti, adesso sappiamo di fare ricorso a questi strumenti, si sgamano facilmente volendo. Io so di professori che appunto fanno fare anche in università il primo compito, no? E poi verificano che bene o male tutti hanno fatto

0: Hanno fatto ricorso a qualche strumento che non sarebbe stato lecito utilizzare?
1: Ora nelle scuole vengono utilizzati degli strumenti che rilevano la percentuale di AI utilizzata. Quindi nel momento in cui viene consegnato un test, viene messo in questi software e ti danno una media abbastanza precisa dell'utilizzo. Quindi diciamo ad oggi gli studenti, ammesso che non abbiano un prof vicino alla pensione o vecchissimo, ecco, passano tutti sotto, o comunque con poca confidenza con l'AI, passano sotto questa lente. Il vero problema è in realtà, al di là dell'utilizzo, che cosa diamo noi in pasto a queste piattaforme, quindi quello che consegniamo, perché molto spesso sia professionisti che lavoratori che ragazzi con estrema naturalezza consegnano del materiale che spesso ha nel cuore dei dati importanti, dei dati personali o comunque dei segreti, dei codici sorgenti. Questo perché vogliono velocizzare, perché non c'è più la voglia di riflettere, di analizzare, si vuole performare in poco tempo e avere subito un risultato eccellente, perché noi pensiamo che l'intelligenza artificiale sia più performante di noi, sia più valida di noi, quindi ci affidiamo come se fosse un vero professionista, quando invece dovrebbe essere un mero assistente che magari ci può aiutare ma non sostituire nel lavoro. Infatti c'è un caso Samsung, non so se ne abbiate parlato, ma è il caso che ha fatto la storia, dove degli ingegneri che lavoravano su un codice sorgente, il codice sorgente è l'insieme delle istruzioni scritte dai programmatori che spiegano al software come deve funzionare. Immaginiamoci la ricetta della Coca-Cola, ecco, ed è estremamente riservato. Quindi per velocizzare il lavoro copiarono il codice e lo incollarono dentro un'intelligenza artificiale chiedendo trova l'errore. Loro non volevano violare i segreti industriali che hanno fatto, volevano semplicemente lavorare meglio. Però avevano trasferito informazioni strategiche aziendali su una piattaforma esterna e quindi Samsung paralizza tutto, vieta l'intelligenza sui dispositivi aziendali e quindi poi ha attivato tutto un sistema di sviluppo privato per prevenire, ecco, eventuali fughe di know-how o segreti aziendali. Quindi è proprio un tema di velocizzare, non tanto imbrogliare. Siamo diventati tutti un po' più pigri probabilmente, però serve anche un'alfabetizzazione che in questo momento è veramente assente di questi strumenti.
0: Eh sì, decisamente, e è anche la comprensione dei limiti che hanno e che ci auguriamo avranno sempre, nel senso che appunto il limite può essere quello che le è stato dato, no, come informazione di base, e quindi poi fare anche una ricerca universitaria su quello è limitante, perché magari ci sono nelle biblioteche fisiche molti più documenti e molti più materiali che possono risultare utili allo scopo, insomma, per il quale si sta lavorando. Però lì serve, come dire, avere pazienza, cercarsi il testo, andare da qualche parte o comunque fare delle ricerche più approfondite, leggerseli, perché poi dopo anche quella funzione di lettura veloce, te la faccio io il riassunto, è una funzione molto sfruttata, ma che in realtà è fuorviante, perché se uno magari ha letto l'originale può essere che colga diversi errori. A me stessa è capitata, vedendo, non l'ho utilizzata io, è stata utilizzata su una trasmissione, una puntata in particolare di Si può fare, che poi è stata riassunta in un modo tale che era diversa rispetto a quello che avevano dichiarato gli intervistati nel corso della puntata. Ci sono molte situazioni limite.
1: Perché chi l'ha sviluppata, quindi in questo caso lei che è la conduttrice, ha contezza di tutto il processo, poi quando viene consegnato il risultato si ha la capacità di controllare l'AI proprio come un assistente, altrimenti si seminano errori che a volte possono essere contenibili, altre volte invece diventano
0: perpetui, perché poi vanno in giro per il web, restano lì e si passano di chat in chat e non li trovi più, come sempre accade.
1: Questo è un altro grande problema dell'AI, di dove vanno tutti i dati, il materiale che carico, che io consegno all'AI, e quindi la domanda che noi dovremmo porci ogni volta che utilizziamo un sistema di intelligenza è semplice: dove vanno a finire i dati che carichiamo? E questo vale per tutti, vale per imprenditori, per studenti, perché la risposta non è unica, perché c'è un errore che si fa, si pensa Spesso quando utilizziamo l'AI stiamo utilizzando un programma di scrittura, ad esempio Microsoft, che elabora il documento nel nostro computer. No, questo contenuto che ne diamo invece all'intelligenza artificiale va sui server delle intelligenze per generare la risposta, quindi esce dal nostro computer e viene trasmesso a dei server che sono fornitori del servizio. E io dico sempre ai miei ragazzi, anche quando faccio formazione, e oggi il rischio non è più l'hacker che entra nel sistema, ma siamo noi, è il dipendente o è qualche collaboratore che in perfetta buona fede copia e incolla informazioni riservate dentro un chatbot. Quindi si è un po' cambiata la forma del facciamo guerra a noi stessi, ecco, quando non sappiamo usare gli strumenti. Quindi allontaniamoci dall'hacker, perché ce l'abbiamo in casa essenzialmente.
0: Sì, sì, infatti inutile fare 200 corsi di formazione se poi copi, incolli e mandi in analisi a qualche chat in giro per il mondo, a qualche server allocato chissà dove. Senta, a proposito di rischi e di cose che non comprendiamo, cioè non teniamo abbastanza presenti, proprio rispetto al vostro lavoro, al tema della legalità, al tema anche della democrazia a cui ho accennato all'inizio, questo uso spropositato e questa fiducia illimitata nell'intelligenza artificiale sono un rischio secondo lei? Secondo me sì, vorrei sentire la sua opinione ovviamente.
1: Allora, è un po' come la macchina, bisogna fare formazione e dei corsi per poterlo utilizzare bene. Io faccio sempre l'esempio di un semaforo, quindi se posso utilizzare quel documento, posso darlo all'AI, bisogna sempre chiedere se abbiamo il diritto di consegnare quel documento all'intelligenza artificiale, chiedersi se è coperto da segretezza, se contiene dati personali o rappresenta un vantaggio competitivo per la nostra organizzazione. Dobbiamo prima chiederci se ci può aiutare a risolvere quella cosa, quel problema. Dobbiamo chiederci: posso caricare quel determinato documento? Quindi il vero tema è il prompt, quindi la comunicazione che io do e i dati che do all'intelligenza artificiale, perché ricordiamoci che la responsabilità della comunicazione che io do resta proprio solo a chi preme digita invia e quindi dà l'input e trasmette quei documenti. Quindi sicuramente oggi serve un'opera di alfabetizzazione importante. In realtà ce lo dice anche la legge, no? Per tutte le aziende che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale è necessario sviluppare e adottare delle misure affinché i collaboratori abbiano delle competenze adeguate anche per capire i rischi, capire come utilizzare al meglio. Quindi è proprio, si parla di formazione proporzionata al ruolo e al livello di rischio. Quindi diciamo che non è più sufficiente mettere a disposizione l'AI per i dipendenti, bisogna dimostrare di avere formato le persone e formate a utilizzarle in modo consapevole, sicuro e anche conforme alla normativa. Quindi la vera sfida, come ho detto prima, non è tanto usare l'intelligenza artificiale, ma insegnare a usarla bene. Questo secondo me è il segreto di oggi.
0: L'ultima così considerazione che possiamo fare insieme, e forse in questi prossimi minuti, riguarda proprio anche le normative. Le normative sono sempre molto lente rispetto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, che pare che ogni 24 ore raggiunga un nuovo obiettivo. Lì come sì. Cioè è difficile anche stabilire un quadro all'interno del quale poi muoversi.
1: Questo è il problema della tecnologia, è così veloce e il nostro legislatore non tiene il passo, per quanto l'Europa e l'Italia si stiano veramente attrezzando. E sarà un problema, penso, irrisolvibile con la velocità del web, anche e soprattutto dell'AI, penso sia irraggiungibile a livello di controllo e sicurezza, perché è difficile tenere il passo. Però se la stiamo provando, la formazione, una buona istruzione potrebbe tenere testa alla velocità.
0: Ok. Del, Forse anche così, anche a volte un pochino di buon senso. Adesso io ho una figlia giovane che ogni tanto l'ho beccata a chiedere: mi dai una ricetta della torta all'intelligenza artificiale? Dico, ma con tutti i libri di cucina che ci sono, ma anche con tutti i siti che ci sono di cucina, te lo devi chiedere a Gemini, per favore, che non sa neanche che magari che ricetta è, da dove arriva, magari poi non ti piace, no? Perché alla messa insieme, cogliendo chissà da quali altre fonti, magari anche un pochino. No, un picco, come diceva lei, un po' di come dire, riflessione prima di ricorrere all'intelligenza artificiale per cose semplici può darci, no? Può orientarci.
1: Assolutamente sì, è che non abbiamo più la pazienza di cercare di sfogliare i libri, vogliamo tutto e subito, e nel passaggio intermedio che è l'attesa, la ricerca e lo sviluppo siamo stati un po' disabituati, ecco, nel rispettare, ecco, questo tempo. Vogliamo tutto e subito e vogliamo la risposta pronta. Adesso abbiamo visto anche le varie piattaforme, stanno integrando tutti con l'AI per aiutarci nelle ricerche, anche le chat di messaggistica l'hanno introdotta per velocizzare tutto. Quindi siamo tutti in questa corrente che vuole tutto e subito e abbiamo perso la possibilità di pensare, riflettere,
0: sì,
1: magari un libro
0: realtà,
1: a casa.
0: Sì, non so, esatto. Se siamo noi che vogliamo tutto e subito, è che ci stanno addestrando a noi a richiedere tutto e subito, nel senso che no, continuando a proporre degli strumenti così veloci, ci abituiamo via via a volere risposte veloci, però a mangiare anche la torta non tanto buona alla fine. Avvocata, sì, la ringrazio. Sì, prego.
1: Le chiudo per darle capire a che livelli sono alcune persone. Io, da una mia cliente, ho ricevuto una risposta: sì, vengo all'appuntamento delle 13 giorno X, e sotto c'era scritto risposta migliorata dell'AI. Quindi utilizziamo anche delle risposte banali.
0: Chissà cosa ha migliorato l'AI in quella risposta lì.
1: Bella domanda.
0: Veramente. Grazie davvero, avvocata Alberta Antonucci, esperta, come abbiamo sentito, di diritto del web, nuove tecnologie. Buon proseguimento, alla prossima, e buon lavoro, perché mi sa che aumenterà sempre di più.
1: Lo penso anch'io, grazie.
0: Grazie. Allora, restiamo nel tema della intelligenza artificiale, che, come dicevamo, è molto difficile da normale dare un quadro, perché c'è una continua evoluzione. E le Nazioni Unite in particolare ultimamente si sono applicate, è stato pubblicato da poco un rapporto preliminare proprio su le opportunità, i rischi, gli impatti della intelligenza artificiale, e pone questo rapporto preliminare, sia pur preliminare, una serie di questioni e anche una serie di preoccupazioni. Ne parliamo con Walter Quattrociocchi. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, professore ordinario di informatica alla Sapienza, Università di Roma, ovviamente. Allora, questo rapporto è un rapporto preliminare che pone qualche preoccupazione. Io in particolare ho visto rilanciata quella parte che dice che l'intelligenza artificiale ormai è a un livello tale per cui, diciamo, si autoprotegge, cioè siamo un po' nell'ambito del film al 9000, com'è che era, insomma.
2: No.
0: Però
2: no, per
0: ecco, voglio no, diciamo, siccome ho letto così presentata, ho detto parliamone seriamente, ecco.
2: No, per fortuna, diciamo, c'è una tendenza, ovviamente per la questione del mercato dell'attenzione, a farla sempre più grossa di quello che è. Siamo sicuramente non ci autoinganna, non siamo di okay. fronte a entità di questo tipo.
0: Non è ancora a quel livello lì. Ecco.
2: No, ma non lo sa, con queste architetture difficilmente lo sarà, nel senso, sono strumenti che nascono per, come la intendiamo noi, cioè l'intelligenza artificiale come è diventata nella questione pubblica, è un generatore di testo che produce frasi plausibili. Nel produrre quella plausibilità noi ci ritroviamo di fronte a un oggetto che facciamo fatica a distinguere per la sua reale natura, e in questo tendiamo ad attribuire a volte un po' anche sotto il gioco di chi li propone un claim, magari una visione un pochino più amplificata, inflazionata di quello che è.
0: E quindi, insomma, sì, preoccupiamoci sì, ma non troppo. Io mi preoccuperei dell'uso che, come dicevamo poco fa, che le persone fanno di questi strumenti, immaginando che siano veramente super intelligenti, che sappiano tutto, che rispondano a tutto e siano anche empatici e quindi ti diano conforto nel momento del bisogno, o suggerimenti su chi votare o su come investire il denaro.
2: Quello è un problema enorme, nel senso che noi li stiamo utilizzando per un fine diverso da cui questi oggetti sono stati progettati, e ci vengono anche venduti per quello che non sono, no? Noi sostanzialmente abbiamo l'intuizione che davanti all'attrezzo che utilizziamo, allo strumento che utilizziamo, ci sia una specie di assistente, magari un po' naive, un po' ingenuo per alcuni aspetti, molto preparato su altri, che ci facilita l'esistenza. Il punto è che in quello si gioca tutto il fraintendimento. Il Large Language Model è uno strumento che nasce per sistemare, creare frasi plausibili. Quindi, quando gli chiediamo una ricetta, lui sta simulando una sequenza che imita una ricetta rispetto a quello che ha osservato precedentemente. E fa lo stesso quando gli chiediamo un consiglio, fa lo stesso quando gli chiediamo di tradurci qualcosa, fa lo stesso quando gli chiediamo un giudizio. E è lì che secondo me si gioca un po' al punto. Noi lo utilizziamo, diventa pericoloso e critico quando lo utilizziamo come strumento in delega decisionale. Cioè, la fluency, cioè l'affluenza linguistica che produce il Large Language Model non passa per nessun processo di verifica. Quello che viene riportato quindi è una simulazione di un giudizio, una simulazione di un rapporto di confidenza rispetto a un determinato oggetto, e questo crea quindi l'illusione che ci sia qualcosa, ma non c'è assolutamente nessun criterio di validazione. E anche il report ONU riporta esattamente questo aspetto, l'epistemic fluency e l'epistemic factuality, cioè la fattualità verso la fluenza, il modo che sia scritto bene. Certo. In quel tipo di contesto si gioca un po' la partita che stiamo impostando noi in Italia, anche in Europa.
0: Forse è l'unica, sì, adesso la devo fermare perché c'è una pausa, però il fatto che parli è questo forse che ci depista, perché intorno a noi, nel mondo che ci circonda, non c'è nient'altro che parli, non ci sono animali che parlano. E così via, no? E questo quindi ci fa pensare che sia come noi, tra virgolette. Allora facciamo una piccola pausa, professore, mi perdoni, per la pubblicità, torniamo tra un istante.
3: Si può fare.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Nome.
11: Freeway Skyline.
10: Professione.
11: IRP.
10: Missione.
11: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
10: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
13: SNP Assicura. Con noi puoi.
14: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
13: SNP Assicura. Con noi puoi.
14: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
13: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Fare.

0: Siamo sempre in collegamento con il professor Walter Quattrociocchi, Università La Sapienza di Roma. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e il professore ci stava spiegando, insomma, che parla, ma non è che ci capisce da un punto di vista emotivo soprattutto. E noi però tendiamo a, come dire, non valutare questo aspetto, proprio perché non c'è niente nel mondo che ci parli esattamente con la lingua che noi utilizziamo. Il cane non ci parla, anche se ci vuole bene. Però ecco, l'aspetto quindi che dobbiamo imparare oltre a questo è porre le domande giuste, cioè non si può chiedere a un'intelligenza artificiale di essere empatica con noi, perché utilizzerà dei codici che ha già visto e quindi riprodurrà una sequenza di parole che si dicono in queste occasioni, però non ci sarà veramente vicina. Quali sono le domande giuste da fare no? Per le quali effettivamente è utile, ecco?
1: Allora, è molto utile per quanto riguarda la questione della sintesi dei testi e nell'aggiustamento delle

0: bozze. Per il resto, almeno dal mio punto di vista, il problema grosso è quello dell'epistemia, no? Cioè l'epistemia è l'illusione di conoscenza. Noi utilizziamo questi strumenti come se fossero motori di ricerca e un po' siamo pure indirizzati da quello, no?
1: Cioè, sì, Google, certo, ce lo propongono, certo, subito la prima cosa.
0: Però è uscita una sentenza della corte tedesca che ha detto che nelle risposte sbagliate la responsabilità è della piattaforma stessa. Questo cambia completamente il quadro rispetto a come viene venduto questi strumenti, perché ce li vendono con la produzione linguistica, noi la interpretiamo come fattuale o meno e poi è a noi la verifica. Invece la Corte mette esattamente in evidenza il fatto che portarla sul mercato come strumento che produce l'accesso alla conoscenza viene in qualche modo, fa parte di quello che potrebbe assomigliare un po' a un, non dico truffa, però diciamo qualcosa che sicuramente lo strumento non fa. E secondo me la cosa più grave che succede è il fatto di utilizzarlo come strumento che potenzia gli aspetti cognitivi. Cioè molti si sentono abilitati da questi strumenti, no? Non sapevo fare qualcosa, quindi adesso sono in grado di farlo.
1: Ah, sì.
0: Con il Large Language Model questo strumento diventa devastante, cioè un Dunning-Kruger sotto steroidi sostanzialmente, perché ci ritroviamo sostanzialmente, no, io mi ritrovo con persone che vengono sotto nella mia pagina Facebook o LinkedIn e mi commentano i miei articoli scientifici pubblicati su riviste attraverso chiaramente un passaggio che è fatto sul Large Language Model, e ovviamente il Large Language Model si indirizza verso quello che gli hanno detto. Quindi il discorso è che non tiene il punto logico il Large Language Model, il Large Language Model tiene il punto della coerenza linguistica, cioè quello che è stato detto deve suonare fluente, per il resto non importa. Recentemente abbiamo commentato in un'intervista approfondita su Science News proprio il fatto che il Large Language Model, nella sua costruzione di traiettoria, quando costruisce un'argomentazione se ne frega delle assunzioni precedenti, entra tranquillamente in contraddizione con le evidenze. L'importante è mantenere quella coerenza linguistica rispetto al contesto osservato.
1: E che è scioccante, ripeto, sono strumenti, certo, sì, sì, scioccante.
0: Quindi per cosa possono essere utilizzati? Una volta che si capisce lo strumento per quello che è, allora si apre una discussione su che cosa serve, ma secondo me ancora non è neanche chiaro a chi questi strumenti li vende, perché pure quando vendono le AI agenti, che andremo in delega, questi sono strumenti che non sono in grado di operazionalizzare il concetto di affidabilità, perché si basano su costruzioni di frasi che suonano come se fossero affidabili, ma non hanno il concetto di affidabilità. Non sono in grado quindi di controllare se un lavoro è stato portato a termine oppure no. Questa è una cosa, secondo me, dirimente, molto importante.
1: È molto importante, sicuramente, però con delle conseguenze nel medio termine, nel breve termine, che possono essere molto, molto gravi, se le guardiamo anche, come dicevamo prima, a livello di democrazia, cioè se tu gli chiedi per chi votare, o perché succede una certa cosa, oppure se gli chiedi di spiegarti una situazione, una guerra, da dove è nata. Cioè, sono cose che poi dopo influenzano il pensiero collettivo.
0: Certo, infatti è un problema di governance che sempre di più rende evidente che c'è bisogno di una forte interazione tra decisione politica e base scientifica, base fattuale scientifica. La Commissione europea si è mossa in questa direzione munendo l'AI Office, che sarebbe l'ente delegato alla regolazione di tutto quello che è l'AI, di un panel indipendente di 60 esperti, di cui mi fregio di far parte, dove dovremmo analizzare proprio tutto il ventaglio di rischi sistemici e tutte le validazioni empiriche che questi strumenti portano, perché c'è proprio uno scollamento tra la realtà degli strumenti e quello che poi viene raccontato e percepito nel discorso pubblico. Questo è un elemento che secondo me è dirimente.
1: Però è difficilissimo da governare, tanto più che queste, insomma, si chiama aziende, non rispondono, cioè non sono private, poi dopo non è che si può, si cerca di mettere un argine a qualcosa quasi inarginabile.
0: Eh sì, sicuramente bisogna lavorare molto.
1: Rispondono ad altri stati, rispondono ad altre, no? Quindi non...
0: Certo, è chiaro, però dal punto di vista strettamente di fruizione, cioè nella fruizione europea, l'AI Act mette dei confini molto chiari. Da quel punto di vista noi siamo ancora il posto più bello in cui vivere nel mondo, nonostante tutto. Quindi abbiamo ancora qualcosa che pensa a tutelare il cittadino. Il punto è che, ripeto, secondo me il punto che ci stiamo perdendo e il punto che diventa fondamentale è che sostanzialmente noi abbiamo di fronte strumenti che aumentano il costo della verifica. Producono tanto testo plausibile, e quindi aumenta la domanda di verifica, ma le persone che sono in grado di verificare per competenza sono sempre le stesse. E magari anche di meno, perché lo abbiamo visto anche in università, diciamo il Large Language Model non è che stanno facendo un buon accompagnamento
1: buon servizio,
0: per gli studenti. Assolutamente no. Quindi ecco, diciamo, un po' il costo della verifica è quello che creerà ulteriore divario sociale, oltretutto.

0: perché, cioè, gli sarà illuso di aver capito qualcosa perché passa attraverso il Large Language Model senza sapere che il Large Language Model produce cose che non passano per il concetto di verifica. E ogni volta che nell'architettura del Large Language Model prova ad essere introdotto uno strumento che riduce questo gap, viene chiamato in ambito il gap epistemologico, si ricorre a strumenti esterni, moduli esterni. Questi strumenti esterni aumentano già il costo, che è già mostruoso, di queste piattaforme. Quindi di fatto stiamo facendo qualcosa, ma non sappiamo bene cosa.
1: Ecco, no, poi con il rischio di mettere chi le cose le sa in una difficile posizione davanti a migliaia di persone che con... esatto, questi modelli credono di saperla più lunga, ecco.
0: Sì, sì, è puntualmente quello.
1: È un disastro totale, un cortocircuito totale. Poi anche per gli studenti comunque la questione è complessa, perché non, come dire, occorrono, come alcuni magari dei loro coetanei, utilizzando questi modelli, oppure se vanno lenti con la loro ricerca, no, manuale in archivio, sono lenti perché sono d'altri tempi. Cioè anche lì, esattamente, poverini,
0: esattamente,
1: tra l'incudine e il martello.
0: Sono bei tempi, sono bei tempi, dai.
1: Sono bei tempi, mettiamola così. Va bene. E no, l'ultima considerazione, sa professore, visto che lei parlava della normativa dell'Unione Europea, il rischio è anche che poi per poter tenere fuori certe cose si sacrifichi anche parte delle libertà che abbiamo, perché poi mettendo un paletto di qua, un paletto di là, ci ingabbiamo un po'. È necessario, sì, però ci priviamo di alcune possibilità.
0: Certo, quello sicuramente, però diciamo che c'è stato un passaggio avanti molto importante negli ultimi anno e mezzo, diciamo. Cioè, diciamo che la situazione geopolitica internazionale ha portato l'Europa ad una accelerazione nella consapevolezza di essere un soggetto non soltanto economico ma anche politico, e ha cambiato molto l'approccio anche alla legislazione. Cioè, prima era impensabile che ci fosse un atteggiamento così veloce, così con tanti finanziamenti per tutelare tutto lo spazio sia industriale che di fruizione, che è relativo a quello che viene chiamato volgarmente intelligenza artificiale, ma di fatto è la rivoluzione che viene innescata dai dati. Abbiamo di fronte un panorama che aumenterà sicuramente le nostre capacità di curare malattie, di predire cose, che in qualche modo va governato di pari passo con un approccio fortemente scientifico e meno speculativo, perché purtroppo noi ci siamo spesso legati le mani e dati la zappa sui piedi, dando un approccio molto interpretativo e metaforico invece che stare sul fatto puntuale. L'Europa ha cambiato completamente passo da questo punto di vista. Le AI panel della Commissione Europea, delle AI office, esattamente in questa direzione. Cioè, ci sono premi Nobel, c'è un'attenzione fortissima, il panel è indipendente e dovrà fornire supporto decisionale al decisore politico su una base scientifica.
1: Ma che questo panel abbia delle possibilità e delle competenze è attestato dal fatto che è sempre sotto minaccia di ritorsioni in Unione Europea, per un verso o per un altro.
0: Esatto.
1: Se non fosse efficace quello che stanno facendo, o non avesse il rischio di diventare efficace, non saremmo qui a parlare di, appunto, ritorsioni.
0: No, ma lo sarà. Giocheremo una bella partita, glielo garantisco dall'interno, diciamo.
1: Rispondeteli per le rime, va bene.
0: Esattamente.
1: Professore, grazie davvero, buon lavoro, buona giornata, buona domenica, anche buona estate, già che ci siamo.
0: Grazie, professore. Arrivederci anche a voi.
1: Grazie, Walter Quattrociocchi è stato in collegamento con noi, insegna alla Università Sapienza di Roma, professore ordinario di informatica. Noi proseguiamo con, riusciamo a presentarvi almeno il nostro prossimo ospite, perché poi c'è un'applicazione specifica dell'intelligenza artificiale che ovviamente ci preoccupa ancora di più, no, non lo so se traviare le menti o appunto l'applicazione dell'intelligenza artificiale in campo bellico ci preoccupa di più, entrambe ci preoccupano. Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Sono tutti e due aspetti, no, preoccupanti, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, che poi dopo, diciamo, diventa fuorviante perché ti risponde quello che sa, ma sembra sempre così bella, così accattivante, e l'utilizzo poi in un campo bellico, sono tutte e due applicazioni sulle quali bisogna fare particolare attenzione, direi, no?
2: Direi senz'altro di sì, anche l'impressione che fanno sull'opinione pubblica è diversa. Cioè, tutto sommato la gente può essere ottimista rispetto a tante applicazioni positive dell'intelligenza artificiale. Quando si tratta di mettere a punto sistemi che sono ancora più efficaci nell'arte di distruggere cose ed esseri umani, naturalmente sono tutti molto più prudenti o addirittura ostili. Questo, tutti gli studi di opinione pubblica dimostrano che a livello mondiale c'è un grande scetticismo sull'uso delle armi cosiddette autonome, perché dotate di intelligenza artificiale.
1: Esattamente, perché l'intelligenza artificiale magari non si ferma laddove un essere umano a un certo punto si ferma, perché vede un cambiamento, perché ha motivo di credere che ci siano altre soluzioni.
2: Certo.
1: E invece quella va avanti ovviamente perché è programmata per andare avanti, quindi porta a termine il suo compito. Dunque dobbiamo fare una piccola pausa per la viabilità e poi vorrei riprendere precisamente sulla campagna che state portando avanti, che riguarda lo stop ai robot killer. A tra poco.
3: Si può fare. L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo appuntamento a causa di un veicolo in avaria sulla 1 Milano-Napoli. Si verificano code verso Milano tra Calenzano e la variante di Valico. Incidente, code sulla 12 Genova-Rosignano verso Genova tra Genova Nervi e Genova Est. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto. Si verificano incolonnamenti verso Bologna tra Faenza e Imola. In direzione del Brennero sulla 22 Brennero-Modena, code per traffico intenso tra Affi e Rovereto Sud. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Si può fare, si può fare,
3: si può fare.

0: Maurizio Battistelli, archivio Disarmo. Le volevo chiedere appunto della campagna Stop Killer Robots. È stata, è già più di 10 anni che è in pista, diciamo così. Purtroppo l'evoluzione tecnologica fa sì che sia sempre necessaria. Da dove parte questa campagna? Quali erano i suoi obiettivi originari e cosa è nella vostra attenzione adesso?
1: La campagna per fermare i robot killer nasce negli Stati Uniti nel 2013 e esordisce pubblicamente per iniziativa di un gruppo di scienziati che sono preoccupati per quella che sta prospettandosi come una possibile applicazione a un ambito già molto delicato e minaccioso come può essere quello dell'uso della forza militare. Quindi riesce immediatamente ad aggregare un vasto movimento di opinione pubblica negli Stati Uniti, poi in diversi altri paesi. Attualmente questa coalizione Stop Killer Robots riunisce 270 organizzazioni della società civile in più di 70 paesi del mondo. Tra questi paesi c'è l'Italia, naturalmente, e Archivio Disarmo partecipa insieme ad altre associazioni a questa presa di coscienza collettiva a cui lavoriamo, soprattutto fornendo ricerche, dati e analisi. Ultimamente abbiamo anche pubblicato un rapporto di ricerca per il Ministero degli Esteri, quindi è da lodare anche una certa attenzione da parte delle istituzioni, proprio perché questo scenario di affidare gli armamenti alla direzione dell'intelligenza artificiale è effettivamente inquietante per tutti coloro che conoscono le cose. Quindi gli stessi militari sono molto perplessi in vari paesi del mondo, perché fra l'altro l'applicazione dell'algoritmo toglie, per così dire, la responsabilità a coloro che poi devono gestire la forza legittima, cioè i militari, e ne fa una prerogativa propria difficilmente gestibile dall'esterno se non sotto il controllo umano diretto, costante, significativo.
0: Sì, trasforma tutto in una sorta di videogame, quindi c'è anche proprio un senso di responsabilità diverso, penso, rispetto a un modo, diciamo, tradizionale, tra virgolette, di portare avanti una guerra, un combattimento, un'operazione, quello che è.
1: Ma è tutto completamente diverso, viene stravolto proprio il concetto di rapporto amico-nemico. Innanzitutto quando, come per esempio a Gaza, l'esercito israeliano si è dotato di questo algoritmo che è in grado di, o promette di individuare il terrorista in mezzo ad altre possibili bersagli, e l'operatore militare ha 10 secondi di tempo per dare l'ordine di far partire il colpo. Ora, se l'algoritmo glielo prospetta, è molto difficile che poi il militare addetto dica di no. Di chi è a quel punto la responsabilità se vengono colpiti dei civili? Ecco, c'è un tema anche di responsabilità.
0: È un po', credo, quello che è accaduto anche sull'Iran nel primo giorno di attacco. La famosa scuola di Minab, credo che sia nata da un problema di programmazione anche lì.
1: Forse, è diverso, però, perché comunque
0: aveva dei dati forse antiquati, quella che erano stati dati
1: semplicemente i responsabili dei servizi di intelligence americana non hanno curato l'aggiornamento delle mappe. Lì è un errore proprio tipicamente umano. Ha fatto proprio l'esempio di come l'uomo delle volte possa sbagliare, e può sbagliare in modo altrettanto.
0: E la macchina però anche lì ha proposto questo obiettivo ed è stato dopo centrato. Ovviamente.
1: Input e output, se tu introduci dei dati sbagliati e la macchina elabora i dati sbagliati e ti dà la risposta, tra virgolette, giusta sulla base di quei dati. Quindi se quella risultava essere una caserma di Pasdaran, a quel punto l'informazione che ti dà l'intelligenza artificiale è colpiscila. Questo proprio comunque è un buon esempio, perché dimostra l'assoluta necessità di quella che si chiama tecnicamente il controllo umano significativo. Ecco, c'è tutto un dibattito alle Nazioni Unite su questo aspetto, perché le grandi potenze militari sono contrarissime a introdurre delle specificazioni di questo principio. Tutti sono d'accordo per il diritto internazionale umanitario, che prevede proporzionalità e responsabilità quando si fa un attacco, ma sostengono che semplicemente basta il diritto internazionale umanitario a definire il tema. Invece il DIU, questo diritto, è un po' come una costituzione. Per essere operativo deve essere poi, come dire, specificato con delle leggi ordinarie, cioè tu devi dire quando e come è possibile sparare, non devi fartelo dire dalla macchina.
0: Sì, è come essere d'accordo sul principio, che ne so, è bella la pace, poi dopo però bisogna anche stabilire come farla, ecco. Sì. Sulle grandi questioni bisogna entrare un po' più nel dettaglio, sì. Non essere solo generici. E
1: no,
0: non si vuole essere...
1: più se sono sul campo di battaglia diventano decisioni operative, sa? Mentre esatto. La pace è potrebbe essere un'astrazione, resta in un seminario, in una conferenza, ma tu quando sei sul campo di battaglia devi avere delle indicazioni concrete, tu comandante di un reparto, per sapere cosa devi fare. Quindi il diritto umanitario ti dice non devi colpire i civili, devi dare una risposta proporzionata all'attacco, ma quello poi se lo metti in mano all'intelligenza artificiale, e quella ti dà la sua risposta, che non necessariamente è quella della sensibilità di chi è in quel momento sul campo, che invece potrebbe e dovrebbe averla. Se non ce l'ha è chiamato a risponderne, ma domani se c'è una strage per un'errata indicazione dell'algoritmo, chi è responsabile?
0: È anche facile fare lo scaricabarile in questo.
1: Certo.
0: La macchina. È la macchina.
1: Proprio quello che il diritto internazionale umanitario voleva evitare da Norimberga in poi, no? Nasce lì l'idea che non è possibile rispondere, è un ordine che ho ricevuto. No, se la politica e lo Stato Maggiore sono i principali responsabili della guerra, tu nel corso del combattimento devi mantenere comunque una linea di legalità. Se non lo fai, rispondi anche tu che sei un semplice ufficiale. E adesso abbiamo dato in mano la decisione di sparare o no a un semplice capitano che ha 10 secondi per
0: dire,
1: dire
0: sì o no. Sembra un'orribile visione da gioco televisivo delle 19:30, sì, sì. Quelle cose lì, no? Ti do 10 secondi per rispondere, solo che lì la risposta determina un attacco. Non determina se vinco o non vinco il gettone premio, ecco. È una questione un bel po' più delicata. Quindi la campagna Stop Killer Robots, come dire, si concentra anche su questi aspetti. Chi la volesse sostenere, come la sostiene, per esempio?
1: Beh, la sostiene partecipando alle iniziative, per esempio sul sito

0: dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, ci sono le indicazioni delle diverse iniziative sulla rete italiana Pace e Disarmo, che riunisce una serie di altre associazioni italiane che operano in questo settore, pubblica continuamente documentazione, dà appuntamenti di iniziative che per lo più, nel caso poi nostro di Archivio Disarmo, sono più che altro di studio, di dibattito, altre sono anche proprio di vera e propria campagna, per esempio manifestare ovviamente in modo non violento di fronte al Parlamento per l'approvazione di determinate leggi, oppure fare un advocacy con i rappresentanti parlamentari e con le persone di governo perché si decidano a far ripartire gli accordi, o meglio ancora i colloqui di Ginevra, che hanno una sezione proprio dedicata a questo. Si riuniscono tra Ginevra e New York, però con grande difficoltà. L'Italia può e deve avere un atteggiamento propulsore. Molti paesi dell'Unione Europea hanno un atteggiamento importante, come la Francia, la Germania, la stessa Italia, i quali stanno dicendo dobbiamo normare questo uso dell'intelligenza artificiale. C'è tutta un'ala di paesi ONU che sono del tutto contrari, sono per la proibizione assoluta, e paesi BRICS e altri, ma anche qualche paese europeo neutrale storicamente come la Svizzera. E poi ci sono però i grandi paesi, le grandi potenze militari, le due superpotenze innanzitutto, Stati Uniti e Russia, e poi la terza che non è una superpotenza ma regionalmente lo è, che è Israele, i quali dicono no, no, per carità, non facciamo nessuna legge, nessun regolamento, nessuna limitazione, perché c'è già il diritto umanitario, noi assorbiamo quello, però, chi lo ragazzi, decide e siamo noi certo. stessi come stati a decidere noi se ci comportiamo in modo adeguato al diritto umanitario.
1: Appunto, dopodiché vediamo continuamente delle infrazioni a tutte le convenzioni, a qualunque tipo sì. di regolamentazione che è stata, ci siamo dati dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e quindi qui sarebbe come dire buttiamo tutto all'aria, mi sembra, con una risposta di questo genere. Esiste già un diritto umanitario che tanto violiamo, perché sì. ormai tanti paesi al mondo lo stanno regolarmente violando. Giusto per non mettere il dito addosso a nessuno, ma tanti lo stanno violando, dicendo poi vediamo, poi ne riparliamo.
0: No, ma quindi, vediamo noi stessi, siamo noi che garantiamo, vi garantiamo che noi, insomma, l'esercito israeliano è stato definito l'esercito più morale del mondo, loro dicono noi facciamo tutto secondo le leggi nazionali nostre e internazionali, quindi state tranquilli. E non succede niente, noi usiamo questo algoritmo Lavender che ci indica se la persona che ho di fronte è un terrorista, noi se è un terrorista spariamo, poi possiamo tollerare anche fino a 20 persone di danni collaterali perché siamo in guerra.
1: Sì, infatti.
0: Una visione un po' riduttiva, diciamo.
1: È un po', sì, anche un po' prodomo proprio.
0: Insomma, ho usato un termine ironico, veramente, è una interpretazione tragica, certo. quindi è indispensabile che noi come campagna Stop Killer Robots portiamo in tutte le istanze, l'abbiamo portata in Parlamento in un incontro che abbiamo fatto a gennaio, precedentemente abbiamo dato il premio Colombe d'Oro per la pace a Peter Azzaro, che è il vicepresidente della campagna, uno studioso che negli Stati Uniti da 20 anni affronta questi temi, l'abbiamo portato da Mattarella, il quale
1: certo,
0: ha ascoltato Fabrizio, con interesse.
1: Sì, insomma, la devo fermare per forza perché c'è GR24, però ecco, anche questo, anche partecipare con voi a questo tipo di sforzo per la legalità, per lo studio, è un modo di riflettere, imparare quali sono i limiti della intelligenza artificiale così invadente ormai. La ringraziamo davvero, buon lavoro al presidente di Archivio Disarmo e buona domenica.
0: Bene, anche grazie. A lei buona domenica e agli ascoltatori.
1: E un ringraziamento in redazione a Michele La Serra e Silvia Bandelloni, Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto.

Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni

0: giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Sono le 10.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: L'Iran attacca le navi a Chiud Hormuz e Washington risponde con nuovi raid. Guerra in Ucraina, droni russi su Kharkiv e Dnipro, ferite e danni a infrastrutture. L'ondata di caldo sull'Italia, Sardegna e Piemonte devastate dagli incendi. Una buona giornata ancora, bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura gli aggiornamenti dopo la terza ondata di attacchi lanciati dagli Stati Uniti e la chiusura di Hormuz da parte di Teheran.
9: Hormuz rimarrà chiuso fino a un nuovo avviso, lo dichiara Teheran, secondo cui gli Stati Uniti stanno cercando di imporre la propria linea di condotta nello stretto di Hormuz in violazione del protocollo d'intesa tra le due parti. Siamo responsabili di qualsiasi movimento in quella via navigabile e difenderemo il nostro diritto, ha sottolineato il portavoce dell'esercito iraniano, confermando l'attacco a due navi mercantili che tentavano il passaggio. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola o pagherete per non averla rispettata, l'avvertimento a Washington del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. In risposta, gli USA hanno iniziato a lanciare il terzo ciclo di attacchi di questa settimana contro l'Iran, dove hanno colpito cinque città della provincia meridionale di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata e ora ne paga le conseguenze, ha scritto su X il capo del Pentagono Pete Hegseth, quando, per rappresaglia, Teheran è tornato a colpire Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania, il cui esercito ha segnalato la caduta di tre missili che hanno provocato leggeri danni, e Qatar, che denuncia tre feriti a causa delle schegge. Nel mezzo dell'ultima escalation, il Pakistan chiede moderazione, richiamando il memorandum d'intesa di metà giugno. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni a oltre 20 edifici residenziali e infrastrutture civili. Al momento non risultano vittime. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno causato invece almeno 8 morti in Ucraina. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso e quelle in arancione salgono a 6 ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna.
10: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere e poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. mezzi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa non è stata stilata, anche perché sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree distrutte dalle fiamme sia dal personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta la tensione anche per via delle alte temperature.

0: previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso questa mattina ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia partecipano le famiglie delle vittime e dei feriti, il Presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e la Sindaca di Andria Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Gera 24 torna alle 11:00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: C'è un video che sta girando nelle chat e sui social, registrato a Gaza. Immagini per una volta non di distruzione, ma tentativi di normalità e rinascita. Si vede una massa di persone fra le macerie, sullo sfondo edifici distrutti, e tutti assieme, col fiato sospeso e gli occhi spalancati, tifano Egitto durante la partita dei mondiali tra Argentina e Egitto, terminata 3-2 per l'Argentina. Hanno esultato e tifato fino all'ultimo, per poi lasciarsi andare a una sincera delusione al fischio finale. Le partite nella striscia di Gaza sono proiettate su teloni bianchi montati in grandi spazi pubblici. A organizzare le proiezioni è stato il Comitato Egiziano di Soccorso a Gaza, un'organizzazione umanitaria creata dal governo egiziano. Martedì un attacco israeliano ha ucciso Mohammad al-Waeidi, palestinese, direttore delle pubbliche relazioni dell'organizzazione, che era stato uno dei principali organizzatori di queste proiezioni. Stava andando in taxi verso una delle proiezioni quando è stato colpito. Insieme a lui sono morti un uomo e due bambini di 10 e 8 anni. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. Ci siamo dati una regola per questa puntata, siccome siamo stanchi di vedere le immagini di Donald Trump e i discorsi, le affermazioni, le negazioni continue. Questa è una puntata Trump free. Vediamo se fino alla fine riusciamo a portare avanti questa indicazione. Per scriverci immagini@radio24.it abbiamo anche il podcast, potete riascoltare le puntate. In regia Anna Riva, in redazione Giorgio Giardino, senza Jacopo De Franchi questa settimana, che è malato e a cui auguriamo una buona guarigione. E ora andiamo alle immagini che arrivano dalla Francia.
2: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais

0: enfatizza bene la situazione. Bardella è dietro di lei quando fino a poco tempo fa sembrava in pole position. Lei è già in campagna elettorale, con o senza braccialetto elettronico. Paolo Levi, giornalista corrispondente da Parigi per l'ANSA, benvenuto, buona domenica e giro a te questa domanda: con o senza braccialetto elettronico?
1: Questo lo sapremo solo nel rush finale della campagna presidenziale, quindi nella primavera del 2027, perché la Corte di Cassazione proprio ieri attraverso il suo giudice ha annunciato che farà di tutto per potersi pronunciare su questo sul caso prima delle presidenziali, ma certo sul Le Pen c'è una spada di Damocle che pesa sulla testa, nel senso che per lei insomma si prende un bel rischio, una scommessa enorme che fa, ma si può anche capire, diciamo, la dimensione psicologica di una donna che dal 2011 ha cercato in tutti i modi di traghettare questo partito, insomma, in acque meno radicali, e che si vedeva appunto sfilare in qualche modo l'ambita candidatura alla poltrona più importante di Francia dal suo giovane delfino. Quindi alla fine ha prevalso in qualche modo il marchio Le Pen. Vi ricordo che i Le Pen sono una dinastia di famiglia che praticamente da 50 anni, fatta eccezione per il 1981, si sono sempre presentati, tra lei e il papà, alle elezioni presidenziali, quindi non ne mancano una, poi ogni volta perdono, come se la sconfitta facesse proprio parte del marchio di fabbrica di Le Pen. Lei sogna invece di vincere, di
0: Ma infatti poi lei dici perdere, ma poi è nettamente in testa nei sondaggi nonostante la condanna.
1: Assolutamente sì, sta volando nei sondaggi. Un ultimo sondaggio che è stato realizzato all'indomani della sua condanna in secondo grado e poi dell'annunciata candidatura in TV raccoglierebbe addirittura il 35-36% delle preferenze, quindi in qualche modo ha un suo bacino elettorale fortissimo. Continua ad essere il Rassemblement National il primo partito di Francia, l'Assemblea Nazionale è la formazione che ha il numero più elevato di deputati, e staremo a vedere se questa volta è la volta buona. Certo, in tanti osservano che insomma lei si è già candidata per tre volte è stata sconfitta nella corsa all'Eliseo, un vecchio detto dice non c'è due senza tre ma tre senza quattro, insomma appare un po' eccessivo a tanti. Probabilmente una scelta più razionale sarebbe stata quella di lasciare insomma il testimone a Bardella, che sembrava ormai lanciatissimo, sembrava essere riuscito in quest'ultimo anno a convincere anche il mondo industriale imprenditoriale francese insomma della sua preparazione. Bardella, contrariamente a Le Pen, ha aperto alla riforma delle pensioni, che è un tema fondamentale e su cui Le Pen invece continua a mostrarsi molto chiusa. Quindi insomma in qualche modo Bardella, almeno sulla carta, sembrava essere la
0: più moderato. Sì, sembrava un po' un Meloni francese, cioè uno che durante la campagna elettorale mostra magari gli artigli, però poi è disponibile ad arrivare a più miti consigli e comunque ha un atteggiamento, una postura più istituzionale, più in linea con le altre capitali europee una volta entrato in carica. Invece in questo momento, se va avanti lei, cambiano un po' le cose.
1: Soprattutto per quella che è la seconda economia della zona euro, un paese fondamentale che ha svolto anche un ruolo fondamentale in questi ultimi anni. Pensate a tutto il lavoro di Macron, dal discorso della Sorbona fino all'introduzione del piano di rilancio del Next Generation EU, quanto è stato importante in questi anni per l'Europa. Ecco, su tutto questo Le Pen rappresenterebbe un freno, una frenata totale, quindi che preoccupa insomma tanti comparti della società francese, a partire appunto dal MEDEF, che è insomma la Confindustria, mentre Bardella invece su tutto questo era molto molto più aperto e possibilista. Diciamo che in Italia, ovviamente, se uno non segue da vicino la politica francese, si potrebbe fare più facilmente un parallelo tra Meloni e Le Pen, no? Due donne, due leader

0: di un partito che condividono anche lo stesso logo, la fiamma tricolore. Sì. Però in realtà sono molti di più i punti in comune tra Bardella e Meloni che tra Le Pen e Meloni, che invece pare che poi anche personalmente non sia passata mai una grande chimica, ecco.
1: Senti, questo ruolo del delfino di Le Pen, dicevamo prima, questa fotografia di Liberation fa vedere proprio lei che quasi lo scavalca, raggiante, lui è tutto scuro in volto. Lui, secondo le indicazioni che ha dato Marine Le Pen, adesso diventerà primo ministro. Potrebbe diventare, nel caso ovviamente vincesse.
0: Assolutamente sì, sapendo però che il ruolo di primo ministro in Francia è un ruolo altamente ingrato, nel senso che il primo ministro francese generalmente è quello che si prende tutte le patate bollenti, ogni volta che c'è una questione spinosa è lui che se ne deve occupare, o in ogni caso è sua la colpa se la cosa non ha funzionato, mentre il presidente è quello che invece si prende tutti gli onori, e quindi è un ruolo maledetto quello di Matignon qui a Parigi, e quindi insomma questo ovviamente spiega anche insomma la delusione di Bardella, che in qualche modo in questi ultimi mesi, anche spinto da questo entusiasmo che c'era intorno a lui, si vedeva già all'Eliseo, addirittura con questa nuova fidanzata italiana, Maria Carolina di Borbone, la principessa italiana che molti già vedevano come futura premier dame. Ecco, una doccia fredda, il ritorno ai fondamentali, quindi il ritorno alla famiglia Le Pen, diciamo, della suprema candidatura, e anche un ritorno indietro rispetto a tutta l'apertura, tutto il lavoro che era stato fatto da Bardella per convincere anche altre frange della società francese a votare l'Assemblement National. Ora vedremo che posizione prenderà Le Pen, perché per ora la Le Pen si è mostrata insomma abbastanza vaga sul suo programma, c'è ancora tempo. Diciamo che in linea generale oggi il partito si presenta bicefalo, con due teste, una testa, come abbiamo già detto, più liberale, più aperta all'Europa, che era quella di Bardella, quindi i maligni lo definiscono un Rassemblement National quasi monegasco, perché Bardella è stato visto al Gran Premio di Monaco pochi giorni fa con la principessa, insomma più vicino all'industria, al mondo economico, alle forze vive del paese, e poi invece un Rassemblement National più duro, sociale, eccetera, più che si dice il Rassemblement National di Enan Beaumont, che insomma è questa cittadina, il feudo simbolo dell'estrema destra francese nelle terre operaie del nord. Quindi,
1: senti,
0: ecco,
1: Paolo, una domanda che ovviamente anche gli ascoltatori si staranno facendo: un partito e un elettorato rivolto a destra che ha a cuore i temi della sicurezza, che faceva del pugno duro nei confronti dei carcerati, dei condannati, una parte importante del suo programma, come può essere così in ascesa nonostante la condanna di Marine Le Pen? Cioè, non c'è una contraddizione in questo?
0: C'è una contraddizione, assolutamente una contraddizione in termini. Marine Le Pen, pensate, pochi anni fa aveva proposto l'ineleggibilità a vita per tutti i politici che sarebbero stati condannati per appropriazione indebita, che è esattamente la condanna che ha avuto lei adesso sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo.
1: Vabbè, giravolte a cui la politica ci ha abituato. Paolo, abbiamo pochi minuti, ti volevo anche chiedere qualcosa sul incontro calcistico dei mondiali Marocco-Francia, una serata, quella di giovedì scorso, molto attesa. La Francia ha vinto per 2-0 il quarto di finale dei mondiali maschili contro il Marocco. Si erano temuti anche scontri e tensioni, perché è importante anche la comunità marocchina in Francia, quindi sia che avesse vinto la Francia sia il Marocco si temevano degli scontri. È però anche quello che abbiamo visto, è stato un incontro che ha mostrato una Francia vittoriosa, che ha fatto faville, una Francia multiculturale, quindi un modello opposto, diciamo, a quello che propone Marine Le Pen.
0: Sì, infatti il tema è anche questo, nel senso che la Francia vince oggi è la Francia multiculturale, che sta facendo un bellissimo percorso ai mondiali di calcio, ed è esattamente l'opposto di quella Francia solo bianca e un po' noiosa che vuole, che promuove Marine Le Pen con tratti addirittura razziali, se non razzisti. E diciamo che la Francia nella sua storia è sempre stata grande quando ha mostrato al mondo il suo universalismo, e se voi vedete la storia di Francia è costellata, loro sono bravissimi, forse contrariamente a noi, a andare a proprio a prendere i talenti altrove e poi portarli in Francia, metterli in valore e farli propri. Tutta la storia di Francia è fatta con questo, quindi la Francia di Le Pen che in qualche modo vuole barricarsi, rinchiudersi su se stessa, non solo è un po' noiosa, ma rischia anche di diventare meno attraente rispetto al modello universalista, che è quello insomma che ha sempre reso la Francia grande nel mondo.
1: Paolo Levi, corrispondente da Parigi per l'ANSA, io ti ringrazio, e ti ringrazio anche perché ho capito da questa intervista che si dice Bardella e non Bardellà.
0: Certo,
1: è corretto,
0: perché assolutamente, perché c'ha addirittura due nonni italiani. E quindi è un italiano a Parigi, come ce ne sono tantissimi.
1: Quindi voi in Francia dite Bardella, va bene, ci adeguiamo. Quindi
0: anche con un'italiana, quindi la dimostrazione che anche un nazionalista come lui in amore sceglie l'Europa. Quindi questo la dice lunga su chi vuole ripiegarsi su se stesso e restare solo a livello nazionale.
1: Grazie Paolo Levi, buona domenica.
0: A voi, arrivederci.

0: E parliamo di immagini di animali. Di là dal vetro abbiamo Anna Riva e Giorgio Giardino che ridono per questa scelta loro musicale, e per parlare di bestie, di animali che ci entrano in casa e anche di animali sui quali ci sono degli effetti del riscaldamento climatico, di queste ondate di caldo a cui stiamo assistendo. Per parlarne abbiamo in collegamento Nicola Bressi. Benvenuto, buona domenica.
1: Buona domenica a tutti, buongiorno.
0: Naturalista, zoologo, divulgatore, già direttore del Sistema Museale Civico di Trieste e oggi curatore del Museo di Storia Naturale, è anche uno scrittore. Ha pubblicato il libro Coinquilini Bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Nicola Bressi, questa scelta musicale mi verrebbe da chiederle che bestia si sente facendo il verso, una celebre trasmissione televisiva, ma noi invece parliamo delle bestie che ci entrano in casa. In particolare stavo pensando alle zanzare, a cui è dedicato un capitolo del suo libro, e è un po' ormai opinione comune in queste ultime settimane il fatto che ci siano meno zanzare. Addirittura qualcuno dice sono sparite le zanzare con le ondate di caldo. È possibile?
1: Allora, magari potrei rispondere, no, non sono sparite. Intanto i conti si fanno alla fine. La stagione delle zanzare le abbiamo allungata molto, perché l'ondata di calore non è solo intensità di calore, ma è anche un'estate che si prolunga. Quindi normalmente le zanzare sparivano più o meno a settembre-ottobre al nord Italia e a fine ottobre, primi di novembre verso il sud. Ora il centro-sud sono quasi tutto l'anno e al nord Italia spariscono a novembre. Quindi facciamo i conti a fine anno per la stagione delle zanzare.
0: Perché dice magari? Perché da zoologo uno si aspetterebbe, e in effetti c'è scritto anche nel libro, che qualcuno le chiede: ma lei tutela anche le zanzare? Mi pare di capire di no.
1: No, ma anche perché non hanno bisogno di essere tutelate. Da un lato è legge di natura, cioè noi siamo le loro prede, sono dei nostri predatori. Non è, che ne so, come la vipera, che è un animale che si farebbe gli affari suoi e che ci morde se andiamo a disturbarla, se la calpestiamo, se c'è un incidente, eccetera. La zanzara è proprio un animale che viene, entra in casa nostra a cercarci per mangiarci, e purtroppo ci porta anche delle malattie. Dati alla mano, è l'animale che fa più morti al mondo con le malattie indotte, e ultimamente è anche quello che fa più morti in Italia, perché appunto con il cambiamento del clima e con l'arrivo anche in Italia di dengue, chikungunya, virus del Nilo, eccetera, noi abbiamo ormai una quindicina di morti all'anno per malattie indotte dalle zanzare. Quindi è una legittima difesa, e poi anche un riequilibrio ambientale, perché siamo noi a farle aumentare. Abbiamo detto, ne abbiamo aumentato il periodo di attività, ne importiamo delle altre specie. Ormai tra le zanzare più comuni in Italia c'è la zanzara tigre, che è del sud-est asiatico, anche la zanzara coreana, la zanzara giapponese, e gli diamo tanti posti in cui riprodursi, perché purtroppo in città è pieno di grondaiotturate, tombini, ciotole, e quindi per tutti questi motivi è più che legittimo a difendersi delle zanzare, riequilibrando anche l'ambiente. Tanto non le estingueremo, io sono assolutamente convinto che non ci riusciremo a estinguere, quindi sono abbastanza convinto.
0: Ci estingueranno loro.
1: È favorevole l'estinzione delle zanzare, ma non è un problema, secondo me.
0: Bressi, c'è un mito che viene sfatato nel suo libro, quello delle piante contro le zanzare. Vengono vendute e lei dice funziona solo per chi le vende, praticamente. Non funzionano.
1: Sì, sono utili per chi le vende, esatto. Ovvero, ci sono delle piante su cui le zanzare non si posano, e dalle quali le zanzare stanno lontane. Ma star lontane dalle piante per le zanzare vuol dire stare a qualche centimetro da quella pianta. Quindi, a meno che noi non andiamo a vivere dentro quella pianta o ci facciamo un vestitino di foglie, avere quella pianta sul balcone non cambia assolutamente nulla, perché non sono le zanzare, proprio sono molto adattabili. Ecco, stanno diminuendo tutti gli insetti, le zanzare no. Sono animali estremamente adattabili, perlomeno le specie che pungono agli umani, quelle che ci diano più problemi, e sono perfettamente capaci di trovarci e sentire il nostro odore anche vicino a una pianta di basilico o di altre piante che loro non amano. Anzi, pensate che un studio scientifico che è uscito dopo che ho pubblicato il libro, quindi vi do anche una cosa in anteprima, addirittura hanno visto che alcune zanzare possono imparare a riconoscere i repellenti che noi usiamo di varie marche famose contro le zanzare, mm-hmm. e a quel punto esserne attirati, cioè possono imparare che dove c'è quell'odore c'è un umano che si nasconde dietro quell'odore.
0: Vabbè, insomma, la zanzara non ci piace, l'abbiamo detto. Invece, che effetti ci sono del cambiamento climatico per quanto riguarda gli altri insetti? Ci sono già delle conseguenze di queste ondate di calore?
1: Beh, ce ne sono già. Innanzitutto spariscono molti insetti acquatici che poi predano le zanzare. Queste ondate di calore stanno prosciugando più o meno tutto, prosciugano gran parte degli stagni delle zone umide dove le zanzare trovano i loro nemici naturali. Poi arriva un temporale estivo, si forma una pozza d'acqua, una pozzanghera per poche settimane. A quel punto lì la zanzara prospera perché non ha più le libellule o degli insetti particolari che si chiamano nottonette, ditischi, hanno dei nomi particolari, ma erano i competitori naturali delle zanzare, che non sono così resistenti o resilienti come si usa dire oggi. Ma noi vediamo, insomma, le lucciole sono sempre di meno. Chi di noi andava a camminare in montagna sapeva che camminare in un prato verde di montagna ad ogni passo saltavano 20-30 cavallette fino a qualche anno fa. Ora ne saltano molte di meno. E io ho difficoltà, quando porto i bambini delle scuole nei prati, anche a mostrare una cavalletta, a mostrare una mantide religiosa che sia la nostra autoctona, perché ormai in città abbiamo le mantidi asiatiche che abbiamo portato noi. Insomma, è una legge che va per quasi tutte le forme di vita. Ne abbiamo alcune molto adattabili ai nostri cambiamenti che prosperano, pensiamo, che ne so, ai gabbiani in città, ai ratti, alle cornacchie, e gran parte degli altri che invece non si adattano e stanno avendo
0: delle difficoltà. Nicola Bressi, le chiedo di fermarsi un attimo, abbiamo una pausa, ma tra poco le chiederò altre curiosità sugli animali che ci entrano dentro casa. Tra poco.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10, e con 10 anni di garanzia IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Immagini.
0: Le immagini di mille piedi, acari, formiche, ma anche gechi, piccioni, pipistrelli, gli animali che ci entrano dentro casa. Ne stiamo parlando con Nicola Bressi, naturalista, zoologo e scrittore. A proposito appunto di questi animali un po' invadenti, le città sono sempre più piene di piccioni. Una volta erano molti meno, ma mi pare di capire che dal suo libro viene fuori anche un aspetto davvero pericoloso anche per la salute umana nella presenza di questi animali.
1: Eh beh sì, allora il piccione di per sé non è pericoloso, anzi è un animale intelligentissimo, l'abbiamo portato noi in città, ecco, ricordiamo che non è un animale che si è adattato da solo alle città, ma è stato portato da noi perché lo utilizzavamo intanto come cibo, lo mangiavamo regolarmente, ora rimane forse qualche ristorante gourmet, ma una volta il piccione era quasi come il pollo, era comunissimo da mangiare, anche le uova di piccione, e tant'è vero che ancora oggi quando uno va a teatro, se va nei posti alti, spesso dice va in piccionaia,
0: sì,
1: perché moltissime case di campagna, ville, avevano proprio dei posti adatti per la nidificazione dei piccioni e allevamento nei luoghi alti, e poi le usavamo per i messaggi dei piccioni viaggiatori. Dopodiché noi abbiamo dimenticato questi usi, che ora abbiamo WhatsApp per i messaggi, non abbiamo più i piccioni. Però il piccione l'abbiamo addomesticato, è rimasto attorno alle nostre case, e quindi è uno di un raro esempio di un animale che abbiamo fatto adattare noi alle città e non si è adattato da solo, come che so, le gabbiane o le cornacchie. Ed è in aumento. Se noi andiamo a vedere le primissime foto di Venezia o di Milano, Piazza Duomo, Piazza San Marco, non c'erano piccioni. Cioè, le prime foto dei primi del Novecento non ce n'erano assolutamente. E sono iniziate ad aumentare sempre di più. Perché? Perché in città non hanno quasi predatori o competitori. E quindi se una specie non ha un predatore, non ha un competitore, non ha quello che si chiama un fattore limitante, è chiaro che aumenta. Sta a noi non dargli da mangiare. Molti pensano di fare del bene dare da mangiare agli animali. In realtà si provocano degli squilibri quando questi animali sono troppo abbondanti. E poi il piccione, quando viene a edificare a casa nostra, purtroppo può portare delle malattie o dei parassiti, ad esempio la zecca dei piccioni, che è una zecca che normalmente morde il piccione, ma quando aumenta e non trova abbastanza piccioni può pungere anche l'uomo, portando le sgradevoli malattie che ci portano le zecche. Quindi il piccione è un animale stupendo, ma diciamo che dovrebbe nidificare non dove viviamo noi.
0: Per chiudere in bellezza, un animale che in realtà è molto bello da vedere, diciamo, e che ci entra in casa, non proprio in casa ma intorno alle finestre, di solito al gecko, però sempre più se ne vedono meno, no, dei gechi in Italia.
1: Ma in realtà no, il gecko è dipende quali gechi, ecco, abbiamo quattro specie di gechi in Italia. Una è abbastanza rara, che è l'emidatilo turcico. Due sono veramente molto molto rare, limitate ad alcune zone o della Puglia e Calabria o della zona tirrenica. Un'altra, la quarta, che è la Tarentola mauritanica, il gecko mediterraneo, è un gecko che invece è forte espansione perché rientra tra quelle specie che si adattano alle città e anche è agevolata dal nostro inquinamento climatico, tant'è vero che ora anche Milano e Torino sono piene di gechi come una volta c'era Napoli, e lui è un coinquilino sicuramente positivo perché ci dà una mano a mangiare un sacco di insetti che invece possono darci più fastidio. Quindi il gecko è chiaramente un benvenuto nelle nostre abitazioni, ma non tutti lo apprezzano, però è un animale, un vicino di casa positivo, è un coinquilino ancora più positivo.
0: Grazie a Nicola Bressi, vi ricordo in libreria il suo libro Coinquilini bestiali per Bocca Editore. Grazie per essere stato con noi e buona domenica.
1: Buona domenica a tutti.
0: E ora invece parliamo di fake news.
10: Fake news.
0: E siamo come sempre con il nostro cacciatore di bufale David Puente, vice direttore di Open. Bentornato, buona domenica.
11: Buona domenica a tutti.
0: Davide, c'è una notizia che voi avete lanciato su Open che riguarda le creme solari, o meglio una smentita di notizie che girano su Facebook. Diverse condivisioni sul social network stanno rilanciando delle affermazioni riguardo a uno studio dove risulterebbe che le creme solari aumenterebbero il rischio di cancro alla pelle. Il documento si baserebbe su 470.000 persone. Ovviamente è un tema di grande attualità perché i nostri ascoltatori o sono al mare o magari stanno per andare al mare, in montagna, e quindi bisogna un po' sfatare questa falsa notizia. È vero o non è vero?
11: Allora, la questione è fuorviante, diciamo che chi ha preso questo studio lo sta diffondendo, lo sta raccontando in maniera appunto sbagliata, alimentando quell'idea che invece le creme solari, essendo dei prodotti chimici o altro, possono piuttosto far male piuttosto che far bene. I numeri sono anche impressionanti, dicono che appunto che con le creme solari il melanoma invasivo aumenta del 292%, insomma sono numeri importanti che fanno impressione alle persone una volta che lo leggono. Questa è una narrazione che sta circolando tra l'altro in giro per il mondo, perché
0: quindi non solo in Italia,
11: non è solamente in Italia, anzi anche istituti come appunto Newsgard e altri se ne stanno occupando, segnalando appunto il rischio che questa notizia falsa porti le persone a non utilizzare le creme solari, di fatto aumentando il rischio di tumore. Perché allora in questa storia abbiamo letto lo studio, poi se ne sono occupate anche la stessa rivista scientifica che ha pubblicato questo studio, ha riferito a chi la sta diffondendo, guardate che lo studio dice il contrario, cioè dice che le creme solari vanno usate, ma vanno usate anche bene, perché il problema di questo studio che hanno riscontrato è l'uso sbagliato che si ha sulle creme solari, cioè il falso senso di sicurezza quando tu l'hai usato e poi dici vabbè, ho già messo la crema stamattina, sono a posto per tutto il giorno. Invece no, se tu poi stai avanti tutto il giorno è chiaro che dopo alla fine quel senso di sicurezza però ti porta a che cosa? A sentirti tranquillo, ma in verità la crema la dovresti anche pure rimettere, insomma, dopo essere fatto il bagno, cioè, quindi dice l'esatto contrario.
0: Quindi mettete le creme solari, proteggetevi dal sole.
11: E magari mettetele prima di uscire di casa, prima di uscire a prendere il sole, perché se lo fate quando ormai siete al mare, cioè intanto avete lasciato una finestra in cui i raggi passano, quindi statevi furbi e usatela prima.
0: Vabbè, io non mi arrischio a dare consigli di tipo salutistico, però insomma la notizia che facciano male la possiamo smentire. Davide, ci spostiamo come tema ai mondiali di calcio che vi stanno dando a voi cercatori di bufale un sacco di lavoro. Perché ad esempio circola la notizia che un calciatore iraniano sia stato deportato dagli Stati Uniti dopo la sua esultanza nel pareggio contro la Nuova Zelanda ai mondiali che si stanno disputando. Ma si tratta di una falsa notizia.
11: Esattamente, in questo caso sta circolando un'immagine di questo giocatore che tra l'altro è un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, facciamo attenzione su questo, con i loghi dell'amministrazione americana appunto sull'immigrazione, l'ICE.
0: E lui fa il segno di sparare.
11: Esatto, intanto quella lì non è l'immagine originale, è stata creata apposta, è stata diffusa per sostenere che appunto questo giocatore sarebbe stato deportato dagli Stati Uniti dopo la partita, dopo aver fatto questa cosa. In realtà il giocatore, uno, non è mai stato deportato, due, era nella partita successiva, quindi per dirvela tutta, stava ancora continuando a giocare negli Stati Uniti, quindi senza problemi. Però questo fa parte di quelle bufale che alimentano sia la disinformazione in ambito calcistico in questo caso, ma anche in ambito geopolitico, perché sappiamo benissimo che la presenza dell'Iran negli Stati Uniti insomma non è molto, dopo quello che sta succedendo attualmente appunto in Iran, è una situazione molto delicata e l'alimenta ancora di più lo scontro fra i due paesi.
0: Quindi è una bufala diffusa per alimentare lo scontro con gli Stati Uniti?
11: Sì, alimenta lo scontro con gli Stati Uniti, e poi ci sono anche dei paragoni che vengono fatti con magari altri atleti, per esempio la foto di un atleta israeliano che anche lui fa un segno un po' particolare, di conseguenza dicono ecco loro sì, non fanno niente mentre l'Iran li deportano, insomma sono tutte notizie combinate e generate appunto per creare indignazione, però ripeto questa immagine tra l'altro è stata generata con l'intelligenza artificiale, quindi figuriamo.
0: Come ve ne siete accorti, Davide? Perché è abbastanza realistica, io lo sto guardando in questo momento e devo dire che faccio fatica a capire che sia intelligenza artificiale. Sto guardando anche le mani, che è un'indicazione che tu dai sempre di controllare le mani, perché l'intelligenza artificiale ancora non riesce a riprodurle in maniera chiara. Però insomma non capisco come uno se ne potrebbe accorgere.
11: Allora, in questo caso bisognerebbe prima di tutto andare a vedere la partita effettiva, vedere i cartelloni pubblicitari e tutto quello che è il contorno della foto, se coincide con quello che è lo stadio, perché l'intelligenza artificiale in questi casi okay, non la riprende esattamente. Però la cosa che più ci interessa in questo caso è come per Gemini, abbiamo spiegato già agli utenti che c'è un sistema che si chiama SynthID, che mettendo l'immagine su la web chat di Google si può chiedere se è stata fatta con l'intelligenza artificiale quell'immagine, anche OpenAI di ChatGPT che conosciamo tutti, anche quello ha un sistema per identificare le proprie immagini generate. Noi abbiamo messo in pasto lì questa immagine a questo verificatore interno di OpenAI e ci ha dato il riscontro positivo che l'immagine è stata generata dalla loro intelligenza artificiale.
0: Quindi l'intelligenza artificiale può essere il problema ma anche la soluzione talvolta. Senti, cambiamo squadra, parliamo di Haiti, ma parliamo ancora di mondiali. Circola un racconto virale secondo cui la nazionale di Haiti si sarebbe presentata ai mondiali con la bandiera della Polonia riprodotta sulla maglia, come omaggio ai soldati polacchi che due secoli fa combatterono al fianco degli schiavi haitiani. E però in realtà sulla maglia non c'è alcuna bandiera polacca. Come mai questa narrazione?
11: Allora, intanto diciamo subito una cosa, la squadra di Haiti non è scesa con una maglietta del genere perché è stata bloccata prima. Bloccata prima perché l'immagine riguardava appunto una scena che politicamente eccetera riguarda comunque uno scontro, diciamo storicamente è vero, però la questione è che una cosa che la FIFA non accettava per il contenuto della maglietta, cioè non ci devono essere
0: contenuti politici.
11: Esatto, però la cosa è questa, non era neanche la bandiera della Polonia, molti si sono intestarditi che fosse la bandiera della Polonia per un gioco di colori che effettivamente poteva ingannare, ma quella era la bandiera dell'Haiti, cioè usano un azzurro un po' diverso perché ovviamente se no va sullo sfondo della maglietta blu scuro che hanno effettivamente i giocatori. Noi come l'abbiamo verificata questa cosa, come sapevamo che fosse la bandiera d'Haiti e non quella della Polonia, bastava guardare la maglietta della seconda maglia che è bianca e si vede il colore giusto, e poi siamo andati a cercare un video in cui l'autore, il grafico che ha creato questa maglia, spiega che quella lì è la bandiera dell'Haiti, quindi non c'entra assolutamente niente la Polonia.
0: Grazie David Puente, buona domenica.
11: Buona domenica, alla prossima.
0: La puntata Trump Free, ci siamo riusciti, nessuna immagine, nessuno sproloquio di Donald Trump in questa puntata, termina qui. Ora la linea Madre Terra, poi il nostro GR per tutte le altre notizie, le ultime notizie. Noi come sempre vi aspettiamo domenica prossima, oppure lo sapete potete anche ascoltarci in podcast. In regia Anna Riva, in redazione Giorgio Giardino, Jacopo De Franchi, lo salutiamo da qui nella sua casetta dove si sta curando. Tutti voi grazie per l'ascolto, ci risentiamo appunto domenica prossima. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.

0: Strade in diretta.
1: Nuovo aggiornamento: oltre al consueto traffico intenso di questo fine settimana di luglio, segnaliamo sulla statale 148 Pontina un incidente che provoca code verso Latina tra Spinaceto e Castel di Decima. Per lavori sulla 5 Quincinetto Aosta, code tra Pont San Martin e Verres in direzione del Monte Bianco. Sempre per lavori, code sulla 7 Milano-Genova verso Milano tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, e sulla 15 Parma-La Spezia in colonna tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Da Radio Traffic per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà tra un'ora.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Coltivare un piccolo orto in casa è una passione sempre più diffusa. Oltre la metà degli italiani si cimenta con il proprio angolo di agricoltura in città. Un hobby che abbatte lo stress e rende felici, oltre a creare l'occasione per informarsi sulla stagionalità dei prodotti e per consumare ortaggi freschi e sani. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi studiamo l'ABC dell'orto in casa con l'aiuto di Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer, famoso agri-influencer, contadino reale e digitale. Allora, noi vogliamo dare qualche consiglio a chi vorrebbe fare un orto sul balcone. Partiamo proprio dall'ABC. Io ti chiederei quindi, come prima domanda, la luce, lo spazio, le zone d'ombra, ecco, come ci si deve regolare? La prima occhiata.
2: La cosa più importante è, purtroppo non è la posizione, perché il balcone è c'è regalato così com'è nella posizione, quindi non possiamo giocarci molto, però possiamo avere un grosso accorgimento in due cose che sono importantissime. Uno, i vasi devono essere meglio in terracotta rispetto alla plastica e sempre abbastanza larghi. Ti spiego perché la terracotta: perché quando arriva il sole che cuoce, serve uno strato di isolamento, altrimenti facciamo, diciamo, cuocere le radici. Quindi serve sempre un vaso un attimino più grosso, quindi bello dimensionato, meglio in terracotta. Se non si riesce, da preferire, anche se magari sono un pochino meno estetici, i colori più chiari rispetto a quelli più scuri. In più, anche lì il mega trucco: il terriccio. Il concime deve essere dato una volta all'anno, perché giustamente non abbiamo la terra che riesce a rigenerarsi e quindi dovremo continuamente noi rigenerare quella terra. Ultima roba, l'acqua. Dovremo pensare a un impianto automatizzato, perché essendo in una posizione che magari è un pochino sfavorevole, richiede molta più acqua e in modo costante. Quindi non quando ci ricordiamo un sacco di acqua, ma in modo costante.
1: Che terriccio bisogna scegliere?
2: Allora, ci sono varie tipologie di terriccio. Tieni conto che in base un po' all'esigenza della pianta, ti faccio un esempio, ci sono alcune piante, orchidee, oppure, in questo caso non è l'orto, però sai, magari qualche fiore, riusciamo a mettere, oppure mirtilli, che richiedono base acida. Tendenzialmente, quasi tutte le piante richiedono il classico terriccio universale. Ti do un trucco, perché purtroppo quando si vanno a comprare nei vivai, garden center, si comprano dei terricci che costano, ma non sono ottimi. Come si va a sapere se è un buon terriccio? Mettiamo la mano sul sacco, se sentiamo che il sacco è caldo vuol dire che sta ancora fermentando, quindi vuol dire che non è maturo. Quindi tendenzialmente è il modo migliore per capire se quel terriccio lì può fare il caso nostro. E in più, concime, noi dobbiamo abituarci, metterci nell'ottica che ogni 3 mesi noi dobbiamo concimare quella terra lì.
1: Che cosa coltivare per iniziare, secondo te?
2: Allora, io parto sempre dal metodo esponenziale. Il primo anno si coltivano solo esclusivamente 3 ortaggi. Il secondo anno, o meglio, il secondo orto, perché possiamo fare quello estivo e dopo quello invernale. Il secondo orto ne facciamo 6 e dopo da lì possiamo ogni volta moltiplicarli. Questo perché? Perché ogni ortaggio da piantare è semplice. Dopo, quando crescono le piante da gestire, diventano molto complesse. Quindi io direi, partiamo in modo semplice. Cerchiamo di sfruttare l'alto, quindi magari fare un pomodoro con sotto dell'insalata e il basilico. Vedi, siamo già a 3 ortaggi e ti giuro che ci sarà già un bel po' di lavoro da fare, perché i pomodori richiedono dopo tanto lavoro, tante soddisfazioni, ma tanto lavoro. Quindi partiamo in modo naturalmente misurato. Il consiglio che io do sempre nell'orto sul balcone non è quello di partire in un orto produttivo, pomodori, melanzane, peperoni, che tutti partono di solito lì, ma fare un orto delle aromatiche. Perché? Perché in molti casi le aromatiche sono una delle cose che usiamo un sacco in cucina. Soprattutto ci sono delle aromatiche che mi durano tutto l'anno, quindi in un balcone, a mio avviso, non può mancare maggiorana, salvia, menta, rosmarino, timo, e poi da lì a lì si possono unire. Naturalmente basilico, perché il pesto ci vuole, o una buona caprese va fatta. Dopo, se vogliamo, possiamo fare anche gli ortaggi di stagione.
1: Ci sono ortaggi o piccoli frutti amici fra loro che si possono mettere nello stesso vaso?
2: Le consociazioni funzionano, ma in grossi ecosistemi. Diciamo che in un vaso di solito non si vede molto l'effetto. Quello che però posso dirti è che di solito un ortaggio che produce tanto non sta bene vicino a un altro ortaggio che produce tanto. Ti faccio un esempio. Se noi mettiamo nello stesso vaso pomodori e melanzane, che sono due ortaggi che producono tanti chili, tendenzialmente si faranno un pochino la guerra. Quindi magari, come ti ho detto prima, possiamo mettere i pomodori con il basilico. Basilico che di sicuro sfrutta energia, ma non è così tanto energivoro. Questo che ti ho detto vale soprattutto per una cosa che ho notato. Il rosmarino e la salvia si uccidono, litigano. Dobbiamo metterli distanti, su due vasi distanti. Non ho capito ancora il perché, però se li metti vicino si fanno la guerra.
1: E allora no.
2: E l'ultimo consiglio, naturalmente, le infestanti. Mi raccomando, fragole, menta, se le mettiamo in un vaso non c'è pianta che regge, invadono tutto. Che poi dici, vabbè, finché la menta, mojito, tè, eccetera, ci può anche stare, però dobbiamo essere consapevoli.
1: Allora, tu parlavi di basilico, che a me piace molto, l'uso molto in cucina, però secca sempre nei vasetti singoli. Ma qual è il segreto, anche solo per limitarci al basilico?
2: Ti ricordi la prima cosa che ti ho detto prima? Il vaso. Quando noi compriamo una pianta di basilico, quel basilico lì è in una pianta che deve essere, o meglio, è in un vaso, in un pagnetto di terra molto stretto, che ha senso perché deve essere trasportato e deve seguire le logiche della logistica, ma non le logiche della buona crescita di una pianta. La cosa migliore per quando compriamo un basilico, prendiamo il basilico, lo dividiamo in quattro, perché ci accorgiamo che ci sono in quel vaso tantissime piantine, e lo mettiamo in vasi il doppio più grossi del vaso, diciamo, d'origine. Quindi vuol dire che hai diviso il basilico in quattro e lo metti già in un doppio vaso. Stai tranquilla che quel basilico lì ti dura tutta la stagione. E lì, ciao, che pesto, ne avrai, vedrai.
1: Grazie. Chi non ha il balcone, secondo te, ha qualche speranza di fare un qualcosa di piccolino in casa?
2: Allora, tutti abbiamo comunque un davanzale. Di sicuro dobbiamo, prima di tutto, soprattutto sui davanzali, anche sui balconi, mi raccomando, guardare alla sicurezza che i vasi non cadano. Questa cosa qua è una cosa importante, perché ci sono a volte degli eventi anche atmosferici che possono far cadere i vasi. Detto questo, le aromatiche noi possiamo coltivarle ovunque, anche dentro casa, perché sono cioè si adattano sempre bene al clima che abbiamo. Se le coltiviamo dentro casa, qualche consiglio: lontano dai termosifoni, mi raccomando, e il più vicino possibile, naturalmente sempre se si può, ha una finestra, in modo tale che possa comunque giovare di un pochino di luce. Ricordiamoci che comunque sono piante, quindi se stiamo via tutto il giorno e tutta la casa chiusa, la sera non riescono a prendere la luce necessaria. Detto questo, guarda, io vedo delle bellissime soluzioni, ce ne sono anche in commercio per chi magari non ha il balcone, ma proprio per le aromatiche, per avere quel tocco di freschezza che possiamo utilizzare in cucina, ma non solo. Tisane, tè, beveroni che vengono fatti, estrattori, insomma, l'erba aromatica per me è la soluzione migliore per chi vuole partire a fare l'orto sul balcone.
1: Allora, dici dove possiamo trovarti sui social per seguire i tuoi consigli preziosissimi?
2: Allora, mi trovate su YouTube e su Instagram, Facebook, TikTok, insomma, su tutti i social come Matt the Farmer, Matteo il contadino.
1: Benissimo, grazie allora Matte, ciao!
2: Grazie a voi e buon orto!
3: Se più

Madre Terra termina qui, grazie a Matteo Fiocco per i suoi consigli e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Sono le 11.
14: GR24. Il sole 24 ore.
13: Teheran colpisce una nave Hormuz e chiude lo stretto. Nuovi raid dagli Stati Uniti. Morto a 71 anni Lindsey Graham, senatore repubblicano, stretto alleato di Trump. Scontro tra treni in Puglia, 10 anni dalla strage. Mattarella alla cerimonia ad Andria. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari, e Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola, ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore nei colloqui tra Iran e Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, rivolgendosi agli Stati Uniti dopo il recente scambio di attacchi tra le due parti. È morto all'età di 71 anni Lindsey Graham, il senatore repubblicano degli Stati Uniti, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump. Si è spento ieri sera dopo una breve e improvvisa malattia, lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi il decreto Salvini, che a 34 anni dal codice della strada stabilisce come omologare gli autovelox.
12: Basta autovelox fantasma, esulta il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che erano solo una tassa occulta. Da una giungla di 10.000 autovelox si passa a 3.150 regolari e conformi. Il decreto stabilisce le regole per omologare gli autovelox, spetterà ai produttori avviare la procedura. Nell'immediato è valido l'80% dei 4.000 apparecchi censiti, ne dovranno essere spenti 850. Il coordinatore delle polizie locali per l'ANCI e comandante a Verona, Luigi Altamura.
15: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
12: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
15: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
12: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
15: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane e ho una prova provata nella mia città, in tangenziale nord. Noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone.
12: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina ad Andria, alla cerimonia della decennale dell'incidente con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Penso che il Presidente rappresenti tutto lo Stato, siamo qui per questo, per commemorare questa giornata, le parole della sorella di una delle vittime. In chiusura lo sport, l'Inghilterra batte 2-1 ai supplementari la Norvegia e va in semifinale ai mondiali contro l'Argentina, che ha superato 3-1 la Svizzera. Semifinale il 15 luglio, il giorno dopo Francia-Spagna. E oggi alle 14 la MotoGP in Germania con Marquez in pole, alle 17 la finale Sinner-Zverev a Wimbledon. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Aricelli regia. GR24 torna alle 12.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Abbiamo preso il caffè, il primo caffè della domenica, con l'imprenditore filantropo Brunello Cucinelli. E ora invece parliamo, come spesso succede, di storie di donne. La faremo con una famosa conduttrice e anche scrittrice ora, che è la nostra Sunday Girl, e poi invece parleremo di donne agenti segreti. Ce ne sono tantissime, non solo Matari.

0: Eccoci, la nostra Sunday Girl questa domenica è Paola Perego, conduttrice televisiva, autrice di un libro pubblicato da Sperling & Kupfer poco tempo fa, che si intitola A modo mio, e nel quale ripercorre i suoi primi 60 anni con la storia della sua vita e anche diciamo qualche consiglio. Mi ha molto colpito. Buona domenica Paola.
1: Buona domenica a te, buona domenica a tutti, grazie di questo invito.
0: Mi ha colpito anche che tu, raccontandoti, tu dia consigli anche alle donne, consigli pratici, anche consigli di salute, ma prima di parlare dei consigli, che mi farebbe piacere che tu condividessi anche con le nostre ascoltatrici, mi preme chiederti, a modo mio, l'hai scritto perché volevi fare un po' il punto dei tuoi primi 60 anni, per toglierti qualche sassolino dai sandali a tacco alto? Perché l'hai scritto?
1: Allora, perché sicuramente quando cambi prefisso, il bilancio lo fai. Io quando ho compiuto 40 anni ho fatto un bilancio, quando ne ho compiuti 50 ho fatto un bilancio, 60, porca miseria, ti dà un po' fastidio, diciamo la verità, che poi uno dice, ah che bello, i 60 di oggi sono i 40 di ieri, sì, ma sempre 60 ne hai. Quindi ho voluto fare un bilancio e soprattutto, guarda, non sono tanto consigli quelli che ho voluto scrivere, ma quello che io ho imparato in questi 60 anni, perché poi quando vado a fare le presentazioni nelle piazze è bellissimo, perché con le signore ci si confronta su quello che ho imparato io, quello che hai imparato tu, e ci sono tante cose che le donne non dicono, che sono ancora una specie di tabù, che invece io ho voluto dire. Mi sono tolta tanti sassolini dalle scarpe, perché visto che ho 60 anni posso dire tutto quello che penso, e questa è una delle cose positive.
0: Certo, hai cominciato anche raccontando quello che per te è stato il faticoso inizio, non solo professionale ma anche familiare, perché ti sei ritrovata giovane, molto bella, con un marito che però faceva il calciatore e quindi ti lasciava da sola, e due bambini da gestire. È una cosa che è successa a tante donne. E tu come l'hai vissuta?
1: L'ho vissuta malissimo, avevo anche gli attacchi di panico, in più vivevo a Roma mentre tutta la mia famiglia era a Milano, quindi non avevo nessun tipo di aiuto, e ogni giorno ero convinta che non ce l'avrei fatta.

0: non ti piace, non ti è mai piaciuto e sei riuscita a tenere lontana da te.
1: Allora, l'ipocrisia e quelli che ti. Non trovo un modo, aspetta che non sia volgare di dirlo, i leccapiedi. Ok, quelli che ti dicono sempre bellissima, bravissima, tutto bene, tutto stupendo, tutto perfetto. Io questi non li ho mai sopportati, tant'è che quando io lavoro con degli autori nuovi, la prima cosa che dico è se io sbaglio qualcosa, se vedi qualcosa che non ti piace, me lo devi dire perché così io posso migliorarmi e cambiare. Invece questi che perché sei famosa ti dicono sempre sì, gli yes men, diciamo, a me hanno sempre infastidito tantissimo. E poi ritengo anche che ti credano stupida, come se tu non capissi che in quel momento quei complimenti non sono veri.
0: E certo, beh, magari ogni tanto qualcuna non le capisce perché è convinta di valere sempre il massimo, però invece è bene mettere in chiaro le cose. C'è un altro aspetto che secondo me interessa tantissime donne ed è il tradimento di un'amica. Tra l'altro, nel tuo libro tu racconti che in questo specifico caso il tradimento ha avuto poi per oggetto il tentativo di sedurre tuo marito, che era anche diventato, solo perché tu avevi chiesto questo favore a Lucio, l'agente. Ecco, che cosa, cioè, se tu ti spieghi perché il tradimento è sempre una cosa terribile, il tradimento di un'amica lo è ancora di più. Che cosa può spingere?
1: È peggio perché secondo me tu da un'amica non te lo aspetti. Cioè, io che credo molto nell'amicizia, infatti ne ho poche di amiche, però sono quelle su cui ci puoi veramente mettere la mano sul fuoco, cioè, non farei mai uno sgarbo ad un'amica. Da un uomo uno un po' lo mette in preventivo, no? Nel senso che io non so, ma a mia età io la mano sul fuoco di non essere mai stata tradita da mio marito, che non accadrà in futuro, non ce la metto. Invece con le amiche io sì, la mano sul fuoco l'avrei messa, quindi fa molto più male. Fa veramente male perché ti colpisce poi nel momento, cioè, conoscendo tutte le tue fragilità, conoscendo tutte le tue problematiche, no? Perché poi fra amiche ci si confida, si chiedono consigli, è una cosa orrenda, orrenda. Infatti io parlo nel mio libro dell'etica delle corna, perché secondo me il marito di un'amica tu la devi vedere come fosse una donna, cioè non è un uomo, è una donna.
0: Se credi nell'amicizia, sì. Se credi nell'amicizia, sì. Se invece pensi che l'amicizia sia una scorciatoia per arrivare,
1: Ecco,
0: ma
1: questo ti devo
0: quello.
1: dire mi ha insegnato ad avere poche amiche, però quelle che ho sono assolutamente fidate. Mentre prima per me erano tutte amiche, basta che erano gentili e carine ed erano tutte amiche. Adesso non è più così, chiaramente ho aperto gli occhi.
0: Vado random passando da una parte all'altra del libro perché ci sono cose che mi hanno molto colpito. A un certo punto, in una fase di carriera in cui tu eri molto apprezzata e quindi anche molto ben pagata, decidi di farti una casa splendida. Mi ha colpito che eri andata a cercare anche, sì, le tende con la passamaneria, sì, con le nappe, eccetera. E poi che cos'è che non ha funzionato e che poi hai fatto un colpo di testa clamoroso e l'hai venduta con tutte le nappine incluse?
1: Tutto, tutto, tutto. C'era un lampadario di Murano originale. Perché in realtà io, guarda, quando mi sono trasferita a Roma, che era il 90, 1990, io cambiavo casa continuamente perché a un certo punto ritenevo che quella casa non mi rappresentasse. Poi mi sono separata e ho comprato la prima casa della mia vita. Io ero sempre in affitto. Ho comprato questa casa e ho fatto questa casa di rappresentanza, come andava all'epoca quando si facevano molte cene a casa, eccetera, che doveva essere la casa perfetta, venendo io da una casa di 50 metri quadri in quattro. Quando ho finito di ristrutturarla dopo 2 anni, ho capito che quella casa non mi rappresentava neanche quella. In realtà ero io che non stavo bene con me stessa, non era la casa. Quindi qualunque casa, alla fine, dopo un po', non mi faceva più sentire bene.
0: Non era la casa, era la ricerca di te che sì.
1: Esatto, io che non mi conoscevo così bene da capire esattamente quello che desiderassi e cosa mi faceva stare bene. Quindi dopo 2 anni, finita la ristrutturazione, l'ho rivenduta ancora, mio marito me lo rinfaccia, perché era una zona bellissima di Roma, oggi varrebbe non so quanti soldi, eccetera, e sono andata a prendere una casa in affitto con i mobili di Ikea che ho verniciato io di rosso. E in quel momento mi rappresentava, quindi pensa quanto stavo male, quanto ero fuori di testa in quel periodo.
0: Come facevi a fare in modo che non se ne accorgessero gli altri? Perché tu andavi in onda ed eri sempre sorridente, impeccabile.

0: Poi però tornavi a casa e hai avuto, lo racconti tu, la depressione postpartum, lo stress.
1: Attacchi di panico per 30 anni, è faticosissimo fingere, è faticosissimo, ma ti viene spontaneo perché siccome non è un disturbo che puoi toccare con mano, quindi vai dal medico e ti dice non hai niente, stai bene, la gente ti dice non hai niente, reagisci, sei tu che non ce la fai, quindi tu ti senti debole. Quindi già in quel momento l'autostima è vacillante, in più con le persone intorno che ti dicono basta che tu ci metti la forza di volontà e non ce la fai, e tu ti senti un niente. Quindi per non sentirti proprio con l'autostima azzerata, fingi. Io fingevo con i miei figli, ad esempio, quando non ho guidato per anni per gli attacchi di panico, perché dicevo, guarda, no, mamma, si è storta una caviglia, prendiamo la tata che ha la patente, così tipo, guarda, oggi mamma c'ho aggiornamento di testa per la cervicale, perché anche con loro io mi vergognavo a dire io non sono in grado di guidare in questo periodo.
0: E chissà a quante succede, a quante succede.
1: Ah, guarda, sugli attacchi di panico tantissimo, non sai quante persone ancora mi scrivono dopo che io ne ho parlato nel libro, nel primo libro, perché nessuno ne parlava. E io dicevo, però è sbagliato non parlare, perché se uno potesse dire, sai, sto in mezzo agli amici, scusate, ho un attacco di panico e la gente sapesse come intervenire, sarebbe tutto più facile, no? E non invece mascherare, andare in bagno, prendere le pasticche di nascosto. Mentre facevo questo pensiero, ho scoperto che ero la prima a non averlo mai detto a nessuno, con tutto che ormai ne ero uscita. Per cui ho deciso di scrivere questo libro e ancora moltissime persone con gli attacchi di panico mi scrivono per chiedermi consigli su come curarsi, perché poi c'è pregiudizio nei confronti dei farmaci, insomma è tutto un altro capitolo, però importante.
0: È importantissimo parlarne e per chiudere, tornando al titolo del tuo libro pubblicato da Spelling e Kupfer, il titolo è A modo mio. E qual è la cosa più importante che hai smesso di fare al modo degli altri?
1: Non dover piacere agli altri, non voler piacere agli altri è la cosa più importante. A modo mio è proprio questo, cioè io sono così. Posso piacere a qualcuno, posso non piacere ad altri, no, ma non mi importa, però piaccio molto a me stessa oggi.
0: Mi pare bellissimo e anche bellissimo il racconto di questa vostra famiglia allargata che avete messo insieme con Lucio Presta, i due figli di lui, i tuoi figli e adesso i due nipotini. L'ultima cosa che voglio chiederti, ti rivediamo in TV quest'inverno?
1: Quest'inverno tornerò in TV, purtroppo non più con Citofonare Rai 2 perché l'hanno chiuso e mi dispiace molto perché era un programma scritto e ideato da me con una mia amica autrice che andava anche molto bene questo mini varietà del mattino, ma per problemi immagino di budget l'hanno tolto dal palinsesto, ma ho un sacco di cose nuove, quindi sono molto contenta. Nuove sfide.
0: E quindi ti aspettiamo di nuovo qua a Radio 24. Intanto buona estate, vi ricordo perché è proprio un libro che si legge molto volentieri in montagna, al mare, in città se non andate in vacanza, A modo mio, Sperling e Kupfer, Paola Perego.
1: Grazie Maria, grazie a tutte le tue ascoltatrici.
0: E dalla storia di una donna, invece, atterriamo sulle storie di tante donne speciali, le spie. Allora, chi di voi segue un po' l'attualità avrà visto questa notizia che ha fatto il giro del mondo, no? L'attentato nel Principato di Monaco, un posto considerato ultra sicuro da tutti, dove un ordigno è stato piazzato davanti all'abitazione di Vadim Yermolayev, un ricchissimo uomo d'affari di origine ucraina, ferendo gravemente sia lui che la moglie, che ha perso le gambe in questo attentato, e il figlio. Le indagini hanno portato a quella che sarebbe l'attentatrice, Anastasia Berezkova. Il cognome è per me davvero impronunciabile, e allora lo faccio pronunciare a un grande giornalista esperto di cose dell'Est e anche di agenti, segreti, di guerre ibride, eccetera, perché con lui proprio vorrei parlare del ruolo che le donne hanno nel cosiddetto mondo degli agenti segreti. Buona domenica, Jacopo Iacoboni, firma della stampa.
2: Ciao, ciao, buongiorno, ciao.
0: Allora, raccontiamo chi è questa Brezovska, se si pronuncia così.
2: Anastasia Berezovskaya è una. Allora, come Possiamo dire che lei è stata

0: ritrovata morta dopo questa fuga attraverso l'Italia e la Germania, è stata ritrovata morta a Kiev e c'è subito, con una rapidità che può sembrare persino sospetta, un reo confesso che è un ufficiale del GUR, cioè i servizi segreti militari ucraini. Questo qui però si è affrettato a dire di aver agito da solo e non su disposizione dei capi del GUR, perché avrebbe significato il coinvolgimento del governo di Kiev, no? E tutta l'operazione invece è stata condotta dall'SBU, che praticamente è il servizio segreto interno dell'Ucraina. Immaginate un po' la stessa differenza che ci può essere tra l'FBI, ecco, che conduce le indagini, no? E un servizio segreto come il GUR, che opera molto anche all'estero e che fa capo alla difesa sostanzialmente. Quindi diciamo, il primo punto da capire è che diciamo, c'è qualcosa che si agita anche nel mondo dell'intelligence ucraina, o perlomeno ci sono agenti gravemente infedeli anche dentro i servizi ucraini. La cosa interessante è che però l'Ucraina, il governo di Zelensky ha tutto l'interesse, se c'è diciamo del marcio, questa volta non in Danimarca ma a Kiev, ha tutto l'interesse a farlo venire fuori, e questo spiega la rapidità con cui l'SBU ha scoperto questa diciamo la non solo la colpevole ma poi anche l'assassinio della colpevole.
1: Ecco, le donne, Jacopo, sono delle spie perfette perché suscitano minori diffidenza.
0: Beh, allora, a parte il fatto che diciamo forse il servizio segreto che nella storia del Novecento ha usato con più abilità e rilevanza donne in ruoli anche molto importanti è stato l'MI6 e prima ancora che si chiamava l'SIS britannico. Dopodiché forse in anni recenti diciamo il servizio sovietico, cioè il KGB, ha fatto delle masterclass nell'uso di donne, e in particolare di donne attraenti come esche e come anche diciamo strumento ottimo per raccogliere informazioni da soggetti nemici.
1: Anni fa, ti ricorderai, no? A Napoli entrò in azione la russa Olga Kolobova, che si spacciava per un'affascinante peruviana, si faceva chiamare Maria Adela, e divenne amica dei generali della NATO, strappando chissà quanti segreti.
0: Sì, sì, non tanti anni fa, parliamo della Russia recente di Putin. Del resto è lo schema che ha usato la Russia tantissimo, per esempio negli Stati Uniti. Forse gli ascoltatori ricordano il caso di Anna Chapman, no? La rossa, vi ricordate, bellissima donna dai capelli rossi, molto avvenente, anche lì un agente sotto copertura dell'SVR, il servizio segreto straniero della Russia, cioè diciamo quello che una volta era il primo direttorato del KGB, o anche Olga Butina, quella lì, vi ricordate, che si infiltrò nella NRA, nell'associazione, nella lobby americana a favore delle armi, per agganciare tutta una serie di personaggi trampiani. Cosa curiosa, tra l'altro, una russa che faceva lobby in America a favore delle armi, che sono il cui uso è in realtà vietato in Russia, cioè una storia fantastica. Va detto anche che però anche gli ucraini, ecco, qui torniamo alla Berezovskaya, si è parlato, diciamo, l'inchiesta francese sta prendendo in considerazione anche l'ipotesi che anche lei potesse essere non un agente ma diciamo uno strumento, un asset del GUR, o comunque che fosse stata usata dal GUR per diciamo hit jobs, cioè assassini mirati, no? Di questa cosa ancora non c'è conferma, però non sarebbe così strano, anche perché la storia dell'assassinio di Yermolaev si lega tantissimo anche agli affari del clan Yermolaev, a un figlio che era finito sotto inchiesta in Europa perché aveva una rete di call center fraudolenti e l'Estonia l'aveva già condannato, lui ha pagato.
1: Se tu dovessi consigliare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, un libro che racconti la storia delle agenti segrete, perché sono vite affascinanti. Io prima ho citato Olga, la russa che si faceva passare per peruviana, perché era una doppia vita così realistica che per anni c'erano cascati tutti. Lei fingeva di essere peruviana, è già una russa che si trasforma in sudamericana, pare essere piuttosto comune per gli agenti segreti russi, no? Farsi passare per sudamericani. Ma poi che riceveva nella sua casa a Posillipo, cioè veramente calata in un'altra vita. Ecco, un libro che racconti un po' di queste vite davvero romanzesche, da romanzo.
0: Beh, allora, guarda, diciamo c'è un libro molto bello che in realtà purtroppo non è pubblicato in Italia, ma è solo pubblicato in lingua inglese, che è uscito tra l'altro anche in anni abbastanza recenti, che si chiamava, mi sembra, The Incredible British Female Spies of the World War Second, bellissimo libro. Venendo agli anni più recenti, che secondo me da non, le, da, da, non, non si può non aver letto un libro che non è un saggio, ma è un romanzo, scritto da un ex agente della CIA, Jason Matthews, romanzo famosissimo che si chiama Red Sparrows, cioè Sparrow è il termine con cui i servizi britannici chiamavano diciamo così, tra virgolette, le rondini, no? Loro le chiamano Swallows, cioè in pratica le honeypot russe. Il libro di Jason Matthews, Red Sparrow, è fantastico perché è scritto da uno che è stato per anni nella stazione CIA di Mosca, ma posso confermare che le russe sono le migliori del mondo.
1: Cioè, messaggio non proprio, come dire, ambiguo, anzi, piuttosto.
0: Piuttosto chiaro e non del tutto rassicurante, diciamo.
1: Grazie a Jacopo Iacoboni per aver aperto con noi uno spiraglio su questo mondo suggestivo delle donne che scelgono di fare le spie. Da Mata Hari in poi c'è un lungo, lungo elenco. Ne riparleremo perché credo che non ci mancheranno, come dire, altri spunti nei mesi a venire. Quindi buona domenica a Jacopo Iacoboni della Stampa, che è un esperto di cose dell'Est Europa, tra l'altro. E grazie a Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione per noi, grazie a voi che ci avete seguito, ci sentiamo domenica prossima.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
11: Sempre assicura con noi.

0: tuoi.
1: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
0: SNP Assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
0: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese, attesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine. Caldo molto intenso sulla Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
12: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
15: Europa, Europa, estate. Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
16: Buongiorno, buona domenica da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro. Il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia come inizio, l'accordo tra i 27 sul bilancio europeo 2028-2034 come auspicato fischio finale. È tra questi due estremi che si sviluppa la presidenza di turno irlandese dell'Unione Europea. Sono 13 anni che l'Irlanda non ricopre il ruolo di presidente di turno. E allora ancora benvenuti a questa puntata di Europa Europa, dove cominciamo a fare un po' il punto dei grandi dossier trattati nel corso dell'anno. Con il mese di luglio ne ripercorriamo alcuni che pensiamo siano ancora pienamente attuali. Il primo, anche alla luce del dramma umanitario che sta vivendo il Venezuela in questi giorni, è quello sul ruolo dell'Unione nel sistema di aiuto umanitario internazionale. Nei documenti programmatici presentati di recente a Bruxelles, la Commissione europea ha formalizzato un'analisi netta e priva di eufemismi. Sotto la pressione di conflitti prolungati e crisi climatiche intrecciate, si dice, il sistema degli aiuti umanitari è al punto di rottura. Il cuore del problema risiede in un divario ormai netto, numerico, impressionante Basti pensare che nel 2006 erano 31 milioni le persone nel mondo ad avere bisogno dell'aiuto umanitario d'emergenza. Oggi, secondo le stime delle Nazioni Unite, questa cifra è di 8 volte superiore, raggiunge la quota di 239 milioni di persone. A fronte di questa crescita enorme dei bisogni, le risorse finanziarie complessive a livello globale stanno diminuendo, mettendo a prova, durissima prova, la capacità di intervento. A subire l'impatto di questo paradosso sono in prima linea le organizzazioni non governative. Allora, in questo nostro percorso, iniziamo dalla voce di Doriana Somma, che è Project Manager di Missione Calcutta Onlus, una ONG attiva tra migliaia, siamo consapevoli, in complessi contesti come quello dell'India, il Kenya, l'Ucraina, e che delinea al modo preciso la natura delle crisi odierne che hanno ormai perso il carattere dell'eccezionalità temporanea.
17: Mi permetto anche di menzionare che non ci sono più emergenze isolate o sporadiche. Conflitti armati causano naturalmente migrazioni forzate, le crisi economiche, il cambiamento climatico poi si intrecciano in maniera continua, quindi le organizzazioni umanitarie devono adattarsi e trovare delle soluzioni creative, per così dire, con budget molto molto ridotte a delle crisi che diventano sempre più lunghe, sempre più complesse, e ovviamente che assumono poi un carattere permanente.
16: Il quadro si complica ulteriormente se si analizza il comportamento dei grandi attori internazionali come gli Stati Uniti, ma non solo. Nonostante l'opinione pubblica europea dimostri forte attaccamento alla causa, secondo l'ultimo Eurobarometro, il 91% degli intervistati ritiene il finanziamento degli aiuti da parte dell'Unione Europea una realtà importante, anche se si registra nello stesso tempo una diffusa stanchezza dei donatori. Su questo punto, legato alla contrazione dei fondi, torniamo ad ascoltare Doriana Somma.
17: Sicuramente una delle difficoltà più importanti da sottolineare è la riduzione dei finanziamenti internazionali. È sotto gli occhi di tutti che tanti governi stanno tagliando il budget per la cooperazione e l'aiuto umanitario, nonché per lo sviluppo, nel momento però in cui il numero delle persone fortemente vulnerabili cresce esponenzialmente. Le organizzazioni si trovano indubbiamente a dover fare delle scelte molto dure che pesano, decidere quali programmi mantenere e quali chiudere, quindi a chi dare effettivamente priorità e a chi invece questa priorità purtroppo non darla.
16: A dare una dimensione drammatica a questi tagli strutturali sono anche i monitoraggi delle grandi coalizioni internazionali. Oxfam, ad esempio, ha lanciato un avvertimento preciso segnalando che i radicali tagli agli aiuti da parte proprio degli Stati Uniti potrebbero portare entro il 2030 alla morte di un bambino sotto i 5 anni ogni 40 secondi. Oltre alla scarsità di risorse economiche, c'è un fattore che spinge l'intero comparto verso il punto di rottura ed è l'incolumità stessa di chi porta i soccorsi. Le regole fondamentali dei conflitti vengono ignorate, l'azione umanitaria si sviluppa in contesti dove i presidi civili non sono più sicuri. Allora, un ultimo passaggio con Doriana Somma, che fotografa questo scenario di insicurezza.
17: Si sottolinea anche una crescente insicurezza operativa. Sono tantissimi i colleghi e le colleghe che lavorano in contesti molto duri, dove il diritto internazionale non viene rispettato, il diritto internazionale umanitario. Ovviamente è sotto gli occhi di tutti che ospedali, scuole, infrastrutture civili di qualsiasi tipo vengano colpiti, e gli stessi operatori umanitari diventano bersagli. Ovviamente questo desta molta molta preoccupazione.
16: Stesso avviso è David Montano Inturias, coordinatore di Médecins du Monde per la sanità pubblica nella Repubblica Democratica del Congo. Montano Inturias spiega quali sono alcune delle problematiche di sicurezza affrontate dagli operatori.
18: La RDC è in crisi cronica. La Repubblica Democratica del Congo è in uno stato di crisi cronica che dura da oltre 30 anni. Ora, a est, ad esempio, a Goma e Bukavu, l'area è sotto il controllo del movimento M23, il che complica enormemente la situazione. Il sostegno ai progetti di sviluppo nelle aree occupate è più o meno inesistente, poiché queste organizzazioni non sono ufficialmente riconosciute. Il personale umanitario è vittima di rapine e violenze nel nord e nel sud Kivu, e anche a Ituri. C'è una situazione di sicurezza estremamente volatile che rende molto difficile lavorare.
19: I dati ufficiali contenuti nella nuova comunicazione congiunta sull'aiuto umanitario dell'Unione Europea confermano questa analisi. Nel corso dell'anno 2025, 334 operatori umanitari uccisi, 192 feriti, 109 rapiti, 45 arrestati illegalmente. Proprio per questo motivo la risposta dell'Unione si muove su due binari. Da un lato intensificare l'azione di protezione degli operatori sul campo, dall'altro spingere verso un lavoro più intelligente ed integrato. Questo si cerca attraverso la Humanitarian Supply Chain Charter, la carta della catena di approvvigionamento umanitaria che richiederà alle organizzazioni di condividere informazioni logistiche, centralizzare gli acquisti, mettere in comune le capacità di trasporto per ottimizzare al massimo le risorse. Ed è proprio a questo proposito, e a proposito di Ebola, che lo scorso 22 maggio la Commissione ha annunciato il rilascio di 15 milioni di euro di aiuti d'emergenza per sovvenzionare interventi medici, prevenzione e screening nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, paesi colpiti appunto dall'epidemia. I voli umanitari finanziati dall'UE hanno già trasportato forniture mediche, apparecchiature di laboratorio, dispositivi di protezione nelle aree colpite e una grande nuova consegna è stata coordinata tra Bruxelles e l'UNICEF proprio qualche giorno fa.
20: Innanzitutto abbiamo stanziato un budget aggiuntivo di 15 milioni per fornire assistenza alla Repubblica Democratica del Congo e in particolare a Ituri, dove si sta verificando questa nuova epidemia di Ebola per la quale non abbiamo né un vaccino né un trattamento. Attualmente sono in arrivo gli aiuti dell'UNICEF che l'Unione Europea sta trasportando a proprie spese e che sono comprensivi di tende, dispositivi di protezione e paracetamolo. Insomma, tutto ciò che serve per contenere questo focolaio, impedirne la diffusione ai paesi vicini e l'evoluzione in una vera e propria pandemia.
19: Ottimizzare i trasporti, evitare le duplicazioni dei progetti, pretendere il rispetto del diritto internazionale. Sono alcuni pilastri con cui l'Unione Europea tenta oggi di colmare il vuoto parziale ma significativo dei finanziamenti e proteggere un sistema strutturalmente in bilico. Se queste misure organizzative basteranno a compensare la diminuzione cronica dei budget globali è tutto da vedere, ma sicuramente è un'azione da portare avanti, una grande sfida per i prossimi anni.
16: Chiudiamo qui la prima parte, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio, torniamo tra pochissimo.
14: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
21: vi presenta Strade in diretta.
22: Bentrovati. Oltre ai disagi dovuti al traffico intenso del fine settimana e dell'esodo estivo, segnaliamo sulla 5 Quincinetto Aosta code per lavori, 4 km tra Pont San Martin e Verres in direzione del Monte Bianco. Sulla 15 Parma La Spezia, lavori e code tra Pontremoli e Berceto in entrambi i sensi di marcia. E si verificano code per lavori anche sulla 7 Milano Genova verso Milano, tra Busalla e Isola del Cantone. Tra i disagi dovuti dovuti al traffico intenso, in particolare si segnalano rallentamenti e code sull'autostrada del Brennero, in entrambe le direzioni nel tratto tra Bolzano Sud e Affi. Anche sulla 23 Palmanova Tarvisio, code dovute al traffico congestionato verso il confine di Stato, 3 km tra Pontebba e Ugovizza, in direzione della 4 tra Tarvisio Sud e sempre Ugovizza. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Parte seconda di Europa Europa, parliamo di casa e del problema casa per molti e non certo solo per i giovani. Parliamo di come si muove l'Unione Europea, di cosa cerca di fare l'Italia. Abbiamo dunque deciso di riproporvi l'intervista realizzata con Irene Tinagli, che è parlamentare del PD ma è ora anche presidente della Commissione Speciale per l'Emergenza Casa del Parlamento Europeo.
1: Allora, onorevole Tinagli, in settimana è stato dunque presentato dal governo il piano casa. Ovviamente le chiedo una riflessione, una valutazione di quello che in queste prime ore, in questi primi giorni, ha letto e appreso su questo progetto.
2: Ma guardi, finalmente viene da dire, no? Perché sono un po' di anni, insomma, che il governo annuncia questo provvedimento che veniva continuamente rinviato, quindi è una buona notizia che finalmente ci siamo. In particolare l'aspetto positivo è l'intenzione di recuperare le 60.000 case sfitte, case popolari sfitte, perché in attesa di ristrutturazioni o riqualificazioni che non sono mai state fatte, anche se a guardare i numeri non mi torna come riescano a recuperare, come ha detto Salvini, 60.000 appartamenti in un anno, visto che per il 26 hanno stanziato solo 116 milioni, quindi devo un po' capire, magari è appena uscito il decreto, ma ci sono delle incongruenze tra gli annunci e le risorse effettivamente stanziate, a mio avviso. Però ci sono delle parti che francamente mi preoccupano un po', perché si dà molta enfasi all'acquisto, incentivi all'acquisto e anche addirittura alienazione di case popolari, quindi c'è un articolo che dà avvio ad un programma di vendita e dismissione di patrimonio di case popolari, quindi io non vorrei che alla fine l'esito sia una diminuzione complessiva dello stock di residenza pubblica che noi abbiamo e che è l'unico vero ammortizzatore nei confronti della crisi. Temo che questo implichi una massiccia alienazione di patrimonio residenziale pubblico, che è l'unico vero strumento e ammortizzatore nei confronti della crisi dell'abitare e del costo della vita che c'è, che la politica ha in mano. E purtroppo già adesso l'Italia è il paese che ha minor stock di edilizia residenziale pubblica in Europa, e quello è uno strumento che andrebbe rafforzato, non solo strutturando degli appartamenti, ma per esempio bloccando le vendite e le dismissioni e magari anche avviando progettualità nuove, e questo purtroppo non c'è. E poi tutta anche la parte dell'edilizia diciamo sociale convenzionata non mi è ben chiaro al momento, da quello che ho visto, quanta quota effettivamente sarà destinata ad un affitto permanente per chi ha esigenze di mobilità del lavoro, per chi ha esigenze di magari giovani coppie che entrano nel mercato del lavoro. In queste fasce è inutile spingere troppo sull'acquisto, è importante sostenere le prime fasi, perché comunque, anche se provi a sostenerlo, ma sono impegni enormi, quindi molte di queste fasce il problema più grosso ce l'hanno all'inizio della loro fase lavorativa sugli affitti, che sono anche il problema più grosso che vediamo, anche perché manca totalmente un'offerta oggi di affitti, anche a causa degli affitti brevi che dilagano in tutti i centri storici. Ecco, manca anche da questo punto di vista una regolamentazione degli affitti brevi, un tentativo di calmierare quel tipo di mercato, e questo mi fa un po' preoccupare, perché il tema è che solo sulle privatizzazioni e sugli acquisti nel tempo non si aiutano alcune famiglie, sicuramente, che è un dato positivo, ma non si correggono le distorsioni del mercato, è quello che purtroppo si sono verificate da un po' di anni a questa parte. Ecco, manca questa parte qua.
0: Forse non è un caso che un paese, sicuramente di quelli alti nella classifica del benessere come i Paesi Bassi, ha visto Rob Jetten, 38 anni, vincere di fatto una campagna elettorale centrata proprio

0: sull'abitazione, sull'accesso alla casa, peraltro sconfiggendo la destra conservatrice di Geert Wilders. È una mia impressione questo, che do così tanta importanza perché l'abbiamo seguito molto questa figura politica. Cosa ne pensa?
1: Ma guardi, sono totalmente d'accordo. In realtà il tema della casa sta entrando sempre più anche nel discorso politico in alcuni paesi, nelle campagne elettorali. L'abbiamo visto a New York con il sindaco Mamdani, che ci ha impostato molta parte della sua campagna elettorale. L'abbiamo visto appunto con Rob Jetten, come avete detto voi. Quindi sta diventando un elemento chiave, e i politici che riescono a capire il disagio delle persone e a cominciare a ragionare anche su delle risposte a questa crisi abitativa riescono, secondo me, anche ad avvicinarsi di più all'elettorato.
0: Un'altra domanda, onorevole Tinagli, inevitabile sul cambio della guardia in Ungheria. Al di là di tutto quello che sappiamo, sapremo e vedremo, c'è il grande interrogativo che Viktor Orbán si è portato dietro, cioè quello di un paese che ha una popolazione di 9 milioni e mezzo di abitanti su 450 dell'Unione Europea, il cui primo ministro di fatto pesa come un macigno, e il tema ovviamente è quello del modo in cui l'Unione Europea vota le sue decisioni. Tempo di cambiare?
1: Ma io lo dico da tempo, nel senso che quando l'Unione Europea ha iniziato ad allargarsi e a includere, per fortuna dico io, molti paesi, a diventare un'unione a 27 paesi, prima era 28, purtroppo con la Brexit siamo tornati a 27, ma sono comunque troppi per immaginare un funzionamento che su temi chiave richiede l'unanimità, non solo perché appunto si dà un potere di veto anche a paesi piccoli che magari possono avere interessi particolari divergenti col resto della maggioranza dell'unione, ma proprio in generale è un meccanismo che non può funzionare. Purtroppo noi adesso viviamo un momento storico in cui, al di là del caso estremo di Orban, che ovviamente è stata una personalità, grazie al cielo, sconfitta recentemente alle urne, ma insomma una personalità particolarmente controversa, che ha aperto le porte a una democrazia illiberale che non fa parte proprio dei valori dell'Unione Europea, ma al di là di questo caso estremo, oggi l'Unione Europea ha molti capi di governo che hanno delle radici poco europeiste e quindi poco propense anche a fare quel salto nell'integrazione europea e quella modifica anche di funzionamento che potrebbe consentire all'Europa di essere più integrata, di cominciare a decidere un po' di più a maggioranza, di delegare, come dire, di non lasciare in mano ai governi nazionali i poteri di veto e tutta una serie di decisioni che poi sono i limiti dell'Unione Europea di oggi.
0: Ma purtroppo secondo lei,
1: molti governi non...
0: Ma secondo lei ci stiamo arrivando? Oppure
1: allora,
0: è solo un auspicio
1: un
0: di chi...
1: si è aperto un dibattito sulla possibilità di usare le cosiddette cooperazioni rafforzate. Cosa significa? Significa provare a fare dei passi in avanti su alcune materie con i paesi che ci stanno, tra virgolette, quindi non avere la pretesa che tutta l'Unione Europea, tutti e 27 paesi siano d'accordo nel fare modifiche dei trattati e passi in avanti nell'integrazione su tutto, ma magari partire con un gruppo di paesi di testa che iniziano a fare questo passo in avanti nell'integrazione, come fu all'epoca per esempio con l'adozione dell'euro. L'euro è nato così, perché è nato con alcuni paesi che decisero di cedere, tra virgolette, la sovranità della loro moneta nazionale per abbracciare una moneta unica, e pian piano è diventato una cooperazione che si è allargata. Oggi abbiamo la stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione che usa l'euro, però sono comunque percorsi non semplici, però mi sembra che il dibattito oggi si stia un po' muovendo in quella direzione.
0: Grazie a Irene Tinagli. In chiusura, e prima di passare la linea GR24, vi do alcuni numeri dal sistema statistico dell'Unione. Da una parte l'ultimo Eurobarometro, che ci dice che l'Unione Europea è considerata un rifugio sicuro e stabile in un mondo segnato dai conflitti per il 75% degli europei, 8 punti percentuali in più rispetto all'autunno del 2020.

25. Questo però non impedisce nello stesso tempo che cresca l'insicurezza, la preoccupazione degli europei. Il 58% dei cittadini UE è pessimista, un tasso cresciuto di 6 punti rispetto all'autunno scorso. E poi altri numeri importanti, si parla spesso di rimpatri, i politici a volte li rivendicano a vario titolo. I numeri ci dicono che la Germania ha rimpatriato nel primo trimestre di quest'anno il maggior numero di cittadini di paese extra UE tra gli stati membri, circa 7.300 persone. Il secondo paese in questa sorta di classifica è la Francia, 3.700, poi Polonia, Svezia, Cipro, l'Italia, 1.900 persone. Sono più alti i numeri dei cittadini extra UE ai quali è stato dato l'ordine di lasciare il territorio nazionale. La prima è la Francia, 34.800, poi la Germania, 10.000, l'Italia ha emesso 4.900 fogli di via ed è dunque, diciamo, in sesta posizione in questa classifica. E con questo è davvero tutto per questa puntata di Europa Europa. GR24 tra un momento, ancora una buona prima domenica di luglio a tutti voi, alla prossima settimana.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: A quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, ci sono brava. Arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Sono le 12.
3: GR24, il sole 24 ore.
10: Teheran colpisce una nave Hormuz e chiude lo stretto, nuovi raid dagli Stati Uniti. Regno Unito ha arrestato 28enne per l'omicidio della ex deputata Whitcomb. Biennale di Venezia e Bruxelles chiede lo stop ai fondi Zaia, un atto di arroganza senza precedenti. 19enne egiziano accoltellato a Crema, muore in ospedale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce 2 navi commerciali e Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari, e Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
11: Hormuz è chiuso fino a nuovo avviso, a restare aperta solo la rutta meridionale. Lo comunica Teheran, secondo cui gli USA stanno cercando di imporre la propria linea di condotta nello stretto in violazione del protocollo d'intesa tra le due parti. Difenderemo il nostro diritto a controllare lo stretto, ha sottolineato il portavoce dell'esercito iraniano, confermando l'attacco a 2 navi mercantili che tentavano il passaggio. Un membro dell'equipaggio, di una delle quali un cittadino indiano, risulta disperso. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola, pagherete le conseguenze, l'avvertimento a Washington del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. In risposta, gli USA hanno iniziato a lanciare il terzo ciclo di attacchi di questa settimana contro l'Iran, dove hanno colpito 5 città della provincia sud di Bushehr. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata e ne paga le conseguenze, ha scritto su X il capo del Pentagono Hexet, quando per rappresaglia Teheran è tornato a colpire Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania, il cui esercito ha segnalato la caduta di 3 missili che hanno provocato leggeri danni, e Qatar, che denuncia 3 feriti a causa delle schegge, tra cui un bambino. Nel mezzo dell'ultima escalation, il Pakistan chiede moderazione, richiamando il memorandum d'intesa di metà giugno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni a oltre 20 edifici. Al momento non risultano vittime. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno causato invece almeno 8 morti in Ucraina. Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri sera in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio della ex deputata britannica Anna Whitcomb. Secondo le forze dell'ordine, il sospettato, un cittadino britannico, è attualmente in stato di fermo.
12: Si tinge di giallo l'omicidio che ha scioccato il Regno Unito. Anne Whitcomb, veterana della politica britannica, nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è stata trovata morta nella sua villa isolata tra le brughiere del Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La 78enne, tenace sostenitrice della Brexit, passata dai conservatori all'ultradestra di Reform UK, il populista Farage, aveva smesso di rispondere ai messaggi e non si era presentata ad un programma televisivo, facendo scattare l'allarme. Quando venerdì scorso gli agenti sono entrati nella sua abitazione, hanno trovato il corpo con evidenti segni di violenze. Subito il fermo di un giovane di 26 anni della zona, poi rilasciato. E ora una nuova svolta nelle indagini. La polizia ha arrestato un altro uomo di 28 anni 500 km a nord dal luogo del delitto. Si tratterebbe di un britannico di carnagione bianca, specificano gli inquirenti, che stanno indagando sul movente dell'atto efferato che richiama tristemente alla memoria gli omicidi di altri 2 parlamentari. Per il momento però gli investigatori continuano ad escludere la matrice politica o terroristica. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
10: La Commissione europea ha raccomandato di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia a causa della riapertura del padiglione della Russia. Una decisione francamente inaccettabile, un atto di arroganza istituzionale e di ostilità senza precedenti, dichiara il presidente del Consiglio regionale Veneto Luca Zaia, che rivolge un appello al governo affinché metta in campo una vera controffensiva istituzionale e politica a tutela della Biennale. In chiusura la cronaca, un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e morto in ospedale. Al momento non si conosce il movente dell'aggressione, ma l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una resa dei conti fra bande di stranieri presenti nella cittadina in provincia di Cremona. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. GR24 torna alle 13.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Buongiorno a voi e benvenuti, benvenuti, finalmente domenica, finalmente siamo insieme, anche domenica siamo insieme. Bene, oggi ho scelto una parola chiave, ecco, la mettiamo proprio, l'appoggiamo lì sul tavolo intanto che lo stiamo apparecchiando. Una parola che mi piace molto: alleggerire. Alleggerire il corpo, certo, ma senza ossessioni, proprio come ci anticipava la canzone di Samurai J, scelta naturalmente da Laura Vanossi, che è sempre molto attenta. E lo facciamo senza sensi di colpa, senza numeri sulla bilancia che insomma ci rovinano un po' la giornata, ma anche alleggerire la testa, i pensieri che ci portiamo dietro dopo una settimana intensa. Lo facciamo come sempre con parole semplici, consigli pratici e qualche sorriso, perché la domenica prima di tutto va vissuta leggera. Con noi per tutta l'ora abbiamo il piacere di avere la dottoressa Evelina Flachi. Buongiorno, ma noi l'aspettiamo, l'altro mese ci ha saltato l'appuntamento, dottoressa Flachi, a proposito, ecco, si è alleggerita di una puntata.
1: Esatto.
0: Nutrizionista, medico nutrizionista, specialista in scienze dell'alimentazione, presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare, e ci accompagnerà per tutta l'ora, tra passo dopo passo, tra corpo, tavola, vacanze, arrivano anche le vacanze, e poi alla nostra tavola si siederanno come sempre altri ospiti, il dottor Andrea Lania, che è un endocrinologo e ci parlerà del legame tra cortisolo, l'ormone dello stress, e anche sembra la facilità ad accumulare peso o probabilmente a diminuire. Vediamo che cosa se ne parla, molto, un ormone molto chiacchierato, dottoressa Flachi, questo cortisolo.
1: Sì, adesso finalmente se
0: moda.
1: Ne parla, ecco, perché lo si può, diciamo, valutare con un semplice esame del sangue fatto al mattino a digiuno, quindi poi l'endocrinologo può dare le dritte per rimettere tutto in sesto.
0: E poi parleremo di vacanze con i bambini, sono meravigliose, però sono anche abbastanza sfidanti, un po' uno stress, sono faticose, soprattutto se i bambini sono piccoli, si dice così, ma quando diventano adolescenti ancora peggio, ma fermiamoci a quelli piccoli, con Roberta Tessaro, psicologa dell'età evolutiva, che ha creato una sorta di kit vacanze per i genitori alle prese con pupetti. E poi chiuderemo con Michele Viana, abbiamo parlato di alleggerire la mente, i pensieri che tornano, no? Un po' ci ossessionano, ingombrano la mente, e noi vogliamo naturalmente occuparci delle cose che contano nella nostra quotidianità, nella nostra vita,

0: aria, lasciarsi alle spalle quello che pesa e ripartire con il vento o con il piede a volte, giusto? Ed è proprio quello che noi, come anticipavo, vogliamo fare anche questa mattina, parlando di salute, parlando di benessere. Lo facciamo come sempre senza sensi di colpa, senza ansie e soprattutto senza rincorrere modelli impossibili. Dottoressa Flachi, cominciamo da un tema che già un po' ci appesantisce e che sta a cuore a tutti noi, a molti di noi in questo periodo, insomma la nostra figura, la nostra forma, ci vogliamo tutti mettere in forma, però vogliamo farlo in modo un po' diverso dal solito, non l'ennesima lista di regole, ma capire cosa serve davvero, come lei fa nel suo libro, il metodo 5+10. E tra l'altro, dottoressa Flachi, anche in tempi non sospetti lei aveva dato delle indicazioni per il coltivare un rapporto sano, piacevole, gustoso, salutare con quello che noi portiamo a tavola, che poi negli anni hanno fatto scuola. Ecco, esatto. Ad esempio, no? Il pasto libero,
1: certo,
0: una pizza alla settimana, ecco, questo per motivare le persone a provare a scegliere un nuovo stile alimentare. In questo periodo, dicevo, tutti vogliamo rimetterci in forma e in fretta. Cosa non serve davvero, dottoressa Flachi, di tutto quello che si sente in giro?
1: Ecco, in particolare dovremmo pensare alla nostra forma fisica tutto l'anno, non nel momento in cui ci approcciamo a provare il costume o andare in vacanza, perché il rapporto tra peso, forma e salute oggi sappiamo che è molto stretto e scientificamente validato. Io da sempre ho considerato anche l'aspetto comportamentale, mentale, psicologico nell'affrontare una dieta che, preciso, per essere efficace deve essere in particolare personalizzata. Noi oggi usiamo il termine più moderno di precisione, nel senso che dopo degli esami del sangue uno può impostare uno stile alimentare adeguato non solo al proprio stile di vita ma anche allo stato di salute,
0: certo.
1: Perché si è visto che la correlazione tra cibo e funzioni vitali equilibrate è oggi molto importante da seguire. È chiaro che se i chili sono importanti, il tempo per seguire una dieta non è breve.
0: Certo.
1: Nello stesso tempo uno può imparare anche delle regole che devono diventare un po' abitudini comuni, sì, frequenti. Allora, la scelta di inserire un piatto preferito alla settimana per non ghettizzarsi nei rapporti sociali che a volte oggi vediamo insomma estremi, no? Perché addirittura c'è gente che non esce perché deve mangiare la pappetta a casa, quindi assurdo. Quindi poter avere la possibilità di inserire una pizza che tutti gli italiani una volta alla settimana desiderano consumare, che possiamo anche sostituire a un primo piatto equilibrato, basta sceglierla tradizionale senza troppi grassi aggiunti, o un pasto libero che può prevedere o un dolce o un frittino o qualcosa che
0: il frittino mi piace,
1: che durante la settimana abbiamo, diciamo, dovuto eliminare, sempre seguendo delle indicazioni che per qualcuno possono essere giuste, per altre meno, è molto importante per portare avanti le abitudini, perché lunedì io posso iniziare con più diciamo volontà,
0: certo,
1: perché ho questo ammiraggio del pasto che gradisco.
0: Ecco, e poi ci sono, dottoressa Flachi, c'è un fatto che quando si avvicinano le vacanze, quando si avvicina questa prova costume, anche se uno non si mette in costume, e noi ci rendiamo conto che magari il nostro corpo non ci piace, quelle cose che avevamo, no? Magari il punto vita un pochino più largo, oppure le gambe un pochino più tornite o meno lunghe di quello che noi vorremmo, le avevamo in qualche modo accettato, poi improvvisamente d'estate vorremmo avere proprio un'altra figura. Non si può

0: No,
1: non ecco, cioè se uno è brevilineo, se uno avevamo un tempo si parlava forma mela, forma pera, certo, forma melanzana, io dicevo barattolino, ognuno, ecco,
0: esatto,
1: quello che noi dobbiamo fare è cercare di, attraverso l'alimentazione, ma non solo, come lei insegna, attraverso l'attività fisica, certo, attraverso anche tutto quello che possiamo mettere sotto il cappello relazioni, che sono relazioni con gli altri, relazioni con noi stessi, noi dobbiamo cercare di mettere il nostro organismo nelle condizioni di funzionare meglio, e anche il peso migliora. È corretto?
0: E certo, perché è il termine adeguato per una sana alimentazione è l'equilibrio, quindi equilibrio mentale, equilibrio dei nutrienti, in modo da poter seguire anche delle scelte varie, sì, che non ci creano poi anche la monotonia, no, della dieta. Quindi alimentazione sana vuol dire equilibrio alimentare, varietà nelle scelte e moderazione nelle porzioni, perché questo è un termine, assieme all'attività fisica
1: non si dice mai abbastanza. Esatto, perché ridurre un po' male non fa, se uno deve buttare, esatto, giù. Però dottoressa Flacchi, il tema è che noi vogliamo arrivare presto e quindi prendiamo delle scorciatoie che sembrano funzionare ma alla lunga si ritorcono contro di noi. Allora, ci fa un esempio?
0: Ma sicuramente saltare i pasti oppure eliminare i cibi. Ecco, la dieta del senza è sicuramente negativa, perché non sappiamo quello che è il nostro organismo necessita di base. Quindi possiamo togliere dei nutrienti essenziali che creano a livello organico una sorta di restrizione che inevitabilmente, quando ricominciamo a mangiare, ci fa accumulare ancora più peso. Perché? Perché l'esigenza è quella di accumulare, memorizzando la restrizione calorica e la punizione anche psicologica, perché anche quello vuol dire, perché appena smettiamo ricominciamo a inserire, certo, tutto quello che abbiamo,
1: perché il nostro corpo ha memoria.
0: Esatto, brava, è proprio così, come i muscoli
1: a volte ce l'hanno un po' corta. Ma dottoressa Flacchi, per chi proprio in questo periodo decide, in previsione delle vacanze o anche solo perché sfrutta l'effetto anoressizzante del caldo che ci fa venire meno,
0: sì,
1: fame,
0: sì,
1: dovesse, magari avesse intenzione di correggere un po' l'alimentazione, cercando un po' di sfinare la figura senza,
0: sì,
1: pensare,
0: basta,
1: a grandi rivoluzioni.
0: Ma certo, basta avere un po' di senso pratico in relazione a quelle che sono le nostre abitudini quotidiane. Possiamo ridurre il pasto serale, perché i nostri consumi di sera sono inferiori, quindi puntare su una colazione da re, un pranzo da principe, diciamo terminologia vecchia come non so cosa,
1: però funziona,
0: e una cena povera che funziona sempre. Se poi questa qualche volta la vogliamo arginare a degli estratti di frutta e verdura che in questo periodo sono gradevoli, a dei pasti che possono comprendere uno yogurt con probiotici.
1: Insomma,
0: magari
1: la sera lei ci dice, quando siete a casa potete mortificarvi un po'.
0: Ma sì, basta.
1: In previsione della sera che invece fate un po', no?
0: Il recupero. Io consiglio sempre di fare dei pasti di recupero quando si eccede, per evitare di penalizzare la nostra vita sociale. E quando usciamo moderiamo le porzioni, non facciamo il bis, mangiamo il primo non mangiamo il dolce. Bisogna fare la dieta col cervello.
1: Ecco, intanto non finiamo il cestino del pane, che,
0: esatto,
1: arriva subito,
0: brava,
1: a volte con grissini, focaccine, panna alle olive, io me lo svuoterei in un attimo. E quindi anche quando andiamo fuori, senza penalizzarci, perché io vorrei alleggerire, oggi,
0: brava,
1: è questa la parola chiave, da quel senso di colpa. Noi vediamo, esci fuori a cena a mangiarti una pizza, oggi ho fatto una trasgressione. Ma che trasgressione,
0: ma no,
1: dai,
0: si può,
1: domani
0: benissimo
1: mangi un po' meno.
0: Esatto, si
1: funziona,
0: sceglie, come dicevo, una pizza non elaborata, una margherita, se vogliamo stare proprio a dieta, una marinara, e poi dei frutti di bosco senza zucchero, eccetera, con un po' di limone, possono, diciamo, gratificarci, anche se sei a dieta.
1: Come diceva la grande, ecco, domani è un altro giorno.
0: Esatto.
1: Ecco, ma io do subito il benvenuto al dottor Andrea Lania. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Perché, dottore, buongiorno, professore di endocrinologia presso l'Humanitas University, direttore dell'unità operativa di endocrinologia e diabetologia dell'IRCCS Humanitas Research Hospital. Professore, l'avevamo anticipato, noi la parola chiave è alleggerire. Noi dobbiamo anche un po' alleggerire tutte quelle notizie che ci arrivano, leggiamo sul cortisolo, l'ormone dello stress, se ne parla ovunque, lo vediamo quasi come un nemico, come il responsabile della nostra difficoltà a perdere peso e della nostra facilità ad aumentarlo. Si parla di pance da cortisolo, ma insomma, professore, il cortisolo è un ormone, credo, non è né buono né cattivo, giusto? Fa semplicemente il suo lavoro, anche se è stato ribattezzato l'ormone dello stress. Ci fa una piccola carta d'identità raccontandoci quello che è importante sapere?
3: Allora, si è interpretato male questa definizione di ormone dello stress, ecco. Perché in realtà è l'ormone che noi utilizziamo per rispondere alle condizioni di stress. Cioè è l'ormone che fa sì che il nostro organismo riesca a rispondere ad eventi stressanti sia di tipo fisico e anche in alcune situazioni di tipo emotivo psicologico. Quindi serve, perché senza questo ormone noi non saremmo in grado di reagire a eventi stressanti. Primo. Secondo, questo è un ormone che regola tanti aspetti della nostra vita, perché entra nella regolazione del sistema immunitario, per esempio. Entra nella regolazione del metabolismo glicidico, entra nella regolazione della pressione arteriosa, modula i processi infiammatori. Quindi, come vedi, ne ha di azioni, tutte azioni che sono sicuramente utili al nostro organismo, ovviamente se la secrezione di cortisolo è normale. Lei tenga conto che se io misurassi il cortisolo al mattino avrei dei valori che sono più alti rispetto a quelli della notte,
1: sì,
3: che ha un ritmo che si chiama circadiano. Perché sono più alti al mattino? Perché ci aiuta ad alzarci,
1: certo,
3: ad essere attivi, a partire e quindi a poter funzionare.
1: A togliere, a contrastare
3: giornata.
1: L'effetto bradipo, che è un po' comune,
3: esatto,
1: a tutti noi alla mattina.
3: Esatto.
1: Ma lei ha parlato, esatto, di valori, non tanto per così, ma intanto per dare dei numeri, più alto, più basso.
3: Ma,
1: ecco, chi
3: allora,
1: dosa il cortisolo?
3: In realtà, allora, il problema di fondo è dare i numeri, scusi, sembra una battuta,
1: no, ma è vero,
3: a volte è un problema.
1: Sì.
3: Perché? Perché il grosso problema legato a questa isteria sul cortisolo, tra virgolette, scusi se uso questo termine.
1: No, ma io l'ho invitato apposta, ne parlavo con la dottoressa Flacchi, perché abbiamo detto, insomma, adesso la colpa diventa tutta del cortisolo. Mi sembra che stia vivendo un po' la stessa sorte, è toccato un tempo alla tiroide, incolpata della tendenza a ingrassare, della fatica di dimagrire, qualunque cosa. C'hai i peli della tiroide, sei grassa, c'hai la tiroide, sei nervosa,
3: no,
1: è colpa della tiroide.
3: Guardi,
1: e quindi
3: posso assicurare che 10 minuti ne esagero, ma qualche minuto della visita finisce sempre a sfatare il ruolo da cattivo della tiroide.
1: Mm.
3: E adesso
1: del cortisolo anche.
3: Servono, esatto, a sfatare il ruolo del cortisolo, che tra l'altro viene dosato in maniera assolutamente improprio, perché ovviamente avendo un ormone che ha un ritmo circadiano, avendo un ormone che può essere interferito da metodiche di dosaggio che non sono così particolarmente specifiche, sensibili, riproducibili, tu continuando a dosare in pazienti in cui non devi ricercare un eccesso di cortisolo, perché non ha nessuna clinica che lo suggerisca, puoi avere dei falsi positivi, cioè dei dati che sono falsamente aumentati e che fanno partire poi,
1: certo,
3: una serie di esami, di ansie che ovviamente, se noi consideriamo che lo stress cronico sul cortisolo qualcosa effettivamente fa, insomma, poi alla fine,
1: certo,
3: non stiamo facendo del bene,
1: no,
3: al,
1: certo,
3: paziente.
1: Dottoressa Flacchi, ma le sarà capitato di avere una paziente o un paziente che dica ecco, ma la pancia da cortisolo, vero, è tutta,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: scende giù?
0: Beh, io li spedisco dall'endocrinologo,
1: sì.
0: Perché ovviamente è importante che vengano chiariti dallo specialista questi dubbi che ormai i pazienti hanno, perché leggono tutto, il contrario di tutto, e purtroppo le informazioni non sono a volte certificate, no? Sappiamo.
1: Quindi, professore, il cortisolo è un ormone, l'ormone dello stress, lei ha chiarito esattamente che cosa significa, quindi fa il suo lavoro e fa tante, ha tante funzioni. Dosarlo come fai da te non serve, giusto?
3: Assolutamente,
1: ecco,
3: no.
1: Potrebbe.
3: Assolutamente no, ma come pure non ha senso che venga dosato su indicazione dei nutrizionisti, esatto, per esempio, o di chi si occupa di alimentazione. Perché chi ha un eccesso di cortisolo, cioè chi ha una malattia che si chiama Cushing, sindrome di Cushing, ha delle caratteristiche cliniche molto suggestive della malattia. E devo dire che questi pazienti che hanno una ipersecrezione cronica di cortisolo sono pazienti che hanno una patologia severa.
1: Sì.
3: Quindi stiamo parlando di una malattia, non stiamo parlando di altro. Quindi il fai da te, no.
1: No.
3: Il dosaggio della CTH del cortisolo,
1: no.
3: No. A meno che non ci siano dei dati clinici che ci facciano pensare ad una malattia che comporti un incremento del cortisolo.
1: Professore, però torno alla parola, alleggerire. In questo caso userei sfinare. Molte persone pensano che sia il cortisolo responsabile di quella pancia che noi donne, a un certo momento della nostra vita, chiamiamo la pancia della menopausa. Gli uomini avranno la pancetta, ma è vero? È implicato? La dottoressa Flacchi ride.
0: È un alibi.
1: È un alibi. Ecco, professore.
3: Ecco, Io purtroppo non posso fare altro che ridere a mia volta, no, nel senso che no, cioè da un punto di vista pratico, se noi ci limitiamo al sesso femminile, cioè nella fase postmenopausale, quello che sappiamo è che c'è proprio una redistribuzione del tessuto adiposo che purtroppo va a localizzarsi nelle aree esteticamente meno brillanti.
1: Sì.
3: E questo è legato alla carenza estrogenica, quindi è legato a una modificazione fisiologica dell'organismo femminile. Quindi in realtà queste pancette non sono pancette da cortisolo, pancette da, chiamiamolo invecchiamento, chiamiamolo da stili di vita a volte non adeguati. Insomma,
1: sì,
3: ci sono
1: tanti modi carini, però senza dare la colpa al povero cortisolo. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo insieme perché io leggo, ma leggerete anche voi, su ecco la dieta per ridurre il cortisolo,
0: sì,
1: ecco gli alimenti che ti aiutano a combatterlo o a tirarlo su. A tirarlo giù, esiste? Ne parliamo tra poco.
2: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: studio con me, in collegamento invece abbiamo il professor Lania, che fa l'endocrinologo, la dottoressa Flacchi, sapete, specialista in scienza dell'alimentazione. Stiamo confrontando, cioè stiamo discutendo insieme come ridare dignità al cortisolo, che in questi ultimi anni è accusato ingiustamente di una serie di nefandezze. Povero ormone, già ormone dello stress, e uno pensa che sia un ormone che ti fa venire lo stress, invece poverino, no? Dovrebbe aiutarci ad affrontarlo. E poi della pancetta, della difficoltà a dimagrire. Allora alleggeriamo tutte queste informazioni, cerchiamo di mettere da parte quelle che non hanno alcun fondamento scientifico e che potrebbe andare. Peccato che poi ci invitano, ci costringono a fare delle cose che alla fine ci nuociono, quindi meglio avere le idee chiare per poi scegliere bene. Si legge, c'è una dieta, un tipo di dieta che riduce il cortisolo, esiste o non esiste? Devo fare attenzione ai carboidrati, la dottoressa Flacchi scuote la testa, oppure degli integratori che vengono suggeriti per dottoressa Flacchi e poi il professor Lania.
1: Allora, come ha già detto il professore, la valutazione dell'aumento del cortisolo può essere solo effettuata se esistono delle altre manifestazioni organiche che prevedono la ricerca della patologia, e quindi una dieta sicuramente non può correggere quella che è una patologia. Sarà semmai conseguente ad altri disturbi che l'endocrinologo potrà rilevare e potrà dare delle indicazioni caso per caso anche sullo stile di vita, certo, del paziente. Per la pancia è un alibi dire che il cortisolo, che ha una sua funzione, come abbiamo detto, di difesa dell'organismo in particolari situazioni. Purtroppo la pancetta è legata a situazioni fisiologiche, come è stato detto, nella donna dopo la menopausa, ma poi il discorso è sempre lo stesso: il rapporto tra entrate caloriche e uscite energetiche. Dobbiamo, nelle varie fasi d'età, modificare, certo, il nostro approccio con il cibo e tenerlo sotto controllo anche dopo esami del sangue, perché ci possono essere anche delle relazioni corrette da effettuare nella scelta dei cibi, più che verso il cortisolo, per altre problematiche, certo, no? Che possono essere i grassi, gli zuccheri, eccetera. Quindi la pancia cresce se mangiamo troppo e ci muoviamo poco.
0: Ecco, il cortisolo non c'entra. Ecco. Professor Lania, che cosa aggiungiamo a difesa, ecco, direi, del cortisolo, per avere proprio un po' un quadro chiaro di quello che è giusto sapere? Perché occuparci? Perché una persona che sta bene deve occuparsi del cortisolo?
2: Non deve occuparsi, ecco, del cortisolo.
0: Che senso ha?
2: Ecco. La risposta è semplice. Ma in realtà, come ci siamo detti prima, qualunque ormone, qualunque esame, adesso lasciamo perdere gli ormoni, adesso il povero cortisolo lasciamolo da parte, qualunque esame va fatto solo nel momento in cui vi siano delle manifestazioni cliniche che siano realmente riconducibili a quel problema o a quel eccesso o difetto di una determinata sostanza. Il problema, come ci siamo detti prima, è che stiamo cercando di dare colpa ad altro che non siamo noi.
0: Sì.
2: Poi che il problema obesità, adesso tralasciamo il sovrappeso, sia un problema serio,
0: certo, certo,
2: che sia una patologia che abbia una serie di fattori contributori alla comparsa di questa condizione, sì, è molto complessa, però anche in una situazione come l'obesità andare a ricercare l'eccesso di cortisolo come potenziale causa, ecco, lo farei con estrema cautela, perché anche in quel caso l'ormone non è il contributore vero. Insomma, bisogna fare le cose con testa, ecco.
0: Sì, bisogna fare le cose con testa e non sostituirsi al medico, ed evitare il fai da te. Sono messa

0: che magari sembrano un po' stonati, ma alla fine è quella la strada. Professore, se volesse mandare un messaggio ad una persona che sta combattendo appunto con questo ormone dello stress e sta cercando in qualche modo di renderlo amico con strategie diverse, quindi cosa direbbe?
1: Allora, due parole rapidissimo. È vero che lo stress cronico modifica la secrezione di alcuni ormoni e tra questi anche il cortisolo, ma in realtà non esistono diete, non esistono integratori, esistono anche cocktail che vengono venduti come in grado di abbassare i livelli di cortisolo, magari sono anche buoni. È semplicemente cambiare lo stile di vita, perché poi nei fatti è lo stile di vita che va adeguato, che va modificato, che va gestito, perché è quello il principale contributore a tutto quello che ci accade sostanzialmente, anche a piccole modificazioni di, nel caso mio, come endocrinologo, di secrezioni ormonali, che in effetti qualche piccolo segno possono dare. Quindi lo stile di vita, poi alla fine è la cosa importante, quando ovviamente non abbiamo una malattia in cui il cortisolo
0: certo,
1: è responsabile.
0: Quindi, come a dire, viene anche lei dalla nostra, alleggeriamo. Vedi, abbiamo scelto la parola giusta. Ecco. Professore, io la ringrazio, le auguro una buona giornata e una buona estate.
1: Anche a voi. Buona giornata e buona estate anche a voi.

0: abbiamo parlato di ormone, dello stress, del povero cortisolo, dottoressa Flachi, che insomma, raccontato come ce l'avete raccontato, è anche simpatico.
1: Esatto.
0: Dai, povero, chissà perché poi
1: difende.
0: Poi cadrà anche lui nel dimenticatoio, poi arriverà un altro ormone, un'altra ghiandoletta che sarà un po', no, accusata di tutti i nostri mali, ma ci piace un po' scaricare la
1: brava
0: colpa agli altri. Bene, però insomma, a proposito di stress, penso alle vacanze, penso alle vacanze coi bambini, sono dei momenti meravigliosi, di gioia, ma se dobbiamo dircela tutta, anche di grande fatica, specie quando sono piccoli. E allora io ho pensato di invitare una grande amica della nostra trasmissione che ha lanciato sui social il kit sopravvivenza genitori. È la dottoressa Roberta Tessaro, che è psicologa dell'età evolutiva. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ed è pronta a dare una mano, un contributo, un consiglio, un suggerimento a chi fa i conti con dei bimbetti che già piccoli sembrano molto determinati a fare quello che vogliono e a ottenerlo.
2: È vero.
0: Ma com'è,
2: esatto.
0: Ma com'è che sono nati così? Dottoressa Flachi, noi non eravamo così da piccoli.
1: Non ce lo ricordiamo.
0: Ma dice di sì, che eravamo uguali.
1: Magari in una dimensione legata ai tempi, ma qualche problema l'avremmo dato.
0: Dottoressa Flachi, non vorrei così cadere in una trappola tipo del cortisolo, ma i bambini di oggi ci sono diversi da quelli di ieri? Sono così difficili?
2: Allora, io credo che i bambini in realtà di oggi siano identici, cambia il feedback però. Cioè è questa la vera differenza, nel senso che la società è cambiata, quello che restituiamo ai bambini è veramente diverso, e quindi pian piano quello che può essere un punto di partenza simile è ovvio che prenda delle direzioni differenti, al punto tale che serve il kit sopravvivenza. Ecco
0: che ai nostri, infatti mi ha rubato la battuta, una cosa è certa, che i nostri genitori il kit sopravvivenza non ce l'avevano, e nessuno mai dei suoi colleghi si sarebbe magari, no, avrebbe mai pensato di idearlo. Cosa

0: contiene e a chi si rivolge? Solo i genitori o anche i nonni?
1: No, si rivolge anche ai nonni, ovviamente. Io li inglobo sempre. Ecco, allora si rivolge comunque a tutti i genitori, nonni, educatori che hanno a che fare con bambini, io dico per tutta la fascia prescolare e anche per tutta la fascia della scuola primaria, ecco. Quindi inglobiamo dentro con queste riflessioni davvero tutto questo range di età. Sembra assurdo chiamarlo kit di sopravvivenza, però è vero, perché anche la vacanza può essere stressante, che sia al mare, in montagna o anche semplicemente a casa, a ritmi completamente diversi rispetto alle routine alle quali siamo abituati nel corso dell'anno, che inglobano la scuola, il campus estivo, eccetera. Quindi ho inserito nel kit appunto una serie di riflessioni per provare a passare queste vacanze con la massima serenità, o almeno ci si prova, ecco, questo è un po' l'intento.
0: Ecco, perché come lei dice, e chi la sta vivendo lo sa bene, la vacanza con i figli e la vacanza senza figli sono due cose completamente diverse.
1: Nettamente diverse. Questo infatti è uno dei consigli che inserisco, dico sempre: il primo pezzo è proprio quello di abbassare l'aspettativa e cambiare prospettiva, perché pensare di trovare lo stesso relax che si ha in una vacanza appunto senza figli è già di per sé sbagliato. Abbassare l'aspettativa significa cercare sempre l'equilibrio tra attività che possano piacere e rilassare l'adulto e attività che inglobino il bambino. Quindi non pendere per forza da un polo oppure all'altro, però provare proprio a trovare la strada mezzana, quindi abbassare quella famosa aspettativa e dire ok, con i figli non sarà rilassantissima,
0: però ecco, ce la possiamo fare e passare anche dei momenti molto belli, indimenticabili. Ci fermiamo e ritorniamo tra poco insieme alla dottoressa Evelina Flachi e alla dottoressa Roberta Tessaro. A tra poco.
2: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
3: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
4: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo appuntamento per incidente, code sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna tra Giulianova e Val Vibrata, traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro, verso Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. A causa di lavori, code sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni, sulla 5 Quincinetto-Osta tra Pont San Martin e Verres verso il Monte Bianco. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova a Tarvisio verso il confine, code di 5 km tra Pontebba e Ugovizza. E a causa del traffico intenso, rallentamenti e code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Milano tra la Complanare di Firenze e la variante di Valico, in direzione Napoli tra Sasso Marconi Nord e la variante. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
7: Obiettivo salute in tavola.
0: E siamo tornati oggi insieme a Roberta Tessaro, psicologa dell'età evolutiva. Parliamo del kit sopravvivenza genitori. Abbiamo detto che il fil rouge di questa nostra domenica è alleggerire, e allora cerchiamo di alleggerire le vacanze da quello stress che necessariamente caratterizza le vacanze, quando devono organizzare persone con età e desideri molto diversi. Dottoressa Tessaro.
1: Io vorrei dare un paio di consigli proprio pratici, perché so che poi ai genitori, nonni, a tutte le persone che hanno a che fare con i bambini piacciono. E appunto nel kit una riflessione che secondo me merita attenzione è il pensare

0: pensiero di non stancare troppo i bambini, cioè usciamo dall'idea spesso errata che un bambino appunto stanco è un bambino che poi riposerà, è un bambino che poi darà meno fastidio, eccetera, eccetera. Specie in vacanza, è importante invece alternare momenti di attività a momenti di calma, quindi attività più rilassanti, cosa che invece molto spesso viene un attimino scansata perché si pensa di essere i grandi intrattenitori dei bambini, no? Quindi adesso cosa gli faccio fare? Se si annoia è un problema. E l'altra cosa è appunto la scatola, o meglio il kit della noia che ho inserito sempre all'interno di queste riflessioni, cioè preparare proprio un kit pratico con delle attività, dei giochi, che siano giochi in scatola e non, che il bambino può fare in autonomia, proprio per pensare ad una vacanza dove anche il genitore avrà tempo per sé. Quindi diventa un po' un salvavita anche quello, no? Perché promuove il gioco
1: Quanto è
0: autonomo
1: grande
0: che
1: questa
0: è alla
1: scatola, mi
0: base.
1: viene da me. Altro
0: Ma
1: che un
0: immensa!
1: genere,
0: Un
1: enorme!
0: valigione,
1: Un
0: cioè.
1: valigione!
0: Esatto,
1: Beh,
0: sì.
1: quindi uno scatolone.
0: Sì, lo scatolone della noia.
1: Bello.
0: E un'altra cosa che mi sento di aggiungere, che è un po' una carezza appunto ai genitori, è questa, ovvero tante volte mi dicono, caspita, ma com'è possibile? Siamo in vacanza, non c'è più la scuola, non c'è più il campus, eccetera, eppure è più attivo di prima, fa più capricci di prima, insomma, sembra quasi che non gli piaccia, comunque non vada bene niente. Può succedere perché in vacanza i ritmi cambiano e arrivano la stanchezza, l'irritabilità, tutti questi aspetti. Non significa che la vacanza stia andando male, però forse merita una riflessione sul fatto di è adatta o no ai ritmi di mio figlio, quindi le emozioni non vanno in vacanza, c'è proprio bisogno di fermarsi un attimo e dire forse sto esagerando, forse sono attività che per lui insomma rappresentano una fonte di stress e proviamo a ritrovare l'equilibrio.
1: Magari anche il bambino vorrebbe scegliere, no? È
0: Esatto,
1: che mi sembra una bella
0: infatti
1: cosa,
0: sì.
1: come?
0: Sì, infatti un altro consiglio che ho inserito è proprio quello delle alternative. Allora, bisogna sempre fare attenzione perché le alternative ai bambini piacciono tantissimo perché si sentono inglobati nell'attività quotidiana, comunque nelle scelte. Ovviamente partire sempre con due sole alternative, cioè arrivare al bambino e chiedere, non so, preferisci andare a mangiare il gelato oppure facciamo prima la passeggiata sul lungomare? Insomma, due alternative per noi fattibili, perché sennò ci andiamo a incastrare veramente
1: Certo.
0: in un tour de force immenso.
1: Del kit mi piace anche prendere micropause, 10-15 minuti da soli, alternandosi
0: Sì.
1: con il
0: Sì.
1: partner, un altro adulto. Ecco, secondo me
0: Un
1: questo.
0: nonno.
1: Un nonno o una nonna che sono sempre, che sono sempre lì a disposizione, li chiami e bruc, volano.
0: Sì.
1: Sì, lei ride, ma è proprio così. Ma
0: Così.
1: dottoressa Tessaro, ecco questo, diamoci un po' il cambio, cuore mio. Ecco,
0: Esatto,
1: vero?
0: esatto. Allora, quando dico delle micropause, io intendo proprio delle pause che vengono conteggiate, perché a volte uno dice, sì, dai, lo lascio un attimo a te, ma quel attimo ha un senso della misura completamente diverso tra chi, insomma, si deve prendere cura del bambino e chi invece vorrebbe rilassarsi.
1: Brava.
0: A volte io dico, non abbiate paura di mettere realmente un timer, cioè quando uno dice 5-10 minuti, allora impostiamo 5-10 minuti perché ci dà davvero più valore, ci dà la percezione che realmente quei 10 minuti sono tutti per noi. Invece restiamo sempre così astratti, lanciamo sempre l'idea del tempo senza davvero percepirlo. Quindi è importante il concetto della delega e dello scambio, però deve essere reale. Quindi il fatto di conteggiarlo da questo aspetto qua.
1: Dottoressa, se lei mi dovesse così descrivere con delle parole chiavi questo kit di sopravvivenza, quale userebbe?
0: Allora, in primis flessibilità, questa deve essere proprio la parola chiave fondamentale. Non dobbiamo essere rigidi, dobbiamo essere pronti a rivalutare quotidianamente magari degli aspetti che pensavamo imprescindibili di questa vacanza, ma in realtà no, le esigenze del bambino cambiano e rivoluzionano tutto. La routine che appunto ho
1: Come diceva,
0: detto.
1: certo.
0: Ma soprattutto ironia e leggerezza, cioè non significa che in vacanza uno non debba mettere i limiti, significa però che forse più del tempo passato durante l'anno, quando insomma ci sono tutti gli impegni, a volte lasciar cadere anche una discussione può avere senso.
1: Brava.
0: Quindi a volte buttarla sulla
1: Vede?
0: risata, comunque cercare la distrazione
1: Alleggeriamo.
0: ci può stare.
1: Ecco,
0: Sì,
1: quindi siamo
0: sì,
1: tutti d'accordo. Bisogna, parola
0: sì, sì.
1: chiave, alleggerire. Dottoressa Tessaro, la ringrazio, le auguro una buona estate. Ricordo Il filo rosso delle emozioni, che è un libro da portarsi in vacanza, da leggere, sperimentare. Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti,
1: Tra
0: grazie mille.
1: l'altro, dottoressa Flacchi, noi siamo sempre un po' così orientati a dire cosa devo fare per le vacanze, poi arrivi in vacanza a lei. Invece, nel metodo 5 più 10 ci sono proprio delle indicazioni che valgono tutto l'anno, quindi anche in vacanza. Così a settembre non siamo qua a dire ho esagerato, eccetera, muoviamoci prima. Ma per andare in vacanza, ma direi per affrontare tutti i giorni quello che la vita, no, ci offre, sarebbe bello provare a fare spazio nella nostra mente, alleggerire, liberarci di quei pensieri velenosi, possiamo chiamarli così? Che cosa intendiamo esattamente? Beh, facciamo rispondere il dottor Michele Viana, che è in linea con noi, che è specialista in neurologia, quindi di pensieri anche poi ne sa, dottore di ricerca in neuroscienze. Dottor Viana, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno Nicoletta, bentrovati.
1: Pochi minuti per fare una magia. Noi spesso non viviamo il presente, quello che abbiamo a disposizione, che poi magari nel tempo ci accorgiamo essere stato un periodo felice, perché abbiamo la testa proprio piena di pensieri che in qualche modo rovinano, no? Questi momenti, ci preoccupano, ci ossessionano. Come possiamo iniziare ad alleggerirli, magari nella nostra quotidianità? Lei ha una
2: Allora,
1: magia?
2: ci sono delle indicazioni che ci dà proprio la scienza e come sempre bisogna partire da dei punti solidi, dalla definizione. Ha parlato di pensieri velenosi, mi piace partire da una delle metafore più famose di Steven Hayes, che è il fondatore dell'ACTLA, Accepted and Commitment Therapy. Allora, immaginate di essere alla guida di un autobus, voi siete l'autista e avete una destinazione, cioè la vita che desiderate costruire. A un certo punto salgono sull'autobus alcuni teppisti, sono minacciosi, urlano, cercano di intimidirvi e vi dicono: non ce la farai, se vai avanti ti succederà qualcosa di brutto, lascia perdere. L'autista, che siamo noi spaventati, inizia a modificare il percorso pur di non farvi arrabbiare, quindi eviteremo alcune strade, rinunceremo ad altre, anzi anche senza accorgersi, cioè non stiamo più guidando verso la meta che ci eravamo preposti. Però c'è un dettaglio fondamentale, qua poi arrivano i consigli, cioè questi teppisti possono urlare, minacciare, fare paura, ma non possono prendere il volante è sempre nelle mani dell'autista, cioè noi, nelle nostre mani. E quindi i pensieri velenosi funzionano esattamente così, non sono pericolosi perché esistono, ma perché spesso li lasciamo che siano loro proprio a decidere le nostre scelte. Allora cosa possiamo fare per riprendere il volante? Abbiamo tre strategie che ci consiglia la scienza. La prima è quella che si chiama rivalutazione cognitiva, cioè cambiare il significato che attribuiamo a ciò che sta accadendo, che questi, diciamo, teppisti, tra virgolette, ci dicono. Quindi se sentiamo una critica, invece di pensare sono incapace, posso chiedermi: e se fosse un'opportunità per imparare qualcosa? Quindi non ci stiamo raccontando a quel punto una bugia, ma
1: No,
2: stiamo
1: certo,
2: cercando
1: stiamo vedendo un'altra
2: un'interpretazione
1: prospettiva, certo, una rivalutazione cognitiva.
2: più equilibrata e realistica. Ed è una delle strategie di regolazione emotiva più efficaci studiate nella ricerca. La seconda è la condivisione sociale delle emozioni, cioè i teppisti ci faranno meno paura se non resteremo da soli con loro, quindi troviamo qualcuno a cui raccontare, di cui ci fidiamo ovviamente, e a cui raccontare quello che abbiamo vissuto per sentirci compresi, per ridimensionare il peso di questi pensieri. E la terza è l'accettazione, che è uno proprio dei principi fondamentali dell'ACT, cioè accettare non significa rassegnarsi, ma smettere di sprecare energie per combattere ogni singolo pensiero spiacevole che ci accade, no? Che ci viene. Per esempio, anche denominare, no? In questo momento sto provando ansia, oppure in questo momento la mia mente mi sta dicendo che non ce la farò. Beh, i teppisti possono rimanere sull'autobus, ma non per questo devono decidere loro dove andare.
1: Certo.
2: Questo serve molto a ridimensionare anche questo. Quindi il nostro obiettivo non è farli scendere, ma è continuare a guidare nella direzione dei nostri valori, anche quando qualcuno fondo dell'autobus continua a fare rumore e a mandarci queste.
1: Ma mi è piaciuta molto questa dell'autobus, dottoressa Flacchi. Alla fine, come per tutto, no? Nella vita ne abbiamo parlato, per l'alimentazione, per l'attività sportiva, nelle relazioni, nel raggiungimento dei nostri obiettivi, chi ha poi il volante, chi è alla guida, poi siamo noi. Dottor Viana, grazie per queste pensieri che possono aiutarci a vedere da un'altra prospettiva quelli che noi percepiamo come difficoltà, insormontabili, sfortune, fragilità. Dottore, grazie, esatto. Ci vediamoci grazie presto, sentiamoci presto, noi la seguiamo sempre su Instagram. Dottoressa Flacchi, noi partiamo tutti attrezzati allora, ma lei torna presto, a settembre la riaspettiamo qua.
3: Ci sarò di
1: assolutamente.
3: Sicuro.
1: Dobbiamo ricordare anche di farsi delle belle dormite, vero?
3: Eh sì, è importante.
1: In previsione delle vacanze e anche durante le vacanze.
3: Perfetto.
1: Grazie alla dottoressa Flacchi. Ricordo il metodo 5+10, c'è Martin Garramoni in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo domani alla solita ora, ma possiamo anche vederci sul canale 63.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Marianna Aprile, ci sei?
10: Sono qui, dove vuoi che sia.
9: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
10: Il no!
9: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
10: No.
9: Ecco, sono diventato socio, sai?
10: Certo.
9: Socio.
10: Ad honorem.
9: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
10: ovvio.
9: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
10: A così.
11: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
12: Sono le 13.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Teheran colpisce 2 navi a Hormuz e chiude lo stretto. Washington risponde con nuovi raid. Biennale di Venezia, Bruxelles chiede lo stop ai fondi. Zaia, un atto di arroganza senza precedenti. 19enne egiziano accoltellato a Crema muore in ospedale. Si indaga sul movente. Mondiali, l'Inghilterra sfiderà l'Argentina. Tennis Wimbledon, oggi la finale. Sinner-Zverev. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezaei, ex capo delle guardie rivoluzionarie, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo nuovo programma nucleare. Le dichiarazioni arrivano dopo la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran.
14: Hormuz è chiuso fino a nuovo avviso, a restare aperta solo la rotta meridionale. Lo comunica Teheran, secondo cui gli USA stanno cercando di imporre la propria linea di condotta nello stretto in violazione del protocollo d'intesa tra le due parti. Difenderemo il nostro diritto a controllare lo stretto, ha sottolineato il portavoce dell'esercito iraniano, confermando l'attacco a 2 navi mercantili che tentavano il passaggio. Un membro dell'equipaggio, di una delle quali un cittadino indiano, risulta disperso. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola, un'epoca pagherete le conseguenze, l'avvertimento a Washington del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. In risposta, gli USA hanno iniziato a lanciare il terzo ciclo di attacchi di questa settimana contro l'Iran, dove hanno colpito 5 città della provincia sud di Bushehr. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata e ne paga le conseguenze, ha scritto su X il capo del Pentagono Hexet, quando per rappresaglia Teheran è tornato a colpire Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania, il cui esercito ha segnalato la caduta di 3 missili che hanno provocato leggeri danni, e Qatar, che denuncia 3 feriti a causa delle schegge, tra cui un bambino. Nel mezzo dell'ultima escalation, il Pakistan chiede moderazione, richiamando il memorandum d'intesa di metà giugno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Nuovo attacco con droni russi nella notte contro l'Ucraina. Colpite le città di Kharkiv e Dnipro, con danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. E le forze russe hanno colpito anche la città di Kryvyi Rih, prendendo di mira un'infrastruttura industriale, riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform. Mentre per l'autorità di un morto e 3 feriti il bilancio di un raid su Kiev. E sulla guerra in Medio Oriente, in Ucraina, ha parlato Papa Leone da Castel Gandolfo. Sentiamo.
15: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
12: Una decisione francamente inaccettabile, un atto di arroganza istituzionale e di ostilità senza precedenti. Così il presidente del Consiglio regionale Veneto, Luca Zaia, dopo la richiesta della Commissione europea di bloccare i fondi alla Biennale di Venezia. L'Italia e i suoi luoghi d'arte sono liberi e democratici, non c'è spazio per i ricatti di Bruxelles. Le parole della sottosegretaria alla cultura, Lucia Bergonzoni.
16: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
12: Siamo una squadra pesantemente attaccata, prima con un attentato, ora con una sospensione. Ma non ci fermiamo, continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Lo scrive la redazione di Report, annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola, questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste, dice il conduttore Sigfrido Ranucci. Ora la cronaca. Una 19enne egiziana è stato accoltellato nella notte a Crema, cittadina in provincia di Cremona, già teatro nei mesi scorsi di un'altra morte violenta di un giovane per accoltellamento.
17: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio del supermercato di Viale Repubblica a ridosso del centro storico di Crema intorno alle 23 di ieri sera. Un 19enne di origine egiziana residente a Crema è stato accoltellato diversi fendenti al torace ed è morto poco dopo all'ospedale. I carabinieri hanno esaminato le immagini delle telecamere e caccia all'uomo per individuare l'autore. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di uno scontro fra bande di stranieri. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale e lo Stato lo deve affrontare. Le persone per bene, aggiunge, di ogni provenienza e contesto sociale, sono la grandissima maggioranza e non possono sentirsi tenersi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Adesso lo sport. Sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale mondiale. Si giocherà il 15 luglio e il giorno dopo Francia-Spagna. Tra meno di un'ora la gara di MotoGP in Germania. Alle 17 la finale a Wimbledon tra Sinner e Zverev.
18: L'appuntamento è alle 17 sul centrale di Wimbledon. Yannick Sinner cerca il bis nel torneo più importante del mondo e lo fa partendo da favorito in una finale in cui però il pronostico è più stretto di quanto non possano dire le statistiche. Dall'altra parte della rete c'è Alexander Zverev, l'amico del numero 1 che in 14 precedenti ha vinto solo 4 volte e che ha perso tutti gli ultimi 9 incroci. Una sorta di bestia nera Sinner per Zverev, ma attenzione perché il tedesco sta vivendo forse la sua stagione migliore ed è il giocatore che a Parigi ha conquistato Roland Garros spegnendo in finale i sogni di Flavio Cobolli. Da lì in poi si è come liberato di un peso e sta giocando un grande tennis, aggressivo e pericoloso anche per l'azzurro che a Londra è andato in crescendo nel corso del torneo fino alla sfida dominata contro Djokovic in semifinale. Sinner è a caccia del titolo numero 5 negli Slam, il 30° complessivo in carriera. Il suo primato nel ranking mondiale non è in discussione anche per l'assenza che si prolungherà di Carlos Alcaraz. Comunque vada, insomma, domani sarà leader della classifica per l'80ª settimana. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
9: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Chitarrista jazz nota nel mondo è uscita col nuovo album Lumizia. Eleonora Strino.
10: Lumizia è il nuovo album, è un po' conseguenziale a Matilde che è l'album precedente. E come si può intuire sono due donne. Ecco. Matilde principalmente è stato ispirato a un dipinto di mio padre, il quale purtroppo è mancato, ma era un grandissimo artista figurativo, e già questa immagine mi dava un senso di libertà, no? Un po' era stata un po' una ricerca dal punto di vista del

è la scrittrice che ha vinto il premio Nobel nel 2025, coreana. Poi ad esempio Il risveglio di Chopin, che invece è dedicato a Chopin, la scrittrice però non al musicista, che lei ha scritto un libro che si chiama Il risveglio e viene prima di Virginia Woolf, quindi già lei aveva un po' sdoganato con questo libro quella che era appunto il ruolo della donna che voleva emanciparsi dall'essere solo madre e moglie, ecco. E poi per esempio anche Alexandra Kollontai, quindi che era un'oratrice, la prima rivoluzionaria russa, quindi tutte donne un po' abbastanza importanti, ecco. Quindi questo è Lumizia. E infine mi dilungo giusto per dire che invece Lumizia è l'album, è il titolo che dà il nome al romanzo che non è mai uscito di mia madre.

0: l'omaggio a tuo papà Gianni Strino, grande pittore, ma anche la tua mamma.
1: Sì, è stato abbastanza naturale, perché comunque mia madre per esempio ha fatto uscire un libro di poesie, poi diciamo questo romanzo è stato, l'ha scritto tempo fa e non è mai uscito. Lei adesso purtroppo non è in grado neanche di gestire questa situazione, diciamo, però questo romanzo devo dire che veramente secondo me è molto bello ed è stato abbastanza anche straziante leggerlo, perché è autobiografico e siccome lei da piccola ha vissuto in collegio, viene da un paesino di 300 abitanti, in cui la madre era una cosa e il padre erano due contadini analfabeti, quindi comunque e tutti anche i suoi fratelli, e quindi già è incredibile come questa ragazzina si sia spostata a Napoli, abbia studiato legge, abbia iniziato a scrivere, e quindi lei ha vissuto però tante cose drammatiche nel collegio, sia la paura dei fantasmi sia degli abusi sessuali. Lumizia, io, è il nome del romanzo di mia madre, appunto, di questa bambina che secondo me è chiaramente è lei, e quindi io ho voluto un po' musicare, farle una sorta di musica per, ho immaginato mia madre al collegio lì spaventata, un po' per rassicurarla, come se rassicurasse questa bimba che era lì terrorizzata.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Eleonora Strino. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità, tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra trasmissione, parleremo del mercato del noleggio in Italia ma anche della nuova campagna sulla sicurezza stradale e del Festival della Mobilità Sostenibile a Roma. Ci occuperemo di mercati nazionali e internazionali con un'analisi che ha affrontato i temi principali legati all'evoluzione dell'automotive in Italia e in Europa ed infine nello spazio dedicato alle case costruttrici ci occuperemo di Fiat in compagnia di Gaetano Torel, Head Europe di Fiat Abarth. Parleremo della sfida della micromobilità ma anche dell'evoluzione dei modelli che restano i più amati dagli italiani. Tutto questo succederà a Shift, il futuro della mobilità, tra pochissimo alle 13.30, perciò restate con noi, per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Dietro una tazzina. Caffè DM, tra passione e resilienza. Di Silvia Giralucci. Una tazzina di caffè non è solo un prodotto. Dietro ogni caffè c'è un mondo fatto di relazioni. Con un fidanzato, una fidanzata, un amico, un collega di lavoro, in famiglia, la nonna che preparava il caffè latte. È lifestyle, è storia. E quando quella storia dura quasi un secolo, nella

0: stessa famiglia, allora è una storia da raccontare.
1: Io sono Gianandrea Dubbini e sono l'amministratore delegato e presidente di DM S.p.A., una torrefazione di caffè nata nel 1927 ad opera di mio nonno Romeo Dubbini e della moglie Emma Romanelli.
0: Padova, fine anni 20. Romeo Dubbini aveva iniziato con un negozio di tessuti e pelli in Piazza dei Signori insieme alla moglie Emma. Un'idea imprenditoriale semplice, forse troppo per le sue ambizioni.
1: Nonno era nato nel 900, ha iniziato ad andare a Venezia a farsi dei giri, a Venezia era insomma il centro del commercio del nord Italia, ha cominciato a vedere i bar con le piccole torrefazioni all'interno. Da lì prese spunto l'idea di creare una vera e propria azienda a Padova di torrefazione del caffè.
0: Nasce così la prima casa bottega. La casa di famiglia con dietro il piccolo magazzino e le torrefattrici. Una villa dei primi del Novecento con dietro il classico magazzino in legno.
1: Abbiamo trovato delle fotografie dei primi anni 30 già con 6-7 furgoni, segno che il nonno fin da subito ha dato un impulso importante a questa attività imprenditoriale.
0: Romeo nel 1927 in realtà fonda l'azienda insieme a un socio, Mario Malagoli. Il marchio nasce dalle iniziali dei due cognomi, Dubbini e Malagoli. Da D puntato M puntato, il passo è breve per diventare foneticamente DM.
1: Poi il Malagoli si ritirò subito nel 29 o 30, adesso non abbiamo una data precisa, il nonno andò avanti da solo e l'azienda continuò come DM, D.M, poi nel tempo è diventato DM per esteso.
0: Il nonno Romeo aveva tre figli, un maschio e due femmine. Il maschio, Giulio Dubbini, entra in azienda negli anni 50 e a lui si deve la trasformazione da realtà artigianale a moderna industria.
1: Nel 58, quando è morto il nonno Romeo, l'azienda è andata interamente al papà, che ha portato avanti fino al 1988 l'azienda. Il papà gli è subentrato che aveva 30 anni, ha dato impulso all'azienda, ma si è anche dedicato molto alla sua grande passione che erano le auto d'epoca ed è diventato molto famoso in Italia e nel mondo come gentleman driver e organizzatore di importanti eventi delle auto, e ha legato anche il marchio del caffè DM al mondo delle auto d'epoca, che è un mondo fatto di eleganza, storia, passione.
0: Giulio Dubbini aveva trasformato una passione personale in un elemento distintivo del marchio. Ma nel 1988 arriva una tragedia che segnerà profondamente la storia dell'azienda. Giulio Dubbini muore prematuramente lasciando i suoi figli poco più che ragazzi. Gianandrea ha 17 anni, il fratello Federico 21.
1: Poi purtroppo il papà ci ha lasciato nell'88 e noi figli abbiamo insomma ereditato l'azienda, che eravamo poco più che ragazzini, perciò io avevo 17 anni, mio fratello Federico, con cui oggi condivido la proprietà, ne aveva 21, pertanto insomma abbiamo affrontato le nostre difficoltà. Noi ci siamo trovati giovanissimi con la proprietà di un'azienda più piccola di quella che è oggi, comunque un'azienda con una cinquantina di persone tra agenti e dipendenti, giovanissima età.
0: In punto di morte, il padre affida i figli a un suo collaboratore fidato, o almeno così credeva.
1: Il papà ci aveva coinvolto da un punto di vista affettivo, ovviamente lavorativo no, perché studiavamo tutti, ci ha affidato nelle mani di un suo amico collaboratore, che poi così amico negli anni non si è dimostrato. È una cosa che ha fatto anche un po' un caso di scuola, perché praticamente il papà morendo ci ha detto: fidatevi di questa persona come fossi io, e noi ovviamente pendavamo dalle sue labbra e ci siamo fidati. Poi questa persona non si è dimostrata all'altezza dei compiti, anzi non solo ha danneggiato l'azienda, ma insomma ci sono state tutta una serie di vicende anche sfociate in cause di risarcimento che abbiamo vinto fino in Cassazione. Noi abbiamo fatto un'azione di responsabilità a un dipendente, dirigente, amministratore delegato che è stato condannato a dei risarcimenti importanti per malagestio. È stato un caso di scuola, è durata una causa che è durata 15 anni, 20 anni, E questo insomma ci ha dato anche ragione, perché noi lamentavamo con i nostri professionisti che qualcosa non tornava in azienda, perché ovviamente avevamo avvocati, commercialisti, però nessuno ci dava tanta retta perché avevamo 20 anni, 19 anni, insomma è stata un'esperienza molto forte che mi ha insegnato molto, perché anche dalle cose negative puoi trarre cose positive, perciò io ho fatto una grande esperienza in tutto questo. Io dico sempre che potevamo anche finire peggio, perché ci sono tante aziende che poi a causa di questi passaggi generazionali che non si riescono ad attuare poi vengono vendute. Noi tutto sommato abbiamo subito i nostri danni, ma ci siamo rimboccati le maniche e siamo ripartiti con tanto impegno.
0: Gianandrea e Federico puntano sull'internazionalizzazione e sull'alta specializzazione. L'azienda si sposta nell'attuale quartiere generale ad Albignasego, alle porte di Padova, in uno stabilimento moderno che unisce produzione e direzione. Gianandrea e Federico Dubbini sono soci al 50% di una holding che controlla sia la torrefazione che una società dedicata alla ristorazione.
1: Oggi DM Spa è un'azienda che nel 2025 ha fatturato 37 milioni di euro, tutti nel canale Horeca, in Italia e all'estero. Diciamo che il 65% del fatturato in Italia, il 35% all'estero, paesi come Centro Europa, Est Europa, diciamo, ma anche il Messico, la Grecia, i paesi arabi, insomma siamo in una 30-35 paesi.
0: L'azienda ha 3 sedi operative con 3 centri di formazione, elemento chiave della strategia commerciale.
1: DM produce circa, lavora 2 milioni e mezzo di chili di caffè. DM Spa ha 3 sedi, la sede principale è a Padova, poi abbiamo una sede a Pavia, una sede a Frosinone. In ogni sede c'è un centro di formazione che rappresenta il nostro vero valore aggiunto nei confronti del mercato. Ci sono 800 torrefazioni in Italia, ciascuno dice che il proprio caffè è il migliore, anch'io dico che il mio è il migliore, però poi quello che conta sono i gusti delle persone, pertanto ti devi distinguere con dei servizi.
0: La DM Academy è il cuore di questa strategia. 700 metri quadrati dedicati alla formazione, non solo tecnica, ma anche al confronto con i clienti.
1: All'interno dell'azienda DM negli anni abbiamo sviluppato DM Academy, che è un luogo di scambio di idee con i clienti, formazione dei clienti, formazione dei nostri collaboratori, un vero e proprio luogo non solo per insegnare il tecnicismo di fare un buon caffè, ma proprio un luogo dove scambiare idee con tutti, tra di noi e anche con i clienti. Questo è il vero valore aggiunto dell'azienda oggi.
0: Accanto alla torrefazione, il gruppo ha sviluppato anche una società dedicata alla ristorazione.
1: Abbiamo poi una società sempre del gruppo Dubbini, diciamo del nostro gruppo, che si occupa di ristorazione con 10 milioni di fatturato, 130 dipendenti in una ventina di locali, diciamo nel nord Italia, che ci danno una grande expertise nei confronti della nostra clientela, perché ricordo che noi siamo una torrefazione di caffè rivolta al canale Horeca, diciamo per semplificare è il canale dove esistono le macchine da caffè professionali.
0: Le cose negli ultimi anni non sono state sempre facili.
1: Dal Covid in poi il settore nostro è stato molto colpito, perché durante il Covid i locali erano chiusi in Italia e all'estero, pertanto ci siamo trovati a fatturato zero. La nostra è stata un'azienda che ovviamente per fortuna è un'azienda sana, abbiamo resistito con non poche difficoltà. Finito il Covid ci sono state le crisi, diciamo la crisi energetica delle materie prime in generale, e dopo poco è arrivata la crisi sui prezzi della materia prima caffè, perciò le borse, siccome ricordo che il caffè crudo si compra a New York e a Londra, ci sono due borse che regolamentano i prezzi, è esploso triplicando le quotazioni, e questo ha inciso molto sui margini e sulla marginalità del settore, di tutte le torrefazioni che hanno fatto fatica a scaricare sulla clientela il prezzo.
0: Tra poco, nel 2027, DM compirà 100 anni. Un traguardo che per Gianandrea Dubini significa qualcosa che va oltre i numeri.
1: Avere l'orgoglio, l'anno prossimo facciamo i 100 anni di storia, avere l'orgoglio di essere rimasta, diciamo, l'unica torrefazione di peso a Padova in mano alla stessa famiglia che l'ha fondata, insomma, sono tutte cose che vanno un po' oltre il business e i numeri.
0: Il prossimo passaggio generazionale non è vicino, ma ci si pensa.
1: Per fortuna, la cosa è anche molto simpatica, è nato, ho avuto un bambino da 3 anni, l'ho avuto tardi, però meglio tardi che mai, pertanto è arrivata in teoria la quarta generazione, ci divertiamo a vedere questo marmocchio di 3 anni che scorrazza qui in azienda ed è già un bel vedere. Speriamo poi dopo nella vita si vedrà, insomma, il bambino cosa vuol fare, però insomma ci piace pensare che qualcun altro porterà avanti l'azienda.
2: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: I want Europe to do great. I want UK to do great.
4: There is no request for a ceasefire by us and there is no request for the negotiation with the US from us.
5: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
6: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
7: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
8: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign.

0: Veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, nel corso del pomeriggio, potranno scoppiare dei temporali sui settori appenninici meridionali. Qualche pioggia potrà interessare anche le Alpi occidentali. Sul resto del paese tutto sole. Domani instabilità temporalesca sull'arco alpino, tanto sole, clima sempre rovente sui restanti settori. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
7: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
8: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
9: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.

0: cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
1: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
2: Io sono Federico Taddia.
3: Io sono Matteo Bussola.
2: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
3: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
4: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
5: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
12: SNP Assicura, con noi puoi.
13: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
12: SNP Assicura, con noi puoi.
13: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
12: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Apriamo con alcuni dati di mercato dell'auto. In Italia il noleggio è diventato una scelta centrale per molti automobilisti. Nei primi sei mesi dell'anno il comparto ha infatti conquistato una quota che supera il 33% sulle immatricolazioni totali, trainato soprattutto dalla forte spinta del breve termine. Il segnale più forte arriva però dal fronte delle alimentazioni. Le auto ibride plug-in, in particolare, continuano a crescere, superando il diesel nel noleggio a breve termine e consolidandosi al terzo posto dopo benzina e diesel nel noleggio a lungo termine. Se il settore del noleggio contribuisce a immettere su strada veicoli sempre più tecnologicamente avanzati, la componente umana resta però il fattore determinante per la sicurezza stradale. Proprio per questo, in vista dei grandi spostamenti estivi, Autostrade per l'Italia, insieme alla Polizia di Stato e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lanciato in questi giorni la nuova campagna estiva intitolata La sicurezza ci rende tutti campioni, scegliendo come testimonial Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida per promuovere il rispetto delle regole al volante. L'iniziativa, che resterà attiva fino al 23 luglio, segue un lungo impegno formativo che ha già coinvolto circa 34.000 studenti in tutta Italia. L'obiettivo è sempre lo stesso: creare una cultura della guida responsabile basata sulla disciplina, proprio come nello sport. L'educazione alla responsabilità stradale è solo un tassello della più ampia trasformazione dei centri urbani, una tematica che sarà discussa alla quarta edizione di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile delle Città Intelligenti. L'appuntamento è a Roma il 15 e il 16 settembre per analizzare soluzioni che migliorino la mobilità di persone e merci in Italia, dall'automazione alla forestazione urbana. L'evento esplorerà come la tecnologia possa migliorare la vita e la mobilità quotidiana, promuovendo infrastrutture più accessibili, sicure e interconnesse, grazie anche all'integrazione delle nuove tecnologie. Chiudiamo con un anniversario, quello di Geely, che festeggia i primi 12 mesi dal debutto in Italia con numeri significativi, circa 3.000 contratti e una rete sul territorio che conta già quasi 70 punti vendita e assistenza. Il marchio ha deciso di celebrare questo traguardo nella città scelta per il debutto nazionale, Napoli, con il progetto Rinascimento Urbano, donando una EX5 100% elettrica e una wallbox alla Fondazione Focus per accompagnare le persone più fragili allo ospedale del mare. E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo ad occuparci di mobilità, questo perché gli automobilisti italiani desiderano l'elettrico, ma tornano a guardare ai motori tradizionali per motivi economici. Tutto questo in un mercato sempre più digitalizzato, ma anche attento alla privacy. Sono questi dati emersi dal Global Automotive Consumer Study 2026 di Deloitte, e di questi dati parliamo oggi in compagnia di Franco Orsogna, Automotive Sector Leader per Deloitte Italia. Allora Franco, questo studio evidenzia una cosa interessante, che oltre la metà degli italiani vorrebbe un motore elettrico o elettrificato, ma spesso c'è un tema di costi e l'auto elettrica in Italia è oggi ancora un lusso per pochi o per chi riesce ad accedere gli incentivi. È sempre così, è ancora così o c'è un'evoluzione?
2: In linea generale sì, la nostra ricerca in particolare evidenzia uno spostamento da quello che diciamo è una scelta sul mild hybrid, che va a finire da un lato verso i motori termici, dall'altro sulle motorizzazioni tipo plug-in o elettriche. Questo è il vero passaggio. Prezzi sì, ancora elevati, sebbene l'offerta sia sempre più ampia, ahimè purtroppo in particolare i brand cinesi. E l'altro effetto, che è chiarissimo anche a inizio anno, è che gli incentivi di fine 2025 hanno poi avuto effetto sull'inizio del 2026. Difatti vediamo un elettrico che in questi mesi di inizio anno è passato su percentuali, certo, pari all'8-8%.
1: Quasi da Nord Europa, quasi da Nord Europa, ovviamente, ma è una fiammata, sappiamo bene che terminerà perché è ancora legata appunto al boom degli incentivi. Tra l'altro non sappiamo ancora se ci saranno degli altri incentivi nel corso dell'anno per l'elettrico, anche se la posizione del governo su questo sembra essere per ora abbastanza chiara. Ecco, in questo scenario di profonda evoluzione, con l'arrivo anche di tanti brand asiatici, con il cambio del paradigma, dalla proprietà siamo passati al possesso, con il boom del noleggio che ormai rappresenta un terzo dell'immatricolato oggi in Italia, come si sta trasformando invece l'esperienza di acquisto degli italiani? Sono ancora legati al salone, al concessionario tradizionale?
2: La nostra ricerca dice alcune cose. Sicuramente il primo approccio ad un acquisto è quello digitale, nel senso si fanno ricerche, ovvio, su internet, sui configuratori, si cerca l'offerta. Ma la nostra ricerca dice una cosa, che il venditore in persona è ancora un elemento fondamentale. Quindi tranquillizziamoci, anche per la forza vendita, non spariranno mai i venditori. E la ricerca poi dice qualche altra cosa, secondo me molto interessante, dove un prezzo trasparente nel 59% dei casi è un elemento richiesto. Quindi l'italiano vuole un prezzo senza sorprese. Avere la percezione di un buon affare, e poi un 30% ripone la fiducia nel venditore, o meglio, vorrebbe questo. Per cui aggiungo, ultimo aspetto è avere un'interazione fisica col prodotto. Pertanto l'esperienza digitale è solo il primo approccio, la vendita la si fa in concessionario, certo, o luoghi analoghi con venditori in persona,
1: dove l'auto può essere toccata e magari provata, insomma esaminata in tutti i suoi aspetti, e non solo da un punto di vista digitale. Un altro aspetto su cui si è concentrata la vostra ricerca è quello della gestione del dato. C'è una preoccupazione sempre più crescente, c'è sempre una maggiore consapevolezza della quantità dei dati che ogni giorno noi trasmettiamo in giro a dei fornitori, ai costruttori o semplicemente alla rete. Siamo disposti noi italiani a cedere i nostri dati sensibili, e in cambio di cosa?
2: La ricerca evidenzia sia in Europa e anche chiaramente in Italia di questa preoccupazione, c'è, assolutamente, assolutamente vera. Devo dire

0: Direi che rispetto al resto d'Europa gli italiani sono un pochino meno preoccupati. Queste sono le percentuali che vediamo e quindi c'è questa minore attenzione. Cos'è che non si vuole cedere o dov'è la maggiore preoccupazione? È sui dati sincronizzati, quindi quelli che dal telefono passano al veicolo, i dati delle telecamere interne al veicolo e l'utilizzo dei servizi connessi attraverso l'automobile. Queste sono le tre principali categorie dove diciamo, si ha un certo timore, se non molto ampio, nel condividere dei dati. Un aspetto che segnalo molto interessante degli italiani, questi siamo primi in Europa, della nostra ricerca, dove c'è una volontà o anche una possibilità di spendere degli extra per avere maggiore sicurezza dal veicolo. E sicurezza, per sicurezza intendo l'assistenza d'emergenza, anche banalmente l'antifurto, e cose tipo rilevazione veicoli o pedoni, quindi tutti i sistemi di sicurezza attivi o passivi del veicolo. Qui c'è la volontà di poter spendere qualcosa in più.
1: Insomma, un'attenzione verso la sicurezza che sicuramente è importante. In questo ovviamente siamo felici che l'Italia sia particolarmente attenta a questo tema. Termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Franco Orsogna, Automotive Sector Leader per Deloitte Italia. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Shift, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Parleremo di Fiat. Che ha presentato qualche giorno fa a Roma tutto il suo progetto per la micromobilità. Lo ha fatto tra l'altro in un luogo d'eccezione, cioè Città del Vaticano, in compagnia di Gaetano Torel, Head Europe di Fiat e Abarth. Cercheremo di capire quali sono le evoluzioni di questo brand in Europa e non solo. Restate con noi.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente segnaliamo code tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione Napoli. In questa direzione per traffico code tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico e poi verso Milano code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla direttissima invece a causa della presenza del fumo in carreggiata si rallenta in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Sulla 14 Bologna-Taranto code a causa di un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna e traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Shift, il futuro della mobilità di Massimo Di Donato.
1: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Ancora ben trovati da Massimo De Donato, spazio che, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo oggi a Fiat. La mobilità urbana sta vivendo una vera e propria rivoluzione e Fiat ha deciso di interpretarla su diversi fronti. Uno legato alla micromobilità, e proprio qualche giorno fa all'interno di Città del Vaticano sono state presentate alcune delle soluzioni di micromobilità, ma sia attraverso progetti di più ampio respiro e dimensioni come il progetto Grizzly. Di tutto questo abbiamo parlato con Gaetano Torel, responsabile Fiat e Abarth Europa, in un'intervista realizzata proprio in occasione del progetto legato alla micromobilità in Vaticano. Ascoltiamo.
4: Cominciamo parlando di micromobilità. Qualche giorno fa è stato presentato un accordo con il Vaticano per la fornitura della Topolino. Ecco, questa microcar per la mobilità, che tipo di approccio sta avendo in Europa?
5: La micromobilità è il segmento che sta realizzando la transizione elettrica in Europa. Pensate che è il segmento che cresce di più, parliamo del 60% di elettrico, ormai una crescita esponenziale, e non è solo un effetto italiano. L'altra cosa interessante è che mentre l'Italia sull'elettrico, diciamo, non è proprio una fan, sulla micromobilità in Italia l'elettrico, cioè la micromobilità ormai è al 65% elettrica, quindi è un altro elemento interessante. E quali sono le caratteristiche, no? Cioè tu hai una vettura, un oggetto che è zero emissioni, costa poco, voglio dire, per l'utilizzo della città è perfetto, è molto frugale, ma ti consente di muoverti in città.
4: Veniamo invece a dei modelli endotermici che stanno avendo particolarmente successo. Parliamo della storica Pandina, che ovviamente trionfa in Italia e non solo. Come sta andando sul mercato europeo?
5: Guarda, la Pandina è la macchina dell'Italia, fatta in Italia per gli italiani, e noi siamo particolarmente orgogliosi. Avere Pandina e 500, entrambe made in Italy, è per Fiat un motivo di grandissimo orgoglio. La Pandina fuori dall'Italia ha un suo mercato, in particolare posso citare la Francia, dove a gennaio abbiamo copiato la strategia dell'Italia, cioè siamo andati con la stessa formula, quindi 9950 con rottamazione, e siamo passati da 50 Pandine al mese a 800 Pandine al mese. Quindi in realtà si dimostra cosa? Che questo oggetto, anche fuori dall'Italia, al prezzo giusto, ha una sua potenzialità interessante.
4: Prima dicevi l'Italia non ama molto l'elettrico, probabilmente in Europa la situazione è leggermente diversa, ma basta non andare in Nord Europa, in realtà ci si avvicina molto. I recenti lanci delle versioni endotermiche, parlo della 600 benzina, della 500 sì. hybrid, vanno in questa direzione quindi?
5: Allora, la direzione è che il cliente deve poter scegliere. Allora, uno secondo me degli insegnamenti che il mercato ci ha dato, e che tu non puoi imporre una tecnologia su un modello. Prendiamo la 500, poi parlo anche di grande panda di 600. La 500, la nuova 500, no? Che è un oggetto meraviglioso, e noi avendola fatta solo elettrica, tu per 3-4 anni hai limitato la scelta, cioè hai detto alla gente: se vuoi guidare e gioire la nuova 500 deve essere elettrica. Abbiamo messo il motore ibrido per questo motivo, e ti posso dire che nei primi 5 mesi dell'anno noi abbiamo fatto tutti i contratti di 500 ibrida fatti in Europa da gennaio a maggio, sono totalmente incrementali rispetto alla 500 elettrica, cioè abbiamo venduto le stesse 500 elettriche dell'anno scorso
4: e, in più,
5: e a cui abbiamo aggiunto le versioni ibride. Quindi questo dimostra cosa? Che c'era un cliente che voleva la 500, ma uno non può guidare elettrico o non se lo può permettere ovviamente, e quindi non poteva prenderla. Lo stesso vale adesso per le versioni col cambio manuale, che anche quelle è uno strumento di accessibilità, no? Immaginiamo un motore normale col cambio manuale, parliamo di 2000 euro in meno della versione 48 volt cambio automatico. Ora, su una grande Panda 2000 euro sono tanti soldi. Allora, pensiamo alla famiglia italiana monoreddito che usa la macchina, certo, per fare chiaro, tutto, e allora gli diamo questa possibilità.
4: Parliamo un po' anche di futuro. Si parla di un nuovo SUV di segmento C in arrivo entro fine anno. Si può anticipare qualcosa?
5: Abbiamo detto, diciamo, al Capital Market Day, Olivier ha annunciato appunto l'arrivo della Grizzly, no? La nuova famiglia, diciamo, il nuovo arrivato di Fiat, lo chiamiamo noi, no? Considera che è la prima volta dopo quasi 15 anni o 20 anni che Fiat presenta un modello con un nome nuovo, quindi è quasi un evento per noi. In realtà sono gemelli, sono due automobili, è un progetto globale, in realtà nato proprio perché Fiat è uno dei quattro marchi globali di Stellantis, quindi questo progetto, il progetto Grizzly, che ha queste due automobili, la SUV e la Fastback, è un progetto che nasce per il mercato turco, dove sappiamo che Fiat è leader con l'Egea che esce di produzione adesso, è fatto per il mercato sudamericano con il SUV e ovviamente anche per il mercato europeo. Arriverà, diciamo che l'appuntamento è per il Salone di Parigi, e poi a seguire faremo la prova stampa e diciamo che a fine anno, gennaio al più tardi, lo lanciamo.
4: Tu ti occupi di Europa, però mi hai dato il là per una domanda sull'Italia. Quando parlavi di orgoglio italiano, Pandina, 500, ma anche Ducato, stiamo parlando di tutti veicoli che vengono prodotti in Italia. Quanto è importante questo per voi?
5: Per noi di Fiat è uno strumento, è un elemento di grandissima importanza, tant'è che noi ci chiamiamo Fabbrica Italiana Automobili Torino, e l'orgoglio di sostenere le fabbriche italiane per noi è un impegno quasi sociale, diciamo. Quindi difendere e proteggere la Pandina, la 500, il Ducato, per noi è uno dei motivi per cui siamo qua.
4: Chiaro. Ci diamo parlando di mercato, il primo semestre ormai si è chiuso, sì. Come sta andando?
5: Ma guarda, per Fiat è un anno di grande crescita, l'avevamo detto, la Fiat per qua due anni, io dico sempre che abbiamo attraversato il deserto. Oggi la nuova Fiat, come la chiamo io, è una Fiat che cresce, che prospera. Abbiamo fatto in 5 mesi, in 6 mesi, un 25% di crescita rispetto all'anno scorso. Mirafiori in 5 mesi ha costruito le stesse 500 che ha fatto in tutto l'anno scorso. La Pandina continua ad andare bene, la grande Panda cresce e non abbiamo finito, perché pensiamo alla 500, per esempio, adesso a giugno inizia la produzione della guida a destra, che ancora non c'era. Lo stesso vale per la 600, col cambio manuale, la guida a destra ancora non c'era. La Cabrio, che pesa il 25% delle vendite storicamente, e poi ovviamente le Grizzly. Quindi diciamo che il futuro di Fiat è sicuramente un futuro roseo.
4: Un futuro che all'interno di un gruppo, Stellantis, che sta facendo anche una battaglia in Europa su alcune posizioni legate proprio alla neutralità tecnologica, e del resto lo dicevi anche tu, non possiamo imporre al mercato delle scelte, c'è un dibattito molto forte, non abbiamo ancora delle conclusioni, sicuramente l'obiettivo è ancora fermo al 2030, ma è un dibattito che influirà in qualche modo, credo, anche sul mondo produttivo.
5: Beh, deve farlo, l'Europa è a una svolta, non c'è niente da dire, cioè l'Europa deve capire che la transizione del CO2 è giusta, le modalità però non lo sono, il mercato ti ha detto che non è giusto e è necessario mettere mano, perché grandi gruppi come Stellantis, Volkswagen, Renault hanno appena scritto alla von der Leyen proprio per chiedere una sensibilizzazione. Perché? Perché l'industria dell'auto è un industria strategico per l'Europa, quindi va difeso, ma tutti insieme. Poi dentro si combatte e si combatte come è sempre stato.
4: E all'interno di questo discorso il Made in Europe diventa fondamentale. Produrre auto che abbiano una forte componente europea, quindi non parliamo solo di produttori ma anche del mondo della componentistica,
5: certo,
4: è una battaglia da fare assolutamente.
5: Assolutamente sì, assolutamente, da fare, assolutamente.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Gaetano Torel, responsabile Fiat e Abarth Europa. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13:30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20:55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
10: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
11: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Il Parlamento europeo ha reso nuovamente legale fino al 3 aprile 2028 la scansione indiscriminata e automatica di tutti i messaggi privati o anche le email da parte delle grandi piattaforme per rilevare materiale pedopornografico. Si tratta di una deroga alle norme sulla privacy che era stata bloccata in primavera e ora il Parlamento l'ha reintrodotta. Solo i messaggi crittografati rimangono segreti, quindi quelli di molte chat, come ad esempio WhatsApp, che sono crittografati, come si dice, end to end, in questo caso non ci sarà nessun tipo di controllo a tappeto. Anche se in questo caso bisognerà fare un passaggio ulteriore, ma sostanzialmente pare che ci sia un accordo sul fatto che i messaggi crittografati non verranno sottoposti a questo controllo. Allora, va detto che questa è una pratica che viene fatta su base volontaria ed è stata fatta per tanti anni e nessuno si è mai lamentato, ma forse anche perché nessuno lo sapeva che veniva fatta questa operazione. Ma il fatto che fosse diventata illegale per norme legate alla privacy e che il Parlamento l'abbia già per due volte resa legale tramite una deroga alle norme generali la dice lunga sulla volontà di controllo di molti partiti europei e il problema, dicono alcuni osservatori, alcuni analisti, è il metodo e non il merito. Cioè, giusto combattere il crimine, ma se vi dicessero che da domani verranno fatte perquisizioni automatiche a tappeto in ogni casa alla ricerca di materiale illecito, quale sarebbe la vostra reazione? E anche in questo caso è drammatica l'incapacità di considerare il mondo digitale come la normalità e quindi di mettere sullo stesso piano il mondo fisico con quello digitale. Invece, se viene fatta un'operazione di così larga scala nel mondo fisico, beh, ci sarebbe una specie di rivoluzione. Viene fatta nel digitale e va bene così. Notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: Meta rischia una nuova multa miliardaria nell'Unione Europea perché secondo un'indagine preliminare della Commissione Europea i suoi social network come Instagram e Facebook sono stati progettati per creare dipendenze, vanno dunque modificati. La Commissione ha preso in esame funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche, i sistemi di raccomandazione che Meta avrebbe, secondo l'accusa, progettato senza valutare adeguatamente i rischi sul benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e adulti vulnerabili, una valutazione e un'attenzione richiesta dalle norme del Digital Services Act. Ora Meta, che ha già detto di non essere d'accordo, ma questo è abbastanza ovvio e scontato, potrà esercitare il proprio diritto di difesa e in seguito la Commissione farà una valutazione finale. Ricordiamo che il design dei social network è sotto esame in tutto il mondo per lo stesso motivo, cioè per il fatto che crea dipendenza e ormai questo è piuttosto assodato. E a marzo scorso una giuria californiana aveva riconosciuto che i servizi di Meta, in quel caso anche di Google, creano dipendenza, riconoscendo un risarcimento di una persona che aveva fatto causa a queste società. A proposito di cause, Apple ha fatto causa OpenAI presso un tribunale federale della California con l'accusa di aver rubato sistematicamente segreti commerciali e informazioni riservate di Apple per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. Cioè, quindi OpenAI ha rubato segreti di Apple. In particolare, il furto viene attribuito a due ex dipendenti di Apple passati a OpenAI e il prodotto a cui si fa riferimento è il misterioso apparecchio che sta sviluppando l'ex designer di Apple, Johnny Ive. Beh, Johnny Ive ha legato la sua fama ad alcuni dei prodotti iconici dell'Apple, è stato in Apple per 27 anni, per buona parte è stato il responsabile del design. Devo dire che la sua nuova società è anche responsabile del design della Ferrari Luce, Quindi se il nuovo prodotto di OpenAI prende spunto e ha lo stesso, come dire, feeling della Ferrari Luce, non so quanto successo possa avere. È un prodotto ovviamente che non ha le pretese di una Ferrari. Comunque vedremo anche come andrà a finire questa causa piuttosto pesante. Un prodotto hardware interessante invece che è già uscito sul mercato è stato presentato da Nothing, nota per il design trasparente dei propri smartphone. La novità sono nuovi auricolari che hanno integrata una funzione molto utile e abbastanza, diciamo, rara sugli smartphone, ma qui non stiamo parlando di smartphone ma parliamo di cuffiette. Allora, la funzione di registrazione delle telefonate senza attivare nulla sullo smartphone. Si pizzicano entrambi gli auricolari, un avviso sonoro informa chi partecipa alla chiamata che la conversazione viene registrata, si avvia la registrazione e poi volendo si può fare anche il riassunto, insomma, di quell'audio, uno può fare quello che vuole. Anche questa settimana ci sono stati dei lanci di nuovi modelli di intelligenza artificiale, parleremo tra poco di ChatGPT e di Claude. Ma anche Meta ha lanciato Muse Spark 1.1, disponibile per tutti gratuitamente nell'app Meta AI e anche sul sito meta.ai. E poi è stato lanciato anche Muse Image, un nuovo modello di generazione di immagini. E attenzione, perché chi ha un profilo Instagram pubblico è bene che sappia che con questa novità chiunque può usare le sue fotografie per generare contenuti con l'intelligenza artificiale. Se non volete che le vostre foto vengano utilizzate, non è che vengono utilizzate automaticamente, però qualcuno potrebbe dire aspetta che prendo la foto di Pagliarini e ci faccio qualcosa, dovete andare nelle impostazioni e disattivare questa funzione. Allora, tutto procede anche se c'è sempre qualche istituzione nel mondo che avvisa di una possibile bolla legata all'intelligenza artificiale. La settimana scorsa ci aveva pensato la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è una sorta di banca centrale delle banche centrali. Questa settimana ci ha pensato il governatore della Banca Centrale di Taiwan, che ha detto occhio che c'è questo pericolo. Ma forse loro lo dicono per mettere le mani avanti. Comunque, l'attività dei venture capital prosegue senza problemi. Questa settimana segnaliamo, ne segnalo solo una, di startup che hanno raccolto finanziamenti, in questo caso da $1 miliardo. Stiamo parlando di SambaNova, una startup americana specializzata in chip per l'intelligenza artificiale. Segnalo anche che c'è stata una quotazione al Nasdaq di grande successo per la sudcoreana SK Hynix, uno dei tre player nel settore delle memorie, diciamo tre player importanti a livello globale, assieme a Micron e a Samsung. 8 associazioni che rappresentano a livello mondiale un ampio spettro di creativi, artisti, aziende discografiche hanno trovato un accordo e annunciato un'etichettatura delle tracce audio per offrire ai consumatori informazioni più chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa nelle registrazioni sonore. Allora, ci saranno 2 etichette, una che dice generato dall'intelligenza artificiale, quindi senza, come dire, alcun dubbio per quelle registrazioni interamente generate dall'intelligenza artificiale, e l'altra invece che dice assistito dall'intelligenza artificiale, cioè dove l'intelligenza artificiale è stata utilizzata da artisti umani, però in misura limitata. Questa indicazione è ormai necessaria perché l'uso di intelligenza artificiale è ampiamente diffuso. 3 mesi fa il servizio di streaming musicale Deezer, il servizio francese, aveva dichiarato che le tracce generate dall'intelligenza artificiale rappresentano ormai il 44% di tutta la nuova musica caricata sulla piattaforma. Incredibile, no? E anche Apple Music sostiene che oltre un terzo delle tracce caricate sulla propria piattaforma è creato al 100% da intelligenza artificiale. Parliamo dell'italiana Aruba, che è uno dei principali cloud provider, gestisce alcuni importanti data center ed eroga anche una serie di servizi digitali. Ha acquistato 3 centrali idroelettriche in provincia di Torino che portano il parco idroelettrico di proprietà del gruppo a 11 centrali per una produzione complessiva di circa 60 gigawattora di energia rinnovabile all'anno e una potenza installata di circa 11,6 megawatt. assieme al fotovoltaico, l'idroelettrico copre circa il 50% del fabbisogno di energia di Aruba. Quindi ha fatto un passo in avanti molto importante. Ricordiamo che Aruba partecipa al Climate Neutral Data Center Pact, l'iniziativa volontaria europea che punta alla neutralità climatica dei data center entro il 2030. E questo è un trend che osserviamo anche da altri grandi player del cloud che stanno cercando di produrre l'energia in proprio per vari motivi. Beh, prima di tutto perché si risparmia, cioè se hai delle dimensioni di un certo tipo, l'economia di scala ti permette di creare le proprie infrastrutture per produrre energia risparmiando, ma secondo, e forse anche è più importante, perché hai un controllo sull'approvvigionamento e anche sulle fluttuazioni di costo dell'energia. Un'ultima novità e un'ultima notizia che riguarda lo spazio. L'Agenzia Spaziale Statale Cinese ha lanciato con successo un razzo della serie Lunga Marcia e ha fatto atterrare il primo stadio su una nave di recupero in mare, diventando così il secondo paese a realizzare questa impresa dopo gli Stati Uniti e in particolare dopo SpaceX, che lo sappiamo ormai da anni con il riutilizzo di una parte del razzo, del Falcon 9, ha ridotto i costi di accesso allo spazio. Quindi i cinesi hanno copiato SpaceX, ci sono riusciti, la Cina sta facendo passi molto importanti anche nel settore spaziale e in questo caso la China Aerospace Science and Technology Corporation tenterà di riutilizzare il razzo entro la fine dell'anno, perché un conto è averlo recuperato, un conto è anche quello di riutilizzarlo in una nuova missione. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, questa è la puntata del 12 luglio 2026, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, questa settimana OpenAI ha annunciato il rilascio di 3 nuove versioni di GPT 5.6, ha lanciato anche ChatGPT Work e poi sappiamo che da pochi giorni è anche disponibile Fable 5, il modello più potente, il modello di frontiera di Anthropic, che è stato al centro di un braccio di ferro con la Casa Bianca, poi sbloccato la settimana scorsa. Saluto Vincenzo Cosenza, esperto di intelligenza artificiale. Vincenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Grazie a te, grazie a te, sempre un piacere.
1: Partiamo forse dalla novità in termini temporali più vicina.

0: consuma di più in termini di token e quindi di soldi per chi la usa a livello, diciamo, più professionale. C'è la versione Terra, che è la versione di mezzo, che è la più efficiente in termini di prestazioni e consumi, e poi c'è una versione Luna più rapida ma anche meno potente. Quindi in questo modo l'utente può riuscire, a seconda del compito e della complessità del compito che deve far svolgere a questi modelli, scegliere quello più adatto. Sono un'evoluzione, come dicevi, del mondo GPT-5, quindi c'è uno scatto da 5.5 a 5.6 che di solito non segnala una rivoluzione. In realtà non c'è stata una modifica sostanziale del tipo di addestramento del modello, dell'architettura sottostante, però sembra, insomma, dalle prime prove che sia un bel salto rispetto alla 5.5, quindi fa delle cose, insomma, che la 5.5 non riusciva a fare con facilità. Quindi è davvero un modello di frontiera molto avanzato, che gareggia sicuramente ad armi pari con Fable 5, di cui accennavi prima.
1: Adesso ci fermiamo per una breve pausa, riprendiamo tra poco.
2: Okay. Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
2: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
1: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
5: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
6: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica. È con noi Vincenzo Cosenza. Stiamo parlando di modelli, nuovi modelli di intelligenza artificiale, in modo particolare della nuova famiglia ChatGPT 5.6, che, se non sbaglio, ha come caratteristica principale quella di essere più efficiente, quindi di far risparmiare, parliamo soprattutto di usi intensi, quelli che fanno le grandi aziende o qualche professionista.

0: lista, quindi non parliamo di quelli che hanno magari o l'abbonamento gratuito o quell'abbonamento da pochi euro, poche decine di euro, Vincenzo.
1: Assolutamente sì, le aziende negli ultimi mesi hanno lamentato, soprattutto le grandi aziende, un eccessivo consumo di token, quindi di utilizzo di questi modelli, che è un po' sfuggito di mano e quindi è andato a pesare molto sui bilanci, e OpenAI ha deciso di porre rimedio a questa cosa, quindi cercando di costruire un modello che fosse efficace ma anche efficiente, e in effetti questo 5.6, la versione più potente, la Sol, costa la metà di fatto, a parità di token utilizzabili, di Fable 5 di Anthropic, quindi lo posiziona molto e subito come un modello, diciamo, di elezione per una grande impresa. Quindi la scelta di una grande impresa, se vuole un modello di frontiera, potrebbe ricadere su GPT, che fa risparmiare. Tra l'altro oggi si può risparmiare anche molto sfruttando le capacità aggentive di questi modelli. Per esempio si può chiedere a Sol di fungere da stratega, da orchestratore, diciamo, di una strategia, di una qualsiasi attività, e poi chiedergli di demandare l'operatività, lo svolgimento dei compiti a dei modelli più piccoli, in questo caso per esempio a Terra o a Luna, e in questo modo si risparmia molto.
0: Ecco, questo è un altro trend, cioè quella di spingere sempre più queste funzioni. Ma tu che parli con le aziende, lavori con le aziende, mi confermi che ancora, e forse Italia, Europa e il resto del mondo da questo punto di vista cambia poco, tutto quello che ha a che fare con la parola agente ha comunque ancora oggi dei limiti tali per cui si va molto con tanta prudenza prima di affidare processi complessi che sostituiscono proprio le decisioni umane.
1: Sì, sì, assolutamente sì, le aziende vanno coi piedi di piombo, la strategia è sempre quella di testare questi modelli aggentivi su piccoli task non critici, dove non si rischia fondamentalmente nulla, e poi eventualmente scalare o passare ad altri task. Qui è sempre più importante che chi gestisca l'agente sia in grado di istruirlo con dei paletti molto stringenti su quello che può fare, non può fare, come deve procedere, quando fermarsi per chiedere un'autorizzazione all'umano che entra, come si dice, nel loop, nel flusso di lavoro. Quindi insomma si va molto cauti, anche se devo dire che le capacità di questi modelli migliorano davvero. Ormai i rilasci sono a distanza di un mese uno dall'altro, prima erano, fino a qualche mese fa, erano a distanza di 5-6 mesi, quindi l'accelerazione è notevole.
0: A proposito di modelli di frontiera, si è parlato tantissimo e se ne è parlato per il tira e molla, il braccio di ferro che c'è stato con il Dipartimento del Commercio, comunque in generale il governo degli Stati Uniti, che avevano bloccato Fable 5 di Anthropic, quindi qui adesso passiamo nella famiglia di Anthropic. Questo tira e molla, questo braccio di ferro si è concluso con il rilascio di questo modello. È così potente come è stato descritto, quindi anche tutti questi timori del governo americano di un modello super potente nelle mani di tutti sono giustificati? Che cosa ci puoi dire?
1: Ma allora, in realtà non lo sappiamo, perché nel momento in cui è avvenuto il rilascio a tutti noi abbiamo potuto utilizzare un modello molto diverso da quello che il governo americano ha visto, perché il governo americano ha imposto dei paletti, quindi di limitare di fatto il modello principale, che a sua volta è una derivazione del modello Mythos, quindi ancora più potente. Quindi oggi abbiamo un Fable 5 che possiamo utilizzare, che però ha molti paletti e quindi non performa davvero bene come quello che era stato annunciato. E tra l'altro ha fatto molto discutere in rete, perché per alcuni tipi di attività

0: che gli chiediamo il modello se vede delle criticità di sicurezza, passa automaticamente l'attività a un modello, diciamo, di fascia più bassa che è Opus. Quindi, diciamo, reindirizza la nostra richiesta a Opus in maniera silente, neanche senza dirlo. Quindi oggi abbiamo un modello che non è quello superpotente che diceva Dario Amodei. Poi in questi annunci probabilmente, Enrico, io vedo anche un po' di hype che
1: Un
0: viene
1: po' di marketing.
0: creato, eh sì, viene creato dalle aziende per rendere, diciamo,
1: Più appetibile.
0: la loro attività. Certo, assolutamente. Quindi, insomma, non lo sapremo.
1: Certo. Giusto per concludere, ma anche a scanso di equivoci, quando parliamo di modelli di frontiera, quindi dei modelli che abbiamo citato, almeno nelle loro versioni più potenti, stiamo parlando di modelli che usano i professionisti, le aziende e che sono a pagamento e molto spesso sono anche inseriti nella fascia più costosa dell'abbonamento, cioè parliamo di abbonamenti che a volte superano anche i 100 euro, 100 dollari al mese. Cioè per noi utenti, adesso magari tu no, però diciamo io mi metto tra gli utenti, tra virgolette, normali, che fanno uso di questi sistemi nella vita di tutti i giorni, cambia poco, anche per gli abbonamenti base cambia poco, giusto?
0: Sì, cambia poco nel senso che l'abbonamento free, per esempio, oggi a ChatGPT permette di avere non l'ultima versione, cioè avremo GPT 5.6, ma nelle versioni Terra e Luna, quelle meno potenti. Per avere la versione Sol bisogna almeno spendere quei $20 per l'abbonamento Plus. E poi, se invece si vuole utilizzare la versione Sol, ma con il massimo sforzo di intelligenza, quindi arrivare anche a un'intelligenza che loro chiamano ultra, a quel punto bisogna fare dei piani di abbonamento da 100 o da $200 al mese. L'utente normale che ancora utilizza ChatGPT come chat, quindi botta e risposta, non ha necessariamente bisogno di modelli molto evoluti. Però, secondo me, ed è questo che io dico anche alle aziende, dovrebbe spostarsi verso un uso più evoluto di questi modelli di intelligenza artificiale. Quindi non fermarsi al botta e risposta, perché oggi questi modelli permettono di fare molte cose, cioè di ricevere un obiettivo, un'attività e di portarla a termine, non semplicemente risponderti a delle domande.
1: Vincenzo Cosenza, grazie per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie a te, Enrico, grazie.
1: Adesso una breve pausa, vi aspettiamo tra poco.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così. Io
3: Io sono Paolo Benanti.
2: sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Cili Red al tramonto, magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda.

0: su agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Donde trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: 2024.
1: Bentornati, una buona domenica. A proposito di ChatGPT, dobbiamo aggiungere una novità che è stata lanciata oltre alla 5.6 di cui abbiamo parlato poco fa. C'è una nuova generazione di modelli vocali, GPT Live, che rende ancora più umana, più fluida l'interazione con il chatbot fatta con la voce. La novità è la capacità di ascoltare mentre sta parlando, un po' come gli umani, cioè se noi stiamo parlando e qualcuno ci dice qualche cosa, lo sentiamo, ce ne accorgiamo e magari reagiamo di conseguenza. E poi GPT Live può anche fare da interprete in tempo reale fra due persone che parlano lingue diverse. Questa sarà una. Ci sono altri sistemi che permettono di fare questo, ma questa sarà una caratteristica sempre più comune nei sistemi, nei servizi di intelligenza artificiale, anche inseriti in alcuni prodotti. Adesso ci domandiamo come sta andando, come va e come è andato il mercato dell'elettronica di consumo in Italia nei primi 5 mesi dell'anno, con anche qualche segnale del mese di giugno. Fabrizio Marazzi, product leader per l'Europa occidentale in Nielsen IQ, che è il principale fornitore di dati sui comportamenti e gli acquisti dei consumatori nel settore del largo consumo, anche quindi nel mercato dell'elettronica di consumo. Ho incontrato Marazzi questa settimana e sono emersi alcuni dati interessanti.
2: Allora, ci sono ottime notizie, nel senso che il mercato sta performando bene, il mercato dell'elettronica di consumo in generale, quindi della tecnologia. Sto parlando di un mercato che nei primi 5 mesi ha fatturato più o meno 6 miliardi e mezzo di euro e un più 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. E una notizia positiva, perché avevamo chiuso il 2025 con un più 1, quindi insomma il mercato sta continuando a crescere. Altra cosa positiva, anche i volumi sono allineati con la crescita del mercato a valore, quindi parliamo anche in quel caso di un più 5,5% per quanto riguarda i volumi.
1: Quindi piccoli segnali di crisi che ci sono in altri mercati, in altri settori, e anche l'inflazione che stiamo vivendo, per quanto riguarda il mercato dell'elettronica di consumo, per il almeno per questa prima parte dell'anno non vediamo che si tramuti in segnali di debolezza. Certo, come tu dicevi, veniamo da anni un po' difficili, però questi primi mesi sono positivi.
2: Assolutamente sono positivi e soprattutto vediamo una positività in tutti i settori, quindi parliamo dell'IT e Office, per intenderci, che fa registrare un più 9, parliamo della parte di telefonia che fa registrare un più 5, parliamo della parte di piccolo elettrodomestico, anche questo un più 10, il grande elettrodomestico più 2, però insomma è stato il, diciamo, i grandi elettrodomestici sono stati quelli più impattati dai bonus.

0: bonus nell'anno scorso, quindi la crescita è un po' più rallentata rispetto al resto. L'unico settore che invece fa ancora un po' fatica in questi primi 5 mesi è quello dell'audio video, quindi principalmente parliamo di TV. Altra cosa interessante su questo è quello che diciamo che il mese di giugno, stiamo già iniziando a vedere i dati, non sono ancora consolidati come giustamente dicevi, è un mese che sarà molto positivo, quindi continuerà questa positività, anche perché insomma sono state anticipate molte delle promozioni che negli anni passati erano a luglio, e vediamo che oramai il giugno diventa un mese di stagionalità, di alta promozionalità e stagionalità anche nell'ambito dell'elettronica.
1: Se scendiamo con un maggiore dettaglio, quali sono i prodotti che funzionano meglio e si vendono di più?
0: Allora, seguendo il dato praticamente diciamo prima dei settori più performanti, una notizia molto positiva è quella dei PC, principalmente qui in questo caso parliamo di mobile PC, quindi notebook, che fanno registrare un più 20% nei primi 5 mesi, quindi un dato molto importante. Stessa cosa anche per i tablet. I tablet avevano fatto già molto bene anche l'anno scorso, sembravano un prodotto, ahimè, qualche anno fa dato per quasi morto, in realtà invece sta trovando l'interesse da parte dei consumatori. Un altro prodotto che sta crescendo molto è la parte di robot, ne abbiamo già parlato anche nel corso delle altre interviste, i robot diciamo aspirapolvere, questi stanno crescendo molto. Gli smartphone anch'essi diciamo in questi primi 5 mesi stanno crescendo, parliamo di un più 4,5% valore, quindi bene. Altri prodotti legati appunto al piccolo elettrodomestico, soprattutto alla cura della persona, quindi faccio l'esempio di hair styler, quindi prodotti un po' più femminili piuttosto che shaver, regola barba eccetera, anche in questo caso stanno crescendo.
1: Beh, interessante. Ovviamente ti faccio una domanda sui PC, perché se ne parla moltissimo, da mesi oramai diciamo che c'è una pressione altissima sulle memorie e questo impatterà tutti i prodotti, ma in modo particolare i PC, visto che sono ad alta intensità di memoria, la memoria è importante a partire dall'hard disk. Notate già aumenti di prezzi, cioè la famosa tensione sul mercato delle memorie, comunque in generale dei componenti, si sta traducendo anche in aumenti di prezzi o non ancora?
0: Allora, da un punto di vista dei produttori diciamo che avevano fatto parecchio stock sulle memorie, quindi questo ha aiutato a far sì che non ci sia stato un aumento dei prezzi importante. Il prezzo medio del computer sta crescendo, però questo è anche dato dal fatto che il PC è proprio il prodotto da un punto di vista di innovazione, il prodotto principe, quindi effettivamente anche le caratteristiche tecniche crescono. Vediamo un aumento di prezzo sui PC, soprattutto sui prodotti con alte, diciamo, memorie alte, quindi in quel caso quel segmento di mercato effettivamente ha una crescita di prezzo un po' più alto, però non direi che c'è un aumento dei prezzi legato al tema delle memorie. La crescita del PC, ecco, questo è un aspetto secondo me interessante, è iniziata alla fine dell'anno scorso e sta proseguendo adesso, soprattutto perché ci ricordiamo, insomma, periodo Covid, quindi 2020-2021, smart working, quindi o didattica a distanza, quindi tanti hanno comprato il PC, arriviamo adesso proprio nel ciclo di vita, quindi a 4 anni e mezzo, 5 anni, e quindi c'è effettivamente un ricambio. Oltre a questo devo dire che adesso stanno iniziando anche i produttori a spingere tanto sul tema dell'AI, quindi sul PC, e questo è un altro tema che fa sì che insomma fa crescere anche il mercato.
1: E tra i motivi potrebbe anche esserci una esigenza dei consumatori di un acquisto un po' anticipato rispetto a questi aumenti che molti dicono ci saranno, quindi potrebbero esserci consumatori che hanno detto: compro prima dell'autunno perché così mi porto a casa una macchina che sostanzialmente comunque è aggiornata per i prossimi anni.
0: Guarda, le indagini che facciamo sul consumatore su questo aspetto non lo evidenziano, quindi non c'è un acquisto anticipato per ulteriore, diciamo, per aumenti di prezzi futuri.
1: Una domanda che ti faccio sempre, ma che è importante perché ci fa capire anche gli stili di acquisto: voi mappate anche i canali di vendita. Tutti i prodotti che abbiamo menzionato vengono venduti, o comunque quali sono quelli che crescono di più nell'online e nell'offline, quindi in generale dove si compra o, vista dall'altra parte, dove si vende di più?
0: Anche qui la notizia è assolutamente positiva, nel senso che la parte di vendite online sta continuando a crescere, fa più 10% rispetto all'anno scorso, appunto nei primi 5 mesi dell'anno, ma anche le vendite in negozio, quindi quelle fatte proprio in store, stanno crescendo, anche in quel caso parliamo di un più 3,5%, quindi direi che è una crescita generalizzata su tutti i canali. Oggi poi ovviamente sulla omnicanalità diciamo che anche i retailer hanno oramai diciamo strategie per la parte online e la parte offline. Una cosa interessante che ti dico è: non sono in questi numeri perché abbiamo

0: iniziato l'anno scorso a rilevarlo, però anche la parte di marketplace sta crescendo, quindi la prossima volta ci vediamo magari avrò dei numeri anche sulla parte di marketplace, che è proprio un nuovo servizio che diamo adesso ai nostri clienti, e anche in quel caso vediamo un aumento delle vendite, quindi insomma tutto ci dice che il mercato della tecnologia in questo momento sta bene.
1: Per marketplace ricordiamo che cosa intendiamo, quindi non il negozio con un brand online, ma
0: le vendite che si fanno sulle piattaforme online di grandi player come Amazon, eBay, piuttosto che anche MediaWorld, piuttosto che insomma tutti quelli che sono i retailer che hanno una piattaforma e che vendono prodotti di terzi attraverso però una propria piattaforma.
1: Perfetto. È importante dire, giusto per avere un'idea generale, che nonostante queste crescite ormai da anni, che stiamo vedendo da anni molto importanti dell'online, l'online vale ancora quanto sul totale delle vendite?
0: Siamo al 28%, ecco. In questo caso siamo arrivati al 28% alla fine dell'anno scorso, siamo al 28% ora. Considerate che le vendite importanti nel mondo, diciamo nella parte online, si hanno poi nel trimestre conclusivo dell'anno, quindi quando partiamo con il, diciamo, Black Friday e soprattutto la parte di Natale. Però insomma anche adesso siamo al 30% di valore generato dalla parte online nei primi 5 mesi dell'anno.

0: Adesso parliamo di un fenomeno strettamente legato al mondo dell'elettronica di consumo, ai nostri acquisti, perché sempre più spesso, ma questo accade ormai da più di 10 anni, da 15 anni, ma sempre più spesso, quando prima di fare un acquisto noi ci informiamo online tramite un motore di ricerca oppure andiamo direttamente su alcuni siti internet di nostra fiducia e controlliamo anche attraverso recensioni, attraverso commenti sugli stessi negozi online, andiamo a guardare i commenti. E allora negli ultimi tempi, negli ultimi anni, questa attività viene fatta sempre più spesso attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. Possiamo chiedere a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a Copilot, a Perplexity e potrei andare avanti con anche altri sistemi, ma questi sono i più noti e più famosi, consigli più o meno complessi, più o meno dettagliati, magari anche con un dialogo, cerchiamo di individuare un prodotto, cerchiamo di individuare un servizio, cerchiamo di capire meglio che cosa fa al caso nostro. Allora, questa è una trasformazione delle nostre abitudini, dei nostri comportamenti, ma che non è così semplice, non è così superficiale. È una trasformazione che riguarda noi nel profondo delle nostre abitudini d'acquisto anche, e riguarda già, ma riguarderà sempre più spesso, anche chi deve vendere prodotti e servizi. È una rivoluzione industriale importante, che ovviamente vede al centro anche i sistemi di intelligenza artificiale, non c'è dubbio. Saluto Nereo Sciutto, fondatore e amministratore delegato di Web Ranking, agenzia digitale tra le più importanti in Italia. Vi occupate di digital marketing. Nereo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie Enrico.
0: Stanno cambiando molte cose, non so quanto rapidamente questi cambiamenti impattino i consumatori e anche chi deve vendere prodotti, farsi trovare online, però è indubbio che stanno cambiando molte cose. Partirei da una considerazione che tu hai fatto recentemente, qualche giorno fa, parlando di un cambiamento più che tecnologico, antropologico. Che cosa intendi?
1: Allora, il tema più importante di tutti è che i motori generativi, quindi i chatbot, ci stanno abituando a essere molto utili per tantissime cose, sia per svolgere alcuni compiti, sia per mettere un po' di chiarezza all'interno del mare magnum delle informazioni che sono presenti su internet. Il problema è che quando usiamo un motore di ricerca, una tecnologia che c'è da 20 anni almeno, siamo abituati a ricevere un elenco di fonti che poi più o meno volentieri analizziamo singolarmente e cerchiamo, come esseri umani, di porci alla ricerca

0: di significato, e quindi alla fine ci influenzano e potenzialmente ci portano sul sito di qualcuno, di qualche azienda, per approfondire un prodotto, un servizio, oppure per informarci. Anche una cosa strana è che influenzano le nostre idee, quindi leggiamo attraverso i motori di ricerca dei pareri che poi ci fanno cambiare idea su qualcosa o imparare qualcosa di nuovo. Col motore generativo il cambiamento antropologico è dovuto al fatto che il motore fa tre cose, non ne fa solo una. Fa una cosa prima e una cosa dopo la ricerca. La prima è che, essendo motori i large language model, hanno dentro la parola language, linguaggio, sono molto bravi ad analizzare l'intento, cioè a capire, anche quando gli facciamo una domanda un po' destrutturata o magari velocemente, a capire realmente cosa volevamo cercare, anche quando la chiediamo male, che è una cosa che il motore di ricerca all'inizio ha fatto molta fatica a fare. Quindi inizialmente capiscono meglio l'intento, quindi cambiano le ricerche che avremmo fatto noi a mano, poi si rivolgono alla vecchia ricerca, quindi a Google, a Bing, ai motori di ricerca tradizionali, fanno diverse ricerche, ottengono dei risultati e poi fanno la cosa dopo questa ricerca, ovvero rielaborano questi risultati e, invece di risponderci con delle fonti e delle informazioni che noi esseri umani, da qua il pezzo sull'antropologia, governiamo e ci fanno prendere una decisione, perché c'è l'uomo al centro, che quindi è quello che analizza, sceglie e si impegna e capisce, ci presentano un qualcosa di già molto ben semilavorato, che è un'analisi critica di tutto quello che hanno trovato, e ci danno delle risposte che in realtà impattano moltissimo sui giudizi. In pratica, il cambiamento antropologico che siamo di fronte è che l'uomo non è così al centro come prima, perché questi motori ti dicono: guarda, tu stai cercando una soluzione a questo problema, o stai cercando un paio di scarpe per una festa stasera in piscina, beh, io ti dico già che dovresti usare queste, di questa marca, di questo tipo. Oppure tu gli dici: ma mi servono delle scarpe di lusso, e lui ti dice: ok, per me il lusso però è questa marca qua, quest'altra qua si definisce di lusso ma secondo me non lo è. Sto esagerando, un po' iperbolico, però diciamo che il motore generativo tende, a volte anche in maniera molto affettiva e sempre molto simpatico nel dirtelo, tende a dare dei giudizi, e questo sta impattando tantissimo sulle percezioni di marca, perché le marche vivono di etichette, di valore che vengono associate. Ad esempio, pensate alla Ferrari che produce le auto. La marca Ferrari di suo non vuole dire nulla, noi però gli associamo performance, esclusività, cioè queste etichette di valore. Diciamo che soprattutto quando scopriamo delle marche nuove che non conosciamo o che conosciamo in maniera parziale, questi motori generativi, oltre a raccogliere del contenuto e a rielaborarlo, fanno un'attività pseudo o finta cognitiva che fa sì che riescano a dirti: guarda, ti ho già analizzato io le cose, quello che devi sapere è questo, e danno qualcosa di molto simile a un giudizio. Questo io l'ho definito un cambiamento antropologico, perché in effetti l'uomo, che notoriamente è anche un po' pigro, tenderà ad abituarsi a cedere sempre di più controllo a questo genere di macchine o di software, e quindi tendenzialmente potrebbe effettivamente fidarsi tanto e quindi impigrirsi ancora di più, e alla fine, senza rendersene conto, perdere un pezzo del suo ruolo di dominio antropologico. L'uomo al centro, è un po' meno al centro.
1: Ok, adesso abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente segnaliamo code sulla 14 nel tratto Ancona Pescara tra Teramo Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Ancora traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, e poi a causa di lavori si procede in coda a tratti sulla 15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi, a dopo.
4: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
5: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
4: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
6: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
4: Purtroppo per voi ci sono ancora.
7: Spezia per me è un gigante.
4: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli. che è con noi ogni giorno.

0: Simone, non mi rompere le scatole.
1: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
2: Volevamo bene. Arrivederci.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del Digitale Terrestre.
4: Bentornati, l'ultima parte del nostro programma è con noi Nereo Sciutto, presidente, amministratore delegato, nonché fondatore di Web Ranking. Stiamo parlando di motori di ricerca generativi, cioè praticamente l'uso che facciamo dei chatbot di intelligenza artificiale quando facciamo una normale ricerca. Uno dei problemi di cui abbiamo già parlato, ma di cui parleremo chissà quante altre volte, è che non è che sappiamo benissimo come ci vengono fornite le risposte.
5: Esatto, il tema è che questi motori generativi sono delle scatole nere, delle black box. Hanno il problema che se anche tu gli chiedessi le fonti attraverso le quali loro ti hanno dato un suggerimento o presentato una risposta, già nella chat vedi linkata magari una, due fonti. Il problema è che loro ne hanno analizzate qualche decina, qualche centinaio. Il problema è che non sanno come le hanno pesate e non sanno neanche spiegarti facilmente, perché non è il loro lavoro spiegarti facilmente queste cose, come sono arrivate a una conclusione e che peso hanno dato le fonti. Quindi da questo punto di vista è anche difficile capire quando questi stanno avendo quelle che vengono chiamate allucinazioni, perché non sei più in grado di capire se quella risposta che ti stanno dando è effettivamente corretta perché è basata su fonti autorevoli. E questo probabilmente sarà, parlando anche di sviluppi futuri, uno dei grossi problemi che avremo, perché più cediamo questa capacità di elaborazione cognitiva delle cose a una macchina, più facciamo fatica a capire che cosa ha utilizzato per rispondermi.
4: Questa novità, poi torniamo al mondo di chi si deve rivolgere ai motori di ricerca generativi anche dall'altra parte per proporre servizi e prodotti. Questa novità che è stata presentata di ChatGPT Live, che è un'evoluzione dell'interazione vocale di ChatGPT, potrebbe costituire un modo con cui noi interagiremo sempre più con questi sistemi, quindi anche con i sistemi di ricerca, cioè invece di fare delle ricerche col testo parleremo sempre più con i chatbot.
5: Dal mio punto di vista è un cambiamento molto importante, perché da tanti anni si parla di ricerca vocale. Io sono stato uno dei più grossi critici anni e anni fa, quando si venne introdotta la ricerca vocale, perché si parlava del motore di ricerca che ti dà dei risultati utilizzando la voce. Il problema è che, per come era fatto il motore di ricerca, ti dava siti e fonti ed era del tutto inefficiente, non sarebbe mai funzionata. In questo caso invece la vera novità è rendere più compatibile col comportamento degli esseri umani, quindi più vicino all'esperienza quotidiana delle persone comuni, quelle magari che sono un po' meno abituate a usare la tastiera, ad esempio. Penso ad esempio a mia madre, che è molto più abituata a interagire con la voce che con la tastiera, perché è un meccanismo lento. Quindi in questo caso,
4: ma anche i ragazzini, perché vanno avanti a forza di vocali, quindi diciamo che la voce è il loro strumento.
5: Ti do perfettamente ragione. Da quel punto di vista lì, la vera applicazione killer, quella che cambierà tutto, è quello che sta provando a fare GPT con Live, e che poi è normale, la vedremo su tutte le altre AI dopodomani, è quello di rendere innanzitutto, lo chiamano full duplex, la stessa esperienza che stiamo avendo io e te in radio, o che due persone hanno al telefono, in modo che si possa velocizzare, rendere più vicina all'esperienza naturale l'interazione con una macchina. Questo è dimostrato in tantissimi studi. Appena riusciamo ad avvicinare l'uso della tecnologia all'esperienza naturale che abbiamo nella vita, a cui siamo abituati, questa cosa qua rende l'adozione altissima. Quindi questo diventerà, dal mio punto di vista, già adesso registriamo un incremento significativo delle ricerche vocali all'interno del monte complessivo di ricerche che vengono fatte sui motori. Quindi attraverso gli LLM mi aspetto che, grazie agli LLM, la quota parte di ricerche vocali che poi girano sui motori aumenteranno di molto. Questo si ricollega, se ci pensi, al tema di cui abbiamo parlato

0: pochi minuti fa, la difficoltà di verificare le fonti già su un'interfaccia visuale dove hai dei click verso delle fonti è amplificata e fondamentalmente sarà quasi impossibile verificare le fonti attraverso una ricerca vocale, perché è ancora più difficile ottenere una risposta perché non hai click da fare e semplicemente stai interagendo con un assistente.
1: Sì, ancora più delega, perché appunto non è che possiamo, non abbiamo i link perché stiamo parlando con una macchina, non abbiamo i link su cui cliccare, ammesso che appunto uno ci clicchi. Appurato che la tendenza sarà quella di delegare sempre più a questi sistemi, a queste black box, ricerche e ricerche anche legate a prodotti su cui vengono emessi dei giudizi, perché è vero che queste macchine vanno a vedere anche le recensioni, però ci mettono anche del loro, rimane il dubbio, il grande dubbio di come fanno oggi o di come faranno domani coloro che vendono prodotti e servizi a farsi trovare e a farmi in modo che quel giudizio sia il più veritiero, questa parola la mettiamo tra 8000 virgolette, possibile, cioè che quella ricerca sia abbastanza verosimile o neutrale, cioè effettivamente se io chiedo qual è il miglior trapano che c'è sul mercato, che quella risposta sia vera. Cioè se io vado da un negoziante che vende 10 trapani, lui me lo sa dire, ma i motori di ricerca generativi?
0: In effetti questo è un grosso problema.
1: Cioè il problema, il grande problema.
0: Il problema. Allora, quello che noi diciamo alle marche in generale è che per una volta nella loro vita devono sforzarsi, perché pena il fatto, quello che stavi raccontando tu, pena il fatto di perdere potenzialmente quote di mercato in maniera inaspettata, è il momento più importante nella loro esistenza di imparare a descrivere in maniera più approfondita i loro prodotti. Ma per la prima volta, noi lo diciamo lavorando sui motori di ricerca da 20 anni, adesso è diventato critico. Non più i prodotti dal punto di vista della scheda di quel prodotto che dice, può anche essere una borsetta in pelle, dove c'è scritto è pelle, è saffiano, è colore antracite ed ha quel genere di dimensioni. Bene, questo è come un'azienda descrive un trapano, una borsetta, un paio di scarpe, ma anche un servizio. Quello che devono fare è cominciare a capire come quel prodotto, quel servizio vengono valutati o analizzati o richiesti da parte di chi li deve acquistare o utilizzare, che è completamente diverso. Il punto di vista di chi compra è completamente diverso. Ad esempio, nel caso di una borsetta, di un vestito, di un abito o di un trapano, tu non stai chiedendo voglio un trapano di una potenza di tot watt che serve. Tu devi dire devo bucare un muro di cemento. Cosa sì. uso? Mm. Okay? Quindi loro devono cominciare a chiedersi quali sono gli elementi che noi li chiamiamo di arricchimento che possono mettere nelle schede dei prodotti per cercare di spiegarne l'utilizzo. Se vuoi una cosa abbastanza semplice da capire, quel paio di scarpe non hanno solo delle caratteristiche intrinseche del prodotto, come sono prodotte, come sono fatte, sono un elemento di arricchimento, sono le occasioni d'uso. Quelle scarpe sono fatte per un matrimonio o per una festa o sarebbero da usare di sera perché sono scarpe da sera. Paradossalmente devi sforzarti, e le marche oggi devono fare un grosso lavoro in questo senso, di arricchire le informazioni che utilizzano su per descrivere cosa fanno a qualsiasi livello, compreso nel proprio company profile, cioè nella scheda del sito dove dichiarano chi sono e cosa fanno, perché magari qualcuno valuta un produttore di qualsiasi cosa o un partner commerciale o semplicemente un supermercato sulla base del fatto che abbia certo genere di valori scritti da qualche parte o sia particolarmente interessato ai temi cosiddetti ESG, quelli di sostenibilità. Per cui tu prima non te ne preoccupavi di queste cose, le inserivi in fondo al sito dove c'era qualche informazione finanziaria o di corporate policy, quelle
1: sì, invece oggi diciamo che questi sistemi sono in grado di leggere testo, quindi devi dargli più testo perché capiscano che cosa stai vendendo, quali sono le caratteristiche al di là del colore, della forma e della dimensione. Nereo, non abbiamo più tempo, anzi continuiamo nella nostra versione super podcast, la trovate online, ti saluto e ti ringrazio, buona domenica.
0: Grazie Enrico.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un
4: che
5: tavolo
4: faccio?
5: Da cinque.
4: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non l'ho posto.
4: Ma, veramente?
5: Mi chiamavo prima, sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
14: Zanzara Tour, avanti tutta.
15: Io mi rassegno al peggio.
16: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Replica.
2: Buon pomeriggio, buona domenica. L'appuntamento è con Grand Tour, come sempre alle 15 su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
3: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
2: E Silvio Lorenzi.
4: Buongiorno Valeria, rieccoci qui, ben ritrovati.
2: Questa domenica siamo in Toscana. Per cominciare il nostro giro prendiamo un traghetto e sbarchiamo all'Isola d'Elba. Qui, Silvio, ti stupirò, camminiamo sulla Via dell'Essenza, travolti dai profumi e anche dai colori che questo percorso regala. Poi a Firenze, dove in silenzio e in

0: addentriamo nella Certosa per scoprirne anche la storia. A Greve in Chianti, dove tra qualche giorno si apre l'Assemblea Generale Città Slow, e poi ancora a Firenze per visitare il Museo Marino Marini. Alessandra, su che strade portiamo le nostre biciclette?
1: Sì, Valeria, pedaliamo su un itinerario di 350 km, tutto tabellato, collegato da 11 stazioni ferroviarie. Si chiama il Grand Tour della Costa degli Etruschi. Ci muoviamo tra entroterra e mare ed è un itinerario nato anche con l'idea di valorizzare aree meno conosciute di questa parte della Toscana, che è nota soprattutto per il turismo balneare. Poi nel cuore della Maremma, con l'evento in gravel del 12 e 13 settembre, che ha un format molto originale, capiremo perché, che unisce cicloturismo ed enogastronomia. Una regione che è molto all'avanguardia per quanto riguarda il cicloturismo, qui è stato elaborato questo atlante del bike con oltre 20.000 km di percorsi. Ora la Toscana si è dotata anche di una carta dei valori del cicloturismo, che è una sorta di modello di accoglienza per i viaggiatori sulle due ruote. Una regione che sicuramente ha tanto da offrire anche per quanto riguarda i percorsi di cammini e trekking, Silvio.
2: Oggi chiuderemo la puntata raccontando il Cammino 44, che è un itinerario nuovo. Sono circa 180 km che corrono tra la Toscana ed Emilia Romagna seguendo la linea gotica, e collega Sant'Anna di Stazzema a Montesole e anche Marzabotto. Quindi è un cammino della memoria che attraverso i luoghi appunto degli eccidi del 1944 ripercorre un fronte che per mesi, insomma, divise l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, trasformando l'Appennino in un paesaggio di storia, guerra e anche testimonianza. E poi ci sposteremo nella Montagnola Senese per scoprire il canale del Granduca, un'opera idraulica del Settecento costruita per il controllo e la gestione delle acque nella zona senese. Qui è un tracciato ingegneristico scavato e modellato nel territorio che oggi si riscopre come percorso di trekking tra boschi e gallerie, dove in alcuni tratti si procede anche con la torcia frontale, quindi al buio in qualche modo, in un'esperienza che unisce quindi natura, storia e appunto ingegno umano.
0: E allora siamo pronti? Venite con noi! Il nostro giro itinerante per la Toscana comincia dal mare, o meglio comincia da un'isola da dove si può guardare il mare camminando. Non per tutto il percorso però, e poi c'è da dire che lungo il percorso l'attenzione è rapita da altro, profumi intensi. Siamo all'isola d'Elba e siamo sulla via dell'Essenza. Ci accompagna la guida Stefano Luzzetti.
3: La via dell'Essenza è una riscoperta dei sentieri della parte occidentale dell'isola d'Elba, la prima fase di questo percorso, perché il compimento dovrebbe essere quello di fare anche tutta l'isola. In questo momento si concentra su quella che è la parte occidentale, quindi con partenza da Marciana Marina. Il percorso dell'Essenza, la via dell'Essenza, è patrocinato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, quindi Marciana Marina è un po' il centro dell'Acqua dell'Elba, e ritorna su Marciana Marina. È un anello che copre praticamente tutta la parte della costa, l'anello occidentale, quello che viene chiamato qui all'Elba l'anello occidentale, riscoprendo sentieri che fanno parte del percorso della sentieristica, quindi sono sentieri che esistevano e che sono stati migliorati sia dal punto di vista del sentiero che dal punto di vista delle indicazioni, con l'aggiunta anche di tutti i punti di interesse con l'utilizzo dei QR code. Quindi ci sono le possibilità ovviamente di fare le escursioni guidate, o anche la possibilità di scoprire sui percorsi qualcosa in base a questi QR code scansionabili direttamente col telefono.
0: Ha un nome evocativo, però adesso tu ci devi spiegare perché.
3: Perché in pratica le essenze caratterizzano ogni parte di questo percorso. Ogni tratta della via dell'essenza è divisa in 8 tappe, ricorda quella che è il nome di una delle essenze predominanti, perché poi in realtà su ogni percorso abbiamo l'insieme di tutte queste essenze, perché è la macchia mediterranea che nell'insieme praticamente dà questo odore inebriante, soprattutto nel periodo primaverile, quando le fioriture sono in piena esplosione, e rappresenta appunto le essenze principali come il lentisco, l'erica, la lavanda, il rosmarino, i cisti, i ginepri. Insomma, ogni tappa ricorda una di quelle che

0: sono le essenze principali della macchia mediterranea.
1: Che tipo di percorso è? Nel senso, è adatto a tutti o è meglio avere un po' di esperienza?
0: Allora, sono diverse tappe che hanno difficoltà diverse. Diciamo che il percorso è mediamente impegnativo, quindi percorso di 60, sommandole sono 67 km di trekking, con escursioni che vanno dai 6 fino agli 11 km, quindi è abbastanza alla portata di chi è abituato a camminare. Ora, non dico che alcuni tratti sono fattibili anche da chi si avvicina appena all'escursionismo. Meglio sempre però prepararsi per tempo o affidarsi alla guida, che può aiutare appunto a scegliere sia il percorso migliore, dovendo scegliere se fare una tappa piuttosto che un'altra, anche in base al periodo dell'anno, perché nel periodo estivo la parte sud è molto più calda rispetto alla parte nord. Mentre invece nel periodo invernale è contrario, conviene rimanere verso il sole. Quindi la scelta si può fare volendo selezionare alcune tappe anche in base all'esposizione rispetto al sole.
1: A tuo giudizio, qual è, diciamo, la tratta con l'essenza più forte? Ecco, quella più evidente anche proprio all'odorato.
0: Allora, sicuramente in questo caso qui è la Via dei Rosmarini. È il tratto che va da Marina di Campo fino alla Cona. È un tratto dove il nome, dopo qualche centinaio di metri che si comincia il sentiero, si capisce bene perché è chiamata la Via dei Rosmarini. È un susseguirsi continuo di queste piante che danno questo odore all'aria, che è qualcosa di un'esperienza intensa. Si sente proprio questo odore forte in tutto il percorso.
1: Gli odori in qualche modo si accompagnano anche ai colori?
0: Sì, ovviamente il periodo delle fioriture è il periodo, quindi il periodo primaverile è il periodo d'eccellenza per, vabbè, non solo per la Via dell'Essenza, ma per tutti i sentieri. Sono queste fioriture che accompagnano i percorsi, la fioritura del rosmarino, del cisto con le diverse colorazioni, il bianco o il rosa, la lavanda, anch'essa con insieme al colore del fiore, anche tutto quell'odore che porta. La lavanda è forse uno dei più riconoscibili insieme al rosmarino, lo conoscono un po' tutti. La fioritura della ginestra, che è una delle fioriture che fra le più identificabili, soprattutto nel periodo di inizio primavera, quando la fioritura della ginestra dà quella tonalità di giallo alle pendici delle colline dell'Isola d'Elba, e quel colore praticamente dà l'idea dell'inizio della buona stagione, quindi l'arrivo della primavera.

0: Dall'isola d'Elba prendiamo un traghetto e poi un treno e ci fermiamo alle porte di Firenze perché entriamo nella Certosa, ce la racconta Don Bernardo Artusi.
1: La Certosa di Firenze si trova un poco fuori, come del resto tutte le certose. Essendo un monastero pensato appunto per accogliere una comunità certosina, deve favorire anche il contesto architettonico, il raccoglimento, la vita contemplativa custodita dal silenzio e dalla solitudine.
0: Don Artusi, qual è il tratto distintivo di questa certosa?
1: Allora, tratto distintivo dal punto di vista architettonico direi senz'altro il fatto che si trova su una montagna, cosa non così frequente nel caso delle certose, spesso sono edificate in pianura, quindi con possibilità di uno sviluppo, costruendo un secondo chiostro per esempio. Questa invece si trova su una montagna, una piccola montagna, ed è proprio pensata come appunto è necessario all'ordine certosino, prevedendo la serie delle celle intorno al grande chiostro. Le celle sono gli eremi, dove ciascun padre certosino vive da solo circa 20 ore al giorno, cioè sperimenta la forza, l'intensità di una vita avvolta dal silenzio.

0: memoria indelebile della sua persona nella sua città di Firenze. Dunque sceglie questo luogo e lo connota con un edificio particolare, il Palazzo agli Studi. Cioè lui guardava al futuro, guardava pensando in grande, sognato di realizzare una dimora per se stesso, ma anche un centro universitario. Una manciata d'anni prima della nascita del primo centro universitario fiorentino.
1: Un complesso piuttosto grande, questo della Certosa di Firenze. Come si sviluppa la visita?
0: Il complesso è abbastanza grande. La visita percorre quasi tutti gli ambienti, a partire dalla Pinacoteca, che appunto è stata realizzata all'interno del Palazzo Acciaioli, e poi segue un po' tutti i luoghi più importanti della vita di una certosa: il coro, la chiesa, la sala capitolare, il grande chiostro, dove poi si vede anche in particolare una cella monastica, e poi il colloquio e il refettorio, che sono ambienti della vita fraterna, della vita condivisa dai monaci, che pur essendo dei solitari hanno momenti di vita insieme.
1: Don Artusi, lei che è custode di questo luogo, secondo lei qual è l'angolo o l'ambiente che più colpisce il visitatore?
0: Ma possono essere diversi, certamente la chiesa colpisce molto, è molto bella, molto ricca per gli stalli rinascimentali. Ma forse il luogo che più toglie un po' il fiato è proprio il chiostro, no? Il luogo dove il certosino consacra la sua vita nel silenzio, nella solitudine, dove il cielo è protagonista, insieme a questa serie straordinaria di 66 robbiane di Giovanni della Robbia, che raffigurano una folla di santi che accompagnano la vita di questi solitari, ecco, in modo così bello, perché appunto il certosino ha sempre questa consapevolezza, vive nella solitudine, ma non da individuo, nella comunione dei santi.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
11: Fammi dire subito gli orari se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
10: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
11: Sì, di Dallas, di Atlanta,
10: di Dallas. E
11: della costa
10: soprattutto
11: ovest e di quella est.
10: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
11: ci arriveremo.
12: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Grand Tour.

0: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Toscana e non poteva mancare una gita nel Chianti. A Greve, in Chianti, tra qualche giorno si riunisce la grande assemblea generale di Città Slow. Si parlerà di vita sostenibile e anche di turismo sostenibile. Il primo cittadino di Greve è Paolo Sottani.
1: Ci troviamo al centro della Toscana, Greve in Chianti, nel centro fra Firenze e Siena, questo quindi nel centro del Chianti classico, Chianti è conosciuto come brand mondiale e quindi diciamo il luogo è ben identificato sulla statale 222 che era originaria tra Firenze e Siena, ancora adesso esiste e quindi anche fra i comuni che fanno parte del Chianti Lazio, gli 8 comuni del Chianti Lazio, è il più grande comune del Chianti classico.
0: Ne parliamo perché da il 19 giugno succede qualcosa di particolare da voi.
1: Il 19 giugno inizia le tre giornate dell'Assemblea Internazionale di Città Slow. Infatti dopo ben 27 anni si torna nel luogo dove tutto ha avuto inizio, perché Città Slow è nata nel 1999 a Greve in Chianti insieme alle città di Bra, di Orvieto e di Positano, per un'intuizione di questi quattro sindaci che naturalmente seguendo le orme di Slow Food, intendevano in questo modo iniziare un percorso amministrativo che guardava alle buone pratiche.
0: Come si declina il discorso delle città slow con il turismo? Questo è un tema che sta diventando sempre più cardine proprio all'interno della discussione sul turismo e sull'accoglienza.
1: Veramente, proprio per questo noi le città slow sono città del buon vivere e quindi il vivere lento non vuol dire essere lenti nel modo di operare, ma vuol dire apprezzare tutto quello che i nostri territori rappresentano, che i nostri prodotti rappresentano, che la nostra enogastronomia rappresenta, per viverli con tranquillità e nel modo più davvero che va proprio a contrastare con quel turismo intensivo che purtroppo è un problema di moltissime città. E quindi vivere la campagna, vivere anche nei nostri agriturismi, quello che è il modo di vivere delle nostre aziende, dei nostri imprenditori agricoli e confrontarsi veramente con quello che sono i nostri paesaggi e che, altra cosa, hanno mantenuto nel corso del tempo gran parte delle loro tradizioni, ma anche della loro storicità. E questo sinceramente è quello che i turisti apprezzano, e cercare anche davvero che non diventa un turismo di massa, perché è quello che non vogliamo e che non possiamo neppure gestire, e quindi andando verso sempre un turismo lento, e quello legato a un turismo di mobilità dolce e quindi molto anche legato a turismo in bici, percorsi sentieristi, a fondamentale.
0: Senta sindaco, veniamo un po' alla sua città adesso, però ci racconti un po' Greve in Chianti. Lei faccia conto che chi l'ascolta non la conosca, quindi la deve un po' raccontare. Come la racconterebbe, come la descriverebbe?
1: Greve in Chianti, come ho detto all'inizio, si trova nel centro fra Firenze e Siena, ha una piazza che è un mercatale che è nato a seguito del fatto che non c'era più spazio nel borgo medievale di Montefioralle, che è subito sopra, 2 chilometri sopra, e che è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia, e quindi è nato questa piazza che si definisce a Baccalà perché ha una caratteristica unica, circondata da loggiati, e che ha una forma che parte dal comune per andare a chiudersi a coda sulla chiesa, e che è apprezzatissima. Insieme a questo, diciamo, da visitare assolutamente, come ho detto, il borgo medievale di Montefioralle, Panzano in Chianti, il centro storico di Panzano in Chianti, spostandosi verso Siena, ma soprattutto è il nostro paesaggio e le nostre campagne. Breve in Chianti, fra l'altro, ha un territorio molto esteso, circa 170 km quadrati, dove all'interno troviamo tantissimi agriturismi in campagna, perché abbiamo anche all'interno del Chianti Classico, è il comune che ha il maggior numero di aziende agricole, e con tantissimi agriturismi dove possiamo, e dove un turista veramente può apprezzare la natura nella sua osservazione, nella sua interezza. Abbiamo il borgo di Lamole, dove viene prodotto il Chianti Classico, è il luogo più alto dove viene prodotto il Chianti Classico. È nato a Greve in Chianti, il primo distretto vitivinicolo biologico d'Italia, e poi è diventato il distretto biologico del Chianti, con tutti i comuni poi che hanno successivamente aderito, e la gran parte delle aziende sono aziende biologiche.
2: Such a picture of loveliness. Didn't you notice the resemblance?
0: Si torna a Firenze per entrare nel Museo Marino Marini. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.
3: Oggi andiamo a Firenze a scoprire un museo non troppo conosciuto, ma secondo me bellissimo. Si tratta del Museo Marino Marini. Marino Marini è stato uno straordinario artista, scultore, pittore, incisore, docente universitario, che ha attraversato tutto il Novecento, non solo producendo opere bellissime, ma anche interfacciandosi con i più grandi artisti del suo tempo. Nel 1980 parte della collezione di Marini viene donata alla città di Firenze, che decide, diciamo, di approfittare della cosa per restaurare la chiesa di San Pancrazio e trasformarla in un museo dedicato all'artista. La chiesa era di origine medievale ed era poi stata ricostruita nel Settecento e sconsacrata e destinata a scopi civili nell'Ottocento, trasformandosi naturalmente anche dal punto di vista strutturale e architettonico. Alla fine degli anni Ottanta, dunque, viene affidato il restauro della struttura agli architetti Sacchi e Papi, che fanno una scelta per l'epoca molto innovativa, decidendo da un lato di strutturare il progetto di restauro sulla base delle opere di Marini che la chiesa dovrà poi accogliere, e dall'altro dando vita ad una nuova chiesa di San Pancrazio, nella quale emergano, in qualche modo dialoghino, sia le componenti architettoniche del passato più remoto che quelle più recenti, in un continuo gioco di contrasti e di contestuale interazione tra materiali e strutture, che solo apparentemente parlano lingue stilistiche diverse, ma che nella realtà tratteggiano una narrazione storica perfettamente coerente. Il risultato, come dicevo, è spettacolare, a cominciare dalla creazione di una controfacciata collocata all'interno della facciata con le colonne, interamente fatta in vetro, che permette la visione dell'intero piano terra del museo e delle sue opere anche dalla piazza antistante.
2: She is gone and I must.
3: Ma tutto il museo è davvero molto suggestivo, perché è articolato su 4 livelli che permettono una visione da diversi punti di vista delle opere di Marini esposte, e anche perché i diversi materiali utilizzati, pur rispettando la forma originaria della chiesa, introducono un linguaggio architettonico modernissimo e perfettamente integrato con lo stile dell'autore. La collezione è molto sfaccettata, ci sono sculture piccine e altre molto grandi, come ad esempio lo straordinario Grande Cavaliere, che è una scultura in bronzo alta 6 metri. E tutte le opere sono appunto visibili sia da vicino che dall'alto, grazie anche a delle passerelle sospese che attraversano tutta la chiesa, in un continuo rimando di luci, risultante dalla scelta dei progettisti di inserire delle grandissime vetrate al posto di parti preesistenti mancanti, come il caso del coro o dell'abside. Il museo ospita oltre 200 opere, che vanno dalle sculture ai gessi policromi, ai disegni, ai ritratti, alle incisioni, e tra le quali trovano piena voce i temi ricorrenti dell'opera di Marini, quali ad esempio il Cavaliere, come si diceva, che ricorre in realizzazioni diversissime tra loro per forma e dimensioni, o la Pomona, che è la tradizionale figura femminile tondeggiante, simbolo di fecondità, che si riallaccia alla divinità etrusca della fertilità e alla dea romana dei frutti. L'esposizione del museo, articolata in senso tematico, è contemporaneamente dinamica e riflessiva e avvolge il visitatore in una contestuale emozione architettonica e artistica, nata appunto dal dialogo tra la rinnovata struttura di San Pancrazio e le opere di Marini, che così come sono collocate sembrano davvero non avere mai avuto un altro luogo nel quale poter trovare una così perfetta collocazione.
0: Si chiude qui la seconda parte di Gran Tour, ma c'è ancora tanto da pedalare e da camminare. Restate con noi.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: percorso ad anello di 350 km tra entroterra e mare, tra siti archeologici, parchi naturali e antichi borghi, da Castagneto Carducci a Bolgari a Suvereto. In questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera dedicato alla Toscana scopriamo il Gran Tour della Costa degli Etruschi, un itinerario tutto tabellato e non è poco, con 11 stazioni ferroviarie, un percorso nato anche con l'idea di delocalizzare i flussi turistici e valorizzare aree meno conosciute, incentivando un'economia diffusa nel territorio. E ci accompagna Marco Pavoletti, ideatore di questo percorso, anche destination manager della Costa degli Etruschi.
1: E puoi volare su questo mare.
2: La Costa degli Etruschi è una destinazione turistica molto importante per il turismo balneare. È la più importante in Toscana come numero di strutture ricettive e presenze, ma vuole qualificarsi anche per altri segmenti di domanda, in particolare sulla bici. C'è già una grossa frequenza, volevamo creare un grande itinerario che collegasse colline e costa, tutti i borghi, tutte le stazioni ferroviarie, tutte le zone di principale interesse per il turismo balneare come le spiagge, le riserve naturali costiere, ma anche invece i siti archeologici, i siti culturali e i piccoli borghi che sono in collina. Per fare questo abbiamo utilizzato un finanziamento PNRR Green Community che ci ha consentito di tracciare strade prevalentemente esistenti, solo in alcune zone boschive abbiamo aperto dei sentieri che comunque erano esistenti, e su 350 km totali che sono divisi in due anelli, uno a nord che va essenzialmente da Rosignano, Castiglioncello fino a Cecina, e un altro che parte da sud, da Castagneto Carducci, e arriva fino a Piombino Suvereto, passando per tutti i comuni. La destinazione è formata da 15 comuni con tantissime frazioni, ma diciamo l'itinerario consente di arrivare in treno per i turisti, ma anche ai residenti di frequentare tutti i luoghi più importanti e di collegarsi muovendosi in bici. L'itinerario è prevalentemente pensato per la bici gravel, perché ci sono molte strade bianche, ma si può tranquillamente in tante aree fare con una bici da strada, e solamente alcuni piccoli tratti possono essere un po' più adatti alla mountain bike, però diciamo è fruibile con quasi praticamente per tutta la percorrenza con tutte le tipologie di bici.
0: Quindi un itinerario anche molto fruibile, perché appunto lo si può cominciare in qualsiasi punto, è servito da 11 stazioni, quindi insomma si può decidere magari anche di non percorrerlo interamente e poi di caricare la bici sul treno, e inoltre è tabellato, cosa insomma non comune, un itinerario così lungo tabellato.
2: Esatto, sì, è stato proprio grazie all'investimento del PNRR siamo riusciti a mettere tutte centinaia di cartelli, che o su ogni cartello ci sono i numeri degli 8 differenti itinerari che compongono questi due macro itinerari ad anello nella parte nord e nella parte sud, e poi sono divisi a loro volta in più itinerari, quindi sono 8 in realtà gli itinerari generali. In ogni cartello ci sono i numeri, sono cartelli di vario genere, semplici frecce oppure grandi cartelli con il QR code per collegarsi al portale di destinazione e leggere un po' tutte le caratteristiche.
0: E i comuni come hanno risposto?
2: Diciamo che tutti hanno partecipato in maniera molto disponibile, erano molto contenti i comuni collinari perché finalmente avevano un percorso che portava i turisti dalla costa più frequentata verso le colline, ma anche i comuni costieri perché davano servizi, davano possibilità di spostarsi in bici ai turisti che arrivano e anche ai loro residenti. Quindi c'è stata una grande partecipazione, noi siamo una gestione associata dei 15 comuni, quindi il progetto è partito proprio con un'idea di partecipazione pubblica, e però diciamo ha coinvolto poi tutti, anche i privati, le guide, le strutture. Stiamo ovviamente crescendo e sarà un percorso che nel futuro geolocalizzerà anche le strutture ricettive, servizi, noleggi, bici, guide, eccetera. Faremo tutto questo lavoro nei prossimi mesi.
0: Bene, allora grazie a Marco Pavoletti, destination manager della Costa degli Etruschi, ideatore di questo percorso. Grazie.
2: Grazie alla vostra radio, a tutti gli ascoltatori.

0: Passa Toscana tra le colline della Maremma per raccontarvi un evento di cicloturismo che unisce il gravel all'enogastronomia, alla scoperta del territorio, allo sport. Manifestazione che si terrà il 12 e 13 settembre, è stata ideata da Andrea Gurajev, che è anche un ex ciclista professionista. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Alessandra e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Si chiama In Gravel, 12 e 13 settembre. Cos'è innanzitutto questa manifestazione?
1: Nasce dalla volontà di sviluppare un territorio che è la Bassa Maremma e in particolar modo la zona del Morellino. Partiamo diciamo da lontano perché sono strade che conosco sin dall'infanzia, quindi ho militato nel mondo della bici e ho avuto l'opportunità di girarla un po' tutta, però fondamentalmente negli ultimi anni con la riscoperta diciamo anche dei territori nelle parti più interne, sterrate, interni nei vigneti, è diventato qualcosa che è legato un po' a una cornice fantastica che è quella della Maremma Toscana, ma in particolar modo proprio dalla volontà di esplorare zone e luoghi che insolitamente non si frequentano o non si va con bici da strada, quindi la gravel è un buon ammortizzatore su tutto, sia sociale perché sta avvicinando tantissime persone che vogliono vivere uno sport lento e godendosi un po' anche quello che è ormai citato da molti l'enociclo-turismo, quindi la nostra volontà è quella di fare un evento che inizialmente è partito e il 50-60% è ancora frequentato da incentivi aziendali perché abbiamo dei partner che ci supportano ormai da 5 anni e praticamente portano i loro manager, i propri operatori a passare un weekend proprio stile team building, però un mix tra la gente locale e quella che poi arriva dalle varie aziende.
0: Bene, allora tutte le informazioni per iscriversi sul vostro sito. Grazie mille Andrea Gurajev, grazie, ciao, buone bici.
1: Grazie a voi, grazie, ciao.

0: E la Toscana è una delle regioni italiane più ambite per una vacanza sulle due ruote. Proprio qui è nato l'Atlante del Bike, un catalogo di oltre 20.000 km di percorsi mappati, e da poco è nata anche una carta dei valori del cicloturismo, un impegno formale promosso dalla Regione Toscana e da Toscana Promozione Turistica per unire in un patto etico, diciamo così, gli operatori del settore e i visitatori. Ne abbiamo parlato con il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.
1: Abbiamo elaborato finalmente la carta dei valori del turismo in bicicletta, 7 principi alti a cui speriamo possano essere utili soprattutto per le imprese della nostra regione, dopo aver completato, anche se un lavoro in fieri in continuazione, l'Atlante, quindi la mappatura di tutti i percorsi in bicicletta. Adesso è importante cominciare a occuparsi della qualità delle nostre aziende, delle nostre imprese. Non è una certificazione di qualità, non ci sono controllori, è un patto di ospitalità, si basa su alcuni principi generali e che ci consente però come agenzia di cambiare un po' il metodo di lavoro, cominciare a lavorare a una promozione sempre più vicina all'offerta reale. E quindi, aderendo alla carta dei valori, poi noi abbiamo degli elenchi di aziende, come abbiamo fatto con la sostenibilità o con il grande progetto sull'enogastronomia, che consente all'agenzia di essere presenti in un evento B2B raccontando un tema, ma raccontando soprattutto le imprese che hanno aderito con noi a quello stesso progetto.
0: Qualcuno di questi principi?
1: Beh, ovviamente c'è l'elogio della lentezza, c'è l'umanesimo come valore che pone al centro la figura umana nell'ospitalità, un tema per noi carinissimo, perché ovviamente il turismo è un concetto human to human, però pensato un po' con questo stile toscano di accoglienza, vuol dire fare un po' riferimento alle grandi radici culturali del nostro territorio, a partire dal Rinascimento filosofico, che è un pezzo molto importante del Rinascimento toscano e che ha visto protagonisti e riportati al centro della cultura occidentale i grandi filosofi greci, quindi Platone ed Aristotele, proprio nella Firenze rinascimentale. E poi c'è un richiamo a questo senso del bello che arriva dai nostri antenati principali, che sono gli Etruschi, che avevano, come dicevano i latini, i romani, nel descrivergli proprio questa attenzione a un certo stile di vita, al viver bene, quindi un concetto con radici profonde, anche di diventa poi una chiave di racconto del nostro territorio, con un'attenzione molto alta a coloro che vengono in bicicletta.
0: Quindi per chi viene in bicicletta, cioè, che cosa potrà cambiare?
1: Per gli utenti, sapere che c'è una terra ospitale è il punto su cui stiamo lavorando. Tutti i progetti verticali, pensiamo al turismo per le donne piuttosto che adesso il family o il pet travel, sono in realtà degli indicatori di empatia, cioè io ospito, ma la prima cosa che faccio è cerco di capire quali sono i bisogni di chi sto ospitando, quindi do un segnale di accoglienza, di ospitalità, che in realtà è il segnale più bello. Alla fine il segreto del successo del turismo è che qualcuno

0: prenda cura dei miei bisogni.
1: E noi ci fermiamo qui con questa parte di Gran Tour dedicata alla bicicletta in questa puntata sulla Toscana. Vi ricordo che potete riascoltare l'edizione in podcast con contenuti integrali sempre dal nostro sito di Radio 24, dove trovate anche tutte le puntate del nostro archivio. Valeria, direi che il nostro viaggio continua e direi di sentire che cosa ci propone oggi Silvio.
2: Alessandra, diciamo che abbiamo fatto tanta strada fin qui e ancora ne faremo tra poco con Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso e lavori code di circa 3 km sulla A5 in direzione Torino tra Verres e Pont-Saint-Martin. Code per lavori anche sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. In direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e sulla A14 Adriatica in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio per la A1 Milano-Napoli. Ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio!

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio.
0: Grand Tour a passo libero.
2: Ultimo blocco di questo nostro viaggio in Toscana che ora decliniamo tra cammino e trekking, lo facciamo scoprendo e raccontando un itinerario tutto nuovo, il Cammino 44, 180 km che attraversano l'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna in un viaggio nella memoria. Infatti è un percorso che collega due luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca e il Parco Montesole, quindi Marzabotto in provincia di Bologna, entrambi teatro insomma di eccidi compiuti dalla stessa divisione nazista nell'estate appunto del 1944. Un cammino quindi laico della memoria che raccontiamo in compagnia di Carlo Puddu, direttore di Liberation Route Italia, rete internazionale per la memoria della Seconda Guerra Mondiale, che ha appunto ideato questo viaggio a piedi nella storia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, come è nata innanzitutto l'idea di questo cammino, di questo viaggio a piedi appunto?
3: Sì, allora il Cammino 44 nasce dall'idea di collegare sì questi due luoghi che rappresentano una delle pagine più brutte, più drammatiche della storia d'Italia, no? Quindi Sant'Anna di Stazzema e Montesole, due luoghi di stragi naziste, no? Nel 1944. Due luoghi profondamente legati alla memoria della resistenza e della popolazione civile. Questa è un po', come dire, l'idea di partenza, ma c'è anche l'altro motivo che diciamo i testimoni diretti di quegli eventi stanno scomparendo, quindi abbiamo cercato di immaginarci come potesse Liberation Route raccontare e trasmettere queste storie alle generazioni future.
2: Ecco, il cammino si sviluppa lungo la traccia della linea gotica, il fronte appunto bellico che divise l'Italia per quasi un anno e appunto, come abbiamo detto, parte da Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca e anzi da poco prima da Pietrasanta, e poi brevemente come prosegue il viaggio a piedi?
3: Prosegue sì da Pietrasanta, si sale fino a Sant'Anna di Stazzema, si scende giù a Camaiore, poi si entra nella media valle del Serchio, quindi siamo in Lucchesia, comune di Pescaglia, Borgamozzano, Bagni di Lucca, poi si sale verso gli Appennini nella montagna Pistoiese per poi attraversare la vetta e entrare quindi nell'Appennino bolognese.
2: Ecco, sono come abbiamo detto 180 km divisi in 13 tappe, quali sono i luoghi di memoria più significativi che incontriamo lungo il cammino, insomma, e anche gli altri?
3: Sì, è giusto, perché ovviamente ricordiamo Sant'Anna e Marzabotto come due luoghi simbolo, le due stragi più note, più drammatiche, ma sono tanti i luoghi, tutta la linea gotica è stata attraversata da momenti drammatici, sia di scontri anche tra alleati e nazisti, sia luoghi di battaglia della resistenza e poi altri eccidi. Luoghi interessanti sono tutti, perché la montagna degli Appennini è bellissima tutta, ma dal punto di vista storico ci sono ad esempio le fortificazioni di Borgamozzano, si passa vicino a Campo Tizzoro, si passa lungo appunto tutto l'Appennino bolognese, quindi sono tanti momenti di riflessione.
2: Abbiamo parlato di storia, però attraversiamo anche, abbiamo detto, un territorio ricco dal punto di vista ambientale, si cammina, leggo insomma, nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi insomma laghi, immagino alberi secolari e anche specie protette.
3: Sì, perché l'aspetto bellissimo dei cammini in generale, e anche questo in particolare, oltre all'aspetto significativo della storia, c'è proprio quello della natura, quindi è sì un cammino della memoria, ma si attraversano territori, appunto borghi, mulattiere, aree interne dell'Appennino, quindi si incrociano comunità che custodiscono ancora davvero una storia e una cultura da raccontare, quindi diciamo che questo cammino permette a questo doppio valore, no? Quindi un significato storico e quindi a memoria che vanno a braccetto attraverso paesaggi splendidi.
2: A chi lo possiamo consigliare?
3: Ma mi verrebbe dire a tutti, perché abbiamo scelto proprio di passare attraverso sentieri più possibile accessibili, volevamo che arrivasse a un pubblico più vasto possibile, quindi ad esempio anche la lunghezza delle tappe non è impossibile, perché la media è di 15-16 km a tappe, quindi direi che ovviamente un minimo di bisogna essere in forma, sì, un attimo preparati, ma è comunque non solo per esperti, ecco, diciamo così.
2: E quindi, insomma, come abbiamo capito, camminare lungo il cammino 44 significa compiere anche un gesto concreto di unire turismo lento, cultura, natura e storia, ritrovando luoghi e vicende che appartengono, mi viene da dire, al patrimonio umano e che stimolano la memoria. Per cui abbiamo già detto, però per tutte le informazioni potete fare riferimento al sito www.cammino44.it. Grazie mille a Carlo Puddu per questa chiacchierata e anche per l'idea.
3: Grazie a voi, grazie.

0: E a questo punto ci avviamo alla chiusura di questa nostra puntata dedicata oggi alla Toscana, ma cambiamo completamente l'orizzonte del nostro viaggio a piedi. Dalle quote dell'Appennino ci spostiamo ora nella zona della Montagnola Senese per scoprire un itinerario decisamente, insomma, a mio giudizio, fuori dagli schemi e che tocca anche qui un pezzo di storia toscana, ma in questo caso storia sotterranea. Parliamo infatti del Canale del Granduca, un percorso di trekking che raccontiamo oggi in compagnia di Jacopo Franci, guida ambientale escursionistica di chilometroinverso.com. Buongiorno Jacopo.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, tra le tante proposte di viaggio a piedi che proponete in Toscana, sono stato incuriosito dal Canale del Granduca. Appunto, innanzitutto siamo nella zona della Montagnola Senese. Che caratteristica ha questa zona, pensando anche, insomma, al nome?
1: Preciso, la Montagnola Senese è praticamente un polmone verde, diciamo, proprio qui vicino a Siena, proprio nelle vicinanze, e è costituito da una immensa lecceta dove la quota massima è di 670 metri, il Monte Maggio, okay, e si estende per un'estensione di circa 150 km quadrati. È un SIC, un sito di interesse comunitario, quindi un'area importante sia a livello naturalistico che storico, anche importante perché segna un po' il passaggio della Via Francigena, quindi nel contesto appunto dell'escursione.
0: Sì, sì, sono un po' i temi che tocchiamo sempre noi qui a Gran Tour con il cammino. Mentre cos'è il Canale del Granduca e qual è la sua storia e come si inserisce appunto in questo contesto?
1: Il Canale del Granduca è un'opera idraulica risalente a circa 3 secoli fa, quando praticamente alle pendici della Montagnola c'erano vari laghi, di cui uno era il Pian del Lago, che ha una natura carsica la Montagnola, e quindi praticamente in queste depressioni ristagnava quest'acqua e dava praticamente vita a una piccola palude. E una palude che comunque portava quindi malaria, portava peste, portava malattie, e fu deciso allora di bonificarla inizialmente con 4 inghiottitori naturali chiamati bottini, dove l'acqua defluiva, e poi un nobile senese invece decise di, a proprie spese, di chiedere il permesso per poterlo bonificare. E lui era Francesco Bindi Sergaddi e iniziò quest'opera nel 1764, ma non riuscì a terminarla, e la terminò il Granduca Pietro Leopoldo nel 1781. Gli servirono 4 anni a Pietro Leopoldo per terminarla, dal 1777 al 1781.
0: Da lì anche il nome, no? Granduca, immagino.
1: Granduca, preciso.
0: Okay. Sì. Ecco, l'escursione che proponete che caratteristiche ha, da dove parte e come si sviluppa?
1: Senti, parte dall'eremo di Recceto, che è un meraviglioso eremo appunto storico risalente al XII secolo, qui sulla Montagnola. Percorreremo un trekking di circa 13 km, dove attraverseremo i boschi, le leccese, miste un po' alla macchia mediterranea. Incontreremo un altro eremo, che è quello di San Leonardo al Lago,

0: Poi arrivare appunto a questo canale del Granduca, che è un po', diciamo, lo spot dell'escursione, quindi questo tunnel sotterraneo lungo 2,1 km circa, okay, che praticamente serviva per far defluire l'acqua da questo grande lago al torrente Rigo, che poi avrebbe portato acqua nel fiume Mersey.
1: Quindi si cammina anche con la frontale, immagino, con la torcia frontale.
0: Sì, bisogna camminare con un giacchettino intanto, perché nel tunnel l'aria è molto fresca rispetto all'esterno, e poi una luce frontale perché è completamente al buio.
1: Ecco, ovviamente, come capita altrove, è un'escursione che, se fatta in compagnia di una guida, viene in qualche modo, insomma, arricchita da tanti punti di vista, ma possiamo fare questo tracciato anche in autonomia?
0: Sì, possiamo farlo anche in autonomia, con un po' leggermente di attenzione. Quindi capire bene i sentieri sulla montagnola, che è abbastanza un po' complessa, perché tanti sono i bivi, tante sono le tracce, e quindi non è sempre facile, diciamo, insegnarsi. E poi nel canale del Granduca perlomeno provare ad andare sempre in un paio di persone, perché dà sempre una certa suggestione, insomma, 2 chilometri sottoterra,
1: infatti,
0: sono interessanti, ecco, a livello escursionistico.
1: Ecco, appunto, di cosa abbiamo bisogno per camminare qui, e qual è il periodo migliore anche per camminare?
0: Allora, senti, per camminare è sufficiente scarponcini da trekking, bastoncini magari perché ho bisogno di utilizzarli, ma non sono indispensabili, e poi, come dicevamo, appunto, dentro il tunnel una giacca per coprirsi e una luce frontale. Camminare nella montagnola come periodo può andare sempre bene. Ogni stagione è bella, ha i suoi colori, e quindi, insomma, è interessante in qualsiasi stagione dell'anno.
1: Ecco, in chiusura, cosa piace e da cosa rimangono sorprese le persone che accompagnate lungo questi itinerari?
0: Lungo questi itinerari, senz'altro, gli eremi saranno importanti, l'eremo di Recceto, come ti dicevo, e quelli di San Leonardo al Lago, e poi la naturalità e il canale del Granduca.
1: E poi immagino, insomma, camminare sottoterra è sempre emozionante, certo. Quindi, insomma, questa, certo, era solo una delle tante proposte di viaggio a piedi in Toscana, e non solo, insomma, che suggerite voi sul vostro sito, quindi www.chilometroinverso.com, chilometro scritto con la K. Grazie mille a Jacopo Franci, a presto.
0: Grazie a te, a presto, un saluto.
1: E con questo, che dire, anche questa settimana un'ora è volata, Valeria.
2: E siamo in chiusura, sì Silvio, e siamo anche vicini alla fine della stagione. Prima di svelarvi il prossimo viaggio, Alessandra, le info importanti.
3: Eh sì Valeria, ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che è possibile scaricare dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, la versione podcast di questa trasmissione, Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it. Ricordo che ci sono tantissime puntate in archivio anche delle precedenti stagioni, con tantissimi spunti di viaggio.
2: La prossima domenica saremo in Veneto. Una buona settimana a tutti.
3: Ciao, buona settimana.
1: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla

0: E non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare...
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: Senti, assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: SNP Assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Sono le 16.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: L'Oman protesta contro Teheran per gli ultimi attacchi. Gli Stati Uniti rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz. Migliora la situazione, incendi in Piemonte, la regione più colpita in questo inizio luglio. La MotoGP Marc Marquez con la Ducati vince il Gran Premio di Germania. Buon pomeriggio e una buona domenica dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. L'Oman ha presentato oggi una protesta formale all'ambasciatore iraniano in seguito all'attacco subito dal paese, in un raro caso in cui ha accusato pubblicamente Teheran di aver preso di mira il suo territorio. L'Oman, lo ricordiamo, ha ospitato ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi per colloqui sullo stretto di Hormuz. A proposito dello stretto, secondo il comando centrale degli Stati Uniti, è aperto a tutte le navi che intendono transitarvi legalmente. Secondo gli Stati Uniti, infatti, l'Iran non ha il controllo dello stretto di Hormuz e le forze americane sono pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante le ingiustificate aggressioni, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran. Queste sono parole appunto del comando centrale degli Stati Uniti. Nella notte il regime aveva annunciato la chiusura di Hormuz e colpito un portacontainer cipriota che tentava di attraversarlo. In miglioramento la situazione incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica dei vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma, riducendo la maggior parte di loro a punti di fumo isolati in fase di bonifica. Le operazioni della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero Ericsson S-64. Una notizia che arriva dal circuito di Brno in Repubblica Ceca, dove c'è stata una tragedia. 2 piloti sono morti in un incidente durante una gara della categoria Superstock 1000 Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmeier e del romeno Adrian Rus. A proposito di moto, per quanto riguarda invece la MotoGP, Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo ha il suo 10° successo sul circuito tedesco, ha preceduto l'Aprilia tre cause di Ogura e Raul Fernandez. Fuori Fabio Di Giannantonio sulla VR46 e Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini, caduti dopo pochi giri. Assente Marco Bezzecchi, che questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima edizione alle 17:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Report Aziende.

0: www.fiat.it oppure 800 40 10 40.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: facendo subito polemica.
1: No, dai.
0: No, oggi cominciamo facendo polemica. Fammi fare una polemica. Allora, scusa, Vera, stai sempre sui social. Quando non sei sui social, sei ai festival. Quando non sei ai festival, sei invitata in radio.
1: Quando non sei in radio,
0: Vera,
1: scrivi,
0: ma tu,
1: libri.
0: Scrivi libri. Esatto. Ma tu, quando lavori?
1: Quando lavoriamo qua?
0: Quando è che lavori?
2: Allora, considerando che è in corso una polemica esattamente su questo.
0: Davvero?
2: Online, sì, e sarei mangiapane a UFO, ti assicuro che ci sono invece delle zone franche anche nella mia vita che sono il lavoro vero e proprio, cioè in questo momento ancora l'università, quindi... Sì. Quando sono in aula. No, volevo fare simpatico, ma
0: la
2: querela ti arriverà poi.
0: Non ho una lira. La vera verità è che tutto quello che puoi prenderti sono delle scatole, credo, di ceci.
1: Guarda, secondo me ce l'hai qua. Cioè, ho la maglietta di
0: questa maglietta, tra l'altro, di un podcast che abbiamo fatto anni fa.
2: Può pagarmi forse direttamente con forza lavoro. No, non volevo dire in natura.
0: Questo è nuovo.
2: Potresti farmi le pulizie, per esempio.
0: Assolutamente.
2: Il golf.
0: Ma sai che mi piace fare le pulizie? È un tema abbastanza particolare che è uscito l'altra sera con degli amici in comune che abbiamo. Eravamo al bar, a un certo punto io ho detto: c'è una cosa che tutti gli uomini maschi dovrebbero fare, perché secondo me lo fanno in molto, molto pochi, quindi adesso ci diranno no, non è vero, io a casa faccio sempre questa cosa, è pulire il proprio water.
1: È vero?
2: Sì. Beh, sì.
0: Secondo me non lo fanno tanti uomini in Italia.
1: Anche perché
0: butto lì una frase.
1: Svegliamo questa cosa: se scoprissi come si pulisce un water, inizieresti a fare pipì da seduto. E questa è una grande
0: bravissimo.
1: Verità.
0: Ed è qui che è nato subito l'inghippo. E a un certo punto una persona ha detto cose che io adesso non ridirò,
1: certo,
0: perché questa non è la trasmissione dei luoghi comuni,
1: vabbè, altre cose.
0: E a un certo punto lì ci siamo incestati, c'è stato un super scontro.
1: Ed è nata la polemica.
0: Bravissimo. Abbiamo polemizzato su chi la fa seduto e chi la fa in piedi e chi la fa in piedi in altri luoghi.
2: Posso dirti una cosa?
0: Bagno, ma...
2: Allora, qualche mese fa a uno dei tanti festival a cui ero, in cui si dicevano cose molto femministe, è arrivato un giovane uomo, insomma un po' più giovane di me, a complimentarsi alla fine dell'incontro, eccetera, fa: oh, comunque io sono femminista. Io: ah sì, che bello. Per esempio, cosa fai? Io sono 20 anni che piscio seduto.
1: Oh,
2: e questo era il segnale del femminismo.
1: Grande
2: e mi ha fatto molto...
0: Caspita.
2: Quindi la lancio lì come contropolemica.
1: Ti ha fatto molto ridere o molto incazzare?
2: No, nessuna delle due cose. Vabbè, da un punto di vista di persona che pulisce i bagni di casa, io apprezzo molto gli uomini che fanno la pipì seduti, perché...
0: Perché ognuno ha i suoi standard, no? Ognuno ha i suoi tetti, i propri standard. No, intendo, le proprie tare rispetto a ciò che fa. Per esempio, altra cosa che mi viene in mente sui bagni: io una cosa che non sopporto e che devo fare per forza è lasciare le monetine nei bagni delle stazioni di servizio.
1: Anche perché se non le lasci non entri probabilmente adesso, sono tutti a pagamento.
2: Ci sono quelli dove ti guardano male, ma non ti costringono.
0: Ma okay. Però essere sincero, lasciare, io tutte le volte che penso a queste persone che fanno quel tipo di lavoro, dico: io ho dei soldi, quindi li devo lasciare, cioè sento proprio in dovere di farlo, proprio perché pulisco il bagno di casa. Cioè, secondo me, fare le cose tu, cioè se tu le fai di prima mano, e di fatto poi capisci che quel lavoro, no, è un lavoro che ha delle peculiarità.
1: Sì, e deve essere giustamente ricompensato. Comunque ho trovato un'altra trasmissione con Vera Gheno, Riccardo Poli e Beppe Salmetti che parlano di pipì e di bagni.
2: È un tema centrale, voglio dire.
1: No, stiamo parlando di polemiche in realtà.
0: Di polemiche,
1: la puntata di oggi vi voglio riportare sul pianeta Terra e vuoi fare solo polemica. Vera Gheno non ha quasi bisogno di presentazioni, linguista, saggista, una donna che seguiamo, almeno io seguo sui social, e ogni giorno c'è qualcosa su cui dobbiamo parlare.
0: Pronti, via.
1: Giustamente, occupandosi di linguaggio, il linguaggio è la parte centrale di tutti questi marchingegni dei social, dell'intelligenza artificiale, e di questo parliamo. Tra l'altro, uno degli ultimi che mi ha fatto molto ridere, è Vera, è il treno, se non sbaglio, Torino-Cuneo. Hai notato una persona che si stava tagliando le unghie di mani e piedi sul vagone, e tu giustamente hai detto: scriviamolo sui social, e da lì si è aperto una voragine.
0: Ma come? Non ci si può pulire le... No, cosa che ti hanno detto?
2: Allora, devo dire la verità, non era solo il pulirsi, tagliarsi le unghie delle mani dei piedi, quanto il fatto che dopo si è messo a suonare un'arpa fatta in casa. Dopo ha tirato fuori uno strumento, diciamo arpoide, cioè uno strumento a forma di arpa, ma
1: pigio, direi,
2: fatto con scarti, credo, una roba così, e si è messo a suonarla in maniera molto poetica.
0: Scusa, che tipo di musica usciva?
2: No, allora, musica da ascensore di spa. Io ho pensato a quella più da spa, da centro benessere,
0: Però questa cosa è molto bella, no?
2: E infatti, ma è per quello. Infatti io non ho commentato in maniera negativa, ho solo raccontato i fatti. Poi chiaramente ogni persona che l'ha letto ci ha costruito sopra la propria narrazione, quindi quella che mi ha paragonato a snob vari, insomma, che si lamentano dello stato dei tre, e chi viceversa, io so chi è, quindi insomma vabbè, ne è nata una questione.
0: Senso, sapevano chi fosse questa persona?
2: Beh, evidentemente quelli di Cuneo sì, cioè, è un signore conosciuto,
1: esatto.
2: E anche se io non ho dato informazioni per esempio sull'etnia, cioè sono nate tutta una serie di illazioni, perché noi queste cose non le facciamo, eccetera. Certo. Io non ho risposto, però la cosa interessante è che un giornalista della zona ha visto questo mio post e ne ha fatto una notizia e mi sono ritrovata sui quotidiani locali.
1: Sì, sentiti Veragheno su Google. La prima cosa è: uomo si taglia le unghie su un treno, Veragheno polemizza. Questo è quello che c'è scritto. Ma infatti la cosa che vorremmo capire con te oggi, Vera, è entrarci dentro con mani e piedi a questo punto.
2: Però con le unghie tagliate.
1: Con le unghie già tagliate, senza farlo qui. Vorremmo capire quali sono i topic su cui la gente polemizza di più con te, e se tu in qualche modo sai già che, utilizzando il linguaggio come tuo strumento e studiandolo, sai già che mettendo alcune parole nei tuoi post scatta la polemica.
2: Allora, premesso che su di me polemizzano per qualsiasi cosa, come dimostra proprio il post, quello che stavi citando, quindi anche se dico, insomma, domani mia figlia ha l'orale della maturità, che è vero, quello che la risposta è qualcuno che polemizza anche su quello.
1: Polemica
2: c'è.
1: Proprio così,
2: sì, sì, sì, così, esatto,
0: molte
2: esatto.
0: Vocali e poche consonanti.
2: Esattamente, esatto. Però direi, allora, di per sé basta che io metta uno schwa. Cioè,
1: okay.
2: Anche se non è il tema, se io scrivo tutto quello che ho incontrato,
1: certo.
2: Allora tranquillo che parte la polemica, quello. Dopodiché qualsiasi tema che io tocchi, perché, anche perché quando io scrivo o racconto cose o sto sui miei temi soliti, quindi cose di femminismo, cose di, non lo so, di attualità, per cui bisogna analizzare qualche testo, eccetera. Io per partito peso penso che la lingua sia sempre politica. E quindi è ovvio che io parlo da un posizionamento preciso che urta i nervi a un sacco di persone.
1: Ecco, volevo citare un libro di Maura Gangitano, una nostra amica, un'amica del programma, che si chiama Animali Narrativi, e dice proprio questo, che siamo in una società in cui raccontarsi è facilissimo, cioè abbiamo milioni di piattaforme su cui raccontarci, quando però abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti, allora lì nasce l'immagine che noi abbiamo di noi. Quindi forse anche per quello tu racconti quello che accade anche spesso e volentieri, è proprio lì che poi si crea la frattura, che la gente non si riconosce, dice: ehi tu, ma com'hai osato descrivere quel signore su,
0: ecco. Io non sono così.
1: Esatto, non è forse quello proprio il punto?
2: Ma non lo so, allora indubbiamente, essendo noi animali sociali, animali relazionali, l'immagine che gli altri si creano di noi è centrale anche nella nostra autopercezione, cioè noi siamo fatti per una parte del modo in cui noi ci sentiamo, cioè io come mi sento, come mi percepisco, ma poi per il riconoscimento di sé è altrettanto importante come gli altri ti sentono e ti percepiscono. E quindi effettivamente in questa, come si può dire, in questa interazione fra il sé autocreato e il sé eterocreato, secondo me questa è una cosa che Maura Gangitano direbbe, ci può essere anche una tensione non sempre benevola, cioè non sempre

0: così. Quindi ho
1: oppure
0: capito.
1: Se la signora ammazza tutti, che ha due vite completamente diverse.
0: Molto bene. No, no, io mi sono abbastanza così sempre.
1: Ok.
0: E quindi la strada che io ho scelto è quella di cercare di contrastare con i fatti effettivi anche queste narrazioni molto distorte di me.
2: Però dentro, cioè dentro di te come lavori? Cioè,
0: inside my heart is breaking. No, mi fa star male.
2: Apri la porta di casa, arrivi a casa, ti siedi, a un certo punto ti viene in mente l'ultima frase che ti hanno detto e rimane lì oppure te la dimentichi? Perché lì sono varie correnti di pensiero. Chi
0: Io sono abbastanza una che si ricorda le cose e ci sta anche male, anche perché non riesco a non pensare a chi te lo fa fare. Cioè, chi te lo fa fare di scrivere a una persona che non conosci direttamente delle cose bruttissime, ma brutte brutte, ma proprio brutte tanto. Quindi non è semplicemente le classiche offesine così. Io ho degli hater, soprattutto maschi, ma non solo, incistati, cioè che da anni in maniera ossessiva si occupano di me, della mia vita, di quello che si vede dai social, che ovviamente poi
1: è una
0: solo...
1: parte, certo.
0: È una parte, sì, sì.
2: Ma abbiamo avuto questo dialogo in privato in cui una sera le ho chiesto se lei risponde, perché vedevo che rispondeva a un reel di Off Topic e dicevo: caspita, sei attiva, cioè rispondi, sì. Cosa che noi non facciamo,
1: no,
2: mai.
1: Zero, non accettatevi risposte da noi.
2: Riccardo si limiti a mettere qualche cuore qua,
1: sì,
2: e là.
1: Soprattutto quelli che ci dicono che siamo dei cialtroni, io metto un cuore,
0: sì, sì.
1: Proprio passivo-aggressivo.
0: Esatto.
2: Io ogni tanto leggo solo dei commenti, ma mi passano avanti. Poi dico, vabbè, chiudo il telefono e dico, andiamo a suonare la chitarra.
1: No, ma cioè, hai ragione.
2: Non ho quel pensiero, però in effetti, come dire, se poi questa cosa ti fa soffrire,
0: sì,
2: allora bisogna lavorare. Cioè, c'è un lavoro,
0: sì,
2: da,
0: ma,
2: fare,
0: beh,
2: no?
0: Sai, quello che mi salva è l'età. Cioè, io lo dico, se l'ho detto spesso ultimamente, se tutto questo... Allora, premetto che sono un micro personaggio pubblico, per cui... Voglio dire, parlare da personaggio pubblico mi fa anche ridere, però nel mio essere micro personaggio pubblico, se questo stato di cose mi fosse accaduto a 20 anni o a 25, probabilmente ne avrei sofferto molto di più. A 50 anni, cioè... Voglio dire,
1: guarda,
0: certo,
1: studenti, hai, no? Hai aperto un super calderone per me, perché okay. È una riflessione che facevo con Beppe in redazione. Siamo in un momento, secondo me, storico, in cui noi che siamo aggrappati ancora ai social come generazione, abbiamo proprio all'interno dei social un grande humus per avere polemica, per polemizzare, mm-hmm. Nascono per quello, tenerci incollati, farci incazzare e restare in questo circuito chiuso.
2: Stare lì.
1: Sì. Invece, se tu cerchi di polemizzare con l'intelligenza artificiale, mediamente la risposta è questa, e ve la leggo: non è assolutamente mia intenzione fare polemica, sono qui per aiutarti a trovare informazioni precise in modo rapido e obiettivo, se ho detto qualcosa che ti ha infastidito io mi piacerebbe capire dove ho sbagliato per potermi migliorare.
2: No, almeno allora, noi due ci incazziamo,
1: sì,
2: se
1: ancora di
2: ma
1: più.
2: Come ti permetti, mi stai dando ragione?
1: Però c'è da dire che i social, quelli da cui noi proveniamo e siamo cresciuti con, ci fanno incazzare. L'intelligenza artificiale sembra andare in una posizione opposta e contraria, mm-hmm. Cioè calmare, mm-hmm. Far sbollire. Tu l'hai notata questa cosa? E cosa c'è dietro secondo te?
0: Beh, premesso che io non la uso, perché mi fa incazzare troppo. Quindi no, dopo un paio di queste risposte sicofantiche, dicono, no? Cioè che sono...
1: Scusa, di nuovo?
0: Sicofantiche.
2: Che... Oggi abbiamo... Ripetiamolo tutti insieme, per favore.
0: 3, 2, 1.
1: Sicofantiche. Anche voi a casa. Sicofantiche.
0: Poi torniamo un attimo sul termine, sì, perché volevo mettere i puntini su lei. Certo. No, dico, queste pratiche sicofantiche io le trovo molto molto fastidiose, e devo dire che nel mio lavoro, che è fatto tantissimo di scrittura mia, non di scrittura automatizzata, certo. O no, che diciamo di manovalanza, no? Per fortuna quella parte è abbastanza ridotta, non ritengo in questo momento di avere così tanto bisogno dell'intelligenza artificiale, quindi non la uso.
1: Ok.
0: Detto questo, bisognerebbe chiedere a chi ha deciso che ce la dobbiamo trovare anche nel caffè e latte.
1: Allora, noi abbiamo chiesto in realtà, sì, a un'ascoltatrice che è della Gen Z, quindi, sì, penso circa coetanea di tua figlia, potrebbe essere.
0: No, mia figlia è più giovane.
1: Più giovane?
0: Sì.
1: Ok.
0: Oddio. Beh, sì, no, mia figlia, sì.
1: Abbiamo chiesto.
2: Bello
1: di...
2: perché tutte le volte che tiri fuori le generazioni impazziamo tutti.
1: Sì, sì.
2: È come se non riuscissimo.
0: Ma perché io mia figlia la vedo alfa e invece no, a 18 anni.
2: È il nostro qui dentro.
1: Abbiamo chiesto proprio a questa ascoltatrice che si chiama Gloria la differenza dell'utilizzo che lei fa, mm-hmm, dei social e dell'intelligenza artificiale. Sentiamo, grazie Anna Riva.
3: Io uso ChatGPT come psicologo e come Pungible quando ho bisogno di parlare con qualcuno e sfogarmi. Praticamente metto la modalità vocale e ci parlo come se stessi parlando con mia madre in una di quelle telefonate in cui ti vuoi proprio sfogare, ma soprattutto ti vuoi far dare delle risposte che già forse un pochino sai, ma hai proprio bisogno di sentirti dire determinate cose, e lo trovo incredibilmente stimolante, tranquillizzante, soprattutto d'aiuto per i miei momenti un po' di crisi in cui devo riordinare le idee. Prima mi affidavo molto di più a TikTok,

0: Ma devo dire che TikTok tende a riproporti, come anche Instagram, i Reel e tutti i social, tende a riproporti sempre lo stesso tipo di contenuti e che vanno a seguire quello che è il tuo mood. Quindi se sei un pochino più giù, un pochino più in up, ti manda quello che diciamo, rappresenta il tuo mood del momento. Mentre ChatGPT si è addestrato bene, è meno alienante. Ecco, io con i social mi alieno, mentre con ChatGPT sono stimolata e sono molto tranquillizzata.
1: È interessante come visione, no?
2: Sì, però continuo a preferire gli esseri umani. Se devo
1: Certo,
2: essere sincera,
1: certo.
2: no, nel senso proprio anche per
1: Ma il consiglio che diamo anche noi, non affidatevi, almeno lo dico
2: Allora,
1: io, a ChatGPT come
2: no,
1: consulto psicologico, andate da uno
2: vabbè, ma
1: psicologo.
2: quella è un'altra questione. Uno, cioè, magari ha un disagio che non è tale da
1: Certo.
2: richiedere anche il professionista, magari basta un amico o un'amica, no?
1: Esatto.
2: Però ecco, l'essere sicofantico è esattamente questo, cioè. In italiano vuol dire un'altra cosa, però il modo in cui si è evoluto il significato di questo termine in inglese riguardo appunto alle AI è il fatto di tutto sommato darti sempre ragione. Anche quando magari appunto chiedi un consiglio, eccetera, non si mette mai in opposizione netta, mentre in realtà dal conflitto si impara tantissimo, no? C'è un libro molto bello di Sarah Schulman che si chiama Il conflitto non è abuso, che consiglio di leggere, perché distingue fra polemica, e quando due persone confliggono perché hanno idee magari un po' diverse, ma da quel conflitto poi può nascere qualcosa. Quando qualcuno ti dà sempre ragione, al massimo ti dice scusa, non volevo offenderti, quel conflitto non nasce mai. E quindi in realtà può essere un po' una panacea, no? Una sorta
1: Di cura
2: di cura
1: per tutti.
2: momentanea, palliativa più che panacea, scusate,
1: Sì.
2: di cura palliativa, ma non ti porta, secondo me, a fare dei veri passi in avanti. Cioè io continua a essere molto polemica su questo. Questo Maura Gancitano lo direbbe anche meglio. In una società della performance c'è questo problema che l'errore è visto come il fallimento totale della persona. Un errore, si inciampa
1: Ecco,
2: e.
1: c'è una cosa, citando veramente la civiltà e la società della performance, quando una persona cade, siamo tutti pronti a puntare il dito, difficilmente si allunga la mano per aiutare. Stiamo perdendo un po' questo senso di solidarietà, la gente è anche molto più incazzata su questo. Secondo te c'è un motivo profondo?
2: Io penso che le persone abbiano paura, paura di quello che sta succedendo nel mondo, paura di perdere anche dei privilegi che magari hanno conquistato a fatica. Spesso c'è molta miopia nel pensare che, per esempio, allargare il fronte dei diritti corrisponda a perdere dei privilegi, no? Cioè, i diritti in realtà non sono una coperta corta, quindi tecnicamente potremmo stare tutte e tutti meglio senza che qualcuno debba per questo stare peggio. Però questo è un discorso che non è così tanto comune, anche perché ci sono, diciamo, varie persone. Allora, c'è una parte della popolazione, della società, che invece cavalca, la paura, che poi è alla base di comportamenti anche molto, scostanti, antisociali nei confronti delle altre persone, no? Quindi, per esempio, si alimenta la paura del diverso, diverso in senso assolutamente ampio,
1: Ampio,
2: eh?
1: certo.
2: E quindi non tendi la mano a uno che percepisci come diverso. Poi può essere diverso perché tu sei per la Fiorentina e l'altro Juventino, oppure diverso per colore della pelle, o diverso per sesso biologico, quello che vuoi.
1: Ho letto recentemente, non mi ricordo dove, un termine che è discriminazione intersezionale, che secondo me, cioè, fa il giro.
2: Sì.
1: Cioè, io ti discrimino per tutto quello che sei, se
2: Per
1: sei
2: vari
1: nera,
2: motivi.
1: per vari motivi. Comunque un motivo lo becco sempre per
2: Sì.
1: discriminarti, non ti preoccupare,
2: Sì,
1: lo trovo.
2: però ecco, qui forse si può tornare all'etimologia originaria di qualcosa fobia, no? Cioè fobia di per sé vuol dire paura più che odio, no? Quando si parla di omofobia, prima che essere odio per le persone omosessuali è paura,
1: Paura.
2: no? E la paura spesso porta a fenomeni di alterizzazione, no? In cui l'altro viene percepito come altro da sé, esterno alla comunità e quindi meno umano di te. Ma questo in generale.
3: Di che cosa hai paura tu?
2: Del riscaldamento globale.
1: Che si può sentire in questi giorni.
3: Ma no, te l'ho chiesto perché, sai, è una cosa che ogni tanto faccio proprio come esercizio e mi
2: Sì?
3: chiedo di che cosa ho paura e le cose che escono, devo dire, cambiano rispetto a vari periodi
1: Perché
3: della vita,
1: siamo
3: no?
1: umani, certo.
3: Bravissimo.
1: Sì,
3: Per
1: sì.
3: esempio, quando ero molto giovane, non so perché avevo questa fortissima paura, per la morte, quindi per il senso della fine. Non so in che periodo della vita io sia adesso, però adesso sto cominciando a dire, forse sarà passati 40 anni, dico,
1: Vabbè,
3: vabbè,
1: è lì che
3: diciamo, un po'
1: andiamo.
3: perché anche, no, vedi delle persone vicino a te che si ammalano, cioè bisogna affrontare anche questi temi e si affrontano in questo modo, no?
1: Ti
3: Cioè.
1: faccio un esempio su questo, Beppe. Penso che le paure si colmino con la conoscenza. Questo non è una cosa ovviamente nuova, anzi. Io da piccolo avevo paura, ti parlo delle elementari medie, di smettere di respirare di notte. Non avevo paura di morire, ma di smettere di respirare, che è una cosa diversa. Quando poi ho capito che è un sistema che va al di là del mio controllo, controllo.

0: e quindi c'è un tema di controllo, sì, quale io ho sempre spesso,
1: scusami,
0: volentieri.
1: Questa cosa fa il paio col suo horror vacui,
0: cioè, totalmente.
1: Che non può esistere una pausa quando facciamo degli spettacoli anche in teatro, per cui è comunque radio, quindi una pausa
0: contro il
1: non
0: freak.
1: È codificata, bisogna dire qualcosa.
0: Però quando conosci che è un sistema che va ben al di là del tuo controllo, dici, ah vabbè, bastava studiarlo e forse mi potevo anche risparmiare 2 anni di paranoie notturne in cui non riuscivo a chiudere occhio. Quindi conoscenza, sì, ci aiuta a superare queste fobie di cui parlava Vera.
2: No, io
1: scusami,
2: se devo dire no.
1: Sapere quali sono le sue paure.
2: Ma potevo anche non rispondere, però ti avrei risposto paura della morte, ma non è proprio paura, è fastidio. Cioè quello che ho per la morte è fastidio, perché
1: anche io sono con te adesso, insomma, mi rode il culo.
2: Non volevo dire, ma mi rode il culo che a un certo punto si crepa. Questo
1: come sarà dopo.
2: Esatto, poi magari quello che invece mi fa paura è il dolore, la malattia, la morte delle persone attorno a me. Quindi da un certo punto di vista io ero arrivata a una situazione quasi di monade, di particella di sodio in acqualete, e stavo benissimo perché ero, quindi bastavo a me stessa.
0: Certo.
2: Poi sai, ho una figlia, ho dei genitori, ho un compagno, ho una rete di affetti, ho dei gatti. Ho in questo momento anche
0: tantissimo.
2: Sì, cioè, lo so, anche a loro.
0: Ah, certo.
2: No, tutti loro, così, quadrupedi compresi, e quello mi preoccupa molto di più in realtà, mi fa molta più paura che non la mia di partita.
0: Senti Vera, di solito
2: questo
0: facciamo
2: il momento felicità della puntata, giusto?
1: Assolutamente.
0: C'è sempre un momento di riflessione.
1: Cioè, nei luoghi comuni
0: c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: Allora, noi facciamo di solito questo piccolo gioco di classifica di cose che adesso ti dico, e sono le cose i temi su cui polemizzare da mettere in classifica.
1: Vai.
0: Quindi partiamo dal quinto al primo posto. Non sai cosa ci sarà dopo, quindi te li giochi. Okay. Tipo TikTok,
1: sì,
0: ti metti tra i boni, tra il primo e il decimo posto, questo è il gioco.
1: Questa cosa, vabbè,
0: questa vediamo se tenerla. Allora, tema su cui polemizzare di Vera Gheno. Linguaggio, posto?
2: Primo,
0: ok. Cibo?
2: Quinto.
0: Squadra di calcio, squadra di nuoto, ovviamente non si dice, ma squadra di calcio.
2: Testo, se ci fosse, quindi
0: no.
2: Quarto.
1: Vedi,
2: è proprio...
1: anche il nuoto che è uno sport completo.
2: No.
1: Non ti interessa sport?
2: No.
0: Quindi abbiamo detto primo, quinto, quarto, politica.
2: Due.
0: Secondo. Immigrazione.
2: Vabbè, tre. Però
0: ci
2: in
0: sta?
2: Realtà sì, perché è una sottocategoria della politica, quindi linguaggio che è sopra la politica, perché la politica è fatta di linguaggio, politica sopra tutto il resto perché tutto è politico, e poi gli altri.
0: Allora, Vera, intanto grazie per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: Ma è già finito?
0: Eh sì, ma non far polemica, Beppe, dai,
1: ma
0: su questa cosa.
2: Ma facciamo una bonus track, voglio dire, sono venuta fin qua, fa caldo.
1: Sai che, scusami, volevo fare questo gioco con te in cui ti leggevo, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale di fare un'intervista a Vera Gheno. A un certo punto ho detto: allora facciamo così, vediamo se a Vera piace questa cosa. Ci hai detto prima che non ti piace l'intelligenza artificiale, ma chiedo a lei di prepararmi delle domande. Lei mi dice: Vera, partiamo proprio dal titolo di questa intervista. Quando qualcuno ti dice vuoi solo fare polemica, cosa sta succedendo davvero in quella conversazione? Questa è la domanda che avrei dovuto farti.
2: Sì.
1: L'intelligenza artificiale mi ha proposto anche la risposta.
0: Quindi vogliamo capire se la risposta
1: Vera due punti.
0: Vera due
1: okay.
0: punti.
1: Tu allora contesta, polemizza su. Sta succedendo che l'interlocutore ha finito gli argomenti razionali e si rifugia in un classico attacco ad hominem. Dire vuoi fare polemica è una strategia di delegittimazione formidabile. Sposta l'attenzione dal merito del discorso, ad esempio perché è importante declinare al femminile ministra, all'attitudine psicologica di chi parla, dipinta come una persona rissosa, mossa da un puntiglio ideologico.
2: Uh-huh.
1: Avresti risposto così?
2: Credo di avere già risposto così. Cioè l'AI sta prendendo una cosa che io ho già detto.
0: In realtà l'intelligenza artificiale ha già ascoltato questa puntata in real time,
1: no,
0: e ha fatto la risposta. Sì.
1: Quindi anche la parte dopo dove
0: è tutto già scritto, Beppe.
1: Tu dici che
0: è tutto già scritto.
1: In realtà
2: siamo in un loop.
0: È
1: quella
0: un
1: che viene bollata come polemica è spesso solo complessità. La lingua non è un monolite immutabile.
2: E questo è un problema.
1: È
2: quello
1: vivo.
2: Che a me dà fastidio dell'intelligenza artificiale, cioè è la pasta strascicata.
0: Vera, tu vuoi solo far polemica anche
2: esatto,
0: con l'intelligenza
2: artificiale.
1: La volta di non pensare viene scossa, la reazione standard è ecco, arrivi tu a rompere le scatole.
2: Tutte cose che ho già detto, bellissimo.
1: Quando proviamo a farci caso, sollevare il tappeto per vedere quanta polvere, quanti bias ci sono sotto.
2: Oh, mamma mia, fate un fade out qui che secondo me ci stava bene.
3: Fuori dai luoghi comuni.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: È la gara di mountain bike più massacrante del mondo. Quattro passi dolomitici, un viaggio verticale nel cuore delle Dolomiti, montagne già difficili da scalare con mezzi meccanici. Figuriamoci in bicicletta. A trionfare nell'edizione 2026 sono stati lo spagnolo David Valero Serrano tra gli uomini e l'italiana Claudia Peretti tra le donne, protagonisti di una delle edizioni più spettacolari della Hero Sud Tirol Dolomites. E quest'anno la Hero Sud Tirol Dolomites diventa anche un gioco da ragazze.
2: Vincere qua con il tricolore addosso per me è un'emozione unica, ci speravo. Quest'anno sapevo che arrivavo qua con la mia miglior condizione possibile e allora ho cercato di prepararla al meglio e la preparazione ha dato i suoi frutti.
3: Tre percorsi di 86, 71 e 60 km, considerati tra i più duri e allo stesso tempo affascinanti per dislivello e difficoltà tecniche, su cui si sono confrontati poche settimane fa atlete e atleti di 54 paesi. Senza dimenticare la prova non agonistica che ha chiuso il fine settimana di pedalate, coinvolgendo centinaia e centinaia di appassionati amatori. Giunta quest'anno alla sua 16ª edizione, la Hero Sud Tirol Dolomites è la maratona di mountain bike più impegnativa al mondo, organizzata con partenza da Selva di Val Gardena e disegnata al cospetto proprio delle Dolomiti. Ma cosa spinge ad affrontare tali prove di resistenza? E quali messaggi lanciano queste prove a pedali nel cuore di alcune delle montagne più belle del pianeta? Ne parliamo oggi con diversi protagonisti di questa che è più di una gara, ma direi anzi una vera esperienza di sport e di vita. E allora il nostro primo ospite non poteva che essere lui. Colombiano di nascita, ma che l'amore per la bici ha portato nel nostro paese, classe 1983, della mountain bike è un mito a livello globale e della Hero Sud Tirol Dolomites il vero dominatore, avendone vinto ad oggi ben 8 edizioni. Leonardo Paez, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie Emilio, un saluto a tutti e sono onorato di essere qua.
3: Beh, il piacere è tutto nostro, Leonardo. Ho detto bene, giusto? 8 vittorie, è incredibile.
4: Sì, 8 vittorie, ho avuto la fortuna di farli.
3: Più che fortuna, direi bravura. Senti, raccontaci come nasce la tua passione per la bicicletta, che diventa poi passione per la mountain bike.
4: Sì, praticamente parte da quando avevo 16 anni, si può dire, quando ho avuto la possibilità di comprare la mia prima mountain bike, era senza solo un riporto dietro, cioè senza cambi. Poi l'ho riuscita a sistemare lavorando in campagna e poi sì, nel 1999 mi pare ho fatto la mia prima gara. Sì, è passato un po' di tempo sul paese mio. Così piano piano ho cominciato a gareggiare già un po' più fuori del mio paese, si può dire. E sì, mi ho fatto un po' di strada, mi hanno conosciuto, ho avuto qualche aiuto perché all'inizio era difficile. E poi nel 2002, scusa, ho avuto la fortuna di viaggiare in Perù e fare già una gara internazionale. Anche in quel tempo anche panamericani, che è come tipo l'europeo qua, The Under 23, cross country, che infatti l'ho vinto. E poi sì, piano piano ci sono arrivato in Italia nel 2005 con una squadra del Trentino, l'Arco Pareno Carraro Team. E la mia prima partecipazione alla Hero è stata nel 2012. Che l'ho vinto, sì, da lì ho cominciato sì, a amare questa gara, di subito mi è piaciuto, una gara bella perché mi ricordava anche le montagne in Colombia, no? Io sono nato a 2300 metri, allora mi sentivo come a casa, no? Sì, poi il panorama.
3: Quindi c'è un legame emotivo forte per te tra il tracciato di questa gara e i ricordi, le atmosfere che hai conosciuto da bambino e ragazzo nella tua Colombia.
4: Sì, mi ricorda, sì, l'altura, questo ambiente, che se, il panorama e l'aria che si respira mi ricordava molto, molto a casa, mi ricorda ancora. Ogni volta che vado lì è come se fosse la prima volta, tante emozioni, e poi la gara è diventata per me anche una storia, se puoi dire. Sì, ogni volta che vado cerco di far bene, sì, ho fatto bene su ogni partecipazione, anche se ho avuto qualche infortunio, ma comunque mi godo sempre questa gara.
3: Ecco Leonardo, tra i tuoi 8 successi nella Hero Sudtirol Dolomites, qual è quello per te indimenticabile che ti resta più vivo nella mente e nel cuore?
4: Comunque sempre la prima perché era stata una giornata difficile, siamo partiti con la pioggia. Era freddo quel giorno e per fortuna dopo il Pordoi sì, è arrivato un po' il sole, ci siamo un po' scaldati e ho vinto da poco, sì, non molto. Avevo Alban Lacata dietro che me che me teneva sempre, mi seguiva, sì. E poi sì, il mondiale anche mi ha un po' segnato nel 2015 perché ci tenevo tanto a far bene, la gara fatta per me, no? Ma ho avuto un problemina, sì, 15 giorni prima mi sono fratturato un dito e un po' mi ha fatto calare anche un po' la motivazione, ma comunque ho fatto terzo vicino al secondo e dai, è andata bene.
3: Ormai, come dicevamo, Leonardo Paez, di questa maratona a pedali sei diventato il simbolo, il punto di riferimento non solo per gli avversari che vogliono batterti, ma anche per i tanti amatori che trovano in te una fonte di ispirazione.
4: Penso che ogni volta che vado, no, la gente sempre mi chiede come sto, sì, quest'anno vince ancora, dai che ci teniamo. E un po' mi sento come dire, come impressione, ma anche mi piace perché ormai mi dicono tu sei il hero e poi anche se no vinco, comunque dai, comunque sempre sei il migliore. Allora questo mi motiva, no, a partecipare di nuovo. È comunque una sfida questa gara anche per la gente che va e per tutti, penso. E tutti vogliono, sì, tutti si preparano anche per battermi.
3: E a volte, ma davvero di rado, caro Leonardo, ci riescono pure. Ma poi vi ritrovate di nuovo là, sulla linea della partenza, pronti a una nuova sfida, pedalata dopo pedalata. Senti, stavamo accennando agli amatori, ai non professionisti, insomma, che comunque partecipano alla prova non agonistica. Qualche suggerimento da dare da parte di un campionissimo come te?
4: Io credo che sì, partecipare e poi finirla, perché è una gara talmente dura, poi sulle Dolomiti, su questi bellissimi panorami, è un'esperienza bella per ognuno, no? Io me la sono goduto tante volte, anche faticato tanto, ma comunque sempre un bel ricordo e ogni volta che c'è questa gara ci vado finché posso.
3: E come attitudine, quale deve essere quella dell'appassionato amatore, secondo te? Nel senso che tutti vorrebbero, ma non tutti possono essere Leonardo Paez. E allora, come pedalarsela per godersela e conservarne un bel ricordo, questa Hero Sudtirol Dolomites?
4: Il consiglio penso sia comunque sì, io voglio partecipare a questa gara, devo essere preparato, no? Non arrivare con poco allenamento perché comunque diventa poi, se non sei allenato, diventa troppo dura. Già è dura e penso che con un po' di allenamento in più si godono di più la gara. Poi io non mi posso fermare in gara a godermi il panorama. Un amatore o un agente che va a partecipare si può fermare al ristoro, farsi la foto e continuare, no? Cioè, non per forza deve essere fatica, no? Magari io qualche anno più avanti farò così, mi goderò la gara che ormai ho faticato per anni, no?
3: È quello che ti auguriamo, ma siamo pure certi che per un bel po' di altre edizioni a venire sarai alla partenza per cercare di vincerla una volta di più. Intanto, Leonardo Paez, plurivincitore della Hero su Tirol Dolomites, grazie davvero per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima gara.
3: Direi che dopo tanto pedalare è il momento giusto per una breve pausa qui a Olimpia, ma vi aspetto perché fra pochissimo ricominceremo insieme a scalare le vette e a ridiscendere verso le valli della Hero su Tirol Dolomites.
0: Strade in diretta.
5: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati all'ascolto. Segnalo in questi minuti traffico intenso e code sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, sulla 1 in direzione Milano tra il bivio per la A14 code a tratti fino a Piacenza, sulla A14 code a tratti verso la 1 tra Faenza e il bivio per la 1. Sulla Firenze Pisa Livorno code per traffico intenso tra Lavoria e Ponte d'Est verso Firenze, sulla A4 Brescia Padova code in direzione Brescia tra Somma Campagna e Brescia Centro per traffico intenso. Per traffico intenso code anche sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Savona verso Genova e sulla A5 tra Verres e Pont Saint-Martin in direzione Torino. A più tardi, buon viaggio.
0: Olimpia. Nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, si è scritta un'altra pagina leggendaria della mountain bike mondiale. La Hero su Tirol Dolomites, tappa regina e giro di boa della rinnovata Coppa del Mondo UCI Marathon, accende i riflettori su Selva Val Gardena. 3.000 biker da 46 nazioni. Un unico obiettivo: conquistare punti decisivi per il titolo iridato. Seguiamo le gesta dei leader della classifica maschile e femminile sui quattro passi dolomitici più duri al mondo.
6: It took me 4 years to get here, so it's really, really, it's sweet of the victory. I got some prizes over the course today. It was a really difficult day, but in the end I got strong legs, and in the attitude I was feeling fine. So I'm super happy and super, super proud to take the win.
3: Storia di campioni ma anche di campionesse, come sappiamo, quella che si scrive ormai da 16 anni sui tornanti, le valli e soprattutto le montagne della Hero su Tirol Dolomites, la gara di mountain bike più dura al mondo che si svolge appunto nel cuore delle Dolomiti. Quest'anno il successo sui 60 km e 3200 metri di dislivello dedicato alle donne è andato alla campionessa azzurra Claudia Peretti. Lo scorso anno era stata invece un'altra italiana a trionfare, dopo una vera e propria marcia d'avvicinamento al gradino più alto del podio, preceduto da un quarto, un terzo e un secondo posto nelle edizioni precedenti. Altoatesina, classe 1992, Sandra Meyerhofer, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
7: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
3: Sandra, sentivamo la tua gioia dopo il successo dello scorso anno, eh?
7: Sì, esatto. Cioè, l'anno scorso penso che sia stata la vittoria più bella della mia vita, vincere la Hero. Cioè, era davvero molto, molto emozionante. E come hai detto già te, cioè, sì, mi ci è voluto qualche anno perché ho fatto prima quarto, poi terza, poi seconda, poi finalmente sono riuscita a vincere.
3: Mountain bike, ma anche triathlon, se non sbaglio, nella tua carriera.
7: Sì, esatto. Io arrivo dal triathlon. Ora da 2 anni che mi sono concentrata più sulla mountain bike, però prima facevo triathlon, cross triathlon, che anche lì si va con la mountain bike, non con la bici da strada, cioè si inizia sempre col nuoto, poi mountain bike e poi corsa trail.
3: E dire che tutto è iniziato con una nuotata in Puglia qualche anno fa, raccontaci di più.
7: Sì, esatto, cioè, io ho lavorato in Puglia come istruttrice di nuoto, e lì mi sono avvicinata a gente che faceva triathlon, qualcuno che aveva già fatto l'Ironman, un signore che andava lì con gli ospiti in bici, e così pian pianino, mettendo insieme tutte le discipline, sono arrivata al triathlon e mi hanno anche subito tesserati giù in Puglia e ho fatto lì poi la mia prima gara.
3: Ecco, ma perché si sceglie di fare tanta fatica? O meglio, quali sono le motivazioni che vi spingono, ti spingono, a mettersi alla prova in modo così estremo come alla Hero su Tirol Dolomites?
7: Penso che sei molto, passi molto tempo con te stesso, passi molto tempo con te stesso nella tua testa, riesci a andare oltre, a gestirti e a sì, trovare piacere nella fatica. E quello mi piace molto.
3: Poco tempo di godersi il panorama, eh? Quando si soffre così tanto, pedalata dopo pedalata, immagino.
7: Solitamente in gara non c'è tempo di guardarsi intorno, ci godiamo molto più il paesaggio nei giorni prima, quando proviamo la gara lì sì, uno riesce a vedere un po' il panorama che nelle Dolomiti è spettacolare e a godersi un po' il paesaggio, però in gara devo dire non sono mai riuscita a godermi tanto il paesaggio. A me conquistano lì le montagne che sono molto vicine, riesci a viverle da tanto vicina, ti avvicini in bici, ti avvicini con la fatica, vedi quanto sono enormi, quanto fanno impressione, quanto sei piccolo ti trovi queste salite lunghissime che ti portano lì in cima, e quello mi è piaciuto sempre tanto tanto. Poi il percorso è tosto, è tanto ripido, però poi la fatica si appaga con tutto quanto, sia panoramicamente, però anche poi con l'organizzazione che è sempre meravigliosa, ci mettono sempre tantissimo e l'arrivo è sempre spettacolare.
3: Restando in sella, Sandra Mayrhofer, ti chiedo come ci si allena per una sfida del genere?
7: Sì, cioè, il mio allenatore Roberto Crisi mi cerca sempre di preparare al meglio agli appuntamenti. Poi è tutta la stagione invernale, anche quando uno inizia a preparare le basi, cioè l'endurance aerobico, e poi diventiamo sempre più specifici andando verso le gare, un po' più di intensità, un po' più di fatica in bici, più allenamenti più lunghi, e così pian pianino uno si avvicina alle gare, poi la settimana prima delle gare è tanto importante anche il riposo che uno non esagera più, che uno non deve aver paura di aver fatto po troppo poco, però che uno è cosciente di aver fatto tutto il possibile che uno poteva e di stare rilassati, godersi qualche giorno con meno ore, con meno intensità in bicicletta e prepararsi però mentalmente al meglio alla fatica e alla gara.
3: Suggerimenti per chi come te è appassionato ma non è un professionista, come magari potrebbero essere i tuoi allievi, te che sei anche insegnante di educazione fisica?
7: Sì, molto, cioè, sia nei miei alunni come anche tante volte come vedo nelle gare amatoriali, l'errore più grande è partire troppo forte. Cioè, partono con tanto entusiasmo che è bello da vedere, però poi è difficile arrivare contenti e con energie all'arrivo. Sì, penso quello è l'errore più grande che fanno tanti e poi tanto importante anche l'alimentazione che negli ultimi anni uno ha fatto tanti passi in avanti e lì di alimentarti bene e di bere abbastanza ora col caldo fa davvero la differenza.
3: Prossimi obiettivi stagionali per te, Sandra?
7: Quest'anno abbiamo il mondiale di mountain bike marathon in Italia, quindi quello sarà sicuro un grande obiettivo di preparare quello al meglio che sarà a metà settembre. Sì, penso che quello è l'obiettivo più grande, più vicino.
3: Ma l'anno prossimo sarà ancora un'altra Iro, è promesso, eh?
7: No, certo. No, quello per l'anno prossimo è sempre un cerchio rosso intorno alla data della Hero, che è sempre un obiettivo grande sì, a far bene lì.
3: Grazie davvero Sandra Mayrhofer per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
7: Grazie mille a voi, grazie mille per l'invito.
3: E sempre pedalando ci ha raggiunto un altro grande campione del ciclismo, stavolta paralimpico, che quest'anno ha partecipato alla sua seconda Iro Südtirol Dolomites. Classe 83 da Bordighera, membro di Obiettivo 3, la polisportiva paralimpica fondata dal leggendario e ahi noi compianto Alex Zanardi. Fabio Radrizzani, benvenuto a Olimpia. Fabio,
8: Ciao.
3: sensazioni dopo questa nuova partecipazione alla Hero?
8: Beh, portarla al termine, come avevo già detto l'anno scorso, è sempre, una cosa magnifica, un'emozione stupenda perché comunque superi sempre un po' il tuo limite, no? Sia a livello fisico che mentale. È stata una gara molto dura e portarla al termine non è mai banale, non è mai scontato.
3: Spiegaci anche come hai adeguato la tua mountain bike per questa gara. Tu, che lo ricordiamo, intorno ai 30 anni hai subito l'amputazione della gamba sinistra in seguito a una fascite necrotizzante.
8: Beh, diciamo la mia è una mountain bike tradizionale che usa qualsiasi normodotato. L'unica cosa che io ho progettato col mio team è una modifica vicino al tubo sella. Ho creato un invaso che ha molto la forma della protesi, per capirci, dove io riesco col moncone a farci forza e mi dà una gran leva e una gran stabilità, specialmente sui terreni smossi e sulle salite. Diciamo che la chiamo un po' la mia mezza gamba in più, via, è quella che mi dà un grande aiuto.
3: Direi un supporto essenziale, viste le pendenze di questa gara.
8: Sì, è molto, molto fondamentale. Le pendenze sono ostiche, ostiche, e quindi non bisogna mai farsi trovare impreparati, via.
3: Ecco, c'è un'immagine che secondo te esemplifica meglio di altre l'atmosfera che circonda la Hero?
8: Sì, allora, beh, la prima cosa proprio appena arrivato è stata l'accoglienza. L'accoglienza, se ti devo dire, cioè, un'accoglienza così non me l'aspettavo proprio. E anche durante la gara, il tifo, il calore di tutti, ogni persona che mi sorpassavo, che io sorpassavo, c'era sempre uno scambio di parole, un complimento, veramente, veramente, veramente bella questa cosa. Tifosi sì, e ti dico l'organizzazione anche dal primo momento che sono arrivato lì mi ha accolto, mi hanno chiamato subito appena arrivato e tutto, cioè è stata veramente una cosa incredibile e inaspettata. Colgo l'occasione per ringraziare sia Obiettivo 3 e la Hero per questa, diciamo, ospitalità e questa occasione che è veramente incredibile per me.
3: Passione antica è la tua per la bicicletta, che per paradosso la tua vicenda ha riacceso e rafforzato invece che affievolire.
8: Beh, sì, è stata una bella ripartenza e beh, la voglia di tornare in bici era tanta, però con tanti punti di domanda, no? Dico sempre io, nel senso che sei all'inizio, non sai come si può fare, come si parte da fermo, come si pedala, e quindi diciamo che con un po' di curiosità e voglia ho riscoperto un po' il me sulla bici in una maniera diversa. E poi, vabbè, la bici mi regala secondo me delle sensazioni, un senso di libertà, di benessere a livello mentale e fisico che è indescrivibile, penso, no? Cioè, quando sali sulla bici già, io dico sempre, respiri già un'altra aria, no? E ossigeno, lo chiamo un po' l'ossigeno, via.
3: Citavamo Obiettivo 3, una delle splendide idee di Alex Zanardi, che ha voluto questa polisportiva paralimpica per spingere tanti potenziali talenti all'attività di vertice, ma anche e soprattutto avviarne altrettanti allo sport, alla pratica sportiva di base.
8: Beh, sì, diciamo che quello che è stato costruito dall'inizio e pensato da un campione come lui era già una cosa incredibile, no? Perché io definisco sempre un campione come lui nella vita e nello sport, che comunque ha progettato questa cosa per dare un'occasione a comunque qualsiasi persona che si voleva affacciare al mondo dello sport, magari dopo un incidente, magari dopo un calo mentale anche, quindi una ripartenza importante, ma con un'occasione così, cioè, quindi era secondo me quello che lui aveva progettato per Obiettivo 3 era già una cosa incredibile, una cosa veramente che non per niente in Italia come realtà esiste Obiettivo 3. Cioè, non c'è altre realtà simili, quindi ti fa capire quanto lui era già avanti su quella cosa lì. E non per niente l'ho sempre definito un campione, sì, nello sport, ma nella vita, perché questa È una lezione di vita alla fine, penso che dia a tutti.
3: È anche il modo, obiettivo 3, per far sentire ancora la voce e il messaggio di Alex, vero Fabio? E fra poco riparte la staffetta che attraversa tutta l'Italia. C'è ancora da pedalare, insomma, eh?
8: Beh, sì, io dico sempre che ognuno di noi dà un piccolo contributo, che insieme diventa enorme per continuare a far sì che questa cosa vada avanti e per fare in modo che Alex sia sempre con noi in questo progetto che tanto ha voluto. Quest'anno ho un bel carico di responsabilità, però questo mi gratifica molto e mi è stata assegnata una tappa che attraverserà tre regioni e con una distanza di 180 km per 3.800 di dislivello, quindi una cosa bella impegnativa da preparare bene nei mesi prima, via, e per non farsi trovare impreparato.
3: Fabio Radrizzani, campione del nostro paraciclismo. Allora, davvero tante di queste pedalate e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
8: Grazie a voi e ringrazio ancora veramente te per questa intervista e la Iro per la stupenda occasione anche quest'anno e Obiettivo 3.
9: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
10: Allora, vacanze?
11: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
11: No, solo quelli di Mini.
12: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Nome.
15: Freeway Skyline.
14: Professione.
15: IRP.
14: Missione.
15: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
14: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
17: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
16: Campagna di autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
19: Sente assicura, con noi puoi.
18: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
19: Senpi assicura, con noi puoi.
18: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
19: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
20: Sono le 17.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: L'Oman protesta contro Teheran per gli attacchi delle ultime ore. Gli Stati Uniti rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz, ma per l'Iran è chiuso. Migliora la situazione, incendi in Piemonte, la regione più colpita in questo inizio luglio. Almeno 6 palestinesi uccisi dopo 20 attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. L'Oman ha presentato una protesta formale all'ambasciatore iraniano in seguito all'attacco subito dal paese, in un raro caso in cui ha accusato pubblicamente Teheran di aver preso di mira il suo territorio. L'Oman, lo ricordiamo, ha ospitato ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi per colloqui proprio sullo stretto di Hormuz. Stretto che, secondo il comando centrale degli Stati Uniti, è aperto a tutte le navi che intendono transitarvi legalmente. Secondo gli Stati Uniti, infatti, l'Iran non ha il controllo sullo stretto di Hormuz, mentre il regime iraniano è di tutt'altro avviso e ne rivendica la chiusura. Veniamo alla cronaca dall'Italia. Un giovane di origine egiziana di 19 anni è morto all'ospedale maggiore di Crema dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel parcheggio di un supermercato Conad durante una lite. Sono in corso le ricerche dell'aggressore. C'è stata una tragedia anche nel popolare quartiere di Mulino Beccio a Cagliari. Un 52enne a cui era stata rifiutata l'iscrizione ad un corso di danza, al secondo rifiuto di questa mattina ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la titolare della scuola di danza, che è riuscita però a schivare il proiettile. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. Momenti di tensione oggi presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne che aveva aggredito il personale sanitario. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver manifestato il proprio dissenso nei confronti della valutazione effettuata dal medico di turno. In miglioramento la situazione incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica dei vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma che vanno avanti, in alcuni casi da oltre dieci giorni. Le operazioni nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, la più colpita, sono effettuate ancora con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. Almeno 6 palestinesi sono morti in seguito a circa 20 attacchi condotti da Israele nella striscia di Gaza, in particolare a Gaza City e Khan Yunis, nella parte meridionale dell'enclave, nelle ultime ore. Da ottobre, lo ricordiamo, è in vigore un cessate il fuoco. Le 17:03 minuti 30 secondi, tra poco lo sport con Giovanni Capuano, quindi tutte le notizie, gli aggiornamenti su tennis, calcio, ciclismo, MotoGP, eccetera, eccetera, ve le lasciamo tra poco con la voce di Giovanni Capuano. Ci risentiamo con il GR alle 18:00.

0: Salve!
1: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
0: Mi disdice adesso?
1: Purtroppo non ho posto.
0: Ma veramente?
1: Che faccio? Prima, sì.
2: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online

0: Macchine Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Forse ti è mancato per un accidente di sfortuna o altre cose un mondiale.
4: Ma sono andato vicino, ho fatto una finale, ho fatto una semifinale tra l'altro in Italia contro l'Argentina di Maradona. La cosa, se si può dire, divertente è che comunque nel 2006 Marcello Lippi, l'allora allenatore, venne a Milanello per chiedermi di andare. Io ho detto: guarda mister, non ce la faccio veramente.
3: Mi ricordo
4: e hanno vinto.
3: Ma come?
4: Quindi,
3: ma cazzo, ma...
4: E quindi ero io, dai.
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!
7: Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano.
8: Rogers with the strike. Spurs!

0: llegar a una semifinal de un mundial es muy difícil no sufrir. Se sufre, en Qatar también sufrimos, es para estar satisfecho, lógicamente haber llegado a una semifinal después del mes y medio que llevamos acá. Yo le venía diciendo a Nico ahora, hace un mes y medio, el panorama, que creo que lo dije ayer también, el panorama pintaba feo, y hoy podemos decir que estamos en semifinales, y solo es gracias a los jugadores.
1: Eccoci qui, reduci dalle emozioni di questa notte mondiale che ha disegnato il tabellone delle semifinali della Coppa del Mondo, le quattro migliori semifinaliste possibili, perché ci sono le quattro top del ranking FIFA, la Francia, l'Argentina, la Spagna e l'Inghilterra si incroceranno a partire da martedì, la Francia e la Spagna, poi mercoledì Argentina e Inghilterra, che è una partita che ha mille significati, non soltanto quelli sportivi di mettere in palio il pass per la finale di domenica prossima, per la finale mondiale, che potrebbe anche tornare a essere Francia-Argentina, così come in Qatar nel 2022. Reduci da un pomeriggio che ci ha regalato l'emozione, poca a dire la verità, grande noia, della MotoGP al Sachsenring con il successo di Marc Márquez. Attendiamo l'esito della

0: Numero 9 del Tour de France, attendiamo soprattutto che venga tirato il primo servizio della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. 29 gradi, 37% di umidità a Wimbledon, beati loro, condizioni ideali per regalarci una domenica da sogno. Carlo Genta, ciao.
1: Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. 37% d'umidità, beati loro, noi che stiamo affondando un po' ovunque in giro per l'Italia nella terza ondata di questa caldissima estate. Allora, i riferimenti per mettersi in collegamento con noi: 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, ovviamente il tema è libero. Oggi parliamo di tutto. Parliamo anche di Maldini e Leonardo, che prendono in mano le sorti del calcio italiano e della nazionale con obiettivo mondiale del 2030, che Infantino oggi lo ha confermato, vuole a 64 squadre, oltre che già essere ufficialmente diviso fra tre continenti. Parliamo del tennis, che seguiremo insieme la finale, parliamo del ciclismo, insomma, tema assolutamente aperto. Daniel Martinez, ciao.
2: Ciao Giovanni, come stai? Ciao Carlito.
0: Male. Non c'è male.
2: Io un po' con sonno, devo confessare. Sì. Un po' con sonno perché è stata lunga, è stata sofferta, è stata una vittoria proprio concretata nei minuti finali dell'Argentina per 3-1 con due gol degli attaccanti che ne avevamo tanto bisogno, con Julián strepitoso, un tiro fantastico a mettere il 2-1 e dopo a suggellare tutto. Lautaro Martinez, per me è stata una vittoria tipicamente argentina, con sofferenza, con carattere. Ci ha mancato un po' di calcio, sì, è vero, sì. però tutti ne hanno di tutto, un pregio tutti, ma una cosa sicura: nessuno ha più carattere che la nazionale argentina.
0: Sì, bisogna vedere se basterà, Carlo, ma l'Argentina col fiatone ormai è un grande classico di questo mondiale americano.
1: Sì, un grande classico. Insomma, mi è sembrato una squadra stanca, spenta. Non dimentichiamo che ha giocato per lunghissima parte della partita, dal secondo tempo in poi, in superiorità numerica, ma il fatto che l'Argentina sia stanca, non sia in grandi condizioni fisiche in questo momento, lo dimostra il fatto che non te ne accorgevi neanche. Va al suo ritmo, è una squadra un po' demodé, se vogliamo, l'Argentina, che gioca molto per vie centrali, molto palleggiando, molto lentamente. È la classica Argentina che siamo abituati a vedere, non usa le fasce. E insomma, anche questa volta porta a casa la pelle. La Svizzera è bravissima a far giocare male tutti gli avversari, Argentina compresa, però delle quattro semifinaliste mi sembra quella che sta non dico peggio, meno bene, insomma.
0: Sì. Anche se l'Inghilterra pure non ha scherzato questa notte, quanto fatica.
1: No. L'Inghilterra era un altro avversario, l'Inghilterra, sì, aveva la Norvegia, una Norvegia che mi è sembrato per la prima volta fosse sentito il peso della pressione, perché non è stata brillantissima come al solito. Era una partita molto complicata, ma l'Inghilterra è reduce da quella vittoria in Messico, che secondo me è stata un'impresa più o meno leggendaria, è quella che ha cambiato un po' il mondiale degli inglesi, che a questo punto sono davvero molto pericolosi. Dovessi mettere un euro sulla finalista da questa parte del tabellone, non lo metterei sulla mia Argentina.
0: Hai capito, Daniel? No, anche perché poi Argentina e Inghilterra è una partita che ha mille risolti. Poi ti faccio sentire una cosa.
2: Tante ariste. L'ultima, la morte del Ratin ieri, il capitano dell'Argentina del 66, quello che si è seduto sull'alfombra della regina, quello che ha fatto sì che si cambiasse la regola e si inventasse il cartellino rosso, il cartellino giallo, tante cose che vengono dal profondo e che fanno che questa sia una partita, anche contraddicendo quello che dice il grande Lionel Scaloni, che ovviamente cumple la sua funzione, non è solo una partita di calcio. Sì. Argentina e Inghilterra non lo sarà mai, non potrà esserlo. Io credo che il destino ha voluto che ha tante cose che le mancano della parte, diciamo, iconica alla figura, nella comparazione tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Bene, all'ultimo arriva anche questa possibilità, perché Lionel possa superare a Diego anche in questo aspetto iconico, iconografico e plastico, che ha a che vedere con il popolo argentino.

0: Daniel, ci aiuti a capire?
1: Dice, sono il mischio che hanno fatto qui in questo settore del festeggiamento va su, sono un tifoso della nazionale, sono hincha della selezione, l'aliento con il corazon, ossia l'incoraggio col cuore, sì. Sì, abbiamo vinto la terza con Lionel, vogliamo essere campione otra vez, ancora una volta. A 32 anni dopo la squadra si vendicherà della coppa che le hanno rubato al numero 10, al 10 a Maradona nel 94, quando sappiamo tutto l'hanno notato la vicenda di mi hanno tagliato le gambe,
2: doping
1: sì. Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglietta, sono argentino della cuna fino alla tomba, della cuna al cajón, por Malvinas, per il Diego e per la ultima di Leo, Argentina, voglio vederti bicampione.
2: C'è dentro tutto, si parte c'è dalle tutto. Malvinas, che per gli inglesi sono le Falkland.
3: L'Ilia dell'Odissea.
1: Esatto.
2: So, si esce dal calcio e si entra nella letteratura, Daniel, mercoledì sera da Atlanta.
1: Sì, per quello non sarà una questione, una partita in più, anche lo dice l'allenatore argentino cercando di abbassare i decibeli di quello che ti dico, è proprio la semifinale sognata di ogni tifoso, perché è pieno di tutte le cose che fanno sì che l'Argentina sia la nazionale che è figlia della sofferenza di arrivare in queste partite col Cabo Verde, con l'Egitto, con la Svizzera e soffrendo. Io dicevo l'altro ieri che mischiando la parte della genetica argentina, che viene da tutte le parti del mondo, però viene da tutti i popoli sofferenti che hanno nella resistenza l'essere argentino. Quando si incrociano due argentini come fuera del paese, sai che si riconoscono per l'accento, per la strada, così si dicono aguante, vuol dire resiste, non si dicono come un italiano quando trova un altro forza o non so che cosa, no? No, si dice aguante. Vuol dire resiste, perché siamo tutti figli di quei geni di popoli sofferenti che sono andati lì al fine del mondo, al sud del mondo, a trovare una nuova speranza. E quando ci riconosciamo, per quelle le lacrime di tutti, però soprattutto del capitano, dopo l'Egitto, perché hai visto l'avviso, perché hai visto la possibilità di star fuori, quando vedi che vince con le tue armi, resistendo, aguantando, ti riconosci in quella vittoria e loro ti commuove, e questo ti commuove e commuove a tutti gli argentini. E se in tutta questa storia c'era una possibilità di arrivare a una finale battendo anche un altro tassello fondamentale, è questo di trovarsi niente poco di meno che con l'Inghilterra.
2: Sì, sempre 40 anni dopo, insomma, città del Messico, Maradona, la mano di Dios, tutto il resto. Ho ultima riflessione che è personale, personalissima, proprio per quello che dice Daniel. Io credo che arrivare da underdog, non da favoriti, nel quartetto che si giocherà al mondiale nell'ultima settimana, per la squadra che è detentrice del titolo, sia un privilegio e non un campanello d'allarme.
3: Questo è quello che ha contraddistinto tutto il cammino dell'Argentina e di Messi in particolare. Questo è lo stesso gruppo che ha vinto il mondiale in Qatar, praticamente mi sembra 18 su 24. Sono un po' in là con l'età, non è stato solo un debito di riconoscenza, evidentemente questi sono i migliori che può proporre l'Argentina, è un grande gruppo e delle quattro è certamente quella che ha la minore pressione, perché lo stesso Messi ha giocato questo mondiale meravigliosamente e col sorriso sulle labbra, e mi sembra una squadra che è lì, lotta, soffre, però è una squadra che il suo, la grande parte l'ha già compiuta 4 anni fa. Adesso è solo mi viene da dire che è solo bello questo mondiale per l'Argentina.
1: Adesso è solo da goderselo, è solo da goderselo, sì, e continuare a credere. E in quello, continuare a credere, in quello siamo campioni del mondo sul serio.
2: Ciao Daniel, grazie.
1: Un grande abbraccio.
2: Tanto ci risentiamo in settimana. Grazie a Daniel Martinez.

0: Intanto è iniziata la finale di Wimbledon, 8 minuti per esaurire i primi due game 1-1 tra Sinner e Zverev, entrambi hanno tenuto servizio. Ha fatto un po' più fatica Sinner, che ha concesso due punti all'avversario, è andato un po' più rapido Zverev, ma occhio mi sembra, Carlo, che stiano già picchiando come due forsennati.
1: Sì, sì, ed è interessantissimo perché forse è il miglior Zverev di sempre, quindi è veramente una finale, è una finale vera, una finale in cui serve il miglior Sinner, in cui picchieranno come dannati dall'inizio alla fine, e sarà una roba, non vai a supplementare i rigori perché è tennis, però sarà una roba così.
0: Sì, hanno tagliato i preliminari, hanno cominciato subito. 8-0-0, 24-0-0, 24, parliamo adesso dell'Inghilterra.
2: Ya te quiero preguntar por la semi que se viene frente a Inglaterra, que va a ser un partido especial no solo en lo futbolístico, sino en lo emocional. ¿Cómo imaginás que vas a vivir vos y los jugadores este partido? ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los argentinos que estamos ansiosos esperando?
3: Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
0: Questo Scaloni, che ovviamente conosceva il nome dell'avversario della semifinale avendo giocato dopo questa notte contro la Svizzera, prima aveva giocato l'Inghilterra contro la Norvegia, chissà che cosa ne pensano gli inglesi, e chissà se veramente Scaloni ha visto la partita dell'Inghilterra. Noi ce la facciamo raccontare da Andrea Marinozzi, che la partita l'ha raccontata questa notte per DAZN. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao. Sì, notizia numero uno, si sopravvive anche senza gol di Harry Kane.
4: Se ci pensa Bellingham, vanno avanti con loro, sì. Due col 9 e col 10, però non segnalo solo loro, l'unico gol non del 9 e del 10 di Rashford la prima giornata entrando nella panchina, sono proprio i trascinatori,
0: E questa è una buona notizia o una cattiva notizia in generale nella gestione di un torneo? Intanto 2-1 Sinner, che ha tenuto servizio.
4: Ma dipende, è una medaglia, c'è una faccia che ti dice che ha due giocatori veramente forti in un torneo, sono fondamentali per arrivare lontano, dall'altra ti dice che hai bisogno di qualche idea in più, perché può capitarti il pomeriggio storto per uno o per l'altro o per entrambi e rischi di andare a casa. La cosa che mi ha colpito sin qui del torneo dell'Inghilterra di Tuchel è che è una squadra che ha mostrato, a proposito di medaglie, tanti volti, non solo due. Nella prima partita hanno dominato e determinato la partita con il piano gara abbastanza chiaro. Nelle altre gare hanno avuto difficoltà nel chiuso, le ultime due del girone, seconda e terza, con Ghana e Panama, e poi sono rimasti aggrappati alla partita.
0: Sì.
4: Questo mostra un buon spirito di gruppo.
0: Ha rischiato la pelle con il Congo,
4: Sì, sì, ecco, il Messico è una partita difficilissima, avversario tosto, però sono rimasti sempre aggrappati alla partita, ma non hanno mostrato pienamente un'idea brillante per portarla a casa, ecco.
0: Non sembra neanche l'Inghilterra, quasi, Carlo.
1: No, non sembra l'Inghilterra, però ti ripeto, a me sembra una squadra molto matura, ne parlavamo anche l'altro giorno con Andrea, Indistinti Popolari, una squadra molto matura che si riconosce in Declan Rice e in Harry Kane. A sto giro non ha segnato Rice, non ha segnato Kane, non ha segnato Holland, anche perché non ha avuto palloni, non ha segnato Messi, però sono arrivate gli altri, sono arrivati i rinforzi, sono arrivati i nostri in questo caso. L'Inghilterra a me è piaciuta onestamente ieri, perché la Norvegia, che pure è stata meno brillante, forse un po' più nervosa, tesa, ha sentito più la pressione rispetto ad altre volte, ha avuto meno il sorriso, diciamo così. Però l'avversario era tosto, e ha ragione Bellingham in quella dopo partita che trovo forse più interessante della partita stessa. Ha avuto ragione, giocare con questi là fuori non è una cosa semplice, tu che dovrebbe saperlo.
0: Siamo quasi ai livelli del vaffa di Chinaglia, detto però in maniera più elegante. Cioè, per chi non avesse seguito, Tuchel, CT dell'Inghilterra, dopo la partita si lamenta della prestazione della nazionale, insomma, dicendo che non è stato pienamente contento della prestazione pur avendo vinto ed essendosi preso il pass per la semifinale, e due minuti dopo si presenta Bellingham e dice: beh, se dice così vuol dire che non ha nemmeno la più pallida idea di che cosa significhi giocare in queste condizioni contro una squadra forte come la Norvegia, grazie e arrivederci.
4: Evitabilissimo, no? Evitabilissimo, sì, sì. Questo
0: No, io credo di no, con l'adrenalina fino alle orecchie, 40 gradi, l'umidità e tutto, io penso invece che non fosse evitabile questo cortocircuito.
4: Però sono creati dei problemi inutili. E io ho seguito live le due interviste e Tuchel si arrabbia molto col collega, col giornalista, perché lui manifesta la sua insoddisfazione per quello che ha visto in campo e per trovare una giustificazione, perché lui rimane molto vago e dice sempre noi, quindi mettendosi dentro anche lui, il collega dice è una questione di mentalità e lui lì perde lucidità proprio totalmente e comincia a fare l'elenco delle cose che non hanno funzionato per sminuire anche quanto detto. Ma quale mentalità? Noi abbiamo mostrato mentalità, una forza psicologica di gruppo grande, è mancata tecnica, è mancato il piano gara, e fa la lista arrabbiatissimo anche con il linguaggio del corpo sbagliato e riportano tutto a Bellingham.
0: Anche lui evidentemente pieno di adrenalina,
4: Sì, assolutamente, assolutamente. E Bellingham anche lì, secondo me, poteva cavarsela con dobbiamo migliorare alcuni aspetti, poi ne parleremo, e andare avanti. Invece anche toccato un po' nell'orgoglio di come giochiamo questi forti, faccio due gol e ti lamenti, ha risposto in quella maniera e diventerà l'argomento da qui fino alla finale con l'Argentina.
0: Beati loro, Carlo.
4: Ecco.
0: Beati loro.
1: Però, questo è chiaro, però. Però è quasi fisiologico, insomma, l'allenatore tedesco che propone un calcio diverso rispetto a quello tipicamente inglese, un calcio moderno, quello che vuoi, insomma è quasi fatale che queste cose vengano fuori, però sul piano del carattere, scherzi o non scherzi, scazzi o non scazzi, in Inghilterra c'è. L'ha dimostrato, ti ripeto, secondo me in Messico, perché vincere quella partita là è segno di grande forza, e lo ha dimostrato anche in questa partita qui, dove pure a Inghilterra non è dispiaciuta, cioè è una partita chiusa, bloccata, sotto ritmo, però non vedo, non capisco cosa avrebbe potuto fare di diverso, se non usare un po' di più le corsie, cioè gli esterni, per servire qualche pallone giocabile ad Harry Kane, che non è che ne ha visti tanti.
0: Poi alla fine andranno d'accordo, ma tu che l'ha portato l'Inghilterra in semifinale mondiale, la storia dice che non è un risultato banale, no? Noi abbiamo passato decine di mondiali ed europei a raccontare di come una nazionale guida poi in qualche modo trovasse sempre la situazione e la condizione per deludere. Questa nazionale arriva alle semifinali, vediamo come andrà con l'Inghilterra, ma in ogni caso ha pienamente rispettato il suo status, no, Andrea?
4: Sì, e con idee forti. Io apprezzo un allenatore che propone delle idee forti e riesca anche a viaggiare controcorrente senza spettinarsi più di tanto, perché lasciare a casa Palmer, Foden e spiegare il perché sono arrivate per tutte queste scelte a me è piaciuto, e ora sta raccogliendo, perché la squadra ha un'identità, però non è riuscita a mostrarla per tutte le partite in questo mondiale. Ma sono d'accordo con Carlo, ha un forte senso di gruppo, che non era così scontato in Inghilterra di Southgate vedere. È una squadra di talento che poi si aggrappava ad Harry Kane e poco altro, o qualche colpo di Bellingham anche all'europeo, e andavano avanti in un modo o nell'altro. Questa è una squadra più solida sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto mentale, e affronterà un'altra squadra che nelle avversità è riuscita sempre ad indirizzarla con talento, ma soprattutto con un gruppo molto forte, l'Argentina. Ne avete già parlato?
0: Sì, ne abbiamo parlato. Poi per chiudere, non ci siamo fatti mancare niente questa notte, neanche il giallo del pallone sul cavo della Spider Cam in occasione del pareggio di Bellingham, l'1-1. La FIFA giura che il pallone non ha toccato il cavo, perché così dice il sensore che è all'interno del pallone. Vediamo, sicuramente avrà ragione la FIFA, sicuramente sarebbe imbarazzante il contrario, visto che in ogni caso è obbligatorio fare anche quel controllo prima di validare un gol. In Norvegia sono abbastanza arrabbiati, no, Andrea? E lo capisco. E tu che idea ti sei fatto?
4: Io in telecronaca non me ne sono accorto, non ho notato niente. E poi col andare della partita avevo visto che c'era un po' di fermento in merito e ho ricevuto l'indicazione dalla FIFA, ho letto poi il messaggio, il tweet, l'indicazione, e tenderei a fidarmi, anche se è una situazione un po' così al limite, però tenderei a fidarmi. Hanno proposto anche il grafico con il mancato segnale del tocco con il cavo della Spider Cam. Certo,
0: è una cosa veramente abbiamo unica. Imparato a conoscere oramai in questo mondiale,
4: il gol della Croazia, soprattutto, e prima quello della Svezia. Però è una cosa veramente particolare, che non pensavo neanche di dover arrivare a ipotizzare, se non puoi commentare.
0: Sì, prossima volta tirino un po' più alti quei cavi, così evitiamo
1: Hai visto, cioè, vabbè, ma se sono in grado di rilevare se uno ha le doppie punte o no, riusciranno anche a capire se ha toccato la spider cam o no.
0: Sì,
1: cioè, alla fine, no? C'è papà Dione che se l'è presa con l'arbitro. Sinceramente, io non riesco a intravedere molti motivi.
0: No, ma chi esce da un mondiale senza pigliarsela con l'arbitro? Adesso quindi non
4: no, c'è l'immagine durante la partita che il papà di Haaland manda a quel paese Turpin dopo il rigore assegnato e poi revocato. Il fallo su, non fallo su Spence. Lì dice proprio
0: Turpin, non indimenticabile questa notte. Ha avuto bisogno due volte del VAR. Adesso sul cavo lasciamo stare, ma aveva avuto bisogno due volte del VAR per venirne fuori. Andrea, grazie, ti continuiamo a seguire, te e i colleghi su DAZN.
4: Ciao.
0: In questa volata finale del mondiale, grazie ad Andrea Marinozzi. Intanto 2-2-30 pari tra Sinner e Zverev, con Sinner che ha dovuto rimettere un po' in piedi questo game. Ora 40-30 è al servizio il numero uno del tennis, ma è stato sotto anche 0-30. Andiamo avanti comunque a seguire questa finale di Wimbledon, e lo facciamo anche dopo una breve pausa. Parleremo anche della MotoGP, perché oggi c'è stato il dimenticabilissimo Gran Premio di Germania al Sachsenring. Lo faremo con Carletto Pernato.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, nel corso del pomeriggio, potranno scoppiare dei temporali sui settori appenninici meridionali. Qualche pioggia potrà interessare anche le Alpi occidentali. Sul resto del paese, tutto sole. Domani, instabilità temporalesca sull'arco alpino. Tanto sole, clima sempre rovente sui restanti settori. Scarica l'app de ilmeteo.it.
19: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
20: Nuvola e musica nei comuni.
5: Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
22: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
23: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
24: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
25: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Marquez c'è e vince, è il Sachsen King, lo fa davanti a Ogura, fantastico il giapponese Ogura davanti a Raul Fernandez, quindi doppietta di Trackhouse sul podio.
1: Se voglio avere qualche chance questo campionato, doveva fare qui un weekend perfetto e lo abbiamo fatto. Sono molto contento come è andato il weekend. Oggi Alex si meritava, sai che il fratello, dopo di come ha lavorato dopo Catalunya, si meritava essere al podio, ma avrà più opportunità perché già se alle curve sinistre era vicino a me, alle destra farà paura a Silverstone.
2: Hai più chance di vincere tu il mondiale o la Spagna?
1: La Spagna che è più vicino, no? Sono due partite, io ancora sono 11 gare, può succedere di tutto.
3: Questo è Marc Marquez e i microfoni di Sky Sport. Intanto Sinner al servizio, 40-0, tre pari nel primo set. Carletto Pernat, ciao.
4: Saluto.
3: Un saluto
4: viva
3: anche
4: Sinner
3: a te.
4: E viva Marquez.
3: Sì, e viva tutti gli altri che ci regalano emozioni. Allora, Marc Marquez, Ai Ogura e Raul Fernandez. Questo è il podio oggi al Sachsenring. Alex Marquez e di Gian Antonio, che erano gli unici che forse avrebbero potuto rendere in qualche modo interessante la gara per la vittoria, si sono sdraiati. In classifica Jorge Martin in testa, 208 punti, 14 su Ogura, 18 su Marc Marquez, 22 su Bezzecchi, che è caduto male ieri, si è rotto la clavicola, è stato operato oggi, è andato tutto bene, ma ha saltato interamente questo weekend. 24 su di Gian Antonio. E la prima cosa che mi viene in mente di dire, Carletto Pernat, è che adoro Marquez, sì, quando mente sapendo di mentire, e cioè il fatto di poter avere qualche possibilità mondiale solo se negli ultimi 4 fine settimana di gara ha rifilato 106 punti a Bezzecchi e 67 a Jorge Martin, restando i due dell'Aprilia.
4: I conti li hai fatti tu,
3: Sì.
4: Lui è un gran mentire, giocatore di poker, che ci va bene bagnare una volta, no? Non giocherei mai a poker con Marc Marquez. Però io devo dire, al di là che Marc sicuramente in questo momento sta dominando, però c'è una gara di autoeliminazione da parte degli altri che fa paura, perché hanno cominciato Martin con quel famoso strike, sì, che ha buttato giù mezzo mondo. Poi è tornato Bezzecchi, adesso di Gian Antonio, cioè tutti quelli che sono lì vicino a loro sembra che si brucino, si autoeliminano e gli lasciano la porta aperta, perché non dimentichiamoci Capone, che aveva avuto più di 100 punti di vantaggio, sì, di svantaggio a un certo momento, e adesso chi è il favorito? Marc Marquez, perché gli altri si autoeliminano, e soprattutto sai cos'è? Si è autoeliminata la prima ufficiale. Perché la Trackhouse sta andando molto forte, esatto, si sta proprio eliminando la prima ufficiale, che è diventato un brutto ambiente dopo quello strike fatto da Martin. I piloti si guardano un cagnesco dentro, non c'è più quell'atmosfera bellissima, vi ricordate che c'era, si vinceva. Adesso si sono autoeliminati, e meno male che c'è Trackhouse, e non è un caso che sia lì, perché poi alla fine se metti Martin e Bezzecchi sulla carta sono più forti di Fernandez e Ogura, eppure finiscono avanti sempre loro ultimamente, vedi te.
3: Ma è una crisi risolvibile, lo chiedo a tutti e due, Carlo e poi Carletto Pernat.
5: No, questa della prima crisi risolvibile, ma sai, una crisi risolvibile è paradossale, no? Perché è un mondiale al contrario, cioè la moto che è nettamente quella più forte, che stava dominando il mondiale, c'era Bezzecchi che era on fire, poi Bezzecchi si è spento da 5 gare, non tocca palla perché si è bruciato evidentemente dal punto di vista mentale per la pressione, poveretto. E quell'altro che il mondiale l'ha già vinto, oggi è stato in grigio e ha combattuto con Bagnaia per il quinto sesto posto, mentre quegli altri due andavano, io darei un centesimo per essere alla testa di Massimo Rivola, che con la moto che è nettamente più forte, una Ducati piena di problemi come documenta l'andamento grigio di Bagnaia, rischia di perdere un mondiale, e oggi Marquez è molto più vicino al mondiale di quanto non lo sia la Spagna, che ne dica lui, la Spagna di calcio,
3: sì,
5: anzi grande favorito adesso.
3: Anche perché è entrato nella testa degli altri, no Carletto?
4: Sì, direi proprio di sì, sai, quando Marquez entra nella testa degli altri, buon anno trasecchio, l'ha sperimentato Bagnaia da 2 anni. Però questa gara, ti ripeto, ora Rivola c'è al suo perché. Qualche errore l'ha fatto anche lui, perché quando incominci pubblicamente i piloti che sbagliano, li devi sempre difendere, non li devi attaccare in pubblico. Non voglio dire che questo rovina l'ambiente, no, però tutto fa gioco, Quindi sai, l'ambiente lo devi anche un po' rasserenare, perché poi alla fine in testa chi c'è? C'è il signor Martin che è con la briglia, quindi insomma questo bisogna anche tenerlo presente. Martin tornerà quello che era, qualche problema l'ha avuto anche lui fisico, non dimentichiamoci comunque, e questo lo dico a favore di Marquez, che a Marquez mancano due gran premi. Ricordatevi questo, è una cosa importante. Poi sai, anche la rieducazione dopo i due gran premi non è stata facile. Esatto, bravissimo.
3: Detto questo, oggi è stata una palla gigantesca.
4: Mamma mia.
3: Con tutto il rispetto, Carletto, per gli appassionati di moto.
4: No,
3: l'ideale
4: noia...
3: per riprendersi dalla notte in bianco per i due quarti di finale del mondiale.
4: Ti mettevi lì,
3: dormicchiavi, tanto non ti svegliava nessuno.
4: Io guarda, l'ho soprannominata una gara proprio fotonica, ma di noia, fotonica, perché francamente se uno arrivava da Marte e vedeva questo MotoGP ed era uno sponsor che doveva pagare qualcosa, diceva no, io non sponsorizzo niente, questa non è una gara, sembrava una gara di pecore, ecco. Però è così.
3: Ragazzi, no, ma io te la butto lì, non è che ci troviamo fra un mesetto, fra un paio di gare, più o meno raccontare il mondiale dell'anno scorso? Non è che dobbiamo ritirare fuori la Coppa Pernat fra un po'.
4: Guarda, forse no, perché i punti sono ancora, ce n'è ancora
3: perché
4: tanti.
3: Perché è partito con l'handicap.
4: Esatto, ti ricordi l'anno scorso?
3: Sì.
4: A questo punto era una marea di punti di vantaggio, e hai ragione. Adesso no. Ora sai, c'è un mesetto di riposo, magari la testa di Bezzecchi, di Martin si mette a posto. Poi sai, c'è questa battaglia di Aprilia che sai, tra causa il signor Aguro se ne va. Per cui cosa vuoi? Lui è un po' come Martin quando era nella Pramac che ha vinto il mondiale, che se n'è andato, lo sa già. Per cui se non c'è niente da perdere, pur essendo un giapponese di quelli che non parla mai, che dice le stesse cose, però poi sai, attenzione, mettiamolo lì come punto interrogativo.
3: Siamo aggrappati a Dugur.
5: Sì, ma che è un gran pilota, Oggi l'unica cosa decente è stata della gara è stata il duello tra lui e Fernandez, poi ha superato Raul Fernandez, è andato via, è arrivato secondo perché è più forte. Però queste due Aprilia vanno fortissimo, cioè l'Aprilia è la moto migliore. Il paradosso è che la Track House lo dimostra, quella di Davide Brivio, quella ufficiale sta facendo di tutto per buttare via un mondiale, se lo butta via è una roba criminale, perché quando hai la moto più forte non puoi perdere il mondiale, e se ci riescono è veramente un'impresa al contrario, secondo me.
4: E soprattutto Carlo, quando avevano più di 100 punti di vantaggio
5: su
4: Marquez,
5: certo,
4: da non dimenticare,
5: ne hanno fatti di tutti i colori.
4: Sì. Che erano Bezzecchi, tre gran premi,
5: cinque gare che una volta dà lo schiaffo al commissario, una volta si sdraia, una volta è squalificato perché ha dato lo schiaffo al commissario, voglio dire, sono cinque gare dal Mugello che non tocca palla, e questo è veramente incredibile.
3: 13 punti su 148 negli ultimi 4 weekend di gara.
4: Sì, mentalmente non è ancora preparato. Probabilmente mentalmente non è ancora preparato. Paga l'enorme sicurezza che gli ha dato l'anno scorso l'aver corso praticamente tutta la stagione da solo, con una gran moto, con una Aprilia che stava dietro solo a lui, e sai, non aveva paragoni. Quest'anno i paragoni erano Martin che è tornato e il signor Marquez che è un'altra cosa. Forse deve mettere a posto un po' la testolina, probabilmente.
3: Così è, ci si ritrova il 9 agosto, Gran Premio di Gran Bretagna al Silverstone.
4: Ma che è il mio compleanno, non dimenticatevelo.
5: Ah, allora... Ma chi se lo dimentica?
4: Scusate, ve la butto lì, ve la butto lì, 9 agosto è il mio compleanno.
3: Fai benissimo. Intanto non so se sei appassionato del genere, ma Jannik Sinner ha la prima palla break della finale di Wimbledon. 4-3 Sinner, servizio Zverev, che era avanti 40-15. Sinner ha messo lì una palletta in un duello sotto rete mica male a livello di estetica del punto che ha fatto, e poi è andato per la prima volta sul servizio di Zverev ai vantaggi, e ora sul servizio del tedesco che dovrà battere la seconda, perché la prima è finita lunga, ha la prima palla break di questa finale sul 4-3, quindi nell'ottavo game. Proviamo a vedere l'esito di questo tentativo sulla seconda di servizio di Zverev, che fin qui aveva avuto maggiore facilità rispetto a Sinner nel mantenere i propri turni di servizio. Ora però che ci si avvicina alla fine del primo set, Sinner ha un po' alzato il livello, sbaglia però steccando il dritto, quindi si andrà avanti. Hai vantaggi 4-3 Sinner, 40 pari servizio Zverev. E io ti saluto, ciao Carletto.
6: Ciao Carlo.
3: Grazie a Carletto Pernat. Gabriele D'Alecco, 800 24 00 24.
7: Ciao Carlo, grazie per la convocazione. Ciao. Due parole soltanto, sono veloce. Sto tornando dalla Valsassina, c'era molto fresco.
3: Bene,
7: sono
3: Alecco.
7: Una cosa, io non posso sentir parlare di Stati Uniti d'Africa quando si parla della Francia.
3: Non ho capito che cosa stai detto, perdonami.
7: Ho detto che non posso sentir parlare di Stati Uniti d'Africa quando si parla della Francia.
3: Sì.
7: E mi fermo qua.
3: No, vai avanti perché non ho proprio capito cosa stai dicendo allora.
5: E chi è che parla di Stati Uniti d'Africa?
7: Sì, una forma di razzismo parlare di Stati Uniti d'Africa quando si parla della Francia ai campionati del mondo.
3: Sì, ma chi lo dice, scusa? Non...
7: No, ho letto molte
5: stronzate.
7: Molte
5: stronzate. Cambia lettura, amico mio. Cambia letture. No, perché,
3: cambia lettura,
5: perché
3: sì.
5: Certamente è razzista, certamente non ha senso, certamente è una sciocchezza e certamente come te neanche noi vogliamo sentirne parlare.
3: E quindi pari siamo. Ciao Gabriele.
5: Ciao.
3: Grazie Gabriele D'Alecco. Sinner ha steccato due dritti di fila. Il primo sulla palla break, il secondo sui vantaggi sul servizio di Zverev, che ha così tenuto il servizio pur salvando una palla break. Siamo 4 pari, si gioca da 36 minuti a Wimbledon e ora Sinner torna al servizio. Noi ci fermiamo per il traffico e poi parliamo di quello che sta succedendo sull'erba inglese con Stefano Pescosolido.
8: Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati.
9: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
8: vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo in questi minuti per incidente sulla A11, code tra il raccordo Lucca Viareggio e Capannori in direzione Firenze, code per incidente anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano, code per incidente tra Genova Est e il bivio per la A7, siamo sulla A12, ripeto, in direzione Genova. Per il resto traffico intenso da rientro dalle principali località turistiche della penisola verso le grandi città. Buon viaggio.

0: non troppo per lui, però Zverev non trova il campo.
1: Beh, insomma, inside out dal centro di rovescio,
0: anche per
1: il
0: lui.
1: Colpo più difficile.
0: Anche per lui.
1: E quindi lo è anche per lui, sì.
2: E quindi lo è anche per Zverev, che sta giocando una signora finale. 4 pari, 30-15 Sinner, che sta servendo in questo nono game. Stefano Pescosolido, ciao.
3: Ciao, ciao Giovanni, buon pomeriggio.
2: Ha steccato Sinner i due dritti che non doveva steccare, soprattutto il primo nell'unica palla break fin qui del primo set nel game che abbiamo appena raccontato.
3: Sì, finora è stata, diciamo, l'unica vera occasione per Sinner, e un paio di game 0-30-15-30 per Zverev, nulla di

0: molto bene i tre vantaggi con il servizio da Jannik. Sì, insomma, ecco, steccato soprattutto il dritto sulla palla break, perché aveva risposto bene profondo, ma sul primo dritto non ha spinto abbastanza, più che quello successivo che ha sbagliato. Secondo me il primo dritto poteva fare meglio. Però una partita, insomma, lottata, bella lottata, sì, dura, sì, bella pure, sì, bella.
1: Sì. Siamo in una fase di equilibrio assoluto, no? Siete d'accordo?
2: Sì, no, ma perché a me sembra una partita molto allegriana questa, ragazzi, cioè mi sembra una roba che andrà di corto muso da qui a un certo numero di set, che non necessariamente saranno 3 o 4, anche perché sinceramente in questo torneo, non so come la vedete, ma io ho visto il miglior Zverev forse di sempre, ed è un grande avversario, si tratta di capire a che livello è Sinner rispetto al miglior Sinner di sempre, e forse lo capiamo oggi.
1: Stefano?
0: Sì, sono d'accordo sul fatto che Zverev stia giocando molto bene, sta giocando bene il torneo, ma è evidente che la vittoria di Parigi lo ha sbloccato, ecco, gli ha fatto fare quel salto che ci aspettavamo tutti, che insomma un po' rimproveravamo sempre a Zverev di essere più aggressivo, di spingere di più, l'ho fatto vedere dai primi scambi, comunque sta giocando alla pari da fondo campo, spinge. Jannik ha impostato subito un ritmo alto e lui sta ribattendo colpo su colpo, insomma, ecco, sta servendo bene. È chiaro che appena gara un pochettino col servizio Zverev, la partita può cambiare. Tutti e due stanno tenendo molto col servizio.
1: Sì, intanto 5-4 Sinner, che ha tenuto abbastanza agevolmente il suo servizio. No, questo conferma che se c'è uno sport in cui la testa fa molto, se non tutto, questo è il tennis, che è fatto di mille equilibri psicologici, no, Stefano?
0: Sì, in questo diciamo periodo storico, sì, la parte mentale è fondamentale, insomma, ecco, questo è evidente, il salto di qualità di Zverev è evidente, come detto la vittoria di Parigi lo ha sbloccato e gli ha dato una ulteriore fiducia, una confidenza in più, e lo sta mettendo in campo, insomma, ecco, io credo che sia veramente il miglior di sempre, l'ha dimostrato a Parigi, lo sta confermando qui, è una partita diversa dalle ultime che abbiamo visto internamente da anni.
1: Sì, soprattutto le ultime 9, no? Perché Sinner ha questa statistica, sì, incredibile, per cui ha vinto gli ultimi 9 confronti diretti contro Zverev. I precedenti generali dicono che Sinner avanti 10-4, ma pesano soprattutto queste 9 partite di fila vinte. O invece ti sembra di vedere il miglior Sinner di, non dico di sempre, ma insomma, ma anche di queste 2 settimane, che sono state un po' particolari. Poi davo prima un'occhiata alle statistiche, alla fine Sinner e Zverev sono stati in campo più o meno lo stesso tempo per arrivare a questa finale, 15 ore e qualche minuto. Sinner ha fatto quasi tutto nel primo match, quello con Kecmanovic, poi è andato in crescendo fino alla semifinale con Djokovic. Zverev ha dato l'impressione di maggiore solidità sparsa lungo tutte le 2 settimane. E si è arrivati a questo primo set 5-4 per Sinner. Che Sinner ti sembra, Stefano?
0: Ma a me è un buon Sinner, sicuramente è cresciuto partita dopo partita, e all'inizio era evidente, comunque ne risentiva dello stop della sconfitta di Parigi. È normale che avesse qualche dubbio in più, qualche, diciamo, perplessità, insomma, ecco, non avendo giocato neanche partita sull'erba, qualche problema da averlo, però ecco, gli avversari sono stati abbordabili da Kecmanovic al portoghese, dopo qualche problema in più con Struff, ma per il tipo di gioco che ha Struff. Djokovic rispetto a Zverev gioca meno forte da fondo campo, quindi ha comandato di più Jannik negli scambi con Djokovic. Zverev sta impostando comunque anche lui una partita ad alta intensità, spinge anche lui, quindi diciamo a meno spazio per comandare Jannik, che è legato al servizio di entrambi, perché servono bene i numeri, abbiamo visto che tengono molto. Quindi è un buon Sinner con un ottimo avversario, comunque, quindi è il miglior Sinner comunque delle 2 settimane, quello di oggi.
1: Carlo?
2: Sì, certamente.
1: Zverev ha messo un passante impossibile su un ponte pressoché fatto da Sinner, 30-15
2: di quelli belli.
1: Anzi, 30-0, sì. Scusa, sul servizio Zverev, 5-4 Sinner, vai.
2: No, al momento è molto interessante e molto particolare per Sinner, perché eravamo abituati in questo 2026 a tornei dominati fin dalla prima palla, Sinner che faceva il record di set consecutivi vinti senza perdere mai neanche uno. poi c'è stata Parigi e poi lo aspettavamo qui e poi abbiamo avuto qualche dubbio perché il suo cammino verso la finale è stato molto più complicato del solito. Ieri è stata una partita che insomma ci dà grande fiducia. Quella di oggi però è una partita che se non è il miglior Sinner o qualcosa di simile rischia di perderla, secondo me.
1: Sì, Zverev sta servendo bene, c'è poco da dire, è vero che la palla break alla fine l'ha avuta Sinner, ma l'impressione sparsa dentro questo primo set è che Zverev faccia molta meno fatica a tenere il servizio rispetto a Sinner, che adesso è stato fortunato con il nastro sul 40-0, gli ha di fatto regalato un punto, quindi 40-15, non ha ancora chiuso questo servizio, ma Zverev sta servendo veramente con grande tranquillità e sicurezza. E vediamo insomma come si svilupperà questa partita. Allora, saluto Stefano Pescosolido. Ciao Stefano.
0: Ciao Giovanni, grazie
1: a Stefano Pescosolido. Noi torneremo ad aprire una finestra sulla finale di Wimbledon, che ovviamente seguiamo anche all'interno della seconda ora di Tutti i Convocati Weekend, intorno alle 18.30 con Diego Nargiso, altro grande protagonista del tennis italiano del passato, soprattutto sull'erba, soprattutto sulle superfici veloci. Io adesso mi fermo perché arriva il GR delle 18. Dopo il GR delle 18 parleremo di Paolo Maldini e Leonardo, che prendono in mano le nazionali italiane. Seguiremo ancora il tennis e poi, a proposito di eventi di questa domenica, vi daremo conto anche di quello che è successo alla Tour de France nella nona tappa, che è stata vinta da Mathieu Van Der Poel davanti a Johansen e Pidcock. Il nostro Pippo Ganna è arrivato quinto, a 6 secondi dal vincitore. In classifica generale non cambia nulla. GR delle 18 e torniamo.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, è questo, che parlano bene di tutti.
4: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Dai, è perfetto.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Sono le 18.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: L'umano

0: Ne protesta contro Teheran per gli ultimi attacchi. Gli Stati Uniti rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz, ma per l'Iran è chiuso. Almeno 6 palestinesi uccisi dopo 20 attacchi israeliani nella striscia di Gaza. I carabinieri hanno fermato 3 giovani a Crema per la morte di un 19enne egiziano accoltellato nella notte. Una donna è finita all'ospedale dopo essere stata travolta da uno stambecco in Trentino. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. L'Oman ha presentato una protesta formale all'ambasciatore iraniano in seguito all'attacco subito dal paese in un raro caso in cui ha accusato pubblicamente Teheran di avere preso di mira il suo territorio. E sullo stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran ne rivendicano il controllo.
1: Per la terza volta in una settimana la guerra riprende il sopravvento tra Stati Uniti ed Iran, spazzando via il lavoro della diplomazia. Torna ad essere chiuso lo stretto di Hormuz. Una nave cipriota che stava attraversando il canale sarebbe stata colpita. I Pasdaran parlano di colpo d'avvertimento. Gli Stati Uniti parlano invece di un vero e proprio attacco che ha causato danni importanti, con un membro dell'equipaggio disperso in mare. È l'innesco della risposta americana. 140 gli obiettivi militari centrati dalle forze statunitensi nella provincia meridionale iraniana di Bushehr e attorno allo snodo strategico del Golfo Persico. Teheran contrattacca bombardando il quartier generale americano in Bahrain, la base aerea in Qatar, oltre a 2 porti in Kuwait e Oman, paese quest'ultimo sede degli ultimi negoziati avvenuti proprio ieri e che sembravano aver dato forma a una proposta di tregua. Una crisi che sta avendo già un effetto domino in tutta l'area. In Libano si segnalano raid dell'IDF, un uomo sarebbe stato ucciso, decine i feriti ad Al-Mansouri, nel sud del paese. Notizie che per ora non spostano l'appuntamento confermato per il 14 luglio a Roma tra le delegazioni israeliane e libanesi per discutere di pace. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E c'è anche una notizia che riguarda la striscia di Gaza. Almeno 6 palestinesi sono rimasti uccisi dopo una ventina di attacchi israeliani compiuti nelle ultime ore. Veniamo all'Italia con la cronaca. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio del 19enne egiziano ammazzato a coltellate nella notte a Crema in Lombardia.
2: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Cagliari un 52enne a cui era stata rifiutata l'iscrizione ad un corso di danza, al secondo rifiuto di questa mattina, ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la titolare della scuola di danza, che è riuscita a schivare il proiettile. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. Momenti di tensione oggi presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa in Campania, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne che aveva aggredito il personale sanitario. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver manifestato il proprio dissenso nei confronti della valutazione effettuata dal medico di turno. Una escursionista di 26 anni di Bergamo è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli austriaci nel territorio di Vermiglio in Val di Sole, a circa 2.900 metri di quota in Trentino. L'animale è uscito improvvisamente da una grotta investendo la donna, che è stata poi trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. 2 piloti sono morti in un incidente sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante una gara della categoria Superstock 1000 Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmeier e del rumeno Adrian Rus. Era l'ultima notizia di GR24. Per tutte le notizie di sport, a partire dalla finale di Wimbledon, vi lascio con Giovanni Capuano. Fra poco in onda, GR24 torna alle 19.00.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: presidente della Federcalcio Malagò, ha ufficializzato Paolo Maldini, direttore tecnico e presidente del Club Italia.
1: La verità era da sempre il mio obiettivo, ho sempre pensato che Paolo Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere a quello che è il settore tecnico della Federcalcio. Ho cominciato a parlare 2 settimane, abbiamo portato avanti idee, progetti, siamo entrati anche molto nello specifico, nei dettagli.
2: La cosa bellissima che è giocare con la nazionale, ho giocato con le nazionali giovanili e ho giocato con l'Under 21, tra l'altro con mio papà allenatore e prima ancora con Vicini. Giocare per l'Italia, sentire l'inno, fare un mondiale in Italia, era stata un'esperienza sinceramente travolgente.

0: veramente siamo davvero così deboli come nazionale rispetto ai tempi in cui giocavi tu, dove c'era la fila per andare in nazionale?
1: Ah, i tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate, dobbiamo anche renderci conto che c'è un'evoluzione da parte di tutte le altre squadre, di tutte le altre nazionali, e noi dobbiamo rimanere al passo.
2: Le due voci di Paolo Maldini sono ovviamente d'archivio, perché Paolo Maldini, nella nuova carica di direttore tecnico della Federcalcio, non ha ancora proferito parole. Ci mancherebbe, prima dovranno arrivare gli atti e poi le parole, ma questo è da ieri sera il corteggiamento lungo due settimane del nuovo presidente della Federcalcio Malagò. È arrivato a compimento con la sorpresa di Leonardo, che farà l'advisor, farà il braccio destro di Paolo Maldini, ed è certamente un'indicazione data dallo stesso Paolo Maldini. E così ripartiamo, mentre gli altri entrano nell'ultima settimana del mondiale, ci mettiamo tutto alle spalle e cominciamo a guardare al futuro. Intanto siamo nel tie break del primo set a Wimbledon, con Zverev che ha appena messo a segno un ace, è avanti 4-3, ma siamo on serve, non c'è nessun mini break né per l'uno né per l'altro. Sia Sinner che Zverev sono riusciti a fare il punto sui propri servizi. Ora toccherà per due volte Jannik Sinner, che ricordiamo, dentro questo primo set che si avvicina all'ora di gioco, estremamente equilibrato, è stato l'unico ad avere una palla break, l'ha avuta nell'ottavo game e l'ha purtroppo sciupata steccando un dritto che sembrava non impossibile da essere colpito, ma tant'è, Zverev si è salvato 4 pari intanto, perché Sinner scende a rete e mette a segno il suo punto. Antonello Valentini, ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao, eccomi qua, ciao.
2: Allora, io vi trasferisco quella che è la mia sensazione, cioè che soltanto uno come Giovanni Malagò, che ha una certa capacità di parlare agli atleti, agli ex atleti, ha una certa credibilità che gli viene dagli anni al CONI,

0: che gli viene da quello che ha fatto anche per le Olimpiadi invernali che abbiamo celebrato quest'inverno. Insomma, soltanto uno come Giovanni Malagò poteva riuscire a farsi rispondere al telefono da Paolo Maldini e convincerlo a fare qualcosa che in Italia non si è mai fatto, cioè il direttore tecnico delle nazionali.
1: Sì, io penso che sia stato determinante il pressing di Malagò e quello che condivido soprattutto è la scelta che ha fatto Malagò. Io ne avevo anche parlato ai vostri microfoni mesi fa, cioè quella di creare un secondo ramo di azienda, come dire, della federazione. Da un lato la gestione politica, amministrativa, gestionale, dall'altro un settore tecnico, sportivo, creando, voglio dire, un ramo d'azienda inedito, e questo credo che sia la scelta migliore che poteva fare Malagò. Tra l'altro il nome di Maldini non può che mettere d'accordo tutti. Voglio vedere chi si permette di storcere il naso o di alzare un sopracciglio, perché Maldini ha il carisma, l'esperienza di campo, l'esperienza da dirigente, lo standing, il prestigio personale, l'etica, che è una cosa, non è un optional, per fare bene questo mestiere. Io credo che siano stati decisivi nella scelta e nella decisione di Maldini il coinvolgimento e la disponibilità di un suo amico sincero come Leonardo, che certamente gli starà a fianco e sarà molto utile. Penso che Maldini farà base a Coverciano, dove c'è da rivoluzionare tutto, cominciando anche dalla scuola allenatori.
0: Sì, siamo, se posso fare un parallelo, Carlo, siamo al governo d'emergenza nazionale, no? Noi in Italia ogni tanto ci capita, chiami i migliori che hai e vediamo, insomma.
2: Ma siamo il governo Draghi, sì. L'abbiamo detto più volte.
0: Non volevo fare il nome, ma insomma lì siamo.
2: No, vabbè, sì, siamo il governo Draghi perché Malagò tale è. E Maldini è sulla stessa linea, ci ha pensato molto, a un certo punto sembrava tramontata questa ipotesi. Leonardo, sinceramente, io non me l'aspettavo, ma credo magari neanche voi, che è una persona di grande esperienza, di grande furbizia.
0: Ma era l'unico nome che non era uscito in questi giorni di frenetiche trattative. Io Leonardo non l'avevo letto da nessuna parte, posso sbagliarmi?
2: No, ma infatti è stata una sorpresa assoluta, e mi sembra anche una buona pensata, perché comunque è un uomo di calcio come pochi, al di là di simpatie, antipatie, Milan, Inter, eccetera, eccetera, eccetera. È uno che è stato abituato a maneggiare grandi realtà come il Paris Saint-Germain, ha il carisma, lo standing per fare quel lavoro lì, e mi sembra una soluzione estremamente moderna e intelligente. Adesso vediamo come operano Maldini, ma Antonello lo sa molto meglio di noi perché lo ha vissuto da vicino. Non è uno che scende a compromessi, non è neanche uno facilissimo, e forse serve uno così. Vediamo se tutti i tasselli vanno a posto. Adesso credo toccherà loro scegliere il commissario tecnico, si leggono varie cose, vediamo quali sono un po' più pertinenti e quali no.
0: Sì, tornando sulla figura di Maldini, Antonello, io non so se nella tua vastissima esperienza all'interno del mondo della Federcalcio e vicino alla nazionale ricordi un momento in cui è stata scelta una figura cui sono stati consegnati tecnicamente pienissimi poteri, come in questo caso, che sarà difficile, no. Io penso anche per i club contestare, almeno per una fase, spero, abbastanza lunga iniziale. Tanto set point
1: quello che dicevo prima,
0: ha appena cancellato un set point per Zverev, siamo dentro il tie break del primo set, Zverev aveva avuto il set point sul 6-5, ma serviva Sinner che ha tenuto tranquillamente il servizio. Ora Sinner è 7-6, ma serve Zverev. Vai, Antonello, scusami.
1: Sì, ma Maldini, ripeto, ha tutti i requisiti. E, tra l'altro, voglio dire, io denuncio la mia età ricordando che il 31 marzo dell'88 ero già a bordo campo quando Vicini mandò in campo e fece debuttare il 19enne Maldini a Spalato. Poi siamo stati insieme per tanti anni in nazionale fino a quel mondiale truffa, quella rapina del 2002 in Giappone e Corea. centro, esatto, che poi fu denunciato e poi arrestato ed espulso da tutti i ranghi arbitrali del mondo. E quindi Maldini ha fatto 126 presenze in nazionale, è stato uno dei capitani più prestigiosi e più influenti della nazionale, perché sai, nello spogliatoio bisogna parlare poco, ma è la presenza, è lo standing che conta, e Maldini anche da questo punto di vista è stato un esempio.

0: di Pioli.
1: Ma non lo so, secondo me in questo momento servono, è il momento degli uomini forti, è il momento del governo Draghi, quindi Malagò, Maldini con Leonardo, secondo me le radici poi si cureranno con calma per rubare queste immagini a Ivan Zazzaroni, le foglie bisogna curarle adesso e quindi servono davvero uomini forti in ogni reparto, al di sopra di ogni dubbio, pensiero, sospetto eccetera, cioè servono persone di cui ti fidi, ecco. Ti fidi di Maldini? Bene, che scelga lui commissario tecnico. Ti fidi di Malagò? Bene, ha scelto lui Maldini. Adesso Maldini e Leonardo vorranno scegliere il commissario tecnico. Ci fidiamo di loro, ma io propendo per qualcuno di forte.
0: Intanto il primo set è volato via perché Zverev ha sfruttato il secondo set point nel tie break e quindi ha vinto il primo set. Antonello, serve con avendo Maldini e Leonardo sopra, serve un... un CT forte o ci si può accontentare anche di una figura meno forte?
2: Parli con me, scusa, sì, perché è andata via la linea.
0: Parlo con te.
2: No, ci vuole una figura forte, ma secondo me sia Mancini che Conte sono due figure fortissime, non forti. Io non hanno Malagò e Maldini insieme, dico però che queste critiche e questa condanna all'ergastolo di Mancini per quello che è successo qualche anno fa è secondo me intollerabile. Mancini ha sbagliato andando via, lo ha riconosciuto, lo ha capito, ha chiesto scusa, è uno che ci ha portato 5 anni fa sul tetto d'Europa vincendo un campionato europeo, ha 37 risultati utili consecutivi, non si può continuare con questa polemica sullo sbaglio, sull'errore che ha fatto e che lui ha riconosciuto. Quindi voglio dire, merita come minimo un perdono da questo punto di vista. Poi che sia lui che sia Conte vanno bene tutti e due, secondo me, per carità, però non si può giocare su questo sgradevole episodio di qualche anno fa senza tener conto di tutto il resto che ha fatto Mancini in nazionale, anche come giocatore.
0: Ciao Antonello, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie Antonello Valentini. 7-6 Zverev, 1:06. Dunque il primo set della finale di Wimbledon va al tedesco che ha vinto 9-7. Nel tie break Sinner ha avuto un set point. Zverev ha chiuso al secondo set point e parliamo del CT italiano.
3: C'è anche un impegno, diciamo, di 4 anni che ci deve portare da qui al 2030, il mondiale ovviamente prossimo, passando per un europeo. E da adesso cominciamo a ragionare, perché fino adesso, come ho sempre sostenuto, non ho parlato con nessuno, non ho voluto sentire nessuno, perché è giusto condividere insieme la scelta del prossimo allenatore, del commissario tecnico.
0: Questo Malagò ancora ieri al TG2, Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao Monica.
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te. Quindi aveva ragione Malagò quando giurava di non aver parlato con nessuno, cioè stava parlando con Maldini perché aveva in testa di partire da una figura diversa prima di scegliere il CT, perché noi non ci credevamo tanto che non avesse già in testa e già avviato i contatti per il commissario tecnico.
4: Diciamo che non sei l'unico, in tanti pensavamo che un qualche contatto con Roberto Mancini non fosse altro perché frequentano lo stesso circolo Aniene a Roma, qualche chiacchiera fosse stata fatta. Io penso che però dopo la nomina di Paolo Maldini e di Leonardo, ciò che sembrava scontato fino a ieri sera, forse da oggi lo è un po' meno, nel senso che è evidente che i due nuovi dirigenti dovranno esprimere la loro opinione e di conseguenza tanti sono i rumors in queste ore, ad esempio che Maldini non è tanto convinto di Antonio Conte, di quello che lo stracismo della Serie A verso Mancini è cosa nota. L'idea più, come dire, ricorrente è quella che i due nuovi dirigenti scelgano una figura terza che finora non è ancora stata nominata, e qui si entra nel campo delle ipotesi, insomma.
0: Sì, da Guardiola a Pirlo, passando per Pioli, faccio i 3 nomi che ho letto prima, esatto, di entrare in studio.
4: Sì, Guardiola, perché
0: è come passare, perdonami, da Sinner a me.
4: Sì, o da Evert Zigova, sì, la moglie di Fantozzi, insomma,

0: tante sfumature,
1: no,
0: di grigio,
1: con rispetto degli altri, però insomma, ecco, cambia proprio la natura dell'eventuale scelta, no? Cioè un allenatore Santone topo con una grande carriera, una grande personalità, forse Pioli, un allenatore che ha un suo percorso, ma che non è certamente quello né di Conte né di Mancini, tantomeno quello di Guardiola, se fosse Andrea Pirlo, un allenatore che ha fatto allenatore per molto poco.
0: Esattamente, io credo che Guardiola sia certo una sorta di sogno e che forse può, come dire, essere accarezzato soltanto perché, se non ricordo male, nel 2009 Guardiola dedicò il successo della Champions a Maldini, 3-2 c'è grande stima, e quindi è evidente che qualora Maldini chiamasse Guardiola, come minimo si siederebbe a discutere. Però poi nel comunicato di ieri sera, nelle dichiarazioni di ieri sera di Giovanni Malagò, viene anche precisato che poi la nomina deve essere come dire, certificata con l'avallo definitivo suo del Consiglio federale. Io lì un po' ci ho letto tra le righe, non mi possono proporre un nome il cui stipendio poi non è sostenibile con le casse della FIGC. È vero che...
1: Ma immagino ne abbiano parlato in queste due settimane fitte, Monica, no? Se no sarebbe una follia convincere Paolo Maldini e cominciare a scazzare alla prima dichiarazione.
0: No, certo, sicuramente.
1: Cioè, il profilo, anche per... diciamo, il campo dentro cui può cadere la scelta, che sia dal punto di vista economico, dal punto di vista degli impegni, dal punto di vista della durata contrattuale, io presumo che abbia fatto parte anche delle chiacchierate di queste due settimane tra Malagò e Maldini.
0: No, certo, il problema è che ancora oggi pomeriggio mi hanno ripetuto che non c'è niente di sicuro, e di non dare nulla per scontato, e che forse appunto i due nomi, i duellanti che fino a ieri sera sembravano i più probabili in questa contesa elettorale, ora forse sono quelli che hanno meno chance. È ovvio che a tutti piace sognare Guardiola, poi l'ultimo ingaggio era anche di 24 milioni lordi, sì. E quindi poi bisogna vedere se davvero la Lega di A contribuirà alla corresponsione dell'ingaggio, anche perché a quel che mi risulta un po' di nervosismo per non essere stati, non dico coinvolti, ma neanche informati sull'iter della scelta del direttore tecnico negli ultimi giorni, insomma è piaciuta così, nel senso che anche i presidenti sono stati spettatori, così come tutto il resto dell'Italia, e che quindi un po' il concetto è se dobbiamo decidere, decidiamo insieme, non è che siamo il vostro bancomat.
1: Quindi Carlo, c'è già qualcuno che alza il dettino contro il governo dei Texas?
2: Sì, no, ma questo vediamo, cioè nel senso decidiamo insieme, si può fare, ti impongo io cosa fare, anche no, perché la Serie A che tira la volata a Conte, io non l'apprezzo fino a un certo punto, cioè vista la situazione attuale e visto che c'è Malagò, cioè deve essere libero di scegliere uno come Maldini che si porta, che è libero di scegliere uno come Leonardo, e tutti quanti sono liberi, secondo me, di scegliere il commissario tecnico che ritengono più opportuno, dato che si tratta comunque di personaggi e personalità di altissimo livello. Ora che la Serie A decida di scegliere commissario tecnico, magari, cioè è una cosa che non, a me non piace, ecco.
0: No,
2: poi informiamoli, decidiamo insieme, parliamo, va bene, che decida la Serie A, anche no.
0: No, ma io sono d'accordo, è che io penso
1: non sono d'accordo
0: che
1: loro.
0: Alcuni presidenti hanno messo Malagò, hanno spinto forte per l'elezione di Malagò alla presidenza federale, e che quindi si aspettavano una sorta di ricevuta di ritorno, ecco.
1: Sì, tempi, perché ho letto anche che alla Nation a settembre potremmo andarci con un traghettatore, credo sarebbe un rischio quasi insostenibile, però
0: considerando che a settembre l'Italia incontrerà la Francia, sì, la Turchia e il Belgio, se non ricordo male, quindi proprio insomma non tre nazionali scarse.
1: Siamo retrocessi fino al 15° posto del ranking FIFA, verrà ufficializzato dopo la fine del mondiale. Ora capisco che interessa poco le platee di appassionati, ma quella roba lì serve per evitare grane eccessive nei sorteggi e già ci siamo passati, no?
0: Esattamente. No, io credo che nel giro di una settimana il quadro sarà chiaro, perché comunque anche lo stesso Malagò ieri ha tenuto a precisare che nel giro di una settimana il CT ci sarà, anche perché credo che lui poi spinga per presentare il prima possibile Maldini e Leonardo, e però la presentazione avverrà in pompa magna quando ci saranno tutte e tre le caselle pronte a disposizione, insomma, in maniera tale da svelare quello che sarà il piano futuro dei quadri tecnici azzurri.
1: Carlo?
2: No, mi auguro che sia così e non ho dubbi, non ho motivi di pensare che non lo sia. Certo è un po' spiazzante, ti ripeto, leggere in questo momento dei nomi che stanno al GOAT degli allenatori quanto tu, Giovanni, stai a Sinner, che pure sei bravo a giocare a tennis, però il parallelo è calzante, nel senso che, ti ripeto, sarai sorpreso se in questo momento particolare il commissario tecnico non fosse uno in grado di mettere d'accordo tutti, o quantomeno di avere lo status necessario per affrontare questa situazione di emergenza. Ora, con tutto il rispetto, se, come mi dicono, il commissario tecnico sarà Pirlo, io trasecolo abbastanza, con tutto il rispetto per Pirlo. Poi è chiaro che in ogni situazione serve l'uomo giusto. Ad esempio Deschamps in questo momento sta dimostrando nella Francia che lui è il commissario tecnico perfetto, ma per la Francia che ha tutti quei campioni. Ci sono dei momenti storici in cui serve qualcosa di diverso da uno che sa metterli tutti d'accordo e sa fare gruppo. Questo mi sembra uno di quei momenti. Ora, Guardiola mi sembra una fantasia molto, molto erotica, molto ardita. Non so nemmeno se lui il commissario tecnico non l'ha mai fatto, ha delle idee molto evolute. Non so nemmeno se possa essere in questo momento, dal punto di vista tecnico, non sto parlando di opinione pubblica, titoli sui giornali, allure, eccetera, se possa essere quello ideale. Insomma, adesso serve qualcuno di certo, cioè, servono delle garanzie, soprattutto uno che sta lì 4 anni, perché se va via dopo 2 anni è un casino.
1: Sì, e anche qualcuno che sappia che non può allenare, perché questo è il destino di tutti i CT. Monica, vai, che poi ti saluto, ti ringrazio.
0: Sì, perché sulla carta, diciamo, la figura che contiene, a mio avviso, tutte queste caratteristiche è Mancini, nel senso, ha già allenato la nazionale, non chiederebbe un ingaggio folle, starebbe ben più di 2 anni, come invece magari farebbe Conte, che, come dire, ha di solito ha delle scadenze più ravvicinate nelle sue esperienze. Di tutti i nomi che sono usciti, ecco, quello di che mi sento di escludere con una convinzione al 100% è Carlo Ancelotti, anche perché non si era lasciato benissimo con Leonardo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi, al di là del fatto che non ha alcuna intenzione di lasciare il Brasile a quel legato fino al 2030, ecco, diciamo, Ancelotti lo escluderei proprio con ragionevole certezza. Sugli altri siamo, come dire, nel campo delle ipotesi. Pioli, ad esempio, sarebbe super disponibile a venire, però la domanda è: ma ha lo standing necessario per guidare il movimento azzurro dopo il fallimento di 3 mondiali mancati? Punto di domanda. E quindi, tornando alla domanda originaria, insomma, a me sembra che Mancini sia quello che ha tutte le caratteristiche, insomma.
1: Sì, poi Ancelotti guadagna 6 milioni con il Brasile. Klopp firmerà con la Germania e di sicuro prenderà uno stipendio adeguato. Io non capisco neanche come sia possibile che in Italia il CT debba necessariamente essere uno che guadagna poco, ovviamente guadagnano tantissimo, anche fossero soltanto 2 milioni di euro, ma poco, diciamo, per le cifre che girano sul mercato degli allenatori. Se vuoi un allenatore top, paghi uno stipendio top, altrimenti ti accontenti di altro. Però solo da noi vedo che c'è questo dibattito, perché gli altri prendono in una settimana, fanno l'allenatore top, gli danno lo stipendio top, e grazie e arrivederci. Monica, ciao, grazie, ti leggiamo sul Corriere della Sera.
2: Ciao Monica.
0: Ciao, grazie, ciao. Buon pomeriggio.
1: Ciao. Grazie a Monica.

0: Colombo, intanto è iniziato da una manciata di minuti il secondo set della finale di Wimbledon. Il primo, ricordiamo, è stato vinto da Zverev 7-6, 9-7 al tie break. Nel secondo siamo 1-1, servizio Zverev 15-0, partita che va avanti negli stessi binari del primo set, che ricordiamo è durato 1 ora e 5 minuti. Ora ci fermiamo un minuto e torniamo.
1: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Open. Wimbledon è stato nel 2020 l'anno della pandemia, l'unico slam costretto a saltare un'edizione. Il torneo, come sapete, è nato nel 1877, il primo vincitore Spencer Gore.
1: Left for service.
2: 1:22, 7-6-2-1 per Zverev con Sinner che è al servizio. Diego Narciso, ciao.
3: Ciao Diego. Buonasera. Buonasera a tutti.
2: Buonasera a te. Sensazione, ciao. Zverev sta giocando meglio e più solido di Sinner, anche se poi stringi la vera unica occasione che c'è stata nel primo set di ribaltare l'equilibrio, l'ha avuta Sinner con quella palla break nell'ottavo game.
3: No, partita pari, ce l'aspettavamo così, perché Zverev, come ha detto anche Gianni, che è un altro giocatore in confronto a prima, ha preso comunque sicurezza vincendo il primo grande slam, che era qualcosa che diciamo gli aveva impedito di giocare sereno nei momenti importanti della partita, e così, diciamo, quelli che veramente mandano, no, la partita da una parte all'altra. Però Jannik, peccato, nel senso che non mi è piaciuto come messaggio mandato a Zverev nel momento in cui c'è stato quella palla break. Due volte Zverev ha sbagliato la prima, Jannik è stato lontano, e stare lontano vuol dire permettere al tuo avversario di capire che gli dai una chance in più, mentre invece Jannik migliore forse sarebbe andato dentro e avrebbe giocato molto più aggressivo. Ecco, questa è l'unica cosa che, se vogliamo, è stata palese, nel senso che Zverev si è giocato anche l'ultimo punto, no? Se l'è giocato andando veramente verso la palla, Jannik un pochino di meno.
2: Quanto pesa in una partita così equilibrata aver vinto il primo set al tie break, come ha fatto Zverev, nella gestione complessiva, diciamo, di una finale che promette di essere lunga, poi vediamo, insomma, ma oggi in questo momento ti dà l'idea di essere molto lunga ed equilibrata?
3: No, io credo che non c'è dubbio che contava molto più per Zverev, nel senso che perdere un tiebreak per lui di questo genere sarebbe stato più devastante per lui. Jannik ha una forza mentale superiore che ha dimostrato di avere nel corso di questi anni, e che anche nelle difficoltà riesce poi a tirare fuori la migliore versione di sé di quella giornata. Però sicuramente essere andato un 7-0, e soprattutto, ripeto, come, nel senso, anche l'ultimo punto al tiebreak, andandoselo a prendere quel punto, dà una bella dose di forza a questo Zverev che però, devo dirti, a me sta piacendo tantissimo. È veramente uno Zverev diverso, uno Zverev che ripeto, dovesse oggi, a parte esce da questa partita comunque alla grande, perché non era mai arrivato neanche ai quarti di finale, e invece sta giocando una finale alla pari con il numero uno al mondo. E poi questo gli dà sicuramente certezze in più anche per i prossimi slam, quindi è un giocatore ritrovato, è un giocatore con cui bisogna fare i conti da oggi in poi.
2: Tanto Zverev Sinner ha tenuto a zero servizio, quindi due pari, adesso va a servire Zverev. No, è un giocatore certamente diverso rispetto a quello noi per qualche mese abbiamo raccontato, no, Carlo, di questo paradosso per cui Alcaraz e Sinner duellavano per il primo posto, poi la distanza tra loro due, il secondo a seconda di chi fosse, e il terzo, che spesso era anche Zverev, era superiore alla distanza che c'era tra non mi ricordo la statistica, tra il quinto e il numero 1000, cioè significava che facevano due sport differenti, no? Cosa che da Roland Garros in poi non è più così.
4: Sì, ma forse a parte che forse è arrivato un terzo che di talento ne ha sempre avuto tanto, poi sono successe molte cose, cioè è successo l'infortunio e la lunga degenza di Alcaraz, che quindi ha spezzato il dualismo. A Parigi è capitato quello che è capitato a Jannik, partorendo un torneo molto strano in cui Zverev ha con merito vinto, e adesso, insomma, con uno slam vinto sulle spalle, vediamo certamente il miglior Zverev della sua carriera. Dall'altra parte non manca ancora Alcaraz, e c'è un Sinner che io non riesco a capire, ma a me non sembra, chiedo a Diego, no, non mi sembra esattamente il migliore di sempre. Diego, mi sembra che c'è una certa distanza.
3: No, Carlo, sono d'accordo.
4: Questo
3: Sinner è il migliore. D'accordo. Sì, sono d'accordo, nel senso che lui ha inanellato una serie di partite, perché lui allora sotto, diciamo, nel livello ormai, se vogliamo, no? Master 1000, 2 set su 3, poi sotto Alcaraz, sotto Djokovic, eccetera, eccetera, lui non gioca, cioè non gioca, fa un altro sport. Però per alzare il livello, quello vero, e lo fa nelle grandi, l'ha sempre fatto nelle grandi partite, quest'anno praticamente non ha avuto chance neanche di testarsi. Ha fatto una partita con Djokovic vera in Australia, e poi, se vediamo, ha veramente inanellato una serie di vittorie senza storia, quasi sempre, sì, perdendo 2 set, 3 set in un anno intero. Dopodiché è arrivato a Roland Garros, c'è stato quell'infortunio proprio che se vogliamo è veramente una, diciamo, una cosa molto a sé stante, che non possiamo catalogare da nessuna parte, e pertanto non, questo è forse il primo match che lui gioca in realtà alla pari con un giocatore che crede di poterlo battere, e quindi è chiaro che non è il miglior Sinner, non c'è dubbio che ha tutto da perdere lui, e Zverev non ha niente da perdere, nel senso che se Zverev perde oggi tutti diranno giusto, se invece dovesse perdere gli anni, chiaramente si sente addosso un po' di... E poi direi una cosa in più, se mi permettete un attimo, perché a me è piaciuto sentire dalle parole di Zverev praticamente l'umiltà di dire che Jannik, praticamente da Jannik si impara molto. Io ho visto Zverev parlare in modo totalmente diverso rispetto a prima, rispetto al fatto che il miglioramento dei colpi diventa fondamentale per poter vincere le partite importanti, cosa che non aveva mai detto prima, e che oggi, dopo aver vinto il primo slam, si sente in

0: in, nella possibilità di vincere degli altri, cioè è sicuro di poterlo fare. Queste sono cose che insomma fanno differenza.
1: Intanto ha tenuto servizio Zverev che va sul 3-2. A me la cosa che fa un po' paura di questi primi 90 minuti di partita, perché siamo un'ora e mezza, Diego, è che non ho visto una crepa in nessuno dei fondamentali di Zverev fin qui.
0: No, un pochino, ti devo dire, nel momento importante nel primo set, secondo me, per quello ti parlavo di messaggi, no? Quando tu hai la chance dove lui sul 40 pari, da 40-15 fa doppio fallo, e quindi è un po' di fantasmi che gli arrivano, e sbaglia la prima, e lì, secondo me, a livello di messaggio, io che sono il numero uno del mondo, che ho vinto già lì, che ho sempre vinto con lui facile, e tutto, vado dentro, e anche se sbaglio la risposta, oppure, ma gli faccio capire che comunque non può darmi una seconda chance, perché io sono sicuro di me, vado dentro e faccio il sinner. Se invece mi metto dietro e stecco io di dritto due volte di fila, due volte su due seconde, perché non vado a spingere, e allora ci sono dei messaggi dentro la partita che sono subliminali, ma che l'atleta li conosce, e quindi lì è un messaggio non positivo. Io non avrei fatto giocare così quel colpo, quel punto.
2: Grande lettura del professor Narciso, grande lettura del professor Narciso. Questa è una sottigliezza, ma adesso ci permette, no, ma ci permette di capire tante cose, e anche la distanza tra questo Sinner e il cannibale che conosciamo. Perché su nel primo set le palle break sono state una quella e poi un paio nel tie break, no? E ragazzi,
0: sì, una partita una
2: così
0: sola.
2: Equilibrata. Una sola, una partita così equilibrata in cui le palle break sono due, è chiaro che il cannibale su quella palla lì, dopo la prima di servizio, tu sei in difficoltà, viene a mangiarti e ti dà un messaggio. Se non lo fa, è un messaggio a contrario, e quindi è quell'altro che si sente in fiducia, e infatti ha vinto il primo set.
1: Sì, nulla succede per caso, tanto va a servire Sinner 3-2 Zverev nel secondo set. Diego, ciao, grazie, buona prosecuzione.
0: Ciao, Diego.
1: Partita.
0: Speriamo di sentirci dopo meglio.
1: Speriamo, va. Speriamo. Grazie Diego Narciso, 800-24-00-24, Nicola da Belluno. Nicola.
3: Ecco, ho tolto il giro voce. Scusate, bravo. Buonasera.
1: Vai.
3: Adesso sono fuori tema perché c'è...
1: No, tu sei il tema su tutto. Vai.
3: No, volevo commentare le parole della vostra collega per quel che riguarda le chance di Mancini di tornare in nazionale e le vostre sullo standing. Allora, sullo standing dell'allenatore, questo è un allenatore che non ci ha portato al mondiale l'ultima volta, uscendo con la Macedonia del Nord. In secondo luogo ci ha mollato a un mese dalla nuova stagione. Per me non è ricevibile. Guarda, io voglio un bene dell'anima a Mancini, sì, che ho avuto modo di vedere con Vialli in Nevegal nell'85, facevano di quelle cose pazzesche. Però mi dispiace, cioè uno si è giocato le sue chance, ha fatto benissimo andare dove doveva andare, ha scelto di guadagnare quei soldi, benissimo, bravissimo, ma adesso non può tornare indietro. E secondo me Maldini e Leonardo si giocano tanto della credibilità ancora prima di iniziare, se dovessero richiamare Mancini.
1: Io penso questo, Nicola. Io sono uno di quelli che ancora fatica a digerire la fuga il 13 agosto in mezzo a un'estate complicatissima, perché l'Italia era tutt'altro che al sicuro in quel percorso di qualificazione all'Europeo. Però nella magistrale ricostruzione che hai fatto te del rapporto tra Mancini e la nazionale, ti sei dimenticato l'europeo, e anche quello non può essere un dettaglio, anche perché un europeo è arrivato in un momento in cui Mancini, prendendo la panchina della nazionale che era stata rifiutata da tanti altri, ha portato una ventata fresca. È arrivato, si è presentato e ha detto: io sono qui per vincere, e poi ci è riuscito, e poi dopo le cose invece sono andate male, e quindi c'è l'altro lato della medaglia. Io, se potessi scegliere, io scevro da ogni condizionamento, io prenderei tutta la vita Antonio Conte, perché secondo me in questo momento è l'acceleratore che serve per una nazionale che non è neanche così scarsa come sembra, come valori. Tanto per intenderci, io penso che la nazionale di Conte del 2016 dell'europeo avesse valori tecnici complessivamente enormemente inferiori rispetto a quelli che oggi avrà a disposizione il prossimo commissario tecnico. Ma io non faccio il presidente della Federcalcio, non faccio il direttore tecnico. L'unica cosa che mi permetto di dire, voglio sapere cosa ne pensi Carlo, e poi ti saluto, è che Malagò, Maldini e Leonardo non si giocano la credibilità sulla scelta del CT, cioè non cominciamo così. Se sceglie il CT

0: che mi convince, sono bravi. Se scelgono CT che non mi piace, allora non hanno più credibilità, altrimenti iniziamo male. Insomma, facciamoli lavorare qualunque sia la scelta che fanno, poi ognuno ha la sua preferenza.
1: Ma assolutamente, Giovanni, ma l'abbiamo detto prima, cioè sono gli uomini forti che servivano adesso. Se come ti ho detto prima, in questo, sono dei personaggi che hanno una credibilità tale da poter dire: ok, la mia idea è questa, io prenderei questo, prenderei quell'altro, però scegli tu, perché in questo momento ci fidiamo di Malagò, di Maldini, di Leonardo, di chi si porterà, eccetera. Quindi siamo a quel punto lì, cioè la scelta del presidente federale è stata questa e credo sia quella di più larghe intese che ci potesse essere. Maldini è di larga intesa di per sé in Reipsa. Adesso hanno il diritto di scegliere loro il commissario tecnico senza troppe menate e condizionamenti da parte di nessuno, Serie A compresa, secondo me. Cioè hanno veramente il diritto di fare una scelta che sia loro. E speriamo che sia quella giusta. Che cosa vuoi che ti dica? Speriamo.
0: E poi su quello lì valuteremo. Grazie Carlo, domani.
1: Ciao Giovanni.
0: Grazie Carlo, domani dopo il GR delle 14.015, anzi sì, 0.15, servizio Zverev 3-3 nel secondo set, finale di Wimbledon, il primo lo ha vinto Zverev per 7-6. Ci fermiamo, il traffico, poi oltre a seguire questo secondo set della finale di Wimbledon accendiamo i nostri riflettori sul Tour de France che oggi ha celebrato la nona tappa.
2: Allora il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
3: Vabbè Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
4: Strade in diretta.
5: Buonasera, segnalo al nord per incidente code sulle tangenziali torinesi a partire da Corso alla Mano sulla tangenziale sud fino a Corso Regina Margherita sulla nord in direzione Milano Aosta. Lunghe code per traffico da rientro e un cantiere sulla A5 tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Code a tratti per traffico sulla A14 Adriatica tra Forlì e Bologna in direzione Bologna. Sulla 1 code a tratti per traffico tra Terre di Canossa Campedige e Lodi in direzione Milano. Sulla A19, e siamo al sud, 3 km di code per incidente tra Termini Imerese e Trabia in direzione Palermo. È tutto, buon viaggio.

0: Pidcock non riesce ad alzarsi sui pedali, lo fa tardi. Johannessen prova a prendere la ruota posteriore dell'olandese, progressione lunghissima da parte di Mathieu van der Poel, che resiste alla carica. L'imperatore alza la voce a Ussel.
1: Guarda Ganna, guarda Ganna, guarda Ganna, quinto. Bravo Pippo, grande Pippo, te sesto Pedersen.
2: Sì, perché c'è stata anche qualche traccia d'Italia in questa nona tappa del Tour de France, vinta da Mathieu van der Poel davanti a Johannessen, terzo Pidcock, quinto l'avete sentito Pippo Ganna. Non è cambiato nulla nella classifica generale. Pogacar chiude la prima settimana del Tour de France con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard, 3:27 su Del Toro, poi a seguire Venepoel e Ayuso, tutti intorno ai 3 minuti e mezzo. Pier Augusto Stagi, ciao.
3: Ciao Giovanni.
2: Oggi c'è stato da divertirsi, è stata una tappa tutt'altro che di quelle, insomma, che semplicemente fanno numero dentro il Tour de France.
3: Sì, è incredibile, perché in realtà gli organizzatori per la prima volta nella storia hanno accorciato la tappa per questioni climatiche, per il troppo caldo, l'eccessivo caldo, e quindi hanno tolto 30 chilometri, dovevano essere 184 chilometri, invece ne hanno corsi 154, quindi hanno differito la partenza di circa 40 minuti. E loro hanno ringraziato, a cominciare da Pogacar: grazie per questa vostra sensibilità. Poi loro se le sono date di santa ragione, come se non ci fosse un domani, e hanno pedalato 45 all'ora sostanzialmente, e credimi, non c'era pianura, era tutto su e giù, perché ci si avvicinava al massiccio centrale, siamo già in zona, e quindi queste sono strade difficili dove veramente la strada trasuda di calore. Hai ricordato il quinto posto di Filippo Ganna. Devo dire che Filippo Ganna oggi ha fatto una corsa fenomenale, è stato anche un pizzico

0: sfortunato perché ha provato all'inizio a portare via la fuga, perché prima che andasse via la fuga c'è passato circa un'ora, un'ora a 48-50 km orari, con Pidcock, Van der Poel, Gunn che provavano in tutti i modi ad andare via. In realtà c'erano i UAE Emirates che tenevano molto cucita la corsa, molti si sono scandalizzati, ma in realtà ognuno fa la sua corsa, e la corsa di una maglia gialla è molto semplice, soprattutto alla vigilia delle grandi montagne e del massiccio centrale di martedì. È quella di tenerti col fiato corto, è quello di accumularti, di fare in modo che tu accumuli fatica. Tu, Vingegaard, che sei chiaramente un fuoriclasse, ma soprattutto i tuoi compagni di squadra, che si spera di logorarli, quindi portarli poi nell'ultima settimana in brandelli sostanzialmente, con le gambe in croce. Quindi quello che un po' sorprende è che oggi ci sono state diverse interpretazioni dove addirittura lo scandalo. Mi sembra che invece l'atteggiamento di OE sia stato semplicemente, diciamo, conservativo per la loro posizione di leader. E poi ci sono stati dei giganti, e abbiamo citato Ganna, che purtroppo appunto si deve accontentare un piazzamento, ma l'altro gigante tutto tondo è un uomo che è un fuoriclasse assoluto, che è Mathieu Van Der Poel, che oggi ha ottenuto il terzo successo al Tour de France e ha veramente dominato il lungo e il largo, ha massacrato un corridore di talento assoluto come Tom Pidcock, campione olimpico, un corridore di alto lignaggio, come si suol dire, che però è arrivato veramente con la lingua che toccava il Palmer, come si diceva non ne aveva più. Nella volata addirittura ha dovuto cedere anche a Johansen, che è arrivato secondo, e lui si è dovuto accontentare della terza moneta. Matteo ha dato veramente dimostrazione. Oggi è stato il Tour dei Giganti, sì. È al momento il Tour dei Giganti, sì. Devi andare a vedere chi ha vinto in questi 9 giorni. Non c'è un corridore che sia un comprimario. La cronosquadra Visma, Isaac Del Toro, Tadej Pogacar 2 volte, Mads Pedersen, Olaf Koi, Tim Merlier 2 volte e oggi Mathieu Van Der Poel, corridori di altissimo livello.
1: Gli altri stanno facendo tappezzeria, no?
0: E così, sembra di essere ingenerosi, però dici il vero, è esattamente così. Sono molti, il 3/4 del gruppo sta, non posso dire passeggiando perché mancherei di rispetto, infatti non passeggiano,
1: ma anche perché vanno forte per stare dietro,
0: e poi fanno fatica, bravissimo. E poi in queste condizioni anche climatiche, è vero che a luglio fa sempre caldo, però anche per i francesi la canicula è diventata qualcosa di più importante, e come ho detto prima, Giovanni, è stato certificato da un provvedimento che in 100 e rotti anni non era mai stato preso in considerazione, cioè accorciare la tappa perché faceva troppo cuore.
1: Si discute se dal 2027, quindi dall'anno prossimo, cambiare un po' gli orari, insomma fare qualcosa, perché l'impressione è che anche le prossime estati saranno estremamente calde in Francia e non solo, no? Da questo punto di vista il ciclismo è uno sport estremamente esposto.
0: Eh sì, guarda, ti dico solo una cosa, il problema è che gli orari sono tutti dettati, come puoi immaginare, perché anche il calcio, per questioni televisive. Io mi ricordo...
1: Ma poi non si può fare in notturna una tappa del Tour de France, tanto per...
0: O si parte veramente alle 4 di pomeriggio per arrivare appunto alle 8... oppure si deve addirittura tornare, però lì a livello televisivo per il globo è un problema, perché così era fino a quando io ho cominciato a seguire le tappe fine anni 80, e le corse partivano 9:30-10 e arrivavano intorno alle 14:00-14:30. È chiaro che arrivavi proprio quando c'era il caldone, però a quel punto andavi sotto la doccia. Invece adesso l'orario di partenza è esattamente nel momento più caldo della giornata, e quindi lì bisogna interrogarsi. È chiaro che ci dovrà essere un incontro tra intanto la commissione medica e poi il sindacato dei corridori, e chiaramente anche gli organizzatori tutti. in modo particolare quelli che sono chiamati a organizzare in condizioni, cioè nei periodi più caldi, che sono luglio-agosto, chiaramente.
1: Questo è domani riposo e poi massiccio centrale.

0: si entra nella seconda settimana del Tour de France. Grazie Piero Augusto.
1: Grazie a te Giovanni.
0: Ciao, ciao. Grazie per Augusto Staggi. Quindi chiudiamo la pagina del ciclismo. Raccontiamo che a Wimbledon è in corso il nono game del secondo set. Serve Zverev, che ha vinto il primo set 7-6, punteggio è 4 pari, 15 pari. Secondo set questo in cui non c'è ancora stata neanche una palla break, dunque i due giocatori proseguono sull'onda dell'equilibrio, equilibrio che c'è stato anche nel primo set, spezzato al secondo set point del tie break, vinto 9-7 da Zverev, che quindi è avanti un set a 0, 4 pari e 30-15 sul suo servizio. Andremo avanti a darvi gli aggiornamenti da Wimbledon nel corso degli appuntamenti di GR24. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele La Serra che si sono alternati in redazione, Carlo Salvatore e Anna Elena Riva in regia. Vi do appuntamento domenica prossima perché ci siamo in diretta a partire dalle ore 17.
2: Sono stanco, voglio andare a casa.
3: Mi siete divertiti, però.
4: Saluti!

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Zanzara Tour, avanti tutta.
10: Io mi rassegno al peggio.
11: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
12: Sono le 19.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi nel Golfo Persico. I carabinieri hanno fermato 3 giovani a Crema per la morte di un 19enne egiziano accoltellato nella notte. Migliora la situazione incendi in Piemonte, la regione più colpita in questo inizio luglio. In corso la finale dei Wimbledon tra Sinner e Zverev, il primo set va al tedesco. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Anna Elena Riva alla parte tecnica. L'Oman ha presentato oggi una protesta formale all'ambasciatore iraniano in seguito all'attacco subito dal paese, in un raro caso in cui ha accusato pubblicamente Teheran di aver preso di mira il suo territorio. E sullo stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran, che nel frattempo hanno ripreso a lanciare attacchi nell'area, ne rivendicano il controllo.
14: Un attacco mirato e potente è quello che riportano le agenzie e che avrebbe riguardato l'area attorno allo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno colpito i sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. La guerra dunque riprende il sopravvento rispetto alla diplomazia. Il canale di Hormuz torna ad essere chiuso e sia Stati Uniti che Iran ne rivendicano il controllo. L'attacco americano su Hormuz è la continuazione di un massiccio bombardamento che la notte scorsa ha colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. Un attacco innescato, secondo quanto riporta Washington, dal bombardamento dei Pasdaran a una nave cipriota in transito nel canale di Hormuz. Teheran parla invece di colpo d'avvertimento e intanto risponde agli attacchi americani colpendo il quartier generale americano in Bahrain, una base aerea in Qatar e due porti in Kuwait e Oman, paese quest'ultimo sede degli ultimi negoziati che avevano fatto sperare in una risoluzione diplomatica, una crisi che sta avendo già un effetto domino in tutta l'area. In Libano si segnalano raid dell'IDF nel sud del paese, notizie che per ora non spostano l'appuntamento confermato per il 14 luglio a Roma tra le delegazioni israeliane e libanesi per discutere di pace. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Veniamo all'Italia con la cronaca. Tre giovani sono stati fermati nel pomeriggio dai carabinieri per l'omicidio di un 19enne egiziano ammazzato a coltellate nella notte a Crema in Lombardia.
15: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato tre giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: A Cagliari, un 52enne a cui era stata rifiutata l'iscrizione ad un corso di danza, al secondo rifiuto di questa mattina ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la titolare della scuola di danza, che è riuscita a schivare il proiettile. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. È attesa questa sera nel porto di Marina di Carrara la nave Sea-Watch 5 con a bordo 50 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Tutte le operazioni saranno coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. Una escursionista di 26 anni di Bergamo è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli austriaci nel territorio di Vermiglio in Val di Sole, a circa 2.900 metri di quota in Trentino. L'animale è uscito improvvisamente da una grotta investendo la donna, che è rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Di nuovo all'estero con il rimpasto di governo annunciato in Ucraina.
16: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione.

0: rappresentazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando tra i possibili candidati alla guida del governo ha incontrato Sergei Kariecki, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Intanto non c'è ancora un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di oggi degli ambasciatori sarebbero stati compiuti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi sollevati da alcuni Stati membri. Domani la palla passerà ai ministri degli affari esteri europei. L'obiettivo è raggiungere un'intesa entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe maggiori entrate nelle casse di Mosca. E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea annuncia un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
2: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Due piloti sono morti in un incidente sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante una gara della categoria Superstock 1000 Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmeier e del romeno Adrian Rus. La Guardia Nazionale portoghese ha sequestrato 3 tonnellate di cocaina nell'Algarve durante un'operazione di sorveglianza e controllo costiero avviata dopo aver individuato un'imbarcazione sospetta che navigava ad alta velocità. Le inondazioni e le frane provocate dalle piogge monsoniche hanno causato almeno 50 morti in Bangladesh nell'ultima settimana, secondo quanto riferito oggi dalle autorità, con decine di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. In miglioramento la situazione incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica dei vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma. Le operazioni nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, la più colpita, sono effettuate ancora oggi con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. Sono stati celebrati nel pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri, il cantante scomparso ieri all'età di quasi 87 anni. Ad accogliere il feretro all'uscita della chiesa, gli applausi delle tante persone che hanno assistito alla cerimonia all'interno e anche all'esterno, nella piazzetta antistante nel centro di Capri, dove era stato allestito un maxi schermo. Sono le 19:10 minuti, siamo allo sport, ricca la pagina sportiva, a partire ovviamente dal tennis. Giovanni Capuano, ciao Giovanni.
3: Sì, buon pomeriggio. Finale di Wimbledon in corso da 2 ore esatte, partita equilibratissima. Il tedesco Alexander Sascha Zverev la conduce 1-7-0, avendo vinto il primo parziale per 7-6, 9-7 al tie break. Un set durato 1 ora e 5 minuti, nel quale c'è stata soltanto una palla break sprecata da Jan.

0: Sinner nell'ottavo game, Zverev ha poi chiuso al secondo set point del tie break. In questo secondo set Zverev è in vantaggio per 6-5, Sinner sta servendo ed è 30-15, un set che sta scivolando via all'insegna dell'equilibrio, ancora nessuna palla break per nessuno dei due tennisti. Ricordiamo che Jannik Sinner tenta il bis dopo aver vinto Wimbledon nella passata stagione, mentre Zverev a Roland Garros nel mese di giugno ha vinto per la prima volta un torneo dello Slam. E poi il resto della pagina sportiva, con la MotoGP in evidenza, la vittoria di Marc Marquez su Ducati nel Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il giapponese Ayogura e Raul Fernandez, sono caduti Alex Marquez e Di Gian Antonio, il leader mondiale Jorge Martin è arrivato al quinto posto, Martin che conserva 14 punti di vantaggio su Ogura, 18 sullo stesso Marc Marquez che è in forte risalita. E poi per chiudere il Tour de France, nona tappa con arrivo a Ussel, tappa che è stata accorciata di 30 km per le condizioni meteo, un caldo opprimente, ha vinto Mathieu van der Poel davanti a Johannessen, la maglia gialla continua a essere Tadej Pogačar con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. A te la linea.
1: Molto bene, grazie Giovanni, sono in questo momento le 19:12 minuti, abbiamo concluso, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, la prossima edizione di GR24 alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Ci sono guerre che non vediamo.
12: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
11: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
12: Io sono Antonio Talia.
11: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
12: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
11: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
13: Bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla e con grande soddisfazione vi annuncia in terza persona che questa settimana ci sarà un grande protagonista della musica e non solo nel mondo di Manuel.
14: Manuel.
15: Manuel.
14: Manuel.
15: Manuel. Manuel.
16: Il mondo di Manuel.
14: Manuel.
16: Il mondo perfetto.
14: Manuel. del mondo.

0: In realtà dura, la giornata dura tanto, ma sono anche uno veloce, ho questa, non saprei come chiamarla, se è fortuna o sfortuna, di essere anche veloce nel fare, nel pensare, e sono anche un uomo un po' del fare, che questo viene dalla terra, no? Viene dalla mia
1: Certo.
0: tradizione, perché una cosa, tra le tantissime cose tutte in qualche modo giuste e forse non meritate che hai detto, è che io vengo da un paese piccolissimo e da una famiglia di pastori e contadini, mio padre mungeva le pecore, insomma io andavo in campo con lui ed era magnifica questa cosa per me.
1: Certo.
0: E quindi probabilmente quest'idea della terra che è una realtà reale, semplicemente lì c'è poco da scappare, da girare, eccetera, eccetera, fa sì che poi questa cosa ti dia anche un attaccamento, come dire, alla realtà, che fa sì che se devi andare da qualche parte ci vuoi arrivare e decidi immediatamente qual è la strada forse più breve. Poi si sa, noi sardi siamo anche molto testardi, quindi quando decidiamo di fare una cosa, come dire, veramente buttiamo giù i muri.
1: E invece ad allargare così tanto il raggio della tua attività fra questi mille mestieri, diciamo, qual è il motore che ti spinge? È quasi un consiglio che ti chiedo. Qual è il metodo per fare tutte queste cose così bene?
0: Il motore è la passione. E la passione è credere in qualcosa che ami e renderti conto poi attraverso la passione che quella cosa che ami poi può essere straordinariamente capace di muovere tanto altro. Perché penso che un artista debba essere cosciente del fatto che quello che ha ricevuto, quella dote, eccetera, eccetera, innanzitutto non siamo tutti dotatissimi, io per esempio credo di essere meno dotato di tanti altri musicisti, ma la passione è così tanta che metto tutto l'impegno possibile per ottenere dei risultati, però questa passione ti porta anche a capire quanto, nello specifico il linguaggio della musica, ma può essere credo uguale per qualsiasi di noi che non fa necessariamente l'artista, se ognuno di noi mette quella roba che conosce bene, per la quale ha speso tempo, o magari anche energie economiche, eccetera, eccetera, notti insonni, nel mio caso poche, perché appunto preferisco sempre da dare spazio anche al sonno. Però se ti rendi conto che la musica poi può essere incredibilmente capace di smuovere molto altro, allora ti
1: Certo.
0: viene da pensare che andare in direzioni oblique, tangenziali, diverse, possa essere incredibilmente interessante perché offre l'opportunità di crescere, di far lievitare tutto quello che fai. E poi il jazz per antonomasia è la musica dell'apertura, storicamente.
1: Certo. Senti Paolo, in un momento storico in cui gli artisti e i musicisti preferiscono stare purtroppo in silenzio, no? Come è accaduto ai tempi del Covid, per Gaza, come accade per certe cose che avvengono qui in Italia e per non parlare dell'America di Trump, poi, no? Cioè, sei una persona che invece tu la posizione la prendi, ecco.
0: Sì, io credo che sia necessario non tanto perché siamo artisti, perché credo che ognuno di noi debba prendere una posizione su ciò che non ama soprattutto, no? Dovrebbe chiedersi ogni giorno perché e non solo poi puntare il dito, ma in qualche modo domandarci anche cosa stiamo facendo noi. Ecco, noi non abbiamo tanti strumenti per evitare le guerre, per evitare i genocidi o
1: Certo.
0: come dire, buttare giù Trump dal luogo in cui si trova, però abbiamo sicuramente la capacità critica e abbiamo l'utilizzo della parola che è preziosa, perché se ognuno di noi in qualche modo mette una parola, poi insieme possiamo costruire una grande cosa. Certo che se stiamo a guardare oppure a puntare il dito o magari come dire, a scrivere nei social post inutili che poi non servono realmente, eccetera. Se in più, come nel tuo caso, e anche tu sei assolutamente impegnato, e questo è una cosa che io amo molto, visto che siamo delle persone che comunque hanno anche un seguito, perché siamo dei musicisti più o meno conosciuti in ambiti diversi, allora questa cosa è addirittura più necessaria, perché abbiamo il dovere e dunque anche il diritto di parlare e di dire quello che amiamo, di dire quello soprattutto che non amiamo, o come dire, di essere critici nei confronti del mondo e di dare anche un esempio positivo. Succede molto quando mi espongo, mi sono esposto molto anche per Gaza, quelli che scrivono, beh no, tu dovessi però suonare la tromba, che
1: Sì,
0: significa
1: incredibile,
0: suonare la tromba?
1: incredibile
0: Cioè,
1: questa cosa.
0: significa che io che suono la
1: Sì.
0: tromba, quindi non sono una mente pensante, cioè sono uno che deve solamente fare musica, come che la musica sia solamente un oggetto di arredo, no? Perché la
1: Certo.
0: musica non è un oggetto di arredo, è anche la rappresentazione della bellezza, su questo non ci piove. Ma poi la musica, per quanto

0: potente che serve per fare le battaglie, in qualche modo per essere critici nei confronti di ciò che vorremmo fosse migliore.
1: Ma infatti con te, se posso, condividiamo anche l'impegno per un riconoscimento culturale del nostro lavoro, no? A parte le tutele di chi ci permette di fare il nostro lavoro, i tecnici, eccetera, eccetera, ma anche per il riconoscimento proprio del fare musica, dell'essere musicisti come una professione vera e propria che abbia tutti i diritti burocratici e legali di qualsiasi altro lavoro, ma che sia soprattutto riconosciuta come un lavoro, perché ancora adesso a me non più, ma neanche a te probabilmente, ma a gente che suona, fanno spesso la domanda: sì, ma che lavoro fai veramente, no? Come se questo non potesse essere riconosciuto come un lavoro e quindi non potesse avere la dignità delle altre professioni, quando sappiamo benissimo noi che siamo all'interno di questo sistema quanto sia difficile e quanta professionalità ci voglia. Paolo, abbiamo raggiunto il momento di ascoltare il primo brano. Stemperiamo un attimo perché è una cosa molto bella e molto importante. È una novità perché, chiamiamolo così, è il nuovo singolo di Peter Gabriel dove tu suoni il flicorno. Con Peter Gabriel avete già lavorato, vi conoscete da tempo. Se non sbaglio, la vostra amicizia nasce anche dal suo amore, per la tua terra, no? Per la Sardegna.
0: Assolutamente, Peter abita da tanti anni ad Arzachena, è molto legato a quel luogo, è cittadino onorario, insomma è molto attivo quando ovviamente ha il tempo proprio nella nostra isola. Ci siamo conosciuti ad Arzachena in una cena comune, fino a quando poi non mi ha chiesto di essere parte del suo nuovo disco. Da anni tutti i fan del mondo di Peter Gabriel aspettavano un nuovo album, per cui insomma sono andato in studio a Bologna e ho registrato diversi brani. Uno è stato pubblicato nel primo disco I.O., è il brano che chiude l'album, e il secondo è stato pubblicato proprio nella prima luna di febbraio, i giorni scorsi. Non so se poi ci sarà il terzo, questo non è dato da sapere, per cui insomma sono molto felice e orgoglioso, ma al di là di tutto è nata oserei dire, quasi un'amicizia con lui, che trovo sia veramente un uomo illuminato nella sua grande capacità, anche lui, di essere sempre presente nella costruzione del mondo contemporaneo di oggi, prendendo delle posizioni, essendo sempre attento, sempre capace di tendere la mano nei momenti difficili del prossimo. E quindi ancora una volta anche lui insegna molto da questo punto di vista. Devo dire che ci sono tante cose in comune oltre la musica.
1: Che meraviglia. Senti, allora lo ascoltiamo questo Put the Bucket Down, Peter Gabriel con Paolo Freso.
2: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercaforum.it e scopri l'offerta.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
14: SNP Assicura, con noi puoi.
15: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
14: SNP Assicura, con noi puoi.
15: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
16: Leoni per Agnelli.
17: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono con Paolo Fresu, il nostro ospite di questa puntata. Senti Paolo, ti avverto che sto per associarti a un aggettivo che fa inorridire i sovranisti e che presto sarà vietato da Trump. Tu sei un formidabile esempio di cultore della musica meticcia, cioè in fondo gran parte della musica che ci piace, che suoniamo, è meticcia, e tu della mescolanza di generi hai fatto un po' una regola di vita, no?
18: È esattamente così. A pensarci bene, il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. Cioè, il jazz nasce dal fatto che la cultura europea, quella italiana, quella francese, di altri paesi, si sposta nel sud degli Stati Uniti e si incontra con la poliritmia africana, quindi i temi delle opere, quelli della musica partenopea, eccetera, eccetera, della musica anche mediterranea, si incontrano con un altro mondo. Due mondi molto distanti tra di loro, ma proprio per questo riescono a produrre veramente un fiore che sboccia di improvviso e che è luminoso, colorato e sa di tutto. Ecco, il jazz è proprio la metafora del bisogno del mondo, non solo di essere rotondo, ma di essere capace poi di accogliere. Io penso che l'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di vedere, di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi, e la diversità, come dire, il vero valore aggiunto.
17: Bisogna accettare la cultura del confronto, è che negli ultimi anni invece è mancata per quella del consenso, alla fine, per cui si cerca solo consenso, ed è per questo che probabilmente si cercano soltanto ambiti dove non c'è confronto, dove non c'è discussione. Però a proposito di generi musicali, mi viene da pensare, non stiamo parlando soltanto di stili, stiamo parlando anche di ambiti, no? Per esempio, tu hai cominciato a suonare nella banda del tuo paese e non sei l'unico jazzista italiano di livello mondiale a aver cominciato in una banda. Per esempio Mauro Pagani, anche lui da ragazzino ha suonato in una banda. In alcune regioni, soprattutto al sud, le bande sono una realtà importante, ma io credo che sia una tradizione colpevolmente sottovalutata dalle istituzioni, soprattutto per il valore formativo che può avere suonare in una banda per i ragazzini.
18: Assolutamente, viva le bande, perché se ci sono in Italia tanti strumentisti, particolari strumentisti, ci sono tanti, soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo, penso a tutto il mondo del liscio, eccetera, eccetera, perché in Italia ci sono tante bande, siamo tutti cresciuti attraverso le bande musicali. Nel mio paese c'è una banda che è antica, nata nel 1913, dove peraltro continuo a suonare. Quando sono lì io non vedo l'ora di andare a suonare con la banda, c'ho la mia giacca, tutte le mie cose, perché non mi dimentico di quell'esperienza straordinaria, perché quando io sono entrato in banda a 11 anni, e quando sono entrato in banda, la banda allora, più che oggi, ovviamente i tempi erano altri, era una lezione, una scuola di vita incredibile, perché c'erano i signori settantenni che si divertivano come dei matti, ne combinavano di tutti i colori, si viaggiava con io la prima volta che sono uscito da Berchida, dal mio paese, per andare al paese vicino, so che fa ridere, ma erano altri tempi, il paese vicino era Monti, che stava a 15 km da Berchida, e quella è stata la prima volta che io sono uscito dal mio paese grazie alla banda musicale. Ma c'è un altro punto, io mi ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho fatto la prima processione con la banda, e ricordo perfettamente che suonavamo una marcetta che si chiamava Topolino, che era la marcia più gettonata in paese, molto orecchiabile, eccetera, eccetera. Quello che stava dietro di me, un altro trombettista più anziano che si chiamava Giancarlo, che oggi non c'è più, suonava la mia stessa partitura, ma io sentivo, mi stava spettinando innanzitutto, perché suonava con un volume incredibile, ma non suonava esattamente quello che suonavo io. Io dicevo, ma come, ma qui c'è scritto questo, e lui dietro di me, che aveva la mia stessa parte, stava suonando delle cose un po' diverse. Che cosa sta facendo lui? Stava svisando, come si usava dire allora, no? Stava improvvisando, era una sorta di jazz ante litteram. E questa è stata la prima lezione straordinaria della musica, cioè capire che la bellezza della musica sta nella nostra capacità di ognuno di noi di respirarla in una maniera diversa. Perché altrimenti che noia sarebbe se tutti facessimo esattamente, cioè perché in un'orchestra sinfonica ci sono 25 violini e alcune volte per Mahler non so 8 contrabbassi, uno dice ma come, stanno facendo tutti la stessa cosa? Non è solamente per un fatto di volume, è perché la bellezza della musica, il suono riconoscibile della dei Wiener piuttosto che i Berliner, piuttosto che l'orchestra della Scala, sta nella personalità del suono di quell'orchestra. E come si compone la personalità del suono di un'orchestra che è riconoscibile? Si compone dalle singole personalità, cioè ognuno suona le stesse cose, ma in fondo ognuno le suona in una maniera leggermente diversa, perché siamo diversi.
17: Vorrei farti parlare del tuo lavoro in teatro su Miles Davis, che si intitola Kind of Miles. Immagino che al di là dell'influenza che possa aver avuto sulla tua formazione musicale, il fulcro del racconto sia che rappresenti un esempio di artista visionario, no?
18: È questo, sì, assolutamente. Io ho iniziato con un primo progetto teatrale 8 anni fa dedicato a Chet Baker, e chiudiamo questa trilogia con Miles. Chet e Miles avevano in comune il lirismo, ovviamente la melodia, Chet poi era un grandissimo cantante, eccetera, ma Miles in più aveva questo coraggio, questa visionarietà, e quella dell'aver aperto tante porte della musica dove noi possiamo tutti entrare, e provo a raccontarlo a teatro. Non raccontiamo cosa mangiava Miles e quali erano le sue fidanzate, è un altro tipo di cosa, e non solo racconto Miles, perché sono io qui la voce recitante, con un testo che ho scritto io stesso, e poi con 8 meravigliosi musicisti sul palcoscenico, con un impianto visual, eccetera, ma racconto parallelamente alla storia di Miles anche la mia storia, perché è stato grazie a Miles che io ho scoperto il jazz, ed è grazie a lui che mi sono appassionato, è grazie a lui che ho scoperto l'architettura di questa musica, come costruire un gruppo, come dirigerlo, e quindi diciamo è un doppio racconto, da una parte il mio apprendistato, e poi racconto ovviamente la storia di Miles. Racconto anche di quando avrei dovuto conoscerlo e sono scappato come un ladro, perché ero talmente timido che non avrei saputo che cosa
17: dirgli.
18: E quindi Questo è Kind of Miles.
17: Senti, ci ascoltiamo la tua versione allora, tratta dall'album Kind of Miles, è la versione di Time After Time, la canzone di Cyndi Lauper che l'ultimo Miles aveva trasformato in uno standard e in uno dei momenti più intensi dei suoi concerti, quindi Time After Time, Paolo Fresu.

0: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
1: vi presenta Strade in diretta.
2: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano, e per un altro incidente code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Code per incidente sulla A10 tra la A26 dei Trafori e Genova Pegli in direzione Genova. Lunghe code per un cantiere e traffico sulla A5 tra Châtillon e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Code a tratti per traffico sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Piacenza Nord in direzione Milano. Code per traffico sulla A14 Adriatica verso Bologna tra Forlì e Castel San Pietro. Infine in Centro Italia code per incidente tra Torre dei Passeri e Sulmona Prato La Peligna in direzione della A24 Roma Teramo. Buon viaggio!
3: Leoni per Agnelli.
4: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Paolo Fresu. Stiamo parlando di musica ma anche di tanto altro. Senti Paolo, io e te abbiamo condiviso Germi in Jazz, che è una rassegna che facciamo a Germi, il club del quale io sono socio a Milano, dove tu hai fatto un po' la responsabile, il direttore artistico di questa rassegna jazz, e devo dire che confermo quello che hai detto fino adesso,

0: ci hai permesso di ascoltare delle realtà meravigliose che davvero mischiano generi, ambiti musicali da tutto il mondo, no? Musicisti che sono per lo più italiani, però ho sentito materiale nordafricano, tropicalismo, jazz, anni 50-60, mischiato tutto insieme, anche un po' di elettronica o cose molto tradizionali, invece ma rivisitate in maniera molto fresca. Una cosa che veramente mi ha stupito, perché ammetto la mia ignoranza, non ero a conoscenza di queste realtà e di questa tendenza. La cosa che mi interessa di più però di tutta questa attività è il fatto che stiamo cercando, e sia io che te, di offrire uno spazio in più alle giovani generazioni, ai giovani, no? Alle persone che comunque, i musicisti di talento, che non devono per forza sottostare alle dinamiche che il mercato musicale sta imponendo, che il mercato, ma anche i media, anche la narrativa che c'è intorno alla musica, purtroppo in questo paese è veramente asfittica, no? È molto bello vedere che anche in altri ambiti, così nel tuo per esempio, ci siano persone come te che stanno cercando di dare spazio, di sottolineare anche l'esistenza e l'importanza di forme musicali che non sono quelle che passano in radio e in televisione, o non solo.
1: Beh sì, è molto importante. Devo dire che il Germi da questo punto di vista è stata per noi una bellissima scoperta, è un luogo ospitale che è capace appunto di accogliere e di accogliere veramente molte musiche diverse. I progetti che abbiamo portato lo scorso anno, continueremo anche questo anno, perché mi fa piacere quello che tu dici, è stato anche per noi insomma un esperimento importante, una scommessa vinta, che quindi cercheremo di portare avanti anche quest'anno, perché noi siamo Berchida, oltre al festival estivo ovviamente, è diventato da 4 anni centro di residenza, uno dei 5, anzi ora uno dei 6 centri di residenza della musica jazz italiani. Questo fa sorridere, perché uno è l'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi c'è Pisa e Firenze, c'è Novara, c'è un centro di residenza a Pescara, quindi sono tutti luoghi grandi, cioè grandi città, e noi piccolissimi, Berchida, che diventa centro di residenza, ma proprio per questo assume un significato speciale. Prima di tutto perché tutto accade a Berchida, quindi un centro di residenza è di fatto, lo dico per gli ascoltatori che magari non sanno, è quello che da sempre si sarebbe dovuto fare, che spesso si faceva in Francia, quelli che i francesi chiamano le création, e che si fa anche in altri luoghi, cioè offrire ad un artista l'opportunità di fare una cosa che ama e che non aveva mai potuto fare. Gli si dà una sala, lo si ospita per una settimana, gli si dà un crew che lavora, viene pagato e poi fa una premiere. Da quel momento in poi quel progetto inizia a girare per il mondo. Ma c'è una particolarità in più, che il nostro centro di residenza si chiama Insule Lab. Perché Insule Lab? Perché ovviamente Berchida è in Sardegna, quindi molti dei progetti che noi facciamo sono progetti meticci, e questa parola ci piace sempre di più, che coinvolgono artisti che vengono da tutte le isole del Mediterraneo. Alcune volte sono io che penso dei progetti e li propongo agli artisti, alcune volte, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono a chiedere agli artisti il progetto che nella vita avrebbero voluto realizzare e che non hanno potuto realizzare.
0: E tu hai fatto un'etichetta anche, no? La Took Music, se non sbaglio.
1: C'è anche l'etichetta però diciamo che non si occupa prettamente dei progetti del centro di residenza. L'etichetta è nata ormai nel 2010, abbiamo quasi 100 titoli all'attivo, principalmente per dare un'opportunità ai giovani musicisti italiani. Ovviamente l'etichetta ormai è anche la mia casa, perché ormai anche i miei dischi li faccio più o meno tutti per la mia etichetta, a parte qualcosa per la ICM in passato e per la ACT, sempre tedesca. Una cosa che ci tengo a dire, tengo a mantenere distinto un po' quello che è il mio ruolo nelle mie cose, cioè l'etichetta discografica eccetera eccetera, dalle attività sia del festival estivo che del centro di residenza, perché ritengo che un compito, quello dello stimolatore culturale come sono io, come sei anche tu, necessiti anche di una politica, diciamo così, di rispetto del nostro lavoro, che fa sì che non tutte le cose debbano necessariamente mischiarsi. Alcune volte, anzi, certo, Tendo proprio a mettere le cose del festival, proprio io suono al festival ogni anno perché la gente se l'aspetta eccetera eccetera, ma posso dirlo anche in questa sede, io in 39 anni che dirigo quel festival non ho mai voluto prendere nulla, perché penso che alla fine questa missione, vedendola anche sotto il profilo egoistico, diciamo così, paghi enormemente.

0: paghi non necessariamente sotto il profilo del nostro essere artisti, ma paghi sotto il profilo dell'essere persone che poi sono anche artisti e che edificano qualcosa di prezioso non solo per noi stessi, perché è evidente che lo facciamo anche per noi, ma soprattutto per gli altri. E quando gli altri poi ti dicono grazie, e quando vedi nascere delle cose che improvvisamente sbocciano, che non esistevano prima, ti senti ancora di più importante e parte di questa edificazione di qualcosa di prezioso. Quando poi si alzi sul palco per chiudere, come dire, ti senti più ricco, anche se quella ricchezza è stata costruita altrove, ma in qualche modo permea la tua vita, anche la tua vita artistica, e poi diviene parte di te stesso.
1: Certo. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio e saluto Paolo Fresu, grazie Paolo, ci hai fatto un grande, grande piacere averti ospite qua.
0: Grazie Manuel, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato.
1: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 su Radio 24, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, Dusty Eyes con Echo Chamber. Thank you.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere! Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
13: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
12: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
13: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
12: e sulle principali piattaforme audio.
14: Sono le 20.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi nel Golfo Persico. I carabinieri hanno fermato tre giovani a Crema per la morte di un 19enne egiziano accoltellato nella notte. In corso la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, il primo set va al tedesco, Sinner però pareggia il secondo. Buonasera da Sergio Nava in apertura agli esteri, perché sono riprese nel pomeriggio le ostilità nel Golfo Persico. Sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio.
16: Un attacco mirato e potente è quello che riportano le agenzie e che avrebbe riguardato l'area attorno allo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno colpito i sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. La guerra dunque riprende il sopravvento rispetto alla diplomazia. Il canale di Hormuz torna ad essere chiuso e sia Stati Uniti che Iran ne rivendicano il controllo. L'attacco americano su Hormuz è la continuazione di un massiccio bombardamento che la notte scorsa ha colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. Un attacco innescato, secondo quanto riporta

0: Washington dal bombardamento dei Pasdaran a una nave cipriota in transito nel canale di Hormuz. Teheran parla invece di colpo d'avvertimento e intanto risponde agli attacchi americani colpendo il quartier generale americano in Bahrain, una base aerea in Qatar e due porti in Kuwait e Oman, paese quest'ultimo sede degli ultimi negoziati che avevano fatto sperare in una risoluzione diplomatica, una crisi che sta avendo già un effetto domino in tutta l'area. In Libano si segna alano raid dell'IDF nel sud del paese. Notizie che per ora non spostano l'appuntamento confermato per il 14 luglio a Roma tra le delegazioni israeliane e libanesi per discutere di pace. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora la cronaca. Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema in Lombardia. Sentiamo.
2: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato tre giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono stati celebrati questo pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri, il cantante scomparso ieri all'età di quasi 87 anni. Ad accogliere il feretro, all'uscita della chiesa, gli applausi delle tante persone che hanno assistito alla cerimonia all'interno e nella piazzetta antistante nel centro di Capri, dove era stato allestito un maxi schermo. E siamo allo sport, finale del torneo di Wimbledon, Sinner in campo, siamo al terzo set, ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano.
3: Sì, siamo nel terzo set, 2 ore e 53 minuti, siamo in un momento che potrebbe essere decisivo perché c'è una palla break per Jannik Sinner, Sinner e Zverev, che sono un set pari, due set combattutissimi, entrambi finiti al tie break. Il primo lo ha conquistato il giocatore tedesco, 9-7, primo set in cui c'è stata un'unica palla break a favore di Sinner nell'ottavo game. Sinner però ha steccato un dritto abbastanza semplice. Secondo set vinto sempre al tie break, questa volta da Jannik Sinner, 7-6, 7-2 il punteggio, un tie break che Sinner ha dominato. In questo terzo set siamo 4-3 per Jannik Sinner, servizio Zverev, ma c'è, come detto, il vantaggio e la palla break per il numero 1 che cerca sull'erba londinese il bis dopo il trionfo della passata stagione. Zverev che si deve difendere con la seconda di servizio che mette dentro la risposta di dritto di Jannik Sinner, che poi scivola e lascia il campo aperto, riesce a recuperare, scambio che si prolunga e c'è poi il errore di Zverev che lancia per la rabbia la racchetta, dunque Sinner che conquista il break 5-3 e andrà a servire per conquistare il secondo set. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano e ovviamente tutti gli aggiornamenti su questa gara nella prossima edizione di GR24 in onda alle 21:00.

0: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Eccezionalmente anche a luglio

DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un giovane che ci racconta il crimine esplorando la mente.
2: Arrivato da Roma, vieni Max. Ciao. Piacere. Allora, piacere. Sento già del brivido. Sì. Sento già del brivido, del mistero. Spero. E anche un po' di complotto. Max Proietti, 505.339 follower in questo momento.
3: Non lo sapevo nemmeno io.
2: Ti aggiorno. 339, importante. 14,2 milioni di mi piace e un sacco di brivido, suspense, anche un po' di complotto, misteri.
3: Sì, è per tanta psicologia.
2: Tanta psicologia. E ne parliamo tra poco. Andiamo in studio?
3: Andiamo.
4: Com'è possibile che un calciatore muoia per uno scherzo? Roma, 18 gennaio 1977. È sera, zona Collina Fleming. Luciano Rececconi ha 28 anni. È un centrocampista della Lazio dello scudetto del 1974. Quella sera entra in una gioielleria di via Francesco Saverio Nitti, 68, insieme al compagno di squadra Pietro Ghedin e a un amico, il profumiere Giorgio Fraticcioli. Le ricostruzioni più citate dicono che stanno accompagnando Fraticcioli per una consegna di campioni di profumo. Da qui in poi la cronologia è corta e va detta con onestà. La dinamica non è chiara in ogni dettaglio.
2: Max, che bello vederti dal vivo. Intanto scopro che quando tu incontri qualcuno non è che dici subito la data. Ma facciamo un passo indietro. Mi racconti, in realtà guarda, ti faccio fare un passone indietro, la tua formazione, così capisco un po' da dove è nata la tua storia.
3: Allora sì, allora io sono laureato in scienze tecniche psicologiche, quindi ho lavorato tanti anni con la psicologia e tuttora ci lavoro. Ho collaborato ultimamente con una cooperativa psicoterapica per aiutare i ragazzi a capire le emozioni e poi un giorno ho detto vabbè, ma proviamo a fare qualche video.
2: E che tipo di video hai scelto all'inizio?
3: Ah no, facevo video di psicologia. Poi un giorno una persona mi fa, ma senti, ma ci dici la tua su Ted Bundy? Faccio, va bene, non sono proprio un esperto, ma ci proviamo. È piaciuto talmente tanto che ho detto wow, proviamoci.
2: Allora, insistiamo su questa linea.
3: E sono andato.
2: Ma tu eri un appassionato di crime?
3: No, allora diciamo più... Allora, cronaca nera sì, però mi piace più cronaca storica. Ecco, magari, che ne so, periodi storici, anni di piombo, studiare quello che è successo, le dinamiche politiche, culturali, quello sì. Crime un po' meno.
2: Quindi non tanto il racconto degli ammazzamenti che va di moda adesso, soprattutto nei talk show del pomeriggio, io sono un po' critica su questa cosa, ma andare nel passato e scavare nella storia un po' della cronaca nera.
3: Secondo me è fondamentale quello perché ci permette pure di capire un pochino l'evoluzione culturale, perché tutto ha una radice e la radice parte da lì. E quindi anche è vero che adesso il mondo è molto veloce, però qualcosa c'è dietro.
2: Anche in questo tipo di studio dei comportamenti umani?
3: Totalmente, totalmente, anche perché non è così di vecchia data, è una cosa nuova. È successo quasi per caso con qualcuno che si è impuntato e ha deciso di mettere criminali nell'archivio. Però le menti criminali sono complicate, difficili e che a volte stravolgono tutte le teorie psicologiche che conosciamo.
2: Allora fammi trovare sul telefonino una frase che tu hai usato e che a me è piaciuta moltissimo perché secondo me dice qualcosa. Ho messo sangue narrativo in ogni frame, perché adesso non voglio rubarti il mistero da psicologa, ma in questa frase ci sono molti elementi: il sangue, i frame appunto virtuali dei TikTok, ma anche la narrazione, perché la narrazione per te è un elemento importantissimo. Come hai sviluppato il modo di narrare i casi?
3: In realtà non lo so, è una cosa che mi è venuta molto naturale. E, sono partito, la mia idea è questa, che il tipo di intrattenimento che c'è dietro queste storie ormai è tutto molto romanzato. Quindi io cerco di dare una narrazione che sia intrattenente, ma non cambiando la realtà e non togliendo dignità alle vittime e ai familiari delle vittime che ci sono intorno. E quindi sono partito da quello. E poi piano piano facendo video è uscito fuori. E ho notato che dire la data all'inizio appunto funzionava, e era un buon gancio, però alla fine, perché noi siamo molto abituati ai numeri. Io infatti su TikTok sono quasi un po' una mosca bianca, no? Perché TikTok è molto veloce, è spezzoni, io invece faccio video anche lunghi, infatti essere arrivato dove sono arrivato per me, io ancora non capisco come sia possibile, credo.
4: Questa è una di quelle storie che avvengono durante una bella giornata primaverile. Una di quelle giornate dove vengono spezzati i sogni di una ragazza. Marta si trova alla Sapienza con una sua compagna. Stanno camminando. Attraversano un tunnel. E poco dopo c'è uno sparo. Si sente solo un colpo. Frazioni di secondo. Uno scoppio sordo. La ragazza bionda cade. L'amica con la coda dell'occhio vede le gambe di Marta a terra. C'è il panico. Scappa in avanti urlando. Marta non è morta. È in fin di vita, ha una ferita alla testa, ma oltre a voler capire se si salverà, tutti vogliono sapere chi ha sparato, perché lo ha fatto.
2: Fai dei video anche spesso molto lunghi, sì. E questa cosa è una rarità. Hai ovviamente questo gancio fortissimo che richiama l'attenzione, e questo è un po' inevitabile su TikTok, no? Sì. Però mi dicono ogni volta che i tempi di attenzione si riducono, cioè tu devi catturare le persone in 1 o 2 secondi ed è difficile che rimangano di più. Quindi gancio, li agganci, ma come fai a farle rimanere anche un minuto e mezzo, che nella vita normale è un lampo, su TikTok
3: sì,
2: un'eternità.
3: Ma io quando vado a vedere i dati, magari c'ho pure tantissime persone che ne guardano pure 6-7 minuti di video, tutto. E secondo me la questione è questa, è parlare di casi, parlare con una voce rassicurante, perché altrimenti si va a creare quella, da una parte i super appassionati magari se gli metti inquietudine rimangono, altri invece scappano perché c'è questa paura, no? Ci si rende conto che non è più una cosa finta ma è la realtà, e quindi io cerco di fare questo tipo di lavoro. Credo sia questa la mia fortuna, poi probabilmente anche la modalità in cui scrivo. Tante volte mi accusano quasi di scrivere con l'intelligenza artificiale perché sono molto, però in realtà c'è un lavoro grande dietro ogni video,
2: ecco,
3: che faccio.
2: Raccontiamo il lavoro della scrittura, perché spesso si immagina che un TikToker, certo ci sono creator che fanno TikTok molto spontanei, di vita quotidiana, li abbiamo incontrati. Il tuo lavoro invece è un forte lavoro di scrittura, di sintesi, ma di scrittura.
3: E soprattutto di ricerca, perché molte volte quando si parla di casi di cronaca, soprattutto quando sono molto famosi, anche fonti attendibili e credibili sbagliano. Quindi bisogna cercare le fonti, metterle a confronto, guardare gli atti processuali ove possibile, mettersi in gioco. Poi una volta prese tutte le informazioni, scriverle. Dopo aver scritto, registrare, dopo aver registrato, montare il video. Io per fare un video da 6-7 minuti ci metto pure 8 ore.
2: E quanto posti?
3: È più o meno quasi una volta al giorno, uno ogni 2 giorni.
2: Quindi è un lavoro a tempo pieno.
3: È un lavoro a tempo pieno adesso, sì.
2: Quando è diventato un lavoro a tempo? Cioè quando hai capito, oltre a tutto il lavoro che fai, che facevi, e mi ha detto che in parte fai ancora, questo era lavoro?
3: Allora, lo è diventato perché, in parte è stato pure il libro, perché Mondadori, quando ci ha contattato, mi ha detto, se scrivi il libro come racconti, a noi piace tantissimo. Ho detto, wow, allora forse ci sto lavorando davvero con questa cosa. E effettivamente, per ora va bene, poi vediamo. Però questo è un mondo dove bisogna rinnovarsi in continuazione.
2: La competenza nei social l'hai studiata, l'hai imparata facendo?
3: Imparata un po' facendo totalmente. Mm. Sì, perché poi gli algoritmi sono tutti diversi, è tutto diverso. Per esempio, quello che va, io su TikTok vado molto forte, su Instagram no. Infatti io su Meta faccio l'analisi psicologica dei testi delle canzoni. E quello adesso sta andando, piano piano stiamo trovando una quadra.
2: Io ho 1000 cose da chiederti, infatti me le segno man mano che parli, poi ti chiederò del libro, però mi hai dato molti elementi.
3: Sì.
2: La voce,
3: sì.
2: Calma, mai drammatica, mai solenne, sicuramente molto precisa nell'intonazione, però

0: tutto sul mio volto e la mia voce, quindi la riconoscibilità di chi sono. La problematica è che se io un giorno dovessi per qualche motivo non poter andare in video, diventerebbe molto più difficile. Però in realtà so montare pure molto bene, anche in modo complicato, anche se i tagli che faccio nei video che posto sono molto semplici.
1: Ah, vedi, anche quella competenza che hai sviluppato da solo.
0: Sì, con i tutorial. Grande. Perché ho vissuto in America da più piccolo e in America loro già facevano, già montavano video. E quindi io lì, imparando un po' l'americano, ho visto video tutorial in lingua.
2: Mistero del Festival di Sanremo. Parliamo dell'edizione del 1967. Il protagonista della nostra storia è Luigi Tenco. Quell'anno in gara, insieme all'allora collega Dalida, con il brano Ciao, amore, ciao. Quest'ultimo viene clamorosamente escluso nella serata finale. Questa notizia lo sconvolge profondamente. La sua collega ha preso l'eliminazione più tranquillamente e lo invita a cena. Il cantante accetta, però dopo un po' dice di voler tornare in hotel. In realtà non tornerà subito dopo in albergo, ma farà un giro per il lungomare. Ritornato in hotel fa due chiamate. La prima ad Ennio Melis, capo della casa discografica RCA, a cui però...
1: Scelte. Sì. Come scegli i casi di cui parlare?
0: Ok. Allora, tendenzialmente non faccio roba mainstream. Non mi piace. Per esempio, come adesso va molto il caso Carlasco... la mia scelta è stato quello di non parlarne, perché la modalità ormai è diventata totalmente gossipara e quindi a me non piace, perché adesso ci potrebbero essere degli errori giudiziari e soprattutto c'è una ragazza che è stata uccisa in modo violento e c'è una famiglia che ha dovuto dopo anni scoprire che il colpevole poteva non essere quello che era certo. E quindi devi riaprire delle ferite. E quindi questi speciali lunghissimi dove si parla di questi casi non mi piacciono. Parlo di roba di tendenza, per esempio adesso il caso dove si parlava Jim Carrey è stato sostituito o no?
1: Ah, tra poco ti chiedo di queste cose non di cronaca nera.
0: Però lì ne parlo perché c'è la parte psicologica che mi interessa per spiegare un pochino quello che sta succedendo.
1: Ah, tra poco ti chiedo anche di Sanremo. Hai detto molto interessante... C'è una vittima, quindi ci vuole rispetto per i parenti. Sì. Dove ti poni il confine? Perché comunque parlando di cronaca nera e di crime, lì è materia delicata.
0: Secondo me sono sempre le modalità. Se io racconto un fatto pubblico con una dovuta modalità, tenendo conto e facendo anche una parte, secondo me, psicologica fondamentale del... Parliamo anche del... di quello che c'è intorno, del mondo che ci potrebbe essere, che noi non conosciamo, secondo me lì c'è una linea che si può non superare e che è ancora decente. Sarebbe difficile se io entrassi molto di più con teorizzazioni, usassi una modalità complottistica. Io cerco sempre di essere pulito quando parlo. E poi quando c'è la possibilità di mettere qualcosa di umano lo metto, per esempio... Nel caso Marta Russo, la ragazza uccisa alla Sapienza da un colpo di pistola vacante, la sorella trovò dei diari e quindi io quando ne ho parlato ho messo anche dei pezzi del diario di Marta per far vedere che quello è un futuro spezzato, che c'era una vita, un mondo, una ragazza giovane che parlava del padre, della madre, di come li vedeva, di quello che voleva fare. Quindi secondo me questo è fondamentale per far capire alle persone che non si parla di mostri. Ma si parla di esseri umani come tutti e noi questa cosa ce la siamo un po' dimenticata, perché per spostare via facciamo questo, ma in realtà sono persone comuni.
1: Quanti anni hanno coloro che ti seguono? Perché immagino che anche questo possa essere un freno ad alcuni eccessi, perché ti seguono anche ragazzi giovani, immagino.
0: Sì, diciamo che più dai 18 ai... io vado dai 18 ai 60 anni. Il pubblico, la fascia più grande che ho è tra i 18 e i 35, quindi sono abbastanza grandi, però indipendentemente dall'età credo che se anche domani dovessi fare un programma dove parlo ad un pubblico molto adulto, credo che la linea di confine, quella è più una cosa molto personale, più che chi ho davanti. Cioè secondo me la linea di confine deve rimanere sempre quella, la dignità della vittima.
1: E Pulp mai?
0: Mai, non mi piace. Non mi piace soprattutto questa cosa del sangue, del giocare col sangue delle persone. Non mi piace, non mi diverte.
2: Quello sul red carpet non è Jim Carrey. La frase compare sotto un video girato a Parigi. Luci forti, smoking nero. Un uomo che sorride, ringrazia, parla anche in francese. È la prima serata dei César, premio alla carriera. Applausi veri, platea vera. Eppure nei commenti parte un'altra storia.

0: stato sostituito. È un clone, un impostore. Non è la prima volta che succede a una celebrità. Qui la storia si sposta non più su Jim Carrey, su di noi. Noi non ricordiamo le persone per come sono, le congeliamo. Le fermiamo nell'immagine che ci ha fatto innamorare. Per qualcuno Jim Carrey è quello di The Mask, di Ace Ventura. Il volto elastico, gli occhi spalancati, l'energia di un trentenne. Il problema è che il tempo non chiede il permesso. Quando il cervello vede un volto che conosce, fa un confronto automatico con l'archivio interno. Se il cambiamento è troppo grande, scatta qualcosa. Una sensazione sottile. Sembra lui...
1: Questa cosa mi porta anche ad argomenti più facetti, perché tu appunto hai analizzato, non so, il caso di Jim Carrey, che era lui o non era lui sul palco, quando fossero i César, ma non tanto il fatto in sé, quanto quello che dice della nostra mente e dei nostri meccanismi mentali. Stessa cosa per quanto riguarda alcune cose successe nel Festival di Sanremo. Quindi tu ogni tanto ti concedi anche argomenti più leggeri che però ci raccontano di come sono fatte le nostre testoline.
2: Sì, perché ecco, la cosa di Jim Carrey è cioè proprio follia. Il fatto che un ragazzo pubblichi delle foto, uno che si traveste, adesso Alexis, non ricordo il cognome, e pubblica una foto fatta con l'intelligenza artificiale, e la gente vede Jim Carrey totalmente diverso, lui capisce il trend, quindi non è Jim Carrey quello. Però pure lì è brutto non dare l'identità a una persona. E poi bisognerebbe capire perché Jim Carrey è cambiato così tanto, perché ha deciso di cambiare così tanto. E infatti Jim Carrey c'ha un percorso che sembrano montagne russe, no? Depressione, ipermania, poi torna su, poi torna giù. Quindi ho cerco di spiegare un pochino a volte il dietro le quinte, anche perché bello il crime, belle le storie di cronaca, però se no parlo solo di disgrazie, almeno cerco
1: anche
2: di parlare.
1: Per te a un certo punto.
2: A un certo punto ho bisogno un po' di spaziare.
1: Ma certo, anche perché immagino che comunque parlandone tutti i giorni, visto che fai quasi un video al giorno, comunque possa essere un po' pesante anche, cioè, per te che lo fai?
2: Ma in realtà, sai, mi sono reso conto, e questo mi ha salvato i lavori che faccio parallelamente, che mi stavo anche impoverendo. Stavo impoverendo il mio ragionamento, le mie proprietà di linguaggio, perché i miei video sono dei lunghi monologhi dove io studio, ma studio un determinato ambito. E quindi stavo perdendo proprio anche le capacità di collegare i punti. Quindi a un certo punto mi sono dovuto mettere e ho detto no, fermi tutti. E che faccio? E regredisco? No, devo andare avanti, e quindi ho ricominciato.
1: Max Proietti, Gli occhi del male, edito da Electa Young, dedicato anche ai ragazzi più giovani. Tu hai spiegato delle figure delle quali magari i ragazzi sentono parlare, e tu ne hai dato insomma un racconto più di, appunto, di spessore psicologico. Dico ragazzi, ma ragazzi di che età?
2: Ma questo dai 16 ai... Beh, in realtà l'hanno letto pure un sacco d'adulti, perché sai, per esempio Donato Bilancia è stato un killer il più prolifico in Italia, ma non lo conosce più nessuno. E quindi io cerco di far capire anche qualcosa che c'è qualcosa di non strano. E allora eccoci qua.
1: Adesso c'è, cioè, davanti a te che passi vedi? Perché appunto di carne al fuoco ce n'è tanta, perché continui col tuo lavoro primario, quello per cui hai studiato, sei arrivato a scrivere un libro, continui con TikTok e Instagram anche lì, su binari diversi, e?
2: Adesso vediamo che cosa succede. Cioè, il mio sogno sarebbe magari un giorno, ecco, fare un programma, parlare con qualcuno, strutturarlo in un certo modo, anche per arrivare ai più giovani. Quello mi piacerebbe un sacco.
1: Quindi media tradizionali anche?
2: Anche media, secondo me è fondamentale, perché il problema che abbiamo adesso è che le culture, quella dei più grandi e quella dei più giovani, già hanno sempre fatto fatica a dialogare. Adesso sono mondi completamente diversi, perché la tecnologia è troppo veloce. E io stesso, che ho 35 anni, però mi rendo conto che sto sulla linea, a volte sono un po' più lento, nonostante io sia giovane, no? Quindi sono un po' più lento dei ragazzi dei 15-16 anni, e quindi secondo me serve una linea di congiunzione importante anche con i media tradizionali, perché ci sono e perché i punti di riferimento sono sempre gli adulti, e non dobbiamo cambiare questa cosa, e quindi gli adulti anche devono conoscere questo mondo.
1: Max, abbiamo capito come mai fai dei video così belli, così efficaci, perché ci metti moltissima testa. Io quando parlo con gli esperti di psicologia ho sempre l'ansia, perché secondo me voi leggete in noi cose che, vabbè, non vorremmo far leggere. Grazie Max, in bocca al lupo.
2: Grazie, viva il lupo.
1: Grazie mille. E aspettiamo tutte le tue evoluzioni, grazie.
2: Grazie, grazie cuore per l'intervista, e un saluto a tutti e a tutte.
0: Keanu Reeves è immortale. Non è uno scherzo e c'è molta gente che pensa che sia realmente così. Pensate che è nata una pagina web, Keanu Reeves is immortal, che svela le varie identità di questo personaggio nei secoli. La prima teorizzazione che si legge è che in passato fondò il Sacro Romano Impero. No, non è uno scherzo, lui, secondo persone, è Carlo Magno. Nella storia, infatti, la morte di questo personaggio è sempre stata avvolta nel mistero. Quindi, Keanu Reeves, per scappare da queste ricerche storiche, ad un certo punto è riapparso in Romania. E avrebbe preso la temibile identità del conte Vlad. Ma non è finita qui. Nella Francia di fine 800 avrebbe scoperto l'amore per la recitazione nei panni dell'attore teatrale Paul Monet.
1: Sono molto contenta di averti conosciuto dal vivo, Max, anche sì. Se io te l'ho detto, per me era già un conoscerti avendo seguito tutti i tuoi TikTok. Grazie per essere stato con noi, ti bacio.
3: Grazie mille.
1: Seguirò tutti i tuoi lavori con ancora più curiosità e ancora più suspense.
3: Vado subito a scrivere.
1: Perfetto, grazie.
3: Ciao,
1: Max.
3: Ciao.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: così.
1: Bentornati amici e nemici. Non potevamo che aprire con una canzone di Peppino Di Capri. Il nostro saluto oggi ad amici e nemici, a questo grande cantante, simbolo della musica italiana, che è morto in queste ore all'età di 87 anni.

0: Arianna, ci sei? Non ti vedo.
1: Chi può dirlo? Buongiorno, buongiorno. Sì, ci sono, in condizioni di fortuna, ma ci sono. Spero mi sentiate bene.
0: Ma non era passato il PNRR a mettere a posto tutte le...
1: Guarda, ma infatti siamo primi in Europa per messa a terra.
0: Forse a terra. Forse a terra, sì, ma sull'etere un po' meno.
1: Dirò una parola che non so dire. Infrastrutture. Dio vi benedica, mettete queste diamine di infrastrutture digitali, informatiche, la fibra, fate come i satelliti, Musk, però insomma non è possibile che come ti sposti dalle grandi città, no? Non ci sia modo di comunicare con il resto del mondo.
0: Se tu ci vedessi, io ti mostrerei la smorfia di Pietro Lacorte in regia. Ah, tu mi vedi?
1: Io ti vedo, ho tolto il mio video così almeno forse mi senti, stiamo così.
0: Peppino Di Capri, un saluto per Peppino Di Capri.

0: Ricorderemo oggi anche alla fine di questa puntata di Amici e Nemici con Marta Cagnola, ma con noi oggi ci saranno anche Antonio Talia per parlare di spie e Federico Rampini per parlare di NATO, America, Europa e la nostra conduttrice, la mia seconda conduttrice televisiva preferita dopo ovviamente.
1: La mia prima.
0: Per me seconda dopo Marianna Aprile, ovvero Roberta Petrelluzzi.
2: Amici e Nemici.

0: te.
1: E oggi il nostro accompagnamento sonoro è tutto di Peppino Di Capri per il saluto che da Amici e Nemici gli mandiamo, e ne parleremo alla fine della trasmissione con Marta Cagnola. Marianna Aprile, ci sei?
2: Ci sono, dovreste sentirmi anche con meno scatti forse.
1: Molto, no? Molti meno scatti. Allora,
2: vedi,
1: introduci tu le spie.
2: Ma sì, perché questa settimana io mi sono molto molto appassionata a questa storia delle spie russe a cui ex agenti dei servizi segreti italiani vendevano, pare l'inchiesta è in corso, segreti militari anche molto delicati e cose altrettanto delicate come le identità degli agenti sotto copertura all'estero, cioè una cosa anche diciamo molto pericolosa per l'incolumità delle persone coinvolte. E quando in redazione abbiamo deciso di occuparcene, la scelta non è potuta che ricadere sul nostro prossimo ospite, cioè Antonio Talia, giornalista, si occupa di criminalità transnazionale, difesa e sicurezza, oltre che essere coautore di Nessun luogo è lontano proprio su Radio 24, cura e conduce Nome in Codice, il podcast del Sole 24 Ore, Next Med e Radio 24 sulla politica internazionale e appunto la difesa e l'intelligence. Buongiorno.
3: Buongiorno Marianna, buongiorno Daniele, buongiorno a chi ci ascolta. Grazie per l'invito.
2: Ma quando hai scritto nel 2023 la stagione delle spie, indagine sugli agenti russi in Italia per Minimum Fax, tu pensavi di raccontare una storia, quindi conclusa. Invece molti dei protagonisti di quella stagione delle spie ce li ritroviamo sui giornali di oggi. Ci dici che cosa è successo dal caso di quegli anni? Ricordiamo l'arresto di Biot, l'ufficiale, l'ex ufficiale che vendeva appunto segreti militari, all'indagine su questo Piras, che peraltro già in quella stagione era stato coinvolto da un'indagine poi archiviata. Cioè, siamo davvero così scoperti, permeabili?
3: Quello che è successo è che la campagna, se è possibile, si è intensificata. Ci sono tutti i segnali perché mentre si intensifica in qualche modo la guerra in Ucraina con tutti gli sviluppi che conosciamo, si intensificano anche le azioni offensive della Russia, non solo in giro per l'Europa. Fa tutto parte, diciamo, di una campagna più vasta che utilizza e arsenalizza vari strumenti che vanno appunto dalla propaganda alla disinformazione fino allo spionaggio, per ottenere dal punto di vista della Russia dei benefici durante la guerra in Ucraina e contemporaneamente smembrare l'opinione pubblica dei paesi europei e ottenere quante più informazioni per disgregare l'Unione Europea, che in questa fase qui è il diciamo vero ostacolo al disegno di Vladimir Putin. Per rispondere alla tua domanda, quanto siamo scoperti? È interessante notare questo, perché ogni inchiesta di questo tipo ha anche un risvolto politico. Con questo non voglio dire che la politica influenzi i magistrati, però molto spesso quando ci sono dei casi di spionaggio tocca alla politica decidere se renderli pubblici oppure se tenerli sotto traccia. Nel caso di Piot avevamo la presidenza Draghi, e ci fu, da quello che mi risulta e che racconto nel libro, una volontà politica vera di dare un segnale alla Russia, dimostrando che sapevamo che l'Italia, che l'Italia italiana sapeva quello che si stava facendo. Adesso è cambiato il governo, evidentemente sono cambiate anche le condizioni politiche, ma mi sembra ancora una volta una volontà di mandare un segnale forte e chiaro a Mosca, dicendo sappiamo perfettamente quello che state facendo. Poi appunto, come dicevi, sia Piras sia Di Pasquale non erano degli sconosciuti, e se poi ne parleremo dopo, ecco.
2: Tra l'altro, a proposito della stagione Draghi all'epoca, il governo Draghi allontanò dall'Italia una quarantina di diplomatici russi, e per ritorsione la Russia rimandò indietro un certo attaché dell'ambasciata italiana a Mosca, tale Vannacci Roberto, che adesso è in Italia e sta conquistando, stando ai sondaggi, parte dell'elettorato di destra. Ti stupisce che negli orientamenti del movimento di Roberto Vannacci ci siano delle posizioni piuttosto clementi nei confronti degli interessi di Mosca.
1: Scusa, ti posso interrompere per una volta, però questa settimana, vai, diciamo, la frase politica centrale sulla Russia però non l'ha detta tanto Roberto Vannacci, l'ha detta Giuseppe Conte a Napoli quando ha detto che non costituisce... giusto, anche in onda, peraltro, e quindi no, per questo, per dire che poi a volte in Italia noi segnaliamo l'aspetto, diciamo, più lontano da noi, ma poi c'è anche vicino, quindi insomma
2: una vicinanza tra le ambasciate e i leader di partito, non c'entrava il tema in sé, era, proprio, mi interessava capire se c'è una connessione tra l'aver frequentato Mosca e avere certe posizioni.
3: Potrei raccontarvi, secondo me, due episodi abbastanza curiosi. Il primo riguarda, se volete, un episodio di vite parallele, nel senso che mentre è più o meno negli stessi anni in cui Vannacci era attaché militare

0: c'era l'ambasciata russa, c'era anche un attaché militare invece l'ambasciata francese, che si chiamava Henrik Kunzelmann. Kunzelmann viene espulso anche lui in quella tornata di attaché militari espulsi dalla Russia come ritorsione alle espulsioni europee dopo l'aggressione all'Ucraina, e a un certo punto viene messo sotto occhio dei suoi stessi colleghi dei servizi segreti francesi, perché ritorna clandestinamente in Russia, cerca di tessere un po' degli affari, e alla fine, quando ritorna in Francia, poi viene di fatto costretto a dimettersi dall'esercito. E c'è un episodio simile anche su un attaché militare bulgaro. Quindi viene un po' da chiedersi che cosa succedesse agli attaché militari europei in quegli anni lì a Mosca. Sull'altro fronte, sul campo largo o campo Lavrov, dopo le frasi di Conte, anche lì c'è qualcosa di interessante, perché ci siamo dimenticati che quando era presidente del Consiglio, Giuseppe Conte restituì alla Russia Alexander Korshunov, un colonnello dell'SVR, dei servizi segreti esteri russi, che trafficava in armi, che era stato arrestato in Italia e che era oggetto di due diverse richieste di estradizione, una da parte russa e una da parte americana, perché trafficava in segreti militari, aveva ottenuto tramite l'Italia dei piani tecnologici per un certo tipo di velivoli militari. Korshunov è stato restituito alla Russia durante l'estate del Covid, non se ne è parlato moltissimo perché ovviamente tutti quanti pensavamo ad altro nell'estate del 2020, però rimane un caso molto emblematico, perché il governo Conte II restituì questo Korshunov alla Russia credendo alle accuse che venivano mosse dal tribunale Basmanni, che è il tribunale di Mosca, che è noto per tutte le sentenze più assurde, come Navalny si è avvelenato da solo o le Pussy Riot sono delle terroriste. Credette alle accuse secondo le quali questo Korshunov non era una spia, ma era un banale truffatore che aveva truffato un'azienda di Stato russo e quindi doveva essere processato in Russia. Ebbene, sono riuscito a fare un po' di verifiche con dei coraggiosi colleghi russi, e le racconto anche nel libro. Korshunov ovviamente è arrivato in Russia, non è mai stato processato, è libero di girare per Mosca con la sua BMW. Quindi insomma ci sono delle corrispondenze un po' a 360 gradi nella politica italiana, se dobbiamo dirla tutta.
1: Grazie Antonio Talia, ti ringraziamo molto di essere stato con noi. Dopo grazie la pausa, Federico Rampini e Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura, dopo
2: Strade in diretta.
3: Un saluto, ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia. 14 km di code a tratti per traffico sulla A10 tra Orcofeglino e Savona in direzione Genova. Code per traffico sulla A5 tra Verres e Pont Saint-Martin in direzione Torino e sulla A4 raccordo Ivrea-Santhià tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ancora per traffico intenso, code a tratti sulla A14 tra Rimini Nord e Castel San Pietro verso Bologna. In centro Italia code per incidente sulla A25 tra Torre dei Passeri e Prato La Peligna sul Mona in direzione della A24 Roma-Teramo. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: nemici.
1: A Saint-Tropez la gente.
2: La colonna sonora di oggi, tutta interamente dedicata a Peppino Di Capri, che ci ha lasciato nelle scorse ore. Però adesso un'altra musichetta si fa largo nella nostra trasmissione, caro socio Bellasio, ed è la sigla di U3.
3: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
2: Ed è con noi oggi per U-Trend Martina Carone. Buongiorno Martina.
4: Buongiorno a voi.
2: Guarda, ti porto in Francia subito.
4: Andiamo.
2: Così, di prima mattina di sabato ti porto in Francia, perché questa settimana insomma si è conclusa la vicenda giudiziaria di Marine Le Pen, che si può candidare alle elezioni presidenziali del prossimo anno, ma soprattutto che Le Pen ha guadagnato nei sondaggi in Francia 4 punti ed è in testa alle intenzioni di voto. La martire funziona sempre?
4: Abbastanza, poi in questo caso va detto che il partito di Marine Le Pen è un partito che è da anni, diciamo, affermato sulla scena.

politica anche diciamo senza il suo impegno diretto e avendo lei fatto per un periodo diciamo un passo indietro virtuale, però sì, nel senso che da una parte questa vicenda le permette di, non dico uscire a testa alta, perché comunque è stata condannata, poi sappiamo che la giustizia francese ha trovato un modo di non interferire in modo diretto con le politiche, perché ha fatto partire la condanna dal primo grado, di conseguenza, insomma, non entriamo nei dettagli tecnici, però Marine Le Pen è stata condannata, ma potrà comunque fare campagna elettorale. Qual è la cosa interessante? Secondo me ci sono due elementi da sottolineare. Primo, la costruzione della leadership di Marine Le Pen, che sarà interessante vedere come riuscirà a riequilibrare un messaggio di essere rassicurante che porta avanti fin dalla sua prima candidatura nel 2017, di legge, ordine, sicurezza, stabilità, con comunque l'essere al centro di una vicenda giudiziaria. Però è anche vero, come dicevo prima, che il suo partito è in testa ai sondaggi da quasi 2 anni ormai, e di conseguenza non è una fiammata, diciamo, dell'ultimo

0: esplosa, e mi scuso per la scelta del termine, la vicenda legata all'attentato di Sigfrido Ranucci, in cui personalmente non entro perché è molto fumosa, ma una cosa mi è interessata, certo, di tutta quella vicenda, ed è il fatto che sembra sicuro, sono state anche pubblicate le domande, che Walter Lavitola avesse sondato no, il nome di Sigfrido Ranucci come ipotetico frontman del Campo Largo, eccetera. Allora, la domanda che ti faccio è: vi capita spesso, voi sondaggisti, che vi si chieda di sondare personaggi che magari neanche sanno di essere candidati o neanche vogliono candidarsi? Cioè, che so, vanno mai chiesto quanto valgo io elettoralmente?
1: No, non abbiamo mai sondato le intenzioni di voto verso Marianna Aprile, però non è inusuale che alcune figure che abbiano comunque diciamo una presa nell'immaginario pubblico, se non addirittura proprio nell'opinione pubblica, vengano sondate. Poi è ovvio che c'è anche un elemento, cioè non è che se una figura viene sondata allora di conseguenza si è pronti a lanciarla in campagna elettorale, perché tra il sondaggio e il voto, fortunatamente, lo dico anche da sondaggista, c'è un bel pezzo, diciamo, di racconto, di costruzione, di diciamo di movimenti sul territorio. Cioè la politica non è che si basa solo sui sondaggi, fortunatamente, però non è che se si fa un sondaggio su Ranucci allora c'è questo lancio in diciamo in campagna. Però è vero che diciamo se lui ne era consapevole, appunto, non è con tutti i se, con tutti i caveat, con tutte diciamo le fumosità che giustamente richiamavi anche tu, è un elemento comunque interessante, però non è sempre colpa dei sondaggisti. C'è un po', diciamo, questa aura intorno a noi.
2: No, posso velocissimo, poi arriviamo, perché abbiamo Federico Rampini. Volevo chiederti una cosa su un tema che ti ha sollevato prima Marianna, perché mi incuriosiva proprio tecnicamente. Allora, spesso personaggi politici hanno uno zoccolo duro che poi a ridosso delle elezioni riescono a rimpolpare, diventano insomma minoranze più solide o maggioranze. Le Pen è sempre stata debole sopra una certa età. Improvvisamente nel corso degli ultimi anni ha conquistato gli elettori più anziani. Allora, al di là della Le Pen, ti chiedo, ma come si fa a conquista, cioè deve succedere qualcosa, ci sono delle strategie mirate, e quelli che prima avevano 50 anni adesso ne hanno 65 sono gli stessi ma adesso la votano da più anziani?
1: Un po' tutte queste cose insieme. Noi come Utrend facciamo sondaggi, analisi e anche strategie di consulenza, ovviamente a partire dai dati a questo punto, di marketing politico elettorale, che è esattamente questo esercizio qua, questa tecnica qua, cioè il tentativo di avvicinare una proposta politica al suo elettorato potenziale, che non è niente di fumoso, perché poi si sostanzia in slogan, manifesti, interventi, eventi, proposte politiche che ovviamente non vengono scelte dal consulente e dal sondaggista, ma dal politico che si fa affiancare da un team. Ecco, Marine Le Pen sta facendo e ha fatto tutto questo esercizio di avvicinarsi all'elettorato più agile, chiamiamolo così, un po' perché l'elettorato in Francia è invecchiato e questa è una tendenza proprio dell'Occidente che conosciamo, e poi perché ci si è resi conto che purtroppo, come anche in Italia, è quella fascia di elettorato che va di più a votare, che è più fedele all'esercizio del voto, e di conseguenza, giusto ad esempio, questo è anche uno spunto diciamo poi per eventuali altre conversazioni, giusto a puntare sui giovani perché sono diciamo il futuro e serve porsi dei temi se questi vanno via, come se. Però è anche vero che se i giovani sono pochi e in pochi vanno a votare, i voti da qualche parte toccherà prenderli, e quindi non è inusuale rivolgersi alle fasce più agee. Marine Le Pen ha fatto proprio questo.
2: Ah, vedi. Grazie Martina Carone di essere stato con noi, in attesa del prossimo sondaggio su Marianna Aprile come Presidente del Consiglio.
0: Adesso minimo.
2: Sulla cresta dell'onda. Noi adesso ci trasferiamo in America per capire cosa è successo questa settimana, ma insomma cosa è successo in tutto questo periodo. È appena tornato in libreria con Viaggio in America fuori dai luoghi comuni, firma di punta del Corriere della Sera. Buongiorno Federico Rampini.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora Federico, ci aiuti a capire questa settimana. Al vertice della NATO Trump è arrivato arrabbiatissimo, poi ha detto che c'è stato tanto amore nella stanza con gli altri leader, ha promesso la licenza per i Patriot all'Ucraina. Insomma, che cosa segnala questa settimana?
3: Ma io tendo proprio a prescindere dai suoi cambiamenti d'umore, anche perché l'aspetto psichico è meglio lasciare

0: agli specialisti. Quello che tento di fare è di collocare l'individuo nel corso di una storia più ampia. Allora, da questo vertice estraggo due cose. La prima è che comunque è stato avviato un percorso di riarmo degli europei. Se siamo sinceri, diciamo che l'Europa di nord-est, quella che ha capito la minaccia russa e che ha iniziato seriamente a investire nella propria sicurezza, Germania, Polonia, paesi baltici e paesi scandinavi. Questo è un risultato anche dello stile offensivo, provocatorio, arrogante e prepotente di Trump, perché lui ha ottenuto un ribilanciamento, un riequilibrio degli oneri per la sicurezza dell'Europa occidentale che tutti i suoi predecessori, praticamente da Eisenhower negli anni 50, Kennedy negli anni 60, fino ad arrivare a Obama, tutti i presidenti americani si erano lamentati, avevano descritto gli europei come dei parassiti della sicurezza, ma non erano riusciti a spostarli più di tanto. Trump con i suoi modi brutali ci è riuscito. Sull'Ucraina invece è lui che è costretto a fare una retromarcia. Quella promessa, poi non so quanto sia realizzabile in tempi brevi, il tema è abbastanza complicato, comunque di dare agli ucraini addirittura la licenza per prodursi in casa propria le batterie antimissilistiche Patriot, che sono uno dei gioielli della tecnologia di difesa americana, vuol dire che insomma non è lo stesso Trump che insultava Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca un anno e mezzo fa. È tornato sui suoi passi, è stato di fatto corretto dalla resistenza eroica dell'Ucraina e dai risultati incredibili, clamorosi sul terreno di guerra che gli ucraini stanno ottenendo.
1: E allora ringraziamo moltissimo Federico Rampini di essere stato con noi ad Amici e Nemici. Ci scusiamo per l'audio, ma oggi è una giornata così particolare. Va così, così oggi. Viaggi in America, fuori dai luoghi comuni, Solferino editore. Tra l'altro, lo ricorda Federico Rampini nella introduzione di questo libro, è anche diventato nel corso del tempo uno spettacolo teatrale con il figlio Jacopo. Quindi se dovesse tornare vi consiglio di andare a vederlo, perché appunto unisce racconti molto interessanti in una forma teatral giornalistica molto originale. Grazie a Federico Rampini. Adesso piccola pausa, poi Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura, e poi Marta Cagnola su lui, su Peppino Di Capri.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: SNP Assicura, con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: SNP Assicura, con noi puoi.
10: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Io sono Paolo Ruffini.
14: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
13: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
14: E sei down?
13: Sì.
14: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te però se non va?
13: Eh?
14: Puppa!
13: Paolino.
15: Sono le 21.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Dennis Sinner vince a Wimbledon contro Zverev. Lo stallo Hormuz non si sblocca. Teheran annuncia la chiusura dello stretto. Trump nega e colpisce l'Iran con nuovi raid. Nuova ondata di caldo la prossima settimana in Italia. I rider di Glovo e Deliveroo in sciopero a Firenze mercoledì. Buonasera da Sergio Nave. In apertura una notizia di pochi istanti fa, perché si è conclusa la finale di Wimbledon. Ci sono ottime notizie per l'Italia, ma ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano. Giovanni.
17: Sì, c'è l'impresa di Jannik Sinner che conquista il torneo di Wimbledon, lo fa per la seconda volta in carriera difendendo la vittoria del 2025 e lo fa venendo a capo di una finale che è stata difficilissima soprattutto all'inizio contro un avversario, il tedesco Alexander Zverev, che per due set ha giocato un tennis stellare. Finale che è durata 3 ore e 45 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il punteggio. Di fatto ha deciso la capacità di Sinner di riuscire a conquistare al tie break il secondo set e poi una palla break salvata nel cuore del terzo set in cui Sinner stava soffrendo. Sinner che ha chiuso al primo match point nel quarto set con un dritto vincente, aveva fatto il break decisivo portandosi sul 4-3, poi 5-3 nel settimo game. Sinner che diventa il decimo tennista di sempre capace di difendere il titolo a Wimbledon, è il quinto torneo dello slam della sua carriera, il secondo a Londra, il primo in questo 2026. A te la linea.
15: Grazie a Giovanni Capuano. E ora le altre notizie. Con l'Iran è ancora battaglia sullo stretto di Hormuz. Teheran nella notte ha annunciato la chiusura dello stretto e ha colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con nuovi raid contro il regime e Teheran ha reagito a sua volta prendendo di mira le basi americane nei paesi arabi vicini. Abbiamo preso il controllo di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, per noi è più importante del nucleare, così un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia: lo stretto aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda trumpiana. Ecco una nuova indecorosa missione fuori porta per raccogliere altri gadget elettorali made by MAGA, così attacca il PD. Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore. I rider di Glovo e Deliveroo a Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. E questo mentre l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa è attesa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 21 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Per fortuna che non c'è il video, per fortuna, se no mi vedreste ballucchiare, siccome non lo faccio granché bene, è un bene così. Buongiorno, bentornati amici e nemici, con Peppino Di Carpi a fare da colonna sonora a tutta la puntata. È il nostro modo per salutarlo in attesa che l'altra cagnola ci raggiunga tra poco per parlarne un po' insieme. Però nel frattempo in televisione è successa una cosa, è successa, Daniele, una di quelle cose, sì, che ci fanno sentire a casa, che ci fanno sentire che il mondo, anche se brutto, alla fine non finirà, perché
1: anche
0: c'è
1: giovani.
0: Lei, Roberta Petrelluzzi, un giorno in pretura. Buongiorno.
2: Buongiorno, troppo, mi esalto, faccio il pavone. Senti, grazie, dimmi tutto.
0: Ma noi siamo assolutamente seri.
2: Adesso possiamo passare il gran tempo a farci i complimenti.
1: No, ma guardi che bellissimo, vero. È tutto vero. Cioè, Marianna di notte, lei credo lo sappia, no? Marianna di notte guarda le puntate passate di Un giorno in pretura. Io mi ricordo tutto. Cioè, è una cosa. Tra l'altro,
0: come volevo... devo dire anche stanotte.
2: C'ho dei fanatici, dei fan fanatici.
1: No, tra l'altro, ho letto, grazie a un appunto che ci ha scritto Giovanni Esperti, è la terza trasmissione più longeva di Rai 3, dopo il TG Egeo. Incredibile.
2: Sì, è vero. E questo però la dice lunga sulla mia età. Scatterei l'argomento.
1: No, perché sono tutte giovanissime come trasmissione.
0: La dice lunga sulla formula vincente che avete trovato, direi fin dall'inizio, nel senso che veramente c'è un livello di identità e di coerenza in questa trasmissione che davvero poche altre possono vantare. Però appunto siete tornati mercoledì, tra l'altro siete tornati in prima serata con ottimi risultati. E però una domanda, Roberta, te la voglio fare, non faccio quella l'ipocrisia di darti del lei, siamo del tu. E avete cominciato con l'omicidio di Nada Cella, un caso di 30 anni fa.
2: Un cold case, tipo molto americano.
0: Cold case, esatto. Ma funzionano più i cold case o diciamo quelle puntate di Un giorno in pretura in cui appunto magari ricostruite il primo grado di giudizio e poi ci lasciate lì ad aspettare i tempi della giustizia per avere anche l'appello?
2: Ma le puntate che funzionano meglio sono le puntate più leggere. Quelle più che hanno qualcosa anche di divertente, quelle sono quelle, le truffe, soprattutto se le truffe, se poi c'è un po' di sesso di mezzo, quelle sono quelle che funzionano meglio. Quindi le puntate poi drammatiche funzionano sempre, lo dimostra Garlasco, insomma, c'è sempre un caso che non è risolto fino in fondo. Capito? Quindi si guardano molto volentieri. Io però volevo approfittare di voi per dire una cosa. Noi abbiamo un problema, secondo me, che questo dilagare della cronaca nera mattina, pomeriggio o tarda sera, capito? C'è un'invasione che secondo me alla fine ucciderà Un giorno in

0: addirittura.
1: No.
2: No. No.
0: Sì, sì, fatemi sentire. Perché Un giorno in pretura è una trasmissione ragionata, è una seguita passo per passo e non è da scoop, è una cosa dove tu devi ragionare e vedere. Una delle mie principali, delle nostre principali ambizioni è stato fin dall'inizio quello di costringere la gente a capire che si può guardare oltre quello che si vede, che non è solo l'apparenza, ma dietro l'apparenza ci sono dei grandi temi, dei grandi problemi. Cosa succede? Che il fatto che la cronaca viene trattata come chiacchiericcio non è più, è una realtà che ognuno si costruisce come vuole, fa sì che svilisca il momento del processo, dove tu sei chiamato, tant'è che prima noi abbiamo sempre più persone che non si vogliono far vedere, che dicono no, non voglio farmi vedere, che è la morte, perché quando tu vedi una persona che parla, la segui, se tu riesci a percepirne bene l'audio, vederne le espressioni, vederne le emozioni, cioè ti aiuta a capire una storia. Se tu vedi una faccia che non c'è, questa frase che diciamo sempre, mettiamoci, io ci metto la faccia, significa io dico il vero, io sono responsabile di quello che dico.
2: Sì, l'aumento di persone che diciamo che non autorizzano le riprese senza senza blerare, molto circo attorno ai casi di...
0: perché c'è troppo circo intorno.
1: Io però sono più ottimista invece sul futuro di Un giorno in pretura, spiego perché. Intanto Un giorno in pretura fa servizio pubblico nel proprio al cuore del servizio pubblico, perché i processi penali devono essere pubblici, è una forma di garanzia importantissima per tutti. E in più perché poi agli italiani gli aspetti giuridici, perché Un giorno in pretura è anche una trasmissione che ogni tanto ha degli elementi di tecnica giuridica, cioè vengono spiegate alcune cose, e queste tematiche agli italiani non dispiacciono. Volevo chiederle, per esempio, che se ritiene che Un giorno in pretura possa un po' essere una trasmissione madre nei confronti, per esempio, del grande successo di Indagini di Stefano Nazzi, che è un podcast che ha un qualche elemento di similitudine in questa voglia di spiegare il diritto e il rapporto tra diritto e pubblicità del processo.
0: Ma certo, sicuramente Un giorno in pretura, voglio dire, viene poi guardata da tutti come si chiamano, i programmi di cronaca, di cosa, con grande attenzione, e si prende sempre delle cose da Un giorno in pretura. Però un po' si cannibalizza poi, secondo me, Un giorno in pretura, perché Un giorno in pretura è costretta dal suo stesso stile ad essere molto minuziosa. Ad essere molto
2: meno spettacolarizzante.
0: Spettacolarizzante, esatto.
1: C'è Marco che ci dice, mi scusi se la interrompo, ma è troppo bella ed è una cosa che ho pensato anch'io. C'è Marco che ci scrive che per Un giorno in pretura io svalvolo quando le puntate su un caso sono due, che è il caso questo specifico partito mercoledì. Anche io stesso alla fine della puntata ho detto no, alla prossima.
2: Bisogna aspettare.
0: Ha ragione anche lui, ha ragione assolutamente, e anche noi lo sappiamo. Però delle volte, appunto, per non sacrificare la storia siamo costretti, capito? È troppo. Allora, cosa adesso vi svelo? Un giorno in pretura, 2 ore sono lunghe, ma delle volte ma non riescono a racchiudere tutto. Riuscirebbero a racchiudere tutto se noi riassumessimo molto di più, ma non è lo stile. Se più tu riassumi, più puoi colorire, fra virgolette, e più riassumere e più accorci. Quindi dai e proponi sono le punte più alte. È chiaro che allora hai più ascolto, ma un po' sacrifici quello che siamo.
2: Il racconto,
0: la puntigliosità, il perderti anche sui lati umani, meno giuridici, ma più racconti di vita. Insomma, è una trasmissione complicata, infatti ci lavoriamo tanto e dovremmo avere

0: il 30% di ascolto.
1: Quante puntate farete in questa stagione?
2: Non potete arrivare al 30% perché avete una concorrenza.
1: No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Cioè, ce l'abbiamo avuta solo mercoledì e avete vinto voi e sono stata felice.
0: No, però quante puntate dobbiamo... Anche voi avete dei problemi con la lunghezza, perché nella prima parte siete fortissimi.
1: Questa è la vita dura.
2: Come ci ha spiegato Freccero sabato scorso, non ha caso Fazio ha dimezzato e fa un'altra puntata il mercoledì e riduce quella del sabato.
0: La televisione è una brutta bestia, bisogna guardarla meno, bisogna guardarla radio.
1: Proprio perché guardiamo, ascoltiamo la radio il sabato mattina e vediamo la televisione quando c'è un giorno in pretura. Però a proposito di guardare la televisione, ci dici quante puntate e se ci puoi anticipare almeno un altro caso?
0: Allora, un altro caso ne facciamo 6 in prima serata e poi partiremo con le seconde serate, che anche andavamo, sai che noi avevamo tanto lottato. Adesso io parlo con voi come se foste dei miei compagni di banco.
1: Ci andiamo vicini,
0: esatto. E allora noi dovevamo andare e andiamo poi in seconda serata dopo Report. Invece forse non lo so.
1: Visto che è stato sospeso, le repliche di Report sono state sospese.
0: Hai capito la disgrazia? Perché adesso tu sai, vedremo, che il traino è abbastanza una cosa importante, no? Avere cosa. E quindi non lo so, mi metto a piangere. Povero Ranucci.
1: No, noi che ci siamo radicalizzati online su un giorno in pretura, dimostreremo che non c'è bisogno di traino.
0: Andiamo forti da sole, certo.
1: Esatto. Certo. Ma dove, a parte
0: ti volevo dire l'altra puntata è molto gustosa, molto particolare. È quella, vi ricordate il caso del vigile che aveva sparato a quella ragazza?
1: Certo, la sua ex amante.
2: Sì.
0: Esatto, l'amante. Sì. Esatto, l'amante. Ecco, faremo quella lì, che è una puntata che racconta, guardate, l'Emilia Romagna come nient'altro. È un saggio sull'Emilia Romagna.
1: Perché voi fate anche proprio dei trattati antropologici, mentre raccontate i processi, mi vengono in mente delle immagini.
0: Tu capisci perché c'è quella cucina e ci sono quelle spiagge, capisci? Guardando un giorno in pretura capisci l'Emilia Romagna, perché sei tutto l'intorno a Bologna.
2: Peraltro pensavo che la forza di un giorno in pretura è dimostrata dal fatto che non esistono nemmeno più le preture, ma un giorno in pretura è ancora diciamo un punto di riferimento per tanti. Grazie davvero Roberta Petrelluzzi di essere stata.
0: Grazie a voi.
2: Ci risentiamo
1: mercoledì sera, prima serata dei 3. Ciao.
3: Amici e nemici.

0: sensi.
1: Allora, voi dovete sapere che quando accadono questi fatti, queste notizie, il giornalista in redazione o la giornalista in redazione ha un secondo di tempo per permettersi di ricordare, di viverla da, diciamo, cittadino normale, il ricordo di Peppino di Capri, e poi subito scatta: dobbiamo chiamare Marta Cagnola. Stamattina qui in redazione a Radio 24 ci siamo guardati io e Livia Zancaner e abbiamo detto: dobbiamo chiamare Marta Cagnola, perché il fatto che era successo necessitava che ci fosse lei. Ciao Marta.
2: Ciao. Hai scelto l'ora che ha preso così come colpo al cuore. Sei stato tu o è stata Marianna a scegliere l'ora che ha preso?
1: Sono stato io, adesso te la facciamo risentire.

0: Marta, però tu ci devi intanto fare, appunto, il termine tecnico sarebbe coccodrillo, cioè cos'è stato Peppino Di Capri, però guardiamo anche al futuro, se c'è un suo erede, Sal da Vinci, che ne so, dici.
1: Allora, partiamo dal futuro. È difficile perché è cambiata la musica. Potremmo dire Sal da Vinci per la melodia, sicuramente potremmo dirlo anche perché adesso è un po' il re di Napoli, ma non solo, se la sua canzone gli è riuscita persino a Cipro con la cantante cipriota di Eurovision. Oppure potremmo dire che adesso il re di Napoli è Geolier o sono i nuovi talenti del rap, perché è cambiata completamente la musica napoletana dai tempi di Peppino Di Capri, che era del 39, quindi aveva esordito proprio all'inizio degli anni 60 con quella tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 con quella musica nuova. Per questo dico che potrebbero essere i giovani di altri generi musicali, perché ricordiamoci come potessero essere un po' sonnecchiosi, sdolcinati, anche un po' melodrammatici gli anni della musica popolare fino agli anni 50. E poi arriva la rivoluzione, arrivano i giovani come Adriano Celentano, come Domenico Modugno, come appunto Peppino Di Capri. Che cosa fa? Che porta il rock, che porta il twist. Cioè è una cosa completamente nuova. Ovviamente Let's Twist Again non era sua, ma l'ha fatta conoscere ai ragazzi italiani che cominciano a muoversi dinoccolati, ancheggiando in maniera completamente diversa. Certo, sicuramente era anche un alfiere della musica napoletana, Luna Caprese ne è un esempio, ma anche di quella che un tempo si chiamava, come vorrei tornare a chiamarla così, la musica confidenziale, perché Roberta, Champagne erano fatte per ballare guancia a guancia, per ballare chic to chic, e quindi lui aveva tutte queste anime dietro quegli occhialoni spessi che lo rendevano inconfondibile, ecco. Peraltro vincitore di Festival di Sanremo, recordman assoluto, 15 partecipazioni, 2 vittorie, 73-76. Il successo non l'ha mai abbandonato, perché anche negli anni in cui non era appunto un giovane talento o un re delle hit, si è sempre esibito. L'ultima volta che l'abbiamo visto a Sanremo, ormai già molto anziano, era il 2023, Amadeus gli aveva consegnato il premio alla carriera, e l'anno scorso la Rai gli aveva dedicato un biopic, una fiction sulla sua vita, che si intitolava proprio Champagne. Era proprio un ultimo omaggio. Sapevamo che oltre a essere molto anziano aveva avuto tanti problemi di salute, ma insomma questo aveva fatto capire quanto lui fosse nella memoria popolare degli italiani ancora molto molto molto presente.
2: Tra l'altro era un polistrumentista, suonava mille strumenti, ma diciamo aveva una sorta di mille foglie dal punto di vista della comunicazione, no? Perché quest'aria rassicurante, hai citato gli occhialoni, hai citato quest'aria un po', no? da musica confidenziale, per citare Cagnola, però di contro ha avuto una vita movimentatissima, anche privata, anche personale, molto movimentata. Era un tipo di

0: Quindi di personaggio della musica che oggi forse non riuscirebbe più ad esistere, cioè qualcuno in grado di separare il tipo di messaggio che passa attraverso la propria musica, attraverso la propria immagine e la vita vera, cioè è franata definitivamente quella membrana che separa l'artista dal personaggio.
1: Purtroppo anche qui i tempi sono completamente cambiati, ormai chiunque si mostra in prima persona senza quella che, diciamo con una brutta parolaccia, disintermediazione. Ormai l'artista si mette davanti a un telefonino e ci racconta tutto di sé giorno per giorno, quindi sappiamo i fatti loro in ogni momento. Invece all'epoca, certo, il pettegolezzo c'era, si sapeva che Peppino Di Capri avesse avuto una prima moglie con la quale aveva condiviso i primi successi, soprattutto perché era Roberta e quindi il titolo di una delle sue canzoni più famose. Poi aveva avuto una seconda moglie, una studentessa di biologia, molto, molto giovane, che è rimasta al suo fianco per oltre 40 anni, che è stata la sua, diciamo, suo punto di riferimento per tutta la vita. Però solo negli ultimi anni si erano saputi dei retroscena sul primo matrimonio, anche qualche scandalo, con anche delle reazioni molto forti su cosa fosse successo in quella fase della sua vita, ma per decenni non si era malignato, non si era fatto gossip. Ecco, erano anni in cui certe cose anche elegantemente potevano rimanere nella privacy di un artista. Ora credo che non sarebbe più possibile, non solo perché chiunque ficca nasa e chiunque diffonde, ma gli stessi artisti raccontano tutto di sé con il proprio telefonino.
2: Riccardo ci ricorda che tra l'altro Peppino Di Capri portò addirittura lo ska in Italia a fine anni 50, incredibile. E Marta.
1: Pensavo che ci ricordasse un'altra cosa che dobbiamo menzionare, che fu l'opening act dei Beatles,
2: Ah,
1: e che
2: certo.
1: anzi forse era più noto lui, sicuramente era più noto
2: Sì.
1: lui dei Beatles, quindi fu un opening act, un act un po' particolare.
2: A me piaceva il fatto che riuscisse a essere contemporaneamente molto di stile e molto simpatico, che sono due cose
1: Vero.
2: che spesso non stanno assieme. Grazie Marta Cagnola di essere stata
1: A
2: con noi. Ovviamente
0: presto. Grazie.
2: oggi pomeriggio Radio Tube, mi raccomando, tutti
1: Ma certo.
2: sintonizzati. Ciao Marta, grazie, grazie di essere stata
0: Ciao.
2: con noi ad Amici e Nemici. Dunque, adesso la solita cosa, io non sono d'accordo, perché se uno vuole stare
0: Cosa?
2: comodo. Eh no, c'è il colpo di
0: Ah,
2: grazia.
0: vabbè.
2: No, ma
0: Eh sì.
2: capisci? Tra l'altro se la prende con te perché tu sei una di quelle, eh? Tu sei una di quelle.
0: Lo so.
2: Lo sappiamo. No, però d'inverno no, però dai, d'inverno più sugli anfibi sei, no? Sì,
0: Ma
2: sì.
0: spesso anche d'estate.
2: Anche d'estate? In che
0: Eh sì,
2: senso?
0: sono tatuati ormai sui piedi, non
2: No,
0: riesco più a toglierli. Vado a fare
2: no,
0: anche il bagno al
2: io
0: mare,
2: però
0: quindi.
2: dico, scusami, se uno vuole essere comodo, perché non deve essere comodo? Intanto vedo in regia che c'è molta preoccupazione. Perché? Perché hanno le sneaker, sentite.
3: Questa è la storia di un'umanità che saltella come canguri sulle sneakers. Prendete una metropolitana a caso in una città qualunque, distogliete lo sguardo dal telefono e fate un censimento. Cosa vedete? Una distesa infinita di scarpe da ginnastica, piedi cotti in questi forni a gomma, spesso flautolenti. Il New York Times sostiene da tempo che passeranno di moda e la Bank of America conferma che questa industria multimiliardaria è in calo, ma guardandosi attorno non sembrerebbe. La tragedia dell'informalità ha ucciso le suole. Da quelle prime Converse, ormai status symbol datato 1921, le sneakers hanno cambiato il modo di vivere di tutti. Ma vederle ai piedi degli anziani fa un certo effetto. Nel 79 Greg Donaldson già lamentava la loro eccessiva diffusione, definendole scarpe alla moda per corridori o scippatori. Magari fosse ancora così. Oggi invece le portano proprio tutti, senza un perché. Un'epidemia nata dal grande equivoco della comodità, vitello d'oro ammortizzato, in nome del quale sacrifichiamo l'estetica e inquiniamo pure il mondo, con gomme, poliuretani, schiume e tessuti sintetici. Eppure siamo la patria della calzatura. Bette Midler, leggendaria attrice, ha detto: "Io credo fermamente che con la scarpa giusta si possa conquistare il mondo". Beh, non fate sforzi, con quelli ai piedi non andrete lontano.
2: Grazie, grazie a Maria Dragani, mentre Marianna Aprile sorride e ride, anche se non la vedo, grazie in regia a Pietro Lacorte, grazie.

0: a Giovanni Esperti, che salutiamo mentre viaggia. Grazie a Jacopo
1: Pausa
0: De Franchi, in attesa che Marianna Aprile arrivi a Palazzo Chigi. Ma vorrai essere chiamata la presidente o il presidente?
1: Guarda, non lo so, credo che per lo ne pretenderò dalla Crusca che si decida, si coni una nuova parola. Per
0: quando dietro la corda di regia ti ho ringraziato. Sì. E quindi ultima parola, Marianna Aprile, la presidente.
1: L'ultima parola allora è smettila. Ciao, a sabato prossimo.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 13 luglio. Anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese. La giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno poi le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
12: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
13: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
12: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
13: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
12: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
13: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
12: sì,
13: Elisabetta Busconi.
12: Ma poi
13: Busconi.
12: L'intervisto io.
13: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
12: In effetti non lo so.
13: Di almeno quando va in onda il programma.
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
14: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
15: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: La nostra co-conduttrice.
2: Stasera felicemente abbiamo, al timone.
1: Abbiamo un ospite questa sera estremamente interessante, una compositrice. E con noi Silvia Colasanti, direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria. Tenete presente questo titolo che mi ha emozionato quando l'ho letto. Titolo effettivamente molto fascinoso. Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie. Questo è il tema del 52esimo Festival della Valle d'Itria. Cosa ne pensi, Carla?
2: È un titolo bellissimo, è un titolo... è il pensiero ampio, non è solo far musica, no? Non è solo fare un festival estivo tra un gelato e un tuffo in acqua.
1: Buonasera Colasanti, buonasera maestra.
3: Buonasera a voi.
2: Bello averla qui con noi. Siamo a ridosso dell'inaugurazione di questa nuova stagione del Festival della Valle d'Itria, un festival che pur arroccato in un centro minore della Puglia diventa per qualche settimana una delle grandi capitali della musica, è vero?
3: È vero, è un festival che ha più di 50 anni di storia e che... sembra un po' la realizzazione di un sogno, no? L'idea che appunto in un piccolo paese della Puglia d'estate, e quindi insomma sappiamo che il festival estivo, come tutti, ha un pubblico anche piuttosto eterogeneo, riesce a proporre delle opere sempre molto particolari. Poi nel corso degli anni ha avuto ovviamente diverse direzioni artistiche. Io sono tornata da una parte all'origine, diciamo, di questo festival, cioè l'idea che il festival proponga dei titoli in qualche maniera che abbiano delle particolarità, che siano o desueti o che siano delle, diciamo, versioni filologiche delle opere. E dall'altra ho voluto portare anche la mia esperienza, insomma, la mia formazione di compositrice, proponendo la musica del XX e del XXI secolo.
1: Certo, 52esima edizione, è un bel record, Carla.
2: Tanti, sì, più di mezzo secolo. Quali sono i titoli di questa stagione? Perché iniziamo tra due giorni, giusto?
3: Iniziamo tra due giorni con il tema, appunto, come anche lo scorso anno ho voluto dare un filo conduttore a queste opere, a questi concerti che per 15 giorni ci accompagnano, e questo Mediterraneo è declinato in diverse sfaccettature. E inauguriamo con un dittico, il Pulcinella di Stravinsky e la Favola di Orfeo di Casella, e poi proseguiamo con la prima versione del 1874 di Carmen, quella, diciamo, così come l'aveva pensata Bizet, e con soltanto le piccole variazioni che lui aveva fatto prima che invece altri mettessero mano a quest'opera. E il terzo titolo operistico è Il schiavo di sua moglie, di Francesco.
2: Che non è un errore di grammatica.
3: Il schiavo, appunto, Francesco Provenzale, perché un'altra delle, diciamo, caratteristiche storiche di questo festival è quello di valorizzare i compositori pugliesi e di scuola napoletana, e quindi questo titolo lo porterà in scena Antonio Florio, che ha dedicato a Francesco Provenzale 40 anni di lavoro, e qui la porta in prima esecuzione in tempi moderni. Poi accanto a questo c'è tanto altro, concerti, concerto sinfonico, concerto dello spirito, tanti concerti che vanno a riempire questi meravigliosi luoghi, e quindi ecco, c'è una bella unione anche tra la musica e le suggestioni dei luoghi.
2: Certo, il Novecento piace, cioè siamo in estate, appunto, epoca di tuffi e gelati, eppure delle opere che non sono facilissime, immediate, come appunto questo dittico Stravinsky-Casella, sembra che attirino gli ascoltatori, gli interessi degli ascoltatori.
3: Sì, io ho voluto l'anno scorso.

0: scorso abbiamo portato un titolo, se vogliamo, anche più difficile, che è stato Owen Wingrave di Britten, in prima esecuzione italiana. Abbiamo avuto sempre, mi verrebbe da dire il teatro, ma noi siamo all'aperto, Palazzo Comunale pieno, e è stata un'opera che ha commosso. E il Novecento piace se è un Novecento che, come nel caso di Britten, come in questo dittico, insomma, che è portatore di emozioni profonde, di commozione, così come è stato appunto il Britten lo scorso anno, e so che anche la biglietteria per quest'anno ha dei numeri incoraggianti. Non sono timorosa sull'idea di portare il Novecento o comunque opere meno note a un pubblico estivo. Vanno veicolate, vanno spiegate, vanno comunicate. Credo che in questo poi il tema ci aiuti. Io personalmente ho voluto sempre quello che faccio poi anche come compositrice, quindi sono sempre la stessa, anche in due ruoli diversi, diciamo, esplicitare come la musica sia uno strumento di riflessione sul presente, no? E quindi in questo senso lo scorso anno parlavamo di guerra e di pace, quindi il messaggio pacifista di Britten è arrivato con forza. Quest'anno parliamo di Mediterraneo, quindi parliamo appunto, come leggevate prima, sì di mito, ma Mediterraneo appunto, il mito è una delle diverse appunto declinazioni, no?
1: Certo.
0: Del Mediterraneo, perché abbiamo l'idea del Mediterraneo proprio come incontro prezioso tra culture differenti.
1: Noi
0: e
1: ci allineiamo assolutamente, sì, noi ci allineiamo assolutamente, Silvia Colasanti, a quest'idea di difendiamo il Novecento. E allora, per i nostri ascoltatori, una delle aree più belle dell'opera Owen Wingrave di Benjamin Britten, cantato dal personaggio del titolo. Now you may save your scornful looks. Il tenore è Eneas Hom ed è tratto appunto dalla produzione dell'anno scorso del festival, dove si è eseguita l'opera in prima esecuzione italiana e con grande successo, e non a caso ci è cascato anche un premio a Abbiati come migliore iniziativa musicale del 2025.

Thank you.

0: C'è tra l'altro anche un dramma che, con un prologo e tre atti di Francesco Provenzale, che ha un titolo piuttosto antifemminista, mi pare.
1: Sì.
0: È Schiavo di sua moglie del 1672. Già allora c'era questo problema, insomma.
2: Sai com'è, Armando? La vita è sempre uguale.
0: Chiedo, io sono circondato da donne, poi la Carla comanda.
2: Certo,
0: la Petra,
2: ormai schiavizzate. Qua in catena, infatti.
0: Qui abbiamo una compositrice in linea, io devo stare molto attento. È Schiavo di sua moglie, insomma.
1: Sì, è una storia anche divertente sul mito delle Amazzoni, quindi rientrava nei nostri idee di viaggi, è un intreccio di amori, di incomprensione, però non senza momenti di riflessione e di raccoglimento. E appunto, come dicevo, è un'operazione che si inserisce pienamente nella tradizione e negli obiettivi storici del festival. In più, per quest'opera, sarà al Chiostro del Carmine, quindi appunto un altro spazio molto speciale, molto suggestivo.

0: E abbiamo voluto scegliere un cast formato dagli artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, la nostra accademia, e questa idea nasce proprio dal desiderio di offrire anche un palcoscenico, no? Ai giovani cantanti da condividere poi con artisti già affermati. In questo caso sono sotto la bacchetta di Antonio Florio e abbiamo Rita Cosentino che, come l'anno scorso, ha curato il Ravel, l'Enfant et le Sortilèges. Quest'anno metterà in scena quest'opera di Provenzale.
1: Bene, lei ha ricordato Rodolfo Celletti, lo ricordiamo anche noi con un sorriso.
2: Eh sì, è un grande maestro, maestro.
1: Grandissima persona comunque.
0: Sì, che
1: Anche
0: appunto
1: se,
0: a cui è stata intitolata questa accademia
1: certo, io temevo di
0: che
1: incontrarlo per ogni volta, quando facevo vita da critico musicale. Beh, il tempo è un po' finito di questa prima parte, passiamo alla linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto.
3: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Buonasera, ancora disagi sulle autostrade italiane. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, code sulla A11 tra il bivio per la A12 e il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Firenze. Code per lavori sulla A7 tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano. Code per traffico intenso sulla A14 tra Rimini Nord e Castel San Pietro verso Bologna. Code sul raccordo Ivrea-Santhià tra Albiano e Santhià verso Milano. Code sulla A5 verso Torino tra Verres e Pont-Saint-Martin. Code a tratti per circa 20 km sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto. Strade in diretta tornerà domani mattina alle 6:45. Buona serata e buon viaggio.
3: Musica maestro.
1: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno
2: e Carlo Moreni.
1: Ai microfoni di Radio 24, questa sera con Silvia Colasanti, compositrice e soprattutto direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria, che sta per cominciare, sta per dare origine alla sua 52esima edizione. Pensate, il titolo, il tema su cui lavora questo festival è molto bello, è una, diciamo, quasi una riga di titolo, insomma. Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie. È emozionante ripeterlo.
2: Sì, è vero, condivido appieno. Anche perché il mito va bene, crocevia di culture va bene, il mare che accoglie va bene? Punto di domanda, forse.
1: E ha sempre accolto i fenici, i cartaginesi, i romani, i greci. Ha accolto sempre
0: Il
1: tutti,
0: mare
1: quindi.
0: deve accogliere e per questo ho anche chiesto a un'altra serata, due serate saranno particolari a Marco Baliani, di portare in scena proprio questo Vennero da ogni dove, narrar cantando umanità in cammino, che ci racconta storie di un mare che è fatto, come sappiamo, anche di storie tragiche, che partono dall'Eneide e arrivano ai nostri giorni e che sarà accompagnato anche da Vincenzo Capezzuto. Quindi canti, racconti, storie, a ricordarci proprio che il Mediterraneo oggi non è solo mito, ma anche luogo in cui si incontrano, si intrecciano dei destini spesso drammatici, e la musica proprio può essere la voce che racconta queste storie, che scrive anche le speranze, no? Le paure di chi attraversa il mare in cerca di una vita migliore. Io credo che appunto anche in un contesto estivo di vacanza, possiamo dire,
1: Certo.
0: la riflessione su quello che accade oggi è l'unica cosa che dà senso a fare arte. Io questo lo penso da compositrice e da direttrice artistica, cioè fare arte ha senso se parliamo di quello che siamo noi e riproporre titoli del passato ha senso se questi titoli vengono letti con i nostri occhi, col nostro sguardo rispetto al nostro presente. Questo per me è molto importante.
1: È il mare dell'Odissea, non dimentichiamolo. Lei prima ha
0: Esattamente,
1: ricordato Enea, ma prima di Enea c'è un signore che vaga per il Mediterraneo in maniera eccezionale, che è il nostro Ulisse.
0: esattamente. E infatti una delle idee che non sono state realizzate era proprio l'Ulisse di Dalla Piccola, però non possiamo fare tutto.
1: Anno venturo, c'è spazio, c'è tempo.
0: C'è tempo.
2: Beh, comunque c'è la favola di Orfeo di Alfredo Casella, quindi in qualche modo questo discorso del neoclassicismo, no? Di un primo Novecento che va a riscoprire il mito, la classicità, le nostre radici. Com'è questa favola di Orfeo di Casella?

0: Ah, Casella ne dà una lettura molto classicista, diciamo, legata alla grande tradizione della musica occidentale. Ecco, io sono molto legata al mito di Orfeo e al mito della musica, insomma, sono sempre affascinata dall'idea di questo eroe che è eroe perché è fragile, perché non sa resistere alla passione e si volta, in questo modo perde per la seconda volta, e dice definitivamente, no? È qualcosa che ci parla della nostra fragilità, Orfeo. Oltre a parlarci di tante altre cose. E
1: Certo.
0: mi interessava esplorare, diciamo, poi il neoclassicismo, infatti anche nei concerti poi lo ripropongo, anche c'è Castelnuovo Tedesco, eccetera, perché diciamo come compositrice il tema della memoria e dell'esperimentazione mi riguardano molto, no? La ricerca guarda avanti, ma deve avere diciamo, vedi, ben fondati nella nostra tradizione, nel dialogo e nel rispetto della storia. E lì, nel periodo neoclassico, diciamo che alcuni compositori si sono interrogati, no? Sul senso della modernità tra memoria e sperimentazione. Questo è un tema importante, quindi indagarlo attraverso alcuni di questi autori. Già nella stessa serata, Stravinsky e Casella sono già due modi molto diversi di rispondere in qualche modo a questa domanda, no?
1: Di abbracciare il
0: Sì,
1: Novecento.
0: sì.
1: Sì, di guardare a questa complessità, insomma, un momento di la crisi in fondo spesso si risolve guardando all'indietro. Possiamo lanciare il secondo ascolto, Armando,
2: Secondo
1: ora che mi
2: ascolto,
1: guarda.
2: certo.
1: Siamo in tema. La favola di Orfeo, opera 51, è un'opera da camera in un atto del 1932 sul libretto di Corrado Pavolini. Naturalmente la fonte è Angelo Poliziano e venne a suo tempo dedicata a Marcella e Corrado Pavolini. Qui l'abbiamo in una esecuzione storica, in attesa appunto della nuova esecuzione al Festival della Valle d'Itria. È l'Orchestra Sinfonica, il coro di Milano della RAI, benedetti i tempi in cui c'erano. Il direttore è Franco Caraccioli, il maestro del coro è Giulio Bertola e la registrazione, pensate, è datata 4 giugno 1971.

0: Mentre le note se ne vanno, chiedevo alla Carla, ma poi mi faceva segno di tacere perché sennò disturbavo la trasmissione, i concerti del sorbetto.
1: Ah sì, questa è una tradizione del festival.
0: Stasera sto facendo un po' il matacchione perché già questa cosa dello schiavo di sua moglie mi ha fulminato con gli occhi la Carla.
2: No, no, adesso l'ho semplicemente incatenato, quindi sta parlando ma per poco.
0: Questi concerti del sorbetto che, come insomma, è anche la stagione dei sorbetti.
1: Esatto, in genere sono alle 18 in questo chiostro di San Domenico e alla fine viene offerto a tutti questo sorbetto e quindi c'è questa tradizione. Io dall'anno scorso ho pensato sempre di fare dei piccoli focus di approfondimento sugli autori delle opere, no? Infatti anche quest'anno abbiamo l'altro Casella, l'altro Bizet, l'altro Stravinsky, cioè presentare dei lavori o cameristici di questi autori o anche accostati ad altri autori dell'epoca. Abbiamo il quartetto Adorno che farà appunto musica di Stravinsky, Casella e Ravel, Bizet, e presenteremo una serata dove, siccome in questa versione di Carmen che presentiamo non c'è l'Abbanera, allora faremo una serata di tutte Abbanere, di come questa forma musicale
2: bellissimo
1: abbia attraversato tutti gli autori, e poi l'altro Stravinsky dove appunto invece abbiamo Pari dello Sacco, violino solo, musica di Stravinsky, ma anche Petrassi, e Kurtag, vabbè, a 100 anni dalla nascita, Paganini, sei eccetera. Quindi sono concerti che preludono a volte, in cui anche gli interpreti magari introducono, parlano col pubblico e
2: molto
1: delle informazioni.
2: Ma Silvia Colasanti non è che salterà a tirarvi i piedi il maestro Celletti che fate la Carmen senza la Banera?
1: E così l'aveva scritta Bizet, non possiamo fargli niente, noi la facciamo senza la Banera perché Bizet l'ha pensata così, dopo ha aggiunto la Banera. Quindi noi stiamo cercando qui di riproporre, come è nello spirito del festival, che non è certo quello di proporre titoli noti come Carmen, perché qui c'è l'idea appunto di presentare sempre o il percorso compositivo delle opere, o qualche versione particolare, insomma. Quindi abbiamo quest'anno col maestro Luisi, tra l'altro, che è la prima volta che dirige Carmen e porterà tutta la sua eleganza e la sua classe a questa lettura di Carmen.
2: Bene, la racconteremo.
0: Beh, diciamo che il tempo purtroppo se n'è andato veramente in maniera veloce e ci spiace perché Silvia Colasanti è un'interlocutrice meravigliosa, proprio anche per parlare di tutte queste cose. Certo, abbiamo quell'incubo schiavo di sua moglie che potrebbe disturbare qualcuno, però insomma ricordiamoci anche il balordo di Piero Chiara che diceva: re, patria e famiglia riducono l'uomo in poltiglia, quindi bisogna stare molto attenti. Detto questo, io mando attraverso il microfono i miei saluti, l'appuntamento come sempre domenica prossima, quindi un caro saluto da Armando Torno,
2: da Carla Moreni
0: e da
1: Silvia Colasanti.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito

0: fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avanti tutta, ragazzi!
4: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
5: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
4: In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
5: Tutto inutile, tutto inutile.
6: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Sono le 22.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Non si sblocca lo stallo Hormuz, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, Trump nega e colpisce l'Iran con nuovi raid. Nuova ondata di caldo la prossima settimana in Italia, i rider di Glovo e Deliveroo in sciopero a Firenze mercoledì. Tennis, Sinna, Patte, Zverev in rimonte, fa la storia a Wimbledon. Buonasera da Sergio Nava, in apertura alle notizie dall'estero, ancora battaglia sullo stretto di Hormuz. L'Iran nella notte ha annunciato la chiusura dello stretto e ha colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Washington risponde con nuovi raid contro il regime e Teheran reagisce a sua volta prendendo di mira le basi americane nei paesi arabi. Abbiamo preso il controllo di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, per noi è più importante del nucleare, così avvisa un consigliere di Khamenei, ma Trump rilancia: lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia, a quanto sembra un arresto cardiaco. Era appena rientrato da una missione in Ucraina, della quale era un grande sostenitore. Non si placa la bufera sulla trasmissione Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare il conduttore Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Siamo sotto attacco, ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con la determinazione di sempre, assicura la redazione del programma, le cui repliche estive sono state sospese dalla RAI. Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore, i rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero il prossimo 15 luglio. E intanto l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sulla penisola, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa prevista tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E siamo al tennis, impresa di Jannik Sinner a Wimbledon, Sinner che conquista il torneo per il secondo anno consecutivo in servizio.
9: Come i grandissimi, perché questa è ormai la dimensione di Jannik Sinner, campione sull'erba di Wimbledon per la seconda volta consecutiva, solo 9 giocatori prima di lui nell'era Open. La finale contro Alexander Zverev è stata una battaglia di nervi che si è giocata sul filo dell'equilibrio. Sinner l'ha vinta in 4 set, 3 ore e 45 minuti di gioco, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il risultato. Zverev ha giocato un tennis quasi perfetto per 2 set, l'azzurro è riuscito a conquistare il secondo tie break e poi nel terzo set ha salvato una palla break decisiva sul 3-3. È stato forse il momento della verità, quello che ha girato il match, poi chiuso strappando il servizio a Zverev nell'ottavo game della terza partita e nel settimo game della quarta. Per Sinner il quinto titolo slam della carriera, il secondo a Wimbledon, il primo del 2026, che lo aveva visto fin qui non trionfare né in Australia né a Parigi. Jannik consolida così la posizione di leader del tennis mondiale, ma i numeri sono solo un aspetto secondario di una serata in cui lo sport italiano applaude l'impresa di un fuoriclasse assoluto. Giovanni Capuano, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Ed era questa l'ultima notizia di GR24 che si aggiorna alle 23.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
7: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sono molti i modi per amplificare l'esperienza e il valore di un brand. Per i brand più iconici, lo strumento numero uno è il licensing, l'accordo di licenza. Ed è così che un lecca lecca diventa un casco, i cereali una maglietta, un'insegna della grande distribuzione un paio di sneakers e molto altro ancora. È quello che vi raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti attraverso l'evento di riferimento di un settore con un giro d'affari solo in Italia di 4 miliardi di dollari e una crescita globale di quasi il 5%. Focus sui trend è dedicato invece al fenomeno mondiale dei listening bar e più in generale degli spazi dedicati all'ascolto musicale di qualità. Nella riflessione finale vi portiamo a Praga con il bestseller di quest'autunno che ci fa riflettere anche sui nuovi meccanismi della percezione e del consumo.

0: Sapete che il logo dei Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí, un logo entrato nell'immaginario collettivo al pari di quelli di altri brand iconici che dal carrello della spesa attraverso accordi di licensing arrivano su capi d'abbigliamento e accessori. Una fascinazione certo non nuova, quella esercitata dai prodotti di largo consumo, basti pensare ad Andy Warhol e alla zuppa Campbell, fascinazione su cui fa leva un settore e un modello che vale miliardi, il licensing. Oggi negli accordi di licenza non c'è più solo il largo consumo, c'è soprattutto l'entertainment, dai videogiochi alla musica fino alle serie TV, tutto quello che è cultura pop, insomma, in grado di influenzare gusti e comportamenti dei consumatori, creare connessioni commerciali e generare valore. Parliamo di un mercato che nel mondo vale oltre 350 miliardi di dollari in vendite e retail, in crescita del 4,6%, mercato in cui l'Italia si posiziona tra i primi 10 paesi al mondo, con un valore di circa 4 miliardi di dollari. Ne abbiamo parlato con Paolo Lucci, fondatore e managing director di MLD Entertainment, promotore di uno degli eventi di riferimento, il Milano Licensing Day. Si è tenuta da poco la 19ª edizione.
1: Quello che noi in realtà leggiamo, visto che noi abbiamo un osservatorio privilegiato da 20 anni, tracciamo il mercato italiano con gli operatori, chi vende licenze e chi le compra, quindi la Disney per Mickey Mouse e Luxottica per i Ray-Ban con Mickey Mouse. Per noi Mickey Mouse è un intellectual property, preferisco parlare di riferimento alla cultura pop, ma magari ci torniamo dopo. Quindi noi misuriamo quante intellectual property sono a disposizione del mercato in Italia, e stiamo parlando di 2500, appunto tra Beatles, Mickey Mouse, Dolce Gabbana, di varia natura. I licenziatari, cioè le aziende che prendono in prestito questa proprietà intellettuale, sono circa 2000. Le agenzie, cioè Walt Disney, piuttosto che i rappresentanti che vendono proprietà intellettuale, sono circa 200 in Italia. Rispettivamente le intellectual property sono cresciute nel triennio del 20%, i licenziatari sono cresciute del 18%. Questo significa che ci sono più aziende che investono, che credono in questo modello di business, e ci sono effettivamente più riferimenti alla cultura popolare, intellectual properties, a disposizione. Questo direi che è il segnale più tangibile.
0: Per quanto riguarda i settori di appartenenza, quali sono le licenze più ambite?
1: Come sempre è la parte entertainment che ha la quota principale, intorno al 40%. Questa fascia comprende anche i manga e gli anime, che sono la parte che principalmente sta tirando la volata al settore. Ci sono anche fenomeni digital come novità. Recentemente è emerso il fenomeno di Italian Brain Rot dall'intelligenza artificiale, è sviluppato su alcuni prodotti tipo le card collezionabili in edicola, le figurine con panini, eccetera. Quindi direi che la parte del leone la fa sempre l'entertainment. Vero è che anche i cosiddetti corporate brand, mi riferisco a Coca-Cola, Ferrari, tutto l'automotive, ma anche fast moving consumer goods come McDonald's, come Kellogg's, come Pringles, come Chupa Chups, che sono progetti di licensing ormai direi storici, con più di 20 anni all'attivo, stanno bene.
0: Il licensing è anche un po' un osservatorio, una lente per leggere in controluce i fenomeni di mercato, della cultura pop e non solo, ed è in grado tra l'altro di far comunicare settori apparentemente molto distanti fra loro.
1: Sì, ma allora quello che tu dici ha molto senso, nel senso che il licensing tanto è un modello di business che deriva dal fatto che ci sia una possibilità narrativa che si basa sui valori di marca, dove i valori di marca di Chupa Chups sono la vita meno seria, e questo permette a Chupa Chups di diventare casco per moto piuttosto che maglietta divertente, piuttosto che bagno schiuma al gusto fragola, così come un personaggio come Topolino ha un suo valore di marca. Così come i Beatles contengono varie strade narrative, Hollywood is Love, piuttosto che un certo tipo di stile anni 60, piuttosto che Liberazione Psichedelica. Quindi, dovunque ci sia un valore di marca, e ovviamente una riconoscibilità del marchio, ci può essere il licensing. Questo crea comunità di progetto all'interno di una differenziazione totale di base. Il nuovo paradigma del marketing è che stiamo passando da consumatori a fan. Questo perché? Perché la produzione di cultura pop e di entertainment, e che comprende anche l'arte di Kettering piuttosto che il precedente, che comprende la narrativa, l'editoria, i marchi di largo consumo come McDonald's, è tutto diventato cultura pop, sia per produzione ma soprattutto per diffusione. Quindi noi diffondiamo noi stessi sui social, piuttosto che tra di noi diffondiamo cultura pop con passione. Ecco, questa passione ci fa diventare fan, quindi ci sono nuove formule che, guarda caso, hanno sempre il licensing alla base, perché tutta la cultura popolare, tutta la pop culture è composta da proprietà intellettuali e le proprietà intellettuali si possono cedere in licenza. Quindi l'equazione che noi sosteniamo da qualche mese è: la cultura pop è uguale al licensing. Parlare di licensing è come parlare di cultura pop. Questo comporta tutta una serie di nuove tecniche: la gestione della scarsità, il fandom, la collezionabilità spinta. Insieme ad Oxa abbiamo mappato le tribù dei cosiddetti kidult. I kidult non sono un target demografico, sono un insieme di atteggiamenti che si accomunano rispetto alla passione dei singoli, rispetto a specifiche parti della cultura pop. Quindi abbiamo creato 12 tribù, i binge watcher, i Jedi, i cosplayer, proprio per definire sulla base delle passioni tribali una serie di comportamenti di consumo.

0: Li stiamo mappando, li stiamo misurando. Abbiamo mappato la generazione Z in Italia, la generazione X e i millennial. È un lavoro che stiamo per esportare anche in altri paesi, proprio perché il KeyDult, che è uno dei fenomeni che si basa sempre sul modello di business del licensing, è un mercato, è un settore in cui si parla molto, ma c'è molto poca, come dire, intelligence. Quindi, insieme ad Oxo la stiamo creando.
1: Focus sui trend.
2: Cresce il fenomeno dei cosiddetti listening bar. Nati in Giappone negli anni 60, questi locali specializzati in un'esperienza d'ascolto musicale di alta qualità, con grande attenzione alla musica, al suono e all'ambiente, stanno guadagnando grande popolarità nelle grandi città di tutto il mondo, Italia compresa. Un fenomeno, questo dell'ascolto di qualità, che non riguarda solo i locali, ma anche altri spazi. Sono quelli che ha mappato per noi una delle nostre trend forecaster, Isabella Guaitoli. Ben trovata, Isabella.
3: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
2: Iniziamo proprio dai listening bar, con due casi che arrivano, uno dal Regno Unito, l'altro dagli Stati Uniti.
3: Sì, sono due aperture recenti che stanno avendo successo. Uno è, diciamo, proprio un listening bar piuttosto elegante su tre piani a Stockport, che è una cittadina vicina a Manchester, ed è stato inaugurato all'inizio dell'anno scorso da Nam Tram, che è proveniente dal Vietnam, no? Il fondatore, e ha ereditato la passione per l'ascolto dalla sua famiglia, perché in Vietnam, come in Giappone, c'è un vero e proprio culto per i locali hi-fi, no? Quindi questi spazi dove l'ascolto diventa più profondo, più di qualità, come hai detto anche tu. Non a caso il nome di questo listening bar è Audio Bar, che è praticamente la traduzione fonetica di audio bar in giapponese. Di giorno è una caffetteria normale, artigianale di quartiere, ma di sera diventa proprio un listening bar che offre drink e intrattenimento musicale di alto livello, perché al piano superiore ha degli altoparlanti imponenti, un mobilio caldo, accogliente di legno, scaffali pieni di dischi. Tra l'altro l'impianto è fatto su misura, con elementi costruiti proprio a mano da un produttore tedesco specializzato, perché, come nella maggior parte dei listening bar, l'impianto audio è il cuore del locale, no? Ne plasma l'atmosfera, il mood. E da Odioba, si ascoltano, i vinili anche di giorno, in realtà, perché questo bar, come particolarità, dà proprio l'opportunità ai collezionisti di dischi di portare i propri e di poterli apprezzare, no, ancora meglio che a casa, proprio grazie a questo mega impianto nel locale, che poi di notte viene utilizzato per i DJ set dal vivo. L'altro listening bar, di cui vi racconto è a Boston. Ed è un bar lungo, stretto, buio, ma con un'acustica eccezionale. E si tratta del Temple Records, che si autodefinisce una listening cocktail lounge. Anche qui c'è una grande parete di dischi in mostra, che poi è quella da cui vengono scelti quelli per l'ascolto. Ci sono poster, souvenir della cultura musicale giapponese, alla quale proprio si ispira esplicitamente. Il suo ideatore è uno chef già noto per altri locali di successo proprio lì a Boston. Si chiama Jamie Bissonnet e con questo locale ha voluto creare un bar d'ascolto spirituale, giocando sull'idea anche di fare un focus sugli spirits, perché nel menu del bar c'è una vasta gamma di whisky, gin giapponesi, vino, sake, shochu, birre, ecco, ma non cocktail shakerati, che sono stati volutamente esclusi per ridurre i livelli di rumore nel locale.
2: Grande attenzione quindi anche nell'offerta, veramente singolare. Con il prossimo caso ci spostiamo nel mondo dell'hotellerie.
3: Sì, e ci spostiamo in Italia perché quest'estate un hotel di lusso sul lago di Como, il Sereno, ha presentato la sua nuova D'Arsenal Listening Suite. È un hotel che è stato aperto nel 2016, è composto esclusivamente da suite e quest'anno, proprio in linea con i trend più alla moda, ha creato questo nuovo santuario hi-fi per gli amanti della musica. La prima camera d'hotel interamente progettata attorno all'ascolto, secondo Luis Contreras, che è il fondatore dell'hotel e che è un audiofilo appassionato. Ecco, questa suite d'Arsena È fronte lago, naturalmente, quasi 200 metri quadrati di spazio, raffinatissimo.

0: La moda non è indifferente al fenomeno degli Hi-Fi Spaces e il prossimo caso lo testimonia Isabella.
1: Sì, rimanendo sempre nell'ambito del lusso, questo progetto immersivo, ecco perché chiamarlo installazione riduttivo, l'Atelier Sonore alla Maison Valentino di Manhattan, da maggio ad agosto, ecco, in cui Alessandro Michele, che è l'attuale direttore artistico della Maison, ha voluto proprio offrire un'oasi sonora dalla confusione quotidiana, no, di New York, concepito in collaborazione con Terraforma, che è un collettivo culturale italiano, ed è stato realizzato l'atelier nel mezzanino del negozio da un architetto, anche questo italiano, giovane, Francesco Lupia. Sembra proprio sospeso nel tempo, ecco perché è uno spazio avvolto da lunghi tendaggi beige, arredato con pochi elementi, proprio giusto il minimo per potersi godere questa musica speciale. C'era una console multifunzionale di legno intarsiato con anche qui un potente sistema audio su misura, ma poi c'erano solo delle sedute modulari, no? Rivestite in velluto, dove le persone si sono potute accomodare, insomma, quasi una scenografia minima. Il 15 maggio c'è stata l'inaugurazione e alcuni tra i nomi più particolari, ecco, della scena musicale internazionale hanno partecipato a un programma live, 10 ore. C'era per esempio la Raji, che è un compositore statunitense 82enne, un pioniere della New Age. C'era Kevin Baisley, che invece è un artista interdisciplinare, ma molti altri, ecco. E dopo l'inaugurazione, ogni giorno, dalle 10 di mattina alle 6 di sera, una playlist curata da Terraforma, che ha proposto così un paesaggio sonoro, l'hanno definito in evoluzione, che erano poi degli ascolti guidati di vinili selezionati dai Friend of the House della Maison.
0: Chiudiamo con l'arte e con un caso di nuovo tutto italiano, Isabella.
1: In Triennale a Milano, in Triennale quindi una delle più importanti istituzioni culturali della città, ha aperto questo spazio che si chiama Voce, tutto dedicato al suono. Anche qui un bar serale, un bel programma settimanale di concerti, DJ set, live podcast, installazioni sonore, incontri, workshop, tutti dedicati all'ascolto. Gli ex spazi dove c'era la discoteca Old Fashion sono stati recuperati e a partire da maggio anche sono operativi 300 metri quadrati dove è stata realizzata una listening room immersiva e anche qui la qualità dell'ascolto è altissimo perché nelle intenzioni di Stefano Boeri, che è l'attuale presidente di Triennale, dentro a Voce sarà realizzata una vera e propria collezione di opere musicali, no? Da poter ascoltare solo in questo spazio, proprio come accade per un dipinto, no? Per una scultura che sono conservate in un museo d'arte e si può andare a vederli solo lì. Voce, quindi, diciamo, è dentro a un luogo d'arte, l'insegna luminosa di Voce è un'opera d'arte a firma di Marcello Maloberti, è un luogo, diciamo, di sperimentazione, no? Di contaminazione tra linguaggi espressivi, perché parte dalla convivialità dei listening bar per promuovere però una ricerca proprio in ambito sonoro e la valorizzazione delle opere musicali, che sono vissute in questo caso come un patrimonio immateriale molto importante.
0: Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te e arrivederci a tutti.
2: Il consumautore.
0: Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace, riflessione dedicata al libro più atteso dell'autunno. È così, Francesco, ben trovato.
3: Grazie, grazie Maria Luisa. Sì, è così ed è il libro che immediatamente si è installato all'apice della classifica, credo che ci rimarrà per molto tempo. Dan Brown, L'ultimo segreto. Diciamo che l'autore ci ha messo 8 anni per proporre questa nuova puntata del suo detective scienziato accademico Langdon e devo dire che da questo punto di vista non tradisce le attese. È forse più interessante il titolo originale, che è The Secret of the Secrets, cioè Il segreto dei segreti, perché è un libro tutto incentrato sugli studi che riguardano la coscienza, quindi da dove arriva, come si forma, e l'autore ci tiene a sottolineare proprio in apertura che tutto ciò che si legge nel libro, pur essendo un romanzo, è

0: documentato attingendo dalle scienze noetiche e da tutte le ricerche sul cervello, quindi comunque è molto interessante da questo punto di vista. Poi, come sempre, c'è una trama che è assolutamente avventurosa, ambientata nella città delle città dal punto di vista dei segreti, e cioè Praga, insomma, la magica Praga.
1: Nelle sue trame, tra l'altro, è costante questa presenza di città e luoghi europei ed è una Praga tutta da scoprire.
0: Sì, è una Praga tutta da scoprire che viene proposta giustamente come il luogo dei misteri, questo genus loci magico. Tra l'altro, ricordo il bellissimo libro di Angelo Maria Ripellino che si chiamava proprio Praga Magica. Molti di noi, quando abbiamo visitato la città, l'abbiamo fatto tenendo in mente questo libro. E devo dire che anche lì ogni luogo di Praga, ogni monumento viene raccontato come se fosse una guida turistica. Quindi per i nostri consumatori è un libro da leggere anche proprio per magari preparare una gita a Praga, un weekend in questa capitale europea così magica.
1: Grande attenzione alla coscienza, dicevi, e in tempi di neuromarketing anche un aggancio per il consumatore contemporaneo, Francesco.
0: Sì, proprio cercando anche di comprendere i meccanismi. Adesso naturalmente non vogliamo anticipare né la conclusione né dare troppe anticipazioni, però c'è una riflessione proprio sulla percezione e sull'emulazione e limitazione che ci rende animali sociali. Ecco, quindi da questo punto di vista l'influenza che ciascuno ha sugli altri, e quindi sì, neuromarketing è studio sul cervello e tentativo anche di tenere barra dritta su questi temi così delicati.
1: Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Questa puntata di Essere Avere finisce qui. La trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
6: Buonasera cari amiche e cari amici, in occasione del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, di cui abbiamo anche parlato in questa trasmissione, si è intensificato il dibattito sui valori che gli Stati Uniti oggi rappresentano e interpretano e sul fatto, sulla domanda se questi valori siano coerenti con quello che per secoli, per un paio di secoli, abbiamo riassunto nel mito dell'American Dream. Il libro che vi propongo stasera prende atto delle difficoltà attuali di quel mito, lo mette in copertina The American Dream, ma cancella la parola American e la sostituisce con Italian, The Italian Dream, riprendersi il futuro. Questo è il titolo del libro pubblicato da Feltrinelli, 182 pagine, 18 euro, di cui è

0: autore Alec Ross. Dall'interessante storia personale e familiare. I bisnonni erano stati infatti l'esemplificazione più riuscita dell'American Dream. Erano partiti poverissimi nel 1900 dal cuore degli Abruzzi e in America avevano creato le condizioni perché il sogno americano si realizzasse nei propri discendenti, per i quali si erano aperte opportunità significative e inimmaginabili per gli antichi immigrati. Il loro bisnipote Alex Ross è diventato un autorevole scrittore, commentatore, analista di politica della tecnologia anche per amministrazione americana ed è ora docente alla Business School dell'Università di Bologna, dove ha approfondito la conoscenza dell'Italia. Ross, erede consapevole e grato del sogno americano, prende atto che l'America di oggi non è più quell'esempio luminoso che un tempo era per il mondo. Su temi come i valori, la governance, le opportunità condivise, siamo sempre meno il modello da seguire, scrive. E allora aggiunge: perché l'Italia non costruisce, come altri stanno tentando di fare, per esempio l'India e la Cina, perché non costruisce l'Italia il suo sogno, il suo dream? E perché anzi essere sognatori o visionari in Italia assume spesso un valore riduttivo? Forse perché, aggiunge, i visionari vengono talvolta percepiti come pericolosi perché minacciano la stabilità? Eppure di un sogno avremmo bisogno perché esso riflette, scrive, le priorità emotive e morali di una società. Per costruire questa narrativa rivolta al futuro, Cross affronta 8 dualismi intesi come intrecci che condizionano e spesso paralizzano la società italiana e il suo cambiamento. Sono quelli tra giovane e vecchio, tra innovazione e tradizione, tra forma e sostanza, tra apprendimento e stimoli superficiali, tra unità e divisione, tra breve termine e lungo termine, tra fiducia e sfiducia, tra ottimismo e pessimismo. E su questi sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Alec Ross.
1: Buonasera.
0: Alec Ross, nel suo libro lei insiste sull'importanza di costruire un sogno italiano, ma lei crede possibile costruire quasi dal nulla un sogno, soprattutto in tempi in cui l'individualismo, la polarizzazione dominano nel dibattito pubblico?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che l'Italia è già un sogno, manca solo un sogno, manca i progetti di medio e lungo termine. E in realtà non c'è niente nel DNA italiano che non è rivolto a questo tipo di progettazione del lungo termine. Siamo stati un po' stagnati negli ultimi 30 anni, ma penso che, come nel dopoguerra, possiamo fare progetti di lungo termine, un sogno che diventa pragmatico.
0: Però lei scrive che essere visionari in Italia non è sempre considerato una qualità.
1: Enzo Ferrari, per esempio, disse: se lo può sognare, lo può fare. Ma essere un visionario quasi ha più una connotazione religiosa ed è vista come poco pragmatica. Invece negli Stati Uniti, in Cina, in India, nei paesi del Golfo, essere un visionario è visto come qualcosa molto importante. Richiede una visione per fare delle cose importanti.
0: Allora, abbiamo pochi minuti, però vorrei toccare con lei le 8 dicotomie che presenta nel suo libro. La prima è quella tra giovane e vecchio e qui lei fa riferimento all'elemento dell'imprenditorialità che potrebbe essere la chiave per dare più chance ai giovani.
1: Sì, noi trattiamo i nostri ventenni e trentenni come se fossero bambini. Una delle espressioni più abusate nella lingua italiana è: ci vuole della pazienza. Io credo che non dobbiamo buttare via i nostri sessantenni e settantenni, ma dobbiamo avere più meritocrazia per i nostri neolaureati e per i nostri trentenni, altrimenti cambiano paese invece di cambiare il paese.
0: Però lei sottolinea l'importanza della tradizione, c'è proprio una dicotomia innovazione-tradizione e scrive, dice che l'attaccamento alla tradizione per l'Italia può essere una lama a doppio taglio perché appunto c'è l'attaccamento al vecchio, però c'è tutta una storia e un patrimonio che possono essere molto importanti. Qui a un certo punto lei cita anche La dolce vita, il film, perché?
1: Io credo che The Italian Dream, un concetto di un sogno italiano, deve essere radicato nella tradizione, deve essere non nell'imitazione dell'America o qualsiasi altro paese, ma sui radici e i valori del proprio paese, la creatività, la comunità, la qualità di vita, e quindi punto sulla tradizione non come qualcosa da abbandonare, ma come la base di crescita. Anche con le nuove tecnologie possiamo innovare utilizzando l'intelligenza artificiale, per esempio, in settori che sono tra virgolette tradizionali.
0: Poi lei affronta lo scontro fra forma e sostanza, e qui nota che insomma gli italiani sono abbastanza attaccati alla forma fino a sfociare in forme di autentico conformismo. Questa è una grossa palla al piede, credo.
1: Abbiamo quasi troppo un'ossessione sulla forma. È quasi impossibile, per esempio, darmi un esempio di una donna che è un manager importante, un'amministratrice delegata in Italia, che non è bella. Arrivare a un certo livello di successo in Italia come una donna o deve essere la figlia del padrone o deve essere bella. Non troppo bella, non sexy, ma bella. Altrimenti è considerata una persona di non prendere sul serio, di non portare alla tavola del consiglio di amministrazione. E quindi l'ossessione con la forma è un po' esagerata. Adesso, quando la forma e la sostanza coesistono, va benissimo, ma molto spesso sbagliamo nel considerare la forma più importante che la sostanza.
0: E qui il tema del conformismo presente introduce anche l'altro dualismo, quello tra apprendimento e stimoli superficiali. Questa, per la verità, è una realtà ormai diffusa in tutto il mondo, grazie o a causa soprattutto delle nuove forme di informazione, dei social. In questo capitolo lei parla anche della cattiva televisione, insomma sottolinea anche la responsabilità dei media a costruire questo sogno italiano.
1: Verissimo che questo è un problema globale, ma, e c'è un grosso problema in Italia. Per esempio, più di 70% delle persone che raccolgono informazione e notizia adesso la raccolgono online senza sapere la provenienza, senza capire quali sono i fonti dell'informazione. Negli ultimi 10 anni, sto parlando di 10 anni, non di 30 anni, il livello di lettura di libri in Italia è diminuito da 10%. Questo è un vero problema. In un mondo in cui gli umani stanno diventando più come macchine e le macchine stanno diventando più come umani, è importante poter avere una conoscenza della materia invece della superficialità.
0: Questo però, ripeto, si sta dimostrando vero purtroppo in grande parte del mondo. In Inghilterra, per esempio, sono molto preoccupati del fatto che i ragazzi non leggono più e soprattutto non vogliono più leggere per divertirsi, per passare il tempo. Negli Stati Uniti pure questo problema c'è. Quindi il tema della lettura, degli strumenti di approfondimento, della conoscenza è un tema che credo superi i confini nazionali.
1: Io amo Italia, e se guardiamo nello specifico dei dati italiani su questi temi, siamo in serie C, siamo in una posizione molto basso, e quindi in relazione di altri paesi non è particolarmente positivo, ma in questo caso penso che sia valido guardare nello specchio e chiederci cosa possiamo fare qui in Italia per migliorare le circostanze in Italia.
0: Una caratteristica negativa del nostro paese storicamente è quello del frazionismo, infatti lei dedica poi un capitolo a questo. Il frazionismo italiano è quello che lacera costantemente, scrive, il sogno italiano, che è messo in crisi da identità e lealtà in concorrenza tra di loro. Ecco, perché c'è questa forza del frazionismo? Perché non si può costruire, secondo lei, un forte senso di unità maggiore che nel passato?
1: Ci sono esempi in cui ce l'abbiamo fatto, per esempio tutto il mondo alta gamma made in Italy, ce l'abbiamo fatto, ma abbiamo una storia molto breve come uno Stato, fu nato nel 1861, è diverso dagli Stati Uniti. Per esempio, prima della fondazione dello Stato degli Stati Uniti non c'era niente, non c'erano culture diverse, linguaggi diversi. Invece quando Italia è diventato uno Stato dove Una storia lunga e con individualizzazione, quindi il tentativo di cucire un paese, mettere insieme un paese definito.

0: dalla diversità è difficile, ma penso che sia necessario perché viviamo in un mondo globale e come hanno fatto con Made in Italy dobbiamo fare anche in altri settori dell'economia.
1: E poi lei conclude mettendo a confronto la prospettiva del breve e del lungo termine, della fiducia e della sfiducia, dell'ottimismo e del pessimismo, che sono tutti elementi che stanno abbastanza insieme. Per costruire un futuro bisogna avere fiducia ed essere sostanzialmente ottimisti. Quanto pesa la storia? Lei di questo ne parla, la storia italiana, sul fatto che spesso siamo più indulgenti nei confronti del pessimismo e della sfiducia?
0: Allora, io credo che questo sia un dinamico più degli ultimi 30 anni che della storia italiana, ma vi dico, solo gli ottimisti cambiano il mondo. Io non conosco una persona che è pessimista che è una persona importante. I pessimisti si piangono addosso e lamentano un mondo immaginato, inventato e gestito dagli ottimisti. Nel dopoguerra c'era un'onda di ottimismo in Italia ed abbiamo creato l'Italia moderna. In questo periodo ci lamentiamo troppo, dobbiamo invece di rinicchiarci in una posizione di difesa, dobbiamo andare in attacco. E andare in attacco richiede che siamo ottimisti e ricordare che solo gli ottimisti cambiano il mondo.
1: Grazie ad Alec Ross, buona serata.
0: Grazie a lei.
1: Un libro, un romanzo che mette insieme sogni e prospettive dei giovani, quello di Giuseppe De Alteris, ingegnere dell'automazione, dottorando al King's College e autore di Non dormire e sogni, pubblicato da Bompiani, 318 pagine, 19 euro. Due compagni di scuola, Salvatore e Peppe, dividono le proprie strade col primo che approda a un prestigioso centro di ricerca americano sulle neuroscienze, dove si conducono esperimenti avveniristici che già consentirebbero di evitare la perdita di tempo rappresentata dal dormire, attività che può essere sostituita più utilmente dal dedicarsi alla sfera creativa. Qui vediamo sbrigliare l'entusiasmo e l'energia della generazione X, che non trascura certo di considerare le sfide che queste frontiere dell'innovazione rappresentano per tutta l'umanità. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Un libro tira l'altro.
1: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. L'intramontabile richiamo esercitato dall'Italia, naturalmente alimentato dal patrimonio artistico del nostro paese, sul quale escono due libri dedicati ad altrettanti giganti della pittura, due artefici della civiltà occidentale, Masaccio e Piero della Francesca. Proprio questo accostamento viene proposto nelle prime pagine del libro di Alessandro Masi, L'opera perfetta, vita e morte di Masaccio, nelle righe che adesso ascoltiamo.
5: Mi chiedo, se Masaccio non fosse arrivato per tempo, cosa sarebbe accaduto in quel primo scorcio di secolo a Firenze? E se non fosse morto così prematuramente, quali altri sviluppi avrebbe avuto la sua pittura e quella di chi venne dopo di lui? Si potrebbe mai concepire un Michelangelo della Sistina senza il Masaccio del Carmine? E che dire di Piero della Francesca, 1412 circa 1492, e di tutti coloro che, pur non inseguendo solo uno stile, ma piuttosto un'idea di arte, seppero riconciliare le forme con lo spazio.
1: La L'autore, dicevo, è Alessandro Masi, storico dell'arte, giornalista, segretario generale della Società Dante Alighieri. Il suo libro è pubblicato da Neri Poz, 170 pagine, 21 euro. Masaccio fu un artista sommo dalla vita brevissima e bruciante, durata meno di 27 anni.

0: È dominata da una strascurataggine, come la definì Vasari, che non gli impedì di essere uno dei grandi rivoluzionari del mondo moderno. Di Masaccio, Masi ci ripropone la biografia, scritta in stile scorrevole, con molti squarci narrativi e dialogici. L'oggetto si presta perché la vita di Masaccio conserva ancora tanti punti oscuri, culminati nella morte, intorno alla quale circolarono subito voci e speculazioni, compresa quella che fosse stato avvelenato a opera di colleghi invidiosi della sua grandezza, grandezza riconosciuta peraltro dallo stesso Leonardo da Vinci, che di solito era molto parco di lodi. Naturalmente la vita di Masaccio è la sua opera che l'autore ci presenta nei suoi risultati più alti, a partire appunto dalla Cappella Brancaccio a Santa Maria del Carmine a Firenze. Su Pier della Francesca ritorna lo storico saggio di uno dei maggiori studiosi dell'arte italiana, il padre di una vera e propria scuola, Adolfo Venturi, vissuto tra il 1856 e il 1941, autore di una imprescindibile storia dell'arte italiana, e di questo fondamentale saggio, che del 1922 e che fece sostanzialmente riscoprire Piero della Francesca e ne mise nella giusta luce l'apporto allo sviluppo della civiltà rinascimentale. Il saggio si intitola semplicemente Piero della Francesca, è curato da Enrica Fabbri, lo pubblica Succede Oggi Libri, 90 pagine, 14 euro, e Fabbri sottolinea il ruolo pioneristico e fondamentale svolto appunto da Venturi per far conoscere l'arte italiana, che fu lui fra l'altro a ottenere venisse anche insegnata a scuola a partire dal 1923. E nell'ambito della sua attività questo saggio si rivelò subito come un contributo irrinunciabile per meglio conoscere Piero, di cui Venturi illustra vita e opere, mettendone in luce l'assoluta modernità, definendolo fondatore e padre della pittura italiana. Un insolito sguardo sul Rinascimento è quello di Luigi Ballerini, poeta, saggista, traduttore, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di New York, di Yale e della California, nel libro Le anguille di Leonardo, è pubblicato da Marsilio, 348 pagine illustrate, 28 euro. E questo dotto e appassionato libro di Ballerini parte da un particolare apparentemente insignificante del cenacolo che Leonardo affrescò a Milano. Si tratta della presenza sulla mensa di un cibo vietatissimo dalle norme ebraiche, ossia le anguille. Il particolare in passato era stato già notato, ma oggi, in tempi in cui cibi e cucina si intrufolano dappertutto, scrive l'autore, egli lo riprende non solo per risolvere il mistero della presenza di questo cibo, ma soprattutto per esaminare come proprio nel Rinascimento si manifesti il recupero o la riscoperta della tavola, come dimostrò la celebrità raggiunta dal cuoco del Papa Martino, che il pontefice aveva nominato Torsoglio Pontificio. La gola, insomma, smette di essere peccato, scrive Ballerini, che documenta con l'esame e la riproduzione di molte opere d'arte questa riscoperta e la sua manifestazione nella pittura. E la scelta di Leonardo di portare le anguille sulla mensa dell'ultima cena si dimostrerà tutt'altro che casuale. Restiamo in campo artistico con un libro nel quale i grandi maestri fanno da pazienti, ossia sono oggetto di restauri, un'attività che spesso in passato ha provocato danni spesso irreversibili a molte loro opere. In questo caso vittima potrebbe essere addirittura Leonardo da Vinci, appunto, il cui capolavoro, La Gioconda, rischia molto nel romanzo di Paul Saint-Bry, direttore artistico, fotografo e regista parigino, discendente, manco a farla apposta, della famiglia proprietaria della tenuta di Amboise, dove Leonardo era morto. Il libro si intitola L'alleggerimento delle vernici, pubblicato da Barth, 328 pagine, 18 euro, tradotto da Giuseppe Giovanni Allegri. E il libro è anche un'amabile denuncia di una certa tendenza del mondo dell'arte e dei musei a spettacolarizzare sempre di più le proprie attività per conquistare il sempre più prezioso interesse della gente, la cui morbosità poi snatura fatalmente l'opera d'arte, come spiegano nel libro queste righe.
1: Aurélien riflette sul fatto che i capolavori non fossero stati concepiti per essere osservati nelle condizioni del mondo odierno. In qualche modo doveva ammettere che il concetto stesso di museo, che li offriva alla vista di tutti, aveva snaturato la relazione con le opere. Nel Rinascimento, tele o pannelli dipinti nell'intimità delle botteghe erano poi destinati a luoghi altrettanto intimi, riservati per lo più ad alcuni rari privilegiati. l'appartamento di un principe o il refettario.

0: refettorio di un convento vietato ai laici e quando erano esposti in luoghi accessibili ai comuni mortali, gli affreschi e i retabli si concedevano nel segreto di vacillanti fiammelle di ceri, alla fioca luce delle vetrate, nel fervore e nel mistero. Era di sicuro un'incongruità che le opere si ritrovassero al giorno d'oggi a essere scrutate da ogni angolazione, fuori dai propri contesti, diffuse in così grande scala, svelando la loro cruda verità sotto diluvi di lumen o attraverso milioni di pixel retroilluminati.
1: Le riflessioni che avete ascoltato sono quelle di Aurélien, direttore del Dipartimento della Pittura del Louvre, coinvolto suo malgrado nella comparsata al museo di una celebre cantante americana accompagnata da un ermellino che prima di scappare non mancherà di morsicare il povero Aurélien. E naturalmente non manca nella visita della cantante la sosta davanti alla Gioconda, sosta di cui la direttrice del Louvre è particolarmente fiera. Le visioni di quest'ultima infatti sono molto diverse da quella di Aurélien. Per lei la comunicazione è quasi tutto. Daphné, questo è il suo nome, cito dal libro, coltivava con energia se stessa e l'istituzione. Aveva capito che i tempi attuali, più di quelli passati, richiedevano narrazioni senza filtri, intime e continue, e la personale attitudine a raccontarsi con sconcertante naturalezza aveva contribuito alla sua popolarità e destabilizzato le istanze culturali. Alla ricerca affannosa di visibilità, la direttrice decide allora di lanciare un restauro spettacolo appunto della Gioconda, affidando ad Aurélien il compito di andare in Toscana per convincere l'unico restauratore che potrebbe compiere la difficile e rischiosa missione. E lo scontro tra le ragioni dell'arte, della comunicazione e del marketing è descritto con ironia ed efficacia. Il libro offrirà uno sguardo in certi punti anche cinico, comunque disincantato, ben diverso da quello dell'Aurélien fedele alle ragioni dell'arte e all'ascito di Leonardo. Il senso profondo e prezioso dell'arte domina il bel librino firmato da due importanti intellettuali, l'inglese John Berger, critico d'arte, pittore e scrittore morto nel 2017, e il figlio Yves Berger, pittore e artista francese di nascita. I due raccolgono qui una raccolta di lettere colte e affettuose, spesso tenere, nelle quali i due si scambiano impressioni e reazioni, soprattutto opere d'arte visiva. Il libro si intitola Toccatè, lettere tra padre e figlio, è curato da Maria Nadotti, giornalista e traduttrice, oltre che amica degli autori. Pubblicato dal Saggiatore, 102 pagine illustrate, 18 euro. Toccatè evoca l'espressione regolarmente utilizzata dal padre e dal figlio quando giocavano a ping pong. È una partita di ping pong, richiama questo libro, nel quale si rimpallano appunto osservazioni spesso fulminanti su tante opere d'arte. Così il figlio scrive al padre, evocando Cézanne e Giacometti, che lo scarto tra la nostra coscienza e i nostri sentimenti, tra il detto e non detto, porta a una specie di vertigine, una vertigine non lontana dalla preghiera o dalla follia. E John, il padre, gli risponde così, evocando una celeberrima opera di Caravaggio, La caduta di San Paolo.
0: Il dipinto di Caravaggio che tu e io conosciamo molto bene descrive esattamente quell'istante di vertigine o di preghiera cui fai riferimento. San Paolo, se vuoi, ha appena visto le stelle. Tuttavia, la cosa davvero strana è il modo in cui Caravaggio ha dipinto ciò che Paolo ha intorno. Un cavallo, un uomo, un mantello. Queste presenze banali, quotidiane, sono dipinte con un tale stupore e una tale intensità da non apparire ordinarie, bensì straordinarie. La zampa anteriore sollevata del cavallo e la gamba portante dell'uomo sono oceaniche nella loro profondità e forza. Sono dipinte come si potrebbe dipingere una tempesta.
1: La pittura come chiave di lettura del mondo. La pittura, scrive Yves, come speranza che non potrà mai essere soddisfatta e neppure rifiutata. E aggiunge il padre. I filosofi cercano delle risposte, gli artisti provano ad affrontare il dubbio, gli scienziati stabiliscono delle formule, gli artisti trovano delle metafore. E nella personale galleria dei Berger un altro italiano assume un ruolo particolare, cioè Giorgio Morandi, che per Yves diventa l'anima gemella di Fra Angelico. Ma forse è nel campo dell'arte contemporanea che l'aspetto della spettacolarizzazione, del marketing e della comunicazione si fa sempre più pressante. Affronta questi temi Claire Bishop, storica e critica dell'arte britannica, docente adesso a New York, nel libro Attenzione disordinata, come guardiamo l'arte e la performance oggi, pubblicato da John & Levy, 226 pagine illustrate, 29 euro, tradotto da Federico Florian. L'autrice non demonizza gli spettatori in cerca di immagini che esprimono, spiega, un nuovo modo di essere appunto spettatori dell'arte, sulla quale il libro vuole indagare, partendo appunto dal modo in cui è cambiato e come si esprime la nostra attenzione nei confronti dell'arte. Secondo Bishop, l'attenzione è una capacità che muta in relazione a diversi fattori, tra i quali naturalmente oggi soprattutto la tecnologia. E il libro affronta proprio il tema dell'attenzione dedicando adesso 4 capitoli, ciascuno un breve saggio a sé, dedicato ad altrettante pratiche di arte contemporanea, l'arte basata sulla ricerca, le mostre performance che nascono spesso proprio per favorire, spiega l'autrice, stimolare l'utilizzo delle tecnologie dei cellulari da parte degli spettatori, suscitando spesso l'irritazione degli esperti, i cosiddetti interventi volti invece a porre al pubblico dibattito questioni politiche e sociali, e infine le mostre che si richiamano all'architettura e al design modernista. Ora una nuova sfida attende tutti, cioè quella dell'intelligenza artificiale, già utilizzata, ricorda l'autrice, per elaborare prodotti che assomigliano a creazioni umane e che lasciano scelte e preoccupano molti critici, già stufi, scrive, della freddezza, vacuità, ripetitività della musica, delle immagini e degli scritti realizzati con l'intelligenza artificiale. E a questo punto
0: il confettino.
1: Siamo ormai in piena estate e dobbiamo anche occupare le giornate. Allora, di Giuditta Campello vi segnalo Estate, illustrato da Angela Marchetti per edizioni EL, 120 pagine, 13,90 euro. Fino al 23 settembre troveremo qui una storia da leggere per ogni giorno, una storia in 3 minuti. Utili queste storie per iniziare le giornate e dare magari un ritmo ai tempi della vacanza. Oggi, il 12 luglio, incontreremo una famiglia di Namdei, vittime della leggendaria distrazione della mamma. E con questo ringrazio Alessandro Marco Tulli in redazione, Carlo Salvatore in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibrochiocciola24.it, il nostro sito e la app dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: Senti, assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.

0: gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
1: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
2: Sono le 23.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Almeno 27 vittime nell'incendio che ha devastato un pub a Bangkok. Lo stallo Hormuz non si sblocca, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, Trump nega e colpisce l'Iran con nuovi raid. Tennis, Zina vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, una finale di altissimo livello, commenta. Buonasera da Sergio Nava, in apertura alle notizie dall'estero. Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chanvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E nel golf ancora battaglia sullo stretto di Hormuz. L'Iran nella notte ha annunciato la chiusura dello stretto e ha colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con nuovi raid contro il regime. Teheran ha controreagito prendendo di mira le basi americane nei paesi arabi. Abbiamo preso il controllo di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza. Per noi è più importante del nucleare, così avvisa un consigliere di Khamenei, ma Trump rilancia lo stretto aperto. Li abbiamo colpiti pesantemente. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Ecco una nuova indecorosa missione fuori porta per raccogliere altri gadget elettorali made by MAGA, così attacca il PD. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud, la fase più intensa, attesa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. È morto Paolo Fresco, dal 98 al 2003 presidente Fiat, ruolo in cui lo aveva voluto Gianni Agnelli, aveva 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, prima di arrivare alla Fiat, è stato a lungo numero 2 del colosso americano General Electric. Tennis, Jannik Sinner fa la bis a Wimbledon, confermandosi campione per il secondo anno consecutivo. Dopo il titolo vinto nel 2025 nello slam londinese, il numero uno al mondo si è ripetuto anche quest'anno, battendo in finale il tedesco Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Vincere di nuovo a Wimbledon è incredibile, sono contento anche del fatto che sia stata una finale di altissimo livello. Queste le parole di Sinner nella premiazione del suo secondo championship di fila. 23, 2 minuti e 48 secondi in questo istante, è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: English Bit di Giulia Crivelli.
6: Clean up. Count Binface alone can't clean up British politics. MPs now have that chance and they must seize it. Traduzione letterale di questo recente titolo di un'analisi del Guardian. Il conte faccia di bidone dei rifiuti non può da solo fare pulizia nel panorama politico britannico. I membri del Parlamento, MPs, che sta per Members of Parliament, ora hanno proprio questa possibilità e devono cogliere l'occasione al volo. Il riferimento è al bizzarro candidato alle elezioni supplettive del distretto di Clacton in Inghilterra, dove si candida anche Nigel Farage. Count Binface si presenta vestito da extraterrestre, con appunto un bidone in alluminio dei rifiuti in testa, indossato come fosse una maschera. Ne abbiamo parlato proprio ieri a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, con Alessio Maurizi. Il riferimento è chiaro. I politici e i loro programmi sono spazzatura. Il verbo che ci interessa è to clean up, un phrasal verb che significa pulire a fondo, ripulire, pulire una volta per tutte. He always expected people to clean up after him. Si aspettava sempre che le persone mettessero a posto il caos che aveva lasciato. Who is going to clean up this mess? Chi metterà a posto questo disastro? To clean up beaches after an oil spillage. Pulire le spiagge dopo una fuoriuscita di petrolio. Ma clean up, come nel titolo del quotidiano Guardian, può essere, e viene spesso usato, anche in senso figurato. The new mayor is determined to clean up the city. Il nuovo sindaco è determinato a ripulire la città dal crimine. Soccer needs to clean up its image. Il calcio ha bisogno di dare una ripulita alla sua immagine. C'è poi un altro significato ancora. This film should clean up the box office. Questo film sbancherà, ripulirà i botteghini. He cleaned up his act and came off drugs. Molte le espressioni gergali che fanno riferimento all'aggettivo clean. To come clean, ad esempio. Isn't it time the government came clean about their plans on education? Non sarebbe ora che il governo spiegasse quali sono i suoi piani per l'istruzione? Dry clean è lavaggio a secco, come in italiano. Clean sheet, letteralmente foglio bianco, è una performance senza macchie. They kept a clean sheet in the match. La porta della squadra rimase inviolata. No government operates with a completely clean sheet. Nessun governo è privo di scheletri nell'armadio, potremmo dire in italiano. A clean sweep è una vittoria travolgente. China made a clean sweep of the medals. La Cina vinse tutte le medaglie. Dal titolo del Guardian notiamo anche il verbo seize, regolare, to seize, seized, seized, che significa conquistare, ottenere, cogliere al volo, tipicamente abbinato alla parola opportunity. E di recente Eminem ha dichiarato seize the moment, try to freeze it and own it, che potremmo tradurre con cogli l'attimo, cerca di congelarlo nel tempo e così fallo tuo per sempre.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti e scusate, questa è Radio Up and Down, indebitamente sulle frequenze di Radio 24, una trasmissione completamente catastrofica con un cromosoma in più. A portare questo cromosoma in più, Federico Parlanti!
2: Buonasera!
1: Presentami.
2: Paolo Ruffini!
1: Vabbè. C'è proprio un entusiasmo non diciamo dove. Siamo qua, in questa radio, sì. Ricordiamo la tua radio preferita.
2: Radio Sebastio.
0: Radio 24, la passione si sente.
1: Bene, e, grazie ancora di essere qua, Federico. Com'è andata sta settimana?
2: Perfetta.

0: Perfetta, perfetta. Senti, qual è il titolo della puntata di oggi?
1: Abili ad essere disabili.
0: Te sei abile o disabile?
1: Io sono normale, te lo sai.
0: Sì. Lo so. Normale come?
1: Normale nel senso che sono guarito. Con le pasticche che prendo tutti i giorni della mia vita, sono guarito.
0: Nei primi minuti della trasmissione già si consumano, insomma, diversi, di diverse inesattezze, diciamo.
1: Sì.
0: Quindi non hai la sindrome di Down, che non è una malattia.
1: No.
0: Non sei disabile e casomai saresti una persona con disabilità. In più le pasticche che ti aiutano a guarire da qualcosa,
1: esatto,
0: che una condizione genetica non è una malattia.
1: Sì.
0: Perfetto. Altra domanda.
1: Sì.
0: Le persone con la sindrome di Down farebbero mai una guerra?
1: Mai.
0: Perché?
1: La guerra è brutta, uno, e poi basta.
0: Quindi non la farebbero mai?
1: Mai.
0: Tu hai appena fatto inspiration porn.
1: Che vuol dire?
0: Inspiration porn? Te lo faccio spiegare da questa signora che si chiama Martina Fuga.
2: L'altro grande rischio insieme al pietismo è quello dell'inspiration porn, no? La pornografia motivazionale. Neanche lì noi abbiamo mai indugiato, perché ci siamo sempre stati alla larga ed è piena la comunicazione, soprattutto sulla disabilità di questo tipo, perché anche lì è, non per niente si chiama pornografia, è sfruttare una categoria di persone per motivare un'altra. Quindi sono tutte cose che non servono alla nostra comunità, anzi fanno profondamente danno, anche perché nell'immaginario delle persone noi dobbiamo far capire, poi dopo come vado in un'azienda a fare un inserimento lavorativo se l'immaginario è quello che dobbiamo avere pietà o tenerezza, massimo la cosa migliore è la tenerezza, no? E io, quella persona sarà un mio collega, non devo provare tenerezza, devo rispettarlo, devo pensare che abbia delle potenzialità, devo capire come ci possiamo relazionare, ma con la pietà non ci faccio proprio niente.
0: Quindi hai capito, Federico?
1: Sì.
0: Noi abbiamo fatto inspiration porn, hai capito perché? Perché io trasformo il fatto che tu mi abbia detto che le persone con la sindrome di Down non farebbero mai una guerra per ispirare un po' di pietà nel pubblico attraverso di te.
1: Sì, esatto.
0: Quindi te sei un pornografo dell'ispirazione.
1: Sì.
0: Ti ci riconosci questo?
1: Sì, abbastanza, dai.
0: Quindi chi ci accusa di questo ha ragione.
1: Praticamente sì.
0: Ma là sei uno strozzo, scusa.
1: Allora.
0: Lamberto Cennini al telefono con noi, docente di storia e filosofia. Tu sapevi questa cosa, quindi noi siamo rei confessi praticamente, Lamberto.
3: Purtroppo io devo lanciare un sasso e poi nascondo la mano, me ne vado perché sono a una riunione. Quindi
0: okay.
3: Però se me lo permetti volevo dire la mia, no?
0: Vai.
3: Allora, io parto dal presupposto, se ne è parlato milioni di volte, che io sono assolutamente convinto che Down potrebbero far benissimo una guerra, come tutti, essendo esseri umani, possono fare tutte le cose catastrofiche che gli esseri umani fanno. Non penso assolutamente che i bambini, le donne siano migliori, i disabili siano migliori, anche perché per anni si è detto ci fosse una donna al comando e poi è arrivata Margaret Thatcher, quindi non è detto, no? Cioè uno è una persona e poi ha delle caratteristiche. A volte c'è anche una categorizzazione, se fai così è inspiration porn, se fai così è pietismo. Bisognerebbe secondo me guardare la complessità, e la complessità è meno legata al concetto di causa effetto.
0: Devi andare via, devi scappare, oppure ti posso presentare Arianna?
3: No, sono troppo curioso di sentire.
0: Arianna Talamona, grazie Arianna di essere qua. Grazie. Atleta paralimpica, content creator, grazie di essere qua. Arianna, grazie a te di essere qui. Tu hai fatto un reel dove ci dicevi delle cose, ci esponevi il tuo punto di vista. Mm-hmm. Questo reel noi ce l'abbiamo, lo risentiamo un attimo.
4: I video di Paolo Ruffini con i ragazzi con la sindrome di Down mi fanno veramente venire i brividi. Sì. E adesso ho capito perché. Sono ovunque, su TikTok, Instagram, YouTube, e i commenti sono sempre un po' gli stessi. Ruffini sta facendo un lavoro immenso, lo stimo tantissimo. Grazie Paolo per farci conoscere questi ragazzi, sono meravigliosi. Non fatevi ingannare però, questi video sono il perfetto esempio di inspiration porn. Ma cosa significa? In generale, l'inspiration porn è l'oggettificazione delle persone con disabilità a modo

0: ispirazionale. Nel caso specifico di Ruffini, significa che questi ragazzi vengono usati da lui e dal suo pubblico come oggetti ispirazionali. Fate tenere a questi ragazzi un corso di autostima. Ecco cosa vuol dire amare se stessi. Siete un esempio. Le persone più vere sono loro. Abbiamo solo da imparare. Ecco, queste frasi sembrano effettivamente dei complimenti, ma nella realtà non lo sono. Riducono delle persone complesse a delle macchiette. Che alla fine, al di sotto di una disabilità, ricordiamocelo, c'è sempre comunque una persona. Alla fine la disabilità è una caratteristica come le altre, può essere più o meno incisiva, però narrare una persona come se la disabilità fosse la sua unica caratteristica è una grandissima. Ruffini non è davvero interessato a loro, ma le mette spesso a disagio con domande inopportune, ride in modo esagerato, rimane sempre lui al centro. E io so già che nei commenti direte:
1: ma sto facendo del bene, è per una buona causa.
0: Ma dare visibilità a categorie fragili non legittima qualsiasi tipo di contenuto. Se Ruffini volesse davvero raccontare queste persone, si metterebbe da parte, vedrebbe la loro condizione come un dettaglio, non come lo spettacolo. Alla fine non ci serve Paolo Ruffini che spieghi la disabilità alle persone, ci serve solo lo spazio per raccontarci da sole.
2: Dacci la tua posizione.
0: Ma allora, beh, intanto ciao a tutte quelle che stanno ascoltando. Devo dire che secondo me oggi è interessante comunque essere qui per effettivamente parlarci. Forse era anche un po' uno dei magari desideri che volevo raggiungere anche un po' con il video, no? Perché comunque il desiderio era quello di un confronto. Allora, devo dire che di base mi sento di dire che stiamo parlando di temi complicati, cioè un po' come diceva Lamberto, è difficile comunque isolare e raccontare questi temi nella loro complessità, anche spesso mi viene da dire comunque sui social, nel senso che lo saprai benissimo anche tu, siamo a volte costretti per i tempi, per una serie di cose, a magari semplificare delle cose molto complesse. Mi rendo conto che capire che cosa si intende veramente per inspiration porn è molto complesso. Banalmente anche prima, no, quando parlavi con Federico, no, tu hai detto: ah, quindi io ti uso per fare pietà. Però ad esempio in realtà l'inspiration porn non è solo quello, cioè l'inspiration porn è usare in un certo senso la persona con disabilità come oggetto motivazionale, che può essere in realtà spesso in positivo, cioè: ah cavolo, ma se quella persona riesce a fare quella cosa, se Arianna va in palestra, allora io devo andare per forza in palestra perché ce la devo fare anch'io.
2: E quindi è male questo?
0: In realtà sì, perché di base...
2: Cioè, se io vedo te che vai in palestra, mm-hmm, e sono sulla sedia a rotelle, mm-hmm, è brutto che io mi possa ispirare a te per una cosa positiva.
0: No, se tu...
2: chiedo, cioè, no, certo, è chiaro che è una provocazione, sì, che è una cosa meravigliosa.
0: No, ma il distinguo è proprio quello, cioè se tu hai una disabilità, allora ha senso, perché... Mi guardi e dici: cavolo, lei, io sono atleta paralimpica, ha fatto mille paralimpiadi, un sacco di bimbi sono cresciuti vedendo me fare le competizioni, quindi quello assolutamente. Però se tu non hai una disabilità, scusa, faccio un altro passo indietro, è chiaro che tutte queste cose non partono con cattive intenzioni. Cioè io spesso anche lo dico nei video, in quel video non l'ho detto ma spesso lo ribadisco, cioè lo so che quando a volte voi dite alcune cose che poi io magari indico come poco inclusive, lo fate con le migliori intenzioni, cioè anche con la volontà di fare dei complimenti in positività. Però se tu non hai una disabilità e appunto mi guardi e ti sorprendi che io appunto riesca ad andare in palestra, allora di base ci può stare che ti sorprendi, perché noi siamo esseri umani, siamo empatici, lo capisco. Però se poi vogliamo fare un passetto in più, diciamo, su un tema di rappresentazione e cultura, no? Io ti devo dire, ehi, occhio, che però se mi dici così, di base tu stai dando per scontato che per te è strano che io vada in palestra. Cioè per te è una sorpresa, non ti aspettavi che io andassi in palestra. Capito? E quindi ti sorprendi e mi dici: ah cavolo, ma che brava. E poi la cosa che mi dici dopo è: cavolo, ma se tu ci vai ci dovrei andare anch'io.
2: Ma metti che io non vado in palestra perché sono pigro, uh-huh, perché mi fa fatica, uh-huh, e vedo te che fai molta, forse più fatica di me, ad andare in palestra e ad accedere a una palestra. Secondo te è brutto che io possa prendere ispirazione dalla tua buona volontà?
0: Però anche qua ti fermo e ti faccio notare una cosa: perché io dovrei far fatica ad andare in palestra? Nel senso che nel momento in cui c'è una palestra, che io ad esempio adesso vado a fare crossfit 3 volte a settimana, okay, sono in una palestra che è completamente accessibile, con un personal trainer che è assolutamente in grado di seguirmi, e io faccio le classi, cioè la crossfit si basa anche sulle classi, no? Quindi in gruppo, faccio le classi senza nessun tipo di, cioè magari ovvio faccio gli esercizi diversi, ma come se niente fosse. Quindi perché tu ti devi sorprendere e dire: a cavolo, riesci a
2: andare in palestra? Ma che mi sorprendo, no? Penso che per n barriere architettoniche, cioè a Milano per esempio, se vuoi andare in bicicletta non c'è problemi, se sei su una sedia a rotelle come te sei un po' nella merda, no? Quindi i ciclisti tutto a posto, le persone che sono sulla sedia a rotelle fanno un pochino più di

0: per me ben venga, no?
1: C'è un'altra content creator, Federico, che sei sull'orlo dell'assopimento. Dovrebbero interessare quella. Questi argomenti. Se ti importa una sega anche di vestito,
2: ti importa una sega, via.
1: Senti Valentina Tominetti.
3: Io Paolo Fili non lo conosco, mi cibo di quello che lui sputa a livello social, perché per quanto mi riguarda sputa, nel senso che è tutto uguale. È tutto uguale di lockdown, è tutto uguale gli spettacoli che fa a teatro, è tutto uguale l'obiettivo. E l'obiettivo che lui ha è che vuole fare pena.
4: Ok.
3: Lui esercita questa pressione emotiva verso le persone che non hanno disabilità. Però lui, nel suo solito schema, ne esce da figo il discorso.
4: Da quello che ha commosso, ha fatto, ha smosso la coscienza.
3: Quello che ha salvato.
4: Okay.
3: Ha salvato i ragazzi con disabilità perché gli ha dato l'opportunità. Attenzione, attenzione a queste parole, gli ha dato l'opportunità di essere qualcosa, perché altrimenti senza confini, prendiamoci chiaro, secondo lui, questi cosa fanno tutto il giorno? Perché la gente è spaventata dall'indiverso e lui gli dà delle conferme, gli dà delle conferme dicendo, tranquilli, voi non siete così. Ruffini dovrebbe semplicemente agire per conto suo e se gliene frega davvero qualcosa nel mondo della disabilità dovrebbe anche ascoltare il mondo dell'attivismo, ma non perché l'attivismo ha la Bibbia in mano, ma perché l'attivismo è la concretezza. Non c'è un giusto e uno sbagliato, ma se un esercito ti dice hai rotto il cazzo, basta.
1: Ecco, Valentina Tominetti, Federico, mi dice proprio hai rotto il cazzo. Sì. Tu cosa ne pensi?
2: Perché in fondo ha ragione, perché non è bello.
4: Ma come?
2: Cosa?
4: Ha ragione Valentina.
2: No.
1: No, ha rotto, io ho rotto il cazzo. Cioè, lei dice che io uso te per fare pena, ti sfrutto, è vero?
2: Un po' sì.
1: Quindi ha ragione, cioè io ti sfrutto per fare il figo.
2: Sì, esatto, quello sì. Poi ritornando al discorso dei disabili, anche il mio amico sulla sedia a rotelle, Giacomo Lagorio, però anche siamo rimasti, siamo amici e ci abbracciamo.
1: Ma sì, ma che cazzo, sì, vabbè. No, ma tornando al discorso di Valentina, quindi lei secondo te c'ha ragione, cioè io faccio un'operazione ignobile anche con te in questo momento.
2: Un po' sì.
1: Perché ti sfrutti? Ti pago io, scusami però.
2: Ah sì, va bene.
1: Allora?
2: Va bene.
1: Allora va bene, non ti sfrutto più.
2: Sì.
1: Cioè, quindi tu sei un corrotto in questo momento.
2: Un po' sì.
1: Cioè, io pagandoti mi, come una captatio benevolenze, che io, nel senso, è peggio ancora, mi fai passare peggio ancora adesso, come un corruttore di persone con disabilità.
2: No, non esageriamo, dai.
1: Quindi non sono così ignobile.
2: No, assolutamente.
1: Lamberto, hai sentito quello che abbiamo detto finora?
5: Volevo parlare con Arianna, no?
1: Sì.
5: Il discorso è che secondo me sì, è vero che la validità della comunità scientifica ha un valore, ma non è un valore assoluto, perché io non credo nella società positivista dell'algoritmo, se questo è validato è così, no? Io credo nella fusione degli orizzonti che è teorizzata da Gadamer. Oggi siamo in una verità debole, quindi la verità è complessa e non esiste una verità unica. Quindi bisogna fondere gli orizzonti di senso, non tutti, non tutte le opinioni sono sostenibili. E quello che io credo è che l'opinione che mi pone lei è un'opinione di senso, no? Ma che ci possono essere opinioni di senso diverse, perché per esempio la riclassificazione può essere anche una cosa bella. Capisco che questo può portare poi a meccanismi di pietismo, a meccanismi di strumentalizzazione, però occorre secondo me un confronto come quello che sta avvenendo oggi e senza che nessuno esca con una verità, senza che nessuno venga incluso, perché io non ho questo amore per questa parola, ma che tutti ci contaminiamo. E a me le cose che ha detto Arianna mi contaminano molto e questo per me è già bello, no? Questo non vuol dire che cambio modalità, cambio cose, ma è un elemento. E poi ha ragione Arianna quando dice appunto il meccanismo dei social: se devi fare un reel devi andare dritto, arrivare, eccetera, e quindi ovviamente porta anche a una semplificazione. E comunque è bellissimo il parlanti che si erge, sì, superiore, sì, rispetto a

0: quello che è disabile perché è disabile in carrozzina. Questa nota straordinaria, sì, cioè, sì, è sì, meravigliosa.
1: E poi orrendamente, cioè, mi accusa peggio di Valentina Tomirotti.
0: Sì,
1: cioè,
0: lui, sì, ha sì, ma lui è,
1: tutte le accuse che riguarda.
0: Lui è il nostro peggior nemico, questo si sa.
1: Sì, ora mi manda i bacini e mi accarezza la mano.
2: Ciao Rino. D'accordo con te, perché comunque ad esempio una cosa che io comunque nel reel anche ho fatto poi, cioè nei commenti, è stato proprio fissare, diciamo, un commento in alto e dire, siccome sapevo che sarebbe stato un tema comunque acceso, no? Perché oggettivamente, diciamo, certo, ci sono in questo momento opinioni contrastanti, come stavi dicendo tu. Esatto, io ho detto possiamo anche essere d'accordo di non essere d'accordo, nel senso che ci possono anche essere opinioni differenti. Ho cercato un po' appunto di...
0: E poi a me mi piacerebbe, un sogno sarebbe invitarti a vedere non lo spettacolo eccetera, perché ha una struttura, una prova, un momento giusto, dinamico.
1: Ma, scusi, ma anche lo spettacolo, ma io posso dire una cosa, ma te l'hai mai visto lo spettacolo?
2: No,
1: non l'hanno mai visto.
2: No,
1: Arianna, perdonami, io su questo io sono stato buono finora, ma su questo mi incazzo. Valentina Tomirotti, Arianna Talamona, volete criticare davvero? Guardate le cose.
2: No, Paolo, scusa,
1: un secondo, perdonami un attimo. Io accetto tutto.
0: No, hai ragione.
1: Non accetto soltanto le critiche fatte su delle congetture o su di pregiudizi che voi avete verso di me. Io non ho pregiudizi, ce l'avete voi.
2: Però io non ho parlato del tuo spettacolo.
1: No, voi avete parlato di un atteggiamento che fondamentalmente è derivato da uno spettacolo che Lamberto dirige, che io faccio, dove c'è anche Federico. Io questo detesto.
0: No, cioè, io detesto. Presupposto che l'avessero visto, eh.
1: No, non hanno visto un cazzo. Io questa è una cosa che io mi domando, ma perché prima di... Noi abbiamo ricevuto tante critiche, no? Cioè, è venuta anche un'altra ragazza, vengono, ma volentieri. Io quello che dico, dammi dello stronzo, ma prima guarda quello che faccio.
2: Però è diverso, perché, allora, va bene, sullo spettacolo lo capisco, però ad esempio io non ho commentato...
1: Ma perché non l'hai mai visto?
2: Aspetta, scusa, posso? Io non ho mai commentato il tuo spettacolo, su quello non posso dire niente perché appunto non l'ho visto. La mia analisi, magari l'avrei dovuto specificare meglio, è stata sulla tua comunicazione sui social, quindi piattaforme, TikTok, Instagram, YouTube. Perché? Però il tema è, chi vede il tuo spettacolo, ok, tu dici, magari può capire effettivamente meglio che quello è un po' lo stile ed è quello che c'è effettivamente, che si... che vedi anche nei video. Ma se magari una persona che non ti conosce vede un tuo singolo video, è quello che ha un po' il rischio. Cioè, vedendo una sola clip o magari anche solo il video su YouTube, a volte quello che passa è quel tema lì. E non è detto che tutte le persone abbiano visto il tuo spettacolo, però assolutamente io sul tuo spettacolo non posso dire nulla perché non l'ho visto. La mia analisi era solo sulla comunicazione sui social.
1: Sui social, se io dico, no, una cosa come cosa in cui credo profondamente, dico, le persone con la sindrome di Down sono volgari, sono stronzi, sono antipatici, come chiunque altro. E dico, credo, una cosa condivisibile, perché vuol dire che non le ritengo persone speciali, le ritengo persone come chiunque altro. Se tu vedi un reel su TikTok dove parti da questa affermazione, dove io dico i Down sono stronzi, volgari e antipatici, e il reel si interrompe, io ho la carriera rovinata. Il problema dei social, Arianna, è il contesto. Il problema dei social è che manca il fucking contesto. Quindi, rispetto alla mia posizione, alla mia filosofia sulla disabilità, che ci mancherebbe altro, al netto del fatto che secondo me una persona non deve possedere qualcosa per poterne parlare, ma è un argomento, come hai detto tu all'inizio, talmente delicato che nella misura in cui parlo di disabilità, io da una persona che la vive e non ne parla e basta, prendo anche gli schiaffi, li prendo da te, li prendo da Valentina, li prendo da Danilo, ci mancherebbe altro. Ma quello che dico io è che prima di giudicare o comunque di andare a contestare una filosofia, conoscila. Comunque, adesso ci fermiamo un attimino, grazie, no? Puppa, a tra poco.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Nuvola è musica nei

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 13 luglio. Anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese. La giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno poi le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
10: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
9: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
10: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
9: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
10: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è,
9: sì,
10: Elisabetta
9: ma poi
10: Busconi.
9: Li intervisto io.
10: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
9: In effetti non lo so.
10: Di almeno quando va in onda il programma.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
11: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
12: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua, abili ad essere disabili. Abbiamo ospiti oggi Arianna Talamona, Danilo Ragona. Ora arrivo anche da Danilo, ci siamo già accesi un po', Federico Parlanti,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Te però sei uno dei primi che mi accusa continuamente di atteggiamenti illeciti. Come no, sei sempre a trattarmi male, ad accusarmi continuamente. Però mi vuoi bene, fondamentalmente. Ci si vuole bene. E tra amici ci si tratta anche così. Io ti tratto con pietismo?
2: Sì.
1: Bene, allora, stiamo parlando di... Niente, non ce la posso fare, è chiaro, è una continua... Però questa cosa, un'altra cosa che volevo dire a Valentina, che comunque invito in studio, caspita, perché mi piacerebbe averla qua e averla veramente anche a vedere uno dei nostri spettacoli. Perché non invitiamo Valentina a vedere Ding Dong Down?
2: Io gli

0: Perché no?
1: Ma perché?
0: Ma sentite cosa dice, si è accettato male.
1: Allora...
0: E te l'invisi anche.
2: Ma ci mancherebbe, ma anche Arianna, no, a volte era... cioè, uno non è che deve pensarla per forza come qualcun altro, scusa, perché posso
0: dai.
2: Dire... Ma poi...
0: Invitiamo loro domani.
2: Ma invitiamo loro, ma certo, ma è per questo che io dico sempre, no, a volte anche per criticare qualcosa l'importante è conoscerla, e allo stesso tempo, anche come diceva Arianna prima, su questo siamo d'accordo, non è che dobbiamo essere d'accordo con tutti, cioè c'è anche la bellezza di non piacere a questo mondo, no? Il consenso è un grande problema. Io per esempio di non piacere a certa gente sono felice, perché se non piace a certa gente vuol dire che sto facendo le cose giuste.
0: Sì.
2: Per cui sono molto contento. Anche sul fatto, per esempio, che lei discuta la mia vanità. Se avesse visto lo spettacolo, vedrebbe che te... Chi è che prende più applausi tra te e me?
0: Bene.
2: Chi?
0: Io.
2: La mia vanità è messa sotto terra. Cioè, io non faccio questo lavoro per fare il figo. Poi fortunatamente uno dice, sì, ma se non lavori con i down, lavori con i bambini o con gli anziani. Sì, ma io faccio anche Zelig, io di lavoro faccio il coglione. Cioè, la vanità di chi molto spesso, e questo è forse un problema più del pubblico, quando alla fine siamo a teatro, credimi, molti più applausi li prende lui di me. Quindi non è che è un modo per me di fare il figo, anzi, è un modo che io molto spesso faccio un passo indietro. Però, tornando al discorso, l'unica cosa rispetto a me, che ti ripeto, non penso di essere né Gesù Cristo né un profeta e né adesso l'inventore di un nuovo sistema, io è chiaro che sfrutto Federico Parlanti, ma lo sfrutto al 100%, perché sfrutto il suo talento comico, e lo sfrutto al 100% come sfrutterei il talento comico di chiunque altro.
3: Non metto in dubbio il lavoro che fate allo spettacolo e non critico tutto questo. Anzi, cioè, secondo me l'unica cosa che magari a me personalmente piacerebbe vedere di più sulla comunicazione è solo un pochino più di contenuti differenti. Ad esempio, un po' di tempo fa sul tuo profilo ho visto un'intervista con un ragazzo down, mi sembra si chiamasse Samuel, e il suo papà Simone, o forse il contrario. Quella, ad esempio, mi è piaciuta molto.
2: E la faccio riascoltare, perché ce l'ho. Ti è mai capitato che o a scuola o in giro tu ci avessi degli episodi brutti di qualcuno che prende in giro?
4: Ci sono maranzo o bulli, io mi frego. Perché loro pensano che il teatro è male una persona. Il teatro è male una persona, non è bello.
2: Te ne sbatti te?
4: Sì, io me ne sbatto. Dico, no, io sto bene così.
2: Papà dice che ci sei stato un po' male.
5: Alle medie hai creato un destro, uno che ti ha detto che sei un brutto down. Cioè, sì. Te lo dico. Adesso che fai tanto il santarello.
4: Non mi ricordo.
5: Me lo ricordo io. E in seconda superiore ti ricordo che la preside ci ha chiamato a udienza.
4: Sì.
5: Dicendo che c'era un problema di bullismo. E la mamma ha detto, signora preside, non si preoccupi. Possiamo immaginare che qualche stupidello fa il bullo con Samuel. La preside ha detto, signora Panto, lei non ha capito. Era il contrario. Che faceva il bullo con quelli di prima. Sì. Quindi...
4: È vero,
5: ecco,
4: ero io che facevo.
5: L'aureola non ce l'ha.
4: No.
5: Non ce l'hai.
4: No.
5: No. Anche un po' capobranco con gli altri colleghi.
4: Sì, vero, perché nel bullismo... È vero, perché ho detto... le cose più cattive a un compagno.
5: Sì, spesso sei molto... Sì, sì, no, alle volte è molto non gentile con i colleghi al lavoro.
4: Sì. Cioè,
5: autoritario, impulsivo,
4: sì.
5: Tutt'altro che santo. Che,
2: ecco. Quindi vogliamo sfatare questo mito?
4: Sì.
2: Perché sennò, minchia, sembra che tutti i down sono santi,
4: no,
2: buoni.
4: No.
2: Sono anche stronzi, no?
4: Cioè, bravo, perché hai detto giusto questa parola.
2: Cioè, tu hai la libertà di essere stronzo se vuoi.
4: Sì,
2: sì. Come chiunque, ce l'hai anche te. Cioè,
4: sì,
2: non è perché uno è down, allora deve essere gentile.
4: No.
5: L'altro ieri al lavoro hai detto tutto quello. Sei un rincoglionito, te lo ricordi?
4: Sì.
5: Ecco, quindi...
2: quindi io un po' stronzo.
4: Sì, stronzo, sì.
3: Cioè, se tu vedi, no, quello che cerco magari di spiegare all'inizio, solo, diciamo, era Simone o Samuel, scusami, perché mi confondo, il figlio.
2: Si chiama Samuel.
3: Samuel stava descrivendo, sembrava all'inizio che stesse dicendo che era lui un po' la vittima, no, perché non bisogna farsi male, eccetera. Ma cosa? E lì quella parte lì avrebbe potuto portare a dire, vedi, loro non hanno questo sentimento d'odio, non farebbero le guerre e tutto. Poi è arrivata, secondo me, la botta di realtà, fra virgolette, no, c'è il papà che gli ha detto, no, però guarda che non è esattamente così, tu un po' di tempo fa avevi dato un gancio, eccetera. Quello, cioè, secondo me è stato

0: giusto, nel senso, mi è piaciuto, però almeno l'impressione, cioè, è che il tipo invece di gestione dei video, cioè di messaggi che passano, siano per la maggior parte.
1: Ma se lui mi dice così, che DAO non farebbero mai una guerra, l'ha detto davanti a te.
2: Sì.
1: Cioè, io cosa ci devo fare? Lo devo censurare perché dà un valore positivo? Siamo alla follia.
0: No, però...
1: Cioè, gli dovrei dire, o non gli faccio la domanda, oppure dovrei insinuare una considerazione che lui non pensa.
0: No,
1: per
0: però...
1: non essere inspiration porn, dovrebbe dire che da onde devono fare le guerre. Ma se non lo pensa...
0: Ma infatti io non dico che non dovreste farlo, cioè che dovreste togliere questi contenuti. Potreste aggiungerne altri.
1: Ma io non sono un divulgatore, io non sono uno psicologo. Tu sei laureato in psicologia, io sono di mestiere, faccio il buffone.
0: Ma anche nel...
1: Io produco questo materiale e se tu vieni a vedere lo spettacolo o se tu vedi i miei materiali, sono materiali che tu potresti vedere al posto di Cavilame che fa così, o se tu potresti vedere al posto di Grease o al posto del Gobbo del Notre Dame. Io non c'ho dietro il ministero, non c'ho uno sponsor, niente. Per cui il mio materiale può piacerti o non piacerti dopo che l'hai visto. Cioè non è che voglio scrivere il manifesto della sindrome di Down in Europa. Non solo, ti sto dicendo che il mio modello, che è un modello produttivo interessante secondo me, perché comunque questo qui è un conduttore che da un anno e mezzo viene a Radio 24 e conduce una trasmissione. Non ce n'è un altro al mondo che questa cosa io non la debba produrre o non debba fare in modo che la radio di Confindustria lo faccia, perché sennò rischia di essere un'ispirazione per una persona con nello spettro dell'autismo che ha voglia di fare lo speaker radiofonico. Mi sembra una follia.
0: Ma non è l'ispirazione per le altre persone con disabilità, è l'ispirazione per le persone che non ce l'hanno.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma perché non dovrebbe essere? Ma nella misura in cui non dico fate come lui, dov'è il problema? Noi siamo in un momento storico in cui tutti vogliono fare gli influencer. Io no, non voglio influenzare nessuno. Sono convinto che il mondo è andato avanti non grazie a persone che hanno influenzato qualcuno, ma grazie al mondo, grazie al fatto che tante persone l'hanno ispirato il mondo. Influenzare qualcuno fino all'82 era un reato, era manipolazione in Italia. Io non voglio influenzare nessuno. Non dico nemmeno fate come me o fate come Federico. Faccio delle cose, fra l'altro di intrattenimento, di leggerezza, di divertimento. Qualcuno ogni tanto sfocia nella commozione. Ma che devo fare?
0: Però
1: se la legge bene la leggi, se no... Quindi figurati, lungi da me definire gli esseri umani a seconda dei cromosomi che hanno, a seconda delle loro abilità o a seconda delle loro disabilità. Ma non posso impedire a degli altri esseri umani che io intervisto, con cui collaboro, di potersi esprimere rispetto a dei valori positivi che per me fanno soltanto bene in questo mondo grigio.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: Radio Up and Down.
1: Allora, caro Federico Parlanti, siamo qui con Danilo Ragona. Danilo Ragona, che è il nostro ospite oggi, è designer industriale. L'ho detto bene, Danilo?
2: Ben detto, grazie.
1: Designer industriale, imprenditore, viaggiatore, documentarista. Sei torinese, questa è una disabilità importante, è curabile questa cosa. Non è...
2: No, vivo a Torino, io amo Torino. Ma sei lo dico da viaggiatore. Sei no, sono siciliano. Sono
1: Peggio ancora, peggio ancora. Noi abbiamo una disabilità genetica, io e Federico siamo livornesi e questa non si può curare
3: No, purtroppo purtroppo rimane
1: la livornesità, sì. Una condizione genetica completamente avversa. E tu hai avuto un incidente stradale nel 1999, giusto?
2: Giusto.
1: E ti è successo qualcosina, cosa ti è successo?
2: Ho avuto una lesione midollare all'altezza dei pettorali, quindi dai pettorali in giù ho perso tutto quello che è sensibilità e mobilità.
1: Ok, ok, ok. Però tu hai, come dire, c'era una parola inflazionatissima, oggi c'è inclusione nel mondo della disabilità, una volta c'era resilienza, no? Che è questa capacità di trasformare i traumi in opportunità, in occasioni, che avviene anche in ingegneria, no? Un elemento che ha una traiettoria, nel momento in cui c'è un ostacolo, continua la sua traiettoria cercando di ovviare all'ostacolo. Nel tuo caso è stato quello di reinventare completamente la tua vita, e com'è diventata?
2: Ma io per prima cosa più importante ho accettato a 21 anni di dover ricominciare la vita, quindi ti faccio sempre esempio, sono come tornato bambino e ricresciuto di nuovo sognando la vita, no? E quindi accettando ho riscoperto il mio corpo, i miei nuovi limiti, facendo sport, lo sport mi ha aiutato tantissimo e poi ho deciso attraverso, siccome sono sempre stato

0: un creativo, prima ero un creativo, faccio il liceo artistico, ho detto come faccio in modo che la creatività, mia creatività possa portare qualche soluzione alla mia vita in questa condizione. Quindi mi sono iscritto all'Istituto Europeo di Design già con l'intenzione di progettare una carrozzina che oggi indosso, che potesse migliorare la mia indipendenza e autonomia, ma dico sempre con stile, cioè portando la bellezza in un mondo definito dove si parlava di ausili medicali. Io non volevo un ausilio medicale, volevo un oggetto come un orologio, come un accessorio che mi facesse sentire prima di tutto bello, cioè con me stesso, e ovviamente poi nella vita quotidiana più indipendente. Quindi ho puntato tutto, ho fatto il prodotto, non sono figlio, come dire, di imprenditori, mi piace sempre dirlo, i miei lavoravano al mercato, quindi come dire, i sogni e i desideri possono farti raggiungere i tuoi traguardi, e quindi ho avviato un'impresa, quindi ho prodotto e commercializzato questo prodotto, quest'anno ho fatto 20 anni di Ableton Joy, ma l'obiettivo
1: è
0: sempre
1: Ableton spinto... Joy è la tua società,
0: sì.
1: Tu sei CEO di questa società,
0: esatto,
1: che produce carrozzine, che hanno che caratteristiche hanno?
0: Il suo brevetto sta nel fatto che quando l'avevo pensata è praticamente multifunzionale, solo con una carrozzina puoi fare andare sulla sabbia, sulla neve, andare a fare spot a livello amatoriale solo con degli accessori, mentre oggi ci sono delle carrozzine specifiche per ogni situazione, quindi dovrei avere la carrozzina per andare in spiaggia, la carrozzina per andare a giocare a tennis, chiaramente per fare tennis in modo sportivo ci va un prodotto fatto apposta. E poi l'altra cosa caratteristica è super compatta, la puoi portare come bagaglio a mano e in aereo, cosa che di solito ad oggi viene messa in stiva, e come spesso capita con le valigie si rompe la tua carrozzina, ma in quel caso sono le tue gambe, no? E quindi ho puntato molto nel mondo del design, infatti poi ho vinto anche premio menzione d'onore prima con Passo d'Oro, e finalmente, come dire, mi sono posizionato nel mondo del design. Ma è poi grazie a Fabrizio Battoccioni della Fondazione Vertical, che fanno ricerca sulla mielolesione, ho partecipato nel mondo della moda, e quindi alla Milano Fashion Week, un evento importantissimo, abbiamo vestito, ho fatto le carrozzine in coordinato alle modelle carrozzate che arrivavano da tutto il mondo, 20 modelle che vestivano una carrozzina in coordinato all'abito, quindi finalmente entrava la carrozzina come un accessorio dell'abito. Io, insomma,
1: grande. Ti faccio, ci ascoltiamo adesso un contributo del tuo socio, Luca, no?
0: Luca Pagliardi.
1: Sentiamo.
0: Tennista.
2: Secondo me l'essere in carrozzina, se sei una persona che ha avuto un'evoluzione interiore, ti può aprire più porte, ti può migliorare. Se sei una persona che invece non è riuscita a fare i conti con se stessa, allora ti peggiora. O diventi migliore o diventi peggiore rispetto a come eri, perché è così, ti mette alla prova, no? È come le prove che chiunque passa nella vita, le prove di un certo spessore.
1: È successo questo, Danilo, anche con te?
0: Ma infatti Luca è mio grande amico, e con lui abbiamo deciso proprio di metterci alla prova ogni giorno viaggiando, con la volontà di scoprire prima di tutto quali sono i nostri nuovi limiti, per forse prima di tutto scoprirli o forse superarli, cioè accettarli o invece superarli. Quindi noi viviamo con questo piacere di vivere, ma soprattutto il piacere di raccontarlo, no? Quindi raccontarlo dal nostro punto di vista, per essere nel nostro picco un messaggio positivo per chi, come facevi tu magari prima l'esempio, magari si sveglia al mattino e si sta facendo dei problemi magari su delle presunte banalità, e magari siamo uno stimolo positivo per dire che si può uscire da qui, aprire quella porta e tornare a vivere di esperienze.
1: E credo che, Danilo, la tua missione sia quella di far vivere alle persone una accessibilità diversa, no? Un diverso modo, una diversa forma mentis per accedere alla vita.
0: Sì, sì, sì, l'obiettivo infatti che poi dal design si è trasformato al viaggio è proprio quello di raccontare, faccio un esempio, ad oggi con Luca abbiamo totalizzato in giro per il mondo 46 attività sportive ed esperienze. Infatti tante volte mi dicono, è difficile, poveri, ma tu stesso Paolo, hai mai fatto 46 attività esperienze sportive?
1: Mai,
0: no?
1: Mai.
0: Attenzione, non è che voglio dire io e Luca siamo dei supereroi, no, io e Luca ci piace raccontare quanta gente nel mondo, aziende, associazioni, atleti e tante realtà che ci hanno permesso di poter vivere questa esperienza. Quindi noi andiamo a raccontare a Lanzarote puoi fare land sail, che è un mezzo a tre ruote con la vela, e vai sulla sabbia tirato dal vento, anche se sei in carrozzina, perché uno ha pensato di togliere e fare degli adattamenti, no? E quindi, insomma, mi piace poi anche fare questo anche banale esempio. Io dico sempre, ma andiamo su Marte a fare le fotografie e tra poco facciamo i pacchetti vacanza per la luna e noi ancora qui pensiamo che non sia possibile fare qualcosa o non è possibile sviluppare una tecnologia che ci permetta di essere autonomi e indipendenti. Manca proprio una cultura alla base che non ci faccia sentire disabili, perché disabili lo siamo quando non riusciamo a entrare a prenderci un caffè da soli in modo indipendente. Ma poi i numeri, sai quanti sono le persone nel mondo con disabilità? Più di 1 miliardo, come se fosse tutta l'India, circa il 15%, tutta l'India fatta di persone con disabilità di ogni genere, ovviamente. Quindi, come dire, non è che dobbiamo pensare, e tutti quanti, bene o male, paghiamo le tasse, forse non tutti, però, come dire, viaggiamo, ci sposiamo, facciamo sport, andiamo a prenderci il caffè. Quindi, come dire, cioè abbiamo più 1 miliardo di persone che lo fanno in modo diverso e noi non siamo preparati a rispondere a queste esigenze. Quindi, fortunatamente, c'è un bel da fare, da divertirsi, e anche i tuoi spettacoli sono, io invece li reputo come una bella realtà dove ti fanno entrare in un mondo. Non sono venuto ancora a vedere un tuo spettacolo, ma sicuramente entrerò a conoscere in modalità diverse un altro mondo che non conosco dal mio punto di vista da carrozzato.
1: Guarda, una delle cose, per esempio, tu dicevi 1 miliardo di persone, no? Una delle cose su cui sono profondamente d'accordo con chi mi critica è quando di solito ci si stupisce se una persona con disabilità fa un mestiere che potrebbe essere definito anomalo rispetto a quella condizione. C'è un comico, che per me non è un comico con disabilità, è un comico. È un comico eccezionale, si chiama Francesco Fanucchi. Vi faccio sentire un estratto dal TEDx di Parma.
3: Credo che esista l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Quindi credo che chiunque possa riparlare di qualunque argomento. E non considerare l'empatia come una componente comica importante è, questo sì, un grave handicap. Quindi a quell'autore che mi ha detto che non poteva parlare di disabilità perché non viveva quella condizione in prima persona, io avrei dovuto rispondere: no caro, anche tu sei molto speciale.
1: È così, l'empatia è una componente fondamentale e uno degli elementi che hanno contraddistinto di più il tuo lavoro è anche l'agevolazione dell'intimità sessuale. È un progetto che si chiama Intimate Swim, giusto?
0: Giusto, sì.
1: Che è una seduta dove sono seduto io in questo momento, che è nata per agevolare proprio il sesso. Ma raccontamela te, insomma, io so che sto basculando un pochino.
0: Esatto, anche questo è un prodotto che ho progettato e brevettato, perché il suo movimento, appunto, come vedi, è un dondolo non a sorriso come la classica sedia a dondolo, per cui quando non puoi stare sotto il tavolo magari del computer o stavolo con gli amici perché tocchi con le ginocchia sotto il tavolo o magari ti parli guardando un po' su e un po' giù, invece questo è più comodo. Ma in realtà nasce proprio con l'obiettivo, perché amavo l'idea di tornare a fare la pecorina, no? E quindi ho detto: come faccio a farlo? Cioè, attenzione, non è che ci va anche l'ausilio medicale o l'ausilio per avere un'intimità sessuale, ovviamente.
1: Cioè,
0: tipo
1: rompi a pecora con questa?
0: Con quella si abbassa e quindi ti permette, oppure c'è la panca alla stessa altezza e ti permette di avere un sacco più di agevolazioni, quindi anche una penetrazione molto più lineare, che ad esempio sul letto non riesci, perché sul letto dovresti avere il letto con le gambe bucate, cioè,
1: esatto.
0: Io dico sempre: al posto della lavatrice può essere un'altra alternativa per divertirsi e riscoprire, insomma, col proprio partner il piacere di divertirsi assieme. Quindi volevo in sostanza usare la chiave del design come linguaggio per provare a parlare di sessualità anche in un mondo della disabilità, perché sempre se poi fai qualcosa di troppo specifico non mi piace mai un prodotto specifico. Mi piace che il design abbia questa capacità di raccontarsi ovunque, senza poi catalogarsi troppo in una scatola chiusa della disabilità. Infatti ho fatto anche una versione per Rocco Siffredi, che ho portato direttamente da lui a Budapest una sedia dondolo, proprio perché volevo che anche lui mi desse una sua opinione su questo mondo.
1: Ma infatti già sfattiamo un mito. Io ti posso dire, da ignorante, mi metto nei panni di un ignorante, cioè di un ignorante, una persona che non sa le cose e che ci ascolta, no? Cioè, sembra che le persone che sono sulla sedia a rotelle non abbiano, non facciano sesso. Cioè, prima domanda: il pisello funziona?
0: Esatto, la prima cosa che tu ti chiedi è: cioè, prima funziona, perché mi sono innamorato di questo affascinante corpo che abbiamo, perché non lo conosciamo. E quindi io, ad esempio, come ti dicevo prima, ho perso la sensibilità e la mobilità delle gambe, ma in realtà il corpo è vivo, le mie gambe non è che sono morte, e hai della spasticità muscolari che è, se tipo mi butto in una secchiata d'acqua bollente sulle gambe, il muscolo reagisce, e quindi anche il pene, se tu lo stimoli, reagisce, è un'erezione, no? E quindi la cosa positiva, diciamo che tu puoi stimolarlo e lui puoi continuare a avere un'erezione prolungata per più tempo, lo dico perché fino a 21 anni io avevo, diciamo, un corpo normale, quindi so fare un riferimento. Quindi la cosa positiva è che puoi avere, diciamo, rapporti molto più prolungati,
1: cioè duri di più,
0: duri più, perché non, il difetto poi deve essere, non arrivi a un'eiaculazione.
1: Ah, non eiaculi,
0: non eiaculi, perché è un'erezione, è indipendente.
1: Ma cioè godi lo stesso o no?
0: Lì si perde, trovi delle sensibilità, vai a scoprire delle sensibilità che sono nuove, però devo dire un rapporto è una sensibilità molto diversa dal cosa. Poi la testa decide, il corpo diventa sempre la macchina che decidiamo che cosa deve fare, cosa vuole fare, quindi prima di tutto ci va la serenità con noi stessi di conoscerci. E nel caso, poi faccio un ritorno all'eiaculazione, ho scoperto ad esempio che con un vibratore, un certo tipo di vibrazione, puoi avere un'eiaculazione, quindi come dire, io come tutte le persone, diciamo, con disabilità, con questo vibratore strano, appoggiandolo sul glande ti permette, e quindi pensa, quando mi è capitato ero in ospedale, c'era il medico che me l'ha appoggiato questo vibratore medico
1: sul glande
0: e mi sembrava quasi, lo guardavo come un corpo estraneo, dico, ma cosa sta succedendo quello lì?
1: Hai capito, Federico?
4: Tipo,
1: allora, se io ti appoggio un vibratore sul glande, potresti eiaculare.
4: Che ora ero sulla parte,
1: quale parte?
0: Magari a lui da quella vibrazione lì dà un po' più fastidio.
1: Sì. Forse non te lo devi mettere nel baucigi, eh?
4: No, quello so.
1: Nel glande, te lo appoggi sulla cappella.
4: Il carcere.
1: Sì. Sì, diciamo, quella, sì.
5: Io mi sento un po' di troppo, ma rimango.
1: No, resta, Arianna, resta. Allora, un'altra domanda, ma tu da quando sei sulla sedia trombi di più?
0: Ma fortunatamente ho sempre condiviso, mi sono anche sposato, separato, quindi come dire, mi reputo anche lì fortunato. Quindi ci sono persone non disabili che non hanno la fortuna di essere così innamorati come sono io in questo momento.
4: L'unica cosa che vorrei dire, nelle condizioni di lui ci ha passato anche Alex Zanardi.
1: Sì, che lo ricordiamo sempre con molto piacere. Sì. L'abbiamo ricordato anche insieme. Hai fatto bene a ricordarlo. Sì. Grande campione. Sì. In tutti i sensi. Grazie Danilo, grazie Danilo Ragona, grazie infinite di essere stato con noi a Radio Up and Down. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine della nostra puntata e io ringrazio tutti i nostri ospiti, soprattutto Veronica Serafini, che ha fatto cadere dei cellulari in questo momento, e vi ringrazio tantissimo. E c'era un pezzo che volevo fare proprio di Valentina Tomirotti, e mi piace finire con delle parole che ho trovato su un suo post Facebook. Ho semplicemente levato le parti che riguardano me perché secondo me sono fraintese, però insomma ci sono delle parole che vorrei leggere. Quando si parla di persone come se fossero un blocco unico, non si sta solo sbagliando il linguaggio, si sta riducendo una persona alla sua condizione. Lo stereotipo più rassicurante è quello della bontà genetica, buoni, puri, innocui. Angeli utili a far sentire migliori gli altri, una narrazione tenera solo in apparenza, ma violenta nei fatti, perché nega la complessità, perché toglie il diritto alla rabbia, perché ci trasforma in strumenti morali. Non siete buoni perché noi esistiamo, e noi non esistiamo per rendervi buoni, dice Valentina. Una società davvero paritaria accetta anche persone scomode, arrabbiate, politiche, e finché l'inclusione servirà solo a far star bene gli altri, resterà soltanto una bella storia, ma non la nostra. E io sottoscrivo ogni parola di questa persona che pensa che io non la pensi come lei.
6: Con due penne,
1: viva Radio Up and Down. Danilo, torna a trovarci in un'altra trasmissione. Grazie Arianna, grazie infinite, Arianna Talamona, grazie di cuore.
5: Grazie a te.
1: E grazie a Federico Parlanti. Grazie.
4: A me mi ha fatto piacere che tu sei qui.
5: Grazie, son contenta, insomma. Il confronto fa sempre
4: bene. E domani ti aspetto allo spettacolo, gratis.
5: Va bene, pago volentieri.
1: Ah, te ormai fai l'invito, sì.
4: Sì, per le persone sensibili, per ora è gratis.
1: Beh, grazie. Basta che qualcuno mi attacca e te, sì. Gratis, mi offre lo spettacolo.
4: È risorto,
1: ti ringrazio, sì. Federico. Viva Radio Up and Down, ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao!
7: Tutto cantato, tutto ballato! Un grande... spettacolo!
8: Noia!
7: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
8: A fiaccare

0: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. Attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
1: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato rimpasto di governo.
2: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
3: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti.

0: intanto anche il presidente del Consiglio Veneto Luca Zaia etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chanvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
2: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
3: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso 2 volte, incredibile.
3: Sinner, che lunedì consoliderà il 1° posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Di Gianantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, 5° Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in 4ª posizione. E per chiudere il Tour de France, con la 9ª tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
2: Buongiorno, buona domenica da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro. Il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia come inizio. L'accordo tra i 27 sul bilancio europeo 2028-2034 come auspicato fischio finale. È tra questi due estremi che si sviluppa la presidenza di turno irlandese dell'Unione Europea. Sono 13 anni che l'Irlanda non ricopre il ruolo di presidente di turno. E allora ancora benvenuti a questa puntata di Europa Europa, dove cominciamo a fare un po' il punto dei grandi dossier trattati nel corso dell'anno. Con il mese di luglio ne ripercorriamo alcuni che pensiamo siano ancora pienamente attuali. Il primo, anche alla luce del dramma umanitario che sta vivendo il Venezuela in questi giorni, è quello sul ruolo dell'Unione nel sistema di aiuto umanitario internazionale. Nei documenti programmatici presentati di recente a Bruxelles, la Commissione europea ha formalizzato un'analisi netta e priva di eufemismi. Sotto la pressione di conflitti prolungati e crisi climatiche intrecciate, si dice, il sistema degli aiuti umanitari è al punto di rottura. Il cuore del problema risiede in un divario ormai netto, numerico, impressionante. Basti pensare che nel 2006 erano 31 milioni le persone nel mondo ad avere bisogno dell'aiuto umanitario d'emergenza. Oggi, secondo le stime delle Nazioni Unite, questa cifra è di 8 volte superiore, raggiunge la quota di 239 milioni di persone. A fronte di questa crescita enorme dei bisogni, le risorse finanziarie complessive a livello globale stanno diminuendo, mettendo a prova, durissima prova, la capacità di intervento. A subire l'impatto di questo paradosso sono in prima linea le organizzazioni non governative. Allora, in questo nostro percorso, iniziamo dalla voce di Doriana Somma, che è Project Manager di Missione Calcutta Onlus, una ONG attiva tra migliaia, siamo consapevoli, in complessi contesti come quello dell'India, il Kenya, l'Ucraina, e che delinea al modo preciso la natura delle crisi odierne che hanno ormai perso il carattere dell'eccezionalità temporanea.
3: Mi permetto anche di menzionare che non ci sono più emergenze isolate o sporadiche. Conflitti armati causano naturalmente migrazioni forzate, le crisi economiche, il cambiamento climatico poi si intrecciano in maniera continua, quindi le organizzazioni umanitarie devono adattarsi e trovare delle soluzioni creative, per così dire, con budget molto molto ridotte a delle crisi che diventano sempre più lunghe, sempre più complesse. E ovviamente che assumono poi un carattere permanente.
2: Il quadro si complica ulteriormente se si analizza il comportamento dei grandi attori internazionali come gli Stati Uniti, ma non solo. Nonostante l'opinione pubblica europea dimostri forte attaccamento alla causa, secondo l'ultimo Eurobarometro, il 91% degli intervistati ritiene il finanziamento degli aiuti da parte dell'Unione Europea una realtà importante, anche se si registra nello stesso tempo una diffusa stanchezza dei donatori. Su questo punto, legato alla contrazione dei fondi, torniamo ad ascoltare Doriana Somma.
3: Sicuramente una delle difficoltà più importanti da sottolineare è la riduzione dei finanziamenti internazionali. È sotto gli occhi di tutti che tanti governi stanno tagliando il budget per la cooperazione e l'aiuto umanitario, nonché per lo sviluppo, nel momento però in cui il numero delle persone fortemente vulnerabili

0: cresce esponenzialmente. Le organizzazioni si trovano indubbiamente a dover fare delle scelte molto dure che pesano, decidere quali programmi mantenere e quali chiudere, quindi a chi dare effettivamente priorità e a chi invece questa priorità purtroppo non darla.
1: A dare una dimensione drammatica a questi tagli strutturali sono anche i monitoraggi delle grandi coalizioni internazionali. Oxfam, ad esempio, ha lanciato un avvertimento preciso, segnalando che i radicali tagli agli aiuti da parte proprio degli Stati Uniti potrebbero portare entro il 2030 alla morte di un bambino sotto i 5 anni ogni 40 secondi. Oltre alla scarsità di risorse economiche, c'è un fattore che spinge l'intero comparto verso il punto di rottura ed è l'incolumità stessa di chi porta i soccorsi. Le regole fondamentali dei conflitti vengono ignorate, l'azione umanitaria si sviluppa in contesti dove i presidi civili non sono più sicuri. Allora, un ultimo passaggio con Doriana Somma, che fotografa questo scenario di insicurezza.
0: Si sottolinea anche una crescente insicurezza operativa. Sono tantissimi i colleghi e le colleghe che lavorano in contesti molto duri, dove il diritto internazionale non viene rispettato, il diritto internazionale umanitario. Ovviamente è sotto gli occhi di tutti che ospedali, scuole, infrastrutture civili di qualsiasi tipo vengano colpiti, e gli stessi operatori umanitari diventano bersagli. Ovviamente questo desta molta molta preoccupazione.
1: Stesso avviso è David Montano Inturias, coordinatore di Médecins du Monde per la sanità pubblica nella Repubblica Democratica del Congo. Montano Inturias spiega quali sono alcune delle problematiche di sicurezza affrontate dagli operatori.
2: La RDC è in crisi cronica.
3: La Repubblica Democratica del Congo è in uno stato di crisi cronica che dura da oltre 30 anni. Ora, a est, ad esempio, a Goma e Bukavu, l'area è sotto il controllo del movimento M23, il che complica enormemente la situazione. Il sostegno ai progetti di sviluppo nelle aree occupate è più o meno inesistente, poiché queste organizzazioni non sono ufficialmente riconosciute. Il personale umanitario è vittima di rapine e violenze nel nord e nel sud Kivu. E anche a Ituri c'è una situazione di sicurezza estremamente volatile che rende molto difficile lavorare.
1: I dati ufficiali contenuti nella nuova comunicazione congiunta sull'aiuto umanitario dell'Unione Europea confermano questa analisi. Nel corso dell'anno 2025, 334 operatori umanitari uccisi, 192 feriti, 109 rapiti, 45 arrestati illegalmente. Proprio per questo motivo la risposta dell'Unione si muove su due binari. Da un lato intensificare l'azione di protezione degli operatori sul campo, dall'altro spingere verso un lavoro più intelligente ed integrato. Questo si cerca attraverso la Humanitarian Supply Chain Charter, la carta della catena di approvvigionamento umanitaria che richiederà alle organizzazioni di condividere informazioni logistiche, centralizzare gli acquisti, mettere in comune le capacità di trasporto per ottimizzare al massimo le risorse. Ed è proprio a questo proposito, e a proposito di Ebola, che lo scorso 22 maggio la Commissione ha annunciato il rilascio di 15 milioni di euro di aiuti d'emergenza per sovvenzionare interventi medici, prevenzione e screening nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, paesi colpiti appunto dall'epidemia. I voli umanitari finanziati dall'UE hanno già trasportato forniture mediche, apparecchiature di laboratorio, dispositivi di protezione nelle aree colpite e una grande nuova consegna è stata coordinata tra Bruxelles e l'UNICEF proprio qualche giorno fa.
4: Innanzitutto abbiamo stanziato un budget aggiuntivo di 15 milioni per fornire assistenza alla Repubblica Democratica del Congo e in particolare a Ituri, dove si sta verificando questa nuova epidemia di Ebola per la quale non abbiamo né un vaccino né un trattamento. Attualmente sono in arrivo gli aiuti dell'UNICEF, che l'Unione Europea sta trasportando a proprie spese.

0: la diminuzione cronica dei budget globali è tutto da vedere, ma sicuramente è un'azione da portare avanti, una grande sfida per i prossimi anni. Parte seconda di Europa Europa, parliamo di casa e del problema casa per molti e non certo solo per i giovani. Parliamo di come si muove l'Unione Europea, di cosa cerca di fare l'Italia. Abbiamo dunque deciso di riproporvi l'intervista realizzata con Irene Tinagli, che è parlamentare del PD ma è ora anche presidente della Commissione Speciale per l'Emergenza Casa del Parlamento Europeo. Allora, onorevole Tinagli, in settimana è stato dunque presentato dal governo il piano casa. Ovviamente le chiedo una riflessione, una valutazione di quello che in queste prime ore, in questi primi giorni, ha letto e appreso su questo progetto.
1: Ma guardi, finalmente viene da dire, no? Perché sono un po' di anni, insomma, che il governo annuncia questo provvedimento che veniva continuamente rinviato, quindi è una buona notizia che finalmente ci siamo. In particolare l'aspetto positivo è l'intenzione di recuperare le 60.000 case sfitte, case popolari sfitte, perché in attesa di ristrutturazioni o riqualificazioni che non sono mai state fatte, anche se a guardare i numeri non mi torna come riescano a recuperare, come ha detto Salvini, 60.000 appartamenti in un anno, visto che per il 26 hanno stanziato solo 116 milioni, quindi devo un po' capire, magari è appena uscito il decreto, ma ci sono delle incongruenze tra gli annunci e le risorse effettivamente stanziate, a mio avviso. Però ci sono delle parti che francamente mi preoccupano un po', perché si dà molta enfasi all'acquisto, incentivi all'acquisto e anche addirittura alienazione di case popolari, quindi c'è un articolo che dà avvio ad un programma di vendita e dismissione di patrimonio di case popolari, quindi io non vorrei che alla fine l'esito sia una diminuzione complessiva dello stock di residenza pubblica che noi abbiamo e che è l'unico vero ammortizzatore nei confronti della crisi. Temo che questo implichi una massiccia alienazione di patrimonio residenziale pubblico, che è l'unico vero strumento e ammortizzatore nei confronti della crisi dell'abitare e del costo della vita che c'è, che la politica ha in mano. E purtroppo già adesso l'Italia è il paese che ha minor stock di edilizia residenziale pubblica in Europa, e quello è uno strumento che andrebbe rafforzato, non solo strutturando degli appartamenti, ma per esempio bloccando le vendite e le dismissioni e magari anche avviando progettualità nuove, e questo purtroppo non c'è. E poi tutta anche la parte dell'edilizia diciamo sociale convenzionata non mi è ben chiaro al momento, da quello che ho visto, quanta quota effettivamente sarà destinata ad un affitto permanente per chi ha esigenze di mobilità del lavoro, per chi ha esigenze di magari giovani coppie che entrano nel mercato del lavoro. In queste fasce è inutile spingere troppo sull'acquisto, è importante sostenere le prime fasi, perché comunque, anche se provi a sostenerlo, ma sono impegni enormi, quindi molte di queste fasce il problema più grosso ce l'hanno all'inizio della loro fase lavorativa sugli affitti, che sono anche il problema più grosso che vediamo, anche perché manca totalmente un'offerta oggi di affitti, anche a causa degli affitti brevi che dilagano in tutti i centri storici. Ecco, manca anche da questo punto di vista una regolamentazione degli affitti brevi, un tentativo di calmierare quel tipo di mercato, e questo mi fa un po' preoccupare, perché il tema è che solo sulle privatizzazioni e sugli acquisti nel tempo non si aiutano alcune famiglie, sicuramente, che è un dato positivo, ma non si correggono le distorsioni del mercato, e quello che purtroppo si sono verificate da un po' di anni a questa parte. Ecco, manca questa parte qua.
0: Forse non è un caso che un paese, sicuramente di quelli alti nella classifica del benessere come i Paesi Bassi, ha visto Rob Jetten, 38 anni,

0: vincere di fatto una campagna elettorale centrata proprio sull'abitazione, sull'accesso alla casa, peraltro sconfiggendo la destra conservatrice di Geert Wilders. È una mia impressione questo, che do così tanta importanza perché l'abbiamo seguito molto questa figura politica. Cosa ne pensa?
1: Ma guardi, sono totalmente d'accordo. In realtà il tema della casa sta entrando sempre più anche nel discorso politico in alcuni paesi, nelle campagne elettorali. L'abbiamo visto a New York con il sindaco Mamdani, che ci ha impostato molta parte della sua campagna elettorale. L'abbiamo visto appunto con Rob Jetten, come avete detto voi. Quindi sta diventando un elemento chiaro. E i politici che riescono a capire il disagio delle persone e a cominciare a ragionare anche su delle risposte a questa crisi abitativa riescono, secondo me, anche ad avvicinarsi di più all'elettorato.
0: Un'altra domanda, onorevole Tinagli, inevitabile sul cambio della guardia in Ungheria. Al di là di tutto quello che sappiamo, sapremo e vedremo, c'è il grande interrogativo che Viktor Orbán si è portato dietro, cioè quello di un paese che ha una popolazione di 9 milioni e mezzo di abitanti su 450 dell'Unione Europea, il cui primo ministro di fatto pesa come un macigno, e il tema ovviamente è quello del modo in cui l'Unione Europea vota le sue decisioni. Tempo di cambiare?
1: Ma io lo dico da tempo, nel senso che quando l'Unione Europea ha iniziato ad allargarsi e a includere, per fortuna dico io, molti paesi, a diventare un'unione a 27 paesi, prima era 28, purtroppo con la Brexit siamo tornati a 27, ma sono comunque troppi per immaginare un funzionamento che su temi chiave richiede l'unanimità, non solo perché appunto si dà un potere di veto anche a paesi piccoli che magari possono avere interessi particolari divergenti col resto della maggioranza dell'unione, ma proprio in generale è un meccanismo che non può funzionare. Purtroppo noi adesso viviamo un momento storico in cui, al di là del caso estremo di Orban, che ovviamente è stata una personalità, grazie al cielo, sconfitta recentemente alle urne, ma insomma una personalità particolarmente controversa, che ha aperto le porte a una democrazia illiberale che non fa parte proprio dei valori dell'Unione Europea, ma al di là di questo caso estremo, oggi l'Unione Europea ha molti capi di governo che hanno delle radici poco europeiste e quindi poco propense anche a fare quel salto nell'integrazione europea e quella modifica anche di funzionamento che potrebbe consentire all'Europa di essere più integrata, di cominciare a decidere un po' di più a maggioranza, di delegare, come dire, di non lasciare in mano ai governi nazionali i poteri di veto e tutta una serie di decisioni che poi sono i limiti dell'Unione Europea di oggi.
0: Ma
1: purtroppo
0: secondo lei...
1: molti governi.
0: Ma secondo lei ci stiamo arrivando? Oppure
1: allora,
0: è solo un auspicio di chi...
1: Si è aperto un dibattito sulla possibilità di usare le cosiddette cooperazioni rafforzate. Cosa significa? Significa provare a fare dei passi in avanti su alcune materie con i paesi che ci stanno, tra virgolette, quindi non avere la pretesa che tutta l'Unione Europea, tutti e 27 paesi siano d'accordo nel fare modifiche dei trattati e passi in avanti nell'integrazione su tutto, ma magari partire con un gruppo di paesi di testa che iniziano a fare questo passo in avanti nell'integrazione, come fu all'epoca per esempio con l'adozione dell'euro. L'euro nato così, perché è nato con alcuni paesi che decisero di cedere, tra virgolette, la sovranità della loro moneta nazionale per abbracciare una moneta unica, e pian piano è diventato una cooperazione che si è allargata. Oggi abbiamo la stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione che usa l'euro, però sono comunque percorsi non semplici, però mi sembra che il dibattito oggi si stia un po' muovendo in quella direzione.
0: Grazie a Irene Tinagli. In chiusura e prima di passare la linea GR24 vi do alcuni numeri dal sistema statistico dell'Unione. Da una parte l'ultimo Eurobarometro che ci dice che l'Unione Europea è considerata un rifugio sicuro e stabile in un mondo segnato dai conflitti per il 75% degli europei, 8 punti percentuali in più rispetto all'autunno del 25. Questo però non impedisce nello stesso tempo che cresca l'insicurezza, la preoccupazione degli europei. Il 58% dei cittadini UE è pessimista, un tasso cresciuto di 6 punti rispetto all'autunno scorso. E poi altri numeri importanti: si parla spesso di rimpatri, i politici a volte li rivendicano a vario titolo. I numeri ci dicono che la Germania ha rimpatriato nel primo trimestre di quest'anno il maggior numero di cittadini di paese extra UE tra gli stati membri, circa 7.300 persone. Il secondo paese in questa sorta di classifica è la Francia, 3.700, poi Polonia, Svezia, Cipro, l'Italia, 1.900 persone. Sono più alti i numeri dei cittadini extra UE ai quali è stato dato l'ordine di lasciare il territorio nazionale. La prima è la Francia, 34.800, poi la Germania, 10.000, l'Italia ha emesso 4.900 fogli di via ed è dunque, diciamo, in sesta posizione in questa classifica. E con questo è davvero tutto per questa puntata di Europa Europa. GR24 tra un momento. Ancora una buona prima domenica di luglio a tutti voi. Alla prossima settimana.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
3: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
2: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
4: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
2: Purtroppo per voi ci sono ancora.
5: Spezia per me è un gigante.
2: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
3: Simone, non mi rompere le scatole.
2: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
6: Volevate bene, arrivederci.
7: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: facendo subito polemica.
1: No, dai.
0: No, oggi cominciamo facendo polemica. Fammi fare una polemica. Allora, scusa, Vera, stai sempre sui social. Quando non sei sui social, sei ai festival. Quando non sei ai festival, sei invitata in radio.
1: Quando non sei in radio,
0: Vera,
1: scrivi libri.
0: Scrivi libri. Esatto. Ma tu, quando lavori?
1: Quando lavoriamo qua?
0: Quando è che lavori?
2: Allora, considerando che è in corso una polemica esattamente su questo.
0: Davvero?
2: Online, sì, e sarei mangiapane a UFO, ti assicuro che ci sono invece delle zone franche anche nella mia vita che sono il lavoro vero e proprio, cioè in questo momento ancora all'università, quindi... Sì. Quando sono in aula. No, volevo fare simpatico, ma
0: la querela
2: ti arriverà poi.
0: Non ho una lira. La vera verità è che tutto quello che puoi prenderti sono delle scatole, credo, di ceci.
1: Guarda, secondo me ce l'hai qua. Cioè, ho la maglietta di
0: questa maglietta, tra l'altro, di un podcast che abbiamo fatto anni fa.
2: Può pagarmi forse direttamente con forza lavoro. No, non volevo dire in natura.
0: Questo è nuovo.
2: Potresti farmi le pulizie, per esempio.
0: Assolutamente.
2: Il golf.
0: Ma sai che mi piace fare le pulizie? È un tema abbastanza particolare che è uscito l'altra sera con degli amici in comune che abbiamo. Eravamo al bar e a un certo punto io ho detto: c'è una cosa che tutti gli uomini maschi dovrebbero fare, perché secondo me lo fanno in molto pochi, quindi adesso ci diranno no, non è vero, io a casa faccio sempre questa cosa, è pulire il proprio water.
1: È vero.
2: Sì. Beh, sì.
0: Secondo me non lo fanno tanti uomini in Italia.
1: Anche perché
0: butto lì una frase.
1: Svegliamo questa cosa: se scoprissi come si pulisce un water, inizieresti a fare pipì da seduto. E questa è una grande
0: bravissimo.
1: Verità.
0: Ed è qui che è nato subito l'inghippo. A un certo punto una persona ha detto cose che io adesso non ridirò,
1: certo,
0: perché questa non è la trasmissione dei luoghi comuni, non
1: di altre cose.
0: E a un certo punto lì ci siamo incestati, c'è stato un super scontro.
1: Ed è nata la polemica.
0: Bravissimo. Abbiamo polemizzato su chi la fa seduto e chi la fa in piedi e chi la fa in piedi in altri luoghi.
2: Posso dirti una cosa? Allora, qualche mese fa a uno dei tanti festival a cui ero, in cui si dicevano cose molto femministe, è arrivato un giovane uomo, insomma un po' più giovane di me, a complimentarsi alla fine dell'incontro, eccetera, e fa: oh, comunque io sono femminista. Io: ah sì, che bello. Per esempio, cosa fai? Io sono 20 anni che piscio seduto.
1: Oh,
2: e questo era il segnale del femminismo e mi ha fatto molto...
0: Caspita.
2: Quindi la lancio lì come contropolemica.
1: Ti ha fatto molto ridere o molto incazzare?
2: No, nessuna delle due cose. Vabbè, da un punto di vista di persona che pulisce i bagni di casa, io apprezzo molto gli uomini che fanno la pipì seduti, perché...
0: Perché ognuno ha i suoi standard, no? Ognuno ha i suoi tetti, i propri standard... No, intendo, le proprie tare rispetto a ciò che fa. Per esempio, altra cosa che mi viene in mente sui bagni, io una cosa che non sopporto e che devo fare per forza è lasciare le monetine nei bagni delle stazioni di servizio.
1: Anche perché se non le lasci non entri probabilmente adesso, sono tutti a pagamento.
2: No, ci sono quelli dove ti guardano male, ma non ti costringono.
0: Ma okay. Per essere sincero, lasciare, io tutte le volte che penso a queste persone che fanno quel tipo di lavoro, dico: io ho dei soldi, qui li devo lasciare. Cioè,
1: per
0: mi
1: forza.
0: Sento proprio in dovere di farlo, proprio perché pulisco il bagno di casa. Cioè, secondo me, fare le cose tu, cioè se tu le fai di prima mano,
1: sì,
0: e di fatto poi capisci che quel lavoro, no, è un lavoro che ha delle peculiarità.
1: Sì, e deve essere giustamente ricompensato. Comunque ho trovato un'altra trasmissione con Vera Gheno, Riccardo Poli e Beppe Salmetti che parlano di pipì e di bagni. Stavamo parlando di polemiche in realtà, perché la puntata di oggi vi voglio riportare sul pianeta Terra e vuoi fare solo polemica. Vera Gheno non ha quasi bisogno di presentazioni, linguista, saggista, una donna che seguiamo, almeno io seguo sui social, e ogni giorno c'è qualcosa su cui dobbiamo parlare. Giustamente, occupandosi di linguaggio, il linguaggio è la parte centrale di tutti questi marchingegni dei social, dell'intelligenza artificiale, e di questo parliamo. Tra l'altro, uno degli ultimi che mi ha fatto molto ridere, è Vera, è il treno, se non sbaglio, Torino-Cuneo. Hai notato una persona che si stava tagliando le unghie di mani e piedi sul vagone, e tu giustamente hai detto: scriviamolo sui social, e da lì si è aperto una voragine.
0: Ma come? Sì. Non ci si può pulire le... No, cosa che ti hanno detto?
2: Allora, devo dire la verità, non era solo il pulirsi, tagliarsi le unghie delle mani dei piedi, quanto il fatto che dopo si è messo a suonare un'arpa fatta in casa. Dopo ha tirato fuori uno strumento, diciamo arpoide, cioè uno strumento a forma di arpa, ma
1: pigio, direi,
2: ha fatto con scarti, credo, una roba così, e si è messo a suonarla in maniera molto poetica.
0: Scusa,
2: e quindi
0: tipo di musica usciva?
2: No, allora, musica da ascensore di spa. Io ho pensato a quella, più da spa, da centro benessere.
0: No? Però questa cosa è molto bella, no?
2: E infatti, ma è per quello. Infatti, io non ho commentato in maniera negativa, ho solo raccontato i fatti. Poi, chiaramente, ogni persona che l'ha letto ci ha costruito sopra la propria narrazione. Quindi, quella che mi ha paragonato a snob vari, insomma, che si lamentano dello stato dei tre. E chi viceversa, io so chi è, quindi insomma, vabbè, ne è nata una questione.
0: Senso, sapevano chi fosse questa persona?
2: Beh, evidentemente quelli di Cuneo, sì, è un signore conosciuto. E anche se io non ho dato informazioni, per esempio, sull'etnia, ci sono nate tutta una serie di illazioni, perché noi queste cose non le facciamo, eccetera. Certo. Io non ho risposto. Però la cosa interessante è che un giornalista della zona ha visto questo mio post e ne ha fatto una notizia e mi sono ritrovata sui quotidiani locali.
1: Sì, dici Veragheno su Google. La prima cosa è cosa. Uomo si taglia le unghie su un treno, Veragheno polemizza. Questo è quello che c'è scritto. Ma infatti la cosa che vorremmo capire con te oggi, Vera, è entrarci dentro con mani e piedi a questo punto.
2: Però con le unghie tagliate.
1: Con le unghie già tagliate, senza farlo qui. Vorremmo capire quali sono i topic su cui la gente polemizza di più con te e se tu in qualche modo sai già che, utilizzando il linguaggio come tuo strumento e studiandolo, sai già che mettendo alcune parole nei tuoi post scatta la polemica.
2: Premesso che su di me polemizzano per qualsiasi cosa, come dimostra proprio il post, quello che stavi citando, quindi anche se dico, non so, domani mia figlia l'orale della maturità, che è vero, quello che la risposta è qualcuno che polemizza anche su quello.
1: Polemica
2: c'è.
1: Proprio così, eh?
2: Sì. Così, esatto,
0: molte
2: esatto.
0: Vocali e poche consonanti.
2: Esattamente, esatto. Però direi, allora, di per sé basta che io metta uno schwa. Anche se non è il tema, se io scrivo tutto quello che ho incontrato, allora tranquillo che parte la polemica, quello. Dopodiché qualsiasi tema che io tocchi, perché anche perché quando io scrivo o racconto cose o sto sui miei temi soliti, quindi cose di femminismo, cose di, non lo so, di attualità, per cui bisogna analizzare qualche testo, eccetera. Io per partito peso penso che la lingua sia sempre politica. E quindi è ovvio che io parlo da un posizionamento preciso che urta i nervi a un sacco di persone.
1: Ecco, volevo citare un libro di Maura Gangitano, una nostra amica, un'amica del programma, che si chiama Animali Narrativi, e dice proprio questo, che siamo in una società in cui raccontarsi è facilissimo, cioè abbiamo milioni di piattaforme su cui raccontarci, quando però abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti, allora lì nasce l'immagine che noi abbiamo di noi. Quindi forse anche per quello tu racconti quello che accade anche spesso e volentieri, è proprio lì che poi si crea la frattura, che la gente non si riconosce, dice: ehi tu, ma come hai osato descrivere quel signore su,
0: ecco. Io non sono così.
1: Esatto, non è forse quello proprio il punto?
2: Ma non lo so, allora indubbiamente, essendo noi animali sociali, animali relazionali, l'immagine che gli altri si creano di noi è centrale nella nostra, anche nella nostra autopercezione, cioè noi siamo fatti per una parte del modo in cui noi ci sentiamo, cioè io come mi sento, come mi percepisco, ma poi per il riconoscimento di sé è altrettanto importante come gli altri ti sentono e ti percepiscono. Quindi effettivamente in questa, come si può dire, in questa interazione fra il sé autocreato e il sé eterocreato, secondo me questa è una cosa che Maura Gancitano direbbe, ci può essere anche una tensione non sempre benevola, cioè non sempre mi riconosco in come mi descrivono gli altri.
1: Certo.
2: E questo ovviamente porta anche alla domanda: sono io che sto sbagliando qualcosa nella presentazione di me stessa, oppure sarebbe così indipendentemente da? Allora, io penso francamente che, vivendo in un contesto che un po' di anni fa si diceva di post-verità, i fatti continuano fino a un certo punto. Cioè io mi sono resa conto che c'è una narrazione anche di me, del mio personaggio più che della mia persona, che è completamente indipendente da quello che io possa dire o non dire.
1: E ti piace questa descrizione di te indipendente da te?
2: Assolutamente no, però la si può contrastare. Allora, direttamente fai l'effetto Glenn Close in Attrazione Fatale, no? Cioè non sono pazza, non sono sono pazza, per dire, no? Non sono fatta così. Quindi ho
1: oppure
2: capito.
1: Se la signora ammazza tutti, che ha due vite completamente diverse.
2: Molto bene, no, no, io mi sono abbastanza così sempre.
1: Ok.
2: E quindi la strada che io ho scelto è quella di cercare di contrastare con i fatti effettivi anche queste narrazioni molto distorte di me.
0: Però dentro, cioè dentro di te come lavori? Cioè,
2: inside chiedo... my heart is breaking. No, mi fa star male.
0: Apri la porta di casa, arrivi a casa, ti siedi, a un certo punto ti viene in mente l'ultima frase che ti hanno detto e rimane lì oppure te la dimentichi? Perché lì ci sono varie correnti di pensiero. Chi
2: ma
0: ci sta?
2: Io sono abbastanza una che si ricorda le cose e ci sta anche male, anche perché non riesco a non pensare a chi te lo fa fare. Cioè chi te lo fa fare di scrivere a una persona che non conosci direttamente delle cose bruttissime, ma brutte brutte, ma proprio brutte tanto, quindi non è semplicemente le classiche offesine così. Io ho degli hater, soprattutto maschi ma non solo, incistati, cioè che da anni in maniera ossessiva si occupano di me, della mia vita, di quello che si vede dai social, che ovviamente poi
1: è una
2: solo...
1: parte, certo.
2: È una parte,
0: sì,
2: sì. Sì.
0: Ma abbiamo avuto questo dialogo in privato in cui una sera le ho chiesto se lei risponde, perché vedevo che rispondeva a un reel di Off Topic e dicevo, caspita, sei attiva, cioè rispondi, sì. Cosa che noi non facciamo,
1: no,
0: mai.
1: No, zero, non accettate che risposta da noi.
0: Io credo che Riccardo si limiti a mettere qualche cuore qua,
1: sì,
0: e là.
1: Sì, soprattutto quelli che ci dicono che siamo dei cialtroni, io metto un cuore,
2: sì, sì.
1: Proprio passivo-aggressivo.
2: Esatto.
0: Io ogni tanto leggo solo dei commenti, proprio mi passano davanti. Poi dico, vabbè, chiudo il telefono e dico, andiamo a suonare la chitarra.
1: No, ma cioè, hai ragione.
0: Non ho quel pensiero, però in effetti, come dire, se poi questa cosa ti fa soffrire,
2: sì,
0: allora bisogna lavorare. Cioè, c'è un lavoro,
2: sì,
0: da,
2: sì,
0: fare,
2: ma,
0: no?
2: Beh, sai, quello che mi salva è l'età. Cioè, io lo dico, se l'ho detto spesso ultimamente, se tutto questo... Allora, premetto che sono un micro personaggio pubblico, per cui... Voglio dire, parlare da personaggio pubblico mi fa anche ridere, però nel mio essere micro personaggio pubblico, se questo stato di cose mi fosse accaduto a 20 anni o a 25, probabilmente ne avrei sofferto molto di più. A 50 anni, cioè... Voglio dire,
1: guarda,
2: certo,
1: hai,
2: strumenti,
1: hai,
2: no?
1: Hai, dici... aperto un super calderone per me, perché ho una riflessione che facevo con Beppe in redazione. Siamo in un momento, secondo me, storico in cui noi che siamo aggrappati ancora ai social come generazione abbiamo proprio all'interno dei social un grande humus per avere polemica, per polemizzare, mm-hmm. Nascono per quello, tenerci incollati, farci incazzare e restare in questo circuito chiuso,
0: no?
1: Stare lì,
0: sì.
1: Invece se tu cerchi di polemizzare con l'intelligenza artificiale, mediamente la risposta è questa, e ve la leggo. Non è assolutamente mia intenzione fare polemica, sono qui per aiutarti a trovare informazioni precise in modo rapido e obiettivo. Se ho detto qualcosa che ti ha infastidito, mi piacerebbe capire dove ho sbagliato per potermi migliorare.
0: No, allora, noi due ci incazziamo,
1: sì,
0: se
1: ancora
0: la...
1: di
0: ma
1: più.
0: Come ti permetti? Mi stai dando ragione?
1: Però c'è da dire che i social, quelli da cui noi proveniamo e siamo cresciuti con, ci fanno incazzare. L'intelligenza artificiale sembra andare in una posizione opposta e contraria, mm-hmm. Cioè calmare, mm-hmm. Far sbollire. Tu l'hai notata questa cosa e cosa c'è dietro secondo te?
2: Beh, premesso che io non la uso perché mi fa incazzare troppo. Quindi no, dopo un paio di queste risposte sicofantiche, dicono, no? Cioè che sono...
1: Scusa, di nuovo?
2: Sicofantiche.
0: Che... Oggi abbiamo... Ripetiamolo tutti insieme, per favore.
2: 3, 2, 1.
1: Sicofantiche. Anche voi a casa. Sicofantiche.
2: Poi torniamo un attimo sul termine, sì, perché volevo mettere i puntini su lei.
1: Certo.
2: No, dico, queste pratiche sicofantiche io le trovo molto molto fastidiose, e devo dire che nel mio lavoro, che è fatto tantissimo di scrittura mia, non di scrittura automatizzata, certo. O no, che diciamo di manovalanza, no? Per fortuna quella parte è abbastanza ridotta, non ritengo in questo momento di avere così tanto bisogno dell'intelligenza artificiale, quindi non la uso.
1: Ok.
2: Detto questo, bisognerebbe chiedere a chi ha deciso che ce la dobbiamo trovare anche nel caffè e latte.
1: Allora, noi abbiamo chiesto in realtà, sì, a un'ascoltatrice che è della Gen Z, quindi, sì, penso circa coetanea di tua figlia, potrebbe essere.
2: No, mia figlia è più giovane.
1: Più giovane?
2: Sì.
1: Ok.
2: Oddio. Beh, sì, ah, no, no, mia figlia, sì.
1: Abbiamo chiesto.
0: Bello,
1: di...
0: perché tutte le volte che ti fai fuori le generazioni impazziamo tutti.
1: Sì, sì.
0: È come se non riuscissimo.
2: Ma perché io mia figlia la vedo alfa, e invece no, a 18 anni.
0: È il nostro qui dentro.
1: Abbiamo chiesto proprio a questa ascoltatrice che si chiama Gloria la differenza dell'utilizzo che lei fa, mm-hmm, dei social e dell'intelligenza artificiale. Sentiamo, grazie Anna Riva.
3: Io uso ChatGPT come psicologo e come Pungible quando ho bisogno di parlare con qualcuno e sfogarmi. Praticamente metto la modalità vocale e ci parlo come se stessi parlando con mia madre in una di quelle telefonate in cui ti vuoi proprio sfogare, ma soprattutto ti vuoi far dare delle risposte che già forse un pochino sai, ma hai proprio bisogno di sentirti dire determinate cose, e lo trovo incredibilmente stimolante, tranquillizzante, soprattutto d'aiuto per i miei momenti un po' di crisi in cui devo riordinare le idee. Prima mi affidavo molto di più a TikTok, ma devo dire che TikTok tende a riproporti, come anche Instagram, i Reel e tutti i social, tende a riproporti sempre lo stesso tipo di contenuti e che vanno a seguire quello che è il tuo mood. Quindi se sei un pochino più giù, un pochino più in up, ti manda quello che diciamo rappresenta il tuo mood del momento. Mentre ChatGPT si è addestrato bene, è meno alienante. Ecco, io con i social mi alieno, mentre con ChatGPT sono stimolata e sono molto tranquillizzata.
1: È interessante come visione, no?
4: Sì, però continuo a preferire gli esseri umani.
1: Certo.
4: Se devo essere sincero. No, nel senso proprio anche per la...
1: Ma il consiglio che diamo anche noi, non affidatevi, almeno lo dico io, a ChatGPT come consulto psicologico, andate da uno psicologo.
4: No, vabbè, ma quella è un'altra questione. Uno magari ha un disagio che non è tale da richiedere anche il professionista, magari basta un amico o un'amica, no?
1: Esatto.
4: Però ecco, l'essere sicofantico è esattamente questo, cioè... In italiano vuol dire un'altra cosa, però il modo in cui si è evoluto il significato di questo termine in inglese riguardo appunto alle AI è il fatto di tutto sommato darti sempre ragione. Anche quando magari appunto chiedi un consiglio eccetera, non si mette mai in opposizione netta, mentre in realtà dal conflitto si impara tantissimo, no? C'è un libro molto bello di Sarah Schulman che si chiama Il conflitto non è abuso, che consiglio di leggere, perché distingue fra polemica e... quando due persone confliggono perché hanno idee magari un po' diverse, ma da quel conflitto poi può nascere qualcosa. Quando qualcuno ti dà sempre ragione, al massimo ti dice scusa, non volevo offenderti, quel conflitto non nasce mai. E quindi in realtà può essere un po' una panacea, no? Una sorta di cura momentanea,
1: tutti.
4: Palliativa più che panacea, scusate. Sì. Di cura palliativa, ma non ti porta, secondo me, a fare dei veri passi in avanti. Cioè,

0: Io continuo a essere molto polemica su questo. Questo Maura Gancitano lo direbbe anche meglio. In una società della performance c'è questo problema che l'errore è visto come il fallimento totale della persona. Un errore, si inciampa. E...
1: ecco, c'è una cosa, citando veramente la civiltà e la società della performance, quando una persona cade, siamo tutti pronti a puntare il dito, sì. Difficilmente si allunga la mano per aiutare. Sì. Stiamo perdendo un po' questo senso di solidarietà, la gente è anche molto più incazzata su questo. Secondo te c'è un motivo profondo?
0: Io penso che le persone abbiano paura, paura di quello che sta succedendo nel mondo, paura di perdere anche dei privilegi che magari hanno conquistato a fatica. Spesso c'è molta miopia nel pensare che, per esempio, allargare il fronte dei diritti corrisponda a perdere dei privilegi, no? Cioè, i diritti in realtà non sono una coperta corta, quindi tecnicamente potremmo stare tutte e tutti meglio senza che qualcuno debba per questo stare peggio. Però questo è un discorso che non è così tanto comune, anche perché ci sono, diciamo, varie persone. Allora, c'è una parte della popolazione della società che invece cavalca la paura, che poi è alla base di comportamenti anche molto scostanti, antisociali nei confronti delle altre persone, no? Quindi, per esempio, si alimenta la paura del diverso in senso assolutamente ampio.
1: Certo.
0: E quindi non tendi la mano a uno che percepisci come diverso, poi può essere diverso perché tu sei per la Fiorentina e l'altro juventino, oppure diverso per colore della pelle, o diverso per sesso biologico, quello che vuoi.
1: Ho letto recentemente, non mi ricordo dove, un termine che è discriminazione intersezionale, che secondo me fa il giro.
0: Sì.
1: Cioè, io ti discrimino per tutto quello che sei, sì. Se sei
0: per vari motivi,
1: comunque un motivo lo becco sempre per discriminarti, non ti preoccupare, lo trovo.
0: Però ecco, qui forse si può tornare all'etimologia originaria di qualcosa fobia, no? Cioè fobia di per sé vuol dire paura più che odio, no? Quando si parla di omofobia, prima che essere odio per le persone omosessuali è paura. No? E la paura spesso porta a fenomeni di alterizzazione, no? In cui l'altro viene percepito come altro da sé, esterno alla comunità, e quindi meno umano di te. A questo in generale.
2: Di che cosa hai paura tu?
0: Del riscaldamento globale.
1: Che si può sentire in questi giorni.
3: Ma l'ho chiesto perché, sai, è una cosa che ogni tanto faccio proprio come esercizio e mi chiedo di che cosa ho paura, e le cose che escono, devo dire, cambiano rispetto a vari periodi della vita.
1: Siamo umani, certo.
3: Bravissimo. Sì, per esempio, quando ero molto giovane, non so perché avevo questa fortissima paura per la morte, quindi per il senso della fine. Non so in che periodo della vita io sia adesso, però adesso sto cominciando a dire, forse sarà passati 40 anni, dico
1: diciamo,
3: un po' perché anche, no, vedi delle persone vicino a te che si ammalano, cioè bisogna affrontare anche questi temi e si affrontano in questo modo. No?
1: Ti faccio un esempio su questo, Beppe. Penso che le paure si colmino con la conoscenza, questo non è una cosa ovviamente nuova, anzi. Io da piccolo avevo paura, ti parlo delle elementari medie, di smettere di respirare di notte. Non avevo paura di morire, ma di smettere di respirare, che è una cosa diversa. Quando poi ho capito che è un sistema che va al di là del mio controllo, e quindi c'è un tema di controllo, quale io ho sempre spesso e volentieri.
3: Scusami, questa cosa fa il paio col suo horror vacui.
1: C'ha totalmente.
3: Che non può esistere una pausa quando facciamo degli spettacoli anche in teatro, per cui è comunque radio, quindi una pausa
1: control
3: non
1: freak.
3: È codificata, bisogna dire qualcosa.
1: Però quando conosci che è un sistema che va ben al di là del tuo controllo, dici, ah vabbè, bastava studiarlo e forse mi potevo anche risparmiare 2 anni di paranoie notturne in cui non riuscivo a chiudere occhio. Quindi conoscenza ci aiuta a superare queste fobie di cui parlava Vera.
0: No, devo
3: sapere quali sono le sue paure.
0: Ma potevo anche non rispondere, però ti avrei risposto paura della morte, ma non è proprio paura, è fastidio. Cioè, quello che ho per la morte è fastidio, perché...
3: Anch'io sono con te adesso, mi rode il culo.
0: Mi rode il culo che a un certo punto si crepa. Ecco,
3: capito, come sarà dopo.
0: Poi magari... quello che invece mi fa paura è il dolore, la malattia, la morte delle persone attorno a me. Quindi da un certo punto di vista io ero arrivata a una situazione quasi di monade, di particella di sodio in acqualete, e stavo benissimo perché ero, quindi bastavo a me stessa.
1: Certo.
0: Poi sai, ho una figlia, ho dei genitori, ho un compagno, ho una rete di affetti, ho dei gatti, o in questo momento anche
1: tantissimo.
0: Sì, cioè, lo so, anche a loro.
1: Ah, certo.
0: No, tutti loro, così, quadrupedi compresi, e quello mi preoccupa molto di più in realtà. Mi fa molta più paura che non la mia di partita.
1: Senti, Vera, di solito
0: questo
1: facciamo
0: era il momento felicità della puntata, giusto?
3: Assolutamente.
1: C'è sempre
3: comunque
1: un momento
3: comuni,
1: di riflessione.
3: Cioè, nei luoghi comuni,
1: ragazzi, c'è tutto.
3: C'è tutto. C'è tutto.
0: Certo, certo.
1: Allora, noi facciamo di solito questo piccolo gioco di classifica di cose che adesso ti

0: dico e sono le cose su, i temi su cui polemizzare da mettere in classifica. Vai. Quindi partiamo dal quinto al primo posto. Non sai cosa ci sarà dopo, quindi te li giochi. Tipo TikTok, sì. Chi metti tra i boni, tra il primo e il decimo posto? Questo è il
1: questa
0: gioco.
1: Questa cosa, fa. Vabbè.
0: Vabbè, questa vediamo se tenerla. Allora, tema su cui polemizzare di Vera Gheno. Linguaggio, posto?
2: Primo.
0: Primo, ok. Cibo?
2: Quinto.
0: Quinto. Squadra di calcio, squadra di nuoto, ovviamente non si dice, ma squadra di calcio.
2: Testo se ci fosse, quindi no. Quarto.
1: Vedi, è anche proprio... il nuoto, scusami, anche il nuoto che è uno sport completo.
2: No.
1: Non ti interessa lo sport.
2: No.
0: Quindi abbiamo detto primo, quinto, quarto, politica.
2: Due.
0: Secondo.
2: Due.
0: Immigrazione.
2: Vabbè, tre. Però in realtà sì, perché è una sottocategoria della politica, quindi linguaggio che è sopra la politica, perché la politica è fatta di linguaggio, politica sopra tutto il resto perché tutto è politico e poi gli altri.
0: Allora, Vera, intanto grazie per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: Ma è già finito?
0: Eh sì, ma non fare polemica, Beppe, dai, su questa cosa.
2: Ma facciamo una bonus track, voglio dire, sono venuta fin qua, fa caldo.
1: Sai che, scusami, volevo fare questo gioco con te in cui ti leggevo, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale di fare un'intervista a Vera Gheno, a un certo punto ho detto... Allora facciamo così, vediamo se a Vera piace questa cosa. Ci hai detto prima che non ti piace l'intelligenza artificiale, ma chiedo a lei di prepararmi delle domande. Lei mi dice, Vera, partiamo proprio dal titolo di questa intervista. Quando qualcuno ti dice vuoi solo fare polemica, cosa sta succedendo davvero in quella conversazione? Questa è la domanda che io avrei dovuto farti.
2: Sì.
1: L'intelligenza artificiale mi ha proposto anche la risposta.
0: Quindi volevo capire se la risposta...
1: Vera, due punti.
0: Vera, due punti.
1: Tu allora contesta, polemizza su... Sta succedendo che l'interlocutore ha finito gli argomenti razionali e si rifugia in un classico attacco ad hominem. Dire vuoi fare polemica è una strategia di delegittimazione formidabile. Sposta l'attenzione dal merito del discorso, ad esempio perché è importante declinare al femminile ministra, all'attitudine psicologica di chi parla, dipinta come una persona rissosa, mossa da un puntiglio ideologico. Uh-huh. Avresti risposto così?
2: Credo di avere già risposto così. Cioè l'AI sta prendendo una cosa che io ho già detto.
0: In realtà l'intelligenza artificiale ha già ascoltato questa puntata in real time e ha fatto la risposta. Sì.
1: Quindi anche la parte dopo dove...
0: È tutto già scritto, Beppe.
1: Tu dici che...
0: È tutto già scritto.
2: In realtà, siamo in un loop.
0: È
1: quella che viene bollata
0: questo.
1: Come polemica è spesso solo complessità. La lingua non è un monolite immutabile.
2: E questo è un problema.
1: È
2: quello
1: vivo.
2: Che a me dà fastidio dell'intelligenza artificiale, cioè è la pasta strascicata.
0: Vera, tu vuoi solo far polemica anche
2: esatto,
0: con l'intelligenza
2: esatto.
0: artificiale.
1: Di non pensare viene scossa, la reazione standard è ecco, arrivi tu a rompere le scatole.
2: Tutte cose che ho già detto, bellissimo.
1: Quando proviamo a farci caso, sollevare il tappeto per vedere quanta polvere, quanti bias ci sono sotto.
2: Oh, mamma mia, fate un fade out qui che secondo me ci stava bene.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
3: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio.

0: Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza, con bombardamenti incrociati. Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato un impasto di governo.
2: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Kariecki, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione Europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia Europea, che si occupa di cultura, di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
3: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione Europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chan Wirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per

0: combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
1: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Rahm Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
2: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
3: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso 2 volte, incredibile.
2: Sinner, che lunedì consoliderà il 1° posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Márquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Márquez e Digian Antonio. Sul podio Ayogure, Raul Fernandez, 5° Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Márquez. Bezzecchi scivola in 4ª posizione. E per chiudere il Tour de France, con la 9ª tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Replica.
2: Buon pomeriggio, buona domenica. L'appuntamento è con Grand Tour, come sempre alle 15 su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
3: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
2: E Silvio Lorenzi.
4: Buongiorno Valeria, rieccoci qui, ben ritrovati.
2: Questa domenica siamo in Toscana. Per cominciare il nostro giro prendiamo un traghetto e sbarchiamo all'Isola d'Elba. Qui, Silvio, ti stupirò, camminiamo sulla Via dell'Essenza, travolti dai profumi e anche dai colori che questo percorso regala. Poi a Firenze, dove in silenzio entriamo nella Certosa per scoprirne anche la storia. A Greve in Chianti, dove tra qualche giorno si apre l'Assemblea Generale Città Slow, e poi ancora a Firenze per visitare il Museo Marino Marini. Alessandra, su che strade portiamo le nostre biciclette?
3: Sì, Valeria, pedaliamo su un itinerario di 350 km, tutto tabellato, collegato da 11 stazioni ferroviarie. Si chiama il Grand Tour della Costa degli Etruschi. Ci muoviamo tra entroterra e mare ed è un itinerario nato anche con l'idea di valorizzare aree meno conosciute di questa parte della Toscana, che è nota soprattutto per il turismo balneare. Poi nel cuore della Maremma, con l'evento in gravel del 12 e 13 settembre, che ha un format molto originale, capiremo perché, che unisce cicloturismo ed enogastronomia. Una regione che è molto all'avanguardia per quanto riguarda il cicloturismo. Qui è stato elaborato questo atlante del bike con oltre 20.000 km di percorsi, e ora la Toscana si è dotata anche di una carta dei valori del cicloturismo, che è una sorta di modello di accoglienza per i viaggiatori sulle due ruote. Una regione che sicuramente ha tanto da offrire anche per quanto riguarda i percorsi di cammini e trekking, Silvio.
4: Oggi chiuderemo la puntata raccontando il Cammino 44, che è un itinerario nuovo. Sono circa 180 km che corrono tra la Toscana ed Emilia Romagna seguendo la linea gotica, e collega Sant'Anna di Stazzema a Montesole e anche Marzabotto. Quindi è un cammino della memoria che attraverso i luoghi, appunto, degli eccidi del 1944 ripercorre un fronte che per mesi, insomma, divise l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, trasformando l'Appennino in un paesaggio di storia, guerra e anche testimonianza. E poi ci sposteremo nella Montagnola Senese per scoprire il canale del Granduca, un'opera idraulica del Settecento costruita per il controllo e la gestione delle acque nella zona senese. Qui è un tracciato ingegneristico scavato e modellato nel territorio, che oggi si riscopre come percorso di trekking tra boschi e gallerie, dove in alcuni tratti si procede anche con la torcia frontale, quindi al buio in qualche modo, in un'esperienza che unisce quindi natura, storia e appunto ingegno umano.
2: E allora siamo pronti? Venite con noi! Il nostro giro itinerante per la Toscana comincia dal mare, o meglio comincia da un'isola da dove si può guardare il mare camminando. Non per tutto il percorso però, e poi c'è da dire che lungo il percorso l'attenzione è rapita da altro, profumi intensi. Siamo all'Isola d'Elba e siamo sulla Via dell'Essenza. Ci accompagna la guida Stefano Luzzetti.
5: La Via dell'Essenza è una riscoperta dei sentieri della parte occidentale dell'Isola d'Elba, la prima fase di questo percorso, perché il compimento dovrebbe essere quello di fare anche tutta l'isola. In questo momento si concentra su quella che è la parte occidentale, quindi con partenza da Marciana Marina. Il percorso dell'Essenza, la Via dell'Essenza, è patrocinato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, quindi Marciana Marina è un po' il centro dell'Acqua dell'Elba, e ritorna su Marciana Marina. È un anello che copre praticamente tutta la parte

0: la costa, l'anello occidentale, quello che viene chiamato Gwelelba, l'anello occidentale, riscoprendo sentieri che fanno parte del percorso della sentieristica, quindi sono sentieri che esistevano e che sono stati migliorati sia dal punto di vista del sentiero che dal punto di vista delle indicazioni, con l'aggiunta anche di tutti i punti di interesse con l'utilizzo dei QR code. Quindi ci sono delle possibilità ovviamente di fare le escursioni guidate o anche la possibilità di scoprire sui percorsi qualcosa in base a questi QR code scansionabili direttamente col telefono.
1: Ha un nome evocativo, però adesso tu ci devi spiegare perché.
0: Perché in pratica le essenze caratterizzano ogni parte di questo percorso. Ogni tratta della Via delle Essenze è divisa in 8 tappe, ricorda quella che è il nome di una delle essenze predominanti, perché poi in realtà su ogni percorso abbiamo l'insieme di tutte queste essenze, perché è la macchia mediterranea che nell'insieme praticamente dà questo odore inebriante, soprattutto nel periodo primaverile, quando le fioriture sono in piena esplosione, e rappresenta appunto le essenze principali come il lentisco, l'erica, la lavanda, il rosmarino, i cisti, i ginepri, insomma, ogni tappa ricorda una di quelle che sono le essenze principali della macchia mediterranea.
1: Che tipo di percorso è? Nel senso è adatto a tutti o è meglio avere un po' di esperienza?
0: Allora, sono diverse tappe che hanno difficoltà diverse. Diciamo che il percorso è mediamente impegnativo, quindi percorso di 60, sommandole sono 67 km di trekking, con escursioni che vanno dai 6 fino agli 11 km, quindi è abbastanza alla portata di chi è abituato a camminare. Ora, non dico che alcuni tratti sono fattibili anche da chi si avvicina appena all'escursione. Escursionismo. Meglio sempre però prepararsi per tempo o affidarsi alla guida, che può aiutare appunto a scegliere sia il percorso migliore, dovendo scegliere se fare una tappa piuttosto che un'altra, anche in base al periodo dell'anno, perché nel periodo estivo la parte sud è molto più calda rispetto alla parte nord, mentre invece nel periodo invernale è contrario, conviene rimanere verso il sole. Quindi la scelta si può fare volendo selezionare alcune tappe anche in base all'esposizione rispetto al sole.
1: Tuo giudizio, qual è, diciamo, la tratta con l'essenza più forte? Ecco, quella più evidente anche proprio all'odorato.
0: Allora, sicuramente in questo caso qui è la Via dei Rosmarini, è il tratto che va da Marina di Campo fino alla Cona, è un tratto dove il nome, dopo qualche centinaio di metri che si comincia il sentiero, si capisce bene perché è chiamata la Via dei Rosmarini, è quasi un susseguirsi continuo di queste piante che danno questo odore all'aria, che è qualcosa di un'esperienza intensa. Si sente proprio questo odore forte in tutto il percorso.
1: Gli odori in qualche modo si accompagnano anche ai colori?
0: Sì, ovviamente il periodo delle fioriture è il periodo, quindi il periodo primaverile è il periodo d'eccellenza non solo per la Via dell'Essenza, ma per tutti i sentieri. Sono queste fioriture che accompagnano i percorsi, la fioritura del rosmarino, del cisto con le diverse colorazioni, il bianco o il rosa, la lavanda anch'essa insieme al colore del fiore, anche tutto quell'odore che porta. La lavanda è forse uno dei più riconoscibili insieme al rosmarino, lo conoscono un po' tutti. La fioritura della ginestra, che è una delle fioriture che fra le più identificabili, soprattutto nel periodo di inizio primavera, quando la fioritura della ginestra dà quella tonalità di giallo alle pendici delle colline dell'Isola d'Elba, e quel colore praticamente dà l'idea dell'inizio della buona stagione, quindi l'arrivo della primavera.

0: possibilità di uno sviluppo, costruendo un secondo chiostro, per esempio. Questa invece si trova su una montagna, una piccola montagna, ed è proprio pensata come appunto è necessario l'ordine certosino, prevedendo la serie delle celle intorno al grande chiostro. Le celle sono gli eremi, dove ciascun padre certosino vive da solo circa 20 ore al giorno, cioè sperimenta la forza, l'intensità di una vita, avvolta dal silenzio, nella solitudine, dedicata alla preghiera. Oltre a questo aspetto, che connota proprio la vita e la spiritualità certosina, ci sono tante opere d'arte. C'è un palazzo, anche questo è un aspetto unico, è il palazzo Acciaiuoli voluto dal fondatore, che custodisce gli affreschi di Pontormo. E poi tante altre opere d'arte, c'è un bellissimo ciclo di Robbiane nel Grande Chiostro, per esempio.
1: Che storia ha questo monastero? Quando è nato?
0: Il monastero è nato nel 1341 proprio per iniziativa di Niccolò Acciaiuoli, il fondatore, uomo di commercio, uomo d'armi, personalità alla corte di Roberto d'Angiò a Napoli, che però vuole lasciare un segno, una memoria indelebile della sua persona nella sua città di Firenze. Dunque sceglie questo luogo e lo connota con un edificio particolare, il Palazzo agli Studi. Cioè lui guardava al futuro, guardava pensando in grande, sognato di realizzare una dimora per se stesso, ma anche un centro universitario, una manciata d'anni prima della nascita del primo centro universitario fiorentino.
1: Un complesso piuttosto grande, questo della Certosa di Firenze. Come si sviluppa la visita?
0: Il complesso è abbastanza grande, la visita percorre quasi tutti gli ambienti, a partire dalla Pinacoteca, che appunto è stata realizzata all'interno del Palazzo Acciaiuoli, e poi segue un po' tutti i luoghi più importanti della vita di una certosa: il coro, la chiesa, la sala capitolare, il grande chiostro, dove poi si vede anche in particolare una cella monastica, e poi il colloquio e il refettorio, che sono ambienti della vita fraterna, della vita condivisa dai monaci, che pur essendo dei solitari, hanno momenti di vita insieme.
1: Don Artusi, lei che è custode di questo luogo, secondo lei qual è l'angolo o l'ambiente che più colpisce il visitatore?
0: Ma possono essere diversi, certamente la chiesa colpisce molto, è molto bella, molto ricca per gli stalli rinascimentali. Ma forse il luogo che più toglie un po' il fiato è proprio il chiostro, no? Il luogo dove il certosino consacra la sua vita nel silenzio, nella solitudine, dove il cielo è protagonista, insieme a questa serie straordinaria di 66 robbiane di Giovanni della Robbia, che raffigurano una folla di santi che accompagnano la vita di questi solitari, ecco, in modo così bello, perché appunto il certosino ha sempre questa consapevolezza, vive nella solitudine, ma non da individuo, nella comunione dei santi.
1: Seconda parte di Gran Turo, siamo in Toscana e non poteva mancare una gita nel Chianti. A Greve, in Chianti, tra qualche giorno si riunisce la grande assemblea generale di Città Slow. Si parlerà di vita sostenibile e anche di turismo sostenibile. Il primo cittadino di Greve è Paolo Sottani.
2: Ci troviamo al centro della Toscana, Greve in Chianti, nel centro fra Firenze e Siena, questo quindi nel centro del Chianti classico, Chianti è conosciuto come brand mondiale e quindi diciamo il luogo è ben identificato sulla statale 222 che era originaria tra Firenze e Siena, ancora adesso esiste e quindi anche fra i comuni che fanno parte Chianti là

0: Lazio, gli otto comuni del Canton Lazio, è il più grande comune del Canton Classico.
1: Ne parliamo perché? Perché da il 19 giugno succede qualcosa di particolare da voi.
0: Il 19 giugno inizia le 3 giornate dell'Assemblea Internazionale di Città Slow. Infatti, dopo ben 27 anni si torna nel luogo dove tutto ha avuto inizio, perché Città Slow è nata nel 1999 a Greve in Chianti, insieme alle città di Bra, di Orvieto e di Positano, per un'intuizione di questi quattro sindaci che naturalmente diciamo, seguendo le orme di Slow Food, intendevano in questo modo iniziare un percorso amministrativo che guardava alle buone pratiche.
1: Come si declina il discorso delle città slow con il turismo? Questo è un tema che sta diventando sempre più cardine proprio all'interno
0: Sì.
1: della discussione sul turismo e sull'accoglienza.
0: Veramente, proprio per questo le città slow sono città del buon vivere e quindi il vivere lento non vuol dire essere lenti nel modo di operare, ma vuol dire apprezzare tutto quello che i nostri territori rappresentano, che i nostri prodotti rappresentano, che la nostra enogastronomia rappresenta, per viverli con tranquillità e nel modo più davvero che va proprio a contrastare con quel turismo intensivo che purtroppo è un problema di moltissime città. E quindi vivere la campagna, vivere anche nei nostri agriturismi, quello che è diciamo, il modo di vivere delle nostre aziende, dei nostri imprenditori agricoli e confrontarsi veramente con quello che sono i nostri paesaggi e che, altra cosa, hanno mantenuto nel corso del tempo gran parte delle loro tradizioni, ma anche della loro storicità. E questo sinceramente è quello che i turisti apprezzano e cercare anche davvero che non diventa un turismo di massa, perché è quello che non vogliamo e che non possiamo neppure gestire. E quindi andando verso sempre un turismo lento, che è quello legato a un turismo di mobilità dolce, e quindi molto anche legato a turismo in bici, percorsi e sentieristica fondamentale.
1: Senta, sindaco, veniamo un po' alla sua città adesso, però ci racconti un po' Greve in Chianti. Lei faccia conto che chi l'ascolta non la conosca, quindi la deve un po' raccontare come la racconterebbe, come la descriverebbe.
0: Greve in Chianti, come ho detto all'inizio, si trova nel centro fra Firenze e Siena. Ha una piazza che è un mercatale che è nato a seguito del fatto che non c'era più spazio nel borgo medievale di Montefioralle, che è subito sopra, 2 chilometri sopra, e che è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, e quindi è nato questa piazza che si definisce a Baccalà, perché è una caratteristica unica, circondata da loggiati, e che ha una forma che parte dal comune per andare a chiudersi a coda sulla chiesa, e che è apprezzatissima. Insieme a questo, diciamo, da visitare assolutamente, come ho detto, il borgo medievale di Montefioralle, Panzano in Chianti, il centro storico di Panzano in Chianti, spostandosi verso Siena, ma soprattutto è il nostro paesaggio e le nostre campagne. Greve in Chianti, fra l'altro, ha un territorio molto esteso, circa 170 km², dove all'interno troviamo tantissimi agriturismi in campagna, perché abbiamo anche all'interno del Chianti Classico, è il comune che ha il maggior numero di aziende agricole, e con tantissimi agriturismi dove possiamo e dove un turista veramente può apprezzare la natura nella sua osservazione, nella sua interezza. Abbiamo il borgo di Lamole, dove viene prodotto il Chianti Classico, è il luogo più alto dove viene prodotto il Chianti Classico. È nato a Greve in Chianti, il primo distretto vitivinicolo biologico d'Italia, e poi è diventato il distretto biologico del Chianti, con tutti i comuni poi che hanno successivamente aderito, e la gran parte delle aziende sono aziende biologiche.
2: Such a picture of loveliness. Didn't you notice the resemblance?
1: Si torna a Firenze per entrare nel Museo Marino Marini. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.
3: Oggi andiamo a Firenze a scoprire un museo non troppo conosciuto, ma secondo me bellissimo. Si tratta del Museo Marino Marini. Marino Marini è stato uno straordinario artista, scultore, pittore, incisore, docente universitario che ha attraversato tutto il Novecento, non solo producendo opere bellissime, ma anche interfacciandosi con i più grandi artisti del suo tempo. Nel 1980 parte della collezione di Marini viene donata alla città di Firenze, che decide, diciamo, di approfittare della cosa per restaurare la chiesa di San Pancrazio e trasformarla in un museo dedicato all'artista. La chiesa era di origine medievale ed era poi stata ricostruita nel Settecento e sconsacrata e destinata a scopi civili nell'Ottocento, trasformandosi naturalmente anche dal punto di vista strutturale e architettonico. Alla fine degli anni Ottanta, dunque, viene affidato il restauro della struttura agli architetti Sacchi e Papi, che fanno una scelta per l'epoca molto innovativa, decidendo da un lato di strutturare il progetto di restauro sulla base delle opere di Marini che la chiesa dovrà poi accogliere, e dall'altro dando vita ad una nuova chiesa di San Pancrazio, nella quale emergano e in qualche modo dialoghino sia le componenti architettoniche del passato più remoto che quelle più recenti, in un continuo gioco di contrasti e di contestuale interazione tra materiali e strutture che solo apparentemente parlano lingue stilistiche diverse, ma che nella realtà tratteggiano una narrazione storica perfettamente coerente. Il risultato, come dicevo, è spettacolare, a cominciare dalla creazione di una controfacciata collocata all'interno della facciata con le colonne, interamente fatta in vetro, che permette la visione dell'intero piano terra del museo e delle sue opere anche dalla piazza antistante.
2: She's gone and I must.
3: Ma tutto il museo è davvero molto suggestivo perché è articolato su quattro livelli che permettono una visione da diversi punti di vista delle opere di Marini esposte, e anche perché i diversi materiali utilizzati, pur rispettando la forma originaria della chiesa, introducono un linguaggio architettonico modernissimo e perfettamente integrato con lo stile dell'autore. La collezione è molto sfaccettata, ci sono sculture piccine e altre molto grandi, come ad esempio lo straordinario Grande Cavaliere, che è una scultura in bronzo alta 6 metri. E tutte le opere sono appunto visibili sia da vicino che dall'alto, grazie anche a delle passerelle sospese che attraversano tutta la chiesa, in un continuo rimando di luci, risultante dalla scelta dei progettisti di inserire delle grandissime vetrate al posto di parti preesistenti mancanti, come il caso del coro o dell'abside. Il museo ospita oltre 200 opere, che vanno dalle sculture ai gessi policromi, ai disegni, ai ritratti, alle incisioni, e tra le quali trovano piena voce i temi ricorrenti dell'opera di Marini, quali ad esempio il cavaliere, come si diceva, che ricorre in realizzazioni diversissime tra loro per forma e dimensioni, o la pomona, che è la tradizionale figura femminile tondeggiante, simbolo di fecondità, che si riallaccia alla divinità etrusca della fertilità e alla dea romana dei frutti. L'esposizione del museo, articolata in senso tematico, è contemporaneamente dinamica e riflessiva e avvolge il visitatore in una contestuale emozione architettonica e artistica, nata appunto dal dialogo tra la rinnovata struttura di San Pancrazio e le opere di Marini, che così come sono collocate, sembrano davvero non avere mai avuto un altro luogo nel quale poter trovare una così perfetta collocazione.
4: Grand Tour a ruota libera.

0: percorso ad anello di 350 km tra entroterra e mare, tra siti archeologici, parchi naturali e antichi borghi, da Castagneto Carducci a Bolgari a Suvereto. In questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera dedicato alla Toscana scopriamo il Gran Tour della Costa degli Etruschi, un itinerario tutto tabellato e non è poco, con 11 stazioni ferroviarie, un percorso nato anche con l'idea di delocalizzare i flussi turistici e valorizzare aree meno conosciute, incentivando un'economia diffusa nel territorio. E ci accompagna Marco Pavoletti, ideatore di questo percorso, anche destination manager della Costa degli Etruschi.
1: E puoi volare su questo mare.
2: La Costa degli Etruschi è una destinazione turistica molto importante per il turismo balneare. È la più importante in Toscana come numero di strutture ricettive e presenze, ma vuole qualificarsi anche per altri segmenti di domanda, in particolare sulla bici. C'è già una grossa frequenza, volevamo creare un grande itinerario che collegasse colline e costa, tutti i borghi, tutte le stazioni ferroviarie, tutte le zone di principale interesse per il turismo balneare come le spiagge, le riserve naturali costiere, ma anche invece i siti archeologici, i siti culturali e i piccoli borghi che sono in collina. Per fare questo abbiamo utilizzato un finanziamento PNRR Green Community, che ci ha consentito di tracciare strade prevalentemente esistenti. Solo in alcune zone boschive abbiamo aperto dei sentieri che comunque erano esistenti, e su 350 km totali, che sono divisi in due anelli, uno a nord che va essenzialmente da Rosignano Castiglioncello fino a Cecina, e un altro che parte da sud, da Castagneto Carducci, e arriva fino a Piombino Suvereto, passando per tutti i comuni. La destinazione è formata da 15 comuni con tantissime frazioni, ma diciamo l'itinerario consente di arrivare in treno per i turisti, ma anche ai residenti, di frequentare tutti i luoghi più importanti e di collegarsi muovendosi in bici. L'itinerario è prevalentemente pensato per la bici gravel, perché sono molte strade bianche, ma si può tranquillamente in tante aree fare con una bici da strada, e solamente alcuni piccoli tratti possono essere un po' più adatti alla mountain bike, però diciamo è fruibile con quasi praticamente per tutta la percorrenza, con tutte le tipologie di bici.
0: Quindi un itinerario anche molto fruibile, perché appunto lo si può cominciare in qualsiasi punto, è servito da 11 stazioni, quindi insomma si può decidere magari anche di non percorrerlo interamente e poi di caricare la bici sul treno, e inoltre è tabellato, cosa insomma non comune, un itinerario così lungo tabellato.
2: Esatto, sì, è stato proprio grazie all'investimento del PNRR siamo riusciti a mettere tutte centinaia di cartelli, o su ogni cartello ci sono i numeri degli 8 differenti itinerari che compongono questi due macro itinerari ad anello nella parte nord e nella parte sud, e poi sono divisi a loro volta in più itinerari, quindi sono 8 in realtà gli itinerari generali. In ogni cartello ci sono i numeri, sono cartelli di vario genere, semplici frecce oppure grandi cartelli con il QR code per collegarsi al portale di destinazione e leggere un po' tutte le caratteristiche.
0: E i comuni come hanno risposto?
2: Diciamo che tutti hanno partecipato in maniera molto disponibile, erano molto contenti i comuni collinari, perché finalmente avevano un percorso che portava i turisti dalla costa più frequentata verso le colline, ma anche i comuni costieri, perché davano servizi, davano possibilità di spostarsi in bici ai turisti che arrivano e anche ai loro residenti. Quindi c'è stata una grande partecipazione. Noi siamo una gestione associata dei 15 comuni, quindi il progetto è partito proprio con un'idea di partecipazione pubblica, e però diciamo ha coinvolto poi tutti, anche i privati, le guide, le strutture. Stiamo ovviamente crescendo, e sarà un percorso che nel futuro geolocalizzerà anche le strutture ricettive, servizi, noleggi, bici, guide, eccetera. Faremo tutto questo lavoro nei prossimi mesi.
0: Bene, allora grazie a Marco Pavoletti, destination manager della Costa degli Etruschi, ideatore di questo percorso. Grazie.
2: Grazie alla vostra radio, a tutti gli ascoltatori.

0: bassa Toscana, tra le colline della Maremma, per raccontarvi un evento di cicloturismo che unisce il gravel all'enogastronomia, alla scoperta del territorio, allo sport. Manifestazione che si terrà il 12 e 13 settembre, è stata ideata da Andrea Gurajev, che è anche un ex ciclista professionista. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Alessandra e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Si chiama In Gravel, 12 e 13 settembre. Cos'è innanzitutto questa manifestazione?
1: Nasce dalla volontà di sviluppare un territorio che è la Bassa Maremma e in particolar modo la zona del Morellino. Partiamo diciamo da lontano perché sono strade che conosco sin dall'infanzia, quindi ho militato nel mondo della bici e ho avuto l'opportunità di girarla un po' tutta, però fondamentalmente negli ultimi anni con la riscoperta diciamo anche dei territori nelle parti più interne, sterrate, interni nei vigneti, è diventato qualcosa che è legato un po' a una cornice fantastica che è quella della Maremma Toscana, ma in particolar modo proprio dalla volontà di esplorare zone e luoghi che insolitamente non si frequentano, non si va con bici da strada, quindi la gravel è un buon ammortizzatore su tutto, sia sociale perché sta avvicinando tantissime persone che vogliono vivere uno sport lento e godendosi un po' anche quello che è ormai citato da molti, l'enociclo-turismo, quindi la nostra volontà è quella di fare un evento che inizialmente è partito e il 50-60% è ancora frequentato da incentivi aziendali, perché abbiamo dei partner che ci supportano ormai da 5 anni e praticamente portano i loro manager, i propri operatori a passare un weekend proprio stile team building, però un mix tra la gente locale e quella che poi arriva dalle varie aziende.
0: Bene, allora tutte le informazioni per iscriversi sul vostro sito. Grazie mille Andrea Gurajev, grazie, ciao, buone bici.
1: Grazie a voi, grazie, ciao.

0: E la Toscana è una delle regioni italiane più ambite per una vacanza sulle due ruote. Proprio qui è nato l'Atlante del Bike, un catalogo di oltre 20.000 km di percorsi mappati, e da poco è nata anche una carta dei valori del cicloturismo, un impegno formale promosso dalla Regione Toscana e da Toscana Promozione Turistica per unire in un patto etico, diciamo così, gli operatori del settore e i visitatori. Ne abbiamo parlato con il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi.
1: Abbiamo elaborato finalmente la carta dei valori del turismo in bicicletta, 7 principi alti a cui speriamo possano essere utili soprattutto per le imprese della nostra regione, dopo aver completato, anche se un lavoro in fieri in continuazione, l'Atlante, quindi la mappatura di tutti i percorsi in bicicletta. Adesso è importante cominciare a occuparsi della qualità delle nostre aziende, delle nostre imprese. Non è una certificazione di qualità, non ci sono controllori, è un patto di ospitalità, si basa su alcuni principi generali e che ci consente però come agenzia di cambiare un po' il metodo di lavoro, cominciare a lavorare a una promozione sempre più vicina all'offerta reale. E quindi, aderendo alla carta dei valori, poi noi abbiamo degli elenchi di aziende, come abbiamo fatto con la sostenibilità o con il grande progetto sull'enogastronomia, che consente all'agenzia di essere presenti in un evento B2B raccontando un tema, ma raccontando soprattutto le imprese che hanno aderito

0: con noi a quello stesso progetto.
1: Qualcuno di questi principi?
0: Beh, ovviamente c'è l'elogio della lentezza, c'è l'umanesimo come valore che pone al centro la figura umana nell'ospitalità, un tema per noi carinissimo perché ovviamente il turismo è un concetto human to human, però pensato un po' con questo stile toscano di accoglienza vuol dire fare un po' riferimento alle grandi radici culturali del nostro territorio, a partire dal Rinascimento filosofico, che è un pezzo molto importante del Rinascimento toscano e che ha visto protagonisti e riportati al centro della cultura occidentale i grandi filosofi greci, quindi Platone, Aristotele, proprio nella Firenze rinascimentale. E poi c'è un richiamo a questo senso del bello che arriva dai nostri antenati principali, che sono gli Etruschi, che avevano, come dicevano i latini, i romani, nel descrivere proprio questa attenzione a un certo stile di vita, al viver bene, quindi un concetto con radici profonde, anche diventa poi una chiave di racconto del nostro territorio, con un'attenzione molto alta a coloro che vengono in bicicletta.
1: Quindi per chi viene in bicicletta, cioè, che cosa potrà cambiare?
0: Per gli utenti, sapere che c'è una terra ospitale è il punto su cui stiamo lavorando. Tutti i progetti verticali, pensiamo al turismo per le donne piuttosto che adesso il family o il pet travel, sono in realtà degli indicatori di empatia. Cioè, io ospito, ma la prima cosa che faccio è cerco di capire quali sono i bisogni di chi sto ospitando, quindi do un segnale di accoglienza, di ospitalità, che in realtà è il segnale più bello. Alla fine il segreto del successo del turismo è che qualcuno si prenda cura dei miei bisogni.
2: Grand Tour a passo libero.
3: Ultimo blocco di questo nostro viaggio in Toscana, che ora decliniamo tra cammino e trekking, lo facciamo scoprendo e raccontando un itinerario tutto nuovo, il Cammino 44, 180 km che attraversano l'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna in un viaggio nella memoria. Infatti è un percorso che collega due luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca e il Parco Montesole, quindi Marzabotto in provincia di Bologna, entrambi teatro, insomma, di eccidi compiuti dalla stessa divisione nazista nell'estate appunto del 1944. Un cammino quindi laico della memoria che raccontiamo in compagnia di Carlo Puddu, direttore di Liberation Route Italia, rete internazionale per la memoria della Seconda Guerra Mondiale, che ha appunto ideato questo viaggio a piedi nella storia. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, come è nata innanzitutto l'idea di questo cammino, di questo viaggio a piedi appunto?
4: Sì, allora il Cammino 44 nasce dall'idea di collegare, sì, questi due luoghi che rappresentano una delle pagine più brutte, più drammatiche della storia d'Italia, no? Quindi Sant'Anna di Stazzema e Montesole, due luoghi di stragi naziste, no? Nel 1944. Due luoghi profondamente legati alla memoria della resistenza e della popolazione civile. Questa è un po', come dire, l'idea di partenza, ma c'è anche l'altro motivo che diciamo i testimoni diretti di quegli eventi stanno scomparendo, quindi abbiamo cercato di immaginarci come potesse Liberation Route raccontare e trasmettere queste storie alle generazioni future.
3: Ecco, il cammino si sviluppa lungo la traccia della linea gotica, il fronte appunto bellico che divise l'Italia per quasi un anno, e appunto, come abbiamo detto, parte da Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, e anzi da poco prima da Pietrasanta, e poi brevemente come prosegue il viaggio a piedi?
4: Prosegue sì da Pietrasanta, si sale fino a Sant'Anna di Stazzema, si scende giù a Camaiore, poi si entra nella medievale del Serchio, quindi siamo in Lucchesia, comune di Pescaglia, Borgamozzano, Bagni di Lucca, poi si sale verso gli Appennini nella montagna Pistoiese per poi attraversare la vetta e entrare quindi nell'Appennino bolognese.
3: Ecco, sono, come abbiamo detto, 180 km divisi in 13 tappe. Quali sono i luoghi di memoria più significativi che incontriamo lungo il cammino, insomma, e anche gli altri?
4: Sì, è giusto, perché ovviamente ricordiamo Sant'Anna e Marzabotto come due luoghi simbolo, le due stragi più note, più drammatiche, ma sono tanti i luoghi. Tutta la linea gotica è stata attraversata da momenti drammatici, sia di scontri anche tra alleati e nazisti, sia luoghi di battaglia della resistenza e poi altri eccidi. Luoghi interessanti sono tutti, perché la montagna degli Appennini è bellissima, tutte, ma dal punto di vista storico ci sono ad esempio le fortificazioni di Borgamozzano, si passa vicino a Campo Tizzoro, si passa lungo appunto tutto l'Appennino bolognese, quindi sono tanti momenti di riflessione.
3: Abbiamo parlato di storia, però attraversiamo anche, abbiamo detto, un territorio

0: Ricco dal punto di vista ambientale, si cammina, leggo, insomma, nel Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi insomma laghi, immagino alberi secolari e anche specie protette, insomma.
1: Sì, perché l'aspetto bellissimo dei cammini in generale, e anche questo in particolare, oltre all'aspetto significativo della storia, c'è proprio quello della natura, quindi è sì un cammino della memoria, ma si attraversano territori, appunto, borghi, mulattiere, aree interne dell'Appennino, quindi si incrociano comunità che custodiscono ancora davvero una storia e una cultura da raccontare. Quindi diciamo che questo cammino permette a questo doppio valore, no? Quindi un significato storico e quindi a memoria che vanno a braccetto attraverso paesaggi splendidi.
0: A chi lo possiamo consigliare?
1: Ma mi verrebbe dire da tutti, perché abbiamo scelto proprio di passare attraverso sentieri più possibili accessibili. Volevamo che arrivasse a un pubblico più vasto possibile. Quindi, ad esempio, anche la lunghezza delle tappe non è impossibile, perché la media è di 15-16 km a tappe. Quindi direi che ovviamente un minimo di bisogna essere in forma,
0: Sì.
1: un attimo preparati, ma è comunque non solo per esperti, ecco, diciamo così.
0: E quindi, insomma, come abbiamo capito, camminare lungo il cammino 44 significa compiere anche un gesto concreto di unire turismo lento, cultura, natura e storia, ritrovando luoghi e vicende che appartengono, mi viene da dire, al patrimonio umano e che stimolano la memoria. Per cui abbiamo già detto, però, per tutte le informazioni potete fare riferimento al sito www.cammino4444 scritto in numero.it. Grazie mille a Carlo Puddu per questa chiacchierata e anche per l'idea.
1: Grazie a voi, grazie.

0: E a questo punto ci avviamo alla chiusura di questa nostra puntata dedicata oggi alla Toscana, ma cambiamo completamente l'orizzonte del nostro viaggio a piedi. Dalle quote dell'Appennino ci spostiamo ora nella zona della Montagnola Senese per scoprire un itinerario decisamente, insomma, a mio giudizio, fuori dagli schemi e che tocca anche qui un pezzo di storia toscana, ma in questo caso storia sotterranea. Parliamo infatti del canale del Granduca, un percorso di trekking che raccontiamo oggi in compagnia di Jacopo Franci, guida ambientale escursionistica di chilometroinverso.com. Buongiorno Jacopo.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, tra le tante proposte di viaggio a piedi che proponete in Toscana, sono stato incuriosito dal canale del Granduca. Appunto, innanzitutto siamo nella zona della Montagnola Senese. Che caratteristica ha questa zona, pensando anche, insomma, al nome?
1: Preciso, la Montagnola Senese è praticamente un polmone verde, diciamo, proprio qui vicino a Siena, proprio nelle vicinanze, e è costituito da una immensa leccesa dove la quota massima è di 670 metri, il Monte Maggio, okay, e si estende per un'estensione di circa 150 km quadrati. È un SIC, un sito di interesse comunitario, quindi un'area importante sia a livello naturalistico che storico, anche importante perché segna un po' il passaggio della Via Francigena, quindi nel contesto appunto dell'escursione.
0: Sì, sì, sono un po' i temi che tocchiamo sempre noi qui a Gran Tour con il cammino. Mentre cos'è il canale del Granduca e qual è la sua storia e come si inserisce appunto in questo contesto?
1: Il canale del Granduca è un'opera idraulica risalente a circa 3 secoli fa, quando praticamente alle pendici della Montagnola c'erano vari laghi, di cui uno era il Pian del Lago, cioè ha una natura carsica la Montagnola, e quindi praticamente in queste depressioni ristagnava quest'acqua e dava praticamente vita a una piccola palude. E una palude che comunque portava quindi malaria, portava peste, portava malattie, e fu deciso allora di bonificarla inizialmente con 4 inghiottitori naturali chiamati bottini dove l'acqua defluiva, e poi un nobile senese invece decise di, a proprie spese, di chiedere il permesso per poterlo bonificare. E lui era Francesco Bindi Sergabbi e iniziò quest'opera nel 1764, ma non riuscì a terminarla, e la terminò il Granduca Pietro Leopoldo nel 1781. Gli servirono 4 anni a Pietro Leopoldo per terminarla, dal 1777 al 1781.
0: Da lì anche il nome, no? Granduca, immagino.
1: Granduca, preciso.
0: Okay. Sì. Ecco, l'escursione che proponete che caratteristiche ha, da dove parte e come si sviluppa?
1: Senti, parte dall'eremo di Recceto, che è un meraviglioso eremo appunto storico risalente al XII secolo, qui sulla Montagnola. Percorreremo un trekking di circa 13 km, dove attraverseremo i boschi, le leccese, miste un po' alla macchia mediterranea. Incontreremo un altro eremo, che è quello di San Leonardo al Lago, per poi arrivare appunto a questo canale del Granduca, che è un po', diciamo, lo spot dell'escursione. Quindi questo tunnel sotterraneo lungo 2,1 km circa, okay, che praticamente serviva per far defluire l'acqua da questo grande lago al torrente Rigo, che poi avrebbe portato acqua nel fiume Mersey.
0: Quindi si cammina anche con la frontale, immagino, con la torcia frontale?
1: Sì, bisogna camminare con un giacchettino intanto, perché nel tunnel l'aria è molto fresca rispetto all'esterno, e poi una luce frontale perché è completamente al buio.
0: Ecco, ovviamente come capita altrove è un'escursione che, se fatta in compagnia di una guida, viene in qualche modo, insomma, arricchita da tanti punti di vista, ma possiamo fare questo tracciato anche in autonomia?
1: Sì, possiamo farlo anche in autonomia, con un po' leggermente di attenzione. Quindi capire bene i sentieri sulla Montagnola, che è abbastanza un po' complessa, perché tanti sono i bivi, tante sono le tracce, e quindi non è sempre facile, diciamo, insegnarsi. E poi nel canale del Granduca perlomeno provare ad andare sempre in un paio di persone, perché dà sempre una certa suggestione, insomma, 2 chilometri sottoterra sono interessanti, a livello escursionistico.
0: Ecco appunto, di cosa abbiamo bisogno per camminare qui, e qual è il periodo migliore anche per camminare?
1: Allora, senti, per camminare è sufficiente scarponcini da trekking, bastoncini magari perché ho bisogno di utilizzarli, ma non sono indispensabili, e poi, come dicevamo, appunto dentro il tunnel una giacca per coprirsi e una luce frontale. Camminare nella Montagnola come periodo può andare sempre bene. Ogni stagione è bella, ha i suoi colori, e quindi, insomma, è interessante in qualsiasi stagione dell'anno.
0: Ecco, in chiusura, cosa piace e da cosa rimangono sorprese le persone che accompagnate lungo questi itinerari?
1: Lungo questi itinerari, senz'altro, gli eremi saranno importanti, l'eremo di Recceto, come ti dicevo, e quello di San Leonardo al Lago, e poi la naturalità e il canale del Granduca.
0: E poi immagino, insomma, camminare sottoterra è sempre emozionante. Certo. Quindi, insomma, questa certo. era solo una delle tante proposte di viaggio a piedi in Toscana e non solo, insomma, che suggerite voi sul vostro sito, quindi www.chilometroinverso.com, chilometro scritto con la K. Grazie mille a Jacopo Franci, a presto.
1: Grazie a te, a presto, un saluto.
0: E con questo, che dire, anche questa settimana un'ora è volata, Valeria.
2: E siamo in chiusura, sì Silvio, e siamo anche vicini alla fine della stagione. Prima di svelarvi il prossimo viaggio, Alessandra, le info importanti.
3: E sì Valeria, ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che è possibile scaricare dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, la versione podcast di questa trasmissione, Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it. Ricordo che ci sono tantissime puntate in archivio anche delle precedenti stagioni con tantissimi spunti di viaggio.
2: La prossima domenica saremo in Veneto. Una buona settimana a tutti.
3: Ciao, buona settimana.
0: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
6: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante.